0: probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. Quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
1: Così il ministro dell'economia Giorgetti, parlando del documento che farà da cornice alla legge di bilancio, un documento che arriva in un momento complesso, dice il ministro, e che rende più difficili le previsioni. In ogni caso la crescita dovrebbe essere dell'1% quest'anno, poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea, perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi due anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Uno scostamento da circa 29 miliardi nel biennio, pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno. Meno di quanto previsto in precedenza. Abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il debito è al 138%, quest'anno dovrebbe cominciare a calare dal 2028. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato in videoconferenza alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica. I leader hanno concordato una risposta comune alla volatilità dei mercati con il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi. Il presidente americano Trump ha elogiato l'Europa per aver messo a disposizione diesel dalle proprie riserve, definendola eccezionale. Come risposta, ha poi escluso un divieto all'export americano di carburanti, precisando che la misura non sarebbe mai stata realmente presa in considerazione, e chiude definendo il rapporto con Giorgia Meloni molto buono. Mi è sempre piaciuta, ha detto Trump. La politica, scontro a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria Dem Haley Schlein. Dalla direzione del PD, la Schlein invita la Meloni ad andare a casa. In questi 4 anni il nulla, prima si vota, meglio è. E a proposito di elezioni, la segretaria Dem lancia un messaggio a Giuseppe Conte sulle alleanze. Uno non vale uno. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte. Noi, dice la Schlein, sempre generosi ma avverte mai ingenui. Uno vale uno significa che contano i cittadini, la replica del 5 Stelle Giuseppe Conte, che insiste: affronterò le primarie con spirito unitario. La cronaca con la nuova inchiesta sul presunto giro di corruzione in Sicilia. Gaetano Armao, ex vicepresidente della regione, è indagato per corruzione insieme ad altre 8 persone.
3: Avrò modo di dimostrare l'infondatezza delle accuse, ha scritto in un comunicato Armao, ex vicepresidente della regione autonoma siciliana. Fino allo scorso mese di agosto, presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza appunto della regione. Fra una decina di giorni, intanto, sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere sulla richiesta di arresto avanzata dalla Procura di Palermo per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Secondo l'accusa, avrebbe favorito imprenditori locali in cambio di denaro. Un avvocato avrebbe ricevuto denaro come compenso per consulenze mai effettuate e poi lo avrebbe girato allo stesso Armao. Agli atti ci sarebbero intercettazioni telefoniche, ambientali e foto. Gaetano Armao, che si è anche dimesso dall'incarico di consigliere giuridico del presidente della regione siciliana Schifani, è marito dell'ex deputato ed ex capo di gabinetto del guardasigilli Nordio Giusi Bartolozzi. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Il giallo di Pietracatella in Molise. Si cerca ancora la verità sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Procura e squadra mobile smentiscono di aver individuato il computer da cui sarebbero partite ricerche online sul veleno. Nelle scorse ore, 2 donne sentite in questura come persone informate sui fatti, mentre si attendono dalla Germania i risultati delle analisi sui reperti sequestrati. Meteo in tutta Italia, ancora un weekend dal sapore quasi estivo. Il punto con Alessandro Cioccolanti, luogotenente dell'Aeronautica Militare.
4: Per il fine settimana ancora tempo in prevalenza stabile e soleggiato sul paese, tranne annuvolamenti più consistenti sull'arco alpino centro-occidentale con debole serata dei fenomeni dal pomeriggio. Rovescio anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna meridionale e Sicilia meridionale. Temperature stazionarie supera la media del periodo, con picchi fino a 27-28 gradi.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio per la National League a Parigi, 1-1 tra la nostra nazionale e la Francia. Lunedì a Bologna gli azzurri incontrano la Turchia. Ed era l'ultima notizia, di nuovo all'ascolto adesso con Serenotte, con Duccio Pasco e Luca Bernardini.

0: emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
1: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
0: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Stereo Notte

0: Franco Battiato, l'era del cinghiale bianco. Quale miglior modo per ricominciare questa puntata di Stereo Notte dedicata alle grandi introduzioni strumentali delle canzoni? Di nuovo una buonanotte da Duccio Pasqua, con me è il maestro Luca Bernardini.
1: Ben ritrovati
0: a voi ascoltatori, state continuando a scrivere in tanti. C'è Giacomo che dice: il disco di Tom Waits che citava Dave Matthews era Blue Valentine. Disco splendido. Giacomo ha trovato questa notizia in una vecchia copia di Guitar World, rivista specializzata.
1: Storica rivista.
0: E poi dice: Battiato sublime. Poi ancora Alessandra: Baba O'Reilly però ha l'intro più spazio fanta energizzante in assoluto. Per me però è bella anche quella di Under Pressure dei Queen e David Bowie, anche se un po' cortina.
1: Sì, poi
0: se
1: entriamo nel mondo dei giri di basso, tra le altre cose, insomma, ecco, si apre, ogni volta si apre un vaso di Pandoro.
0: E poi lei cita anche A Wider Shade of Pale dei Procolarum.
1: Sì,
0: è bellissima.
1: Quante non potremo trasmettere?
0: Questioni
1: di tempo.
0: Quante volte dovrai tornare a Stereo Notte? Inizi a preoccuparti.
1: Volentierissimo.
0: Laila D'Avarzo, salutiamo, la ringraziamo. E poi Angela dice: secondo voi c'è qualcosa dei nostri musicisti o gruppi italiani che possa paragonarsi a quei capolavori da voi proposti? E adesso apriamo questa pagina.
1: Adesso apriamo una pagina tutta italiana, per salutare anche il nostro Gian Maurizio Foderaro.
0: Insomma. Ah, ma sì, assolutamente. E beh, poi ci ringrazia per Battiato. Insomma, l'intro del Cinghiale Bianco è una delle cose più belle che abbiamo nella musica italiana.
1: Sì, con impreziosita dalla collaborazione di quegli anni con il grande Giusto Pio
0: che suonava questo violino, anche se poi c'è tutto un intro sintetica e poi il violino sopra.
1: Sì, in realtà è un sintetizzatore sovrapposto, anzi il violino in realtà è un po' in secondo piano.
0: Sì. Però, vabbè, insomma,
1: diciamo l'articolazione è tipicamente violinistica.
0: Decisamente. Allora, adesso quindi apriamo una pagina italiana e vi portiamo anche in posti in cui non pensereste di essere accompagnati, perché
1: tipo Napoli.
0: Napoli forse sì, ma poi scomodiamo anche l'Italo Disco a un certo punto.
1: Sì, non vedo l'ora, anzi dobbiamo cercare di arrivarci.
0: Ci arriviamo, però prima andiamo a Napoli, perché uno che da grande musicista qual era si divertiva a mettere delle intro notevoli nei pezzi, certamente Pino Daniele.
1: Sì, e anche lì non si fa in tempo a pensare un titolo che te ne vengono immediatamente.
0: Questo è un dramma, purtroppo, lo dicevamo prima, perché noi in questa settimana che ha preceduto Stereo Notte ci siamo scambiati 800 messaggi, ma dovremmo mettere questa, dovremmo mettere quell'altra, e quindi abbiamo una lista che basta almeno per 3 puntate.
1: Poi, sì, intanto 3.
0: Con i suggerimenti degli ascoltatori diventeranno non so quante.
1: 13.
0: 13.
1: 30. 3.000.
0: Pino Daniele, I So Pazzo.

0: Pino Daniele, i So Pazz, tutti pazzi per il grande Pino, dice Antonio da Potenza, e poi Maurizio da Forlì dice: ma in Caputo c'è qualcosa? Dovremmo andare a studiare. Caputo non ci abbiamo pensato.
1: Sergio Caputo?
0: Ma sicuramente ce ne sono di belle intro pure là.
1: Assolutamente. Lui poi, insomma, aveva, come dire, ispirazioni molto alte, insomma, legate alla big band, al jazz.
0: Come
1: insomma.
0: No, assolutamente, assolutamente. E poi sempre Maurizio ci dice: quanti bei ricordi con Stereo Notte ai tempi degli esami universitari anni 80, quindi quando Stereo Notte era molto giovane agli esordi, perché è dall'82 che è in onda questo programma che abbiamo l'onore di portare ancora avanti.
1: Sì.
0: Oh, allora, dicevamo che siamo sulla musica italiana e adesso arriva uno dei giganti meno considerati della musica italiana, perché qui parliamo veramente di un musicista incredibile.
1: Sì, purtroppo cito una cosa che una volta, per puro caso, parlando con Claudio Baglioni, ma ripeto, per puro caso, disse a proposito di questo autore, dice, ricorda, noi siamo tutti dei nanetti appoggiati sul tallone di certi giganti. Questi certi giganti era incluso
0: anche Umberto Bindi,
1: soprattutto Umberto Bindi.
0: Sì, sì, assolutamente, che è stato un compositore incredibile, un autore di canzoni straordinario, e appunto sicuramente non ha ottenuto il rispetto e il riconoscimento che avrebbe meritato, il che lo ha portato anche a fare una vita piuttosto complicata.
1: Sì, fu, insomma, come si sa, discriminato,
0: sì,
1: anche.
0: Sì.
1: Ne soffrì molto e rimane tuttavia uno degli autori che più ha ispirato sia tutta la scuola genovese, ovviamente, nella scrittura, ma anche poi tutti i cantautori più importanti, insomma.
0: E noi non possiamo far altro che dirvi di ascoltare, di aprire bene le orecchie e di ascoltare la meraviglia, la complessità, ma anche la bellezza percepibile e fruibile da tutti di questa ouverture, lo definirei.
1: Sì, è un ouverture che, come dire, rispecchia molto il titolo, che è Il nostro concerto.
0: Sì.
1: E in effetti questa canzone, forse non tutti lo sanno perché questa introduzione non viene mai trasmessa perché
0: tagliata, ovviamente,
1: abbastanza lunga, praticamente si apre come il, adesso non voglio dire parolacce, ma si apre come il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninoff, anzi è ispirata probabilmente proprio a quello, quindi c'è un pianoforte, c'è un'orchestra sinfonica e si porta avanti, insomma, per più di un minuto.
0: Sì.
1: Molto, molto significativo, diciamo.
0: E ovviamente noi ve la facciamo godere tutta, Il nostro concerto, Umberto Bindi.

0: È difficile, è difficile commentare la maestosità di questo brano, maestro Bernardini.
1: Sì, sì. Altri campionati.
0: Altri campionati. Altri Umberto campionati. Bindi, il nostro concerto con il testo di Giorgio Calabrese, così per scomodare leggende, insomma.
1: E, sì, assolutamente.
0: E l'orchestra di Enzo Ceragioli.
1: Sì, che è uno di questi nomi cosiddetti minori, ossia sono minori per la maggior parte di noi, ma che poi, ecco, se uno va a vedere, ha fatto la storia anche della Rai, anche di Radio Rai, e collaborare in un programma storico che era Il Rosso e il Nero.
0: Ah, che precede quello esatto. Attuale. Il coro era dei Vocal Comets, così citiamo tutti quelli che hanno contribuito a questo capolavoro che usciva nel 1960 per la Ricordi. E giustamente tu dicevi, chissà che atmosfera c'era in quello studio di registrazione, in quella sala.
1: Sì, dove si registrava ovviamente tutti insieme.
0: Tutto in diretta.
1: Semplicemente tutto in diretta, si facevano un paio di esecuzioni, forse credo che a tre non ci si arrivasse.
0: Ma no.
1: E insomma
0: si incidevano queste

0: Meraviglie. Ovviamente ci sono tanti messaggi dei nostri ascoltatori al 335-699-2949. Graziano dice: un pezzo stupendo, chissà quante perle abbiamo nascoste nell'oceano della musica italiana, nei fondali marini.
1: Ma già con il solo Umberto Bindi ce ne stanno, ecco, diciamo almeno una decina micidiali. Poi, ecco, insomma, sì.
0: Vedi, Lola dice: nel 2023 avevo inviato a Stereonotte un file con alcuni miei pensieri proprio sugli inizi delle canzoni, quindi mi fa particolarmente piacere questa nottata sulle intro. E forse ce l'ho ancora questo file, Lola, ma lo andrò a cercare assolutamente, perché poi nel mio essere totalmente smemorato l'avrò lasciato lì nella posta, l'avrò letto e poi non ho dato seguito. Poi perché non mi era venuta in mente, dice Alessandra, l'avevo citata in un'altra Stereonotte, anche lei ascoltatrice.
1: Parla del nostro concerto?
0: Sì. È una delle pochissime canzoni che riesce sempre a commuovermi, e ci credo, credo.
1: Sì, un momento altamente emozionante anche per noi qui in studio.
0: Sì, e anche Angela dice che capolavoro, mi ha fatto pensare un po' a Caruso di Dalla, e pure lì c'è un'introduzione.
1: Anche lì. Anche Caruso era stata presa in considerazione.
0: Decisamente. Adesso ne abbiamo però una che a cui magari non avreste pensato.
1: No, eppure appartiene al re delle introduzioni.
0: Eh sì,
1: perché di pianoforte.
0: È un'introduzione di pianoforte. Chi può essere secondo voi?
1: Che non è Elton John.
0: Non è Elton John. Perché sempre in Italia siamo.
1: Siamo ancora in Italia, sì.
0: Ed è un signore che ha scritto questa canzone che è diventata un inno di tutti quelli che poi devono andare a fare la maturità.
1: Sì, transgenerazionale, perché sì. Continua insomma a vivere a ogni metà giugno, insomma.
0: Arriva, torna di prepotenza nella programmazione di tutte le radio. Vabbè, stiamo ovviamente parlando di Antonello Venditti e sicuramente ce l'avete in mente, ma riascoltate ancora una volta quanto è bella questa introduzione di pianoforte. Notte prima degli esami.

0: vabbè, se l'amore è amore.
1: Sì, l'amore è amore, quanta emozione.
2: quanta emozione.
1: Voglio anche dire una cosa, che sicuramente in rete si trovano tutorial, penso, oramai ci sono tutorial su tutto, su, su qualsiasi cosa, ma questa introduzione di pianoforte in realtà è semplicissima da suonare, è tanto semplice quanto bellissima, e in questo è veramente un capolavoro. Io invito tutti quanti che dispongano di una tastierina, di provare, ecco appunto, a trovare un tutorial e vedere come si suona, perché è veramente semplicissima e dà moltissima soddisfazione.
2: Ma tu per caso vuoi raccontare un aneddoto su questa canzone? O era privato? Vabbè, no, io te lo butto lì, vedi tu, insomma. Quello che avete suonato insieme.
1: Ah, sì, sì, sì, sì, sì. No, sì, ci è capitato una sera
2: insieme lui e Venditti, ecco.
1: Sì, di suonarla insieme al grande Antonello Venditti a due pianoforti.
2: Capito.
1: A due pianoforti, ma la cosa letteralmente impressionante, c'era una platea, diciamo, non da stadio, ma saranno state forse, ecco, un migliaio di persone, insomma.
2: Sì.
1: Importante è vedere le facce e, come dire, i labiali delle persone che ovviamente anche sentire il suono, che cantano all'unisono tutte le parole, ma con una nostalgia, con un trasporto, un momento indimenticabile.
2: Le grandi canzoni italiane fanno sempre questo effetto. C'è chi ci dice, Angela dice, questa canzone mi ha fatto ricordare anche Spiagge di Renato Zero, che ha quell'aria un po' nostalgica, no? Cioè,
1: beh, certo. Andiamo su Renato Zero.
2: Lo so. Poi ancora Giacomo che dice, se fate una puntata sulle outro, quindi sui finali delle canzoni, ci vuole Un giorno credi di Bennato, perché c'era il giro armonico che ricordava il canone in re maggiore di Pachelbel, la tromba epica a sfumare.
1: Sì, che tra l'altro è un giro armonico insomma, che è stato più volte riutilizzato in musica. Mi vengono gli Aphrodite's Child, senz'altro, con quel famoso brano di cui, fra, diciamo, ecco, dopo la fine della trasmissione mi pare che fosse It's 5 o'clock,
2: certo,
1: no, era Rain in Tears. Rain in Tears, perfettamente ispirato al canone di Pachelbel.
2: Giacomo dice anche che questo brano gli riporta alla mente anche l'introduzione di pianoforte della Donna Cannoni di De Gregori, che era di Mimmolo Casciulli, tra l'altro. L'intro al pianoforte è di Mimmolo Casciulli,
1: ma non lo sapevo.
2: Sì. E credo anche quello della leva calcistica, forse.
1: Adesso indagheremo.
2: Beh, sì, lo Casciulli ha suonato tanto con De Gregori. E poi salutiamo Andrea che ci scrive da

0: Agrigento, Bologna e Belluno.
1: Sì,
0: così dice, però cita.
1: È Trino.
0: E cita un brano del 68 interpretato dai New Rockers di Peppino Di Capri.
1: Ah, vabbè.
0: Che si intitola Bach 70. Ed è una rivisitazione in salsa Hammond di una cantata di Bach, con titolo tedesco che ora non leggeremo.
1: Adesso non ci avventuriamo.
0: E all'organo Hammond di questi New Rockers c'era Gianfranco Raffaldi, che era l'ex organista dei Novelty, il complesso di Fausto Leali.
1: Beh, complimenti anzitutto alla competenza.
0: Eh sì. E quindi, vabbè, poi dice che c'è anche l'influenza di A Wider Shade of Pale che citavamo prima. Quindi grazie Andrea per questa chicca che ci andremo a riascoltare. Cambiamo suono completamente?
1: Cambiamo suono completamente, assolutamente, anche se adesso io non ricordo l'anno preciso della canzone che stiamo per ascoltare, ma in realtà non penso che sia così lontana.
0: Non tanto.
1: Notte prima degli esami.
0: Guarda, mentre tu dici cose io lo cerco l'anno, però comunque stiamo andando a parlare di una band che forse è sottovalutata per l'importanza del suo repertorio.
1: Assolutamente, per motivi forse anche oscuri, forse proprio perché anche l'avvicendamento delle vocalist, delle cantanti,
0: sì,
1: che ne hanno fatto parte, forse un po' ha fatto, come dire, smarrire la bussola agli ascoltatori.
0: Però chiaramente tutta la prima parte importante di carriera di questa band è legata a una artista che in realtà abbiamo già ascoltato in questa puntata. Stiamo parlando di Antonella Ruggero.
1: Certo.
0: Che fa parte del nucleo originario dei Mattia Bazzano. Allora stiamo arrivando. Hai ragione, perché Notte prima degli esami è dell'84 e la canzone dei Mattia Bazzano che stiamo per ascoltare è di un anno prima.
1: Ah, addirittura un anno prima. Però la sonorità è completamente diversa. Ovviamente i Mattia Bazzar hanno fatto dell'elettronica, insomma, dell'uso dell'elettronica, un'importante cifra stilistica.
0: Beh, sono stati tra i pionieri dell'uso, perché arrivano dal progressive, in realtà, dai Jet, certo, dalla prima esperienza dei Jet, e poi virano verso un sound molto nord europeo, insomma.
1: Sì, sì. Anzi, in particolare proprio questa Electroshock.
0: Sì. E quindi siamo nell'83, ce la riascoltiamo.
1: La riascoltiamo, sì.
0: Ma poi continuiamo di nuovo a cambiare suono completamente.
1: Cambiamo sempre.
0: Mattia Bazzano.

0: Electroshock in Mattia Bazzar, Giacomo dice Tango era un grande album. Tango è il disco in cui sta questa canzone dell'83. Mio papà regalò questa musicassetta a mia mamma per il compleanno e si ascoltava sempre nelle gite in auto. È una scena che abbiamo vissuto tutti.
1: L'aggancio con i ricordi è sempre un po' inevitabile.
0: Sì. E intanto poi Graziano dice: comunque il miglior intro a quest'ora lo fanno i fornai italiani. Sono abbastanza d'accordo. E ci manda tra l'altro la foto di un vassoio di tortine di riso calde, che dice un intro con un sound eclettico. Qui la Ruggero canterebbe per un'ora d'amore.
1: Ci credo. Sì.
0: Poi vedi, basta evocarli, perché subito scrive proprio uno dei nostri amici panettieri, Ruggero dalla Brianza, e ci manda il pane che sta sfornando.
1: Ciao, che meraviglia!
0: E tra l'altro, di solito ci scrivono altri amici fornai via SMS. Stanotte non funziona la SMS machine. E quindi ci scusiamo se ci state scrivendo via SMS, ma stanotte non riusciamo a leggerli, non c'è una censura, diciamo, è proprio un problema tecnico. Allora, abbiamo promesso un altro cambio di direzione ancora, pur restando esattamente in quegli anni.
1: Sì, in quegli anni e anche un po' in quegli strumenti musicali, perché sì. Ecco, sentivamo i Mattia Bazzar pieni di tastiere, praticamente quasi tutto quello che si ascoltava era fatto con tastiere, e quasi tutto con tastiere è fatto quello che stiamo per ascoltare.
0: E stiamo per entrare in un genere che è conosciuto in tutto il mondo. È musica che parte da qua, anche se spesso erano nomi un po' anglofoni, insomma.
1: Un genere cantato anche dai Colors di recente.
0: È vero. In una hit molto pop che si chiama Italo Disco, e lì stiamo andando. L'Italo Disco, che a volte è un po' maltrattata, no? Come un pop vecchio stile anni 80, in realtà è ancora amatissima in tutto il mondo.
1: È amatissima in tutto il mondo, e ci sono stati dei capi scuola proprio, che sono tali, devo dire, moltissimo in Europa. In America è sempre un pochino più complicato aggredire il mercato, anche se ci sono stati dei...
0: Beh, c'è una canzone come I Like Chopin di Gazebo, che è arrivata anche in classifica negli Stati Uniti, ed è diventata un classico internazionale che continua a suonare.

0: E Gazebo c'entra nel brano che stiamo per ascoltare.
1: Sì, che non è Alex Chopin, che tuttavia ha un'introduzione favolosa, che sì, sì. Di pianoforte, tra l'altro ispirata a Beethoven,
0: ecco, non a Bach,
1: non a Chopin. Questo almeno mi raccontò proprio Pierluigi Giombini,
0: sì.
1: che è il musicista,
0: l'autore della musica,
1: diciamo, del duo.
0: In quel caso il testo, appunto, e la musica era di Pierluigi Giombini, il testo di Paul Mazzolini, sì. In arte Gazebo.
1: Esattamente, però è sempre la stessa
0: copia.
1: Casa, la stessa copia,
0: un produsse... po' come Elton John e Bernie Taupin,
1: sì, è vero,
0: siamo là.
1: E produsse un altro grandissimo pezzo, che è quello che stiamo per ascoltare, che ci riporta un po' anche a qualche atmosfera vanziniana.
0: È vero, decisamente. Un pezzo che appunto fu scritto da Gazebo insieme a Pierluigi Giombini, e a quanto ne so Gazebo voleva cantarla lui, però poi per giochi di case discografiche fu affidata a un altro artista
1: che
0: si chiama Ryan Paris.
1: Sì.
0: E basta, abbiamo detto tutto. Vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sì, c'era, mi pare di ricordare che questo brano piacesse particolarmente alla mamma di Pierluigi Giombini. Comunque lui non era molto sicuro, insomma, gliela faceva ascoltare.
0: Sì,
1: sì, qualcosa di molto simile a questo.
0: Comunque volevo solo aggiungere che Ryan Paris in realtà si chiama Fabio Roscioli.
1: Ah, ecco.
0: Così, per dire che è tutta musica italianissima.
1: Italianissima.
0: Dolce Vita, Ryan Paris.

0: Ah, dolce vita.
1: Dolce vita, quanti ricordi.
0: Certo, indubbiamente. Non so perché mai mi viene in mente Acqua e Sapone degli Stadio, dice Angela. Ma le atmosfere, cioè anche, l'epoca, anche lì, è quella.
1: Sì, l'epoca è quella, e anche lì grande intro.
0: Grande intro. Bellissima Dolce Vita, dice Danilo, ma anche Lunatic di Gazebo, niente male,
1: assolutamente.
0: Gran pezzo. E poi Gazebo, gli Scotch, Via Verdi, quanti ce n'erano quando regnava l'Italo Disco. Anche P. Lion cita Giacomo, e chissà, ecco. Oh, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata sulle intro, caro Luca Bernardini.
1: Sì, sì.
0: E però abbiamo già solo stasera, stanotte, abbiamo lasciato fuori almeno 10-15 canzoni che avevamo scelto.
1: Sì, e dalla scaletta effettiva almeno forse 6-7 canzoni, sì. Solo dalla scaletta effettiva.
0: Quindi adesso tu fai dei conti, ci fai sapere quando puoi tornare a Stereo Notte e ci facciamo la puntata bis sulle intro.
1: Volentierissimo.
0: Anche tenendo conto dei suggerimenti degli ascoltatori, che ci interessano sempre molto. Ora, prima di arrivare alla fine, io saluto e ringrazio come sempre Leonardo Patanei in regia e Francesco Pionaglieri in console, e anche tutti quelli che ci hanno scritto. C'è anche chi ci dice: Alessandra, divulgherò la puntata, quindi la ringraziamo.
1: Ah, grazie.
0: Ricordiamo sempre che i podcast di Stereo Notte sono su RaiPlay Sound e li trovate lì disponibili per 3 settimane, quindi potete riascoltarli e insomma fare, se volete proprio divulgarli. Ringraziamo, salutiamo anche Giacomo che ci augura una buona nottata e ci ringrazia per la grande puntata. Ricordo solo che domenica dalle 19.20 alle 23.30 per più di 4 ore ci sarà un grande spazio di Radio 1 Musica che tocca a me. Quindi se volete ci facciamo 4 ore in compagnia con musica e un po' di ospiti.
1: A che ora?
0: Dalle 19.20 alle 23.30. Ecco, vabbè. Ma adesso abbiamo un gran finale.
1: Una maratona,
0: non so se ne uscirò vivo, ma ci provo. Abbiamo un gran finale con un altro grande classico, citava P. Lion Giacomo, e proprio con lui chiudiamo.
1: Sì, al secolo Pierpaolo Pelandi.
0: Sì.
1: E con questa canzone che è geniale, e forse è anche giusto che chiuda la puntata, perché sì, ha un'introduzione, ma in realtà ne ha 4, una dietro l'altra.
0: Esatto, sono 4 intro fuse insieme.
1: Sì, che si susseguono tutte ovviamente fatte con la tastiera, perché quelli erano gli anni principalmente della tastiera. Ma ecco, se si potesse fare un piccolo paragone, diciamo, sui riff chitarristici che insomma aprono la maggior parte delle canzoni del rock, diciamo che questa conterrebbe i migliori riff possibili.
0: È vero,
1: di tastiera, sì. Forse a parte Jump, che
0: sì,
1: anche quella
0: in effetti
1: questa sera.
0: No, la cosa bella è che riascoltarla a tanti anni di distanza, tu quelle variazioni dell'introduzione te le ricordi tutte,
1: certo.
0: Perché sono talmente belle, funzionano talmente tanto che non escono dalla tua testa, soprattutto se hai un'età come la nostra, più o meno, insomma, ecco.
1: Sì, e le hai ballate, oppure chissà, oppure le semplicemente ascoltate. Io per dire, ho due sorelle un pochino più grandi, quindi sì. Loro, come per i Duran Duran, loro ascoltavano e io.
0: E certo, tu assorbivi. Vabbè, si chiama Happy Children questa canzone, 1:20 di introduzione, e ovviamente noi vi invitiamo ad ascoltarla con attenzione perché cambia in continuazione. Sono 4 idee che potrebbero essere l'introduzione di 4 canzoni diverse.
1: Sì, potrebbe poi la canzone anche non partire.
0: Esatto, andrebbe bene già così.
1: Andrebbe già bene.
0: Grazie Luca Bernardini.
1: Grazie Duccio, grazie agli ascoltatori, grazie ovviamente a chi ci ha seguito in regia, Leonardo e Francesco Pio.
0: E noi ci ritroviamo prima o poi a Stereo Notte.
1: Volentieri.
0: Oltre che in giro per il palinsesto di Radio 1.
1: E per i corridoi.
0: Vabbè, assolutamente. Buonanotte da Duccio Pasqua con Stereo Notte. Ovviamente ci ritroviamo nella notte tra venerdì e sabato della prossima.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra 2027, e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La flessibilità ipotizzata dal governo vale fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-2028. Per il ministro dell'Economia Giorgetti sarà una manovra prudente. Intanto la Commissione UE conferma che esaminerà le richieste di Giorgia Meloni. E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio, scongiurato il blocco delle esportazioni reciproche di prodotti energetici, in particolare diesel.
3: Condivide con i leader G7 le iniziative messe in campo dal governo italiano per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, in particolare il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere, e sostiene un'azione coordinata su

0: sulle scorte mirata sul gasolio. Giorgia Meloni rilancia anche l'asse con i paesi del Golfo, tassello fondamentale, pensa per tutelare gli approvvigionamenti in Italia. Per questo la premier dovrebbe essere a fine ottobre a Riyadh al vertice di cooperazione Unione Europea-Golfo. Con i leader G7 Giorgia Meloni ribadisce poi l'impegno a sostegno dell'Ucraina, la condanna a Teheran per gli attacchi e insieme al presidente della Romania e ad altri paesi europei firma una lettera al primo ministro irlandese, presidente di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola comune nel prossimo quadro finanziario. Resta la richiesta alla Commissione di maggiore flessibilità per le spese in difesa ed energia, una proposta di buon senso per la premier data l'impennata dell'inflazione. Federica Ionta, GR1.
1: Nella notte un raid israeliano su Gaza ha colpito un condominio che poi è andato a fuoco, 5 le vittime, tra cui 4 donne. Nelle stesse ore la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico, lo ha annunciato Seul, che ha aggiunto come il razzo abbia percorso 700 chilometri per poi cadere nel Mar del Giappone, ma al di fuori della zona economica esclusiva di Tokyo. E dalla stampa americana abbiamo nuovi particolari sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Il copilota che ha accoltellato il comandante era stato sospeso dal volo in Oman per timori legati alla sua radicalizzazione, lo rivela il Wall Street Journal, nonostante il divieto era stato assunto e impiegato sulla rotta tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele. La politica, scontro a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria Melanie Schlein. Dalla direzione del PD, Schlein invita Meloni ad andare a casa. In questi 4 anni il nulla, prima si vota, meglio è. E a proposito di elezioni e coalizioni, la segretaria Dem lancia un messaggio al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: uno non vale uno. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte. Noi, dice la Schlein, sempre generosi, ma avverte, mai ingenui. Uno vale uno significa che contano i cittadini, la replica di Giuseppe Conte che aggiunge: affronterò le primarie con spirito unitario. La cronaca con il caso Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, è tornato a parlare in TV.
2: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo.
3: Andrea Sempio su Quarto Grado, su Rete 4, è scettico sulle indagini della Procura di Pavia per la quale è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Ancora Sempio.
2: Se capiterà di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
3: Uno degli elementi da chiarire è se i test effettuati nel 2007 sul cucchiaino di Chiara Poggi e sui pedali della bici di Stasi sono stati scambiati. Il dubbio arriva anche dal fatto che si sono riscontrati gli stessi valori al millesimo del DNA di Chiara sia sul cucchiaino che utilizzò la ragazza sia sui pedali della bici di Stasi, 2.78 nanogrammi. Inverosimile per gli investigatori, per loro si tratterebbe di uno scambio accidentale, seguito però dal successivo occultamento volontario dei risultati negativi delle nuove analisi. L'ex consulente della difesa di Alberto Stasi, Francesco Maria Avato, ha affermato di non essere stato messo a conoscenza dei due esiti nulli delle analisi ottenuti da Rissi di Parma il 20 settembre del 2007, dove non si trovavano tracce del DNA di Chiara sui pedali della bici di Stasi. Elena Paba, GR1.
1: Sport calcio, la nazionale per la National League ha affrontato la Francia a Parigi ed è finita 1-1. Adesso la prossima gara per gli azzurri sarà lunedì a Bologna contro la Turchia ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi, via libera al documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra 2027 alla relazione sullo scostamento di bilancio. La flessibilità ipotizzata dal governo vale fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-28, lo 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. Per il ministro Giorgetti è un momento complesso, occorre prudenza. E sul fronte caro energia, ARERA comunica che il prezzo del gas a settembre è aumentato del 12,7% rispetto ad agosto per i clienti vulnerabili. Quanto alla luce, qualche giorno fa sempre ARERA aveva annunciato che nel quarto trimestre di quest'anno la bolletta per i più vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica. Concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi, un'azione coordinata sulle scorte soprattutto di gasolio. Scongiurato il blocco delle esportazioni reciproche di prodotti energetici, in particolare diesel. E dagli Stati Uniti, parlando con i giornalisti, Donald Trump ha elogiato l'Europa per il rilascio delle riserve di diesel e poi è tornato anche sui rapporti con la Premier Meloni.
3: L'Europa è stata fantastica, ha fatto un ottimo lavoro. E il plauso di Trump all'Unione dopo la decisione dei paesi del G7 di attingere alle loro riserve di emergenza di diesel e greggio. Un via libera arrivato dietro le forti pressioni statunitensi sulle capitali europee, Parigi e Berlino in testa, per far fronte così all'impennata dei prezzi del carburante trainata dalla guerra in Medio Oriente e rivendicata via social dal capo della Casa Bianca, che prima di partire per un appuntamento elettorale in Alabama, parlando con i giornalisti, ha anche smentito di voler autorizzare un divieto.

0: veto alle esportazioni di diesel, come invece minacciato il mese scorso e di recente confermato dal segretario al tesoro Bessent. Una misura che non è mai stata realmente sul tavolo, ha detto Trump. Disinnescato dunque un nuovo motivo di scontro con gli alleati, tra questi anche l'Italia, la cui presidente del Consiglio Meloni è stata più volte bersaglio di attacchi frontali da parte dello stesso Trump, l'ultimo per la foto insieme scattata al G7 di Evian. Mi ha implorato di fare una foto con lei, aveva detto il presidente americano, ma ora assicura, con Meloni ho buoni rapporti, mi è sempre piaciuta. Valentina Isa, GR1.
1: Nel sud del Libano, caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansouri, mentre forti esplosioni sono state segnalate anche a Maydazun. In precedenza l'artiglieria israeliana aveva preso di mira altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime, mentre almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi, altre persone sono rimaste gravemente ferite in un altro raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E nella notte la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico, lo ha annunciato Seul, che ha aggiunto come il razzo abbia percorso 700 km per poi cadere nel Mar del Giappone, ma al di fuori della zona esclusiva di Tokyo. In Spagna si avvicina il voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti contro l'emergenza abitativa. Le nuove elezioni potrebbero tenersi tra fine novembre e inizio dicembre, la decisione entro lunedì. E situazione complicata anche in Francia, dove proseguono le proteste di studenti, scuole chiuse, ferite e disordini in tutto il paese, annunciata per martedì invece una grande manifestazione nazionale, la corrispondente da Parigi.
2: Puissent être entendus non seulement dans les instances consultatives.
3: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'Educazione nazionale Laurent Joffré ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi, definiti dal governo violenze urbane istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
4: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Nel nuovo bilancio si prevedono 1600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
3: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: E torniamo in Italia con la politica. Scontro aperto tra Elly Schlein e Giuseppe Conte sul programma e sulla leadership della coalizione. La segretaria del PD rivendica il peso del partito sul programma. Uno non vale uno.
5: Uno non vale uno, il messaggio è per gli alleati del Movimento 5 Stelle. Rivendica il ruolo del suo partito Elly Schlein dal palco della direzione in tutti i paesi europei a guidare l'alleanza e il partito più forte.
6: A noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
5: Ma noi, dice, siamo sempre generosi. Attenzione però, non ingenui. Il sì alle primarie spiega perché le chiede Conte e la candidatura per il PD sarà solo una. La minoranza avrebbe voluto anche un secondo nome oltre a quello della segretaria. Da qui la decisione di non prendere parte al voto finale sulla relazione. Al via anche la Leopolda di Matteo Renzi. Schlein è generosa, dice il leader di Italia Viva. Il PD è il partito più grande, ma è comunque disponibile alle primarie. In casa al centrodestra tutti i partiti sono soddisfatti del lavoro fatto dal governo sul caro carburanti, a partire dallo scostamento di bilancio per i costi energetici. Per Fratelli d'Italia, Salvatore Sallemi.
7: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa più flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie la priorità.
5: Questo mentre il leader azzurro Tajani si appella alla Banca Centrale Europea, non aumenti i tassi di interesse. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: E veniamo alla cronaca. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Giusy Bartolozzi. Armao è accusato di corruzione. L'ipotesi dei magistrati riguarderebbe il suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, imprenditori e manager. Il caso Garlasco. Andrea Sempio respinge le accuse e intervistato da quarto grado sostiene che non ci siano elementi sufficienti per un processo. Contesta l'impronta 33 l'ipotesi di un'ossessione per Chiara Poggi. La procura di Pavia ha intanto trasmesso i nuovi atti alla procura generale di Milano, che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi, che per esempio era fondata. E conclusa in serata all'Aquila la 73esima edizione del Prix Italia, vittoria della Rai con Techgram, il social talk condotto da Fabrizio Biggio, un programma che trasforma l'immenso patrimonio delle tech in un'esperienza digitale originale, inclusiva e vicino alle nuove generazioni, così il commento dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi. L'inviata.
8: So the winner is Techgram by Rai Italy.
0: Due i riconoscimenti per l'Italia. Il premio in onore del Presidente della Repubblica va alla serie TV M, il figlio del secolo, mentre la Rai vince nella sezione digital con Techgram condotto da Fabrizio Biggio.
9: Che soddisfazione, posso dire, essere premiati per un'idea. È il premio più bello.
0: Un premio che per la segretaria generale del PRI Italia, Chiara Longo Bifano, racchiude il senso del concorso internazionale.
10: Io credo che veramente il legame è quello della creatività umana e della voglia di riprendere in mano le relazioni. È stata intercettata l'idea di andare a recuperare un nostro passato usando anche un personaggio, come nel caso di Biggio, in grado di declinare le teche come fosse un karaoke.
0: Da vedere su Rai Play alcuni dei premiati: Il canto degli alberi, il documentario sudcoreano racconta la storia di una donna di 88 anni che acquista una foresta per piantare 1 milione di alberi, e dalla Francia Il lato nascosto di TikTok sulle insidie che si celano dietro le piattaforme social. L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
1: In chiusura allo sport e calcio, finisce 1-1 Francia-Italia, gara giocata a Saint-Denis per la terza giornata di National League. Nell'altra partita del girone a Liegi il Belgio batte 3-0 la Turchia. Gli azzurri salgono a quota 4 punti. Lunedì prossimo a Bologna la sfida di ritorno proprio contro la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro in due anni nel biennio 2027-2028. Lo 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. Per il ministro Giorgetti è un momento complesso, occorre prudenza.
3: Io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. Quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
4: Così il ministro dell'Economia Giorgetti, parlando del documento che farà da cornice alla legge di bilancio, un documento che arriva in un momento complesso, dice il ministro, e che rende più difficili le previsioni. In ogni caso la crescita dovrebbe essere dell'1% quest'anno, poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea, perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi due anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Uno scostamento da circa 29 miliardi nel biennio, pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno. Meno di quanto previsto in precedenza. Abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il debito è al 138%, quest'anno dovrebbe cominciare a calare dal 2028. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio. E dagli Stati Uniti, parlando con i giornalisti, Donald Trump ha elogiato l'Europa per il rilascio delle riserve di diesel ed è poi tornato sui rapporti con la Premier Meloni elogiandola. E intanto Trump ha assicurato che il conflitto con l'Iran si concluderà presto, probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato. Dall'Alabama il presidente americano ha dichiarato che i prezzi del petrolio crolleranno e ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, definendo il governo iraniano incapace di intendere. Intanto la tensione nella regione resta altissima. Nella notte registrati nuovi attacchi a 2 petroliere vicino allo stretto di Hormuz. E rimaniamo in Medio Oriente. Nel sud del Libano caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansuri, mentre forti esplosioni sono state segnalate anche a Mahid al-Zun. In precedenza l'artiglieria israeliana aveva preso di mira altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime, mentre almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi, altre persone sono rimaste

0: gravemente ferite in un raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E in Spagna si avvicina il voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su due decreti contro l'emergenza abitativa.
1: Che il destino della legislatura potesse essere in gioco lo aveva lasciato intendere lo stesso primo ministro Sanchez nel suo appello ai parlamentari prima del voto.
2: La storia les juzgará antes de lo que creen.
1: La storia vi giudicherà prima di quanto pensiate, più duramente di quanto immaginate. Un appello e un ammonimento che non hanno fatto breccia né tra i popolari di centrodestra né tra le file dell'estrema destra di Vox, e non hanno neanche convinto gli indipendentisti catalani di Uniti per la Catalogna, persuasi invece che le misure danneggiassero i piccoli proprietari di immobili. I voti contrari si sono sommati e hanno affondato i due decreti che negli intendimenti del governo di centrodestra sinistra dovevano introdurre misure di emergenza per rendere più equo il mercato degli affitti, colpire la speculazione immobiliare e assistere gli inquilini più fragili. Provvedimenti adottati sull'onda dell'emozione e della protesta innescate dallo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid, Marie Carmel, invalida al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. La sconfitta ha indotto il primo ministro Sanchez a valutare l'ipotesi della fine anticipata della legislatura, poiché gli indipendentisti catalani, insieme ai nazionalisti baschi, a Podemos e altre forze regionali, forniscono appoggio esterno al governo, che altrimenti non disporrebbe di una maggioranza parlamentare. Sanchez comunicherà lunedì la sua intenzione di chiedere o meno al re lo scioglimento delle Camere e di chiamare la Spagna alle urne. Enzo Arcerigi, R1.
0: E torniamo in Italia con la politica e scontro aperto tra Schlein e Conte sul programma e sulla leadership della coalizione. La segretaria del PD rivendica il peso del partito sul programma 1, non vale 1. Conte replica difendendo la pari dignità e rilanciando le primarie di coalizione, mentre incassa il sostegno della piazza sul no all'escalation militare. Sul fronte interno la fronda riformista del PD non vota la relazione della segretaria, mentre dalla Leopolda Matteo Renzi annuncia un candidato di Italia Viva alle primarie. E scende in campo anche l'ex capo della polizia Franco Gabrielli con i comitati più uno di Ruffini. La cronaca: la procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Giusi Bartolozzi. Armao è accusato di corruzione. L'ipotesi dei magistrati riguarderebbe il suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, imprenditori e manager. Il caso Garlasco: Andrea Sempio respinge le accuse, intervistato da Quarto Grado sostiene che non ci siano le metri sufficienti per un processo, contesta l'impronta 33 e l'ipotesi di un'ossessione per Chiara Poggi. La procura di Pavia ha intanto trasmesso i nuovi atti alla procura generale di Milano, che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. La strage di Ustica, che costò la vita a 81 persone il 27 giugno 1980. Il GIP di Roma ha revocato l'archiviazione e disposto nuove indagini istituendo gli atti alla procura. La decisione dopo l'annuncio della disponibilità della Francia a fornire nuovo materiale d'archivio. Si tratta di due documenti del Ministero della Difesa e 9 file informatici. E veniamo al meteo: in tutta Italia ancora weekend dal sapore quasi estivo. Il punto allora con Alessandro Cioccolanti, il luogotenente dell'Aeronautica Militare.
3: Per il fine settimana ancora tempo in prevalenza stabile e soleggiato sul paese, tranne annuvolamenti più consistenti sull'arco alpino centro-occidentale con debole serata di fenomeni dal pomeriggio. Rovescio anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna meridionale e Sicilia meridionale. Temperature stazionarie sopra la media del periodo, con picchi fino a 27-28 gradi.
0: E in chiusura lo sport: il calcio finisce 1-1 Francia-Italia, gara giocata a Saint-Denis per la terza giornata di National League. Nell'altra parte del girone a Liegi il Belgio batte 3-0 la Turchia. Gli azzurri salgono a quota 4 punti. Lunedì prossimo a Bologna la sfida di ritorno proprio contro la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. Ed è tutto, prossimo appuntamento, un'informazione 5:30, la linea torna alle note di Radio 1.
4: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
6: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
7: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
6: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta.

0: tartaluce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Come porti i capelli, bella bionda?
2: Tu li porti alla bella marinara.
3: Io li porto come l'onda.
2: Come l'onda in mezzo al mar.
4: Là, in mezzo al mar, ci stancano che fumano.
3: Avvistamenti.
2: Veleggiate.
3: Ancoraggi.
2: Radio di bordo.
3: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Con Germana Brizzolari
3: e Raffaele Roselli.
5: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.

Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro in due anni nel biennio 27-28. Lo 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia, e per il ministro Giorgetti è un momento complesso, occorre prudenza. Ma prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, ha concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio, scongiurato il blocco delle esportazioni reciproche di prodotti energetici, in particolare diesel.
3: Condivide coi leader G7 le iniziative messe in campo dal governo italiano per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, in particolare il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere, e sostiene un'azione coordinata sulle scorte mirata sul gasolio. Giorgia Meloni rilancia anche l'asse con i paesi del Golfo, tassello fondamentale, pensa, per tutelare gli approvvigionamenti in Italia. Per questo la premier dovrebbe essere a fino a ottobre a Riyadh, al vertice di cooperazione Unione Europea-Golfo. Con i leader G7 Giorgia Meloni ribadisce poi l'impegno a sostegno dell'Ucraina, la condanna a Teheran per gli attacchi e, insieme al presidente della Romania e ad altri paesi europei, firma una lettera al primo ministro irlandese, presidente di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola comune nel prossimo quadro finanziario. Resta la richiesta alla Commissione di maggiore flessibilità per le spese in difesa ed energia, una proposta di buon senso per la premier data l'impennata dell'inflazione. Federica Ionta, GR1.
2: Nel sud del Libano, caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansouri, mentre forti esplosioni sono state segnalate anche a Maidazun. In precedenza l'artiglieria israeliana aveva preso di mira altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime. Mentre almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi, altre persone sono rimaste gravemente ferite in un raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E in Spagna si avvicina il voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti contro l'emergenza abitativa. Le nuove elezioni potrebbero tenersi tra fine novembre e inizio dicembre, la decisione entro lunedì. E situazione complicata anche in Francia, dove proseguono le proteste di studenti, scuole chiuse, feriti e disordini in tutto il paese, annunciata per martedì una grande manifestazione nazionale. La corrispondente da Parigi.
4: Che les élus lycéens puissent être entendus non seulement dans les instances consultatives.
5: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'educazione nazionale Laurent Joffre ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
6: C'est d'abord du fait de la politique macroniste.

0: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Nel nuovo bilancio si prevedono 1.600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
1: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: E torniamo in Italia con la politica. Scontro aperto tra Schlein e Conte sul programma, ma anche sulla leadership della coalizione. La segretaria del PD rivendica il peso del partito. Sul programma uno non vale uno. Conte replica difendendo la pari dignità e rilanciando le primarie di coalizione, mentre incassa il sostegno della piazza sul no all'escalation militare. Sul fronte interno, la fronda riformista del PD non vota la relazione della segretaria, mentre dalla Leopolda Matteo Renzi annuncia un candidato di Italia Viva alle primarie. E scende in campo anche l'ex capo della polizia Franco Gabrielli con i comitati più uno di Ruffini. La cronaca, la procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Sicilia Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto e il ministro della giustizia Giusi Bartolozzi. Armao è accusato di corruzione.
3: Avrò modo di dimostrare l'infondatezza delle accuse, ha scritto in un comunicato Armao, ex vicepresidente della regione autonoma siciliana. Fino allo scorso mese di agosto, presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali, di competenza appunto della regione. Fra una decina di giorni, intanto, sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere sulla richiesta di arresto avanzata dalla procura di Palermo per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Secondo l'accusa, avrebbe favorito imprenditori locali in cambio di denaro. Un avvocato avrebbe ricevuto denaro come compenso per consulenze mai effettuate e poi lo avrebbe girato allo stesso Armao. Agli atti ci sarebbero intercettazioni telefoniche, ambientali e foto. Gaetano Armao, che si è anche dimesso dall'incarico di consigliere giuridico del presidente della regione siciliana Schifani, è marito dell'ex deputato ed ex capo di gabinetto del guardasigilli Nordio Giusi Bartolozzi. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Il caso Garlasco. Andrea Sempio respinge le accuse. Intervistato a Quarto Grado, sostiene che non ci siano elementi sufficienti per un processo. Contesta l'impronta 33 e l'ipotesi di un'ossessione per Chiara Poggi. La procura di Pavia ha intanto trasmesso i nuovi atti alla procura generale di Milano, che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. La strage di Ustica, che costò la vita a 81 persone il 27 giugno del 1980, il GIP di Milano ha revocato l'archiviazione e disposto nuove indagini, restituendo gli atti alla procura. La decisione dopo l'annuncio della disponibilità della Francia a fornire nuovo materiale d'archivio. Si tratta di 2 documenti del Ministero della Difesa e 9 file informatici. Le parole dell'avvocato Daniele Osnato, legale dei familiari delle vittime.
4: Auspichiamo che la Francia questa volta di quello che sa e di quello che ha ce lo dica e ce lo dia. O la Francia ci dice che lei c'era e ci deve spiegare cosa ha fatto e cosa ha visto, o la Francia non c'era. E però in questo secondo caso quali documenti ci dovrebbe dare? I 9 file informatici li avremo, li confronteremo con tutte le altre risultanze processuali che abbiamo e cercheremo di verificare anche la genuinità di questi documenti.
2: In chiusura lo sport e calcio. Finisce 1-1 Francia-Italia, gara giocata a Saint-Denis per la 3ª giornata in National League. Nell'altra partita del girone a Liegi il Belgio batte 3-0 la Turchia. Gli azzurri salgono a quota 4 punti lunedì prossimo a Bologna, la sfida di ritorno proprio contro la Turchia allenata da Vincenzo Montella. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 6, la linea torna alla musica di Radio 1.
5: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Della MotoGP alla radio. A Moteghi il Gran

0: Premio del Giappone.
1: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
0: Oggi alle 8 la sprint, domani alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura il Consiglio dei Ministri sulla finanza pubblica. Via libera al documento programmatico e allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro in 2 anni. Il ministro dell'Economia Giorgetti invita comunque alla cautela sulla manovra.
2: Arriva in un contesto particolarmente complesso, fare previsioni diventa sempre più complicato.
3: Così il ministro dell'Economia Giorgetti sul documento che farà da cornice alla legge di bilancio, un documento improntato alla prudenza, prevista una crescita dell'1% quest'anno che poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi 2 anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia, uno scostamento pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno, meno di quanto previsto in precedenza. Abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il Ministero intanto esamina con attenzione la situazione dei tassi e l'inflazione e prepara le misure principali della manovra. Tra queste l'estensione del taglio della seconda aliquota IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordando le iniziative messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio. E prima di partire per un comizio in Alabama, Donald Trump è tornato a parlare del suo rapporto con Giorgia Meloni. È molto buono, mi è sempre piaciuta, ha detto rispondendo ad una domanda dei giornalisti. Il presidente degli Stati Uniti ha poi elogiato l'Europa che ha accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di diesel. Sull'Iran, il capo della Casa Bianca ha poi assicurato che il conflitto si concluderà presto, probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato. E siamo alla politica, torniamo alla politica italiana. Scontro a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. La premier qualche giorno fa aveva sfidato Schlein: dica una cosa vera contro di noi. Ieri nella direzione del PD la risposta della segretaria sull'economia. In 4 anni pressione fiscale record e salari bassi. La presidente del Consiglio Meloni ha risposto ironizzando: con questi ritmi la vedo bene a rispondere ai problemi degli italiani. Poi la controreplica: vada a casa, prima si vota e meglio è. Ma Schlein nella direzione ha rivendicato anche la guida dell'alleanza di centrosinistra e ha parlato a Giuseppe Conte. Uno non vale uno, dice. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte, siamo sempre generosi ma non ingenui. E siamo alla cronaca con il caso Garlasco. La procura di Pavia ha trasmesso i nuovi atti alla procura generale di Milano che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. Intanto Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, intervistato a 4° grado, respinge le accuse contestando l'impronta 33 e l'ipotesi di una ossessione per la vittima. Lo ascoltiamo.
4: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di dover andare proprio a giudizio, cioè di affrontare un vero e proprio processo,

0: l'affronteremo.
1: E siamo al meteo. Fine settimana all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale, rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo con picchi fino a 28 gradi. Siamo allo sport con il calcio, Nations League, ancora un passo avanti per gli azzurri.
2: Prosegue bene il nuovo corso della nazionale di calcio. Dopo la vittoria in Turchia arriva il pareggio di Saint-Denis contro la Francia, vicecampione del mondo, 1-1 il finale, primo tempo con opportunità di sbloccare il risultato ma nulla di fatto all'intervallo. Dopo 10 minuti di ripresa vantaggio francese con la rete di Olise su calcio di punizione, meritato pareggio al 68esimo grazie alla caparbietà di Bastoni che approfitta di una incertezza della difesa dei Blues e segna il secondo gol personale in due partite. Si chiude con i padroni di casa in 10 per l'espulsione di Upamecano e alcuni interventi pregevoli del portiere azzurro Donnarumma, l'ultimo importante su una conclusione angolata di Camavinga. Soddisfatto il commissario tecnico Mancini, partita dura ha commentato, ma abbiamo ottenuto il passo avanti desiderato. Le attenzioni vanno però da subito al futuro, lunedì la sfida con la Turchia, partita da non sbagliare. Giorgio Germano, GR1.
1: Motori, Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si corre per ragioni geopolitiche in Malesia, fra mezz'ora terza prova di libere, poi le qualifiche. MotoGP, in Giappone pole dei leader del mondiale Jorge Martin, in prima fila anche Marc Marquez e Acosta, quarto Bezzecchi, alle 8 poi la partenza della sprint che seguiremo in diretta. Sono le 6:05, ci fermiamo qui, vi lascio a Best Seller, prossimo GR come di consueto alle 7, buon ascolto.
3: Best Seller. Bentornati a Best Seller, il club del libro di Radio 1. In studio Maurelia Carafa. Un nuovo modo per parlare di Ulisse e Telemaco. In Io sono nessuno, l'Odissea viene trasformata in un romanzo di formazione, protagonista un adolescente di oggi. Tra solitudine, disagio, rapporto con la figura paterna, l'autore del libro è Andrea Maggi, insegnante e volto noto della TV, amatissimo dai giovani e molto seguito sui social. Francesca Cosentino l'ha incontrato.

0: chi ha deciso di trasformare l'Odissea in un romanzo di formazione di un adolescente di oggi?
1: Perché Odisseo è la metafora del padre assente per Telemaco.
0: Si chiama Andrea il protagonista, ha lo stesso suo nome, non è un caso?
1: Non è un caso, non è un romanzo autobiografico, ma il protagonista mi assomiglia molto. Ha un animo molto poetico e, come tutti gli adolescenti, molto ermetico ed è un sognatore. Gli piace vedere le cose attraverso gli occhi del cuore.
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso. Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
3: Lo vedi?
2: Mio padre sta per tornare.
0: Qual è l'insegnamento dell'Odissea per i ragazzi di oggi?
1: C'è un insegnamento per i ragazzi e un insegnamento per gli adulti. L'insegnamento dei ragazzi è che bisogna andare in cerca dei propri sogni, come Telemaco va in cerca del proprio padre. E per gli adulti, ecco, il grande insegnamento, soprattutto per noi maschietti, dei padri, è che bisogna credere nei figli. Odisseo, per tornare a riaffermarsi come re di Itaca, ha bisogno del ritorno di Telemaco, altrimenti è condannato a restare un naufrago.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: Diciamo una formazione, una crescita per entrambi, per il padre e per il figlio.
1: Sì, non esiste padre senza figlio, non esiste figlio senza padre, ma in questo dobbiamo dare il giusto peso ad entrambi i ruoli. Cioè il padre deve essere consapevole di avere una grande responsabilità nei confronti del figlio e il figlio deve aiutare il padre a credere in se stesso. Oggi più che mai, in un momento in cui la figura del padre è molto fragile, spesso è assente.
0: Nella formazione quanto contano la lettura e la scrittura?
1: Contano tantissimo, soprattutto la lettura, perché è un momento in cui dedichiamo del tempo a noi stessi e il tempo è una risorsa non infinita e dobbiamo saperla spendere nella maniera migliore. La lettura è uno dei migliori investimenti che possiamo fare. Per la scrittura vale la stessa cosa.
0: I suoi studenti hanno visto l'Odissea di Nolan?
1: Credo che siano un po' troppo piccoli, però insomma il film di Nolan ha avuto il pregio di aver rimesso sul piatto il tema dell'Odissea. C'è stata una interpretazione, ma è un bene di fatto, sia che sia piaciuto che non sia piaciuto, che questo film faccia riparlare di Odisseo, perché Odisseo è una figura universale in cui tutti possiamo riconoscerci e da cui possiamo imparare molto.
0: Lei si è messo nei panni di un adolescente. Quale sarebbe la musica preferita del suo personaggio?
1: Oh, questa è una bella domanda. Ma la musica preferita del mio personaggio, di Andrea, è Il rumore del mare. Ed è una musica straordinaria che può diventare una musica conciliante, ma può diventare anche una musica spaventosa. Il mare è tante cose, può consolare, ma può fare anche paura. E la musica è anche questo, è linguaggio.
0: E serve a trasformare la paura in coraggio?
1: Ebbene, non c'è coraggio senza paura, perché lo stesso Odissea ce lo insegna. Nel momento peggiore, per esempio, in cui deve affrontare Polifemo, lui si sente nessuno. Da qui il titolo Io sono nessuno. Quanti adolescenti, almeno una volta nella loro vita, hanno detto a se stessi Io sono nessuno? Ma è proprio da lì che dobbiamo trarre le risorse per diventare qualcuno.

0: Da un viaggio nel mito rivisitato a uno degli autori contemporanei più amati del crime, siamo in un'isola selvaggia della Sardegna, un lussuoso matrimonio super blindato con solo 10 invitati e una trappola mortale da cui è impossibile fuggire. Pier Giorgio Puligi torna in libreria con Il fattore gatto, esplicito omaggio ad Agatha Christie, un nuovo caso per il libraio Montecristo e i suoi inseparabili felini. Silvio Vitelli ha intervistato l'autore.
1: Che tipo è Marzio Montecristo? All'occasione di vendere tutti i volumi della sua libreria per un matrimonio di lusso, eppure non è entusiasta. Perché?
2: Una persona che sicuramente non ha il senso degli affari. Ha deciso di aprire una piccola libreria indipendente specializzata nella vendita soltanto di romanzi gialli e da lì lui non vuole assolutamente aprirsi ad altri generi letterari. Quando riceve questa offerta, che qualsiasi altra persona avrebbe accettato senza battere ciglio, lui in realtà è un po' restio, perché non ama l'ambiente del jet set, non ama in generale i matrimoni, quindi non è ben disposto.
1: Terzo capitolo della sua trilogia dedicata agli investigatori del martedì, gruppo di lettura di romanzi polizieschi. Come li vede oggi questi gruppi di lettura?
2: Beh, i gruppi di lettura stanno letteralmente sostenendo molte librerie, soprattutto librerie di quartiere. Si sta diffondendo questo bisogno di stare insieme, ci si vede dal vivo in un mondo che è sempre più virtuale, invece gli incontri di persona danno in qualche modo arricchimento.
1: Questa volta c'è più Agatha Christie che mai, non solo Miss Marple e Poirot, gli inseparabili gatti del libraio Montecristo, lo accompagnano sull'isola di Serpentara, dove però arriva un misterioso omicidio che rovina tutto, scatenando così la ricerca del colpevole in un contesto tra i più appartati possibili, come è appunto un'isola. Siamo a 10 piccoli indiani.
2: Esattamente, questo era l'omaggio letterario che volevo rendere alla regina del giallo. Agatha l'aveva chiamata Nigger Island, ma qui siamo in una piccola isoletta della Sardegna meridionale, l'isola di Serpentara, che normalmente è un'isola disabitata, dove gli unici padroni sono i conigli selvatici o i delfini che si aggirano intorno all'isola. L'isola viene, diciamo così, affittata per qualche settimana per celebrare questo matrimonio tra due rampolli di due grandi dinastie bancarie europee.
1: Quale migliore celebrazione nel 50° anniversario della morte di Agatha Christie? Quando era solo un lettore, non ancora uno scrittore, era amante di questo genere di classico giallo.
2: Assolutamente, sono anche un collezionista in realtà di tutte le opere di Agatha Christie, quindi questo omaggio è principalmente un omaggio da lettore e da appassionato.
1: È il decimo romanzo che ambienta nella sua Sardegna. È più un grazie alla terra di origine o c'è dell'altro?
2: Sicuramente c'è tanta gratitudine nei confronti dell'isola che mi ha dato i natali, però c'è anche la voglia di far conoscere il più possibile questa terra che agli occhi di tanti è ancora un po' misteriosa, ancora un po' ambigua.
1: La Sardegna aiuta anche col giallo?
2: Assolutamente, perché tornando alle isole è un luogo da cui tu non puoi scappare, un microcosmo perfetto per raccontare

0: le storie gialle. È anche un laboratorio di narrativa, perché la particolarità della Sardegna è che è un mini continente. Questa eterogeneità di culture diverse, sfumature diverse dell'essere sardi è super interessante da raccontare.
1: Si aspettava il successo di vendite che Le avventure di Montecristo sta dimostrando, e come si lo spiega? Può essere il fascino dell'antico?
0: Tornare in un'atmosfera di romanzo un po' più classico, un po' vintage, dà una sensazione di rassicurazione, è quasi consolatorio, ecco, leggere di romanzi in cui al delitto viene sempre proposta una soluzione che ristabilisce un ordine sociale, per certi versi anche un ordine morale. E poi dalla mia, diciamo, un superpotere, che sono i gatti, sono molto amati, ecco, attirano tanti lettori.
2: Un'altra isola, epoca e ambientazione completamente diverse. Dalla Sicilia, il racconto delle gelsominaie che sono riuscite a trasformare la fatica in emancipazione nell'Italia del dopoguerra. La storia di Grazia, la giovane protagonista, diventa la storia di tutte le donne oppresse in cerca di riscatto. La lunga estate dei gelsomini è il romanzo d'esordio di Licia Tumminello. L'ascoltiamo. La protagonista è Grazia. Ci parla di lei.
3: Ha dovuto abbandonare i suoi sogni di fanciulla per iniziare un lavoro che chissà quando sarebbe terminato. E lei sognava, anzi, di fare la maestra, perché era molto brava a scuola, ma nella sua famiglia non era necessaria una ragazza istruita. Servivano i soldi per mangiare e quindi è stata avviata a questo mestiere di gelsominaia. Ma lei lo prende di buon grado, perché piuttosto che puzzare di pesce come i suoi genitori, che erano pescatori, o di zolfo come suo fratello, che lavorava nelle zolfatare, preferiva profumare di fiori come la zia, con la quale mano nella mano inizia il suo mestiere.
2: I gelsomini, appena iniziano a sbocciare, non conoscono riposo. Fioriscono e fioriscono in continuazione, dal lunedì alla domenica, pioggia o sole, tramontana o scirocco, e tutte le notti vanno raccolti senza saltarne una. Licia Tumminello sembra quasi di sentire il loro profumo inebriante, che si perde nel buio della notte fino ai colori dell'alba estiva. Ma per le gelsominaie quello è l'aspetto che conta meno. Quali sono le loro reali condizioni di lavoro?
3: È una vita a stenti, perché da giugno a ottobre o a novembre ogni notte dovevano recarsi nei gelsominetti per raccogliere le corolle e quindi i fiori, solo i fiori di gelsomino, riempire le ceste, portarle alla pesa e riscuotere il controvalore. Erano donne pagate a cottimo, soltanto donne, perché il lavoro era considerato delicato, servivano mani delicate per raccogliere questo fiore così bianco, così puro, così delicato, ma in realtà era un lavoro estenuante. La raccolta si svolgeva nei campi intrisi di acqua, perché i gelsomini andavano innaffiati abbondantemente per fiorire, e questi terreni pieni d'acqua, quindi questi acquitrini, e portavano malattie per gli insetti, le zanzare, i pappataci. Le donne quindi si ammalavano spesso per un salario da fame, perché un chilo di gelsomini veniva pagato ancora nel 45, quindi prima della ribellione delle gelsominaie, veniva pagato 25 lire, laddove un chilo di pane ne costava 50.
2: Però questo è un libro che parla anche di riscatto, riscatto che passa proprio attraverso la figura di Grazia e che riesce a coinvolgere le sue colleghe.
3: Sì, ho voluto, quando ho appreso di questa storia, che è una storia vera, il primo sciopero delle donne in Sicilia, quindi una storia anche importante, mi sono detta che non poteva rimanere nell'oblio, una storia troppo importante. E lo sciopero viene organizzato da Grazia, ma Grazia giunge allo sciopero soltanto dopo un percorso di presa di consapevolezza che passa attraverso i soprusi e le ingiustizie di cui lei e le sue compagne sono soggette, soffrono, e passa anche attraverso la ritrovata amicizia con un suo compagno di scuola, Francesco, che era andato a studiare a Roma, si era laureato in medicina e torna a Milazzo come medico all'ospedale.
2: Una figura di uomo molto diversa da quella del marito di Grazia.
3: Sicuramente. Il marito di Grazia, Michele, è simbolo un po' del patriarcato, perché è tradizionalista, è geloso, è

ossessivo. Francesco, per contro, è l'uomo moderno, emancipato, che pur avendo assorbito da bambino anche lui i principi tradizionali del patriarcato, però li ha superati. Racconta Grazia delle rivendicazioni sindacali,

0: perde nessuno.
1: Luca Carboni è rinato, si gode i suoi 40 anni di musica in totale libertà, senza l'ansia di nuove note da scrivere, con gioia, riabbracciando il suo pubblico con la sua storia personale e artistica. Dopo anni trascorsi lontano dai palchi, un passo alla volta ha rimesso in circolo la sua carriera, la sua poesia, grazie anche all'aiuto di Cesare Cremonini, che ha riacceso la fiamma della passione con un brano che li unisce, San Luca e la loro città, a Bologna. Quella stessa Bologna per Carboni è stata la culla di una pausa dove il tempo si è dilatato e ha favorito la nascita di un libro, Luca non parlava mai. Luca Carboni, questo libro nasce dal tempo a disposizione, ma anche dalla pace che regala la pittura.
2: Sì, devo dire che tutto quello che ho fatto di recente, tra cui anche il libro, è in qualche modo figlio di un periodo molto particolare della mia vita, anche difficile, ma che mi ha dato anche l'opportunità di vivere il tempo in un modo diverso, in un modo nuovo, sganciato dai progetti, e quindi ho scoperto tante cose di me, ho avuto una nuova consapevolezza del mio rapporto con la vita, col tempo che passa, con una dimensione nuova, sganciata da tutte le logiche che vivevo prima. Quindi sì, devo dire, ho vissuto nei colori, nella pittura, anche se c'era appunto la paura, la sofferenza, però ho vissuto qualcosa che mi ha insegnato e mi ha dato altre prospettive.
3: Stellina dei cantautori, stellina di tutta la gente, stellina delle canzoni.
1: Un rincorrersi di ricordi, dettagli che riaffiorano nella memoria anche grazie alle agende di papà.
2: Alla fine le agende di mio padre sono diventate una parte fondamentale di questo racconto. Mio padre annotava con precisione tutte le cose che facevamo in casa, quello che facevano i suoi figli, sua moglie, i miei nonni, e quindi andando a rileggere tutti i suoi appunti mentre scrivevo questo libro, ho potuto ricostruire con grande precisione i momenti importanti anche della mia vita, di cui avevo un po' dimenticato i contorni, il contesto preciso, la data, e quindi li ho potuti rivivere e riraccontare in un modo ancora più intenso, più profondo.
1: E sono state tante le occasioni per promuovere il libro, l'ultima a Pordenone Legge, ma c'è stato anche il ritorno alla musica dal vivo, un'emozione forte. Com'è stato ritrovare il rumore del pubblico?
2: Devo dire, un rumore dolcissimo, fatto di calore, di amore. Ho ricevuto davvero tanta energia, tanti stimoli da questo incontro, dopo tanto tempo con la gente. È qualcosa che non posso più dimenticare ed è un grande stimolo per fare ancora qualcosa di importante. Ringrazio sempre tutti e non vedo l'ora di rincontrarli al più presto.

0: Best seller a cura della redazione Cultura e Spettacoli del Giornale Radio, organizzazione di Gianna Clemente, la regia è di Leonardo Gragnoli. Potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica bestseller@rai.it. Da Morelia Carafa, a risentirci.
1: Proprio oggi che era uscito il sole.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
6: Lei è il dottore Levatino, all'aria di un uomo che cerca la sfida.
7: Ti ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
8: La storia

0: di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
1: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
2: Che ci pensa a fermarsi?
0: Una serie di Michele Placido.
3: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
0: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
4: Confessioni.
5: Bentrovati a Confessioni, benvenuto Pino Quartullo.
6: Grazie, qui, salve.
5: Qui proviamo ad andare oltre il personaggio che tutti conoscono per intercettare l'uomo, la persona che vive dentro, fuori e dietro il personaggio. Attore, regista, sceneggiatore, drammaturgo, hai passato praticamente una vita sul palcoscenico, ma quando si spegne la luce e non c'è più nessuno ad applaudire, chi è Pino Quartullo?
6: Beh, architetto, una persona che... sono laureato in architettura e mi piace fare i progetti e quindi naturalmente sto sempre alla ricerca di nuove idee, nuove cose, non soltanto per il teatro, per il cinema, ma anche per la vita. Sono sposato, ho una figlia, quindi bisogna essere sempre alla ricerca di qualcosa.
5: Aspetta, perché partiamo, come dire, dalle radici. Il tuo sogno da bambino non era quello di disegnare palazzi, vero?
6: No, mio padre era ingegnere, quindi a casa sono abituato che si costruiva molto, però io sognavo di fare attore, certo, sempre sognavo di fare attore. Poi ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, siccome però avevo superato il limite d'età per entrare come attore, avendo fatto appunto l'università, sono entrato come regista e ho scoperto che fare il regista forse mi piaceva anche di più che fare l'attore.
5: Hai avuto un maestro prestigioso.
6: Vari maestri. In accademia ho avuto sia Camilleri, Andrea come insegnante di regia e Monica Vitti come insegnante di recitazione. E poi ho avuto il grande Gigi Proietti al laboratorio.
5: Parliamo di questi incontri, di Gigi Proietti, cosa ti rimane?
6: Beh, Gigi è stato non soltanto il mio maestro, è stato poi anche un grande amico, è stato anche il mio testimone di nozze, è una persona che mi ha fatto capire che dovevo giocare su un personaggio tipico mio, ossia di uno che si presenta molto bene, molto aitante, forte così, e poi in realtà non mantiene le aspettative, quindi in chiave di commedia. E ho fatto 3 spettacoli importanti con lui a Brancaccio, ho fatto dei varietà televisivi con Falqui, con Trapani, quindi abbiamo lavorato molto insieme ed è stato una persona che ha saputo insegnare a chiunque a trovare se stesso, ha insegnato la classe, l'eleganza, cosa che magari vedendo Gigi uno pensa sempre che no, uno un po' spiritoso, così caciarone, invece è una persona molto precisa, molto attenta, con grande eleganza e molto gusto, quindi è stato importantissimo l'incontro con lui.
5: Monica Vitti
6: in accademia, lei era come una madre. Gigi è stato un padre, lei è stata una madre per tutti noi, lei non aveva figli, quindi e lei per esempio ci ha insegnato una cosa importante: quando vai in accademia, sai, tutti fanno dizione, tutti parlano perfettamente italiano, lei ci ha insegnato un po' a sporcare e ha detto che la sua carriera ha avuto un grande impatto perché aveva una voce che era un po' rauca, quindi lei ha detto dovreste giocare ognuno di voi sui propri difetti, dovrete individuare delle peculiarità, delle cose che vi caratterizzano, altrimenti siete tutti uguali.
5: La tua qual è?
6: La mia chiaramente essere un po' laziale, quindi con un po' di cadenza, perché ogni attore poi ha un'appartenenza regionale, no? Ci sono attori che recitano lucani.
5: Laziale quindi in termini regionali,
6: non sportivo,
5: perché altrimenti no, i nostri ascoltatori romanisti.
6: Noi sono romanisti, infatti.
5: Ah, ecco.
6: No, laziale nel senso sono di Civitavecchia e poi ho vissuto a Roma e quindi chiaramente si sente, no, questa appartenenza in certi momenti, in certi spettacoli, quando parlo si sente che non sono di Vicenza o siciliano. Perché ognuno poi parla col proprio dialetto, ognuno c'ha, e quindi questa è la mia caratteristica.
5: Un incontro sul set del tuo primo film con Alberto Sordi.
6: Sì.
5: Che ricordi hai di quel momento?
6: E venne proprio il regista Monicelli, vide in varietà con Proietti e mi chiese appunto di fare un ruolo nel Marchese del Grillo. E io facevo il capo delle guardie che faceva delle corse con delle rane e tutti i soldati puntavano sulla rane, per cui ero sul set dentro il Quirinale davanti a Monicelli, tutti in costume, e arriva Alberto Sordi, che non avevo mai incontrato in vita mia, e mi fa: che stai a fare qua? E io sono diventato viola e ho detto ma veramente devo fare la scena.

0: che stai a fa qua? E ho capito che era la prima battuta che lui mi avrebbe detto, e quindi voleva ripassare le battute prima di girare la scena.
1: Senti Pino, dall'Accademia Silvio D'Amico a Hollywood, che cosa è successo?
0: Grazie a Monica Vitti, lei fece una trasmissione televisiva sempre con la Rai, con Rai 1, e in cui presentava dei giovani registi, e io con Stefano Reali feci un cortometraggio che si intitolava Exit, e questo cortometraggio piacque molto a Hollywood e andò, arrivò al finalista agli Oscar, ebbe una nomination all'Oscar con questo cortometraggio, quindi grazie a Monica Vitti ho avuto anche questo privilegio di...
1: Sì, però c'è, come dire, c'è un aneddoto su questa storia qui, tu sei arrivato...
0: Ti sei documentata.
1: Raccontala tutta, raccontiamola,
0: sì,
1: che tutta.
0: Non avevamo i soldi per affittare una limousine per andare a Los Angeles, andare agli Oscar, quindi c'erano tutte limousine nere, e la Rai ci ha detto: guarda, arrangiatevi, trovate una macchina, e noi affittammo una Panda Celeste che era a Los Angeles, e quindi tra le varie limousine c'erano io e lo sceneggiatore Luca Tascani, e siamo arrivati con una Panda Celeste.
1: Ricordiamolo, il corto era Exit, e sì, siete arrivati in finale.
0: Sì, sì, ha avuto una nomination all'Oscar. No, siamo arrivati secondi per pochi punti.
1: Bene, Vittorio Gassman, altro gigante.
0: Vittorio Gassman, il primo giorno di riprese, il mio lungometraggio, quando eravamo repressi, ho diretto il mio primo giorno da regista sul set Vittorio Gassman, che faceva un sessuologo, e lui era stato già, pensa, il produttore teatrale delle commedie quando eravamo repressi. Quando ho fatto il film io ho scritto questo ruolo e lui se l'era tutto riaggiustato, mettendo citazioni colte naturalmente sul sesso, che doveva essere molto noioso perché il sesso è noioso, quindi delle cose molto ironiche, e quindi però eravamo molto amici, lo conoscevo perché eravamo stati insieme, era anche il padre dell'attore protagonista con cui aveva fatto lo spettacolo a teatro, che ha avuto molto successo, e quindi è stato un grande onore, un grande privilegio dirigerlo il primo giorno di ripresa.
1: Entriamo nel campo della tua vita, diciamo, fuori dal palcoscenico. Tu sei papà di una ragazza, Emma, avuta con Elena Sofia Ricci.
0: Sì. E il teatro fu Galeotto, perché facevamo teatro insieme con Anna Sofia, e durante la tournée appunto abbiamo avuto questo bel regalo dalla vita, che Emma si chiama, fa la regista, l'attrice a seconda dei casi, e siamo rimasti in ottimi rapporti con Elena Sofia, è venuta anche al mio matrimonio quando mi sono poi sposato con Margherita Romaniello,
1: che è una giornalista,
0: è una giornalista, archeologa, e ora è presidente della Lucana Film Commission, quindi è un po' quella che cura un po' il cinema nella Basilicata.
1: Parlami di questo, se puoi, del tuo rapporto con Elena Sofia. Che amore è stato?
0: Beh, un amore bello, perché è stato un amore intenso, perché dopo pochissimo che ci frequentavamo lei è rimasta incinta, quindi è stato un amore
1: travolgente,
0: un tornado, perché poi voglio dire,
1: quanti anni avevi?
0: 39 io.
1: Diciamo. Non eri proprio giovanissimo.
0: Non era nei miei piani, diciamo, ma è stato molto bello comunque, sia avere una storia con lei, sia avere una figlia da lei, e siamo tutti molto felici di Emma. Emma è un regalo meraviglioso della vita.
1: Pensi di aver amato di più o di essere stato più amato?
0: Come faccio a sapere quanto sono stato amato? Io ho amato e amo ancora, però forse il mio modo di amare non è proprio come quello delle donne. Le donne sono più dedite, sono più profonde, sono più totali. Forse noi uomini siamo più distratti. Io per esempio sono molto distratto dal lavoro, e questa è una cosa che purtroppo alle donne dà un po' fastidio, perché si sentono un po' spesso messe un po' in secondo piano, ma non è così. È che...
1: Sei migliorato nel corso degli anni? Allora, dovremmo chiederlo alla tua
0: non
1: compagna.
0: Non credo. Visto quello che sta facendo in questi giorni, però anche le donne con cui sono state molto impegnate sul lavoro, quindi non soltanto io, non sono stato mai con delle casalinghe, ecco, quindi ho avuto sempre delle donne molto attive, molto impegnate sul lavoro, anche loro.
1: Senti Pino, hai qualche rimpianto per quanto riguarda la tua vita professionale, qualche occasione persa?
0: Sì, Ferzan Opstad, che era stato mio aiuto regista in due film, mi aveva proposto di fare Bagno Turco, il suo primo film, però io purtroppo dovevo fare un altro film mio e non ho potuto farlo, e mi è dispiaciuto tantissimo, perché da quel film poi Ferzan si è dimostrato essere uno dei più grandi registi italiani, quindi ho perso una bella occasione.

0: lui mi ha detto: bene, non hai voluto fare questo film, non lavorerei mai più con me. Me l'ha detto scherzosamente, ma purtroppo è anche vero.
1: Beh, è davvero, è stata un'occasione persa, però ne hai avute tante,
0: sì,
1: altre.
0: Certo. Adesso sto girando due film, uno con Michele Andreozzi, un altro con Pierluigi Diallo, sto facendo un predicatore in un film e il padre della sposa di Diana del Bufalo nell'altro.
1: Comunque approfittiamo per fare un appello a Obstech.
0: Ma lo sai, io dico sempre, ogni film mi dico, ti ricordo che... E lui dice, sì, lo so, ma non, con me non lavorerai mai più, mi ha detto. È così.
1: Senti, hai mai pensato, hai mai avuto un momento in cui hai pensato forse non mi chiameranno più, forse la mia carriera, insomma, conosce un momento down?
0: Ma durante il Covid non è stato semplice, perché io avevo in scena uno spettacolo con Enzo Iacchetti, Hollywood Burger, che stava andando benissimo, e purtroppo lui non l'ha più ripreso, e quello è stato un progetto che mi è dispiaciuto moltissimo abbandonare, e ho avuto 2 anni in cui sono stato senza lavoro e sono stato un po' aiutato da mio fratello, devo ammetterlo che mio fratello è stato molto importante in quel momento, però adesso sto recuperando molto bene.
1: Hai paura del tempo che passa?
0: Beh sì, da sempre, per quello che faccio tante cose, perché ho paura che poi appunto il tempo finisce e non ho fatto, vorrei leggere di più, vorrei vedere più film, vorrei avere più tempo, purtroppo però il tempo vola, è sempre più veloce il tempo è come un cavallo che sulla spiaggia tu lo vedi che è piccolo all'orizzonte, no? Vedi questo puntino, questo cavallo, e poi si avvicina sempre più veloce e diventa sempre più grande, e alla fine ti travolge, e quindi sento questo cavallo molto vicino.
1: Senti, ho incontrato diverse donne nel mondo dello spettacolo e c'è un po' questa paura che quando si invecchia o comunque quando si diventa più grandi è difficile trovare dei ruoli adatti, ma questo vale anche per gli uomini dello spettacolo?
0: Forse un po' meno per gli uomini, perché di solito gli attori e le attrici, la gran parte, la fotogenia, la bellezza è molto importante, quindi è chiaro che con l'età magari qualcuno invecchia, però i ruoli nei film ci sono ruoli di tutte le età, magari non si fa più i protagonisti, si fanno i padri, come appunto sto facendo il padre di Diana del Bufalo, fai il padre e fai la madre, poi fai le nonne, e comunque sono dei ruoli bellissimi, quindi bisogna cercare soprattutto di rimanere, accettare il tempo che passa e essere, come dire, padroni e consapevoli di quello che uno diventa nel tempo.
1: Che rapporto hai con la solitudine?
0: Buono, mi piace tanto essere solo, devo dire, e anche a San Francesco piaceva molto essere solo.
1: Adesso poi arriviamo.
0: Mi piace molto essere solo, se essere solo mi dà modo di programmare meglio il tempo, di pianificare le cose, di pensare agli errori che ho fatto, a quelli che non devo fare, ma non mi sento, ecco, non provo la solitudine, non ce l'ho mai avuto questo problema.
1: Le amicizie vere nel mondo dello spettacolo sono possibili?
0: È difficile, perché ti faccio un esempio, no? Quando tu fai il regista e hai degli amici attori e delle amiche attrici, e però tu non le chiami per lavorare con te, questa amicizia un po' si
1: inclina,
0: sì, qualcosa cambia, è più facile essere amici di persone che non stanno nello stesso ambiente di lavoro.
1: C'è una persona con cui vorresti, ricucire un rapporto anche di amicizia prima che sia troppo tardi, magari chiedergli scusa oppure, insomma, ritrovare una certa armonia?
0: Ma non lo so, perché io ho mantenuto buoni rapporti con tutti. E...
1: qualcuno che vorresti perdonare oppure da cui vorresti essere perdonato?
0: Forse dovrei chiedere perdono a tante donne. Sì, quello, tante.
1: Aspetta che qui mi fermo. Cosa vuol dire hai fatto soffrire un po' le donne?
0: Perché appunto questa smania di solitudine, di libertà, poi è stato un po' il motivo per cui tante storie sono finite, e anche delle belle storie, per cui mi sono sposato quando ho capito, quando ero ormai grande e ho capito che poi stare da soli non è tanto bello, e quindi anche ora a me piace anche molto stare con mia moglie, stare con gli amici, cioè mi è sempre piaciuto, però ecco, ora sempre di più la solitudine magari mi sarebbe pesata, e quindi forse certe storie non le avrei interrotte ora, se avessi vissute ora.

0: certe storie della gioventù.
1: Parliamo di fedeltà. Pensi di essere un uomo fedele?
0: Ti sembra che io possa dire la verità? Se non fosse
1: allora
0: vero.
1: Allora, no,
0: no, scherzo, no,
1: magari...
0: certo che sono fedele. Io credo che quando una storia finisce è inutile stare lì a, come dire, a mentire, a fare, inventarsi delle cose. Una storia finisce, uno se ne parla e finisce. Però la fedeltà è una cosa molto bella. È un grande valore come l'amicizia, certo.
1: Senti, Pino, l'abbiamo accennato, ne abbiamo parlato prima, e intanto hai fatto delle cose importanti, tra cui anche doppia, perché noi parliamo sempre del cinema, del teatro, ma non parliamo anche di un settore molto bello, molto interessante,
0: sì,
1: che è il doppiaggio. Tu hai doppiato personaggi pazzeschi.
0: Beh, soprattutto mi è capitato quando ho lavorato con Cecchi Gori e con Rita Rusic, stavano producendo due miei film. Lei mi ha detto: abbiamo preso un film di un matto a Los Angeles, che sembri te, che era Jim Carrey, e io ho doppiato sia The Mask che Scemo e più Scemo, e quindi io ho sempre doppiato me stesso nei film quando serviva di doppiare qualche momento, qualche scena. Non ho mai doppiato per intero così un personaggio, e mi sono divertito tantissimo, perché sono dei ruoli che ti permettono di fare con la voce cose che io non pensavo neanche di poter fare.
1: Ma mi fai un po'...
0: Certo, è arrivato il momento di fare casino! E devi essere, ricordati, devi essere sempre sfumeggiante.
1: E questo, ecco,
0: diciamo,
1: era?
0: Questo era The Mask, Jim Carrey in The Mask. Ecco, diciamo che io nella vita non parlo così, quindi quando doppio qualcun altro è come se entrassi nel corpo di un'altra persona. Sì, come attore ho interpretato dei ruoli, ma quando doppi, tu non doppi un personaggio, cioè tu non entri nel personaggio, tu devi proprio fare la voce, reinventare la voce dell'attore che l'ha fatta in inglese, in americano in questo caso. Quindi è stata una bella esperienza. Anche Scemo più Scemo è stato molto divertente, perché poi faceva delle cose assurde, mi ricordo faceva dei rutti, io dovevo parlare sul rutto, quindi era una cosa complicata, dovevo mangiare, bere Coca-Cola, facevo delle cose assurde, e ho perso 3 volte la voce per doppiare Scemo più Scemo.
1: Domande velocissime: quando hai paura chi chiami?
0: Mia moglie.
1: E quando sei felice?
0: Mia moglie. Poi anche mia figlia in seconda battuta.
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

0: Eva. Senti, parliamo del tuo ultimo lavoro. A un certo punto diventi santo, ecco.
1: Magari. Oddio, tutti i santi erano anche peccatori, quindi sì, anche io potrei diventare santo. Soprattutto San Francesco potrebbe farmi una, mettere una buona parola per una beatitudine, visto che dal 2024 sto girando con uno spettacolo che è un omaggio a lui, un omaggio all'ultima parte della sua vita, quando lui è entrato in crisi. Perché tutti raccontano sempre, i grandi registi hanno raccontato sempre la prima parte della vita di San Francesco: Rossellini, Zeffirelli, La Cavani. Ecco, io ho raccontato una parte un po' meno allegra, no? Meno conosciuta, perché secondo me il pubblico si immedesima molto più, è molto più partecipe alla vita di San Francesco con questo nostro spettacolo. Noi vediamo il pubblico molto coinvolto, perché lui è tornato dalla Terra Santa, dove era stato a cercare di portare la pace col sultano. Già allora, pensa, 800 anni fa andavamo in Terra Santa.
0: Sì, perché ricorrono gli 800 anni,
1: esatto,
0: dalla sua morte.
1: Sono sabato 3, domenica 4 ottobre, sono gli 800 anni che è morto. E quindi lui torna alla Terra Santa, stava malissimo, viene anche contestato dai suoi confratelli, si sente abbandonato da Gesù, che gli aveva dato un incarico di rifondare, di restaurare la propria chiesa, e lui l'aveva fatto, aveva restaurato proprio come un muratore la chiesa di San Damiano, solo che non aveva capito che era una metafora, restaurare la chiesa che stava cadendo in rovina. Intendeva la chiesa che era in quel momento un po' lontana dal popolo, perché il popolo era analfabeta, il popolo, la chiesa parlava in latino nelle chiese, e lui riporta invece con linguaggio volgare, volgare nel senso in lingua volgare, la parola di Cristo. E quindi lui, quando è morto, aveva 70.000 seguaci,
0: oggi, 70.000 follower.
1: Followers, esatto, oggi li chiameremo follower. Forse se avessero avuto i cellulari sarebbero stati molto di più, perché sarebbe arrivato ancora più lontano, anche se San Francesco ha viaggiato moltissimo. È uno spettacolo poi anche coinvolgente, perché ha molte musiche, canzoni, ci sono musiche dei Maneskin, musiche di Jovanotti. È un santo moderno, perché era già vicino ai più deboli, cercava di essere solidale con chi aveva bisogno, rispettoso della natura, degli altri. E dice, quando qualcuno ti sta, non condividi quello che fa, non devi osteggiarlo, non devi entrare in guerra, devi mostrarti invece una persona mite, e da te lui deve prendere insegnamento. È per quello che tutti noi amiamo San Francesco, perché tutti noi vorremmo essere come lui.
0: Senti Pino, se potessi tornare al Pino di 30 anni fa e dirgli anche una sola frase, cosa gli diresti?
1: Quando hai una nomination all'Oscar, rimani a Los Angeles, perché magari hai più opportunità, visto che Steven Spielberg aveva preso il mio cortometraggio e l'aveva portato a far vedere ai suoi allievi alla UCLA. Io invece non sono andato a Los Angeles dopo la nomination, sono rimasto a fare teatro in Italia, quindi direi, ma magari prova a stare un po' anche a Los Angeles.
0: Allora diresti, Pino, trovati una casa.
1: Esatto, e poi allora c'erano molti italiani. C'erano molti italiani, c'era Fernando Ghia, che era finalista nello stesso anno in cui ero nominato io. C'era Fernando Ghia con The Mission, c'era Morricone, c'era Rambaldi, c'erano tutti italiani che stavano a Los Angeles. C'era Mille Notti, era nominato per i costumi dell'Otello di Zeffirelli. Quindi ci sarebbe stata anche un'opportunità di poter rimanere lì, però sai, la paura di un'altra lingua. Io ero un po' legato alla mia compagnia dei giovani attori con cui avevo iniziato a fare teatro, e poi avevo scritto anche un film con Sergio Leone.
0: Beh,
1: in quegli anni, quindi speravo di fare un film con Sergio Leone, poi purtroppo non si è concretizzato, ma ho avuto anche l'onore e il privilegio di stare per un anno a contatto di Sergio Leone e scrivere con lui un film sulla mummia, pensa, un film sulla mummia che si ambienta a Roma.
0: Beh, chissà, magari si farà un giorno.
1: Magari, sì.
0: Senti, siamo arrivati alla domanda che faccio sempre quando vorrei che per un momento sparissero i microfoni, le telecamere quando ci sono, gli spettatori, gli ascoltatori. Insomma, Pino, qual è la verità che hai impiegato una vita intera ad ammettere?

0: te stesso?
1: Ma quello di accettarsi come si è, non cercare di sembrare qualcun altro, ma esporre i propri difetti, che era l'insegnamento poi di Gigi quello, e di Monica Vitti, quello di lavorare sulle proprie caratteristiche, sui propri difetti. E quindi quando io sto con una donna o quando conosco un amico, la prima cosa che faccio è aprire i miei cassetti e dire tutte le mie, i miei particolari segreti, diciamo.
0: Pino, prima di lasciarci, diamo appuntamento a Teatro Quirino a Roma.
1: Sì, sabato 3,
0: questa sera,
1: sabato 3 e stasera
0: e domenica.
1: domenica 4 ottobre al Quirino, e poi andremo ancora in giro, saremo anche a Assisi a dicembre in altre città d'Italia
0: con il viaggio di Francesco.
1: Pino,
0: grazie per essere stato con noi. Io concludo sempre con una riflessione che non so se tu potrai condividere. Una confessione lascia sempre qualcosa a chi la fa e a chi l'ascolta. Che ne pensi?
1: Assolutamente sì, perché è come è condividere comunque qualcosa, una confessione, no? Perché tutti noi abbiamo qualcosa da confessare, e anche San Francesco confessava molto, e noi ci sentiamo di condividere una confessione e sentiamo, ci sentiamo più in sintonia.
0: Grazie Pino. Questa è Confessioni, noi ci ritroviamo sempre su Radio 1 sabato mattina alle 6:30, in replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Serata azzurra. A Pescara, l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Lunedì 5 ottobre alle 18:10 Italia-Polonia Under 21, alle 20:35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: e Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: GR1.
1: Crisi energetica, dal G7 ok al rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Trump elogia la decisione. Il presidente torna a parlare della Premier Meloni. Con lei rapporto molto buono, mi è sempre piaciuta. Manovra, dal Consiglio dei Ministri via libera al documento programmatico e allo scostamento di bilancio di 29 miliardi nei prossimi 2 anni. Il ministro Giorgetti, momento complesso, occorre prudenza. Garlasco, non ci sono elementi per mandarmi a processo. Andrea Sempio respinge le accuse. Sulle analisi del DNA sui pedali della bici, l'ipotesi di uno scambio delle provette. Calcio, Nations League, ottima Italia a Parigi, fermata sul pareggio la Francia. Il CT Mancini, ho visto i progressi desiderati. Motori in Oriente, alle 10 qualifiche per il Gran Premio del Bahrain. Formula 1, alle 8 la gara sprint del Gran Premio MotoGP in Giappone, in diretta su questa rete. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump, che torna con parole di apprezzamento sui suoi rapporti con la Premier Meloni e affronta il tema della crisi energetica dopo le decisioni del G7 sulle scorte. Il corrispondente.
2: Trump ha elogiato la decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Il presidente ha dichiarato che dunque non autorizzerà un divieto delle esportazioni di diesel americano, scenario che la Casa Bianca aveva minacciato nelle settimane precedenti. Ha aggiunto anzi che una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, chiosa Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato, e Trump è direttamente impegnato in queste ore a sostegno del suo partito repubblicano, che è indietro nei sondaggi. Ieri, prima di partire per un comizio in Alabama, Trump ha risposto anche a una domanda sullo stato del suo rapporto con la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, dopo alcuni attacchi che le aveva riservato negli scorsi mesi. Il rapporto è molto buono, ha replicato il presidente, mi è sempre piaciuta. Ho concluso. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, che, lo sentivamo, ha sbloccato 100 milioni in barili di petrolio e prodotti raffinati, parte della strategia per contenere i prezzi.
3: Giorgia Meloni condivide con il G7 le iniziative messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, in particolare il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere. Sostiene un'azione coordinata sulle scorte, mirata sul gasolio, rilancia l'asse con i paesi del Golfo, tassello fondamentale, pensa per tutelare gli approvvigionamenti in Italia. Per questo la premier dovrebbe essere a fine ottobre a Riyadh al vertice di cooperazione Europa-Golfo. Con i leader del G7 Meloni ribadisce poi l'impegno a sostegno dell'Ucraina e la condanna a Teheran, l'appoggio agli sforzi degli Stati Uniti a Hormuz, e insieme al presidente della Romania e ad altri paesi firma una lettera al primo ministro irlandese, presidenza di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola nel prossimo quadro finanziario. Federica Ionta, GR1.
1: Il prossimo quadro finanziario per l'Italia è stato al centro del Consiglio dei Ministri, via libera al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio, che sarà di circa 29 miliardi in 2 anni.
4: Il documento che farà da cornice alla legge di bilancio arriva in un momento complesso che rende più difficili le previsioni, afferma il ministro dell'economia Giorgetti.
5: Io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. Quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
4: La crescita dovrebbe essere dell'1% quest'anno, poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea, perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi 2 anni verrà

0: sarebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Uno scostamento da circa 29 miliardi nel biennio, pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno. Meno di quanto previsto in precedenza. Abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il debito è al 138%, dovrebbe cominciare a calare dal 2028. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Le decisioni del governo sull'economia rivendicate dal centrodestra e dall'opposizione Elly Schlein manda un chiaro messaggio agli alleati, in particolare al 5 Stelle Giuseppe Conte, e attacca Giorgia Meloni.
2: Lo premette lei stessa. Ho qualche sassolino da togliermi, scandisce dal palco della direzione PD la segretaria Elly Schlein. Inevitabili le accuse alla premier Giorgia Meloni. Vada a casa, in questi 4 anni non ha fatto nulla, dice. Prima si vota, meglio è, ed elenca ciò che, dati alla mano, sottolinea, non va. Sanità, caro energia, inflazione e salari poveri. Poi è la volta degli alleati. Uno non vale uno. Il messaggio stavolta è per Giuseppe Conte. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte, sottolinea la segretaria. Noi, dice, sempre generosi, ma avverte, mai ingenui.
3: Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
2: Uno vale uno significa che contano i cittadini, la replica di Giuseppe Conte, che insiste: affronterò le primarie con spirito unitario. Tiene il punto sul buon lavoro del governo e il centrodestra da Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini.
4: Lo shock inflattivo colpisce tutti i paesi dell'Unione Europea, ma come al solito Giorgia Meloni si dimostra la più consapevole e reattiva.
2: Ceto medio prioritario per Forza Italia, con il segretario Antonio Tajani che riunisce i suoi per fare il punto della manovra e serrare i ranghi in vista dell'anno elettorale. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Elly Schlein era iniziato diversi giorni fa, quando la premier, dal palco dei giovani di Fratelli d'Italia, aveva sfidato la leader PD: dica una cosa vera contro di noi. Ieri le parole della segretaria Dem, a cui la presidente del Consiglio ha replicato: con questi ritmi vedo bene Schlein a rispondere ai problemi degli italiani. La visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Alla cena di Stato il Presidente ha parlato di un mondo attraversato da forti crisi e dal ritorno di dinamiche di dominio che ritenevamo appartenere al passato. Il Capo dello Stato ha indicato nella convivenza pacifica, nella difesa dello Stato di diritto, la risposta alle tensioni internazionali. E sul Mediterraneo, segnato da conflitti, violenze, crisi migratorie, l'auspicio che torni a essere un mare di pace e cooperazione. Medio Oriente, 5 persone uccise a Gaza nel raid israeliano su un condominio, e altri bombardamenti in violazione del cessate il fuoco vengono denunciati anche nel sud del Libano, a Mansouri, mentre in altre località meridionali proseguono le esplosioni controllate dell'esercito israeliano per demolire abitazioni. La guerra in Ucraina, Kiev ancora sotto attacco. I droni russi colpiscono un importante ponte sul fiume Dnipro. Nei giorni scorsi un altro ponte della capitale era stato bersaglio dei raid. In Spagna, possibile la fine anticipata della legislatura dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti casa.
5: Che il destino della legislatura potesse essere in gioco lo aveva lasciato intendere lo stesso primo ministro Sanchez nel suo appello ai parlamentari prima del voto.
6: La storia les juzgará antes de lo que creen.
5: La storia vi giudicherà prima di quanto pensiate, più duramente di quanto immaginate. Un appello e un ammonimento che non hanno fatto breccia né tra i popolari di centrodestra né tra le file dell'estrema destra di Vox, e non hanno neanche convinto gli indipendentisti catalani di Uniti per la Catalogna, persuasi invece che le misure danneggiassero i piccoli proprietari di immobili. I voti contrari si sono sommati e hanno affondato i 2 decreti che negli intendimenti del governo di centrodestra sinistra dovevano introdurre misure di emergenza per rendere più equo il mercato degli affitti, colpire la speculazione immobiliare e assistere gli inquilini più fragili. Provvedimenti adottati sull'onda dell'emozione della protesta innescate dallo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid, Marie Carmel, invalida al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. La sconfitta ha indotto il primo ministro Sanchez a valutare l'ipotesi della fine anticipata della legislatura, poiché gli indipendentisti catalani, insieme ai nazionalisti baschi, a Podemos e altre forze regionali, forniscono appoggio esterno al governo, che altrimenti non disporrebbe di una maggioranza parlamentare. Sanchez comunicherà lunedì la sua intenzione di chiedere o meno al re lo scioglimento delle Camere e di chiamare la Spagna alle urne. Enzo Arcieri, GR1.
1: La cronaca con il caso Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini in attesa di un possibile rinvio a giudizio, Andrea Sempio ribatte agli indizi della procura di Pavia. Riguardo alle vecchie indagini emerge la possibilità di uno scambio di provette riguardo alle analisi su 2 reperti.
7: 2.78

0: 8 nanogrammi è la quantità di DNA di Chiara trovato sia sul cucchiaino che utilizzò la ragazza la mattina del suo omicidio, sia sui pedali della bici di Stasi. Per gli investigatori è improbabile avere la stessa identica quantità su due reperti, si tratterebbe quindi di uno scambio accidentale delle provette, oppure una contaminazione, seguita però dal successivo occultamento volontario dei risultati negativi di nuove analisi che non evidenziavano le tracce del DNA sui pedali della bici, analisi negative di cui i legali di Stasi non sapevano nulla. Intanto i PM di Pavia hanno inviato alla Procura Generale di Milano gli atti della chiusura delle indagini nei confronti di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. In un'intervista a Quarto Grado su Rete 4, Sempio appare scettico sulle indagini della Procura.
1: Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
0: Elena Paba, GR1.
2: Il giallo di Pietracatella in Molise. Si cerca ancora la verità sulla morte di Antonella di Elsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Procura e squadra mobile smentiscono di aver individuato il computer da cui sarebbero partite ricerche online sul veleno. Nelle scorse ore due donne sentite in questura come persone informate sui fatti. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. Armao è accusato di corruzione. Al centro dell'inchiesta l'attività svolta come presidente della Commissione Tecnica per le autorizzazioni ambientali. Dimostrerò l'infondatezza delle accuse, ha fatto sapere. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, imprenditori e manager. Sono sempre di più i medici che lasciano gli ospedali, un numero che supera per la prima volta quello dei pensionamenti, stipendi bassi e turni logoranti alla base delle dimissioni.
3: Un sorpasso che segna uno spartiacque. In un solo anno, 2025, le dimissioni dei camici bianchi sono schizzate del 150% rispetto alle già molte, oltre 1500, dell'anno precedente. Una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. Il dato, contenuto in uno studio del sindacato Anao Assomed, riguarda il 3,5% dei medici della sanità pubblica e tira in ballo retribuzioni poco competitive, burocrazia e condizioni di lavoro difficili. Il segretario nazionale Pierino Di Silverio.
4: Professionista oggi nell'ambiente di lavoro è sottoposto a una pressione enorme, denunciato, violentato, sottopagato e non ha più tempo né per sé né per la cura. Disinvestimenti che risiedono almeno in 15 anni fa.
3: Una fotografia allarmante che tuttavia mette in luce almeno un dato positivo.
4: Quasi la metà dei medici neoassunti sono specializzandi grazie al decreto Calabria che inserisce nel mondo del lavoro i giovani specializzandi a completare il proprio iter formativo. Anche lì bisogna renderlo strutturale, ma implementarlo dando dei diritti agli specializzandi sicuramente si crea una maggiore appetibilità anche nei più giovani.
3: Mauro Zanda, GR1.
2: Alla vigilia della festa nazionale di San Francesco, tantissimi i pellegrini di tutte le età, molti anche stranieri, che arrivano ad Assisi. Ascoltiamo alcune voci al microfono dell'inviato Federico Mello.
5: Bello cammino per la persona, il bello cammino per i paesaggi.
6: Siamo ad Assisi finalmente. Tanti che come me sono partiti dalla Verna e sono arrivati qui per onorare il santo, ma probabilmente per onorare ogni singola spiritualità.
7: Per me, anche per chi non è particolarmente religioso, è una grande figura di riferimento attualissima.
2: Calcio, Nations League, l'Italia c'è. A Parigi la nazionale di Mancini e un Donnarumma strepitoso tengono testa alla Francia dei supertalenti.
8: Ancora progressi in chiave azzurra. Dopo il 4-1 in casa della Turchia ieri è arrivato il prestigioso pareggio sul campo della Francia. Nella ripresa le reti che hanno sancito l'1-1 finale. Al 55esimo avanti la squadra di Zidane, che rinunciava all'infortunato Mbappé, centro di Olise su calcio di punizione. Immediata la reazione azzurra, premiata al 68esimo dal gol di Bastoni, secondo in due partite. Il difensore intuisce l'incertezza di Da Cunha, intercetta il pallone e poi è freddo a battere Maignan. Decisivo anche Donnarumma, che in modo spettacolare si oppone alle conclusioni di Dembélé, Rabiot e a quella insidiosissima di Camavinga nel finale. Italia momentaneamente al terzo posto nella girone, a quota 4 alle spalle del Belgio, che ieri ha piegato 3-0 la Turchia portandosi a 6 punti, e della Francia prima con 7 punti. Soddisfatto il commissario tecnico Mancini. Siamo stati bravi a concedere poco, ha detto. Volevo un altro passo nella direzione direzione giusta e la risposta è stata positiva. Giorgio Germano, GR1.
2: Motori Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia sulla pista di Sepang a causa dei conflitti in Medio Oriente. Qualifiche dalle 10. MotoGP in Giappone. Jorge Martin, attuale leader del mondiale, partirà in pole.

0: In prima fila anche Marc Márquez e Acosta, quarto Bezzecchi, alle 8 la partenza della gara sprint che seguiremo qui su Radio 1. All'Aquila, la serata conclusiva del Pre-Italia.
1: So the winner is Techegram by Rai Italy.
0: Techegram dunque si è aggiudicato il premio nella categoria Digita per aver avvicinato in modo accattivante e contemporaneo il pubblico dei ragazzi al grande materiale d'archivio della Rai. Il programma, che tornerà su Rai Play e Rai 2 a dicembre, nasce proprio dalla collaborazione tra la direzione contenuti digitali e le Teche Rai. Il commento del conduttore del Social Talk, Fabrizio Biggio.
2: Che soddisfazione essere premiati per un'idea, è il premio più bello.
0: Le 7:15 minuti, ora GR regionali, poi Caffè Europa. Tra i temi di oggi una riflessione sul ruolo dell'Europa in un mondo in rapido cambiamento, con le considerazioni di tanti ospiti. Anche un'intervista al ministro degli esteri tedesco Badeful in occasione del 3 ottobre, giornata della riunificazione della Germania. Prossimo GR1 alle 8.
3: Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi il Gran Premio del Giappone.
4: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
3: Oggi alle 8 la sprint, domani alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
10: Sì?
9: Giura che non lo dirai.
11: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
12: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
13: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
14: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
15: Fermati, Bourne.
13: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
20: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
21: La Regione stanzia oltre 12 milioni per il sostegno alle imprese contro il caro carburante, allarga la platea dei beneficiari, potranno accedere alle misure anche le imprese edili e i corrieri.
22: Il comune di Udine abbassa la TARI del 25% alle famiglie con i redditi più bassi. La riduzione sarà automatica, previa verifica dei pagamenti pregressi.
21: Per Udine la giornata del Pride FVG, la manifestazione che ha il patrocinio del comune, partirà dalle 15 dal Parco Moretti, attraverserà la città per concludersi di nuovo al parco.
22: Predisposto dalla Prefettura di Trieste il piano di sicurezza per la Barcolana e l'arrivo di oltre 500.000 di persone per la festa della vela. A vigilare dal cielo, sopra le vele anche i droni, oltre agli altri mezzi aerei.
21: Nell'area tra la piazza Transalpina e il valico di San Gabriele a Gorizia verrà ripristinata anche una piccola porzione della recinzione come memoria attiva della piazza, oggi divenuta simbolo però dell'unificazione europea. I lavori per la riqualificazione del lotto sono stati affidati a una ditta di Tolmezzo.
22: L'ambasciatore ucraino a Roma e il console generale ucraino attesi a Preone a Udine per celebrare i 20 anni dell'associazione ucraina Friuli e visitare il centro umanitario ucraino a Udine.
21: Il film Don't Eat

0: il figlio di Zorro, con Douglas Fairbanks, restaurato dalla Cineteca di Copenaghen, inaugura le giornate del cinema muto a Pordenone. La colonna sonora è stata scritta espressamente per l'evento dallo sloveno Andrei Goričar, che dirigerà in sala l'orchestra della TV slovena.
1: Il respiro dei mantici è dedicato ai suoni della fisarmonica, bande neon e organetto suonati da tre grandi interpreti.

0: Mario Fiorillo. Le pallanuotiste aprono invece la stagione in trasferta in casa della Nautilus Civitavecchia.
1: Il Golfo di Trieste sarà oggi imbiancato dalle vele degli oltre 300 ragazzi che partecipano alla Young Barcolana, mentre dalle 10.30 faranno bella mostra di sé davanti al bacino San Giusto le 50 barche d'epoca che partecipano alla regata Raduno Città di Trieste dell'Adriaco.
0: Buongiorno da Giulia Magro e Nada Choc. Questi titoli, uno sguardo al meteo di questo 3 ottobre. Il cielo è sereno sulla regione, le temperature registrate poco fa, Trieste 18,5 gradi, il mare mosso con temperatura di 23 gradi, Udine 15 gradi, Gorizia 10, Pordenone 10 gradi, Forni di Sopra 8,5 gradi, Tolmezzo 5 gradi e 5 decimi, Piancavallo 4,5 gradi, Tarvisio 3,5 gradi, Sappada 2,5 gradi, sullo Zoncolan 10 gradi, sul Lussari 6, a Grado 18, a Lignano 16,5 gradi, temperatura del mare 21 gradi in entrambe le località.
1: Le previsioni dell'ARPA regionale, oggi cielo sereno, sulla costa e sulle zone orientali soffierà borino, temperature massime decisamente sopra la norma.
0: Apriamo questo giornale radio con l'economia e con le misure di sostegno alle imprese per contrastare gli aumenti del carburante. La giunta regionale ha varato un pacchetto di oltre 12 milioni di euro per abbattere i costi del carburante e ha allargato la platea dei codici Ateco beneficiari.
2: La regione mette sul tavolo 12 milioni e 300 mila euro per sostenere le imprese del Friuli Venezia Giulia più esposte all'aumento dei costi energetici. La fetta principale, 9 milioni e 300 mila euro, servirà a rimborsare in parte la maggiore spesa per il carburante sostenuta nel 2026 rispetto all'anno precedente. E questa volta si allarga la platea delle attività che potranno chiedere il contributo. Accanto a trasporti e logistica entrano anche costruzioni, commercio ambulante, corrieri, autosoccorso, catering e ristorazione mobile, produzioni audiovisive, vigilanza, pulizie, scuole guida e assistenza domiciliare. Gli aiuti varieranno in base all'attività e alle dimensioni dell'impresa. Fino a 30.000 euro per le piccole e medie imprese e fino a 50.000 per le grandi. Il bando resterà aperto dal 6 ottobre al 6 novembre. Altri 3 milioni di euro saranno destinati ai Confidi per facilitare l'accesso al credito, soprattutto alle aziende più esposte all'aumento dei costi energetici. La Giunta ha approvato anche le tariffe degli ski pass per la stagione invernale, che tornano ad aumentare dopo la stagione 2023-2024. Per i residenti gli aumenti saranno contenuti, un euro in più. Il giornaliero per un adulto passa da 44 a 45 euro, mentre per chi arriva da fuori regione sale a 55 euro. Per i giovani tra gli 8 e i 19 anni il costo sarà di 11 euro per i residenti e 18 per i non residenti. Sotto gli 8 anni si scia gratis. Restano invariati gli stagionali e le agevolazioni per le famiglie. La stagione partirà il 5 dicembre nei 6 comprensori regionali e terminerà il 29 marzo. Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il comune di Udine riconosce una riduzione del 25% della Tari 2026 automaticamente alle famiglie con redditi più bassi senza necessità di presentare domanda, e il nuovo bonus sociale rifiuti comunale che affianca l'agevolazione nazionale. I dettagli nel servizio.
3: Una riduzione del 25% sulla Tari 2026 per le famiglie con i redditi più bassi. È il nuovo bonus comunale previsto a Udine, che si aggiunge all'agevolazione nazionale. Sarà riconosciuto automaticamente, senza bisogno di presentare domanda. Potranno beneficiarne i nuclei con ISEE fino a 9.530 euro, soglia che sale a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico. La platea potenziale è di quasi 3.500 beneficiari. Con questa agevolazione il Comune interviene con risorse proprie per alleggerire il peso della Tari sulle famiglie a maggiore difficoltà economica, ha dichiarato così l'assessore ai tributi Gea Arcella. Rispetto agli ultimi due anni cambia il meccanismo. Nel 2026 lo sconto scende al 25%, ma si amplia in modo significativo il numero delle famiglie che possono ottenerlo e soprattutto viene eliminato l'obbligo di presentare domanda. Per ottenere l'agevolazione sarà necessario essere in regola con i pagamenti della Tari e avere un'utenza domestica riferita all'abitazione e intestata a un componente del nucleo ISEE. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Per Udine oggi la giornata dell'FVG Pride, la manifestazione inizierà al Parco Moretti con la formazione del corteo che alle 15 si snoderà tra le vie e piazze cittadine, attraverserà via Ledra, proseguirà lungo via Poscolle fino a piazza Matteotti per attraversare via Sarpi e raggiungere via Mercato Vecchio fino a

0: Piazza Libertà. Da lì il corteo colorato prenderà la via del ritorno verso Parco Moretti, dove alle 18 sono previsti gli interventi degli organizzatori e quindi il concerto delle Fucsia alle 20.30 e il DJ set conclusivo.
1: Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha dato mandato ai suoi legali per la costituzione in giudizio e difesa di parte civile a tutela della categoria in connessione ai fatti commessi in danno della giornalista Elisa Dossi. La collega Dossi di Rai News 24 con Davide Albini Bevilacqua, video reporter di Local Team, era rimasta ferita la sera del 14 ottobre 2025 a Udine negli scontri a margine della partita di calcio Italia-Israele.
0: Il prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi, ha presieduto la terza riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata alla Barcolana. Il Comitato ha definito il complesso sistema di misure predisposte per garantire il regolare svolgimento della manifestazione che ogni anno, con circa 2.000 imbarcazioni iscritte, richiama nel capoluogo giuliano circa 500.000 persone. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione dei flussi di persone, alla viabilità e servizi di vigilanza e controllo del territorio e la sicurezza degli eventi sul lungomare e nelle aree cittadine maggiormente interessate dall'afflusso del pubblico. È stato anche considerato l'interesse che susciterà l'arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci, la cui sosta è destinata a richiamare un considerevole afflusso di visitatori. Nelle aree della Movida verranno impiegati anche gli steward, come già avveniva durante l'estate, mentre il cielo sarà sorvolato da droni e aerei durante la manifestazione velica. La Capitaneria di Porto coordinerà il complesso dispositivo di sicurezza marittima necessario allo svolgimento della Barcolana, mentre il ROAN della Guardia di Finanza avrà il compito di coordinare i servizi di security.
1: Prosegue il percorso di riqualificazione dell'area transfrontaliera tra Piazza Transalpina e il valico di San Gabriele a Gorizia. Il JECTGO ha infatti concluso la procedura di gara per l'affidamento dei lavori del cosiddetto Lotto 2. L'intervento è stato aggiudicato alla società Spiga SRL di Tolmezzo. L'azienda ha presentato un ribasso dell'8,70% sull'importo dei lavori soggetti a gara, per un valore contrattuale complessivo di 475.000 euro. Nel dettaglio, il nuovo intervento prevede la realizzazione di un'area parcheggi sul lato italiano, nei pressi di Via dei Caterini, la riqualificazione della fascia verde transfrontaliera, l'installazione di nuovi elementi di arredo urbano e attrezzature, tra cui sedute, portabiciclette, cestini e fontanella pubblica, oltre al potenziamento dell'illuminazione. Il progetto comprende anche il riposizionamento di una parte della storica recinzione confinaria come elemento di memoria attiva, non più barriera di separazione ma testimonianza della storia. L'investimento complessivo ammonta a 800.000 euro ed è finanziato attraverso il programma regionale FESR 21-27 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito degli interventi collegati all'agenda urbana e all'eredità infrastrutturale di GO 2025.
0: L'evento Confini, che anima Gorizia in questo fine settimana, porta a confrontarsi con frontiere molto distanti da quelle che conosciamo. I rapporti appunto tra la Cina e gli Stati Uniti erano al centro dell'intervento della sinologa Giada Messetti. Sentiamo.
2: Da Go Borderless, l'invito ad andare oltre i confini, slogan della Capitale Europea della Cultura 2025 al Festival Frontiere, prima edizione di una rassegna che fino a domenica porta sul palco del Teatro Verdi di Gorizia mondi differenti. E allora la distanza tra adolescenti e adulti, i limiti dell'universo, le frontiere terrestri. La friulana Giada Messetti, saggista e sinologa, ci porta nei confini più estremi, Cina-Stati Uniti.
3: Per esempio Shenzhen, che probabilmente la maggior parte della popolazione italiana non hanno anche mai sentito nominare, che è la Silicon Valley cinese, dove ormai ci sono i droni che fanno le consegne, le auto dei tassisti che guidano da sole, i robot che fanno il caffè nei parchi, cioè proprio quasi un futuro distopico, no? Con questa parola che va tanto di moda oggi per noi, però alcune città in Cina ormai sono già così.
2: La presenza di pubblico alle conferenze sulla Cina, dice Messetti, fa capire quanto le persone siano consapevoli dell'importanza di questo paese.
3: Durante il Covid a un certo punto si faceva fatica a trovare dei pezzi di ricambio, delle macchine, delle biciclette. Perché? Perché Xi Jinping aveva deciso la politica zero Covid, quindi aveva chiuso le aziende, i porti cinesi, uguale a bloccare il commercio mondiale.
2: Con questo festival, spiegano gli organizzatori, Gorizia si conferma ponte di mondi. Fabrizio Brancoli,

0: vice direttore gruppo NEM Cultura ed Eventi.
1: Beh, intanto dove se non qui? Gorizia è una città di incrocio da sempre, ha la storia giusta e ha la geografia giusta per far incontrare mondi. La cultura arricchisce.
0: Gorizia, Nava Italiani, TGR Friuli, Venezia Giulia.
2: L'ambasciatore ucraino a Roma Ihor Brusilo e il console generale ucraino a Milano Volodymyr Vorona saranno questa mattina al cimitero di Preone per commemorare assieme alle autorità comunali e ai rappresentanti dell'Associazione Culturale Ucraina Friuli il partigiano ucraino Jaroslav Jawny. Jawny era nato in un paese che all'epoca era in Polonia, ma nel 1943 fu scelto assieme ad alcuni altri patrioti ucraini per entrare in contatto attraverso la resistenza italiana con gli alleati anglo-americani. Arrivato in Friuli fu arruolato tra i garibaldini e morì durante l'esplosione di una bomba che stava maneggiando il 28 settembre del 1944. Fu sepolto a Preone e la comunità locale per tutti questi anni ebbe cura della sua tomba. Dopo la cerimonia a Preone, la delegazione diplomatica si sposterà a Martignacco, il centro umanitario ucraino, in città fiera, per celebrare i 20 anni della fondazione dell'Associazione Culturale Ucraina Friuli e la presentazione della mostra fotografica Ucraina in Friuli di Riccardo Cettolin. All'incontro con i diplomatici ucraini parteciperanno anche le autorità del comune di Udine, Codroipo e Martignacco.
3: L'ex premier e commissario europeo Paolo Gentiloni sarà l'ospite d'onore dell'annuale reunion dei partecipanti all'Executive Master in Business Administration organizzato dall'Ateneo Friulano e da Confindustria Udine. Alle 11 nell'auditorium della Biblioteca Scientifica dell'Ateneo, appunto a Udine, terrà una lezione magistrale sul futuro dell'Europa che nel suo ultimo libro definisce incompiuta. Negli ultimi 30 anni, infatti, dice Gentiloni, l'Unione Europea ha creato una banca centrale, una moneta unica e ha eliminato i confini interni. Tuttavia, non si è dotata di una politica economica unitaria, di una difesa comune, né ha compiuto un vero avanzamento istituzionale verso una federazione.
2: Venzone e Gemona sono in questo fine settimana i luoghi del raduno interregionale della protezione civile del Nord Italia. Oggi sono previste due tavole rotonde tecniche. La prima è dedicata all'impiego della tecnologia nel volontariato della protezione civile. La seconda invece si concentrerà sulle dinamiche transfrontaliere degli interventi, alla quale parteciperanno anche le delegazioni ufficiali di Austria e Slovenia. La giornata di domenica a Gemona inizierà invece con un corteo rappresentativo delle diverse componenti del sistema, dai distretti e gruppi comunali del Friuli Venezia Giulia, affiancati dai rispettivi sindaci, fino alle associazioni di volontariato, alle delegazioni delle altre regioni italiane, alla Direzione Regionale per la Difesa dell'Ambiente, al Corpo Forestale Regionale, ai Vigili del Fuoco, che sfileranno da via Dante Alighieri a Gemona per raggiungere la caserma Goi Pantanali. La manifestazione di domenica si concluderà con i saluti dell'assessore regionale Riccardo Riccardi e del ministro per la protezione civile Nello Musumeci.
3: La casa appare sempre più energicamente efficiente e tecnologica. Questo è il mercato verso il quale si orienta la 73esima edizione di Casa Moderna alla città fiera di Udine, che oggi e domani farà il pienone di visitatori. Si ripete anche quest'anno il format del doppio weekend di apertura.
4: La casa cambia e con lei cambiano le tecnologie, i materiali e le abitudini. A Udine torna Casa Moderna, la rassegna dedicata all'abitare che raggiunge quest'anno la 73esima edizione. Sono 160 gli espositori che presentano soluzioni per costruire, ristrutturare e arredare. In primo piano c'è sempre l'edilizia, con materiali e impianti sempre più orientati all'efficienza energetica. E poi la domotica, sistemi collegati tra loro per gestire illuminazione, temperatura, sicurezza e consumi anche da remoto. Antonio Di Piazza, presidente Udine Esposizioni S.p.A.
5: La domotica è molto importante, ma credo che ciò che cambia la casa è la modalità del viverla, ovvero dell'ottimizzare tutti quegli spazi e tutte quelle energie che sono così sempre più importanti e sempre più care purtroppo in questo periodo.
4: Casa Moderna conserva anche un legame con la storia del Friuli. La manifestazione non si è mai fermata, nemmeno durante la pandemia, e proseguì anche dopo il terremoto del 76.
5: Nel 76, quando ci fu il sisma, la fiera c'è stata a ottobre. Quindi racconta di un legame forte tra gli espositori e tra coloro che vogliono venire qui in fiera a visitarci per trovare le innovazioni o comunque un qualche cosa per migliorare la

0: proprio a casa.
1: Proprio alla ricostruzione è dedicata una mostra con documenti e immagini che raccontano il ruolo della casa nella rinascita del territorio. Un viaggio dunque tra la casa di oggi e quella di domani, tecnologia, risparmio energetico, materiali, ma anche memoria e saper fare friulano. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La coppia del Battiscafo Trieste, dopo essere stata esposta in Piazza Unità d'Italia per un periodo, ha trovato la sua collocazione definitiva al Museo della Guerra per la Pace di Enriquez.
3: Potete comunicare che l'esperimento è perfettamente riuscito.
4: 73 anni dopo il suo primo varo, il Battiscafo Trieste trova casa. Si inaugura nell'hangarotto del Museo della Guerra per la Pace Diego Enriquez il nuovo allestimento progettato per accogliere il Battiscafo. Una sezione inedita del percorso espositivo ospiterà una replica in scala del leggendario sommergibile che nel 1960 conquistò la Fossa delle Marianne fino a 10.916 metri con a bordo il suo datore Jacques Piccard. Un record rimasto imbattuto fino al 2023, un primato tutto triestino perché il sommergibile fu costruito proprio nei cantieri riuniti dell'Adriatico. Un museo parlante, immersivo e altamente tecnologico, uno spazio espositivo in cui la luce e il suono guidano il visitatore alla scoperta delle profondità marine, volte modellate a forma di onde, documentazioni fotografiche e oggetti storici. Stefano Bianchi, responsabile musei storici del Comune di Trieste.
5: Noi crediamo che l'inaugurazione della sezione Battiscafo Trieste rappresenti di per sé un motivo di attrazione anche per quest'area che è un po' periferica. Poi c'è in piedi comunque un'interlocuzione importante con Trieste Trasporti, che è anche partner del progetto Battiscafo Trieste, con cui stiamo costruendo proprio dei percorsi ad hoc per incoraggiare la frequenza anche di questo museo, oltre a tutti gli altri del circuito cittadino.
4: La collocazione del Battiscafo nel museo è un omaggio a Diego de Enriquez, lo studioso e collezionista che spinse Auguste e Jacques Piccard a scegliere Trieste per la sua costruzione.
5: È uno spazio che è al centro in questi ultimi anni di una serie di interventi importanti che sta portando avanti il servizio edilizia pubblica del Comune di Trieste, quindi già nei prossimi mesi noi vedremo comunque un accesso da via Cumano completamente riqualificato.
4: Trieste, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Nell'ambito della campagna Chi ben comincia c'è Idee in Transito, che ha trasformato la stazione delle Corriere di Tolmezzo da luogo di passaggio a spazio di socialità, creatività e partecipazione per giovani tra i 14 e i 29 anni.
7: Un semplice luogo di passaggio per alcuni, uno spazio da riqualificare per altri. Nel bene e nel male, la stazione delle Corriere di Tolmezzo non lascia indifferenti.
8: Trovo che sia uno spazio accessibile a tutti.
9: Soprattutto la sera è un po' un brutto posto.
10: Ho visto che hanno tolto le panchine, non so perché, attualmente va bene così.
9: Non è un luogo sicuro. Perché gira gente poco affidabile.
11: Io spero che le cose vadano sempre meglio.
7: Hanno provato a immaginarsela diversa da così 60 studenti di due istituti superiori di Tolmezzo che hanno partecipato negli ultimi mesi al progetto Idee in Transito. Prima una fase di ricognizione ed emersione dei problemi tramite 160 questionari, quindi 21 idee progettuali concrete proposte a comune e comunità di montagna. Alcuni qui ci farebbero un bosco verticale, altri dei co-working. Maurizio Ionico, amministratore unico dell'impresa sociale Medius.
12: I ragazzi hanno immaginato un programma di rigenerazione dove al primo piano immaginano la costruzione di una biblioteca e di aule studio.
13: Cosa immaginano invece i ragazzi per il cuore dell'autostazione di Tolmezzo?
12: Propongono la realizzazione di un vero e proprio hub della mobilità con all'interno attrezzature per la mobilità sostenibile e spazi di incontri e di relazione.
7: Ripensate anche ai dintorni, da via John Lennon alla caserma Cantore, che diventa centro culturale e sportivo. Una mostra a marzo ha raccolto tutti i progetti, a breve la pubblicazione di un libro. Alcune di queste idee sono immediatamente cantierabili nell'ambito di un bando di gara indetto dalla comunità di montagna per riqualificare l'area.
12: Il progetto è un progetto che in sé contiene i contenuti dell'innovazione sociale e dall'altro lato del co-design, della coprogettazione. I processi di rigenerazione non sono soltanto fisica, ma urbana e sociale.
7: Si tratta di uno dei 150 progetti nazionali parte della campagna Chi ben comincia, promossa da ACRI, associazione di fondazioni e di casse di risparmio, allo scopo di rafforzare i legami sociali e la coesione, con l'idea che il benessere collettivo sia la prima forma di prevenzione. Tolmezzo, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Prende il via oggi l'iniziativa Olmis sulle tracce della comunità. Promossa dal Comune di Tolmezzo, una rassegna di passeggiate dolci pensata per favorire benessere

0: benessere e socialità e scoperta del territorio, dedicata in particolare alla fascia più anziana, ma aperta a tutti. Il primo appuntamento è fissato alle ore 9 al campo sportivo di Illegio. Sarà un percorso per scoprire le olmis, i segni storici del paese, passeggiando tra antichi mulini, alberi monumentali e la storica latteria. Un'occasione preziosa per camminare insieme, mantenersi attivi e riscoprire le radici della comunità.
1: Crocevie d'Europa Gorizia propone per questo sabato mattina un trekking culturale di 2 ore circa alla scoperta delle fontane e dei lavatoi. Il ritrovo ai giardini pubblici alle 9.30. Il percorso con le guide dell'WISP condurrà i partecipanti al giardino di Palazzo Attems con la fontana dell'Ercole e l'Idra. Tra le tappe poi ancora la fontana del Nettuno progettata da Pacassi, piazza Sant'Antonio con l'antico pozzo proveniente dal convento di Santa Chiara e piazza San Rocco con la fontana ad obelisco progettata dall'Asciac. Il percorso toccherà inoltre Villa San Giusto, già Villa Ritter, la palazzina dei bagni pubblici di Via Cadorna e si concluderà ai giardini pubblici. Il film Don X, il figlio di Zorro, con Douglas Fairbanks per la regia di Donald Crisp, inaugura la 45esima edizione delle giornate del cinema muto di Pordenone. Il film è stato restaurato dalla Cineteca di Copenaghen e per l'evento pordenonese la partitura della musica dal vivo è stata composta da Andrei Goricciar, che dirigerà anche in sala l'orchestra della RTV Lubiana. Lo spettacolo inizia alle 21, ma le proiezioni della giornata iniziano già nel primissimo pomeriggio alle 14.15 con i corti Biograph di Griffith del periodo 1908-1910 e con La maschera e il volto del 1919 di Augusto Genino.
0: Lo state sentendo, questo è il trio Il respiro dei mantici, composto da Antonello Salis alla fisarmonica, Daniele Di Bonaventura al bandoneon e Alessandro D'Alessandro all'organetto. Questa sera si esibiranno nell'ambito della rassegna Fisadi, un evento dedicato interamente agli strumenti a mantice. Insieme daranno vita a un viaggio sonoro senza confini, sospeso tra jazz, improvvisazione e musica popolare. Prima del concerto, i tre musicisti terranno un incontro gratuito aperto al pubblico e agli studenti per raccontare i segreti dei loro strumenti e i rispettivi percorsi artistici. Il concerto avrà inizio alle 20.45 all'Auditorium Comunale di Zoppola.
1: Siamo quindi agli spettacoli per la contrada prima nazionale di Pugni Chiusi con Sara Alzetta, Adriano Giraldi e musiche dal vivo di Emanuele La Terza alle 18 al Teatro dei Fambri. Ambientato nell'ottobre del 1966, Pugni Chiusi racconta la rabbia e l'insoddisfazione di Trieste. Mentre il resto d'Italia viveva il boom economico, la città affrontava un grave declino commerciale e industriale e la profonda crisi del cantiere San Marco.
0: La Fondazione Roberto Visintin da 7 anni premia le tesi di laurea prodotte dalle università ungheresi legate alla Prima Guerra Mondiale al Carso. Quest'anno il primo premio è stato assegnato a Carmen Tott dell'Università degli Studi di Budapest Elte per una tesi dedicata alla vicenda dei rifugiati italiani e sloveni del litorale austriaco inviati nella provincia di Sopron durante la Prima Guerra Mondiale. La ricerca analizza il trattamento riservato ai profughi da parte della comunità locali e delle autorità ungheresi, le loro condizioni di vita, le difficoltà incontrate, i rapporti con il territorio che li accolse. Una ricerca che consente quindi di ricostruire una pagina della storia della guerra vista dalla prospettiva di chi fu costretto ad abbandonare la propria terra. Il secondo premio è stato assegnato a Flora Oxai dell'Università degli Studi di Pex per la tesi dedicata alla vita e all'attività di Sándor Manduki, cappellano militare austro-ungarico durante la Prima Guerra Mondiale. La cerimonia di consegna dei premi nel municipio di Sagrado alle 11.
1: A Pordenone gli autobus cambiano livrea e si vestono per la capitale della cultura italiana.
2: Pordenone, capitale della cultura sulle strade italiane ed europee, grazie a 2 bus vestiti con una grafica dedicata. I 2 mezzi turistici dell'ATAP, utilizzati per gite, adunate e raduni, porteranno il marchio di Pordenone 2027 oltre i confini regionali, un modo per accompagnare il percorso di promozione verso l'evento. Alberto Parigi, assessore alla cultura del comune di Pordenone.
3: Questi pullman diventano di fatto ambasciatori di Pordenone, capitale italiana della cultura, e rientrano in una grande operazione di visibilità che stiamo compiendo non solo con questo

0: operazione, ma anche con tante altre, con l'affiancamento di Promoturismo, l'inserimento di Pordenone come meta nelle agenzie turistiche, il lavoro con le fiere di settore.
1: Per l'azienda di trasporti pordenonese un'occasione per valorizzare l'identità e le potenzialità turistiche della città. Luca Romanin, presidente ATAP.
2: È un'occasione sia di orgoglio della comunità, ma è anche un'occasione di crescita dell'azienda trasporto, di tentativo di avvicinarsi sempre più alle esigenze della collettività e della clientela.
1: Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: I 60 anni di Proloco di Monfalcone raccontati nella mostra fotografica ideata dal Centro Giovani di Monfalcone ed esposta nella Sala Kandinsky nel Centro Giovani Innovation Young di Monfalcone alle 18.
4: Trieste ospita il 22esimo congresso della sezione triveneta della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, che quest'anno si focalizza sulle cefalee ed emicranie in urgenza. I lavori nella sala della Camera di Commercio iniziano alle 9.
3: La Pallanuoto Trieste inizia il campionato di Serie A1 giocando in casa contro la Training Academy Olympic Roma, guidata dall'olimpionico Mario Fiorillo. La Pallanuoto Trieste inizia questa stagione rinnovata. In panchina c'è Guillermo Willy Molina, al suo primo anno in A1 da allenatore. Hanno chiuso la carriera lo storico capitano Ray Petronio e Andrea Razzi, mentre la fascia è passata a Daniel Podgornik. In estate sono arrivati il mancino Luca Damonte, con un passato importante nel Settebello, gli attaccanti Stefano Sordini e Benedek Baksha, il difensore statunitense Gray Carson e il portiere João Pedro Fernandes. Oltre al campionato, i triestini saranno impegnati anche in Europa, nella Conference Cup.
4: Pallanuoto femminile, la squadra di Trieste inizia il campionato sempre in A1 in trasferta al Centro Federale di Viterbo, dove incontrerà la Nautilus Civitavecchia alle 18. La prima di campionato è sempre una novità per tutti, dice coach Zizza, che sugli obiettivi promette: lavoreremo per migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo un organico più ampio e tante ragazze arrivano da società importanti.
3: Oltre 50 tra le più affascinanti imbarcazioni d'epoca e classiche dell'Adriatico sono pronte a regatare oggi e domani nelle due prove della regata Raduno Città di Trieste, organizzato dallo Yacht Club Adriaco. Una regata che si inserisce tra i principali appuntamenti nazionali dedicati alle vele d'epoca, quale tappa del circuito AIVE, l'Associazione Italiana Vele d'Epoca. Il Raduno Città di Trieste riunisce scafi che hanno segnato la storia della vela e della marineria non solo italiana, offrendo uno spaccato dell'evoluzione della progettazione nautica e delle tradizioni veliche. Le sfileranno davanti al bacino San Giusto alle 10.30, a mezzogiorno prevista invece la partenza della prima prova. La manifestazione rappresenta anche la seconda tappa dell'Adriatic Classic Trophy, il circuito partito lo scorso fine settimana sul campo di regata dello Yacht Club Monfalcone e si concluderà sabato prossimo con la Barcolana Classic.
4: Nel Golfo di Trieste oltre 300 optimist provenienti da Italia, Slovenia e Croazia sono impegnati nelle prove della Barcolana Young, che quest'anno è valida anche come quarta tappa della Kinder Cup. Domani le prove conclusive dei giovani velisti. E a Sistiana è già tutto pronto anche per un altro importante appuntamento velico, il trofeo Bernetti organizzato dalla Pietas Iulia, che si correrà domani. Oggi intanto diversi equipaggi sloveni che parteciperanno alla Bernetti stanno mettendo a punto le vele e l'assetto nella regata Bnima, organizzata dalla società Ciupa, con partenza da Pirano in Slovenia e arrivo a Sistiana.
3: La spiaggia del GIT di Grado davanti al bar numero 1 sarà il punto di raduno della Barcolana Soup Experience, la pagaiata con due percorsi da 4 o 7 km, organizzata da Wild Soup, Lega Navale, Società Canottieri Ausonia e GIT, in collaborazione con la SVBG. La partenza alle 10.30, al rientro in spiaggia previsto un party per i concorrenti.
5: Rassegna stampa.
4: I quotidiani del gruppo NEM aprono con i costi dell'energia, le aziende tremano, il titolo di apertura, le bollette sono fuori controllo, sono triplicate, altri 9 milioni e 300 mila dalla regione a favore delle attività produttive in difficoltà. Sempre nelle prime pagine dei quotidiani NEM c'è anche l'analisi di Cottarelli, che dice: la politica e dei tagli imposti da sollievi transitori. Il vero anello debole della nostra economia sono i salari bassi. Al centro pagina del Piccolo di Trieste e di Gorizia la foto dell'inaugurazione del festival

0: Festival Frontiere, sempre del gruppo NEM, oggi altri tre grandi nomi invitati dal gruppo editoriale: Matteo Lancini, Paolo Ferri e Vera Gheno. In prima pagina quindi l'intermodalità legata al porto di Trieste che si potenzia, diventano 4 i treni alla settimana tra il porto di Trieste, Cervignano e Duisburg in Germania. Dalle pagine del Piccolo leggiamo anche che Danilo Slokar, storico esponente della Lega Triestina, passa con Vannacci. Infine, per lo sport, Pallacanestro Trieste cerca sponsor in trattative con Generali.
1: Il Messaggero di Udine titola: cara energia per le imprese, il prezzo è arrivato ai livelli della crisi del 2022, le aziende friulane sono sotto pressione. Stiamo vivendo una situazione drammatica, bollette fuori controllo, i costi sono triplicati, la regione stanzia altri 9,3 milioni di euro a favore delle attività produttive in difficoltà. Fotonotizia al centro pagina: Gorizia fonora al battesimo di Frontiere, oggi al Teatro Verdi altre tre grandi voci, platea gremita per la prima conferenza del weekend, sul palco Giada Messetti. Una notizia di cronaca: San Giorgio, evasione fiscale, recuperati 700.000 euro. Messaggero di Pordenone riporta la stessa apertura sul caso sul caro energia. Dall'interno: professore volto della TV, si è spento Hermes Caini, anima della cultura locale. Il professore e giornalista aveva 75 anni, ha diretto Canale 55 e Telepordenone. Taglio basso: si addormenta in corriera, si sveglia chiuso in deposito. Il viaggiatore di nazionalità straniera sulla quarantina si è rivolto ai pompieri per chiedere aiuto.
0: Il Piccolo di Gorizia dedica il capo cronaca al cantiere che completerà la Transalpina a novembre, il via ai lavori all'82 arredo urbano, più luce, e saranno ripristinati pezzi di rete come dolorosa testimonianza del passato. Diverse pagine dedicate anche a Crossroads, l'evento ideato da Fondazione Carigo, che ospita anche il caffè letterario nella sede della Fondazione, mentre molte foto con i figuranti che hanno trasformato Gorizia in una città del fine Ottocento, o meglio in quella città che amava definirsi la Nizza d'Austria. Dalle pagine di Monfalcone leggiamo che è stato approvato il piano industriale di Cose Veghi, il consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia, da 43 milioni e mezzo, che si focalizzerà sulle infrastrutture. Si parte a dicembre con i lavori attesi in via Timavo. Ritorna il settimanale estate. Sentiamo quali sono i temi.
2: Torna il settimanale estate. In questo numero, in difesa dei più deboli, Alessandra Simone, il bilancio di una vita in polizia. L'America's Cup a Napoli, il golfo palcoscenico internazionale. Milano e la Fashion Week, vetrina per le tendenze, motore economico e creativo. Un piccolo paese sulle montagne abruzzesi, una sfida contro lo spopolamento. Natasha Stefanenko racconta il suo amore per le Marche. In cammino lungo l'alta via dei parchi fra Romagna e Toscana. La Val Rezzalo in Lombardia conserva gli antichi paesaggi di montagna. Il settimanale estate, oggi ore 12:25, Rai 3.
0: E questo è tutto per questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Giulia Magro e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Viola Romanese e Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Zeno Dubanda. A tutti noi l'augurio di una buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno poco nuvoloso, mentre il traffico si va movimentando sulla principale rete viaria. Al momento è scorrevole, ricordiamo sulla 4 Trieste-Venezia la possibilità di rallentamenti a tratti tra San Donà di Piave e Porto Gualdo in entrambe le direzioni, dove si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Segnaliamo poi sul raccordo RA13, collegamento tra la 4 e Trieste, una riduzione di carreggiata che permane tra Trebiciano e Fernetti, dove è chiusa la corsia di marcia in direzione Trieste. E poi ancora sull'RA13 la galleria Carso è chiusa in direzione Venezia, qui il traffico esce obbligatoriamente a Basovizza per proseguire sulla 202 DIR e rientrare all'altezza di Padriciano. Anche sul tratto A, Sistana-Rabuiese, la galleria Monte d'Oro vede un cantiere con uno scambio di carte.

0: carreggiata tra si viaggia a doppio senso di marcia nella direzione per la Buiese e la Slovenia, essendo chiusa quella per Trieste e Venezia. Tra i cantieri lungo la viabilità ordinaria ricordiamo infine sulla statale 13 Ponte Banna la presenza di riduzioni di carreggiata in più punti con senso unico alternato nel comune di Codroipo e poi nel comune di Pontebba in due tratti diversi. E segnaliamo ancora sulla strada regionale 464 di Spilimbergo un transito a senso unico alternato tra i comuni di Spilimbergo e Sequals, mentre sulla tangenziale di ovest di Udine è possibile un restringimento con chiusura della corsia di marcia in direzione sud solo durante il giorno tra le 9 e le 18. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale lunedì mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: C'è perché?
4: Perché vogliamo appunto portare l'Europa e coinvolgere il più grande numero possibile di giovani. Questa è una campagna appunto che utilizza lo strumento del podcast e degli eventi che sono particolarmente vicini alle giovani generazioni per dare loro consapevolezza di quelle che sono state appunto delle tappe cruciali e dell'importanza di scelte in momenti decisivi. Abbiamo iniziato a Torino questa settimana con un live podcast, quindi gli autori che sono Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle hanno di fronte a un ricco pubblico nella Mola Antonelliana hanno letto il primo episodio che andrà in onda il 5 ottobre sulle principali piattaforme e c'è stato poi un momento di scambio e di dibattito su quelle che sono state le scelte che hanno portato alla politica spaziale che conosciamo oggi. Torino è un polo dello spazio, della conoscenza e della tecnologia spaziale.
3: Le quindi altre siete partiti saranno... dall'innovazione in qualche modo, allora sì. Alessandro Marino, vabbè. C'è una battuta, non ce la facciamo perché volevamo fare questa battuta sulla visione dell'euro, istituzione dell'Europa, ma siamo andati un pochino lungo. Grazie alla portavoce della rappresentanza in Italia della Commissione Alessandra Marino, tra poco le notizie del GR1, l'appuntamento con Cecilia Mosetti in regia con il tecnico Massimo Chiadroni e per sabato prossimo riascoltateci su Rai Play Sound. Un saluto da Tiziana Di Simone.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1, India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su Rai Play Sound.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
10: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: GR1.
1: Il G7 sulla crisi energetica, l'Europa libera le scorte di gasolio, il plauso di Trump che elogia la Premier Meloni. Dal Consiglio dei Ministri 29 miliardi di extra deficit per energia e difesa, Giorgetti sulla manovra, serve prudenza. La sfida di Schlein a Conte, noi abbiamo molti più voti, uno non vale uno, la replica del leader 5 Stelle, primarie inevitabili, decideranno gli elettori. In Spagna, governo battuto sulla casa, il governo Sanchez in bilico, possibili elezioni anticipate. Garlasco, Andrea Sempio respinge le accuse, non ci sono elementi per mandarmi a processo, ipotesi scambio provette nell'analisi del DNA sui pedali della bici. Sul cammino di San Francesco, alla vigilia della festa, ad Assisi migliaia di pellegrini da tutto il mondo. Calcio, Nations League, l'Italia mette paura alla Francia, 1-1 a Parigi con un super Donnarumma. MotoGP, tra poco in diretta la partenza della gara sprint in Giappone, alle 10 le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1. In studio Sabrina Baldetti, subito la MotoGP a Moteghi, in Giappone è in partenza la gara sprint, partenza che ci racconta Luca Cesaretti, buongiorno.
2: Buongiorno, si sta per completare il giro di riscaldamento, poi sarà il via dei 12 giri della sprint del Gran Premio del Giappone. In pole position Jorge Martin con l'Aprilia, al suo fianco Marc Marquez e Pedro Acosta, Ducati e KTM, poi Marco Bezzecchi con la seconda Aprilia ad aprire la seconda fila del lo schieramento. Questo è il risultato delle qualifiche che si sono svolte nella notte italiana, qualifiche a ritmo di record con, pensate, i primi otto tutti che sono scesi sotto quello che era il vecchio record della pista fatto segnare ieri mattina. Però lo schieramento è composto, la bandiera rossa in testa alla griglia tra pochi istanti si andrà a spostare, poi si accenderanno le luci e sarà il via dello sprint del Gran Premio del Giappone. Martin, Marc Marquez, Acosta, Bezzecchi in seconda posizione, luci rosse accese che si spengono, la partenza parte molto bene, Marc Marquez dalla seconda posizione va ad attaccare la testa, Marc Marquez, parte anche bene Bezzecchi che è l'unico che ha messo la media al posteriore, va largo Martin, prova ad attaccarlo Bezzecchi, non ci riesce. Allora alla staccata di curva 3 Marc Marquez in testa, Jorge Martin è secondo, Marco Bezzecchi è terzo, sono anche i primi tre del mondiale. C'è una caduta nelle retrovie che coinvolge Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Pedro Acosta. Studio.
1: Allora, dopo Luca Cesaretti, ora parliamo della crisi energetica, argomento centrale nell'agenda dei paesi europei, con il G7 che libera parte delle scorte di diesel e greggio, scelta lodata dal presidente degli Stati Uniti Trump, che torna poi a esprimere apprezzamento anche per la Premier Meloni. Il corrispondente.
3: È in partenza per un comizio in Alabama, Trump, quando gli viene chiesto di come sia oggi il suo rapporto con la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. È buono, molto buono, replica il presidente, che negli scorsi mesi le aveva riservato alcuni attacchi a distanza. Mi è sempre piaciuta, conclude. L'inquilino della Casa Bianca appare entusiasta della decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato una parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Fa sapere che quindi non vieterà l'export di diesel americano, come invece minacciato nelle settimane precedenti. L'Europa è stata grandiosa, prosegue Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, quando si vota per rinnovare tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Trump, direttamente impegnato da giorni a sostegno del suo partito repubblicano che è indietro nei sondaggi, vuole dare un segnale sui prezzi al distributore e allo stesso tempo ribadisce: daremo un bonus di $5,000 a ogni americano se vinceremo le elezioni. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Torniamo al G7, allo sblocco di 100 milioni di barili di petrolio e prodotti raffinati, parte della strategia per contenere i prezzi. Per l'Italia, la Premier Meloni.
4: Serve una risposta coordinata alla volatilità dei mercati energetici, un'azione mirata sul gasolio e un dialogo strutturato con i paesi del Golfo. Giorgia Meloni lo ribadisce al tavolo virtuale del G7, occasione per soffermarsi sulle iniziative messe in campo dal governo in casa, taglio delle accise ma soprattutto una moral suasion che ha portato le principali aziende petrolifere a mettere un tetto al prezzo dei carburanti ai distributori. L'esecutivo lavora per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, ribadisce la Presidente del Consiglio, confermando sul fronte internazionale l'impegno a sostegno dell'Ucraina e degli

0: Sforzi degli Stati Uniti per riaprire Hormuz. La libertà di navigazione resta fondamentale, sottolinea Giorgia Meloni. Insieme al presidente della Romania e ad altri paesi, la premier firma una lettera al primo ministro irlandese, presidente di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola comune. Lunedì la premier riceverà a Palazzo Chigi il primo ministro sloveno, il presidente della Lituania martedì. Federica Ionta, GR1.
1: La prossima manovra, ieri il via libera alla cornice, il documento programmatico che prevede uno scostamento di bilancio di 29 miliardi di euro in 2 anni per difesa ed energia. Ed è arrivato anche l'appello del ministro Giorgetti alla cautela.
2: Arriva in un contesto particolarmente complesso, quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
3: Il ministro dell'economia Giorgetti indica il sentiero su cui prenderà forma la prossima legge di bilancio, un percorso stretto tra inflazione e tassi elevati che dunque impone maggiore cautela sulle spese. A fare da cornice alla manovra un quadro macroeconomico che rivede comunque la crescita al rialzo dallo 0,6% all'1% quest'anno e allo 0,8 e 0,9 nei 2 anni successivi. Il deficit dovrebbe portarsi sotto la soglia del 3% a fine 2026, aprendo così per il paese la strada verso l'uscita dalla procedura di infrazione. Nel biennio 2027-2028 dal deficit andrà invece scorporato l'aggravio dello 0,6% per la flessibilità concessa dall'Europa sulle spese in energia e difesa, grazie a uno scostamento di bilancio da 29 miliardi equamente ripartiti, meno dei 36 annunciati per il taglio degli investimenti sulla difesa. Slitta ancora l'avvio verso il percorso di discesa del debito che, zavorrato dal super bonus, raggiungerà un picco del 138,5% nel 2027 per poi iniziare gradualmente a scendere. Francesca Capannolo, GR1.
1: Non solo energia e conti pubblici, è stata una giornata molto intensa per la politica, ce ne parla in studio Vasco Pirri.
4: È così, Sabrina, è stato un venerdì caldo, quasi possiamo dire un venerdì di campagna elettorale. Partiamo dallo scontro Schlein-Meloni, lo ricorderete, alcuni giorni fa la premier dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia aveva punzecchiato la leader PD dicendo: dica qualcosa contro il governo che sia vera. Ebbene, nella direzione PD di ieri le parole di Schlein: 4 anni di governo Meloni, pressione fiscale record e salari bassi. A stretto giro la replica ironica della presidente del Consiglio Meloni: 10 giorni per una risposta con 10 falsità. Con questi ritmi ce la vedo bene Schlein a rispondere ai problemi degli italiani. È arrivata poi la controreplica di Schlein: la premier vada a casa, prima si vota, meglio è. Ma la leader PD nella direzione del partito ha anche rivendicato la guida del centrosinistra. Uno non vale uno, le sue parole evidentemente dirette a Giuseppe Conte. In tutti i paesi europei, ha detto, a guidare l'alleanza è il partito più forte. Siamo generosi ma non ingenui. Ascoltiamo Schlein.
5: Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
4: La replica di Conte: primarie inevitabili, le affronterò con spirito unitario. Sentiamo.
6: Per me uno vale uno significa che contano i cittadini, che per la stragrande maggioranza, il 60-70%, dice basta a questa escalation militare e a son di armi.
4: Dalla Leopolda, che ha preso il via ieri e si chiude domani a Firenze, Matteo Renzi da Manforte alla segretaria: è generosa, il PD è il partito più forte. Su Repubblica oggi l'intervista di Igor Taruffi, responsabile dell'organizzazione PD, che dice: sul programma l'intesa c'è, le primarie a inizio 2027. Andiamo al centrodestra, dove si dibatte di economia e manovra. Fratelli d'Italia sottolinea il buon lavoro svolto dal governo. Ascoltiamo Nicola Procaccini.
7: Lo shock inflattivo colpisce tutti i paesi dell'Unione Europea, ma come al solito Giorgia Meloni si dimostra la più consapevole e reattiva tra i leader europei. C'è bisogno di intervenire a livello continentale e c'è bisogno di farlo subito.
4: Per Forza Italia, priorità al ceto medio. Il segretario Antonio Tajani ha riunito i suoi per fare il punto sulla prossima legge di bilancio. Nella Lega si ribadisce il concetto già espresso da Matteo Salvini: non si può spendere in armi quello che non si può spendere in pensioni. Sentiamo Alberto Gusmeroli.
8: Sulla manovra si sta lavorando un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
4: Vediamo oggi, tra oggi e domani, cosa ci riserva la politica, anche perché sono diversi gli appuntamenti questo fine settimana dei leader politici. A te, Sabrina.
1: La visita del presidente Mattarella nel Principato di Monaco, ieri nuovo richiamo al rispetto del diritto internazionale, oggi attenzione puntata in particolare su un'altra emergenza, la salute del pianeta. Il nostro inviato
9: sarà dedicata in

0: gran parte alla tutela dell'ambiente, la seconda e ultima giornata della visita di Stato del presidente Mattarella, perché proprio i temi ecologici e ambientali sono stati al centro del colloquio tra il capo dello Stato e il principe Alberto II. Torneranno a discuterne in mattinata all'Istituto Oceanografico, che si adopera quotidianamente per la protezione del Mediterraneo. Quel mare nostrum, ha detto Mattarella aprendo ieri sera il pranzo ufficiale, scosso oggi da conflitti, violenze, crisi migratorie, e che noi aspiriamo a far tornare un mare di pace, fonte di civiltà e di cooperazione tra i popoli, non l'unico punto di contatto tra i due paesi, a partire dalla stessa fondazione del Principato, ad opera del genovese Grimaldi, quasi 1000 anni fa, e poi nel presente con la costante ricerca del dialogo a livello internazionale. Monaco, ha detto ancora Mattarella, rappresenta un esempio virtuoso in un mondo segnato da dinamiche di dominio che si riteneva appartenenti al passato. Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
1: Le 8:11 minuti in Spagna. Il governo Sanchez è in crisi dopo la doppia pesante sconfitta in Parlamento sulle misure per la casa. Lunedì il possibile annuncio del Premier sul ritorno alle urne, mentre le proteste in piazza continuano.
2: Invocano lo sciopero generale e promettono di restare accampati a Plaza del Sol, gli indignados della crisi abitativa, il popolo che ieri il Premier Sanchez ha chiesto di difendere nel suo accorato appello in Parlamento, prima del voto.
3: Si olviden por un momento del calcolo.
2: Per un momento dimenticate il calcolo politico, pensate alle famiglie che vivono in angoscia perché continuano ad aumentare gli affitti. La storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Appello che però non persuade i popolari, l'estrema destra di Vox e nemmeno Junts, gli indipendentisti catalani di centrodestra. Il loro no affonda i due decreti varati per rispondere al caro affitti, tesi nelle intenzioni del governo a colpire la speculazione immobiliare e assistere gli inquilini più fragili, inquilini come Mari Carmen Abascal, l'87enne invalida al 50%, sfrattata in barella dall'appartamento dove viveva da 70 anni. È iniziata davanti alla sua casa la protesta che ora scuote la politica spagnola e rischia di far tramontare il governo Sanchez. Il primo ministro socialista sta valutando l'ipotesi di indire elezioni anticipate. La sua decisione è attesa per lunedì. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Le proteste studentesche in Francia, degenerate in disordini in varie parti del paese. 5.000 gli arresti in questa settimana. Da Parigi la corrispondente.
4: Non ci sono lezioni il sabato nei licei di Francia. Il weekend rispetto agli ultimi due giorni sarà certamente più tranquillo nelle piazze. Il ministro dell'educazione nazionale Geoffrey, dopo l'incontro con i rappresentanti sindacali degli studenti, ha accolto le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Si è messo subito al lavoro per cercare di riportare la normalità degli istituti superiori chiusi e occupati. Dagli studenti il cui sindacato ha preso le distanze dalle violenze, definendole abiette. Incendi e scontri con la polizia ci sono stati a Parigi, Nantes, Tolone e Lione, episodi quelli di ieri meno intensi però rispetto a quelli definiti dal governo violenze urbane, dietro alle quali l'istigatore sarebbe Jean-Luc Mélenchon. Su questo ha risposto Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
5: C'est d'abord du fait de la politique macroniste qui a été fait depuis plus de 10 ans.
6: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Nel nuovo bilancio si prevedono 1600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
1: Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano. Proseguono le indagini sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal, il copilota, che ha accoltellato il comandante, era stato interdetto al volo dall'Oman, suo paese di origine, proprio per il timore che si fosse radicalizzato. Sui suoi social media trovate immagini di matrice terroristica. Non è chiaro però se le autorità omanite avessero condiviso queste informazioni. Rai Radio 1, la cronaca, il caso Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini, in attesa di un possibile rinvio a giudizio, Andrea Sempio ribatte agli indizi della Procura di Pavia, che lo accusa dell'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto.
7: L'impronta 33 non è mia, non avevo il numero di cellulare della 26enne e non ho mai visto dei suoi filmati intimi. Queste le dichiarazioni di Andrea Sempio ieri su Rete 4, a quarto grado.
8: Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
7: Uno dei nodi da sciogliere di questo rompicapo Garlasco riguarda anche il probabile scambio o contaminazione delle provette di due reperti, il cucchiaino che utilizzò Chiara Poggi la mattina del suo omicidio e i pedali della bici di Stasi, entrambi reperti hanno la stessa identica quantità

0: quantità di DNA della ragazza, 2.78 nanogrammi, improbabile per gli investigatori. Si tratterebbe quindi di uno scambio accidentale delle provette, seguito però dal successivo occultamento volontario dei risultati negativi di nuove analisi che non evidenziavano le tracce del DNA sui pedali della bici. Analisi negative che i legali di Stasi non conoscevano e che avrebbero potuto cambiare la storia di Stasi. Elena Pabba, GR1.
1: Nel cellulare e in altri dispositivi aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato un anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'uomo deve rispondere anche di lesioni aggravate, di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale per avere ferito un funzionario della Digos durante la manifestazione a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito. Alla vigilia della festa di San Francesco, tantissimi pellegrini che dopo aver percorso centinaia di chilometri sul cammino del santo arrivano ad Assisi e raccontano le loro esperienze. L'inviato.
2: De Francia, de mi casa, la montagne Jura.
3: Quanti giorni?
4: 58 giorni.
3: Siete in cammino da 58 giorni, partite dalla Francia, arrivati in questo momento ad Assisi.
4: Sì, sì, sì, sì. Bello cammino per la persona, il bello cammino per i paesaggi.
3: Il piazzale davanti alla Basilica Maggiore di San Francesco ad Assisi è l'arrivo magico e speciale per chi si è messo in cammino tra sentieri, boschi, eremi, dormendo e mangiando insieme in chiese od ostelli. Tanti da lontano, anche dall'estero, e tanti italiani partiti in particolare dal santuario di Laverna, in provincia di Arezzo.
5: Siamo ad Assisi finalmente. Tanti che come me sono partiti da Laverna e sono arrivati qui per onorare il santo, ma probabilmente per onorare ogni singola spiritualità.
3: Cosa rappresenta per voi San Francesco?
6: Per me, anche per chi non è particolarmente religioso, è una grande figura di riferimento attualissima.
7: Un punto di riferimento, un punto di partenza forse, più che di arrivo.
3: Dalla Basilica di San Francesco, Assisi, Federico Mello, GR1.
1: Si è concluso ieri all'Aquila il Prix Italia, 78esima edizione, vittoria della RAI con Techegram, il social talk condotto da Fabrizio Biggio, un programma che trasforma l'immenso patrimonio delle teche, ha commentato la D RAI Giampaolo Rossi, in un'esperienza digitale originale, inclusiva e vicina alle nuove generazioni. Erano 226 programmi in concorso da 52 paesi del mondo. La nostra inviata.
8: So the winner is Techegram by Rai Italy.
9: Due i riconoscimenti per l'Italia. Il premio in onore del Presidente della Repubblica va alla serie TV M, il figlio del secolo, mentre la Rai vince nella sezione digital con Techegram condotto da Fabrizio Biggio.
10: Che soddisfazione essere premiati per un'idea. È il premio più bello.
9: Per la segretaria generale del Prix Italia, Chiara Longo Bifano, un premio che racconta il passato con un linguaggio contemporaneo.
11: E quindi anche la nostra opera vincitrice rappresenta questa idea di andare a recuperare un nostro passato e andarlo a declinare con linguaggi nuovi e usando anche un personaggio, come nel caso di Biggio, in grado di declinare le teche come fosse un karaoke.
9: Da vedere su Rai Play alcuni dei premiati: Il canto degli alberi, il documentario sudcoreano racconta la storia di una donna di 88 anni che acquista una foresta per piantare 1 milione di alberi, e dalla Francia Il lato nascosto di TikTok sulle insidie che si celano dietro le piattaforme social. L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Si chiama Parafulmine, il singolo appena pubblicato da Giorgia, che stasera chiude il suo tour a Milano. Un concerto evento con diversi ospiti che arriva dopo 2 anni di live, durante i quali ha anche pubblicato un album. G torna in una nuova versione il 16 ottobre, arricchita dagli inediti presentati proprio durante i concerti. Sono le 8:19 minuti dopo il GR inviato speciale. Tra i temi, la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione che si celebra oggi a 13 anni dal naufragio di Lampedusa, una delle più gravi tragedie del Mediterraneo, con il racconto di chi cerca di restituire un nome ai migranti morti in mare. Qui su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Stefano Siani, Sabrina Baldetti al microfono. La linea va ora alla pagina sportiva con la nazionale di Mancini, che ieri ha pareggiato in Francia, e l'arrivo in diretta della gara sprint di MotoGP. Buona giornata.
12: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.

Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori.

0: detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Oknoplast. Le finestre di design.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: GR1 Sport.
16: 8:22, buongiorno da Giorgio Germano. Motomondiale in apertura, Gran Premio del Giappone, gara sprint. In apertura di giornale avete ascoltato in diretta la partenza. Torniamo a collegarci per le fasi finali con Luca Cesaretti.
17: Le ultime curve della sprint del Giappone, non è cambiato chi era in testa rispetto alle prime tornate, anzi alla prima tornata. Marc Marquez con un secondo e 7 di margine su Jorge Martin. Terzo è Enea Bastianini con la KTM, che sta cercando di tenere a distanza uno scatenato Diogo Moreira, ma Bastianini adesso va a sua volta ad acciuffare Jorge Martin. Forse sarà lotta all'ultima curva, ci sono punti pesanti lì in ballo per la lotta mondiale. Chi non c'è nelle prime posizioni tra quelli che si lotta al mondiale è Marco Bezzecchi, scivolato in sesta posizione perché la scelta della gomma media non ha pagato, anzi occhio a Bastianini attaccato a Jorge Martin per la seconda posizione, due punti che ballano per la classifica mondiale, ma Marquez vince la settima sprint stagionale, secondo è Jorge Martin, terzo Enea Bastianini che arriva a 42 millesimi dal madrileno dell'Aprilia, quindi Ducati, Aprilia, KTM sul podio, quarto Diogo Moreira, miglior risultato in carriera, solo sesto Marco Bezzecchi. La scelta della gomma media al posteriore è stata davvero sbagliata, la nuova classifica mondiale 315, rimane in testa Jorge Martin, Marc Marquez accorcia, si porta però a meno 9, Bezzecchi rimane terzo sì, ma scivola a meno 47. Domani mattina alle 7 il Gran Premio del Giappone. Giorgio.
16: Grazie a Luca Cesaretti. Dalle moto alla calcio, Nations League, ieri ottima prova della nazionale azzurra che ha fermato la Francia a Parigi.
18: Nessuna sofferenza nel primo tempo, la difesa degli azzurri organizzata, anzi è proprio la squadra di Roberto Mancini che rischia di andare a segno due volte, prima Ken, poi Frattesi, zero conclusioni invece dei Blé verso la porta di Donnarumma, che nel secondo tempo però deve esaltarsi sulle conclusioni degli avversari prima di capitolare per la rete di Olise sul calcio di punizione. Sembra tutto finito, ma siamo solo al decimo minuto, 12 più tardi arriva il break di Alessandro Bastoni che ruba palla ad Acuña nella tre quarti campo degli avversari e poi deposita alle spalle di Magnan, fa 1-1. L'espulsione nel finale, doppia ammonizione di Upamecano, ancora parata di Donnarumma, ma altre opportunità per gli azzurri, un percorso verso quello stato che pretende di raggiungere Roberto Mancini, che si sta comunque accorciando.
19: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente. È un percorso dove ci saranno dei momenti belli, dei momenti meno belli, dei momenti dove ci sarà un po' da soffrire, però credo che sia stata una bella prova perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
18: Adesso la Turchia, che ne ha presi altri tre dal Belgio, situazione difficile per Vincenzo Montella. La bellezza di questo sport sta anche nell'aver rovinato la festa alla Francia proprio in casa sua. Parigi, collaborazione tecnica Massimo Vasciaveo, Francesco Repice, GR1.
16: E ricordiamo velocemente la classifica: Francia al comando con 7 punti, poi il Belgio con 6, Italia 4, Turchia a 0 punti. Torniamo ai motori, Gran Premio del Bahrain, Formula 1, sulla pista però di Sepang in Malesia per ragioni geopolitiche legate alla guerra in Medio Oriente. Chiuse poco fa le libere 3, torna a brillare Kimi Antonelli.
20: La notte ha evidentemente portato consiglio in casa Mercedes, le difficoltà di ieri svanite e nella fornace di Sepang, temperature dell'asfalto oltre i 50 gradi, il leader del mondiale Antonelli

0: torna a volare. Nell'ultima sessione di libere è il bolognese a primeggiare, abbassando il limite di ieri di 1,2 secondi e tenendosi dietro le due Red Bull di Verstappen e Hajar, combattive, e il compagno di squadra Russell, quarto a 6 decimi, tanti. Un tempo anche e soprattutto di guida, perché Kimi riesce a far la differenza nel secondo settore, quello delle curve veloci, dove conta saper impostare le traiettorie giuste. Ferrari e McLaren più indietro, Leclerc quinto a 7 decimi, Hamilton sesto, Norris e Piastri inseguono in settima e ottava posizione. L'impressione è che ci sia ancora un po' di margine per tutti, perché la pista si sta velocizzando, ma che la pole sarà un affare tra Mercedes e Red Bull. Manuel Codignoni, GR1.
1: È tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità, sono le 8:29. Partiamo dalla 4, dove si registrano code a tratti tra Sirmione e Peschiera in direzione di Venezia a causa di lavori in corso. Ancora in A4 sul tratto Milano-Brescia, rallentamenti tra Grumello e Seriate in direzione di Milano. Lavori anche in A21 Torino-Brescia tra Brescia Sud e Pontevico-Robecco in direzione di Torino. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, 1 chilometro di coda si registra tra San Miniato Basso e Santa Croce sull'Arno in direzione di Livorno. In autosole Firenze-Roma rallentamenti tra Ponzano Romano e Magliano Sabina per chi viaggia verso Firenze. In chiusura andiamo in Sicilia, traffico rallentato sulla 19 Palermo-Catania a circa 12 chilometri da Gerbini in direzione di Catania. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
2: Ragazzi, venite subito, qua ci sono 500 persone in acqua. Si dicono i clandestini che ci sono 500 persone in acqua.
3: Stiamo arrivando subito.
4: 13 anni fa il naufragio al largo di Lampedusa, una delle più grandi tragedie nel Mediterraneo. Oggi, come ogni 3 ottobre, giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, vittime che spesso restano senza nome. Questo è Inviato Speciale, io sono Carmen Santoro, con Marilu Merolla, il racconto di chi tenta di ridare un volto a quei naufraghi.
5: Quando ero ragazzino, quasi 17 anni, faccio questo viaggio, impiego più o meno 4 anni, mare, deserto, carcere,

0: mandato varie volte, in qualche modo riesco ad arrivare in Italia. Da quel momento divento un numero. Il numero mio era 1883. Quando ho iniziato a occupare vittime non identificate, i familiari che venivano, mamme, padre, e che giravano a vuoto la Sicilia, le Costure, la Calabria, l'ASL, spendevano soldi, treni, autobus, albergo, e tornavano senza risposta.
1: Tarek Ebrane è un mediatore culturale, ma è anche il presidente del Comitato 3 Ottobre, nato dopo il tragico naufragio avvenuto nel 2013 al largo di Lampedusa, che provocò 368 morti. La sua testimonianza è raccolta in un documentario prodotto dalla stessa Onlus, dal titolo Senza nome, che affronta il tema delle vittime dell'immigrazione non identificate. Il regista è Filippo Casini.
2: Questo documentario nasce dall'impegno che il Comitato 3 Ottobre mette da anni nell'identificazione delle vittime. Muoiono, come sappiamo, migliaia di persone ogni anno nel Mediterraneo. Molti non vengono mai identificate, in parte perché non vengono recuperati i cadaveri quando ci sono naufragi in mare, in parte anche perché quando vengono recuperati i cadaveri poi vengono seppelliti senza indicazioni chiare. Ci sono in Italia, soprattutto in Sicilia, ma in tutta l'Europa mediterranea, moltissimi luoghi dove sono state seppellite delle vittime dell'immigrazione senza alcun contesto. Questo è ingiusto per loro, anzitutto, ma soprattutto per le famiglie.
1: Dal documentario Senza nome.
3: Sono Jilila Tamalla, madre di Hedi e Mahdi. Ho perso i miei figli in un viaggio verso l'Italia. Il giorno in cui sono usciti di casa, hanno chiamato il padre dicendogli: ci dispiace papà, ma volevamo dirti che stanotte partiamo. Poi hanno spento il telefono. È passata una settimana, poi un mese, poi un altro mese, ma non abbiamo più avuto nessuna notizia.
4: Mi chiamo Hafida Elbet, sono marocchina. Mio fratello Abdussalam risulta ancora oggi disperso. Era partito con altri amici il 4 settembre del 2021. Erano tutti ragazzi con meno di 30 anni, con diplomi, qualifiche professionali. Mio fratello aveva un diploma di chef e amava giocare al calcio.
1: Filippo Casini, voi come comitato 3 ottobre ricevete numerose telefonate di familiari che non hanno più notizie dei loro cari. Cosa gli dite?
2: In molti casi non c'è molto da dire, purtroppo, perché non esistendo database nazionale né europeo, non c'è un luogo dove cercare queste informazioni. Cerchiamo di aiutarle cercando di ricorrere a quel poco di database di DNA che è stato raccolto in Italia, mettendoli in contatto con il Labano, con il laboratorio di antropologia e forensic dell'Università di Milano, che si occupa anche, tra le altre cose, di identificazione di cadaveri.
5: Noi siamo usciti la sera del 2 ottobre, verso mezzanotte, con la mia barca La Gamar. Abbiamo raggiunto la baia della Tabaccara, abbiamo fatto un bagno, abbiamo deciso che poi alle 6:30 di mattina ci saremmo svegliati, una piccola battuta di pesca, un bagno e poi saremmo rientrati in porto.
1: Vito Fiorino è un artigiano con una grande passione per il mare. Quella notte era in rada, sulla sua barca con amici.
5: Quella notte non c'era la luna, era buio pesto. Da un certo punto abbiamo iniziato a vedere delle palle scure in acqua. Di fronte a me si è presentato questo scenario terrificante: almeno 200 persone in acqua che urlavano e chiedevano aiuto.
6: Capitaneria, capitaneria, passo!
5: Abbiamo avvisato la capitaneria di porto, ci hanno chiesto se qualche imbarcazione, qualche comune, non c'è niente. Loro sparsi, sembrava un anfiteatro, ne abbiamo salvati 47.
1: Filippo Casini, le vittime di naufragi, quando vengono recuperate, dove vengono seppellite e quali sono le procedure che vengono disposte per il riconoscimento?
2: Non esiste una regola europea su come debbano essere identificate o seppellite. Ogni Stato europeo fa a modo suo. In Italia noi sappiamo che moltissime vittime del 3 ottobre sono state seppellite in tanti cimiteri diversi, senza che si registrasse o si prendessero campioni del DNA e si facesse una schedatura precisa, e quindi non c'è una mappatura.
1: Dal documentario Senza nome. Ah, già.

0: فسيل على الاخر انه بش
1: i miei figli avrebbero potuto ottenere un visto per terminare gli studi e fare quello che gli piaceva. Non gli mancava nulla, facevano sport, amavano la musica. È terribile perdere i tuoi figli solo perché hanno l'ambizione di crescere con i loro sogni. Ma è davvero un crimine voler partire?
2: Tutte le famiglie di ragazzi che sono partiti sono disperate. Ci sono ragazzi scomparsi da 4 anni, altri da 10, ma le madri hanno sempre la speranza di ritrovarli. Ripongono la loro fiducia in Dio. Credono che siano ancora vivi, che siano da qualche parte e che non riescano a comunicare, ma che un giorno possano tornare.
3: Filippo Casini, perché è così importante l'identificazione, la certezza del destino di un proprio caro?
4: Per moltissimi motivi, perché finché non c'è un cadavere, finché non sa dove è sepolto, non si può avere la certezza e si va insomma incontro a uno stato anche di tensione psicologica molto più ampia. C'è tutto un fenomeno a livello psicologico e psichiatrico di perdita ambigua. Si sa che un proprio caro è stato perso, ma non se ne ha la certezza e quindi non si riesce a elaborare questo lutto. Poi ci sono anche problemi più pratici, leggi sul matrimonio o sulla paternità molto diverse dalle nostre, quindi se io sono figlio di una persona che magari è morta in un naufragio ma non posso provare che è morto, non posso accedere all'eredità. Ci sono alcuni paesi in cui l'autorizzazione del padre è necessaria per fare molte cose.
5: Vito Fiorino, quante vittime del naufragio del 3 ottobre sono ancora senza nome?
6: Tutte le bare sono state numerate dall'1 al 368. 150 sono ancora sconosciute e hanno solo un numero.
5: Vito Fiorino ha salvato 47 vite umane e per questo, nel 2018, è stato nominato giusto dalla Fondazione Gariwo.
6: Io per un anno non ho dormito, per un anno pensavo a tutte queste vittime e il mio pensiero era di ridare dignità a queste persone con il nome e non con il numero. Ed ecco che io ho creato questo memoriale che è qui a Lampedusa, un vortice che viene risucchiato dal mare con tutti i nomi delle persone che quella notte hanno perso la vita. Questi nomi sono stati trovati dai superstiti e di 368 ce ne sono 366.
3: Filippo Casini, cosa chiedete come comitato 3 ottobre in merito proprio alla procedura di identificazione delle vittime dei naufragi?
4: Noi chiediamo che venga creata una procedura a livello europeo. Il fenomeno migratorio è un fenomeno europeo. Chiediamo che ci sia una banca dati, che sia un luogo unico dove chiunque cerchi un proprio caro disperso o che si pensa possa aver perso la vita possa rivolgersi.

0: vivevano più di 20 in una stessa casa, senza luce né gas, sui campi turni massacranti per paghe da fame.
1: Vera e propria riduzione in schiavitù dietro un costante ricatto.
2: Ali e l'altro pakistano volevano ucciderci perché avevamo chiesto i soldi, un contratto lavorativo. Lo dice Taj Mohammad, unico sopravvissuto alla tragedia di Amendolara.
3: Storie di vittime e aguzzini. Una piaga il caporalato, la legge per contrastarlo sta per compiere 10 anni. Il bilancio con Rita Pedizzi.
4: Continuano a esserci alle 3, 3 e mezza di notte sempre le corriere che portano i lavoratori in campagna.
5: Paola Clemente, bracciante pugliese di 49 anni, moriva di sfruttamento e fatica il 13 luglio 2015. Era uscita all'alba dalla sua casa a San Giorgio Ionico, nel Tarantino, per raggiungere Andria, oltre 100 km di distanza, e lavorare alla cinellatura dell'uva. Ma a casa non è tornata, uccisa dal caldo e da orari disumani. Stefano Arcuri è il marito.
4: Lì stanno col mitra spianato. Mia moglie diceva, quando andiamo sotto al filare, dalla, che vuol dire vai veloce, e stando lì a guardarti, come ti fermi un attimo, che c'è?
5: Una morte è diventata un simbolo che risvegliò il Parlamento, dove era parcheggiata da tempo la proposta di legge che voleva contrastare più efficacemente sfruttamento e caporalato. Alla fine quella proposta, il 29 ottobre 2016, diventò la legge 199, nota appunto come legge anticaporalato. Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione, esperto di sicurezza del lavoro, autore di Operaicidio.
6: Riscrive soprattutto gli indici di sfruttamento. E così la nuova

0: norma si applica anche ai datori di lavoro. Prima invece era un'ipotesi semplicemente eventuale e non è necessario provare che ci sia una struttura criminale organizzata dietro quella condotta. Ecco perché dopo la legge 199 in questi 10 anni sono emersi migliaia di casi in tutta Italia che prima non erano mai emersi, perché vi è una facilità di prova e una norma costruita in modo più vicino alla realtà lavorativa che esiste nel nostro paese.
1: Quindi il bilancio di questo decennio è positivo?
0: Il bilancio è sicuramente positivo, ma in qualche modo è stato deflagrante, perché nella Vulgata era noto il caporalato semplicemente come lo sfruttamento del lavoro dei braccianti agricoli. Invece la legge 199 ha fatto emergere un quadro criminologico molto diverso. Innanzitutto che lo sfruttamento del lavoro è presente in tutti i settori produttivi. Sono state fatte indagini e trovate delle responsabilità non solo in agricoltura ma in edilizia, nella logistica, nelle attività collaterali agli appalti pubblici, quindi nell'ambito dei subappalti, e soprattutto da nord a sud un unico quadro criminologico. Soprattutto è emersa una realtà molto diversa che non ci potevamo nemmeno immaginare, e cioè che lo sfruttamento del lavoro è il risultato finale di un sistema economico che molte volte trova alla propria testa dei soggetti economici molto forti. Questo è accaduto per esempio nella logistica, dove le grandi società si sono avvalse di piccoli padroncini sotto forma di appalti e di subappalti che a sua volta si avvalgono di lavoratori in nero.
1: C'è qualcosa che non ha funzionato in questi 10 anni?
0: Ci sono delle norme che purtroppo sono state poco applicate. La legge 199 prevede per esempio il controllo giudiziario dell'azienda ed è un istituto che viene poco utilizzato purtroppo, così come è poco utilizzato l'istituto della collaborazione processuale, cioè il pentito del caporalato, perché non vi è un effettivo incentivo a rendere queste dichiarazioni. E infine l'aspetto più importante, che non sempre è applicato dalle procure della Repubblica, è la responsabilità da reato delle imprese secondo il decreto legislativo 231 del 2001. Ciò che responsabilizza l'impresa oltre la responsabilità personale delle singole persone fisiche. Questo è importante perché è una responsabilità che mette a fuoco il vantaggio che ha avuto un'impresa dalla conduzione di un'attività lavorativa totalmente illegale fondata sullo sfruttamento del lavoro.
1: Il caporalato in Italia ha assunto forme diverse e meno visibili, ma è sempre esistito. In un certo senso si può dire che sia un triste caso di successo dell'economia italiana degli ultimi anni. Giovanni Ferrarese, ricercatore CNR ISMED e autore del libro Il caporalato, una storia.
2: È una storia che riguarda l'ambito agricolo, ma riguarda anche gli altri settori produttivi, ed è una storia che vede cambiare i soggetti sottoposti a caporalato. Prima i braccianti, non solo quelli meridionali, ma anche del nord, poi a partire dal secondo dopoguerra, quando processi di sviluppo economico portano alla nascita delle fabbriche e nel mezzogiorno l'emigrazione degli uomini, sotto caporale sono le donne. Nel 79 si stimava 650.000 donne sotto caporale in Italia.
1: Una stima di oggi?
2: Ci proviene dai lavori di ricerca dell'osservatorio Placido Rizzotto. Indica che nelle nostre campagne un range di persone che si aggira intorno a 250.000 si trova in queste condizioni.
1: In passato erano consapevoli di essere sfruttati?
2: Non sempre c'è la piena consapevolezza che si trattava appunto di caporalato, anche perché questo nome, caporale, che noi oggi abbiamo adottato in modo comune, non ha segnato sempre i vari passaggi della storia. Quando ad essere intermediate erano donne, questa figura prendeva il nome di pullmanista, quindi erano coloro che guidavano gli autobus dove viaggiavano le donne delle aree interne verso le aree agricole a agricoltura intensiva. Ma erano figure però che gestivano anche le paghe, gestivano l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, e non sempre viene percepita negativamente. Anzi, molte di queste persone lo ricordano positivamente per una serie di fattori, ne ricordo solo due.

0: Il primo è che allora ci vediamo dopo.
1: L'unica forma di accesso al lavoro.
0: Perfetto,
1: in condizioni
0: assenza
1: di alternativa. L'altro aspetto invece che bisogna tener conto: queste persone ricordano momenti di emancipazione sociale. Molte raccontano di aver potuto acquistare il primo paio di jeans proprio lavorando sotto caporale.
2: La Piana del Sele è una zona agricola che si estende per 450 chilometri ed oltre 6.000 ettari di serre nella provincia di Salerno. Anche qui si continua a morire. A metà aprile Paul Nerai, un 36enne di nazionalità indiana, è stato abbandonato davanti all'ospedale di Salerno con le gambe in cancrena. Un orrore che ricorda i fatti di Satnam Singh, il giovane lavoratore morto nell'Agro Pontino nell'estate 2024.
3: Eravamo una marea di giovani, ma giornate intere, ammagarriate cassette sulle spalle.
2: Giuseppina Di Mare, 74 anni, ha iniziato a lavorare in queste serre a 13 anni.
3: Però la sera fui contenta perché portai i soldi a mamma. Perché eravamo una famiglia di 10 persone, c'era il bisogno. E mio padre, nel 59, è emigrato all'estero con tanti coetanei suoi. La Piana del Sele per noi era un'istituzione. Ci ha sfamato la Piana del Sele, perché là c'erano che avevano le fasende, che ci facevano lavorare inverno e estate. Ci portavamo tanta roba che qualcuno guardava pure, scattava pure. Mo. Ricordo tutto che ci faticate a cogliere pomodori, cetrioli, meloni bianchi, melone rossi. E per noi è stata una piccola Germania, perché ci ha sfamato la Piana del Sele, una piccola Germania per la Lucania.

0: fronte a uomini che sfruttano gli uomini, 800 anni dalla morte, è sempre attuale la lezione di San Francesco. Si celebra domani e sarà di nuovo festa nazionale. Ad Assisi ci sarà il presidente della Repubblica Mattarella. Con Sara Piselli ricostruiamo la figura di questo santo rivoluzionario.
1: Francesco è il santo dell'Eucaristia, del Concilio. Abbiamo però anche un Francesco penitente, obbediente, mistico. Si può riassumere in un'espressione che troviamo nelle fonti: Francesco novellus pazus.
2: Alter Christus, mai un santo ha evocato in modo così efficace la presenza di Cristo nella storia attraverso la Chiesa e i suoi santi.
3: Un uomo di pace che ha affermato la fraternità attraverso la povertà.
4: San Francesco d'Assisi, un nome che racchiude e racconta la storia di un uomo autentico, forte, potremmo dire d'acciaio. Noi siamo abituati a una lettura riduttiva e semplicistica. In realtà c'è molto di più. Antonio Musarra insegna storia medievale all'Università Sapienza di Roma e autore del Mondo secondo Francesco d'Assisi.
1: Il Francesco che alberga nel nostro immaginario non è il Francesco realmente vissuto fra XII e XIII secolo. È un Francesco restituitoci dalla fase post-bellica, un Francesco amico degli animali, amante della natura. Questo non appartiene al suo secolo. Francesco appartiene a una famiglia di populares che lavorava nella mercatura. Nel corso della giovinezza i populares scacciano i nobili, i quali si rifugiano nella vicina Perugia. Scoppia un conflitto al quale molto probabilmente anche Francesco partecipa, la famosa battaglia di Collestrada, momento importante per la sua conversione. Pare che durante la prigionia Francesco abbia cominciato a meditare sul sogno del cavalierato. Questo è raccontato sotto forma di agiografia. Francesco però parla di sé in una trentina di scritti e anche nel proprio testamento. Lui non cita il sogno di diventare cavaliere, ma cita il momento della conversione, cioè l'incontro con i lebbrosi.
4: L'incontro con i lebbrosi è il momento cruciale nella vita di Francesco. Ciò che è amaro, scrive lui stesso nel testamento, diventa dolce. Ancora il professor Musarra.
1: I lebbrosi diventano la molla scatenante. Dopodiché, al centro della visione religiosa di Francesco vi è un'altra volontà, quella di porsi alla sequela del Cristo, esortando alla conversione, ponendo al centro il concetto di minoritas. Noi pensiamo a un Francesco povero, ma la povertà è solo una conseguenza. Francesco guarda a una sequela capace di contenere il Gesù uomo, ma anche il Gesù Dio. Gesù uomo, colui che esteriormente non ha dove posare il capo,

0: il Gesù Dio, lo spiega bene San Paolo nella lettera ai Filippesi. Gesù Cristo non considerò un tesoro geloso l'essere Dio, ma abbassò se stesso, si umiliò. Questo svuotamento viene tradotto da Francesco col termine minoritas.
1: La Minoritas è una sfida per la Chiesa di ieri e di oggi. Padre Giulio Albanese, missionario comboniano e direttore per l'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma, nel suo libro Poveri Noi, cerca di spiegare questa continua ricerca.
2: Per alcuni la povertà è una disgrazia. Le Nazioni Unite hanno portato avanti campagne per lo sradicamento, eradication of poverty. Poi noi abbiamo i religiosi che fanno voto di povertà. Ora, la povertà ha un significato positivo o negativo? Fino al Concilio Vaticano II questo tema viene sempre affrontato o in chiave etica o in chiave pastorale. Ritengo che sia stato fondamentale l'intervento di Papa Francesco in occasione della veglia di Pentecoste del 2013. Quando parlò della povertà e dei poveri, ritenne che queste fossero categorie teologiche. Cosa significa? Che la Chiesa o è povera o non è Chiesa. Questa rappresenta una sfida.
1: Il messaggio di San Francesco è più vivo che mai. Ad Assisi tutto parla di lui e persone provenienti da ogni parte del mondo visitano i suoi luoghi.
3: Vengo dalla Slovenia. Desideravo tanto venire qua per fare un pellegrinaggio a San Francesco.
4: È un posto dove incontri qualcuno che ha fatto un incontro e ti sta dicendo: vieni pure tu.
5: Questi luoghi rappresentano la memoria di un uomo pieno di fede. La sua fede tocca la vita di moltissime persone nel mondo.

0: San Francesco scrive anche importanti testi spirituali. Il più significativo è il Cantico delle Creature. Franco Nembrini, insegnante, saggista, autore insieme a Don Fabio Rosini di Francesco, il Dito e la Luna.
1: Sarebbe più corretto chiamarlo Cantico della Creatura, che è San Francesco, che riconosce sé come creatura e è teso a lodare il creatore. L'inizio, come la fine, è altissimo, onnipotente, buon signore, tue sono le laude, non alle creature. Uno che sente la vita così, come creatura voluta e amata e stimata da un creatore, sente tutto come benedizione del creatore nei suoi confronti.
0: Secondo la tradizione, il Cantico delle Creature è composto nel 1224 da un Francesco vicino alla morte che avverrà due anni dopo, nel 1226, abbandonato da gran parte dei suoi confratelli, ancora Nembrini.
1: Sul finire della vita, proprio il momento in cui ha il coraggio di scrivere il Cantico delle Creature, passa attraverso un'esperienza di solitudine amarissima. Nel leggere i suoi testi ho avuto questa fortissima impressione che riceva le stigmate in solitudine, abbandonato da tutti, come se Gesù gli dicesse: adesso che provi questa solitudine sei veramente simile a me. Ti dono per la prima volta nella storia della Chiesa le stigmate proprio a indicare questo.
0: Noi pensiamo a un Francesco che si mette in contrasto con la curia, in realtà resta obbediente. La sua regola riceverà infatti l'approvazione del Papa, prima sulla voce con Innocenzo III e poi diventerà regola bollata con Onorio III. In ogni caso Francesco ha segnato un prima e un dopo, il professor Musarra.
2: Francesco ha scosso il Medioevo latino ha visto in lui un modo diverso di interpretare la fede, laddove in Francesco si legga un richiamo alla mansuetudine, l'umiltà può ispirare il mondo di oggi che è tornato invece a utilizzare il linguaggio della forza.
0: Padre Giulio Albanese riassume così l'attualità del suo messaggio.
3: Noi da una parte veneriamo Francesco come uomo di pace, poi mi pare di riscontrare una grande incoerenza. La corsa agli armamenti la dice lunga. Pace è shalom, in arabo salam. Come diceva il grande Don Tonino Bello, convivialità delle differenze. Non solo perché differenti, ma benché differenti. Le diversità non devono essere percepite come una disgrazia, ma un dono, appunto una grazia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo. Ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
3: Il mondo non basta.
2: Luoghi, scoperte, avventure.
1: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
2: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
8: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
9: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
10: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
11: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
13: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
12: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
13: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che, nel rispetto della legge, non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
12: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Subito l'arresto a Roma di un anarchico con l'accusa di terrorismo e altri gravi reati.
3: Istruzioni su come preparare ordigni o sabotare istituti penitenziari e servizi essenziali come la circolazione ferroviaria. La polizia le ha scovate nel suo cellulare e in altri dispositivi elettronici durante una perquisizione. Con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati, è finito in manette un anarchico italiano. L'arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della procura. L'indagato deve rispondere anche di lesioni aggravate e permanenti al viso, nonché di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Lo scorso 18 aprile

0: ferì un funzionario della Digos durante la manifestazione nella capitale a sostegno di Alfredo Cospito. L'anarchico detenuto in regime di 41 bis, proprio da questo episodio è partita la complessa attività di indagine coordinata dagli inquirenti capitolini. Elena Baiocco, GR1.
1: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio per energia e difesa. Il governo rivede al rialzo la crescita dallo 0,6 all'1% per quest'anno, mentre il deficit atteso sotto il 3% nel 2026 guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea. Nel biennio successivo, dal valore complessivo verrebbe scomputato lo 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia pari a 29 miliardi di euro equamente ripartiti. Crisi energetica, i paesi del G7 liberano parte delle riserve strategiche, immetteranno nel mercato sino a 100 milioni di barili di greggio e gasolio dalle scorte nell'arco di 4 anni. Decisione lodata da Donald Trump, che aveva minacciato in caso contrario di bloccare l'export di petrolio per abbassare i prezzi negli Stati Uniti. Il presidente torna ad elogiare anche la premier Giorgia Meloni, rapporti molto buoni, mi è sempre piaciuta. Il tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv si definisce meglio il profilo del copilota umanita che ha accoltellato il comandante prima di essere bloccato da alcuni passeggeri. Per il Wall Street Journal gli era stato vietato di volare nel suo paese proprio per sospetta radicalizzazione. Media internazionali riportano anche il suo nome e il fatto che nei suoi profili social siano state trovate immagini con richiami al terrorismo e a Israele. Le autorità emiratine ora descrivono apertamente le sue azioni come un tentativo di attacco terroristico. È stato fissato per il 13 ottobre l'interrogatorio di garanzia dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, accusato di corruzione assieme ad altre 8 persone. Servizio.
2: Ci sarebbero intercettazioni telefoniche, ambientali e foto agli atti dell'inchiesta della Procura di Palermo che ha portato all'emissione di avvisi di garanzia e richiesto di arresto per 9 persone per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e per l'esercizio della funzione. Tra queste spicca l'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, il quale respinge le accuse definite come prive di fondamento. Secondo l'accusa, Armao avrebbe favorito imprenditori locali in cambio di denaro versatogli da un avvocato, il quale a sua volta lo avrebbe ricevuto come compenso per consulenze mai effettuate dagli imprenditori coinvolti. Una prima verifica delle accuse ci sarà il 13 ottobre, quando il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere sulla richiesta di arresto per Armao, che è il marito dell'ex deputato ed ex capo di gabinetto del guardasigilli Nordio, Giusi Bartolozzi. Giancarlo Rossi, GR1.
1: Fine settimana all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale. Rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo, con picchi sino a 28 gradi. Siamo allo sport, a partire dalla sprint race della MotoGP che si è conclusa da poco. In studio c'è Giorgio Germano.
3: Buongiorno, appannaggio di Marc Marquez. Secondo una sorpresa, il brasiliano Diogo Moreira su Honda è il suo primo podio in carriera. Il leader del mondiale Jorge Martin terzo, sesto Bezzecchi. Ci sono anche i motori a 4 ruote. Allora, miglior tempo per Kimi Antonelli nell'ultima sessione di prove libere a Sepang. Ricordiamo però si tratta del Gran Premio del Bahrain. L'italiano su Mercedes si è piazzato davanti a Verstappen e a Jarre. Quarto il compagno di scuderia di Antonelli alla Mercedes, George Russell. Le due Ferrari, quinta e sesta, Leclerc e Lewis Hamilton. E ricordiamo anche, cambiando argomento, parlando di calcio, Nations League, il brillante pareggio della nazionale azzurra ieri a Parigi, 1-1 contro la Francia, che guida però il girone con 7 punti, sesto il Belgio, terza l'Italia, 4 punti.
1: Rai Radio 1, le 9:05, ora torna inviato speciale. Buon ascolto.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
5: Inviato speciale, seconda parte.
6: Abbiamo neutralizzato i terroristi. Chiunque riesca a sentirmi, abbiamo bisogno.

0: bisogno di aiuto. Tutti i passeggeri stanno bene, tranne il pilota.
1: Sto bene, ma ho i vestiti sporchi di sangue. Un uomo fuori di sé ha accoltellato il pilota. Siamo corsi ad aiutarlo.
2: Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, atterraggio d'emergenza. Uno dei piloti tenta di far schiantare l'aereo. Israele segue la pista dell'attentato terroristico. Passeggeri sotto shock.
3: La paura nei cieli. L'incubo 11 settembre che si riaffaccia, ma per fortuna si dissolve, è la realtà che sembra un film.
4: Così. E questo è quello che devo bombardare. Per cui quell'operazione prevedeva 4 NASA.
5: Cosa vuol dire NASA?
6: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
3: Un film, anzi, un docufilm che ammutolisce gli spettatori nei cinema italiani.
7: Gaza diventò una specie di fabbrica. Una fabbrica di obiettivi.
3: E NASA, sulla distruzione di Gaza da parte di Israele. Applauditissimo anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Dal grande schermo, di nuovo alla realtà, quella della Cisgiordania. Con il segretario generale dell'ONU che paventa lo spettro della pulizia etnica. Con Daniela Orsello cerchiamo di capire la delicata situazione di questo territorio.
8: La guerra a Gaza, con i suoi oltre 70.000 morti, ha oscurato la drammatica situazione in Cisgiordania, ma solo in parte, perché sempre più spesso torna a fare notizia la violenza dei coloni israeliani in quella terra, in un'escalation che non conosce fine, tra attacchi, demolizioni, feriti e morti. Più di 1.000 le vittime negli ultimi 3 anni, oltre 200 erano bambini, decine di migliaia le persone sfollate. Danilo Feliciangeli è responsabile del servizio Medio Oriente della Caritas.
9: In Cisgiordania la situazione sembra ormai fuori controllo, anche sembra per il governo israeliano stesso. È ormai un'aggressione continua contro i palestinesi di qualsiasi religione, quindi anche contro i villaggi cristiani, contro i beduini. Un'aggressione che rivendica il fatto che vogliono cacciar via altre persone da quella che ritengono essere la loro terra.
8: Secondo l'osservatorio palestinese, i coloni negli ultimi mesi hanno compiuto più di 600 assalti. Le violenze sono quotidiane. Qualche giorno fa, una notte di terrore a Jalud, un villaggio vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania. Più di 100 coloni hanno circondato l'abitazione della famiglia Tubasi, impedendole di rientrare in casa dopo una sentenza dei giudici. Hanno tirato pietre contro i soldati israeliani che scortavano i palestinesi, bruciato macchine e bloccato strade, per poi appiccare il fuoco. Il presidente israeliano Herzog ha parlato di macchia morale, di un danno allo Stato di diritto e i valori più basilari. Anche Netanyahu ha condannato l'accaduto, ma minimizzandone la portata, definendoli un piccolo gruppo di facinorosi.
10: Before I begin, just a quick announcement.
8: Qualche giorno prima, all'Assemblea dell'ONU a New York, in un'aula semideserta, il primo ministro israeliano aveva usato la parola pacifici a proposito della maggior parte dei coloni. Valeria Talbot è a capo dell'Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa dell'ISPI.
11: Le violenze dei coloni in Cisgiordania non sono iniziate negli ultimi mesi, ma da diversi anni, e soprattutto da quando è entrato in carica nel dicembre del 2022 l'attuale governo, quello di Benjamin Netanyahu, che si appoggia ai partiti di estrema destra, che hanno fatto della costruzione di nuovi insediamenti e di nuove colonie illegali una politica del nuovo governo. E quindi le violenze sono anche il frutto di un sostegno che i coloni vedono da parte di figure come il ministro delle finanze Smotrich e il ministro Ben-Gvir. Violenze che sono continuate in questi anni in un clima, se vogliamo, anche di impunità, perché se a livello verbale ci sono state delle condanne esplicite, dall'altra parte non ci sono delle misure concrete nei confronti dei coloni, né carcerazioni preventive né arresti.
8: Sono circa 500.000 gli israeliani in Cisgiordania, con un numero sempre maggiore di insediamenti. 3 milioni invece sono i palestinesi, che ci vivono in condizioni sempre più difficili, tra circa 900 checkpoint, barriere e cancelli, a limitarne la libertà, come racconta ancora

0: Danilo Feliciangeli della Caritas.
1: Oltre a questa violenza continua c'è ormai una crisi economica che va avanti da 3 anni. Le attività agricole sono comunque sempre messe a rischio, danneggiate e devastate da queste incursioni dei coloni. Quindi come Caritas stiamo offrendo degli aiuti immediati con dei voucher per generi di prima necessità, ma anche un'attività volta appunto a recuperare quelle attività economiche che sono state danneggiate o devastate. Oltre a questo c'è un continuo impegno per l'assistenza alla salute, sia fisica, perché ormai curarsi è diventato veramente difficile anche in Cisgiordania, ma anche sulla salute psicologica, perché appunto ci sono milioni di persone che vivono in questo clima di terrore continuo.
0: Della salute mentale si prendono cura anche gli operatori palestinesi di Medici Senza Frontiere, come ci spiega Selina Weida, vice capo missione di MSF.
2: La maggior parte dei nuovi pazienti ha bisogno di un aiuto psicologico per le violenze di tutti i generi subite. Vediamo i traumi, le depressioni negli adulti, ma anche nei ragazzi e nei bambini. La gente parla di attacchi sempre più frequenti e sempre più pericolosi. Poi c'è il problema dell'accesso alle cure, tra tante restrizioni. Le ambulanze che arrivano in ritardo per via dei molti checkpoint, i medici che non vengono pagati e i malati cronici che non riescono a prendere le medicine a causa della grave crisi economica.
0: A fine ottobre si voterà in Israele e a fine novembre in Cisgiordania, dove non si va alle urne da 20 anni e dove l'autorità nazionale palestinese affronta una crisi di legittimità sempre maggiore. Ancora Valeria Talbot dell'ISPI.
3: Da anni sconta una debolezza interna e anche una mancanza di credibilità e di sostegno da parte dei palestinesi. Sono diverse le divisioni tra le fazioni politiche anche all'interno del partito del presidente Abu Mazen, Fatah, e questo non giova all'ANP, non giova ai palestinesi.
0: Gli scenari sono preoccupanti e alcune organizzazioni non governative parlano di un'annessione di fatto della Cisgiordania, con una quotidianità sempre più complessa e drammatica. Da Gerusalemme, la vice capo missione di Medici Senza Frontiere lancia un appello.
2: Quando esci di casa non sai se potrai tornarci. Ogni giorno vediamo demolizioni e nuovi insediamenti dei coloni. Quello che chiediamo è semplice: che i malati possano essere curati, che i medici possano raggiungere i pazienti, che le violenze contro i palestinesi finiscano.
4: Se è difficile perfino andare a scuola nei territori, a denunciare la crisi e i tagli sono anche gli studenti francesi.
5: Francia, studenti in rivolta, incendi, devastazioni, scontri, 2000 fermi.
6: Si fronteggiano così, nel cuore di Marsiglia, studenti dei licei e delle università e agenti di polizia. Qui, a sud del paese, le proteste che da giorni incendiano la Francia sono diventate più gravi. Questo mezzo dei pompieri è stato distrutto e dato alle fiamme. Della benzina è stata spruzzata addosso a un preside e al suo vice. Un altro preside a nord del paese è rimasto ferito da un razzo per fuochi d'artificio. Cariche della polizia anche a Parigi. Qui siamo a nord, a Saint-Denis, una delle periferie più calde della capitale, travolta dagli scontri e dagli incendi.
4: Francia, ancora proteste, attesa per l'incontro del titolare dell'istruzione con gli studenti, governo pronto a far pagare ai genitori i danni causati dai ragazzi. E poi ci sono i ragazzi che ovunque nel mondo pagano un prezzo alto anche alle difficoltà economiche dei genitori. Ma ci sono luci nel buio, come ci racconta Simona Decina.
7: Mio figlio Tiziano ha lasciato la scuola a 16 anni un giorno perché non è collegato bene con i mezzi pubblici, usciva alle 5 di mattina e quindi per lui sono stati 2 anni più brutti della sua vita, ma anche i miei. Ha fatto il primo superiore a Rebibbia, da qui a Ponte di Nona uscire alle 5, arrivare lì alle 7:30, qua al ritorno mi ritornava che erano le 5 del pomeriggio, non ce la faceva proprio, non ce la faceva.
8: In Italia ci sono bambini che imparano molto presto il significato della parola rinuncia. Rinunciano allo sport, alle gite, a un libro, alla possibilità di immaginarsi un giorno diversi dalla condizione nella quale sono nati. Come ci racconta Barbara, una mamma che vive con i suoi 2 figli a Ponte di Nona, periferia est della capitale.
9: Le è dispiaciuto che suo figlio abbia lasciato?
7: Io non ho potuto continuare i studi perché dovevo andare a lavorare.

0: sono 1.280.000 i minori che vivono in povertà assoluta nel nostro paese, quasi il 14% degli under 18 secondo i dati Istat. Poi c'è una povertà meno visibile che non si misura soltanto con il reddito. È la povertà educativa, crescere senza avere le stesse occasioni degli altri per imparare, conoscere, fare esperienze, coltivare un talento. Perché un bambino può andare a scuola regolarmente, avere una casa e mangiare ogni giorno, eppure partire molto più indietro rispetto ad un coetaneo.
1: Quanto pesano sul suo bilancio familiare lo sport, i libri?
2: Tantissimo, tantissimo.
1: Lei ha mai dovuto dire no a qualcosa ai suoi figli?
2: Sempre, quasi sempre. Quindi se un mese uno dei due mi dice mi serve quello e l'ho dato già, è il turno dell'altro. Non posso levare a quel budget che noi abbiamo, perché sennò non pagherei le bollette.
1: Siamo venuti nel punto luce di Save the Children a Ponte di Nona. Qui i bambini possono fare sport, compiti, tutto gratuitamente. Per Barbara e per tante altre famiglie della zona, questo luogo ha offerto ai figli esperienze e stimoli altrimenti non realizzabili.
2: Tutto quello che hanno fatto i miei figli, fare gite, tante volte loro l'hanno portati al mare, sulla neve, cosa che io non avrei mai potuto far vedere ai miei figli.
1: I dati e le storie mostrano quanto il contesto familiare continui a pesare. Nel 2024 era a rischio di povertà o esclusione sociale oltre la metà dei minori con genitori che avevano al massimo la licenza media. Ne parliamo con Luca Mucciolo, coordinatore Punto Luce Ponte di Nona.
3: Un ragazzo deve avere la possibilità di provare e a volte abbiamo semplicemente bisogno di incontrare un'esperienza che ci faccia dire questa cosa mi piace oppure questa cosa mi sento capace. Là si serve appunto un adulto che gli dice semplicemente prova e vediamo che cosa succede. E sai, di solito si dice di ragazzi difficili, e quello che penso io invece non sono ragazzi difficili, ma sono ragazzi che vivono purtroppo in contesti difficili.
1: Allora la domanda diventa questa: quanto conta ancora nell'Italia di oggi la famiglia nella quale si nasce? Lo chiediamo a Michele Raitano, direttore del Dipartimento di Economia e Diritto, Università La Sapienza, Roma.
4: L'Italia è uno dei paesi dentro l'Unione Europea ad avere quella che si chiama in gergo la minor mobilità intergenerazionale di reddito. L'Italia è oggettivamente, da ogni misura che la si vede, un paese in cui le prospettive economiche dei figli dipendono dalle condizioni economiche di partenza.
1: Le testimonianze che abbiamo raccolto riguardano Roma. I numeri raccontano invece l'Italia e dicono che la povertà di un bambino non è soltanto ciò che oggi la sua famiglia non può comprare, è anche che ciò che quel bambino rischia di non poter diventare domani.
5: Che vorresti fare da grande?
6: L'insegnante.
5: Cosa ti piacerebbe insegnare?
6: La matematica.
5: Cosa leggi a casa?
6: Qua ci danno dei libri da leggere, quindi noi li leggiamo.
1: Il futuro di questi bambini inizia dal loro diritto di poterlo sognare, come spiega Silvia Di Laurenzi, coordinatrice del programma nazionale Punti Luce di Save the Children.
7: I ragazzi e le ragazze che vivono in contesti deprivati spesso non riescono a sognare, non riescono a immaginare il loro futuro perché hanno una percezione di se stessi schiacciata dalla realtà in cui vivono. Pensano a volte di non saper fare niente, la loro immaginazione si blocca.
1: Professor Raitano, quali politiche potrebbero attenuare queste disuguaglianze?
4: Sicuramente se le diseguaglianze dipendono da contesto economico di origine, misure di supporto ai redditi dei più poveri, politiche per il lavoro che consentono di lavorare ma poi di non abbandonare i figli ma che migliorino le condizioni familiari, politiche anche micro a livello di area, a livello di sviluppo di attività ludiche, di attività ricreative, di spazi di aggregazione.
1: Lo stare insieme e la condivisione di obiettivi sono fondamentali, come ci dice Silvia Di Laurenzi di Save the Children.
7: Nel confronto tra ragazzi e ragazze poi nascono i sogni, perché nel confronto ci si rende conto della propria capacità, l'autostima si rafforza, i sogni diventano condivisi, diventa quasi una storia personale ma anche una storia collettiva e quindi si riesce a immaginare il proprio futuro.
8: Sogna ragazzo, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania.

0: delusioni, a non rassegnarsi, ha invitato nelle sue canzoni il maestrone, Francesco Guccini. Sono passati 2 mesi dalla sua scomparsa, ma per i suoi fan lui c'è sempre. Li ha incontrati Elena Paba.
1: Lunga vita, correva la strada, molto veloce.
2: Ha dato tanto per questo paese, che qui venivano da tutta Italia.

0: Mio papà era un suo grande amico di infanzia, l'ho attaccato al suo paese, alle tradizioni, alla storia.
1: Francesco è un pavanese, uno di noi. Abbiamo fatto diverse camminate insieme per la via Francigena. Era sempre un ricordare quello che era stato il territorio prima.
2: Nostalgico, diciamo.
1: Esattamente, le battute nascevano spontanee.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali
4: La figlia Teresa scrive: sono orgogliosa di quell'attenzione rara che riusciva a volte a rubarti. Siamo andati alla Cacciosteria, uno dei luoghi frequentati dal maestrone. Una lunga amicizia ha legato Mimmo e Guccini da 18 anni.
5: Da tante serate passate qui è nata una bellissima amicizia. Raccontare Francesco è difficile, è un personaggio talmente grande, talmente vasto, ci ha lasciato tanti magnifici pensieri. Era una persona veramente, era vera.
6: Io che ho doppiato 3 volte Capo, che ho navigato 7 volte in 7 mari.
5: Quello che era dentro, se te lo doveva dire, te lo diceva.
7: Che si ricordano
5: di quegli ultimi incontri? Le ultime parole, diceva: sono un vecchio malconcio. E stava Francesco, in Toscana, la cura Menanni non l'ha trovata nessuno. Menanni, vorrebbe di meno anni, no? Non l'ha trovata nessuno, quindi poi mirava sull'ironia, cioè si prendeva un po' in giro sulle squadre di calcio.
7: Cosa ti fava?
5: Lui ti fava Juventus e io Inter, quindi era una battaglia continua.
4: Poi Mimmo si commuove.
5: Il personaggio rimarrà sempre. L'amico ha creato un mondo di pensieri che è indelebile. Ci mancherà l'amico.
3: Questa domenica in settembre non sarebbe pesata così.
8: Fin da piccola mi hanno cresciuta Pane e Guccini e siamo qua per rendergli onore.
9: Quando sapevi che c'era
4: forte, quanto amore ci dicono ha lasciato in eredità all'umanità.
8: È stato un grandissimo poeta, ci lascia con una bellissima eredità.
10: Testi che sono sempre attuali, sempre veri.
4: Il testo che l'ha più colpita.
11: Titolo di un album, di amore, di morte e di altre sciocchezze. Riassume la sua ironia e profondità in un'unica.

0: sapevamo che sarebbe arrivato, ma...
1: Sì, ma è abbastanza pronto. Per chi come noi l'ha amato per tanto tempo, è difficile perderlo. Pensa di te.
0: Era, sì, un momento della cultura italiana.
1: È stato un uomo importante.
2: La tristezza poi ci avvolse come miele. Ciao Francesco, grazie di tutto. È una frase da incontro.
3: Ai bordi delle strade.
2: Ho ereditato un po' quello che si ascoltava in casa. Io sono cresciuta in Sardegna, ma insomma sono venuta qui a Bologna e sono andata a vederlo dal vivo.
4: È un maestrone, è uno dei motivi per cui mi sono trasferito a Bologna già 25 anni fa qui per l'università. Lui è Umberto Eco, devo dire la verità.
5: Una canzone che ti sta
4: pensando. Dio il morto.
3: In ciò che noi crediamo di risorto. Ciò che noi vogliamo.
6: Ma io me lo ricordo comunque sempre, ovunque, cioè Francesco e Francesco.
7: Si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera.
8: Ciao maestrone, voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi.
9: Frank, 80 anni, abitava qui di fronte, dice che non vuole parlare, poi come un fiume ci racconta un pezzo di vita.
10: Che le piaceva delle canzoni.
11: Anche il tratto politico, persona sincera.
12: Siamo cresciuti con Francesco.
9: Qual è il tratto di Guccini a cui è più affezionato?
12: Questo suo essere sensibile, però con una sua durezza, sincerità, poi la ricerca sempre della sua libertà.

0: sempre stato con me.
1: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
2: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
7: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
8: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
7: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Meteoradio.
13: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Le grandi bellezze. Buongiorno da Noemi Giunta. Una delle più grandi bellezze dell'Italia ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, soprattutto se viviamo fuori dalle grandi città, ed è il paesaggio. Paesaggio che in uno spazio tutto sommato contenuto si esprime in una molteplicità di forme differenti. Paesaggio mitico, se vogliamo, per i nostri antenati, era addirittura così evocativo e sacro da essere popolato da divinità, ninfe, semidei, Pan, eccetera. Le associazioni che si occupano di tutelare e valorizzare il nostro paesaggio sono numerose, non sempre sono d'accordo su alcuni aspetti, ma certamente sono compatte nell'amore e nella dedizione per i nostri panorami. E allora saluto Daniela Bruno, che è la direttrice culturale del FAI. Dottoressa, buongiorno.
14: Buongiorno a lei e a tutti voi.
12: Paesaggio come materia viva, sono parole sue.
14: Sì, beh, effettivamente noi lo tocchiamo con mano ogni giorno. Pensate che noi abbiamo 8,6 milioni di metri quadri complessivi di paesaggio protetto.
12: Sì.
14: Sono tantissimi e sono un mosaico straordinario che quasi restituisce l'italianità del paesaggio, perché andiamo dal mare alla montagna,
12: esatto,
14: dalla campagna,
12: sì,
14: alla città, quindi un mosaico straordinario che restituisce forse agli italiani e anche a chi ci viene a visitare dall'estero la ricchezza proprio, no? Oltre che la bellezza.
12: Ma certo, anche perché il bel paese non è solo perché si mangia bene, perché alla fine in Italia ci viene in vacanza, i musei eccetera, ma perché è proprio bello da guardare, come, insomma, come dicevamo nell'introduzione, in fondo lo spazio è piccolo, lo stivale, insomma, però c'è una diversità così sorprendente.
14: Le dico una cosa che è un messaggio che ho lanciato in uno degli interventi che feci un po' di tempo fa, parlando dei belvedere, che sono caratteristici dell'Italia, dei paesaggi italiani, dei punti sopraelevati in cui si ha una vista panoramica meravigliosa, i belvedere. Ecco, noi del FAI crediamo che più che chiamarli belvedere, si dovrebbero chiamare benvedere, perché al di là della bellezza, il paesaggio è una dimensione stratificata, che è ancora più bello,
12: Cioè, no, questo concetto paesaggio... mi piace molto, me lo spieghi meglio?
14: Il paesaggio non è un piatto come una cartolina, il paesaggio è profondo, sì, come la storia che incarna, che è una storia di natura, che è una storia di uomini, che si sono dati la mano, è una cooperazione virtuosa fra l'uomo e la natura, perché il paesaggio in fondo non è naturale, lo sarà magari negli angoli remoti del pianeta, ma in Italia tutti i paesaggi sono un'opera collettiva,
12: sì,
14: delle persone che hanno abitato uno spazio che originariamente era naturale, ma
12: sì,
14: che poi è stato migliorato dall'uomo. L'uomo è quasi un secondo creatore.
12: E che quindi bella questa espressione.
14: Aiutarlo a fare bene, perché a volte, ai noi, non ha fatto tanto bene.
12: Senta, dottoressa, le faccio quest'altra domanda. Poi passiamo a Giorgia Montessano che ci parla della Villa Gregoriana di Tivoli, perché abbiamo trovato un sacco di storie interessanti, un sacco di ospiti per questa puntata sul paesaggio, quindi dobbiamo stare un po' dentro con i tempi. Ma vorrei che mi spiegasse, o comunque parlassimo brevemente di questo concetto che pure è suo, cioè le terre di nessuno come capitale per il futuro. Cioè, perché poi quando uno vede comunque un panorama veramente, diciamo, tra virgolette agreste, incontrollato, contaminato per quel che è possibile, insomma, con un'impronta antropica veramente delicata o sfumata, eccetera, non è che corre il rischio di pensare, vabbè, questo pezzo di terra non serve a nessuno, ci faccio qualcosa che, insomma, magari il paesaggio lo devasterebbe?
14: Invece no, i paesaggi devono avere anche degli spazi di respiro ampio. Effettivamente, poi molto spesso il paesaggio anche vuoto, per esempio pensiamo a quello delle aree interne,
12: sì,
14: un paesaggio che in fondo è spopolato nel bene e nel male, a volte uno spopolamento che restituisce, no, un'impronta di natura che è molto bella, a volte è uno spopolamento negativo che vuol dire poca manutenzione del territorio da parte di chi non lo abita più. Ecco, questi paesaggi, anche appunto vasti e apparentemente naturali, in fondo hanno bisogno dell'uomo, anche quelli hanno bisogno di essere frequentati,
12: ma anche solo guardati.
14: Lo sguardo in fondo significa conoscenza, e la conoscenza è la prima cosa nella valorizzazione. È per quello che noi ci spendiamo tanto nel raccontarli questi paesaggi, come fai, i paesaggi dei nostri beni, perché farli conoscere è il primo passo,
12: sì,
14: per che siano curati.
12: Allora, dottoressa Bruno, io la ringrazio moltissimo e, come dicevo, saluto Giorgia Montessano, buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Che ci parla di un esempio perfetto in cui la genialità dell'uomo ha arricchito un paesaggio già di per sé meraviglioso, cioè la Villa Gregoriana di Tivoli. Ora, più che raccontarci un po' la Villa Gregoriana di Tivoli, che è molto famosa, si può googolare per dirla in breve, io vorrei che lei mi raccontasse la sua personale esperienza, anche se vuole emotiva, di fascinazione, con questo ambiente nel quale vive e lavora.
0: Allora, io dico sempre che il mio ufficio è differente, perché effettivamente sto in 4 ettari di giardino all'inglese, giardino romantico, che si sviluppa in una forra che è continuamente, sonora, ha queste sonorità dei rimbalzi di acqua, la cascata artificiale e la cascata naturale, per cui per me
12: la forra sonora, con la letterazione della dentale, adesso qui creiamo svenimenti però di per sé già ci fa sentire il vento che corre.
0: Lei ha toccato un tasto giusto, perché sonorità è musicale e quindi mette in campo, in pratica, altre percezioni, quindi non solo il bel vedere e ben vedere che diceva Daniela Bruno, ma qui entrano in campo gli altri sensi, gli odori di tutte le piante che ci circondano passeggiando, i rumori, tutti quelli che producono sia gli animali. Quest'estate era un continuo cicaleggio di grilli per tutta la gola, o il cinguettio degli uccelli, quelli che passeggiano. Quindi per me Villa Gregoriana in realtà è un posto dell'anima, un posto del cuore, perché qui io vivo, respiro, ed è una passeggiata catartica quella che
12: una passeggiata catartica, purificante, che meraviglia.
0: Esatto.
12: E poi
0: si scende su un versante e si sale sull'altro, la cosa,
12: sì,
0: più bella è che si scende su un versante cupo, buio, sempre verde, ma si passa poi il fiume Aniene, quindi si quasi questo sciabordio d'acqua ti purifica, e si sale sotto la luce del sole verso i templi, verso il divino, verso quella magia che appunto risiede nella costruzione di Villa Gregoriana.
12: Ma io ho innescato, come dire, un tripudio qua di emozione.

0: letteratura di poesia che mi ha quasi fatto venire i brividi, dottoressa Montesano. Ci fa vedere con le orecchie, come dico sempre, tutte queste emozioni che lei quotidianamente ha la fortuna di vivere. E poi, come ci diceva, si sale verso i templi e lì vediamo un incontro perfetto, questa volta armonico, tra natura e mano d'opera.
1: Sì, qui c'è davvero un punto di equilibrio che parte da epoca romana. Noi siamo nel punto esatto in cui sorse l'antica Tibur, che vanta, secondo leggende fatate, i natali addirittura nell'aprile del 1215 avanti Cristo. E fu proprio da allora che si cercò il punto di equilibrio con questo catastrofico fiume, l'Aniene, che se da una parte porta vita, dall'altra, se non controllato, esondando, distrugge. E Villa Gregoriana nasce proprio dall'ennesima catastrofe, quando nel 1826 l'Aniene spazza parte della città e un papa avveduto, Gregorio XVI, investe. Si devia un fiume, quindi si crea un capolavoro di ingegneria idraulica, ma poi si pensa di lasciare proprio in questa città, laddove i romani costruiscono i templi per il genius loci, per lo spirito che avvolge, che aleggia, quindi un omaggio a chi abita questa gola profonda, ebbene lì ci sovrascrive una passeggiata che però è anche molto alla moda, perché appunto risponde del disegno ottocentesco del giardino.
0: Splendido.
1: È un unicum. Ed è davvero un capolavoro, come diceva Goethe, che è stato qua più volte, è il frutto del genio italiano, fatto di potenza, audacia, magia.
0: Non avrei potuto chiedere di meglio, dottoressa Montesano, la verremo a trovare, non avrei potuto chiedere una presentazione migliore e soprattutto una condivisione migliore. Grazie, buon lavoro, Giorgia Montesano, Villa Gregoriana, Tivoli.

0: te.
1: Rientriamo in studio con le grandi bellezze, l'eccellenza del paesaggio, ancora i brividi per come ha parlato di Villa Gregoriana Tivoli, del suo lavoro e della sua vita in questo posto magico, la dottoressa Giorgia Montesano, che ci è stata consigliata proprio dal FAI. Ma come diceva appunto, parlando di FAI, la direttrice culturale, la dottoressa Bruno, spesso i paesaggi, la loro eccellenza, l'eccellenza del paesaggio italiano, in particolare di questo stiamo parlando, deriva anche da stratificazioni, cioè da passaggi di uomini con i loro armenti. Chi ha coltivato quelle aree in qualche modo le ha modificate anche in meglio. E a questo proposito saluto Stefano Masini, che è capo area ambiente proprio di Coldiretti. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: L'agricoltore che è anche un artista del paesaggio.
2: Sicuramente l'agricoltore custodisce il paesaggio, l'ambiente, perché lo abita. E quindi il paesaggio si lascia modificare nelle proprie caratteristiche morfologiche attraverso il lavoro, e quindi sono le modalità della produzione, le forme dell'insediamento che danno forma alla bellezza del nostro paesaggio, attraverso un ordine tramandato nelle generazioni che risponde alle esigenze dell'economia, all'organizzazione delle imprese, attraverso sicuramente custodia, ma anche innovazioni, ricerca, infrastrutture che riqualificano continuamente il modo di vivere e di fare economia in un territorio.
1: Ma poi sì,
2: il ruolo di custodia,
1: esatto,
2: che è attivo, cioè la vivacità imprenditoriale degli agricoltori che rendono tuttora un paesaggio fruibile e bello, visitabile attraverso le strade del vino, attraverso il recupero di percorsi ciclistici nelle campagne. Pensiamo quanto pesi l'agricoltura multifunzionale nel nostro paese,
1: certo,
2: che produce servizi di qualità.
1: Ma poi nell'agricoltore, oltre alla fatica, pensiamo anche, voglio dire, al passato, nemmeno tanto passato, insomma, prima della motorizzazione di tutti i mezzi, eccetera, quando veramente c'erano muscoli, fatica, anche le incognite delle stagioni. Ma ecco, l'amore per la terra, il senso del sacro legato alle coltivazioni, ai cicli della natura, e poi quando invece c'erano delle annate prodigiose, la gioia, proprio lo stupore dei frutti, dei fiori.
2: L'agricoltura è densa di momenti di festa per la raccolta dei frutti e momenti anche di preghiera per l'aspettativa che la terra genera in termini di promessa futura. Per questo il rispetto degli agricoltori è qualcosa di sacrale.
1: Sì.
2: Ancora si celebra la giornata del creato.
1: La giornata del creato, perché non mi è venuta in mente? Certo, meno male che ne ha parlato spontaneamente, perché mi sarebbe dispiaciuto, perché è una bellissima iniziativa.
2: È una bellissima iniziativa che mostra come spetti all'uomo questo compito di custodia, cioè di rammendo, di ricucitura. Noi dobbiamo tutti i giorni intervenire per ricucire violenze, ferite, pensiamo al cambiamento climatico, la manutenzione dei fossi, l'attenzione al rischio che si sviluppino incendi, l'attenzione alla pulizia di strade per consentire la mobilità. Ecco, l'habitat dell'agricoltore è il paesaggio che noi viviamo da turisti.
1: Quindi legato all'eccellenza del paesaggio c'è anche l'eccellenza di un lavoro antico che ha tutti i rimandi di cui abbiamo parlato, alla fatica, al sacro, all'emozione, eccetera, che continua anche oggi nonostante le nuove tecnologie e tutto il resto.
2: Sì, perché il paesaggio e l'ambiente agricolo è anche difficile, non è la montagna di Heidi, ricorda quel bellissimo
1: sì,
2: romanzo pubblicato in Svizzera, e il nostro paesaggio è anche difficile,
1: certo,
2: appunto
1: sì,
2: richiede fatica per poter rendere sostenibile le occupazioni e garantire il destino, per cui noi spesso abbiamo bisogno, soprattutto nelle aree interne, di solidarietà. aree interne debbano essere considerate quell'unione tra le nostre città e la campagna per poter consentire appunto una animazione economica significativa che metta in condizioni poi di salvaguardare il patrimonio culturale come bene comune.
1: Allora, salvaguardare il patrimonio culturale come bene comune è anche uno dei compiti di punta di Italia Nostra. Dicevamo, sono molteplici le associazioni ambientaliste in Italia. Con noi c'è Oreste Rutigliano, che è consigliere nazionale nonché past president. Dottor Rutigliano, stiamo parlando dell'eccellenza del paesaggio. Italia Nostra in questo momento su che cosa è concentrata?
0: È concentrata proprio sul concetto di paesaggio in Italia. Vorrei partire da una parola che usava spesso Cederna, Antonio Cederna, che spero tutti ricordino, archeologo, giornalista, urbanista di chiara fama, che ha insegnato la conservazione e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico.

0: un po' a tutte le generazioni italiane degli ultimi 60 anni. La parola è ancora, noi giriamo, ci fermiamo, siamo magari in bicicletta o in automobile, ci mettiamo ad osservare un paesaggio mosso come spesso è, grazie alla morfologia dell'Italia che è così straordinaria da donarci una specie di srotolamento di paesaggi l'uno dopo l'altro, uno diverso dall'altro.
1: Uno srotolamento di paesaggi è un'altra espressione meravigliosa.
0: Ecco, noi ci fermiamo un attimo e ci diciamo ogni volta con meraviglia: oh, guarda, questa conca montana è veramente straordinaria, speriamo che possa rimanere ancora così. È continuamente in pericolo e dobbiamo usare sempre: è ancora bello, ma chissà per quanto. Il paesaggio è armonia, il paesaggio è suggestione, il paesaggio è, per esempio, si parla di paesaggi eccelsi, allora io non posso non ricordare la più grande emozione paesaggistica che ho sentito e percorso, ed è il sentiero degli dei sulla penisola sorrentina.
1: Ah beh, certo.
0: Una cosa da raccomandare a tutti, in uno dei luoghi che forse possiamo mettere tranquillamente ai vertici del pianeta come bellezza di paesaggio straordinario e inimitabile.
1: Allora,
0: in più da fare a piedi.
1: Sì.
0: Ma vorrei anche, per non parlare sempre di Roma, vorrei anche parlare per esempio di un pezzo del Cilento che è parco nazionale, dove esiste un paese di nome Pisciotta che, oltre ad ergersi 100 metri sulla costa,
1: sì,
0: in modo estremamente suggestivo per la composizione architettonica, è circondato da un bosco che sembra di querce. In realtà sono olivi
1: così grandi che sembrano querce,
0: così belli e così grandi e così fitti da sembrare un bosco di querce. Aggiungiamoci il mare e ecco che
1: il paradiso, l'Eden è qua.
0: Paradiso.
1: Non siamo stati completamente cacciati dall'Eden. Grazie moltissimo a Oreste Rutigliano, consigliere nazionale past president di Italia Nostra. Più volte è tornata la parola grandi alberi, in questo caso olivi che sembravano querce. E allora noi abbiamo invitato, a proposito di querce, il professor Dino Borri, professore a Bari, ingegnere civile. Buongiorno professore.
2: Buongiorno.
1: Perché ha scritto qualche giorno fa un pezzo molto interessante su un quotidiano, e il titolo è: le querce possono risanare veleni e disastri industriali. Come mai? Perché le querce hanno questa capacità?
2: Ma le querce durano a lungo, sono alberi molto potenti, con un radicamento molto profondo. Sono molto importanti nella forestazione urbana, soprattutto quando si tratta di inquinamento, per esempio inquinamento chimico, risanare territori, suoli da veleni, contaminanti chimici. Sono molto potenti, non solo, ripeto, le querce. Gli alberi, le alberate, soprattutto molto fitte, con chiome perenni, con radici profonde, sono straordinari rimedi per il disinquinamento chimico, per esempio, e il disinquinamento anche dell'ambiente.
1: Ma perché le radici filtrano le tossine?
2: Certo, le radici respirano, assorbono questi inquinamenti profondi e poi le portano su nel tronco, le mettono a contatto con la natura, quindi con l'atmosfera, per cui si verificano processi di ossidazione e anche di altro tipo, diciamo, chimico. Reazioni,
1: sì,
2: chimiche, che sono molto importanti. Facciamo un esempio: per la degradazione delle molecole della plastica, che sono grandi, dei polimeri, sono grandi molecole molto incatenate che non sono cancerogene, spesso, perché quasi sempre,
1: certo,
2: perché
1: sì,
2: non vengono riconosciute dai sistemi immunitari, perché non esistenti in natura. Una quercia, un albero importante, una foresta urbana, come la chiamiamo noi ora, spacca queste cose, fa.
1: E poi è un condizionatore naturale, lo abbiamo detto molte volte.
2: È una condizione naturale, ma sono rimedi, cioè, gli alberi sono sempre esistiti, sono molto più vecchi di noi, insomma una quercia dura mediamente 400-500 anni. E quindi è un albero adatto ai territori urbani, alle città. Adesso noi li usiamo, stiamo scoprendo un po', non è una tecnica, una politica molto vecchia, anzi direi che è molto recente. E questa importanza. La RUR ci ha insegnato molto il risanamento, diciamo, dei brownfields, dei terreni scuri ferrosi, da inquinati da ferro e tanti altri pasticci.

0: della Rus, cioè i tedeschi in Germania hanno creato la chimica sì, moderna, la chimica sintetica, e hanno anche loro, diciamo, proposto loro anche queste cose, non soli per la verità, però, e adesso queste cose si cominciano a usare nelle città abbastanza da poco, sono politiche da
1: stanno
0: da
1: piantumando querce?
0: Da avviare con coraggio, ma non solo querce, alberi in genere, foreste artificiali, dobbiamo andare verso forme nuove, guardare gli esperimenti che si stanno facendo, non so, in Canada,
1: ma anche in Cina, in stanno Australia, riforestando il deserto.
0: E in Cina, ma
1: nei paesi del Golfo, i Oman stanno riforestando
0: naturalmente.
1: Sì, certo, lì è deserto, un caldo tremendo, e riforestano invece, piantano
0: Un ingegnere, come lei ha detto. E ho passato un po' di tempo, per esempio, all'Indian Institute of Technology di Mumbai, piuttosto che a quello di Bengaluru in India.
1: Sì.
0: E lì i due istituti che ho citato sono stati istituti scientificamente elevatissimi, avanzatissimi, almeno nel campo dell'ingegneria civile, ma non solo. Sono immersi nelle foreste loro, foreste naturali,
1: certo,
0: cioè Mumbai è piena di foreste, Bengaluru è piena di foreste, ai professori come me si dice state attenti perché lì sono le tigri, in quella parte del parco attorno all'Indian Institute of Technology, quindi
1: bisogna ripensare dalla base,
0: ce l'hanno nella, come si dice, nella loro storia, nel loro DNA, quindi...
1: È un po' dura riportare le foreste dentro Milano, per esempio, faccio solo un esempio, perché bisognerebbe tirar su
0: non voglio essere offensivo,
1: strade,
0: ma ha bruciato tutto il suo territorio, è estesa 10.000 ettari Milano, sono totalmente urbanizzati.
1: Certamente il suo articolo sulle querce ci ha molto interessato, la quercia è un albero.
0: Abbiamo fatto esperimenti a Brindisi, tra l'altro, abbiamo avviato in un quartiere degradato, rovinato dalla chimica degli anni 60, su suoli del comune, senza spendere niente, senza un appalto, senza una lira, senza un euro, tutto con il lavoro per esempio delle persone della parrocchia, del Perrino, degli studenti del liceo classico Marzol. Abbiamo piantato una foresta urbana, avviata, speriamo che continui, in area profondamente inquinata.
1: Si può fare se c'è la volontà, se ci sono i volontari, certamente ci sono le querce che sono parte integrante della macchia mediterranea, una delle eccellenze assolute del paesaggio, che di per sé è un'eccellenza assoluta.
0: Io sono mezzo toscano, quindi penso ai grandi platani delle strade, per esempio da
1: Bientina, ai cipressi a Pontedera,
0: a tutto il 700,
1: resto,
0: dagli Asburgo Lorena, o ai cipressi della strada che va da Bolgheri, dal mare
1: come
0: a
1: no,
0: Bolgheri.
1: Come no. Grazie allora al professor Dino Borri, grazie a tutta la nostra squadra, da Roberta Di Casimiro in regia, a Lucia Pioppi in redazione, ad Alessandro Andreani alla regia. Le grandi bellezze torna sabato prossimo, grazie anche da Noemi Giunta, e a risentirci.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Serata azzurra. A Pescara, l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Lunedì 5 ottobre alle 18:10 Italia-Polonia Under 21, alle 20:35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Nuovo allarme ai confini orientali dell'Europa e della NATO per lo sconfinamento di un drone. Il velivolo senza pilota ha violato lo spazio aereo lituano, lo comunica il governo di Vilnius, invitando la popolazione nella parte orientale del paese a cercare riparo in un rifugio, in un luogo sicuro. In Ucraina intanto Kiev ancora sotto attacco, droni russi hanno colpito un importante ponte sul fiume Dnipro. Nei giorni scorsi un altro ponte della capitale era stato bersaglio dei raid. Si definisce meglio il profilo del copilota umanita che ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Per il Wall Street Journal gli era stato vietato di volare nel suo paese proprio per sospetta radicalizzazione. Sui suoi profili social trovate immagini con richiami al terrorismo, a Israele. Le autorità emiratine ora descrivono apertamente le sue azioni come un tentativo di attacco terroristico. Arrestato a Roma un anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel cellulare e in altri suoi dispositivi aveva istruzioni su come preparare ordigni, sabotare servizi pubblici essenziali. Deve ora rispondere di lesioni, violenza, resistenza aggravata, pubblico ufficiale, anche per aver ferito un funzionario della Digos durante la manifestazione dello scorso aprile a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito. Caso Garlasco, la procura di Pavia ha trasmesso i nuovi atti alla procura generale di Milano che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. Intanto Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, intervistato a quarto grado, respinge le accuse contestando l'impronta 33 e l'ipotesi di un'ossessione per la vittima. Lo ascoltiamo.
3: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di dover andare proprio a giudizio, cioè di affrontare un vero e proprio processo,

0: l'affronteremo.
1: Giornata della memoria e dell'accoglienza. È il 13° anniversario del naufragio di Lampedusa, in cui morirono 368 migranti, una ventina i dispersi. Sull'isola, alla presenza di sopravvissuti, soccorritori e familiari, la commemorazione. Oltre 35.000 migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo negli ultimi 12 anni, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Medici, sempre di più quelli che lasciano gli ospedali. Nel 2025 sono stati oltre 3.700, in aumento del 150% rispetto al 2024, superati i pensionamenti per la prima volta. Non era accaduto neanche durante la pandemia. I dati contenuti nello studio del sindacato Assomed. Tra le cause, retribuzioni poco competitive, burocrazia, lavoro con turni e condizioni spesso logoranti, cresce il numero dei neoassunti soltanto tra gli specializzandi. Il meteo sarà un weekend dal sapore quasi estivo. Le previsioni con il luogotenente Alessandro Cioccolanti.
2: Per il fine settimana ancora tempo, in prevalenza stabile e soleggiato sul paese, tranne annuvolamenti più consistenti sull'arco alpino centro-occidentale con debole serata fenomeni dal pomeriggio. Rovescio anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna meridionale e Sicilia meridionale. Temperature stazionarie sopra la media del periodo, con picchi fino a 27-28 gradi.
1: Lo sport, Formula 1, appena partite le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, che si recupera in Malesia per il conflitto in Medio Oriente. Kimi Antonelli è il più veloce nell'ultima prova di libere. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince la sprint del Gran Premio del Giappone, ora è a 7 punti dal leader della classifica, Martin, che chiude al terzo posto, secondo il brasiliano Moreira su Honda, al primo podio in carriera, solo sesto Bezzecchi. Calcio, brillante pareggio dell'Italia in Nations League in casa della Francia, 1-1 il finale, in gol Bastoni, ma decisivo Donnarumma, autore di almeno 3 parate spettacolari. Sentiamo il portiere azzurro a fine gara.
3: Abbiamo dimostrato di avere personalità, venire qui a giocare una partita importante come quella di questa sera non è da tutte le squadre, e quindi la dimostrazione che siamo forti e vogliamo competere contro tutti e che dobbiamo continuare su questa strada.
1: Ed ora gli spettacoli.
4: C'è un mondo fatto di piccole cose. È il mondo di Amélie, trasportato in un musical che porta in scena la magia e la poesia della celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Protagonista, Giulia Ottonello.
5: Amélie è un personaggio iconico nel cuore di tantissimi, di tutta quella generazione che si è sentita un po' meno sola osservando la grande solitudine di Amélie, che l'ha portata appunto a sviluppare questo mondo interno coloratissimo, pieno di poesia e di voglia di aggrapparsi comunque a una scelta che riguarda l'amore e la gentilezza, ed è una cosa bellissima.
4: Uno dei piccoli piaceri che si concedeva a Amélie era rompere con il cucchiaino la crosticina bruciacchiata della crème brûlée. Qual è uno dei piccoli piaceri di Giulia Ottonello?
5: Sentire dei profumi che mi piacciono, ascoltare della musica, vedere un buon film, cose così, coccolare il mio cane. Sono piccole cose quotidiane che rendono appunto le giornate più morbide.
4: Marcella Sullo, GR1.
1: Le 10:05 minuti, la linea radio di bordo con Germana Brizzolari, oggi in diretta dal Salone Nautico di Genova.
6: Radio di bordo, il mare e le sue storie.
7: Radio di bordo è al 66° Salone Nautico di Genova, siamo al waterfront e davanti a noi si stagliano centinaia di barche, dai super yacht ai meravigliosi catamarani a vela, dai gommoni avveniristici e veloci alle imbarcazioni da diporto tradizionali. Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. Il Salone Nautico non è solo una vetrina di barche, componenti e accessori, ma è proprio uno strumento industriale attraverso il quale la nautica italiana incontra i mercati internazionali, sviluppa opportunità di business, dialoga con le istituzioni e prova a avvicinare al mare nuove generazioni di potenziali diportisti. E allora benvenuto a Stefano Pagani Snardi, direttore ufficio studi Confindustria Nautica. Buongiorno.
8: Buongiorno a tutti.
7: Salutiamo anche un altro nostro ospite, Stefano Rossi, vicepresidente della Fondazione Gigi Girotti di Genova. Buongiorno.
8: Buongiorno a voi.
7: Con lei parleremo dopo per il fuori Salone Nautico, perché c'è tanto intorno a questo evento. Allora, Stefano Pagani Snardi, parliamo subito del giro d'affari del settore, perché ho detto tantissime imbarcazioni, un pubblico già dalle prime ore del mattino affolla questi luoghi bellissimi.
8: Sì, è davvero impressionante. Il nostro settore è un settore che ha una componente industriale molto importante, con quasi 9 miliardi di euro di fatturato.

0: Però la cosa importante per noi è che abbiamo una filiera lunghissima che va anche tutto verso il turismo nautico, che quindi siamo fortunati ad avere in Italia 8.000 km di costa, per cui riusciamo ad attirare nei nostri porti barche da tutto il mondo. E questo ci permette di avere un indotto ulteriore solo basato sul turismo nautico di altri 6 miliardi di euro.
1: E quindi ne fanno 15 in questa maniera. E poi anche indotto lavorativo, perché tantissime persone appunto lavorano intorno a tutti questi mega yacht, barche, accessori e quant'altro.
0: Siamo un piccolo comparto industriale ma con una filiera molto lunga, per cui il dato che ci piace sempre raccontare è che per ogni nuovo addetto nella cantieristica nautica riusciamo a generare altri 7 posti di lavoro in tutta la filiera.
1: Un volano incredibile.
0: È incredibile. Fra le economie del mare siamo quelli col moltiplicatore più elevato e siamo convinti che ci siano ancora ampi margini potenziali di ulteriore crescita.
1: E poi è bellezza che non guasta, perché veramente abbiamo visto delle imbarcazioni dalle più piccole a quelle gigantesche di 60 e più metri, belle, con tanto ingegno.
0: E questo è un po' il segreto del successo delle nostre barche. Siamo primi al mondo per la produzione di superyacht con oltre la metà dell'order book mondiale, siamo primi per la produzione di RIB, che sono i grandi gommoni carenati, per la produzione degli equipaggiamenti nautici e riusciamo a portare la nostra bandiera italiana all'interno delle nostre barche, anche perché tutti gli arredi, bene o male, sono del Made in Italy, quindi siamo un po' una vetrina galleggiante del bello e ben fatto italiano, e con questo riusciamo a portare la bellezza, il design, l'innovazione e lo stile italiano in tutto il mondo.
1: Ecco, dice innovazione, ce n'è tanta, si vede.
0: Ce n'è tanta e senza quella non c'è la possibilità di essere primi come prodotto, perché senza l'innovazione il cliente non guarda neanche una barca. Ogni anno ci sono nuove tecnologie applicate a bordo, nuovi materiali, e tutto questo permette di avere barche sempre più ampie, sempre più luminose, sempre più sicure, che è una cosa essenziale.
1: E poi parleremo infatti anche di sicurezza.
0: E quindi senza l'innovazione non c'è competizione.
1: Stefano Rossi, vicepresidente Fondazione Gigi Ghirotti di Genova, lei di qui quanti saloni nautici ha visto?
2: Beh, da genovese direi da quando sono nato tutti, quindi dall'edizione 14, se questa è la 66esima.
1: Però e qua, che evoluzione ci può raccontare da spettatore?
2: Beh, ho vissuto i grandi saloni degli anni 80 e 90, poi ho vissuto dei periodi dove il salone era un po' più piccolo e recentemente, oggi, sono entrato presto, sono riuscito a dare un'occhiata, verrò domani con calma a vederlo meglio, ho notato di nuovo un salone che è tornato agli sfarzi di un po' di anni fa, e quindi la cosa è piacevole da genovese e da appassionato comunque.
1: Certo, perché poi c'è anche tutto l'indotto del turismo che viene proprio a vedere il salone nautico, si vedono persone col trolley, quindi dalla mattina alla sera che vengono. Dottor Isnardi, Pagani Isnardi, direttore ufficio studi Confindustria Nautica, stavamo dicendo la bellezza ma anche il nuovo waterfront, perché insomma rispetto alle scorse edizioni si è ingrandito il tutto.
0: Sì, per fortuna dopo alcuni anni di fatiche per avere un cantiere che chiaramente impattava sul nostro salone, abbiamo forse la più bella scena che si possa vedere, con tutte queste oltre 1000 barche da questa terrazza. È davvero uno spettacolo incredibile.
1: È vero, peccato che non possiamo, magari facciamo qualche foto, la mettiamo sui nostri social, così anche i nostri ascoltatori.
0: Poi con una giornata così bella, insomma, sembra siamo a ottobre, ma in realtà sembra di essere a luglio, per
1: sì,
0: cui
1: sì, giugno,
0: si sta
1: luglio,
0: benissimo. Vediamo già tantissimi visitatori che arrivano, insomma, c'è per fortuna anche fra i nostri operatori tanta positività. Le ultime due stagioni per la piccola nautica, quella dedicata alla classe media, c'è stato, chiaramente con tutte le condizioni geopolitiche al contorno che hanno un po' rallentato il mercato, invece c'è di nuovo entusiasmo, e questo sicuramente è molto positivo, anche perché insomma andare per mare è una passione
1: è una
0: a cui non si riesce a rinunciare.
1: Allora rimanete con noi perché abbiamo ancora tanto di cui parlare, però adesso sentiamo cos'altro succede nel salone.
3: Le parole del mare. Burrasca. Somewhere beyond the sea. Vento forte e sostenuto, accompagnato da maltempo, con velocità compresa tra i 34 e i 40.

0: Nodi, 63-75 km orari. Spesso si unisce a temporali, piogge intense, grandine o improvvisi cali di temperatura. A terra si rompono i rami piccoli degli alberi e camminare contro vento diventa faticoso. In mare ci sono onde alte e lunghe, con creste schiumose e spruzzi vorticosi.
1: Incontri di vela è l'appuntamento promosso dalla Lega Navale Italiana insieme a Solo Vela Net per la sicurezza della navigazione. Fra poco all'Eberhard & Co. Theater qui al Salone Nautico si parlerà proprio di gestione della burrasca in mare aperto con velisti esperti che si confronteranno su preparazione della barca, riduzione della velatura, gestione del mare formato, meteorologia, stanchezza dell'equipaggio e prevenzione delle emergenze. Noi abbiamo incontrato poco fa Giulia Fava, velista responsabile del settore sportivo della Lega Navale e organizzatrice appunto di Incontri di Vela.
2: Incontri di Vela parla di burrasca in mare, sicuramente è uno degli obiettivi della Lega Navale quello di diffondere la cultura marinaresca, la sicurezza anche in mare, e questo incontro è proprio rivolto a tutti i navigatori e per dargli degli strumenti utili per riuscire a capire poi come effettivamente affrontare questi pericoli in mare.
1: Tu hai un passato agonistico molto forte, Optimist 420, Nacra 15, 49er, Nacra 17, ovviamente in regate di questo tipo la burrasca non la trovate?
2: No, ovviamente no, fortunatamente il comitato di regata se vede tempo brutto decide di annullare le regate e non ci va proprio toccare l'acqua, però sicuramente ho avuto un po' di esperienza offshore e ho beccato delle condizioni abbastanza toste, abbastanza dure, ed è sicuramente importante mantenere la calma e avere gli strumenti giusti per saperle affrontare.
1: Fra poco appunto questo incontro, chi parteciperà?
2: Tantissimi nomi della vela oceanica italiana, tra cui Francesca Claps, Ambrogio Beccaria, Luca Rosetti e Tullio Picciolini, nonché Riccardo Ravagnan, un meteorologo esperto.
1: Abbiamo intercettato anche Francesca Klapcic, che ci ha mandato un estratto di quello che dirà al vostro incontro. Sentiamolo.
3: Trovarsi dentro una burrasca non è mai il massimo e sinceramente il più delle volte si cerca di evitarlo cercando magari una rotta, un routage un po' diverso in modo da passarci intorno. Prima di una forte depressione bisogna preparare la barca in maniera molto precisa, preparare le mani di terzarole sulla randa, e abbiamo una tormentina che può essere usata come vela di prua, e in generale fare tutti i check della barca, controllare che tutto sia a posto prima di insomma trovarsi nel vento forte, nelle onde formate.
2: Grandissima Francesca, super amica, infatti la saluto. Lei è veramente una donna straordinaria e ha fatto tutto, ha fatto le classi olimpiche, ha fatto la Coppa America, adesso sta facendo l'oceano. Le auguro veramente il meglio per questa Rudd Room che insomma partirà, e poi anche per il Vendée Globe del 2027.
1: Diceva giustamente Francesca che la regola numero uno sulla burrasca è cercare di evitarla.
2: È vero. Abbiamo tantissimi strumenti per prevedere tutti questi eventi meteorologici, sicuramente abbiamo tanta instabilità e ogni tanto sono anche violenti e improvvisi, però sicuramente è importante la gestione di questi eventi programmandola e cercando di valutare sempre le condizioni meteo che si andranno ad affrontare nel posto dove poi andremo a navigare. Esistono diversi sistemi, diversi software di routage insomma che aiutano proprio a predire quello che avverrà. Ovviamente si tratta di previsioni, come dice la parola stessa, e quindi l'affidabilità è sempre relativa, però ovviamente ci sono tantissimi strumenti che ci consentono di capire anche poi effettivamente quanto una previsione è affidabile o meno, e ovviamente è nella bravura del velista scegliere a quale dei diversi modelli affidarsi.
1: Giulia Fava, tu hai partecipato e non solo, hai vinto la Women's America's Cup di Barcellona, e tra l'altro fra le varie esperienze che hai è quella di coordinare le attività sportive proprio della Lega Navale a livello nazionale, con attenzione giovane all'inclusione, alla valorizzazione delle attività delle sezioni. Come hai deciso questo percorso?
2: È stata in realtà un po' una naturale prosecuzione della mia attività sportiva. Mi piace l'idea comunque di trasferire tutto quello che ho vissuto ai giovani e provare a supportarli, ad aiutarli nel loro percorso. Le famiglie devono fare tanti sacrifici, i ragazzi stessi fanno tanti sacrifici.
1: Tu parli dei giovani quando hai 26 anni.
2: È vero, sono giovane anch'io. È una vela inclusiva quella della Lega Navale, orientata a tutta la popolazione.
1: Un'ultima battuta su questo salone nautico: so che è la tua prima esperienza, che cosa hai visto finora?
2: È veramente un ambiente pazzesco vedere tutte queste barche, vedere tutte queste persone che si affollano negli spazi del salone per parlare di vela, è veramente bellissimo. Poi sono un sacco di barche, quindi penso che le andrò a scoprire un po' tutte.
1: Allora, buon

0: Salone Nautico e grazie a Giulia Fava.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, Stefano Pagani Snardi, direttore ufficio studi Confindustria Nautica. Abbiamo parlato nella intervista a Giulia Fava, a Francesca Klapcic, di sicurezza che è strettamente legata all'innovazione, come dicevamo prima, e anche comunque all'occhio umano, perché insomma evolviamo anche noi.
2: Certo, ci vogliono entrambi gli elementi. Sicuramente con l'evoluzione dell'innovazione e della tecnologia riusciamo ad avere delle barche sempre più sicure. È chiaro che chi è a bordo, che sia lo skipper o l'armatore, deve fare davvero tanta attenzione e mai distrarsi, perché sicuramente andare per mare può essere la cosa più piacevole del mondo, ma come abbiamo appena sentito le condizioni meteo possono essere davvero impattanti sulla navigazione.
0: E mi permetto di dire anche rispettare le regole, perché sappiamo d'estate cosa succede, purtroppo bisogna sempre ricordarlo. E allora adesso noi andiamo un po' da un'altra parte, sempre un bel posto, andiamo a Valencia, dove è collegato con noi Daniele Cassinari, CEO e presidente di North Sails Italia. Ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Lei è lì per l'ultima tappa di Super Series TP52 e quindi
3: Corretto.
0: Sta disertando il Salone Nautico. Ma
3: no, nella realtà sono il giorno di apertura, c'ero. Ho visitato il salone, che come sempre a cui noi partecipiamo ogni anno.
0: Esatto, perché quindi lei a Valencia, ma North Sails è qui a Genova. Allora partiamo un po' dal fatto che voi siete i fornitori delle vele di tutti i sindacati che partecipano alla Mary's Cas Cup di Napoli. Abbiamo appena seguito le preliminari, poi da maggio Ci sarà proprio Louis Vuitton e America's Cup.
3: Corretto, noi come North Sails siamo i fornitori di tutti e sette i sindacati, a partire ovviamente dal Defender Team New Zealand a finire alla nostra Luna Rossa, per cui noi proprio come North Sails Italia seguiamo tutta la parte progettuale e anche la parte ovviamente commerciale. Inoltre nella nostro loft di Genova, nella nuova sede di Genova, stiamo supportando il team di Alinghi, che sta preparando e approntando le proprie vele per la prossima sfida proprio lì nel nostro loft di Genova,
0: che è grandissimo, 3000 metri quadrati, appunto si fanno rifiniture, Modifiche prima delle competizioni In acqua, però ovviamente voi siete il partner commerciale e non solo, è tecnico di Luna Rossa.
3: Esatto, per cui diciamo che il nostro cuore poi batte per Luna Rossa, anche se North Sails diciamo in qualche modo ha già vinto, perché tutti i sette sindacati hanno.
0: Però è facile
3: ovviamente noi siamo assolutamente con Luna Rossa, sia per la nazionalità ma perché proprio li seguiamo direttamente in tutti gli aspetti, ecco.
0: Allora, ci parli anche un po' di come è nata North Sails Italia e come è diventata adesso, negli anni.
3: Ok, allora North Sails nasce e viene fondata nel 1958 da Lowell North negli Stati Uniti e diciamo si è espansa velocemente in tutto il mondo, soprattutto per la filosofia che il suo fondatore ha dato a questa azienda, che è sempre stata la massima tecnologia.
0: E però mi parli proprio di lei, di quando era piccolo.
3: Io nasco insieme a mio fratello per la passione dei nostri genitori, che ci hanno spinto nel mare a fare i velisti, e nasce tantissimi anni fa, ormai quasi 40 anni fa, e con una piccolissima veleria che noi abbiamo rilevato a Genova. Poi ci siamo un po' spostati nei vari luoghi in Italia, dal Garda, poi siamo tornati in Liguria, ormai siamo 15 anni che siamo rientrati in Liguria, e la sede prima era a Carasco, che è un piccolo paese limitrofo a Chiavari, nel Levante Ligure, e da un anno abbiamo aperto questa nuova sede a Genova, nel Waterfront di Levante, che per chi è a Salone Nautico lo vede proprio davanti, davanti al padiglione B c'è la nostra nuova sede, ed è un po' un fiore all'occhiello, devo dire, di tutto
0: proprio
3: il gruppo.
0: Proprio in 30
3: Nord,
0: secondi, perché Daniele Cassinari, ovviamente voi altissima tecnologia, perché stiamo parlando delle vele dell'America's Cup, ma anche attrezzatura un po' per tutti i giorni, per tutti noi comuni mortali.
3: Assolutamente, North Sails fondamentalmente produce vele a 360 gradi. Partiamo dalle vele per i bambini dell'Optimist per finire ai mega.

yacht. All'interno ovviamente in mezzo a questo ci sono sia le vele di luna rossa, che è la massima performance, che la vela per il crocierista del weekend che va a spasso con la famiglia, ma che

0: orgogliosi di questi successi. Le nostre barche hanno davvero tutto per piacere a tutto il pubblico del mondo, quindi armatori da ogni parte del mondo vedono nella barca italiana l'ambizione a cui arrivare un giorno, prima o poi, insomma.
1: Sì, ognuno con i suoi, diciamo, le sue possibilità. La cosa bella è proprio il know-how che mettiamo, tanta
0: dalle barche
1: Italia,
0: più piccole fino, esatto, ai mega yacht da 70 metri,
1: che sono meravigliosi. Dopo posto sui social di Radio 1 qualche chicca. Allora, lo diciamo prima all'inizio della trasmissione, con noi c'è anche Stefano Rossi, vicepresidente della Fondazione Gigi Ghirotti di Genova, che abbiamo anche sentito prima, perché fra poco in Piazza dei Ferrari ci sarà l'11ª edizione della manifestazione Non ti scordar di me, appunto organizzata dalla Fondazione Gigi Ghirotti di Genova. Allora, ci racconti un po' l'obiettivo, perché sono tutti gli eventi del Fuori Salone Nautico, no? L'obiettivo per non dimenticare chi affronta la malattia e anche di chi ogni giorno se ne prende cura.
2: Sì, innanzitutto un ringraziamento a chi ci ha consentito di poter far parte del programma del Fuori Salone, che per noi quest'anno è stato particolarmente importante. La Fondazione Gigi Ghirotti è al fianco delle persone che soffrono da circa 42 anni, ci occupiamo di malati terminali, oncologici, HIV, SLA e Alzheimer, ed è stata fondata dal professor Enrique, che questa mattina non può essere qua con noi perché appunto è De Ferrari a presidiare tutte le attività. Quest'anno abbiamo comprato l'hospice di Albaro, e per noi è stato un investimento importante, quindi abbiamo dato il via a una importante raccolta di fondi, e abbiamo deciso proprio quest'anno di fare questo evento, che per noi è un evento storico, però abbiamo deciso di dare un taglio un po' più scoppiettante, quindi
1: ce lo racconti un po', perché ho visto tantissime iniziative.
2: Sì, allora, una manifestazione che si terrà appunto a De Ferrari, ringraziamo la giunta comunale che ci ha concesso gli spazi e ha collaborato per tutto quello che poteva essere l'organizzazione. Ci sono tanti eventi, dalle 10:30 di questa mattina fino alle 18:00, ci saranno due sessioni del motocross acrobatico di Vanni Odera, che farà i salti proprio davanti al Palazzo della Regione, poi ci sarà un'offerta di 100 kg di focaccia per tutti quelli che saranno presenti, ci saranno delle trofie che vengono offerte da un nostro sponsor nell'ora di pranzo, e poi ci sono tante manifestazioni per i bambini, la pet therapy, dei supereroi che si caleranno poi questa sera dal Palazzo della Regione, insomma tanti tanti belli eventi.
1: Invitiamo anche danza, ho visto.
2: Danza, sì, tante tante cose.
1: Ci racconti un po' di questo spettacolo di motocross, perché è interessante, così le persone possono andare a vederlo.
2: Sì, allora Vanni è io l'ho conosciuto, un ragazzo eccezionale, si dedica molto alle attività di beneficenza, lavora tanto anche con i Gaslini, ha deciso di affiancarci in questo progetto, appena le abbiamo parlato era subito molto felice di farlo, e farà queste due rappresentazioni, una a mezzogiorno e una alle 15:00, dove insieme al suo team fa questi salti acrobatici molto molto particolari, molto spettacolari, e appunto invito appunto tutti a venire a vederlo, perché è molto carino, è una cosa molto particolare, sicuramente rumoreggiante.
1: Sì, a parte chi riuscirà a venire in Piazza dei Ferrari, c'è anche un modo per contribuire alla vostra fondazione?
2: Sicuramente sì, c'è la possibilità di fare delle donazioni. Noi sopravviviamo grazie a un contributo che ci dà l'ASL tramite la regione, ma quasi il 60% deriva da donazioni. Abbiamo dei costi molto importanti, perché per sostenere tutti i malati noi diamo cure completamente gratuite, sia al domicilio che all'interno dei nostri hospice, e spendiamo circa 12 milioni all'anno, quindi capite bene che c'è necessità appunto di donazioni, di lasciti, di eventi come questo per la raccolta fondi, e devo dire che i genovesi sono sempre dimostrati, a differenza di quello che potrebbe essere un luogo comune, molto generosi in questo, e su questo li ringraziamo. Però appunto ci sembrava giusto in questa sede oggi farci conoscere un po' di più e farci vedere un po' di più.
1: Per questo proprio vi abbiamo invitato molto volentieri. Dottore Pagani Snardi, direttore ufficio studi Confindustria Nautica, riuscirà a fare un salto a Piazza dei Ferrari?
0: Ci proviamo. Le giornate sono sempre pienissime, esatto, qua al Salone Nautico. Comunque vi aspettiamo tutti, siamo aperti fino a martedì prossimo, e buon vento.
1: Buon vento, buon Salone Nautico. Grazie a entrambi. Grazie. Stefano Pagani Snardi, direttore ufficio studi Confindustria Nautica, e Stefano Rossi, vicepresidente della Fondazione Gigi Ghirotti di Genova. Grazie e buon Salone Nautico.
2: Grazie.
3: Messaggi in bottiglia. Solo per oggi i tour dello stile artigiano si tingono di blu in omaggio al mare e alla nautica. Un esperto racconterà il rapporto tra Genova, il mare e i suoi mestieri,

0: Tre artigiani e imprese apriranno le porte dei propri laboratori con dimostrazioni dal vivo di lavorazioni di legno e metalli, sartoria e tappezzeria, gioiello, ceramica, vetro, restauro, moda e produzioni agroalimentari. Fino a domani Genova Start, appuntamento annuale con le gallerie d'arte moderna e contemporanea del capoluogo ligure. Esposte le opere di oltre 50 artisti nazionali e internazionali per capire l'evoluzione dei linguaggi artistici dal Novecento ai giorni nostri. Fino al 15 ottobre il pontile della Darsena del Galata Museo del Mare ospiterà Olivia, imbarcazione a vela impegnata in un progetto sociale. Utilizzare il mare e la navigazione a vela come strumenti di incontro, partecipazione e inclusione, con uscite in mare e laboratori di marineria, rivolti a persone con disabilità cognitive e fisiche, con background migratorio, minori e adulti in condizioni di svantaggio socio-economico.
1: Allora, siamo qui alle battute finali dal Salone Nautico di Genova, edizione numero 66, di fronte a questo meraviglioso spettacolo delle imbarcazioni. Chi è nei dintorni è invitato a venire perché vale la pena. Fishing, Raffaele Roselli, Professional, Nino Giuliano, Custom, Stefania Livoli, Yachting, qui a Genova, Massimo Borroni e Giuseppe Giorgi, a Roma Stefano Siani. Ora la linea va a Viviana Verbaro per uno speciale progetto benessere tennis and Friends che sarà in onda dal Foro Italico. E intanto da Marin Germana Brizzolari, buon mare a tutti.
2: Ai Liguri, aspri figli dei monti, insegnò la stessa terra che nulla si ottiene se non con tenacia e fatica. Cicerone.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:30 minuti. Partiamo dalla 4 dove traffico intenso provoca rallentamenti tra viale Monteceneri e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Situazione più critica in A7 Milano-Genova, 7 km di coda tra la barriera di Milano e l'allacciamento per Beriguardo verso Genova a causa di un incidente. In A10 Genova-Ventimiglia, 4 km di coda tra finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova per lavori in corso. Un chilometro di coda anche in A12 Genova-Rosignano tra Deiva Marina e Sestri Levante in direzione di Genova. Ci spostiamo nella capitale sul tratto urbano della 24 code tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Infine traffico rallentato in A14 ancora a Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara per lavori in corso. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Progetto Benessere per una vita più sana.
1: Qui sono le 10:31, bentornati all'ascolto di Radio 1 da Viviana Verbaro. Oggi puntata speciale di Progetto Benessere in diretta da Tennis and Friends, la manifestazione che da anni porta la prevenzione fuori dagli ospedali e dai luoghi di cura e l'avvicina ai cittadini attraverso lo sport, l'informazione, gli screening gratuiti. Il villaggio della salute è già aperto alla cittadinanza. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per brevi messaggi, scusatemi, WhatsApp 342-864-8832, mentre la mail della redazione è progettobenessere@rai.it. Potete inoltre riascoltare tutte le puntate sull'app Rai Play Sound. E quindi oggi in diretta dal Foro Italico a Roma, dove si svolge Tennis and Friends, parleremo insieme di diversi temi, di salute femminile, di fertilità, di tiroide, dello stato delle articolazioni. Lo faremo con alcuni specialisti che si trovano qui con noi, che quotidianamente si occupano di cura ma anche di diffondere la cultura della prevenzione, che sapete per noi è un mantra, è una parola importantissima. Ma iniziamo entrando nel vivo con Giuseppe.

0: Giuseppe Quintavalle, che è il nostro primo ospite, il direttore generale di ASL Roma 1, che è centrale in questa manifestazione, ed è anche il presidente di FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie.
1: Buongiorno.
0: Caro
1: buongiorno.
0: Quintavalle, parliamo di nuovo insieme di prevenzione e in un contesto che è pazzesco.
1: Beh, sono 15 anni che questo contesto riempie la nostra città, ma non solo la nostra città, come ben sapete adesso si sta evolvendo, diciamo, in molte altre manifestazioni cittadine. Prevenzione, ma non solo parliamo, oggi concretamente facciamo prevenzione con tutte le ASL del Lazio. Il Lazio è veramente una regione virtuosa e lo sta dimostrando ampiamente in queste manifestazioni, ma soprattutto nell'organizzazione della nostra medicina di prossimità. Oggi ci sarà prevenzione su tantissime patologie, ma pomeriggio sarà presentata l'app Lazio per la Salute, che non è solo una divulgazione di prevenzione, ma è l'intercettazione dei bisogni. Lo dico anche a te, mi permetto di darti del tu per il rapporto conviviale bello che c'è, e qualora vi arrivino dei messaggi di aiuto o di richiesta di bisogni, anche vi, insomma, siete autorizzati a trasferirli a me e poi noi faremo in modo che passeranno nelle mani giuste. Quindi tantissimi stand, tantissimo spettacolo.
0: Anzi, tanto più di dire tantissimi. Presidente, diamo numeri più precisi: 500 professionisti sanitari, 200 postazioni dedicate a visite, screening, consulenze gratuite, ASL Roma 1 e Policlinico Gemelli con il coinvolgimento di oltre 85 strutture sanitarie del territorio. È un movimento importante anche da un punto di vista oggettivo nel trasportare la salute verso il cittadino.
1: Voglio ricordare che oggi qui è partecipe la sanità pubblica, la sanità privata accreditata, moltissimi altri enti e istituzioni, anche molti dipartimenti che si occupano di dipendenza o comunque di prevenzione primaria su argomenti importanti. Ricordiamo anche che i 500 colleghi, operatori sono volontari, questo non è trascurabile,
0: non è un dettaglio, certo.
1: È veramente un segno importante che testimonia l'eticità ancora che esiste nel nostro mondo sanitario e l'importanza che noi diamo all'intercettare i bisogni. Avviciniamoci agli screening, abbiamo ancora scarse adesioni, gli screening principali li ricordiamo: mammella, colon e cervice uterina. La cervice uterina in particolare, il Lazio sta attuando una campagna importante di vaccinazione per il papillomavirus, che in alcune fasce d'età 11-26 è gratuita, ma che comunque io do naturalmente come contributo anche scientifico: vaccinatevi, perché è fondamentale, in quanto in quelle nazioni dove le vaccinazioni hanno superato il 70% sono arrivati a debellare uno dei tumori della donna più invasivi. Quindi oggi lavoriamo,
0: possiamo dire che è un vaccino che funziona, che
1: è un vaccino che funziona, e lavoriamo tutti in questa logica della prevenzione. Ma attenzione, c'è anche un'altra forma di prevenzione: rimaniamo sani.
0: Sport
1: e quindi
0: benessere,
1: sport, benessere, alimentazione e anche mens sana in corpore sano. Ci sarà il professor Siracusano domani in un panel importante dove si parlerà di salute mentale e di prevenzione primaria a quelle che sono le principali patologie emergenti oggi, sia nei giovani che soprattutto nelle fasce più adulte della popolazione: solitudine, depressione e altre forme, diciamo, di dipendenza che vanno assolutamente intercettate.
0: Assolutamente.
1: Quindi grazie per quello che
0: delle emergenze
1: che
0: principali
1: ci fate fare, cioè utilizzare la RAI, che è il massimo della comunicazione in Italia, per arrivare a tutti i cittadini.
0: Siamo a vostra disposizione come servizio pubblico. La prevenzione è il nostro mantra, il nostro filo rosso quotidiano con progetto.
1: E un grazie a Giorgio Meneschin, che voglio ricordarlo perché l'ideatore 15 anni fa di questa meravigliosa macchina di prevenzione è stato Giorgio.
0: Ma noi speriamo che Meneschin si affacci durante questa diretta.
1: Ma sicuramente verrà.
0: Lo aspettiamo così.
1: Verrà sì. Perché sta girando tra tutti gli stand per verificare anche che tutto vada per il meglio, come ha sempre fatto.
0: Allora, entriamo nel vivo delle specialità che abbiamo scelto di trattare da qui oggi. Io vorrei iniziare, ce l'ho già accennava Giuseppe Quintavalle, con la prevenzione femminile, per cui il ginecologo resta uno degli specialisti di riferimento. Parliamo del benessere della donna dal menarca alla menopausa ed è con noi Davide Fusco, che è ginecologo ospedale Santo Spirito e responsabile dei surgery del centro Sant'Anna di Roma. Intanto benvenuto, è stato qui ad ascoltare un po' zitto zitto, ma è protagonista della nostra giornata.
2: Zitto,
0: naturalmente
2: zitto, onorato di poter essere qui con voi, in particolare con il mio direttore, che è una persona carissima a cui ho verso cui ho una stima infinita.
0: Si dice Giuseppe Quintavalle, dicono tutti così, bisogna vedere quando ti alzi dal divanetto poi che cosa dice. Stiamo giocando.
1: Lo dice anche normalmente.
0: Stiamo giocando.
1: Lui lavorava a Civitavecchia con me tantissimi anni fa, era un giovane ginecologo già promettente e poi i fatti hanno dato ragione alle promesse.
0: E allora, Fusco, quali controlli una donna non dovrebbe mai trascurare?
2: Beh, io vorrei riallacciarmi sostanzialmente al discorso che ha iniziato il direttore, che è quello del benessere. Benessere è un concetto un pochettino più largo da valutare e da attenzionare con le donne, ma in tutta la loro fase della vita, dal menarca, come ha detto bene lei, fino poi alla menopausa, che sono dei momenti delicatissimi della vita di una donna. E quindi noi dobbiamo essere promotori della salute delle donne a 360 gradi, che è una salute il più delle volte anche legata a un benessere psicologico che consegue a momenti particolari della vita. Mi rivolgo con attenzione alle donne che soffrono di dismenorrea, quindi di cicli dolorosi.
0: Sì.
2: E i cicli dolorosi diventano un qualcosa di davvero invalidante per alcune donne, per cui io invito tutte le donne in età giovanile a affrontare un primo contatto con un ginecologo, che talvolta può essere anche soltanto una chiacchierata amicale, ma può dare degli spunti e delle informazioni che sono di vitale importanza. E quindi naturalmente quello che è il nostro interesse è di curare il benessere della donna già dall'età giovanile, anche con la prevenzione.
0: Allora, è la seconda volta che lei cita l'età giovanile, la vogliamo definire un pochino meglio? Quando iniziare a fare davvero in maniera pratica, concreta, il controllo ginecologico per una ragazza?
2: La domanda è spinosa, perché nel corso degli anni ovviamente questa età si è abbassata sempre di più. E diciamo che oggi mi sento di dire che già il menarca in alcune situazioni può essere il momento giusto per intercettare delle donne, che ad esempio, delle giovani donne che ad esempio possano avere dei problemi di cicli dolorosi, cicli irregolari, per cui già il momento del menarca può essere un momento buono per una chiacchierata.
0: Quindi
2: una chiacchierata.
0: Non dobbiamo aspettare il primo rapporto sessuale?
2: No, a mio avviso no, perché alle volte il primo rapporto viene fatto con inconsapevolezza, e una chiacchierata con un professionista che si possa occupare proprio della salute delle donne è determinante in queste cose.
0: E allora, qui inizia ad avvicinarsi tanta gente al nostro stand della RAI, di Radio 1, di Isoradio, di Rai Play Sound. C'è una domanda per il dottor Davide Fusco, prego.
3: Io vorrei sapere un po' la frequenza, cioè con che frequenza dovremmo andare dal ginecologo e anche che tipo di analisi, quindi quante volte magari l'ecografia o insomma le classiche analisi.
2: Certo.
3: Grazie.
2: Diciamo che noi il consiglio che diamo è di rivolgersi al ginecologo con una frequenza più o meno annuale. È chiaro che qualora dovessero esserci delle condizioni particolari, poi sarà il ginecologo stesso a scandire i tempi. Per quanto riguarda invece lo screening del cervicocarcinoma, di cui parlava il direttore prima, interviene ai 30 anni di età della donna con l'HPV, mentre nella fase dai 25 ai 30 si fa il pap test, e il pap test ha una cadenza di 3 anni. da screening, l'HPV test, qualora negativo, sono 5 anni tra un controllo e l'altro. Differente il discorso qualora naturalmente dovessero esserci delle positività, e a quel punto cambiano le cadenze.
0: Giuseppe Quintavalli.
1: Vorrei ricordare che il Sant'Anna è il primo ospedale virtuale della Regione Lazio, ma non solo della Regione Lazio, si occupa di medicina di genere, è partito qualche mese fa. Le donne, tutte le donne a qualsiasi età possono quindi contattarci per entrare.

0: Naturalmente in questi percorsi
1: posso aggiungere che l'ho visitato ed è spettacolare. Eravamo come progetto benessere all'inaugurazione, veramente un centro aggregante. Questo
0: è nato in collaborazione con la Fondazione Atena. E poi voglio ricordare anche un altro aspetto importante: presso il San Filippo Neri e il Sant'Anna esiste la PMA, che naturalmente lavorano sulla procreazione medicalmente assistita, e abbiamo creato un percorso per la conservazione degli ovuli, che è un'altra delle situazioni difficili che la donna deve affrontare per tanti motivi.
1: E noi fra pochissimo parleremo di fertilità, quindi se resta seduto qui con noi ci fa piacere. Grazie. E continuiamo. Grazie. Con questo argomento. Prima di salutare Fusco, di lasciarlo ai suoi lavori e agli screening di oggi, voglio parlare un po' di segnali. Quali sono quelli che ci devono spingere a non rimandare una visita, un controllo, una chiacchierata per le più giovani, come ci diceva lei poc'anzi?
2: Io quello che dicevo prima è pensare alla salute a 360 gradi, quindi anche la salute psicologica. Qualora una donna dovesse ravvisare la necessità di una chiacchierata o di un controllo, è giusto intervenire subito, anche senza che ci siano dei segnali pericolosi, quali possono essere dei sanguinamenti, delle masse che vengono riscontrate. Noi siamo al vostro servizio e quindi questo è importante per noi.
1: E quindi grazie, la musica, poi continuiamo insieme a parlare dal Foro Italico.

essere le 10.46 speciale Tennis and Friend in diretta dal Foro Italico di Roma. Adesso continuiamo il nostro dialogo parlando di fertilità, ce lo accennava poco fa Giuseppe Quintavalle, il direttore generale di ASL Roma 1, è un tema centrale per la salute della donna e della coppia, perché la capacità riproduttiva può essere influenzata da molti fattori, tra cui età, stile di vita, condizioni mediche, aspetti ambientali, ma mi spingo ad aggiungere anche quelli psicologici, che delle volte possono avere il loro contraccolpo. Conoscere questi fattori e intervenire precocemente significa aumentare la consapevolezza, favorire la prevenzione e, quando necessario, accendere tempestivamente una luce per poter accedere a percorsi diagnostici e terapeutici che oggi sono tanti e sono disponibili.

0: disponibili, e questo deve essere un messaggio tranquillizzante. Di fertilità parliamo insieme ad Anna Maria Merola, che è ginecologa, dirigente medico responsabile del centro infertilità del Policlinico Gemelli. Benvenuta. Buongiorno, grazie di essere oggi con noi in questo contesto così bello e così allegro, fatemelo dire. E insieme a Merola c'è anche Edoardo Vergani, che è andrologo, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Benvenuto anche a lei.
1: Buongiorno Viviane, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, dottoressa Merola, la fertilità è un tema che interessa un numero sempre maggiore di coppie. Perché c'è come una sorta di epidemia, mi lasci utilizzare un termine forse improprio, di infertilità?
2: Sì, ha ragione, perché in parte perché è avvenuta una sorta di scollamento tra l'età biologica in cui le coppie pensano ad avere figli e il contesto sociale all'interno del quale si muovono, per cui è aumentato il tempo per la realizzazione della donna, si sono allungati i tempi di studio, il desiderio di realizzarsi professionalmente, la società, la famiglia è un po' meno avvolgente.
0: Quindi per cui sono ragioni più sociologiche che mediche di conseguenza,
2: che si legano a quelle medici, perché purtroppo la riserva ovarica femminile ha un limite netto preciso, che non è nemmeno tanto al momento della menopausa, ma è già prima, si impoverisce molto prima. Per intenderci, l'età biologica giusta per avere figli sarebbe tra 20 e 25 anni, ed è un po' difficile che oggi una nostra ragazza a 20 anni pensi di realizzare la propria famiglia. Un po' diversamente va per la parte maschile, ma di questo ci parlerà il dottor Vergani adesso. Per riagganciarmi un attimo anche a quello che dicevano prima i miei colleghi, vi do solo questa idea che la riserva ovarica si stabilisce per una bambina al terzo mese di vita intrauterina, quando è ancora nella pancia della sua mamma.
0: Che meraviglia.
2: Che è una cosa meravigliosa, ma ci fa anche capire quanto sia preziosa, ci fa molto riflettere, sì.
0: È un dato assolutamente inedito quello che ci ha dato. Andiamo da Vergani, l'infertilità maschile, quanto è diffusa?
1: Sì, siamo qui insieme oggi anche con Anna Maria Merola, appunto per portare il concetto di infertilità di coppia. Questo concetto è fondamentale perché è la coppia che va valutata in maniera interdisciplinare. Da un punto di vista maschile, il fattore maschile di infertilità, se dovessimo essere tecnici, conta da solo o insieme alla coppia il 50% totale dei temi di infertilità. Negli ultimi tempi si è passati da un approccio più riduzionista del maschio, che era volto esclusivamente alla valutazione di un singolo spermiogramma per giudicare la fertilità o la potenza di fecondità maschile, a un approccio fortunatamente più complesso e adeguato, che vede una diagnosi profonda nella ricerca delle cause potenziali. Anche perché diciamo sempre che l'infertilità è sicuramente una sfida della vita, ma è anche potenzialmente un'opportunità di salute per il maschio, nello specifico stiamo parlando, nel riconoscimento di patologie metaboliche, fattori di rischio, nel modo di poter prevenire anche per il futuro le patologie più comuni come l'obesità, il diabete mellito, le malattie cardiovascolari.
0: Quindi e diciamo che sulla prevenzione i maschietti siete un bel po'
1: dietro,
0: di più indisciplinati. Quindi allora vi chiedo di dare ascolto alle domande che arrivano qui dal nostro pubblico. La prima per la dottoressa Merola.
3: Buongiorno dottoressa, sono Valeria. Io volevo fare una domanda relativa agli ovuli, che si parla tanto di congelamento degli ovuli. Fino a che età è possibile farlo e quando è utile?
2: È un argomento molto caldo in questo periodo. Non è stabilita un'età precisa, ma bisogna tener conto che è molto sempre importante l'età biologica, l'età in cui questa cosa si fa, perché ci sono studi che dimostrano che più era giovane la donna al momento in cui sono stati prelevati i suoi ovociti per essere conservati, e maggior successo avranno poi successivamente le tecniche che verranno effettuate per dar modo alla donna di poter portare avanti una gravidanza. Va però detto che questo è un argomento molto scivoloso e che le donne

0: donne vanno avvisate che il congelamento, la conservazione degli ovociti assolutamente non restituisce alla donna quelle opportunità perse per il fatto che passa il tempo. Non è purtroppo la vera soluzione, poiché successivamente le possibilità di successo che una gravidanza si impianti e vada avanti sono comunque quelle delle tecniche di fecondazione in vitro, quindi delle tecniche di supporto alla fertilità.
1: Allora, abbiamo sempre da qui dal Foro Italico una domanda per Vergani.
2: Dottor Vergani, sono Stefano, ho una domanda che riguarda l'aspetto culturale. Se le donne già da giovani sono abituate ad andare dal ginecologo, per gli uomini è diverso. E quindi mi chiedo qual è il momento giusto di andarci e se ci sono dei controlli che possiamo fare da soli, dei segnali, qualcosa che ci dica che è il momento giusto.
3: La domanda è assolutamente pertinente ed è una delle problematiche principali. Fortunatamente iniziative di prevenzione andrologica, al di là di eventi come questo e Tennis and Friends, stanno prendendo piede anche nelle scuole per cercare un attimino di sensibilizzare i nostri giovani a quella che è l'importanza non solo ai fini della fertilità ma in generale per quella che è la salute del maschio lungo tutta la vita. Il maschio ci arriva spesso quando i segnali sono più eclatanti, ma fare prevenzione significa ovviamente evitare che questo accada, in termini soprattutto di fattori di rischi molto banali: peso corporeo, attività fisica, fumo di sigaretta e quant'altro. Queste sono le basi.
1: Le basi che però dobbiamo ricordare bene, perché lo stile di vita è condizionante per questo e per molti altri aspetti. Io vorrei domandare a entrambi quando una coppia, perché abbiamo detto che l'infertilità deve essere affrontata in coppia perché è la soluzione migliore, non c'è mai un fra virgolette colpevole, no? È un lavoro che si fa insieme. Quando bisogna rivolgersi a uno specialista?
0: Ci si rivolge allo specialista dopo, per definizione, dopo un anno di ricerca con rapporti liberi e la gravidanza non è arrivata. Questa è la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma chiaramente la donna e la coppia dovrebbero aver fatto dei controlli precedenti, e se la coppia è un po' âgée, se ci troviamo sopra i 35 anni, rivolgersi al centro per l'infertilità già dopo 6 mesi di ricerca. Se la coppia è più vicina ai 40 anni, quasi ancora prima dell'inizio della ricerca, è bene andare al centro di infertilità per accogliere, per chiedere le informazioni necessarie a mirare i rapporti nella fase fertile o ad effettuare gli esami di screening ancora prima della ricerca, di cominciare la ricerca.
1: Dottoressa Merola, io voglio accogliere come proprio stile della trasmissione un messaggio che è arrivato al nostro 342-864-8832 da un'ascoltatrice che non si firma e dice: ho 56 anni e 18 anni fa mi sono stati asportati l'utero, un ovaio e la cervice uterina. Cosa potrebbero significare saltuarie, piccole perdite vaginali di colore marroncino chiaro? Abbiamo 40 secondi.
0: Deve fare un controllo ginecologico. Potrebbero essere dovute all'atrofia, visto che la signora non ha l'utero, non dovrebbero essere molto importanti, ma la signora certamente deve fare il controllo per l'ovaio residuo e per le patologie eventuali vulvari, sia benigne che maligne.
1: E quindi ringrazio i miei ospiti. Prevenzione come uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per proteggerci e prenderci cura della nostra salute. Ci risentiamo fra poco, ora diamo la linea al segnale orario e poi al GR1 delle 11.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle? leviamo.

0: anche i mobili del bagno?
1: Leviamo! Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica!
3: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
4: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo, destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili, grazie a taniche da 5 litri, progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
3: Info su conai.org.
5: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
6: Suzuki.
7: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Si definisce meglio il profilo del copilota omanita che ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv con 174 persone a bordo. Secondo gli investigatori degli Emirati, ha tentato di compiere un atto di terrorismo, mentre emergono indiscrezioni sulla sua radicalizzazione ideologica.
3: È con l'ascia d'emergenza che il copilota del volo Dubai-Tel Aviv della compagnia Fly Dubai ha aggredito il comandante tentando di prendere il controllo dell'aereo e quindi di compiere un atto terroristico. Lo rivela il procuratore generale degli Emirati Arabi, che continua a indagare sulle motivazioni dell'uomo trattenuto dalle autorità emiratine. Ma intanto sulla stampa emergono alcuni dettagli, anzitutto l'identità del copilota. Secondo CNN e media sauditi si tratta del 29enne Hammam al-Hammami, nato negli Emirati ma di padre omanita e madre siriana. Sui profili social aveva pubblicato materiale riconducibile a figure dell'estremismo islamico e proprio per aver abbracciato posizioni radicali, secondo il Wall Street Journal, l'uomo aveva ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman. Nonostante ciò, al-Hammami è stato assunto a Fly Dubai, il che gli ha permesso di pilotare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi e Israele. Valeria Fraschetti, GR1.
2: È entrato l'allarme in Lituania per lo sconfinamento di un drone. Erano state le autorità di Vilnius a segnalare un velivolo senza pilota che aveva violato lo spazio aereo ai confini orientali dell'Europa e della NATO. La popolazione nella parte orientale del paese era stata invitata a cercare riparo in un rifugio in un luogo sicuro, riaperto l'aeroporto. Arrestato a Roma un anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel cellulare e in altri suoi dispositivi aveva istruzioni su come preparare ordigni e sabotare servizi pubblici essenziali. Deve rispondere ora anche di lesioni, violenza, resistenza aggravata a pubblico ufficiale per aver ferito un funzionario della Digos durante la manifestazione dello scorso aprile a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito. Al Festival dell'Economia Civile a Firenze verrà presentato oggi il rapporto sul ben vivere, che dà valore economico a felicità, esperimenti sociali e relazioni. La nostra intervista alla direttrice generale di Confcooperative, Fabiola Di Loreto.
4: Dobbiamo cominciare ad introdurre all'interno dei parametri che calcolano il buon vivere nelle città e nei nostri territori degli elementi

0: dati che vadano oltre il PIL, che significa un benessere più diffuso che guarda le persone, i loro bisogni, alla cura delle persone, alla cura dei territori e alla valorizzazione di ciò che i territori offrono.
1: Un focus di questo rapporto è sulla ristorazione delle cooperative. Ci sono esempi continui di come giovani, categorie escluse possano essere coinvolte, qual è il valore aggiunto e il valore economico di questi segmenti della società.
0: È un valore sia economico che sociale. Oggi siamo alla terza guida pubblicata e in edicola sui ristoranti cooperativi, che non sono soltanto un buon modo per ricercare in Italia dei ristoranti dove si mangia bene, ma generalmente dietro a una storia di un ristorante cooperativo c'è una storia di inclusione sociale, di una valorizzazione di prodotti del territorio.
1: Amalia Carosi, GR1.
2: Alla vigilia della festa nazionale di San Francesco, tanti pellegrini che dopo aver percorso centinaia di chilometri sul cammino del Santo arrivano ad Assisi. Persone di ogni età, ascoltiamo alcune voci al microfono dell'inviato Federico Mello.
3: Bello cammino per la persona, di bello cammino per paesaggi.
4: Siamo ad Assisi finalmente. Tanti che come me sono partiti dalla Verna e sono arrivati qui per onorare il Santo, ma probabilmente per onorare ogni singola spiritualità.
5: Per me, anche per chi non è particolarmente religioso, è una grande figura di riferimento attualissima.
2: Sport tennis, nuovo forfè per Jannik Sinner. L'azzurro ha appena reso noto che non parteciperà al Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Il numero uno del mondo è ancora alle prese con l'infiammazione al ginocchio destro che gli ha già fatto saltare i 1000 di Montreal e Cincinnati, gli US Open e questa settimana l'ATP 500 di Pechino. Il ritorno di Fiorello in TV, c'è la data ufficiale, poco fa il nuovo post sui social. Lo showman sarà su Rai 1 il 18 ottobre alle 20:30. E ora un'ultima ora, appena concluse le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, che si recupera nel circuito di Sepang in Malesia, in pole la Red Bull di Verstappen davanti alla Ferrari di Hamilton. Domani alle 9 la gara. Sono le 11:04, la linea torna allo speciale di Progetto Benessere. Buon ascolto.
6: Sempre Rai Radio 1, sono le 11:04:56 sullo scoccare delle 11:05. Progetto Benessere per lo speciale Tennis and Friend qui dal Foro Italico di Roma riprende la linea. Allora, stiamo ragionando di tante specialità che possono essere svolte oggi anche a livello di screening, di prevenzione, di diagnosi precoce. Abbiamo finito poc'anzi di parlare di fertilità e di ormoni e non possiamo non considerare in tutto questo anche il ruolo che svolge la tiroide, questa piccola ghiandola che ha funzioni fondamentali nell'equilibrio ormonale dell'organismo. Alterazioni della funzionalità tiroidea possono infatti influenzare la capacità riproduttiva, ma non solo, rendendo la prevenzione e la diagnosi precoce particolarmente importanti. Di tutto questo, ma non solo, vogliamo parlare con Pietro Locantore, che è dirigente medico di endocrinologia del Policlinico Gemelli di Roma. Benvenuto.
7: Salve, salve, grazie a voi per l'invito.
6: Grazie a voi per tutto quello che fate oggi e tutti i giorni, perché la prevenzione davvero non si deve limitare a queste giornate, a queste occasioni. Dobbiamo farla diventare una cultura quotidiana, come proviamo a fare anche noi nel nostro piccolo con Progetto Benessere tutte le mattine. Allora, andiamo un po' nel cuore del nostro argomento. Che ruolo svolge la tiroide nell'organismo?
7: La tiroide è una piccola ghiandola a forma di farfalla che si trova alla base del collo, ma pur essendo molto piccola regola il metabolismo basale. Che cosa vuol dire metabolismo basale? È la benzina che dà il minimo al nostro organismo, quindi fa sì che il cuore possa battere alla frequenza corretta, i muscoli si possano contrarre in maniera adeguata, quindi regola tutti gli altri organi e sistemi. Abbiamo parlato della fertilità, è fondamentale avere una corretta funzione tiroidea per avere un concepimento ordinato e soprattutto in corso di gravidanza per lo sviluppo del feto. Quindi ecco, dà lo zero di riferimento che fa sì che il nostro organismo sia attivo.
6: E questo è molto importante, ma le patologie più frequenti quando si hanno degli scostamenti, dei problemi tiroidei?
7: Le patologie della tiroide

0: dividono fondamentalmente in due blocchi: le patologie della funzione della tiroide e della morfologia della tiroide. Per la funzione ci sono i due grandi capitoli, che sono l'ipotiroidismo e l'ipertiroidismo, in cui la tiroide lavora troppo poco o in eccesso, e per quanto riguarda invece le patologie morfologiche abbiamo i noduli della tiroide che possono poi sfociare nel cancro.
1: Senta, come ce ne accorgiamo che la nostra tiroide fa i capricci? Quali sono i sintomi, i segnali che ci devono spingere a fare quel controllino in più, quella chiacchierata in più con lo specialista?
0: Per quanto riguarda le disfunzioni ormonali, di solito il soggetto con una disfunzione tiroidea avverte una modifica della sua situazione generale. Nell'ipotiroidismo si ha un rallentamento che può andare dall'aumento del peso, la stanchezza, la difficoltà di concentrazione, quindi tutto il nostro organismo è tutto rallentato. La continua letargia. Invece nell'ipertiroidismo, al contrario, il soggetto è acceleratissimo, quindi si trova nervoso, a diarrea.
1: Questo nella quotidianità?
0: Sì, perché cambia in tutte le sue attività, il soggetto è accelerato.
1: E allora, forse è un po' difficile parlare e ragionare perché c'è questo rumore di fondo, ma dovete capire che questa è una festa, è appena passata la banda, c'è gente da tutte le parti, veramente stiamo entrando nel vivo, nel villaggio della salute, è anche bello, magari perdiamo ogni tanto il filo, ma ci consideriamo giustificati. Allora, dottore, abbiamo una domanda che arriva da qui, dal nostro pubblico, prego.
2: Buongiorno dottore, sembrerebbe che la tiroide influenzi il peso, l'umore, l'energia e addirittura anche le articolazioni. E volevo chiedere se è effettivamente vero e in che misura la ghiandola influenza queste situazioni.
0: Assolutamente sì, è tutto corretto. Per quanto riguarda il peso, la tiroide è uno dei fattori che influenza il peso, perché ovviamente ci sono persone magre o grasse che hanno una corretta funzione tiroidea e quindi non seguono la dieta, ma in un soggetto che segue una dieta corretta e ordinata, un eccesso di funzione della tiroide, questo accelera il metabolismo e porta a un dimagrimento. E il dimagrimento è a 360 gradi, quindi sia di grasso che di massa muscolare. E ovviamente questo va a impattare anche sulle articolazioni, sulla possibilità di movimento, la possibilità di fare attività sportiva. C'è un'accelerazione del ritmo cardiaco, quindi il paziente va spesso in affanno e non riesce a fare in maniera ordinata le sue attività quotidiane. Al contrario, nell'ipotiroidismo, che è la patologia disfunzionale tiroidea più frequente, si ha un rallentamento del metabolismo e quindi il metabolismo rallentato porta a un aumento di peso, e questo ovviamente aggrava anche la possibilità di fare una vita normale, svolgere un'attività fisica, avere forza muscolare, e quindi questo va a aggravare lo stato anche articolare.
1: Senta dottore, ma perché di solito sono più colpite le donne? È davvero così?
0: Assolutamente sì, abbiamo un rapporto più o meno di 5 a 1 fra uomini e donne. Il motivo non è estremamente noto, c'è una predisposizione genetica per tutte le patologie autoimmuni e anche le disfunzioni della tiroide in questo contesto. Probabilmente gli estrogeni hanno un ruolo molto più importante rispetto al testosterone nell'andare a regolare questo sistema. Ci sono molti recettori degli estrogeni anche sulla tiroide, ma ripeto, questo è un dato che vediamo a posteriori, andando a visitare e vedere i nostri pazienti ambulatori.
1: E allora qui sta passando la banda, sentite il rumore, il sottofondo, però è festa, è villaggio della salute, è prevenzione, è screening. E a proposito di prevenzione, come facciamo a fare prevenzione per la tiroide? E oggi in questo villaggio dove possiamo andare per controllarci?
0: Il sistema più rapido per fare prevenzione sulla tiroide è l'ecografia tiroidea, perché è un sistema semplice e rapido che si può portare anche in piazza. Questo è quello che facciamo noi qui oramai da 15 anni, abbiamo iniziato a fare gli screening tiroidei quando siamo stati la prima postazione con Tennis and Friends 15 anni fa,
1: quindi
0: con Giorgio Meneschi.
1: Avvicinandosi al villaggio si potrà fare?
0: Sì, l'ecografia. Per quanto riguarda il controllo ormonale, questo è un po' più complesso perché prevede l'esecuzione degli esami del sangue di laboratorio. Ovviamente bisogna avere un laboratorio di analisi a disposizione, purtroppo questa seconda possibilità

0: non è possibile portarla in piazza perché c'è un tempo.
1: E quali esami consentono una diagnosi precoce?
0: Gli esami da eseguire sono il TSH sicuramente, che è l'esame ormonale principe, che è il termostato della tiroide, e in aggiunta si può fare uno screening per la tiroidite autoimmune o tiroidite di Hashimoto con il monitoraggio degli autoanticorpi tiroidei.
1: Senta, vogliamo parlare un po' di tiroide e alimentazione?
0: Assolutamente sì. Come dicevamo prima, in seguito alla domanda che ci è stata posta in precedenza dal telespettatore, la tiroide ha un ruolo fondamentale nella regolazione del metabolismo e del peso. Per una corretta funzione tiroidea è necessario avere una corretta alimentazione, soprattutto un introito adeguato di micronutrienti, il più importante dei quali è lo iodio. Questo si può avere attraverso il sale iodato. E al contrario, nel momento in cui si ha una corretta alimentazione, la tiroide permette un corretto sviluppo delle masse muscolari del tessuto grasso senza eccedere né da una parte né dall'altra. Quindi
1: questo sale iodato, per esempio, quando facciamo la pasta, buttiamo quello, il sale grosso iodato, nell'acqua oppure aggiungiamo sugli alimenti?
0: Qualche anno fa la Società Italiana di Endocrinologia ha lanciato uno slogan: poco sale ma iodato, perché okay. I cardiologi dicono poco allora sale giustamente per la pressione,
1: esatto.
0: Ma quel poco deve essere iodato. E questo è un messaggio di effetto, perché è bene avere a casa il sale iodato. Non tutti hanno l'attenzione di vedere se si acquista il sale marino o il sale iodato, che è disponibile in tutti gli esercizi commerciali, però quel poco che si utilizza, con pochissimo, quindi sull'aggiunta dei cibi, sull'insalata o quello che sia, o nella pasta, con questo piccolo gesto riusciamo a dare un aiuto alla nostra tiroide, soprattutto in ottica preventiva.
1: E allora 30 secondi prima di lasciare nuovamente spazio alla musica per rispondere a una domanda da casa arrivata al nostro 342-864-8832. Ci sono cibi che interferiscono sull'assorbimento della terapia tiroidea?
0: Sì, la terapia con la tiroide, la terapia ormonale tiroidea, la tiroxina, necessita di mediamente 30 minuti di digiuno prima, e quindi in questa situazione bisogna aspettare questo. Alcuni alimenti come la soia o altri alimenti come integratori a base di calcio, eccetera, possono interferire con questo assorbimento.
1: Grazie, musica, restate con noi.

0: Giorgia ci riporta a parlare di cura, a parlare di benessere, di prevenzione quando si sono fatte le 11:18 minuti. Questo è sempre Radio 1, lo speciale progetto benessere da Tennis and Friend dal Foro Italico di Roma. Staremo insieme fino alle 11:30, quando ci sarà poi la grande cerimonia di apertura, di inaugurazione. Vi ricordiamo quindi che siamo in diretta con Rai Media Partner. Adesso, visto che parliamo di sport in questo contesto, ci occupiamo della salute della spalla e del ginocchio, che sono fondamentali quando parliamo del movimento, anche semplicemente senza essere degli agonisti, per avere benessere. Ed è con noi Andrea Grasso, che è il responsabile dell'ortopedia GVM Tiberia Hospital. Benvenuto nel
1: Grazie,
0: nostro
1: buongiorno.
0: Gabbiotto, nel nostro contesto molto confortevole.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ora siamo più fortunati, c'è un pochino più di silenzio per ragionare. E dunque, muoversi bene significa mantenere qualità della vita e autonomia a tutte le età, è così?
1: Assolutamente sì, l'ha detto lei all'inizio, nel senso che non è una cosa solo dello sportivo, ma è una cosa di tutti, soprattutto la spalla, no? Paziente tipo per noi è la signora anziana, la signora che ha problemi a fare le faccende di casa, la signora che ha problemi a riporre i piatti nella credenza, quindi la gestualità di tutti i giorni è molto limitata e uno si rende conto veramente di quante cose facciamo col braccio al momento in cui ha un problema.
0: Verissimo, questa è una affermazione quotidiana importante, perché ci dà il senso, no? Il campanello d'allarme che qualcosa non sta andando bene. E allora, quando è che ci dobbiamo rivolgere allo specialista? Lo chiedo anche a lei nella sua specialità. Sono questi piccoli segnali?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo due parametri nella mia testa che sono fondamentali. Il primo è il dolore. Nessuno viene da noi se non ha dolore, quindi la prima cosa è il dolore. La seconda è la qualità di vita. La qualità di vita sta assumendo e ha assunto nel corso degli anni un ruolo sempre più importante. Prima, a una certa età, gli ortopedici tendevano a dire al paziente: hai 75 anni e quindi i dolori li tieni. Adesso è inaccettabile 80-85. Quindi questi sono i due parametri più importanti, secondo me.
0: Però l'età comunque ci condiziona.
1: L'età ci condiziona, ma più che l'età ci condiziona le condizioni generali del paziente. Nel senso che oramai abbiamo degli veramente 85enni che stanno in salute e pretendono correttamente una qualità di vita, mentre purtroppo abbiamo pazienti pure con anni che per dei problemi di carattere generale, cardiologici o quant'altro, purtroppo non possono essere gestiti in maniera ottimale. Quindi, ripeto, l'età è un parametro importante, ma non è un limite, non deve essere un limite.
0: Allora, vogliamo andare alle domande del nostro pubblico qui dal Foro Italico? Prego, la prima.
2: Salve dottore, io ho una domanda per tutti gli sportivi che ci ascoltano. Come lei ben sa, tanti fanno padel, tennis, calcio, palestra, e diciamo che il primo a cadere, a cedere, è la spalla per quanto riguarda il tennis, il padel o la palestra, e per il calcio magari è il ginocchio. Io le volevo chiedere: come si può prevenire un infortunio grave come la rottura di un crociato?
1: Allora, molto correttamente, sono distretti articolari differenti in base alla tipologia di sport, ma pure nello stesso sport di braccio, come il tennis e il padel, cambia molto, perché il tennis la gran parte dei colpi viene portato sotto i 90 gradi, quindi col braccio verso il basso, e la spalla viene stressata relativamente, differentemente nel padel, che la maggior parte dei colpi invece viene portata con il braccio verso l'alto, la spalla è molto sollecitata. Come prevenire? Prevenire con una corretta biomeccanica, prevenire con una preparazione importante. La spalla, il motore della spalla, ad esempio, è la muscolatura che connette la scapola e il torace, perché la scapola è l'equilibratore della spalla. E allora non andiamo a sempre pensare di rinforzare la cuffia dei rotatori. Noi dobbiamo rinforzare la parte lombare, la parte scapolare, tutta la

0: parte che poi ci fa far meglio il gesto, perché se il gesto viene fatto male i tendini tendono a lesionarsi. È un segreto, è quello lì di, anche se questo è molto difficile con la vita che facciamo, di arrivare al campo almeno quei 10 minuti prima e con gli elastici fare un pochettino di rinforzo, di stabilizzazione prima di entrare in campo.
1: Vabbè, piccoli trucchi quotidiani. Io voglio chiederle un'integrazione, per esempio attività tipo il Pilates, lo yoga possono essere utili proprio per

0: C'è un'altra domanda che arriva da qui.
1: Buongiorno dottore, io pratico il nuoto da sempre e tanti dei miei compagni di squadra nel corso degli anni hanno avuto tanti problemi alla spalla. Il mio allenatore dice che è sufficiente fare un po' di riscaldamento a freddo, come lo chiamiamo noi, quindi fuori dall'acqua, e è sufficiente questo per prevenire problemi alla spalla per chi pratica il nuoto?
2: Beh, sai, fai riscaldamento di una situazione muscolare stabilizzata. Se prima a monte non andiamo a fare un lavoro per far lavorare bene la spalla, uno si può riscaldare quanto vuole, ma se non ha la base muscolare, quindi torniamo a quello che dicevamo prima, è molto molto importante conoscere la biomeccanica e oramai è fondamentale questo.
0: Senta, ma è vero che i dolori alla spalla peggiorano soprattutto di notte?
2: Sì.
0: È vero, è così, non è una fake news?
2: No.
0: Perché?
2: È verissimo ed è la domanda che tutti quanti noi facciamo al paziente in fase di anamnesi.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Come stai la notte? Come dormi?
2: Fa male la notte? Ecco. Sì, fa male la notte, sì. È decisamente indice di patologia tendinea, perché comunque è un discorso sia meccanico sia di ridistribuzione a livello della vascolarizzazione che va più sugli organi nobili, quindi questa fase di ischemia, di riduzione dell'afflusso, ma oltre a quello c'è il fatto che mettendosi sdraiati per gravità la spalla tende a traslare minimamente posteriormente. Infatti un trucchetto è quello di stare semiseduta nel post-operatorio. Addirittura ci sono pazienti che dormono seduti. Perché? Perché stando in quella posizione è più confortevole.
0: Si hanno dei benefici, ci
2: almeno
0: si sente meglio.
2: Ci provano.
0: E allora, oltre a questo, quando si hanno problemi, si immagino debba fare tanta fisioterapia per avere una giusta riabilitazione. C'è tutto l'aspetto del modo per rallentare la progressione, la chirurgia ortopedica quando è necessaria. Ma noi siamo veramente in conclusione, quindi io ringrazio Andrea Grasso per essere stato oggi con noi. Siamo veramente arrivati alla fine di questo speciale di Progetto Benessere Tennis and Friend in diretta dal Foro Italico a Roma. Vi ricordiamo, tutta la giornata si starà qui, si potranno fare screening, si potrà fare prevenzione. Quest'anno tante iniziative nuove nel Villaggio della Salute, che ospiterà anche la Notte Bianca. Poi ci sarà un autobus dell'ATAC che andrà verso le persone più disagiate. Insomma, tante novità. Noi abbiamo parlato di prevenzione, in particolare abbiamo messo a fuoco la salute femminile, la tiroide, adesso con Grasso il benessere dell'apparato muscolo-scheletrico. Fatemi salutare la squadra che ha permesso di parlare di diagnosi precoce e corretti stili di vita a 360 gradi. Viviana Verbaro in conduzione, la redazione di Progetto Benessere, quindi Valeria Fatone e Laura Nerozzi, oggi supportati da Luca Torrisi. Ringrazio Francesco Galluzzo e tutta la squadra dei tecnici di Radio 1, Antonio D'Alessandri, Jacopo Teodoro, Maurizio Lepri, Cristina Santi e da Saxa Rubra Massimo Chiadroni. Per la parte social grazie a Viviana Mastronardi. Per riascoltare la puntata c'è sempre Rai Play Sound. Linea Serial, a seguire al GR1, a lunedì per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova.
2: Suzuki. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Biblos, settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

0: Buongiorno da Maria Pedone e bentrovati all'ascolto di questa prima puntata di Biblos per la stagione invernale. Oggi è sabato 3 ottobre e sta per cominciare la settimana più importante dell'anno per Trieste, quella della Barcolana. Come ogni anno, la grande festa della vela e del mare sarà accompagnata da moltissimi eventi di ogni tipo: musica, intrattenimento, cultura. Ed è ormai diverso tempo che l'evento collaterale culturale più importante della manifestazione è la rassegna letteraria Barcolana, un mare di racconti. Dal 5 al 10 ottobre, nell'auditorium della Casa della Musica in Cavana, una ventina di scrittori italiani e stranieri daranno vita ad una regata letteraria per tutta la settimana fino a sabato prossimo. A ideare e curare questo festival, giunto ormai alla sua 8ª edizione, Alessandro Mezzenalona, che ringrazio di essere qui con noi questa mattina. Buongiorno Alessandro.
1: Grazie, buongiorno. Grazie a te Maria, sempre dell'invito, e grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Una rassegna che è sempre stata corposa, però più si va avanti più diventa quasi un evento nell'evento. E questa è una bella cosa: più Barcolana diventa rumorosa, più a un mare di racconti si ascoltano tante cose interessanti, voci di scrittori molto diversi, molte donne scrittrici, molti giallisti, quindi hai strizzato l'occhio ai lettori più appassionati, cioè quelli che amano i gialli e le donne. Ma c'è un altro filo conduttore che ti ha guidato nel selezionare i tuoi ospiti quest'anno?
1: Ma guarda, io cerco sempre ogni anno, leggendo tanto e frequentando anche tanti festival, il Salone di Torino, nel corso dell'anno, di vedere quelli che sono i libri un po' più interessanti e che non circuitano, diciamo, dappertutto, perché ci sono certi scrittori che veramente oggi li trovi a Venezia, domani li trovi a Milano, poi li trovi a Bologna, ed è un po' un peccato perché alla fine girano

0: per quelli. Quindi, prima di tutto, leggere i libri e cercare che questi libri abbiano una loro qualità e una loro anche originalità. Tante volte mi viene da pensare a quel nostro grande triestino transfuga che era Bobby Bathlen, quando diceva che, insomma, credo che lo ricordino tutti, che l'uomo che ha ispirato la nascita della casa editrice Adelphi, oltre a farci scoprire Robert Musil e tanti grandi scrittori, che diceva sempre: io in un libro cerco, aveva inventato questa parola, la prima voltità. Noi purtroppo ormai l'editoria è talmente ridondante che la prima voltità non esiste più. Però secondo me ci sono degli scrittori che seguono una strada più originale di altri e che, pur strizzando magari un occhio al mercato, che non è mai sbagliato, perché bisogna anche vivere e vendere, cercano comunque di fare un lavoro, diciamo, un po' più originale di altri. Ecco, io, tenendo sempre vivo questo tema del viaggio, che sia di mare, di terra, mentale, fantastico, che è un po' il nostro contenitore, diciamo, cerco sempre di puntare su dei nomi che abbiano un senso. Ecco, questa è la mia rotta, la mia regata tra i libri. È difficile orientarsi veramente in una libreria, anche perché ci sono tantissimi nomi di qualità, debuttanti, che non conosci. Per esempio, ti faccio proprio un esempio del nostro programma. Venerdì arriva una scrittrice dalla Polonia, lei dell'Alta Slesia di Katowice, che si chiama Anna Kantoch, che è una scrittrice straordinaria. Mi dicono che gli attentissimi occhi dei selezionatori del Nobel hanno già messo gli occhi su di lei. Lei è giovane, è una scrittrice che ha scritto una decina di libri, noi ne abbiamo letti più o meno 4-5, però per dirti che la qualità, ogni anno quando ci chiediamo ma chi è Laszlo Krasznahorkai, è un grande scrittore, solo che noi magari non l'abbiamo letto, per cui la grande fatica e anche la grande gioia per me è di andare proprio a leggere quelli che sono anche un po' laterali rispetto alle classifiche.
1: E questo da una parte, dall'altra offrire al pubblico la possibilità di conoscere meglio scrittori amatissimi. Certo. E qui voglio arrivare alla star di questa edizione di Barcolano, un mare di racconti, la scrittrice spagnola Clara Sánchez. Certo. Celebre in tutto il mondo per il romanzo Il profumo delle foglie di limone, un vero long seller. Alessandro, Clara Sánchez sembrerebbe lontana dal tuo taglio abituale, ma in effetti, se poi uno approfondisce, la Sánchez non è semplicemente una scrittrice per signore, è una definizione molto riduttiva.
0: Assolutamente. Guarda, io ho avuto la fortuna di conoscerla a Pordenone Legge e dico a tutti quelli che ci ascoltano: venite ad ascoltarla perché vi divertirete. È una persona straordinariamente simpatica, intelligente. Scrive dei libri che apparentemente, come dici tu, potrebbero essere dei libri per signore, però hanno una quantità di tematiche interessantissime. Per esempio, nella Stanza delle Verità, questo nuovo libro per Garzanti che viene a presentare a Trieste, c'è questo personaggio di una giornalista scrittrice che a un certo punto, per una serie di motivi, decide che non vuole più entrare in pubblico, non vuole più fare le presentazioni dei libri, non vuole più scrivere gli articoli, e compra una casa che modella a suo modo, illudendosi di chiudere fuori il mondo. Quindi è una cosa che sentiamo tutti noi oggi, questo fatto di dire: ma sai cosa, mi piacerebbe vivere in un bosco, io sono stufo, Trump, Putin, le guerre, i missili, sono stufo, voglio... E però a un certo punto arriva un personaggio, in questo caso la nuova fidanzata del figlio, che scompagina e riporta il mondo dentro questa casa. Io l'ho trovato straordinario anche come metafora proprio della vita nostra.
1: E poi ricordiamo che Clara Sánchez è l'unica autrice ad aver conquistato tutti e tre i massimi riconoscimenti letterari spagnoli, e vi ricordo che l'appuntamento è per mercoledì 7 ottobre alle 19:15, ma volevo anche anticiparvi che, per chi non riuscisse ad esserci ma fosse appassionato della Sánchez, ci sarà per noi, per Biblos, Vida Valencic, che la intervisterà. Certo. E vi proporremo l'intervista in una delle prossime puntate di Biblos. Ma la cosa interessante della rassegna, Alessandro, è che venerdì 7 ottobre c'è Clara Sánchez, ma mica solo Clara Sánchez, perché basta andare un'ora prima e incontriamo Elena Stancanelli quel giorno.
0: Questa è la fortuna, diciamo, di avere abbastanza mano libera da parte del presidente di Barcolana, Mitja Jaluz, e di tutto lo staff di Barcolana, nello scegliere, diciamo, gli scrittori. Come dicevo prima, ci sono scrittori, autori di

0: gialli, quindi di libri leggibilissimi. Ci sono scrittori divertentissimi come Andrea Vitali, che sarà il primo giorno, e ti assicuro che il piede nella fossa è una risata continua, perché lui è veramente, io non so come faccia, ha scritto una marea di libri e sono uno più divertente dell'altro, ma anche con qualità. Quindi il tentativo proprio di offrire alla città, ovviamente a chi interessa e a chi vorrà ascoltarli, un parterre, possiamo definire, di voci, di scrittori anche molto diverse tra loro, ma che possano veramente invitarti alla lettura, visto che tu sai che proprio all'ultimo Salone di Torino i dati che hanno dato sulla lettura in Italia sono catastrofici. Siamo uno dei paesi veramente peggiori, non soltanto in Europa ma anche confrontando con il mondo, c'è gente che non riesce a leggere un libro in tutto il corso dell'anno, cioè in 12 mesi non apre un libro.
1: Eh beh, se non molla il cellulare, quindi, direi che è un po' difficile, no?
0: Forse, diciamo, facendo vedere che un libro può anche essere un momento di grande divertimento, di grande così relax, come si usa dire oggi, e non solo di pensieri funerei o di cose complicate, magari, chissà, qualcuno forse anche riprende quello che io chiamo il vizio della lettura.
1: Ecco, ma poi Andrea Vitale ha una storia bellissima, perché lui è un medico di famiglia, vive in un piccolissimo paese, Bellano.
0: Sì.
1: E i suoi libri sono un universo popolare,
0: sì,
1: di piccole figure, in un mondo dove anche i drammi della vita sono vissuti con leggerezza. Quindi è uno scrittore piacevolissimo, lo hanno definito il re del romanzo corale popolare, e aprirà il festival.
0: Sì.
1: E anche quello sarà sicuramente un incontro molto affollato, 17:45 lunedì 5 ottobre. Come dicevo all'inizio, questo festival è pieno di scrittrici. Io volevo chiederti anche qualcosa, salto di qui e di lì perché tanto gli ascoltatori potranno trovare tutte le informazioni sul programma. C'è una disegnatrice che Fumetti Brutti si chiama,
0: sì,
1: che confesso non conoscevo. Ci dici qualcosa di più di questa?
0: Guarda, Fumetti Brutti io l'ho scoperta perché lei ha fatto una trilogia di storie disegnate per Feltrinelli, che l'ha lanciata, diciamo, come una delle scrittrici di storie disegnate più interessanti e più originali. La sua storia è la storia di una trans, di una ragazza che nasce ragazzo e che in questo libro, il primo romanzo che lei pubblica sempre con Feltrinelli, che si intitola Cigni Selvaggi, racconta proprio questo suo percorso di siciliana, perché lei è siciliana di origine, che decide di trasferirsi al nord, vuole fare la scrittrice di storie disegnate e nello stesso tempo vuole cambiare il suo gender, come si dice, il suo sesso, perché non si sente, non, la natura, diciamo, l'ha fatta nascere in un corpo che non sente suo. Io devo dire, l'ho trovata fin dall'inizio interessantissima, anche per il coraggio di chiamarsi Fumetti Brutti, perché lei ha un disegno molto particolare e molto, diciamo, stilizzato, molto, potrei dire, quasi terragno, non so, molto, molto poco ricercato, poco lavorato. E il libro è un po' come i suoi fumetti, c'è una storia molto sincera, molto diretta, che credo conquisterà moltissime persone, perché noi siamo qui ancora a discutere se possiamo parlare di gender, se è giusto aprire uno spazio per chi non si sente bene né uomo né donna, ma io dico a tutti, non auguro a nessuno di trovarsi in un corpo che non sente suo. Quindi credo che sarà un appuntamento interessantissimo anche per affrontare alcune tematiche che purtroppo tante volte vengono, scusami l'espressione, ma proprio tagliate con la mannaia, senza ragionare un attimo su quella che è poi tutta la parte emozionale e sentimentale che sta dietro a queste storie.
1: Perché bisogna, come dicono gli indiani, stare nei mocassini di un'altra persona per poter capire quello che prova, e quindi l'incontro con Fumetti Brutti sarà un'occasione molto interessante, sia come storia di vita ma anche come autrice, no? come grafica.
0: Una scrittura molto interessante.
1: E c'è un'altra autrice che a me interessa moltissimo e che ha una storia anche lei complessa e importante, ed è Claudia Durastanti,
0: certo,
1: che è una grandissima traduttrice ma è anche scrittrice e che è sicuramente un personaggio interessante da incontrare. Presenta un libro di saggi.
0: Sì, è un libro molto particolare. Claudia ha avuto grande successo con La straniera, che era questo suo romanzo pubblicato alla Nave di Teseo, in cui raccontava un po'

0: La storia di una straniera, nel senso che lei vive tra l'Italia e l'America, ma anche di una straniera perché la mamma era completamente sorda, quindi di una straniera alla vita, proprio all'approccio alla vita. In questo caso, nei Falsi Amici, lei parte dalla letteratura per affrontare tutta una serie di tematiche, quindi troviamo dal grande Gatsby a Lolita, da Cesare Pavese a Scott Fitzgerald o altri autori, per affrontare quelle che sono le tematiche che una donna o comunque una persona deve affrontare oggi, quindi dalla violenza ai rapporti, alle difficoltà dei rapporti sentimentali, interpersonali, allo sguardo sul mondo. Quindi devo dire, è un libro molto bello perché dimostra come la letteratura non è solo una espressione, diciamo, di fantasie personali, ma è anche un modo per leggere la realtà.
1: Un personaggio molto interessante, Claudia Durastanti, che sarà sempre lunedì alle 19:15,
0: E 15.
1: sempre all'auditorium della Casa della Musica. Ci sarebbero tanti che vorrei segnalarti, ma lascio a te che li hai invitati tutti e sai decidere. Volevo soltanto chiederti giusto due parole su questo Ben Pastor,
0: Sì.
1: perché io pensavo che fosse un uomo e
0: No,
1: invece
0: invece
1: non lo è.
0: una meravigliosa signora italo-americana, tra l'altro. Lei è nata a Roma, ma la mamma era americana, quindi scrive in inglese perché questo l'ha confessato lei stessa, si sente più a suo agio con l'inglese e tra l'altro adesso la cosa bellissima è che il suo traduttore è il marito. Che è italiano ovviamente e che guarda, proprio l'ultima volta che sono stato a cena con loro, la bacchetta anche dicendo: ma no, guarda che questo passaggio non funziona in italiano, per cui è un rapporto bellissimo tra loro. E lei è una donna straordinaria perché ha inventato questo personaggio che è una specie di detective che si chiama Martin Bora, ma è un ufficiale nazista, è un ufficiale della Wehrmacht. Quindi è un ufficiale che diciamo, è in rotta di collisione col Terzo Reich, ma nello stesso tempo indossa la divisa della Wehrmacht. Quindi tutti i suoi dubbi, tutte le sue diciamo, perplessità su quello che sta accadendo, in qualche modo devono scontrarsi però con
1: L'obbedienza
0: l'obbedienza
1: all'arma.
0: a quello che è il suo mestiere anche. Lei ha iniziato tantissimi anni fa, nel 99 se non mi ricordo male, con Lumen, che è stato il primo romanzo di una lunga serie, e arriva adesso con Lo specchio del pellegrino, tutti pubblicati da Sellerio, ma la cosa più divertente che ti dico è che io l'ho invitata già una volta a Trieste, ma mi fermavano le persone per strada, soprattutto donne giovani, per chiedermi di invitarla di nuovo. E quindi io, che quest'anno forse non l'avrei invitata, alla
1: Lo hai
0: fine ho
1: fatto per
0: detto:
1: necessità,
0: ma sai
1: insomma.
0: che c'è, visto che è tornato Martin Bora, perché l'altra volta l'avevo invitata con questa specie di fantasmagorico seguito dei Promessi Sposi che ha scritto lei, ho detto la invito di nuovo e quindi sarà un incontro, penso che farà la gioia di tutte quelle persone che me l'hanno chiesto.
1: Peraltro vende
0: Sì,
1: tantissimo in America,
0: è
1: no?
0: un successo
1: Quindi
0: enorme.
1: una signora che ha un successo spropositato in
0: Tra l'altro ti
1: America.
0: dirò, è una persona deliziosa, simpatica, disponibile, proprio il contrario dello scrittore egocentrico montato, sai, proprio una persona con cui, ecco, passeresti volentieri una giornata a chiacchierare, insomma.
1: Passeremo un'oretta molto piacevole, giovedì 8 ottobre alle 19:15. L'ultimo libro di Ben Pastor si chiama Lo specchio del pellegrino, è edito da Sellerio. Il programma è ricchissimo.
0: Ma guarda, io ti dico in brevissimo che ritorna Viola Ardone, che era stata già ospite nostra, anche questa è una scrittrice amatissima, questa volta porta il suo 80 ancora vita e devo dire che è
1: Titolo
0: sempre,
1: bellissimo,
0: che è un titolo
1: peraltro.
0: bellissimo e Viola è sempre sul pezzo, come dicono i giornalisti, cioè veramente è una donna che riesce a ragionare sulla realtà, sulle storie, in maniera che io trovo ammirevole. Tanti dicono sono libri facili, io dico sì, ma scrivilo tu un libro così, cioè apparentemente può essere facile, però quando scrive delle storie sono sempre delle storie che ti tirano proprio dentro le pagine, insomma.
1: Facili, può darsi, ma
0: Sì,
1: bellissimi.
0: molto bene.
1: Lei ha un modo di vedere le cose che è prezioso, insomma, è molto
0: Assolutamente sì.
1: poetico e lo sa esprimere
0: Assolutamente sì.
1: benissimo nelle sue pagine. Il treno dei bambini è
0: Sì.
1: comunque
0: Era bellissimo, devo dire
1: una cosa.
0: veramente. E l'altro che ritorna, che è un nostro ospite ormai affezionato, e

0: e il premio Streg Emanuele Trevi, ma questa volta l'abbiamo convinto a fare una cosa più simpatica forse. Invece che presentare un suo libro nuovo, che in questo momento non c'era, lui ha curato i due volumi per i Meridiani Mondadori delle opere di questo grande scrittore, tra virgolette, di fantascienza, ma ormai sdoganato da Emmanuel Carrère e da tutti gli studiosi di letteratura, che era Philip K. Dick. Quindi lui viene a fare una specie di conversazione, ma anche, ti dirò, io lo lascerò andare a ruota libera, perché Emanuele è straordinario come, quando parla, perché è anche uno studioso di letteratura, su proprio i mondi di questo scrittore che ha ipotizzato che la nostra realtà fosse una realtà frammentata con moltissimi corridoi laterali, di cui magari un giorno troveremo anche il modo di trovare la chiave d'accesso. Beh, è quello che ci sta dicendo la fisica quantistica, tutto sommato. Quindi lui con la fantasia ha anticipato quello che la scienza pian piano ci sta
1: È
0: dicendo.
1: molto atteso, leggevo questo libro di Trevi, uno scrittore che analizza un altro scrittore, è sempre
0: Certo.
1: interessante.
0: E poi ti direi, allora, nel mio cuore sta Elena Varvello, perché è una scrittrice che per tanti anni ha scritto dei bellissimi libri pubblicati da Einaudi, che, devo dire, per esempio, i premi non hanno mai preso in considerazione. Questa volta è nella finale del premio Campiello, che si assegnerà nella serata, nella notte di sabato 3 ottobre. La vita sempre, pubblicato da Guanda, è un lavoro pazzesco che lei ha fatto per ricostruire la vita di suo nonno. Suo nonno era un ragazzo bellissimo, scapestrato, che prendeva la vita e la bruciava a velocità supersonica, di cui lei aveva soltanto 5 foto e dei ricordi vaghissimi, perché la moglie, cioè sua nonna, non ne parlava quasi mai. E la figlia, cioè sua mamma, ne parlava con grande nostalgia, ma aveva un unico ricordo di questo papà che è venuto un giorno, l'ha abbracciata, le ha dato un pugno di caramelle
1: È
0: e ha sbagliato
1: sparito.
0: anche il nome, perché l'ha chiamata Stellina, non si ricordava neanche il nome di sua figlia, e poi è risparito. Questo ragazzo è morto in lager e Elena Varvello ha dovuto fare un lavoro incredibile per recuperare la storia di questo uomo, ma per recuperare il fatto che perché lui era morto in lager, perché nei registri del lager lui non risultava col suo nome, lui si chiamava Francesco, risultava con un altro nome, col nome di battaglia da partigiano, perché poi lui, nel bruciare la vita, avendo donne, giocando, spendendo soldi, era riuscito a fare anche il partigiano. È un libro bellissimo, devo dirti, veramente. Elena è una scrittrice che ha una scrittura di una raffinatezza straordinaria.
1: Le facciamo tanti auguri allora, perché proprio
0: Assolutamente sì.
1: sabato saprà se ha vinto il Campiello di quest'anno, mentre invece l'incontro con Elena Varvello.
0: Sempre lunedì, ore 18:10, 18:15. Giovanni Montanaro, l'avvocato di Venezia, ha scritto forse il suo libro più bello. È un libro veramente un grande. Allora, lui ha saputo fare una vera dichiarazione d'amore per la sua città, per una città che sta morendo, se pensiamo, davanti agli occhi di tutti noi, con una storia d'amore bella ma non finta. Cioè, non quelle storie che dici, vabbè, ma anche basta, insomma, no? È una storia complicatissima, difficile, che ti sembra che non arriverà mai a compimento. Eppure, come Venezia, in qualche modo, questa storia
1: La
0: vive.
1: storia tra una ricca proprietaria, no, di una
0: Sì,
1: vetreria
0: sì.
1: e un giovane operaio, quindi è anche un'occasione per conoscere meglio questo
0: Sì.
1: ambito
0: Che
1: di
0: tra
1: Venezia.
0: l'altro devo dirti che Giovanni Montanaro, come ho detto per Elena Varvello, è uno scrittore che sta lavorando da tanti anni con serietà e meriterebbe di avere anche un po' di visibilità in più, magari con qualche premio, visto che, insomma, non sempre vincono libri straordinari, no?
1: Per fortuna i libri vanno avanti quando sono
0: Sì,
1: belli anche senza premi, no?
0: comunque,
1: Anzi,
0: comunque.
1: piuttosto, voglio
0: E poi
1: dire.
0: se ti posso rubare ancora un
1: Ma come?
0: minuto, ti
1: Prego.
0: direi ancora, e anche questa sta nel mio cuore, Elena Rui, con
1: Ecco,
0: Vedove
1: Camus.
0: di Camus, pubblicato da Lorma. Questa scrittrice è entrata per quello strano meccanismo che ha il premio Strega, che sai che se fai ai 5 libri di editori grandi, per regolamento deve entrare un piccolo editore. Lorma è un editore indipendente che tra l'altro pubblica Nier No, quindi insomma non è
1: Esatto.
0: l'ultimo
1: Per
0: editore,
1: fortuna, insomma, che c'è questo
0: per
1: regolamento,
0: fortuna.
1: ecco.
0: Elena Rui ha fatto un grande lavoro di ricerca sulla vita di Albert Camus, premio Nobel per la letteratura, morto poco più che cinquantenne. Su queste quattro donne.

0: Beh, tu pensa, lui aveva una moglie e tre amanti di altissimo livello, un'attrice famosissima di origine spagnola, ma in Francia un'attrice amatissima, un artista che poi è ancora viva, e un'altra amante ancora, e ha ricostruito con una delicatezza, ma anche con una forza narrativa incredibile, la storia dell'intrecciarsi di queste quattro storie che alla fine si sono trovate a doversi in qualche modo compattare, perché questo uomo è morto in un incidente stradale all'improvviso. E la moglie ha scoperto di queste altre tre e le altre tre hanno scoperto della moglie. Alla fine la figlia di Camus ha messo un po' tutte, diciamo, d'accordo ed è venuto fuori anche un bellissimo epistolario, tra l'altro, che è stato pubblicato proprio di recente tra Camus e questa attrice e soprattutto questo libro di Elena Rui, che è una scrittrice italiana veneta di origine ma che vive a Parigi e che io aspetto a braccia aperte perché veramente vale la pena leggerlo. Anche se tu non hai letto una riga di Camus, ti innamori di quel libro.
1: Eh beh, certo, perché insomma deve essere stata una vita abbastanza
0: Sì,
1: spericolata. Tre
0: assolutamente.
1: donne, una moglie, al di là di quello che sappiamo,
0: Sì.
1: insomma, conosceremo altri aspetti della vita di
0: Tra
1: Camus.
0: l'altro la cosa molto bella, perché qualche mia amica, non avendolo letto, mi ha detto, vabbè, ma sarà la solita cosa maschilista. No, il gioco lo tenevano, il pallino, come si usa dire, lo giocavano le donne. Cioè lui era l'uomo che si innamorava, il farfallone, ma alla fine poi i
1: Rimaneva ostaggio.
0: personaggi veramente straordinari sono loro.
1: Ascolta, ci sono anche scrittori di vita, no? Nella rassegna. Ci sarà Alex Bellini,
0: Certo.
1: che porterà questo suo ultimo libro in cui riprende questo suo famosissimo viaggio in cui è stato solo sull'oceano per 227 giorni con una barca a remi e che adesso dopo 20 anni ha ripreso per raccontare anche gli insegnamenti di vita che sono venuti fuori da questo viaggio. E Alex sarà il 6 ottobre alle
0: Sì.
1: 18:30. Però c'è anche.
0: Francesca Clapsic è triestina di nascita, di origine, ha vissuto a lungo qui, adesso vive in America, è l'unica donna, l'unica velista, non soltanto donna, perché neanche un uomo italiano ha mai vinto la Ocean Race, che è questa grande, traversata spaventosa con onde alte metri, che fanno le barche a vela. Francesca sarà collegata, via computer perché sta in America, perché ha avuto una bambina con la sua compagna e quindi la vedremo in video, l'ho vista proprio ieri che ci siamo accordati per questo incontro, ma in auditorium della Casa della Musica con noi ci sarà Fabio Pozzo, il giornalista che della stampa che l'ha aiutata a scrivere il libro, è un libro e te lo dice un non velista, io sono veramente un ignorante di vela, nonostante che collaboro con Barcolana, è un libro, un grandissimo libro di avventura molto affascinante, che ha colpito perfino me, che ripeto, sulla barca a vela ci ho sempre messo i piedi, ma da completo profano.
1: Allora, dobbiamo chiedere scusa a quelli che non abbiamo citato, però citiamo lo scrittore con cui chiudi la
0: Sì,
1: rassegna, no? Perché Bruno
0: assolutamente.
1: Arpaia è un nome importante, è stato definito lo scrittore esperto di climate fiction.
0: Bruno Arpaia, che tra l'altro ha vinto il premio Campiello nel 2001 con quel bellissimo libro che era L'angelo della storia. Ha iniziato alcuni anni fa un ragionamento, su quello che la scienza ci sta dicendo, cioè che a un certo punto se i ghiacci del polo continueranno a sciogliersi, purtroppo gran parte dell'Italia finirà, ma non solo, le Maldive e tante isole finiranno sotto acqua e per noi non ci sarà più vita. Lui ha scritto alcuni anni fa un libro, un romanzo che si intitola Qualcosa là fuori, che è uno straordinario viaggio d'avventura, in cui un gruppo di persone deve scappare dall'Italia e raggiungere più rapidamente possibile il nord Europa, perché lì c'è la salvezza, da questa catastrofe ambientale. E durante questo viaggio, ovviamente, come in tutte le avventure, come nei libri di Salgari, incontrano tutte le difficoltà possibili e immaginabili, tanto che alcuni personaggi non arrivano a destinazione. E dopo tanti anni ha provato a immaginare il seguito, in qualche maniera, ma è un libro che si può leggere anche in maniera indipendente, di questa avventura che si chiama Il mondo senza inverno, che già il titolo ti fa tremare le gambe, perché ci dice quello che potrebbe essere il nostro futuro, neanche lontanissimo, e quindi continua questo viaggio, ma la situazione climatica sta ulteriormente peggiorando, quindi ci mette davanti a una realtà che potrebbe essere non più, come dico anch'io ridendo, ma sai, io abito vicino al Castello di San Giusto, comunque il mare lassù non arriva, ci arriverà fino a Via San Michele, io sarò comunque più in alto.

0: No, perché purtroppo arriverà anche lì. E quindi a quel punto che cosa
1: E
0: facciamo?
1: comunque, se no rimarrai solo tu lassù, Alessandro.
0: E poi chi
1: tutti
0: mi
1: gli
0: porta
1: altri
0: i
1: saranno sott'acqua.
0: Quindi devo dire, io mi ha colpito moltissimo sia il libro precedente che questo, ma proprio per la voglia che ha Bruna Paglia non di dare lezioni, non di farci la morale, sai, ambientalista, ideologica, ma proprio per dire, ragazzi, se succede, cosa facciamo tutti quanti? Cioè, che soluzioni troviamo?
1: Siamo tutti nella stessa barca,
0: esatto,
1: come si suol dire, no?
0: Esatto.
1: Chi sta su, chi sta giù, ma alla fine la barca è la stessa. Siamo arrivati quasi alla fine di questa chiacchierata con Alessandro Mezzanarona, che ci ha raccontato questa rassegna, Un mare di racconti 2026. Alessandro, volevo chiederti alcune cose in chiusura. Intanto, il programma lo trovate online,
0: sì,
1: no?
0: Si trova online anche sulle pagine Facebook, Instagram, trovate già tutto.
1: Però, molto semplicemente, io penso che uno può andare alle 6:15 alla Casa della Musica,
0: sì,
1: per tutta la settimana.
0: E lì ci trova.
1: E troverà sempre incontri interessanti.
0: Sì.
1: Solo 45 minuti
0: 45
1: per autore.
0: Minuti, sì, è stretto, però ti dirò, se tu hai letto i libri, che quello è fondamentale, e conosci lo scrittore, credimi, gli scrittori preferiscono concentrarsi su,
1: certo,
0: una decina, dozzina di domande e poi incontrare il pubblico, magari scambiare due parole firmando i libri. Perché alla fine, se tu fai un incontro di un'ora, vedo che alla fine magari chiedi al pubblico, volete chiedere qualcosa?
1: E nessuno vuole chiedere niente.
0: Nessuno ha letto i libri, si imbarazzano,
1: chiaro,
0: c'è un silenzio di tomba. Per cui fai 45 minuti belli tirati e poi gli dici, adesso ve lo regalo, è vostro, no? E quindi,
1: quindi c'è un posto poi dove incontrarlo,
0: sì,
1: mentre
0: la
1: l'altro sale
0: libri
1: sul palco.
0: Ogni giorno c'è una libreria diversa di Trieste che cura la vendita dei libri, ci sarà un banco con tutti i libri del festival.
1: Al centro, nel pieno della festa di Barcolana, meno male che c'è la rassegna. Io ringrazio Alessandro Mezzanarona per essere venuto qui a raccontarci il suo paziente lavoro di curatore della rassegna Barcolana Un mare di racconti, che sarà davvero, possiamo dire, la costola culturale di Barcolana 58. 20 autori si susseguiranno sul palco dell'auditorium della Casa della Musica in Cavana e riempiranno di parole interessanti una settimana che fuori di lì sarà piena soprattutto di rumore e vocio di gente. Grazie ad Alessandro Mezzanarona.
0: Grazie Maria.
1: Grazie
0: e
1: in bocca al lupo.
0: Grazie.
1: La puntata di Biblos di oggi finisce qui. Maria Pedone vi ringrazia per l'ascolto e vi augura un buon fine settimana.

Avete ascoltato Biblos, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia. Ha condotto Maria Pedone.

0: Finché food.
1: Finché food.
0: Storie di cibo.
1: Sul cibo.
0: Con il cibo.
1: Per il cibo.
0: Dal cibo.
1: Storie di cibo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Silvia Rossetto al microfono e Tommaso Vinoni alla console vi danno il benvenuto quest'oggi a una nuova, la quarta per esattezza, edizione di Finché Food. Voi sapete già di cosa si tratta, conoscete Finché Food perché appunto ci siamo lasciati alla fine di giugno più o meno, prima che iniziasse il ciclo estivo delle trasmissioni della nostra rete, e sapete di cosa si parla in questo programma. Ma per chi mi ascolta oggi per la prima volta, repetita iuvant, dicevano i latini. In ogni puntata partiremo alla scoperta di tante news, informazioni, curiosità sulla scienza e sulla storia dell'alimentazione, con approfondimenti e consigli utili da parte di tanti esperti. Qual è il nostro obiettivo? Beh, sicuramente quello di conoscere meglio il nostro organismo, di cosa ha bisogno e il cibo che mangiamo, per trasformarlo nel nostro migliore alleato quotidiano. Ogni sabato dalle 12 alle 12.30, appuntamento quindi con Finché Food. E dopo questa introduzione apro questo ciclo riproponendovi una puntata della scorsa edizione, precisamente la puntata del 25 maggio scorso. Ma perché ripartire con un nuovo ciclo proprio con una replica, vi starete chiedendo, immagino. Intanto ascoltatela, vi assicuro che ne vale la pena. Per chi l'ha già ascoltata nei mesi scorsi, sicuramente sarà un piacevole riascolto. Per chi se la fosse persa, è sicuramente una scoperta estremamente gradevole. E poi al termine vi svelerò perché ho scelto proprio questa puntata.

0: questa sarà proprio la puntata delle informazioni e delle curiosità e degli aneddoti, perché tralasciamo per un momento la scienza dell'alimentazione e ci rilassiamo per esplorare il cibo da un altro punto di vista, quello della storia. Oggi niente dritte e consigli su come rimanere in salute, su una corretta alimentazione, ma vi racconteremo la storia poco nota e a tratti avventurosa, divertente, di come sono nati e soprattutto dove due veri miti, due mostri sacri della tradizione enogastronomica non solo regionale, non solo italiana, ma oserei dire mondiale. Signore e signori, vi presento il prosecco e il tiramisù. Da una parte un vino spumantizzato che tutto il mondo compra e che tutto il mondo ci invidia, e dall'altra quello che è forse il principe di tutti i dessert. Mettetevi comodi perché stiamo per raccontarvi due storie davvero uniche nel loro genere, e per farlo ho invitato due esperti del settore. Buongiorno e ben trovato al dottor Fulvio Colombo, medievista e storico del territorio del Friuli Venezia Giulia, appassionato di storia della viticoltura del Nord-Est. Buongiorno dottor Colombo.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E al telefono ci ha raggiunto anche il dottor Gabriele Pressacco, docente di trasformazioni agroalimentari presso CEFAP, Centro per l'Educazione e la Formazione Agricola Permanente, nonché studioso dell'alimentazione e in particolare di quella regionale friulana. Buongiorno anche a lei, dottor Pressacco.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Partiamo con il dottor Colombo. Quando si parla di prosecco, nell'immaginario collettivo si pensa subito al Veneto, al paese di Valdobbiadene, e invece le cose storicamente non stanno esattamente così. Potremmo dire che per Trieste e per il Friuli Venezia Giulia il prosecco è addirittura un prodotto a chilometri zero, è giusto, dottor Colombo?
1: Certo, certo. Per due motivi, perché prima della proclamazione del Porto Franco, quel fatidico 1719, a Trieste si viveva della coltivazione della vite e della produzione del vino. Quindi tutta l'economia triestina girava attorno a questi due elementi. E per seconda cosa, Prosecco è un toponimo. Quindi se guardiamo qualsiasi carta geografica ci accorgiamo in pochi istanti che il toponimo

0: la relazione tra Trieste e il Prosecco è immediata e assoluta.
1: Ma è vero, dottor Colombo, che la storia del Prosecco ha attraversato tantissime epoche storiche? Si può addirittura pensare che un progenitore, un precursore del Prosecco attuale sia stato il vino preferito dall'imperatrice Livia dell'antica Roma, è vero?
0: Il famoso Pucino, certo, perché quella del Prosecco è una storia di lungo periodo, è una storia veramente da fare invidia. Ecco, non credo ci sia un vino attualmente così famoso che possa contare una storia così importante. Il Pucino, il vino prediletto da Livia, comincia a fare la sua comparsa nella letteratura scientifica tra la fine del 400 e i primi del 500, perché è in quel periodo che un personaggio importante della Trieste dell'epoca, il vescovo Pietro Bonomo, che era tra l'altro anche segretario e consigliere di due imperatori, ed era anche un umanista, si accorge che proprio leggendo l'opera di Plinio, La Naturalis Historia, c'è questa importante citazione che si colloca geograficamente senza ombra di dubbio dalle nostre parti, che parla di un vino molto famoso all'epoca, un vino che consentì all'imperatrice di raggiungere la notevole età per l'epoca di 86 anni, quindi un vino che aveva proprietà medicinali. Il Bonomo, uomo di chiesa ma importante personaggio politico, non solo, anche tra l'altro proprietario di vigne a Trieste, approfitta dell'occasione e crea un parallelo tra Pucino, che in realtà era anch'esso un toponimo che si riferiva ad un castello, e il vino dell'epoca. Naturalmente lo fa perché aveva degli interessi, naturalmente, quindi lo fa conoscere a Vienna, alla corte di Vienna. Scrive dei versi in latino anche sul Pucino, e il Pucino nel corso di pochi anni, con queste sue ascendenze importanti, comincia a essere citato nella letteratura dell'epoca, soprattutto la letteratura medica, per queste sue proprietà medicinali, entra in cartografia e comincia a essere conosciuto anche in un ambiente piuttosto ampio, soprattutto a Venezia, che era il mercato per eccellenza dell'epoca, e quindi comincia a diventare un vino importante.
1: Ma, dottor Colombo, il Prosecco del 1500 era simile o molto diverso in realtà?
0: È assolutamente diverso, perché doveva rispondere alle regole dell'epoca. Cioè all'epoca il vino importante era un vino dolce, liquoroso, che si assumeva tra l'altro in modo molto diverso da come lo facciamo noi, perché si usava assumerlo all'inizio del pasto assieme ai dolci, esattamente al contrario di quello che facciamo noi, e quindi un vino che aveva caratteristiche completamente diverse rispetto al Prosecco attuale.
1: Però veniva prodotto qualcosa di simile anche nel Goriziano e nell'Istriano all'epoca, quindi a un certo punto è stato necessario caratterizzarlo, dargli una denominazione differente.
0: Certo, a Trieste e a Venezia si ritenne il caso di cercare di caratterizzare in modo geografico, con un meccanismo esattamente uguale a quello che poi è successo nel 2009, quando si ottenne la tutela del Prosecco restringendone l'area di produzione. L'unico aggancio possibile all'epoca era proprio la località di Prosecco, Prosecco con il suo castello, che si riteneva fosse l'erede del vino Pucino, e quindi era l'unica località che potesse garantire una denominazione di grande prestigio.
1: Quindi dove veniva prodotto il vino Pucino, nelle epoche successive si produceva l'antenato del Prosecco.
0: Certo.
1: Poi a partire dall'Ottocento, dottor Colombo, cambia ancora qualcosa. Che succede?
0: Allora, succede che già ai primi dell'Ottocento la tipologia vino dolce comincia a uscire di moda. E quindi cominciano a farsi strada dei vini meno dolci, soprattutto dalla Francia, che era il paese assolutamente egemone all'epoca. Anche da queste parti, seguendo le mode, si comincia a pensare ad una tipologia diversa. In Francia già era molto conosciuto lo champagne, anche se, attenzione, era ai primi dell'Ottocento ancora uno champagne piuttosto dolce rispetto a quello che conosciamo oggi, perché il passaggio proprio tra il dolce e il meno dolce avviene poi successivamente alla metà Ottocento. Però questa tipologia è molto apprezzata, soprattutto a Trieste, dove esisteva all'epoca una folta e nutrita colonia di esuli bonapartisti. Ricordiamo che a Trieste vivevano ai primi dell'Ottocento il fratello e una sorella di Napoleone, quindi personaggi di assoluto rilievo, che facevano uso quotidiano di champagne che proveniva da Marsiglia, e quindi a qualcuno della cerchia dei Napoleoni gli sarà venuto in mente di provare a produrre lo champagne.

0: in loco.
1: Perfetto, quindi viene spumantizzato questo vino, giusto? Quindi le bollicine, abbiamo scoperto, derivano dai gusti francesi del 1800 sostanzialmente, anche la passione attuale per le bollicine. E per trovare notizia di una versione trevigiana di prosecco spumante bisogna arrivare alla fine addirittura del 1800.
0: Bisogna trovare al 1873. Ed è una notazione anche di rilievo, perché parliamo di un vino che viene presentato all'Expo di Parigi, 1873, e riceve anche dei riconoscimenti. Quello che è interessante sapere è che il vino, lo sappiamo perché nel catalogo della mostra vengono descritte anche le modalità di lavorazione dell'uva, c'è una descrizione molto precisa che parla di viti maritate agli alberi, quindi siamo in una situazione completamente diversa rispetto a quella attuale. È un vino che veniva prodotto all'epoca in Veneto in quantità molto limitata rispetto alle altre tipologie, però questa è già per il Veneto una prima notizia di un certo rilievo.
1: Mentre a Trieste, appunto, come ci raccontava lei, esisteva già da parecchio tempo.
0: Da parecchio tempo, almeno dal 1821.
1: Ok, e poi c'era appunto l'antesignano, il precursore, già nel 1500, quello del cardinal Bonomo. Tutto questo avveniva quando Trieste non era ancora città portuale, città dedita ai commerci internazionali, ma lei ci ha fatto scoprire una Trieste completamente diversa. Prima dell'emporio Porto Franco, Trieste era una città di viticoltori.
0: Sì, ma perfetto. Le vigne si trovavano anche nel luogo in cui stiamo parlando adesso. Era completamente circondata dalle vigne. Se facciamo un po' lavorare la fantasia e cominciamo a togliere un po' tutti gli edifici che ci sono, ci accorgiamo che il paesaggio è collinare e quindi è un paesaggio molto adatto alla coltivazione della vite.
1: Perfetto, doveva essere uno scenario spettacolare, peccato che un po' questa tradizione vitivinicola si sia persa,
0: certo,
1: vero dottor Colombo?
0: Certo.
1: E i veneti, da bravi commercianti quali sono, giustamente si sono un po' appropriati poi della commercializzazione di questo vino spumante, che adesso muove cifre da capogiro.
0: Esattamente, grande merito al Veneto, perché l'operazione che è stata fatta è di una valenza assoluta,
1: esatto,
0: a livello mondiale. Quello che però bisogna ricordare è che nella stessa Valdobbiadene, sino agli anni 50, si viveva d'altro. Valdobbiadene era nota per le fabbriche della lavorazione della seta, e la viticoltura comincia a diventare una industria importante appena dopo gli anni 50.
1: Io, leggendo i suoi scritti, mi sono resa conto di una chicca veramente interessante, che addirittura il vino champagne francese potrebbe derivare da qualche vitigno triestino?
0: C'è stato un periodo in cui i vini triestini venivano esportati in Francia a produrre champagne, e questo era dovuto al fatto che le vigne erano colpite dalla filossera, praticamente ne aveva quasi azzerata la produzione in Francia, e quindi si cercava un po' dappertutto dei vini base che potessero essere adatti alla produzione della champagne, e il prosecco era particolarmente adatto quindi alla spumentazione. C'è stato un periodo in cui veniva esportato in maniera massiccia in Francia a produrre lo champagne, che poi tra l'altro come champagne ritornava a Trieste a prezzi decuplicati,
1: ecco.
0: Con un fenomeno veramente singolare.
1: Quindi i triestini bevevano il frutto delle loro viti a prezzo decuplicato,
0: certo,
1: quindi a prezzo
0: maggiorato.
1: C'è stato
0: un periodo in cui è successo addirittura questo.
1: Anche
0: sì.
1: Questo, bene. La storia è ricca di paradossi, e la storia del prosecco non fa eccezione. Come abbiamo visto è molto articolata, però quello che possiamo dire è che sicuramente è un grande patrimonio del nord-est italiano, ed è anche il caso del tiramisù, che per decenni è stato conteso tra Veneto e Friuli. Sarà Veneto, sarà nato a Treviso, sarà nato in Friuli, ed è quindi arrivato il momento di cedere la parola al dottor Pressacco per conoscere la vera storia di questo simbolo gastronomico del Made in Italy. Cosa narrano, dottor Pressacco, le cronache? Dove è nato il tiramisù? E chi è stato l'inventore? Ma si può parlare di un unico inventore in realtà?
2: Questa è una domanda difficilissima.
1: Immagino.
2: Nel senso che noi dobbiamo prendere, diciamo, come data fondamentale il 14 luglio del 2017, quando, diciamo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali iscrive il tiramisù nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, le cosiddette PAT del Friuli Venezia Giulia. Quindi con questa attestazione viene definito che il tiramisù è un dolce tipico friulano. L'iter per arrivare a questo riconoscimento è stato promosso dalla delegazione di Udine dell'Accademia della Cucina Italiana. No? Che cosa

0: scandisce questo riconoscimento ufficiale e vengono poste a tutela due diverse ricette storiche regionali, nate una in provincia di Gorizia e una in provincia di Udine. Abbiamo la versione bisiaca definita Coppa Venturino o Coppa Tiramisù e la versione tradizionale carnica chiamata tiramisù o tirimisù, più diciamo sulla parlata friulana. Come si caratterizzano, ecco, questi due dolci? Sono tutti e due dei dolci al cucchiaio. La versione bisiacca è una versione a coppa che assomiglia un po' a un semifreddo. Gli ingredienti sono il pan di Spagna, la crema zabaione, la crema cacao, il marsala secco e il cacao amaro in polvere, e mentre nella versione carnica è sempre un dolce a cucchiaio che però viene preparato in teglia e poi porzionato in tranci o fette, e gli ingredienti sono le uova, sia tuorlo che albume, usati in due modi diversi all'interno della ricetta, il mascarpone, lo zucchero, il caffè amaro e il cacao in polvere, e inoltre ci sono anche i savoiardi.
1: Quindi ci sono tutti gli ingredienti dell'attuale tiramisù. Invece nella Coppa Venturino il mascarpone mancava, in effetti.
0: Il mascarpone mancava, veniva utilizzata della panna montata per creare queste creme di cacao e creme zabaione. Questa versione bisiacca nasce per mano dello chef Mario Cosolo, che nel 1935 è sul panfilo Reale Savoia, quale pasticcere di bordo, e inventa da una gara interna fra i vari cuochi presenti su questo panfilo un dolce e glielo presenta addirittura a Vittorio Emanuele III, re d'Italia, e il dolce è piaciuto molto, e quindi negli anni 40, quando lui aveva aperto la sua trattoria Il Venturino, decise di riproporre questo suo dolce che aveva presentato appunto al re e di chiamarlo appunto Coppa Venturino. Coppa Venturino che però prende anche un secondo nome, il nome di tiramisù, e questo viene attestato da una, diciamo, fotografia scattata al pugile Tiberio Mitri e a sua moglie Fulvia Granco. Si sono appunto fatti fotografare davanti ad un cartello pubblicitario che dice: il tiramisù creato da Mario vale più di quel che costa. Quindi diciamo abbiamo la prima attestazione fotografica, chiamiamola così, di questo dolce e di questo nome anche che gli viene dato e affibbiato. La versione di Tromeggio è un po' successiva invece, siamo negli anni 50, ci troviamo nell'albergo ristorante Roma di Tromeggio, prima ci trovavamo nella località di Pieri invece, un albergo, un ristorante che è portato avanti da Giuseppe Del Fabbro e Norma Pielli, dove erano ad uso di produrre il cosiddetto trancio al mascarpone, che è appunto il dolce di cui abbiamo parlato fino adesso, e poi alla volta prende il nome di tiramisù o tiramisù, perché veniva considerato dalle persone che andavano a sciare nelle varie località montane e magari dopo una giornata sugli sci andavano a rifocillarsi presso questo ristorante, avevano bisogno di un dolce corroborante che li tirasse su, e da qui ha preso il nome, anziché trancio al mascarpone, diciamo il tiramisù. Questo lo ritroviamo su una nota conto della fine degli anni 50, ma anche su un menù che nello cita, insomma.
1: Ci sono quindi numerose prove documentali, diciamo, di questa appartenenza friulana del tiramisù. Tra l'altro, una curiosità, dottor Pressacco, la versione del 50 di Norma Pielli di Tolmezzo sì, derivava dal dolce torino di Pellegrino Artusi, niente poco di meno che un padre fondatore della cucina italiana. Lei però, secondo
0: sì,
1: me, in maniera molto intelligente, la signora Pielli aveva praticamente sostituito il burro con il mascarpone e l'alchermes con il caffè, creando di fatto poi un nuovo dolce, probabilmente anche più goloso, di quello del Pellegrino Artusi.
0: Diciamo che sono dei dolci astratti, no? Comunque sono stati sostituiti degli ingredienti per creare qualcosa di nuovo. La presenza del mascarpone in quel di Tolmezzo può essere ritenuta un po' particolare, però ci sono delle attestazioni di un commerciante lombardo trasferito in quel di Tolmezzo che naturalmente faceva arrivare via treno questo formaggio altamente deperibile, quindi ogni tot periodo durante la settimana arrivava queste forniture, ecco, di mascarpone fresco dalle regioni dove lo producevano.
1: Dalla Lombardia, certo, perché è un prodotto tradizionale lombardo. Esatto.

0: E invece per quanto riguarda Treviso, che ha sicuramente codificato molto bene la ricetta, però il tutto è avvenuto successivamente, inizio anni 70,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, siamo all'inizio degli anni 70, siamo nel ristorante Le Beccherie,

0: coppetta di Zabaione più caffè. Da questo connubio Zabaione più caffè hanno deciso di creare un dolce che potesse prevedere questi ingredienti, e da lì appunto è nata la ricetta del mascarpone delle beccherie, che è di forma rotonda a strati e viene tagliato a fette. Siamo nel 2024 quando il tiramisù di Treviso, con questo nome appunto tiramisù di Treviso, viene inserito fra le PAT del Veneto. Tutte e due le regioni tra le loro PAT hanno il tiramisù, in questo caso viene chiamato tiramisù di Treviso.
1: E anche in questo caso parliamo di un patrimonio importantissimo del nord-est italiano. Ci sono tutta una serie di aneddoti, dottor Pressacco, attorno al tiramisù. Innanzitutto il tiramisù più pesante, più grande se vogliamo, del mondo, è stato realizzato proprio a Gemona nel 2015, giusto?
0: Nel 2015 veniva considerato il più pesante. Senza dubbio va ricordato anche il record che hanno fatto nel 2018 con il tiramisù più lungo, erano 266,90 metri, che però proprio è di poche settimane. L'impresa di Londra 2026, è stato famoso il 26 aprile, dove hanno fatto questo tiramisù enorme di 440,58 metri e fra i vari partecipanti, perché c'erano diversi pasticceri che portavano la loro abilità per poter creare questa opera dolciaria enorme, c'era anche l'etica del gusto di Pasian di Prato.
1: Parliamo sempre di Friuli Venezia Giulia, ma al di là del Friuli Venezia Giulia, dottor Pressacco, lo sa che il tiramisù ha varcato anche i confini spaziali?
0: Ecco,
1: è questa, notizia questa del... questa le mancava. Nel 2013 un goloso astronauta, Luca Parmitano, ha chiesto espressamente all'agenzia spaziale per la quale lavorava che gli venisse preparato, che gli venisse consegnato all'interno della navicella spaziale, per poter affrontare al meglio la sua missione, un tiramisù che resistesse appunto alla mancanza di gravità. E uno chef sicuramente di chiara fama come Davide Scabin si è occupato proprio di preparargli questo tiramisù liofilizzato, che è stato disidratato e che è stato poi reidratato direttamente all'interno della navicella spaziale, e pare che il gusto fosse perfetto, assolutamente fedele a un tiramisù normale, tra virgolette. Quindi ormai il tiramisù non è solo un fenomeno mondiale, ma è un fenomeno anche spaziale. Quindi abbiamo anche questo aneddoto. Bene, per oggi purtroppo però dobbiamo fermarci qui. Abbiamo dato tutta una serie di notizie curiose, interessanti, su due mostri sacri dell'enogastronomia del nord-est e non solo. Quindi non mi rimane che ringraziare il dottor Colombo e il dottor Pressacco per le tantissime informazioni documentate e per tutte le curiosità che ci hanno fornito oggi. Eccoci di nuovo, siamo tornati in studio, oggi sabato 3 ottobre, siamo ritornati all'attualità, al presente, dopo aver salutato i nostri ospiti di questa puntata storica che avete appena ascoltato, che ho voluto farvi riascoltare appositamente perché c'è un piccolo aggiornamento che potremmo fare, perché ricordate che il dottor Pressacco ci ha appena citato il tiramisù che ha vinto ad aprile scorso il Guinness dei primati a Londra? Beh, dovete sapere che il 22 settembre scorso, al termine della conferenza stampa di presentazione a Pordenone di Art and Food, il Festival della Qualità del Friuli Occidentale, che si sta svolgendo proprio adesso, in questo weekend, è iniziato ieri 2 ottobre e terminerà domani 4 ottobre, beh, i fortunati presenti alla conferenza stampa hanno potuto degustare proprio quel tiramisù, non quello di Londra ovviamente, che nel frattempo sarà stato giustamente divorato, ma lo stesso tiramisù preparato appositamente per questa occasione da Gianfranco Cassin, maestro pasticcere, presidente di Etica del Gusto, che aveva preparato l'enorme esemplare vincitore del Guinness con i suoi 440,58 metri di lunghezza. Per darvi un'idea di quanto fosse enorme questo tiramisù, considerate che poteva essere, se lo potessimo per assurdo distribuire in altezza anziché per lunghezza, sarebbe 15 volte più alto del palazzo che mi ospita mentre vi parlo. E quindi non potevamo perdere l'occasione di celebrare di nuovo questo dolce straordinario che è nato proprio in questa regione. e di eccellenze alimentari e gastronomiche, prendendo spunto proprio dal Festival Art and Food, si continuerà a parlare anche sabato 17 ottobre.

ottobre. Attenzione, non andremo in onda il 10 perché ci sarà lo speciale Barcolana da Piazza Unità a Trieste, ma Finché Food ritorna il 17, segnatevi la data, e il 17 ripartirà il nuovo format che prevede anche una simpatica novità. Ve la posso già annunciare, ma non vi svelo altro. Vi aspetto, tanti e curiosi, alle 12 sulle frequenze di Radio 1 Rai per il Friuli Venezia Giulia. E come sempre in podcast trovate Finché Food su Rai Play Sound per il riascolto illimitato di tutte le nostre puntate di tutte le edizioni. Buon fine settimana da Silvia Rossetto e da Tommaso Vinoni e, come dico sempre, buon appetito!

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: La manovra d'assestamento di bilancio autunnale dal valore di 56 milioni di euro inizierà a giorni il suo iter nel Consiglio regionale. Il disegno di legge prevede soprattutto misure a sostegno dell'economia e dei cittadini alle prese con il caro energia.
2: A Udine, la giornata del Pride FVG, tra poco più di un'ora al Parco Moretti inizierà a formarsi il corteo che con il patrocinio del comune si snoderà attraverso le vie cittadine per concludersi di nuovo al parco.
1: Armato di un bastone ruba un cellulare, successo l'altra sera a Campo Formido, il sospetto è stato denunciato dai carabinieri.
2: I tecnici sanitari e professionisti della riabilitazione e della prevenzione di tutta la regione a congresso allo Stadio Friuli. Si tratta di professionisti sempre più necessari per l'attuazione dell'assistenza territoriale.
1: Nel Golfo di Trieste le vele di 50 barche d'epoca dell'Adriatico in gara per il raduno Città di Trieste, mentre 300 giovani velisti sugli Optimist gareggiano per l'edizione 2026 della Young Barcolana, annunciando che la città è pronta per la Barcolana vera. Buongiorno e buon pomeriggio da Giulia Magro e Nada Ciocchi. In apertura della seconda edizione del giornale radio La Politica, con la manovra di assestamento di bilancio autunnale da 56 milioni di euro che inizierà il suo iter nelle commissioni consiliari la prossima settimana. Sentiamo i dettagli.
3: Si appresta ad approdare in aula l'assestamento autunnale, una manovrina da 56 milioni che darà una boccata d'ossigeno a cittadini e imprese a fronte del caro carburanti attraverso l'aumento della scontistica e sostegno alla liquidità delle aziende. Ma ci saranno risorse anche per proseguire l'opera di efficientamento energetico degli edifici privati e produttivi e fondi per far fronte alle urgenze della sicurezza nelle scuole. Nel dettaglio delle principali voci di spesa, la manovra prevede 10 milioni a copertura dei maggiori costi dell'energia a carico delle imprese agricole e altri 10 milioni nel fondo di rotazione per le iniziative economiche. Sul fronte della sostenibilità, la misura punta all'efficientamento energetico per privati e imprese con 2 milioni e mezzo di euro, riservandone altri 4 alla diffusione di fonti energetiche rinnovabili e 2 per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare privato. Nel multisettoriale trovano spazio anche altri contributi, come per esempio gli indennizi alle imprese agricole per i danni cagionati dalla fauna selvatica, ma anche l'intervento normativo per garantire la continuità dei lavori di ristrutturazione dell'Istituto Superiore Nordio di Trieste, in attesa delle necessarie coperture a livello statale. 2 milioni sono il contributo Elettra Sincrotrone Trieste per la realizzazione di linee luce nella nuova struttura di ricerca Elettra 2.0, ma è previsto anche un contributo straordinario per l'adeguamento del rugby stadium di proprietà del Comune di Udine per renderlo idoneo all'utilizzo per le sessioni di allenamento della Nazionale Italiana di Rugby. Nel DDL spazio pure alle modifiche alla normativa per trasformare i canili in centri di transito con l'obiettivo di aumentare l'adottabilità degli animali e ridurre i costi a carico della collettività. Il disegno di legge approderà in commissione consiliare la prossima settimana dal 6 all'8 ottobre e in aula il 15 e 16 ottobre. Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: L'Università di Trieste fornirà attività di consulenza scientifica alla Regione per la redazione del master plan del settore della nautica e in particolare degli ormeggi. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive Bini, ha approvato lo schema di accordo quadro quinquennale tra Regione e Università di Trieste per lo sviluppo di attività di consulenza scientifica del settore nautico. L'Ateneo interverrà in particolare tramite il Dipartimento di Ingegneria e Architettura. Tra gli obiettivi principali previsti figurano la creazione di un database cartografico informativo georeferenziato e la definizione di modelli di supporto alle decisioni di pianificazione e gestione della rete degli ormeggi. Come ha specificato l'assessore, il master plan previsto dalla legge sulla nautica è finalizzato a mappare gli ormeggi nautici, marittimi, fluviali, lacustri e lagunari, con l'obiettivo di delineare la rete degli ormeggi pubblici, anche in concessione a privati, dei dry marina e dei cantieri nautici, e di individuare e regolamentare gli ormeggi di transito.
1: L'Europa da completare e rafforzare quanto prima, soprattutto nella sua politica estera, ma anche nei suoi sistemi troppo facilmente bloccati dai veti al centro della Lectio Magistralis di Paolo Gentiloni alla reunion dei partecipanti all'Executive Master in Business Administration di Udine. Il servizio.
4: L'Europa stretta tra guerre, competizione globale, energia e la necessità di tornare a crescere. E da Udine, davanti a oltre 200 tra imprenditori, manager e professionisti, che Paolo Gentiloni prova a tracciare una rotta per il futuro dell'Unione. L'ex presidente del Consiglio ed ex commissario europeo agli affari economici è l'ospite della riunione dell'Executive Master in Business Administration, organizzato dall'Università di Udine insieme a Confindustria. Il progetto, nato in Friuli Venezia Giulia, si è progressivamente allargato, assumendo una dimensione che va oltre il territorio regionale, diventando di fatto un progetto di sviluppo e formazione di respiro nazionale. Al centro della lezione magistrale del presidente Gentiloni, un'Europa chiamata a misurarsi contemporaneamente con le guerre, i rapporti con gli Stati Uniti, la competizione della Cina, la transizione energetica e il verde e il tema sempre più centrale della difesa comune. Paolo Gentiloni, ex commissario europeo per l'economia.
5: Deve partire facendo dei passi avanti nei settori in cui ancora questa integrazione europea è molto indietro. Penso alla difesa, penso all'energia, penso alle politiche economiche. Noi abbiamo fatto tanta strada in alcuni campi, ma in altri campi siamo ancora così indietro che mettiamo tutto un po' a rischio in un mondo così complicato e turbolento come quello attuale.
4: L'incontro diventa così anche un confronto tra formazione e impresa, dove il valore del percorso sta anche nelle relazioni costruite e ritrovate, che possono diventare uno strumento e uno stimolo per crescere insieme. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: I carabinieri sono intervenuti l'altra sera a Campo Formido, nella zona dell'ex cartiera Romanello, dove un giovane che stava camminando è stato avvicinato da uno sconosciuto, che lo ha minacciato con un bastone per rapinarlo del telefono cellulare. Il rapido intervento dell'arma ha permesso di rintracciare in zona il presunto autore del reato, un 28enne extracomunitario residente a Udine, a carico del quale è scattata la denuncia.
1: Restiamo a Udine perché tra poco più di un'ora al Parco Moretti inizierà l'FVG Pride con la formazione del corteo che alle 15 con il patrocinio del comune si snoderà tra le vie e le piazze della città, attraverserà Viale Ledra, proseguirà lungo Via Poscolle fino a Piazza Matteotti per attraversare Via Sarpi e raggiungere Via Mercato Vecchio fino a Piazza Libertà. Da lì il corteo colorato prenderà la via del ritorno verso Parco Moretti, dove alle 18 sono previsti gli interventi degli organizzatori e quindi il concerto delle Fucsia e il DJ set conclusivo.
2: Venzone e Gemona sono in questo fine settimana i luoghi del raduno interregionale della Protezione Civile del Nord Italia. Oggi previste due tavole rotonde tecniche, la prima dedicata all'impiego della tecnologia nel volontariato della Protezione Civile, la seconda invece si concentrerà sulle dinamiche transfrontaliere degli interventi, alla quale parteciperanno anche le delegazioni ufficiali di Austria e Slovenia. Domani a Gemona il raduno e la sfilata dei partecipanti, che si concluderà con l'arrivo del ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci.
1: Gemona riflette sul 1976, quando il terremoto, i soccorsi e la ricostruzione avvenivano nel contesto geopolitico della Guerra Fredda, e lo fa con Lucio Caracciolo, direttore di Limes, che sarà ospite dell'evento Confini senza confini, promosso dal Comune ed ERT al Cinema Teatro Sociale alle 19:15, una riflessione anticipata dall'opera di Laura Canali Filo dopo filo e dai versi di Pierluigi Cappello, ai quali darà voce Giuseppe Battiston, sempre al Cinema Teatro Sociale alle 17:45.
2: Perché distanti dai nostri quadranti geopolitici attuali, è considerata una delle guerre dimenticate, quella in Sud Sudan. A parlarne in questi giorni in regione il vescovo Christian Carlassarre, che era ospite anche del vescovo di Trieste.

0: Una guerra dimenticata, milioni di persone costrette a lasciare le proprie case, fame e violenza che continuano a segnare il Sud Sudan. È da qui che arriva a Trieste Monsignor Christian Carlassare, vescovo di Bentiu e missionario nel paese africano da 20 anni. Invitato da Monsignor Enrico Trevisi, lo abbiamo incontrato a Valmaura, nella periferia della città.
1: È un paese che sta ancora cercando la strada per la pace, è diventato indipendente nel 2011, ha ottenuto un'indipendenza dal Sudan, deve ancora riscoprire la propria identità. Questi conflitti che accadono in Africa passano ai paesi vicini con grande facilità, quindi l'instabilità del Sudan porta anche delle conseguenze negative al sud, pensiamo solo anche al movimento delle armi.
0: Carlassare è un uomo che la violenza l'ha conosciuta anche sulla propria pelle. Nel 2021, appena nominato vescovo di Rumbek, due uomini armati entrarono nella sua abitazione e gli spararono alle gambe. Sopravvisto all'agguato e ancora dal letto dell'ospedale, disse di perdonare i suoi attentatori.
1: Il perdono mi ha liberato soprattutto dalla paura, direi, ma anche dalla frustrazione, ecco, di quello che era successo, ma può anche liberare dalla rabbia.
0: Christian Carlassare a Valmaura, dal Sud Sudan, il suo punto di vista sulle periferie europee.
1: Il cristiano è un missionario senza far differenza, non è solo una persona che va lontano, ma è il modo in cui lavoriamo là dove siamo, superando quei confini, quelle barriere che noi magari poniamo. Dove c'è il confine, lì è il luogo dove il missionario deve lavorare.
0: Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Parliamo di politica. Everest Bertoli è stato confermato nella carica di segretario della Lega. Salvini, premier di Trieste, eletto per acclamazione dal congresso. Con lui sono stati eletti anche 10 componenti del direttivo. Nel suo intervento programmatico Bertoli ha posto particolare attenzione alla centralità di Trieste, alle sue potenzialità e alle prospettive di sviluppo legate soprattutto al porto, a Porto Vivo. In chiusura sono intervenuti anche il vice sindaco Serena Tonele e l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, portando il proprio contributo, aggiornando i presenti sulle attività e sulle sfide istituzionali che riguardano il territorio. Intanto uno storico esponente della Lega triestina, Danilo Slocar, ha annunciato al direttivo di lasciare il partito dopo 36 anni perché dice di non riconoscersi più nel partito. Ha espresso comunque apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni dal presidente Fedriga e da Roberti, e dai vertici cittadini.
3: Le professioni sanitarie e tecniche e quelle riabilitative riunite allo Stadio Friuli per il primo congresso regionale sottolineano la necessità di rendere queste professioni più attrattive per le giovani generazioni e analizzano l'attuazione dell'assistenza territoriale.
4: Non solo medici e infermieri, tecnici sanitari, professionisti della riabilitazione e della prevenzione sono una componente sempre più importante del servizio sanitario regionale. A Udine il confronto sulle trasformazioni in corso e sul futuro di queste professioni. E il congresso, oltre le riforme, promosso dall'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche. Una giornata che riunisce professionisti, istituzioni e mondo della formazione per discutere delle sfide che attendono la sanità regionale. Al centro lo sviluppo della sanità territoriale e l'attuazione della riforma dell'assistenza territoriale prevista dal Decreto Ministeriale 77 del 2022. Marvin Rida, presidente dell'Ordine dei Tecnici Sanitari e delle professioni sanitarie del Friuli Venezia Giulia.
5: Le professioni vanno conosciute una per una per poter comprendere qual è il patrimonio di ogni professione e qual è il contributo che ogni professione può portare al sistema sanitario regionale. Solo in questa maniera allora è possibile veramente avere una mappa concettuale di quelle che sono tutte le diverse competenze presenti sulla regione, e in questo modo allora è possibile fare in modo che ogni professione possa veramente esercitare a pieno le proprie funzioni.
4: Un capitolo importante riguarda poi la formazione e l'attrattività. Il sistema sanitario deve infatti confrontarsi con il bisogno di nuove professionalità e con la necessità di rendere questi percorsi più attrattivi per le nuove generazioni. L'obiettivo è guardare oltre le riforme già avviate e rafforzare il contributo di queste professioni alla costruzione di una sanità sempre più vicina ai cittadini e ai loro bisogni. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: In questura Trieste commemorazione dei due agenti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta, uccisi il 4 ottobre del 2019 all'interno proprio della questura di Trieste da Alejandro Meran, che riuscì a impossessarsi della pistola di uno dei poliziotti e iniziò a sparare.
6: Buonasera.
7: Buonasera.
6: Dopo tanto tempo i figli delle stelle
7: ritornano.
6: Sono tornati.
7: Siamo qui.
6: E quindi...

0: quindi
1: voi dormite sani tranquilli.
2: Queste le voci di Pierluigi Rotta, 34 anni, e Matteo De Menego, che di anni ne aveva 31. Era il 4 ottobre del 2019 quando i due agenti di polizia furono uccisi da Alejandro Augusto Stefan Meran dentro la questura di Trieste. Meran era stato fermato insieme al fratello per il furto di uno scooter. Era apparso collaborativo, ma mentre i due poliziotti lo stavano portando in cella di sicurezza era riuscito a impossessarsi della pistola di uno dei due. Li aveva uccisi entrambi e aveva sparato una sequenza di 16 colpi verso altri uomini della questura, fino ad essere immobilizzato all'esterno. A distanza di 7 anni si è celebrato il loro ricordo con la deposizione di una corona di alloro nella questura centrale davanti alle autorità dello Stato e poi una messa nella vicina chiesa della Beata Vergine del Rosario. Uomini e donne sugli attenti, in un'atmosfera ancora carica di dolore. A Miramare, nel campo della Roianese Calcio, si è scelto di ricordare i due poliziotti in un altro modo, con la 7ª edizione del Memorial Figli delle Stelle, un torneo amatoriale a 7 giocatori, organizzato dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Si sono incontrate sul campo le squadre del 118 della SUGI, della Polizia, dei politici amministratori e della stampa. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: E ora diamo uno sguardo al tempo. Cielo sereno su tutta la regione. Le temperature registrate alle 11. Trieste 22 gradi e mezzo, mare poco mosso con temperatura di 23 gradi. Pordenone 22 gradi e mezzo. Gorizia e Udine 23 gradi. Piancavallo 12 gradi e mezzo. Tarvisio 13 gradi e mezzo. Sappada 15, Forni di Sopra 16. Tolmezzo 17 gradi. Monte Lussari 8 gradi e mezzo. Monte Zoncolan 12 gradi. Sulla costa Lignano 21 gradi, grado 23 gradi. Temperatura del mare 21 gradi in entrambe le località.
4: Le previsioni dell'ARPA regionale: cielo ancora sereno sulla costa e sulle zone orientali, soffierà Borino, temperature massime decisamente sopra la norma.
3: Mentre nel Golfo le oltre 300 vele degli Optimist gareggiano per l'edizione 2026 della Barcolana Young, la parte del villaggio Barcolana dedicato agli Glod Sponsor in Piazza Unità è già pronto e sarà inaugurato alle 17.
5: La Barcolana numero 58 è ufficialmente aperta con la tradizionale cerimonia dell'alza bandiera alla società velica di Barcola e Grignano. Parte la grande festa della vela, fatta di oltre 500 eventi e 1000 persone impegnate nell'organizzazione, con al centro la regata più affollata del mondo, in programma domenica 11 ottobre, attesa da circa 1300 imbarcazioni, questa ad oggi la quota delle iscrizioni. Barcolana nasce dalla vela, ma cresce grazie alla partecipazione di una comunità sempre più ampia, ha dichiarato il presidente della società velica di Barcola e Grignano, Mitja Jaluz. Ad aprire gli eventi in mare 318 atleti della classe Optimist, regata che fa parte del circuito trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, di cui rappresenta la quarta tappa. Il circuito si concluderà a Malcesin sul Garda dal 23 al 25 ottobre. Ottimo segnale, lavora attorno ai 15-20 nodi a caratterizzare la prima giornata di vela. Tra gli eventi la seconda edizione di Barcolana Skate Up, con esibizioni di skate, bike e pattinaggio nel cuore della città, al campo sportivo della parrocchia Nostra Signora di Lourdes. Tanti ragazzi e ragazze hanno animato l'area, pronti a replicare sabato nel quartiere di San Giacomo. Tantissimi anche quest'anno gli eventi nelle location regionali, partecipatissimo il cammino organizzato da Fondazione Aquileia Golden Partner di Barcolana con la media partnership di Cammini d'Italia. Aquileia porta del Mediterraneo, un pomeriggio dedicato al profondo legame tra la città e l'acqua, raccontato attraverso esperienze tra archeologia, natura e storia. Trieste, Eva Ciutti, GR, Friuli Venezia Giulia.
4: Parliamo ancora di vela perché ci sono oltre 50 tra le più affascinanti imbarcazioni d'epoca e classiche dell'Adriatico che si sono date appuntamento nel Golfo di Trieste, dove un'ora fa è partita la prima prova della regata Raduno Città di Trieste organizzato dalla Yacht Club Adriaco, una regata che si inserisce tra i principali appuntamenti nazionali dedicati alla vela d'epoca quale tappa del circuito Associazione Italiana Vele d'Epoca.
3: Per il rilancio degli impianti sciistici del Canin, fermi da 4 anni, il governo di Lubiana ha stanziato ulteriori fondi. La riqualificazione del comprensorio sciistico sloveno, per la quale in lizza l'Alto Atesina Leitner, potrebbe portare alla realizzazione del collegamento con Sella Nevea.
6: Qualcosa si muove per la ristrutturazione degli impianti sciistici sloveni del

0: Monte Canin, chiusi da 4 anni, compromettendo il collegamento in quota con quelli di Sellanevea. Il governo di Lubiana infatti avrebbe deciso di stanziare 60 milioni di euro nei prossimi 3 anni, dopo la richiesta del comune di Bovez, proprietario delle infrastrutture sciistiche, di finanziare il progetto di rilancio della località slovena. L'operazione ruoterebbe attorno alla creazione di un consorzio capeggiato dall'impresa altoatesina Leitner, azienda leader nelle costruzioni funiviarie, e la compartecipazione di operatori turistici sloveni dell'area. L'ufficialità del provvedimento del governo sloveno dovrebbe arrivare a fine ottobre con la firma congiunta con l'amministrazione comunale di Bovez. Una notizia accolta con un cauto ottimismo da parte della regione Friuli Venezia Giulia, che in passato aveva più volte sollecitato l'intervento del governo di Lubiana per ripristinare il collegamento sciistico transfrontaliero dopo gli ingenti investimenti fatti negli ultimi 20 anni sui propri impianti di Sellanevea. Condizione fondamentale per valorizzare l'offerta turistica invernale di un'area dove è possibile sciare da novembre fino ad aprile. Un intervento dal costo finale di 80 milioni di euro, che prevederebbe la realizzazione di una nuova cabinovia per l'arroccamento da Bovez alle pendici del Monte Canin, la sostituzione delle seggiovie esistenti con nuovi impianti quadriposto e l'installazione di una rete di cannoni per la produzione di neve programmata. I tempi, se tutto filerà liscio, nella stagione 2029-2030 il comprensorio sciistico transfrontaliero potrebbe nuovamente riaprire per la gioia degli sciatori e degli operatori turistici di Sellanevea. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: A Monfalcone una mattinata dedicata al movimento e alla prevenzione con Movite, l'iniziativa organizzata da Starbene Group per i suoi 40 anni. Tra gli ospiti anche Stefano Baldini e i velisti di Luna Rossa, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini. Sentiamo il servizio.
2: 40 anni dedicati al movimento, inteso non soltanto come attività fisica ma come strumento di prevenzione e benessere. Il percorso di Starbene Group al centro di Movite a Monfalcone, iniziativa sostenuta da 8 comuni del territorio, una comunità di gente che vuol stare bene. Roberto Travan, direttore generale Starbene Group.
3: La comunità la senti che cresce piano piano, passo dopo passo. La crescita nostra con la crescita delle persone. La crescita delle persone cresce la comunità. E oggi un po' c'è l'esempio. Abbiamo cercato di avere vicino la maggior parte delle persone che sono stati con noi da quasi 40 anni.
2: Un principio messo anche in pratica. Durante una pausa i partecipanti si sono alzati e hanno fatto qualche minuto di movimento insieme. Dal rapporto tra allenamento e salute alla prevenzione dell'infiammazione cronica, diversi temi affrontati con medici, preparatori e campioni dello sport. Tra gli ospiti la sciatrice paralimpica Martina Vozza, il campione olimpico della maratona Stefano Baldini e 2 protagonisti della vela italiana, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini. Per loro allenarsi non significa soltanto mare, il lavoro a terra è fondamentale per sostenere gli sforzi richiesti da imbarcazioni sempre più veloci. Gianluigi Ugolini.
4: Portiamo avanti 2 percorsi, 2 programmi parallelamente, che sono la Coppa America con Luna Rossa, il programma di Coppa America con Luna Rossa e il programma olimpico con la federazione con l'aeronautica militare. Al momento stanno portando i loro frutti.
2: Preparazione, ma anche capacità di adattarsi a barche molto diverse, dal Nacra 17, il catamarano olimpico sul quale gareggiano insieme, al AC40 di Luna Rossa, dove sono entrambi trimmer. Maria Giubilei.
5: E la differenza principale secondo me è che quando sei su una C40 sei seduto lì dentro e non ti arriva tanta acqua.
2: 2 percorsi portati avanti in parallelo e 2 grandi obiettivi, la Coppa America con Luna Rossa a Napoli nel 2027 e sul Nacra 17 la corsa verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.
5: Sicuramente portiamo il messaggio che lo sport può riempire la nostra vita e che una vita in movimento alla fine fa sempre bene.
2: Monfalcone, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: La Pallanuoto Trieste inizia il campionato di Serie A1 giocando in casa contro la Training Academy Olympic Roma, guidata dall'olimpionico Mario Fiorillo. La Pallanuoto Trieste inizia questa stagione rinnovata. In panchina c'è Guillermo Willy Molina, al suo primo anno in A1 da allenatore. Oltre al campionato, i triestini saranno impegnati anche in Europa, nella Conference Cup. Pallanuoto femminile, la squadra di Trieste inizia il campionato della massima serie in trasferta al Centro Federale di Viterbo, dove incontrerà la Nautilus Civitavecchia alle 18.
1: E concludiamo ricordandovi che domani, dopo il GR delle 8:30, va in onda la nostra rubrica sull'agricoltura Vita nei Campi. Sentiamo le anticipazioni.
7: Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani dedica l'intervista di apertura all'ex rettore dell'Università di Udine Roberto Pinton su nutrizione vegetale e chimica agraria tra necessità di limitare il consumo di suolo e prospettive di sostenibilità. A seguire il nodo dei pozzi artesiani e dell'abbassamento dei livelli delle falde acquifere. I sovesci di stagione che imitano la natura e nutrono il terreno con le leguminose. La filtrazione tangenziale su membrana del vino, un metodo senza coadiuvanti. E ancora, a cosa servono i funghi in natura? La risposta parte dal loro modo di nutrirsi. Alberi secolari sulle piste dei Malgari, un cammino in Carnia tra i giganti dei boschi. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Questo è tutto per il giornale radio che è stato redatto e condotto da Giulia Magro e Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Zeno Dubanda. A tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Mattarella a Monaco, multilateralismo indispensabile per pace e libertà. Il capo dello Stato plaude alla cooperazione con il Principato sulla lotta alla criminalità economica. Caro Energia, governo in sintonia con il G7 sulle scorte di petrolio, cantiere manovra, dai 29 miliardi dello scostamento di bilancio, misure per difesa, famiglie e imprese. Volo Fly Dubai, la procura emiratina, il copilota pianificava un atto terroristico, ha usato l'ascia per aggredire il comandante e prendere il controllo dell'aereo. Le istruzioni per bombe e sabotaggi ai treni, nel cellulare arrestata a Roma un anarchico aveva ferito un funzionario della Digos durante un corteo in sostegno di Cospito. La RAI per San Francesco, programmazione dedicata sui canali radio e TV, contenuti multimediali sulle piattaforme per l'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. La prima volta di Vinicio Capossela debutta stasera nella capitale e La morte non avrà dominio, l'opera ballad del cantautore con nuovi brani tratti dal prossimo album. Sport, Verstappen fa la pole nel Gran Premio del Bahrain di Formula 1, Marc Marquez vince la sprint MotoGP in Giappone. Tennis a Tokyo, fuori Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner ufficializza il forfè anche a Shanghai, non gioca da Wimbledon. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, seconda giornata nel Principato di Monaco per il presidente Mattarella, che questa mattina ha incontrato la comunità italiana. Ambiente e multilateralismo nelle dichiarazioni insieme al principe Alberto II.
3: Si chiude nel segno della tutela dell'ambiente la visita di Stato del presidente Mattarella nel Principato al Museo Oceanografico Eccellenza Monegasca nel campo della protezione marina. Il capo dello Stato torna a incontrarsi con il principe Alberto e insieme ribadiscono la necessità di un Mediterraneo finalmente libero da conflitti e violenze.
4: Concordamente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
3: Sono storici e indissolubili i legami tra l'Italia e il Principato, bene la cooperazione contro la criminalità economico e finanziaria. Prosegue Mattarella sottolineando poi la piena sintonia anche sui dossier internazionali. È comune, osserva, la ricerca del dialogo per la soluzione delle crisi nel segno di un indispensabile multilateralismo.
4: Una costante piena sintonia e convergenza ispirate della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
3: Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Donald Trump è tornato a parlare del suo rapporto con Giorgia Meloni, è molto buono, ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti, mi è sempre piaciuta. Il presidente americano ha partecipato al vertice straordinario del G7 sull'energia assieme alla Premier.
5: Il lavoro di un solo paese non può bastare per affrontare una crisi diventata globale. Parte da questo assunto la riflessione di Giorgia Meloni, che collegata al tavolo virtuale del G7 ha sostenuto con forza la necessità di una risposta coordinata per contrastare la volatilità dei mercati energetici. Un'azione che deve cominciare dalle scorte, in particolare da quelle di gasolio, e da un dialogo strutturato con i paesi del Golfo. Accanto a questo, i sette leader hanno ribadito il pieno sostegno agli sforzi statunitensi per riaprire lo stretto di Hormuz e per garantire la libertà di navigazione. Nel suo intervento poi la Premier ha sottolineato le iniziative del governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Dal tetto ai carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere al taglio delle accise fino alle proposte presentate dall'Italia a Bruxelles. A cui la Presidente del Consiglio, in vista del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, ha inviato una lettera condivisa da altri 16 partner per chiedere di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola e i fondi di coesione. Daniele Petraroli, GR1.
2: Il caro energia e le spese per la difesa sono i capitoli cui sarà destinato l'extra deficit previsto dal documento programmatico di finanza pubblica, la cornice della manovra approvata ieri dal governo e inviato al Parlamento.

0: lo scostamento di bilancio vale nel complesso circa 29 miliardi, divisi equamente tra energia e difesa. Circa 14 miliardi saranno destinati a misure a favore di famiglie, studenti, imprese e pubbliche amministrazioni, e per le imprese, in particolare, gli interventi saranno rivolti a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili e quindi tutelare le aziende energivore. Prioritario l'efficientamento energetico nelle strutture pubbliche come ospedali e scuole. Per la difesa si prevede invece un progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche come stabilito in ambito NATO. Sulla fronte dei conti, il documento di finanza pubblica prevede il rientro del rapporto deficit-PIL sotto al 3%, favorendo così l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. L'elevata incertezza del quadro internazionale, si legge nel documento, terrà alti prezzi di petrolio e gas, con un conseguente lieve peggioramento delle prospettive di inflazione. Secondo uno degli scenari ipotizzati, lo shock energetico potrebbe far perdere fino a 0,3 punti di PIL nella biennio 2027-2028. Lorenzo Opice, GR1.
1: E il centrodestra guarda la prossima manovra, mentre nel centrosinistra si accende il confronto sulle primarie.
2: A giorni si chiuderà sul programma le primarie a inizio 2027, sarà sfida Schlein-Conte e chi perde rispetterà il risultato, lo assicura il responsabile dell'organizzazione del PD Igor Taruffi, che spiega: troveremo l'intesa anche sull'Ucraina. Meloni deve solo dirci quando si vota, da lei solo fallimenti, l'ha incalzata ieri dalla direzione del PD la segretaria Ellie Schlein. Salari bassi, niente sulla sanità e inflazioni alle stelle, quindi il guanto di sfida a Giuseppe Conte, uno non vale uno. Noi generosi, ma avverte, mai ingenui. Primarie inevitabili per il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che su Renzi dice sia Schlein a garantire. Non ho bisogno di garanti, ribatte lui dalla Leopolda. In casa centrodestra, partiti tutti a sostegno delle politiche contro il caro energia portate avanti negli ultimi mesi dalla premier Giorgia Meloni, con l'azzurro Antonio Tajani che, in vista della prossima manovra finanziaria, riunisce i suoi per serrare i ranghi e punta su più sostegni per il ceto medio. Mentre la Lega critica sulla spesa per le armi, rilancia sulle pensioni e sull'ampliamento della flat tax. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Questa è Radio 1, sono le 13:06. Siamo alle indagini sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv con 174 persone a bordo. Lina, l'inviata della RAI.
3: Rientrano a Tel Aviv dagli Emirati Arabi i primi cittadini israeliani in patria dopo lo stop dei voli per l'incidente di Fly Dubai, mentre emergono le prime indiscrezioni sul copilota omanita che, secondo Wall Street Journal, aveva già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman per le sue posizioni ideologiche radicali. Il pilota 29enne Hamam Al-Hamami lavorava per Fly Dubai da soli 8 mesi e le prime indagini mostrano che ha attaccato il pilota indiano usando l'ascia di emergenza cercando di prendere il controllo della cabina di pilotaggio dell'aereo. Non è ancora chiaro come il copilota, attualmente ad Abu Dhabi, sia riuscito a ottenere l'autorizzazione a volare su un aereo diretto a Tel Aviv, dato che tra Oman e Israele non vi sono relazioni diplomatiche. L'indagine prosegue negli Emirati Arabi e a breve parteciperà anche un team degli investigatori israeliani grazie ai rapporti diplomatici con Abu Dhabi. Per il momento la pista iraniana è stata esclusa, ma la procura emiratina ha annunciato che sta trattando l'incidente come un tentativo di attacco terroristico. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
1: In Spagna continuano le proteste per la crisi abitativa dopo che ieri il Parlamento ha bocciato la conversione in legge dei 2 decreti sulla casa del governo Sanchez. Nel fine settimana attese manifestazioni in oltre 50 città per chiedere la riduzione degli affitti, lo stop agli sfratti e argini ai fondi speculativi. Corteo a Madrid, da dove è partita la protesta dopo lo sfratto di un 87enne. Il premier Sanchez deciderà in queste ore se convocare o meno le elezioni anticipate. La guerra tra Russia e Ucraina prosegue, l'offensiva di Mosca che lancia un nuovo avvertimento su Kiev. In diretta Carla Frogheri.
4: Raccomandiamo cittadini e diplomatici stranieri a lasciare Kiev e a non viaggiare in Ucraina, avverte il Ministero degli Esteri russo. Mosca alza nuovamente la temperatura dopo aver colpito un ponte nella zona nord oggi e nei giorni scorsi un altro nella zona sud. Continua ad avere nel mirino la capitale, soprattutto le infrastrutture civili, e le forze armate russe avvertono: continueremo a compiere massicci attacchi di rappresaglia anche sui siti militari in altre città. Di fronte alla Russia non è possibile un ingenuo pacifismo, commenta l'alto commissario per la politica estera dell'Europa Callas. Il riarmo è necessario.

0: Dice, e Bruxelles stima che l'Ucraina potrebbe aver bisogno sino a 70 miliardi di euro in più di quanto previsto per l'anno prossimo proprio per continuare a resistere. Guerra alle porte dell'Europa, ma anche all'interno un prime concrete azioni preventive. Dopo che un drone russo ha violato lo spazio aereo lituano, il governo di Vilnius ha infatti invitato la popolazione a stare attenta e a individuare i rifugi più vicini dove correre in caso di necessità.
1: A Gaza, 5 persone, di cui 4 donne, sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro un appartamento di Gaza City. Secondo la stampa israeliana, il raid mirava a colpire un capo di Hamas nella striscia, ma il suo nome non figura tra quello delle vittime. Vigilia di elezioni presidenziali in Brasile, la sfida tra l'attuale capo di Stato Lula da Silva e il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro, sostenuto apertamente da Trump.
2: Il Brasile arriva al voto dopo una campagna elettorale aspra, segnata da pesanti scandali giudiziari. I candidati sono in tutto 13, ma il testa a testa sarà tra l'attuale presidente Lula da Silva, 80 anni, del Partito dei Lavoratori, che aspira al quarto mandato non consecutivo, e il senatore Flavio Bolsonaro, 45 anni, espressione del Partito Liberale ultraconservatore e primogenito dell'ex presidente Jair. Domani si giocherà il primo turno delle elezioni che, oltre al capo del Palacio do Planalto, dovranno indicare il vicepresidente e i membri del congresso. L'eventuale probabile ballottaggio si terrà il 25 ottobre, un voto su cui aleggia la figura di Daniel Vorcaro, banchiere disinvolto, responsabile del più grosso crack finanziario della storia brasiliana, ma ancora in grado di influenzare l'establishment del paese. Ci sono poi le pressioni di Washington, con Trump che tifa apertamente per Bolsonaro, puntando al ribaltone politico sulla scia degli altri stati sudamericani come Venezuela e Colombia, che garantirebbe all'America un'influenza politico, militare ed economica senza precedenti sul continente. Valentina Isa, GR1.
1: È stato arrestato l'uomo accusato di avere ferito un funzionario della Digos il 18 aprile scorso a Roma durante un corteo in sostegno dell'anarchico detenuto Cospito.
3: Istruzioni su come preparare esplosivi, ma anche tecniche per sabotare treni e carceri. Un vero e proprio manuale scoperto nel telefono di un uomo appartenente ad ambienti anarchici, arrestato dalla polizia per terrorismo. 36 anni, originario del Napoletano, è accusato anche di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e di aver ferito un funzionario della Digos il 18 aprile scorso a Roma, nel corso di una manifestazione organizzata per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, il militante anarchico sottoposto al regime di carcere duro dal 2022, condannato per aver gambizzato il dirigente di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, e per un attentato alla caserma degli allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. Durante il corteo, il vice dirigente della Digos di Roma era stato colpito da una bottiglia che gli aveva procurato lesioni al volto. Determinanti per le indagini i filmati acquisiti durante la manifestazione e le perquisizioni che hanno portato al sequestro del cellulare. Fabrizia Ralla, GR1.
1: Oggi, primo sabato di ottobre, è la giornata nazionale dei locali storici. In Italia se ne contano oltre 200, tra alberghi, ristoranti e caffè letterari. Da nord a sud, tante le iniziative per scoprirli.
4: L'albergo di Sorrento, amato da Wagner e in cui Lucio Dalla compose Caruso, o quelli che hanno ospitato le vacanze di Savoia e i viaggiatori del Grand Tour, ma anche il caffè di Torino dove nacquero i tramezzini, quello di Napoli in cui Matilde Serao ed Edoardo Scarfoglio fondarono il Mattino, e poi pasticcerie, osterie, distillerie che custodiscono tra architetture e ambienti raffinati il gusto e la tradizione dell'ospitalità italiana. Oggi dal Piemonte al Veneto, dalla Campania alla Sicilia, sono protagonisti di iniziative speciali. Enrico Magenes Vigoni, presidente dell'Associazione Locali Storici d'Italia.
5: Noi che siamo gli inventori della torta paradiso proponiamo una visita guidata su 3 turni, al termine della quale facciamo una degustazione. Ma in Italia abbiamo molte diverse proposte, per esempio a Lezzeno c'è un'osteria molto famosa che propone una merenda letteraria. A Padova abbiamo un caffè antichissimo, tempio del neoclassicismo, che apre le porte alle scoperte delle sue sale. Ad Andrea, una confetteria che propone una visita guidata accompagnata da una degustazione finale.
4: Daniele Morgera, GR1.
1: In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, la RAI propone una programmazione articolata su tutti i suoi canali TV e radio, oltre ai contenuti multimediali su Rai Play e Rai Play Sound, approfondimenti culturali e religiosi, cinema e tanti appuntamenti in diretta.
6: Da Assisi, cuore del francescanesimo, lo speciale sul transito di San Francesco su Rai News alle 17:15 e domattina

0: su Rai 1 in A Sua Immagine la messa celebrata dal Cardinal Zuppi. Alle 21 Roberto Benigni narrerà San Francesco, il cantico, prima della serata evento in diretta da Perugia.
1: Francesco opera una vera e propria rivoluzione. Francesco non è il poverello di Assisi. Francesco ha uno sguardo di fuoco sul mondo.
0: Lunedì su Rai 3 Paolo Mieli racconterà Francesco prima di diventare santo, mentre Gheo approfondirà iconografia e aneddoti francescani. Programmazione dedicata anche su Rai Storia. Si comincia alle 21 con Chiara, film di Susanna Nicchiarelli.
2: Non volevo che mi chiamano santo, non volevo. Io volevo solo stare con la gente, Francesco.
0: E domani su Radio 1 la finestra su San Pietro seguirà le celebrazioni francescane, mentre Ascolta si fa sera proporrà le meditazioni legate al poverello di Assisi. Francesco Riccardi, GR1.
3: Al Roma Europa Festival stasera il debutto di E la morte non avrà dominio, prima opera ballad di Vinicio Capossela, durante la quale il musicista presenterà anche i brani del prossimo album in uscita a gennaio. Lo abbiamo intervistato.
4: E morte non avrà dominio e gli amanti si perderanno, ma non l'amore.
5: La musica, la voce, il nuovo progetto di Vinicio Capossela, la sua prima opera ballad.
6: Una specie di opera, canzoni animate, ecco, è un'opera un po' corale, ci sono tanti personaggi che sono ispirati a un, peraltro un radioracconto di Dylan Thomas che si chiama Sotto il Bosco di Latte, quindi c'è un piano di narrazione che riguarda proprio la vita.
5: Un lavoro su Dylan Thomas, lasciato incompiuto da un amico scomparso, Renato Struglia, nato in radio e che diventa ora E morte non avrà dominio, con le canzoni che faranno parte del prossimo album, e sul palco con Capossela anche Pierpaolo Capovilla, uno degli antieroi del fortunato film Città di pianura.
6: In effetti è proprio dalla visione di Città di pianura che ho riconosciuto quel mondo a cui apparteneva anche Renato, a cui sono, diciamo, antieroe, del perdente alle proprie condizioni, no? Quello che può dire i vincitori non sa quello che si perde.
5: Stasera e domani al Roma Europa, poi in tournée fino al 21 dicembre e a gennaio l'uscita del nuovo album. Miriam Mauti, GR1.
4: Come la notte bendata.
3: Per lo sport in studio Nico Forletta.
7: Eccoci qua, noi iniziamo dalla Formula 1 in pista a Sepang in Malesia per il Gran Premio del Bahrain. Le note vicende geopolitiche all'origine dello spostamento di sede, caccia alla pole terminata un paio d'ore fa.
8: Le tigri della Malesia al sabato hanno gli sguardi famelici e determinati di chi ne ha già viste tante ma non ha per niente la pancia piena, e anzi proprio per questo quando sente l'odore del sangue sa che è il momento di attaccare. La pole a Sepang se la prende Verstappen, la prima quest'anno, quando finalmente la sua Red Bull gli consente di star davanti, lui non sbaglia. E di fianco a lui Hamilton, che se la Ferrari è competitiva sa ancora tirar fuori dal cilindro il numero magico. Prima fila calda, i due eufemisticamente non si amano, seconda fila, stante la penalizzazione di Ajara che si era piazzato terzo, con Antonelli, bravissimo, il leader del mondiale a non sbagliare l'unico tentativo a disposizione in Q3, e Leclerc con l'altra Ferrari. Brivido per Kimi, a cui cancellano il tempo per track limits in Q2 e può dunque fare un solo giro nella caccia alla pole, ma non lo sbaglia. Male invece il compagno rivale Russell, che prenderà il via dalla quarta fila, solo settimo. Il via della corsa alle 9, col gran caldo, l'incognita tenuta delle gomme e pure il rischio pioggia. Manuel Codignoni, GR1.
7: E la radiocronaca del Gran Premio domani mattina alle 9, come diceva Codignoni, sul nostro canale tematico digitale Radio 1 Sport, esclusivamente su Radio 1 Sport, sul DAB web, anche attraverso la piattaforma Rai Play Sound. Per rimanere ai motori passiamo alla MotoGP, a Motegi in Giappone la sprint.
9: Nella confusione del sabato giapponese spunta Marc Marquez, che a differenza degli avversari massimizza il suo potenziale e passa all'incasso degli errori altrui. In una qualifica da record con 7 piloti sotto il vecchio primato, Martin lo brucia per la pole, ma il via è l'asso di Cervera a prendersi la prima posizione e non guardarsi più indietro. Il fratello Alex falcia la terza curva di Gian Antonio Acosta e allora all'inseguimento ci sono solo le Aprilia, ma Bezzecchi, quarto al via, paga l'azzardo della media al posteriore. Non si accende mai, scivola indietro e chiude sesto. Martin insegue a lungo Mark, poi cede nella seconda metà di gara e nel finale deve difendersi dagli assalti di Bastianini. Nella lotta vanno entrambi oltre i track limits e vengono penalizzati. Secondo, incredibilmente, il rookie Moreira con la Honda di Lucio Cecchinello. Terzo Martinetor e quarta la Bestia. Mark ringrazia e si porta a meno 7 da Jorge nel mondiale. Bez scivola a meno 45. Luca Cesaretti, GR1.
7: Siamo al calcio, al confortante pari della nazionale a Parigi con la Francia di Zidane. Gigio Donnarumma, il paratutto al microfono di Daniele Fortuna.
10: l'Italia è più avanti di quello che ti aspettavi dal punto di vista dell'identità di gioco, della personalità?
11: Sì, perché abbiamo dimostrato di avere personalità, la dimostrazione

0: L'azione è che siamo forti, vogliamo competere contro tutti, abbiamo aperto un nuovo percorso, dobbiamo dimostrare che siamo questi sempre, lavorare.
1: E siccome ci sono giovani interessanti e Caiode sembra già un veterano di questa nazionale, a questo punto ti chiedo, si può pensare al secondo posto ad andare avanti in Nations League?
0: Ma perché no? Sicuramente ce la metteremo tutta, sicuramente possiamo fare ancora passi in avanti, tutto può succedere, ma sicuramente ce la metteremo tutta per arrivare il più avanti possibile.
1: Bisogna crederci
0: sempre.
2: Il tennis, Jannik Sinner sui suoi canali social ha ufficializzato il forfait già ampiamente annunciato anche per il torneo di Shanghai. L'alto atesino non gioca da Wimbledon dal 12 di luglio. Quanto ci vorrà per il rientro ancora non si sa, il clima di incertezza naturalmente alimenta la preoccupazione. Intanto a Tokyo fuori Arnaldi e Berrettini agli ottavi di finale. Per lo sport per questa edizione direi proprio che è tutto.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Carlo Boninsegna e Stefano Siani, adesso il meteo, poi tutti in sala, da tutti noi buon ascolto, buona giornata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
5: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: No, è mio! È mio! Guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
11: No, non mi basta.
10: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
11: No, non mi basta.
10: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili, il mondo non basta.
12: Il mondo non basta. Luoghi, scoperte, avventure.
10: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
11: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
18: Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel. Ricchi di gusto, benessere e leggerezza. Coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
20: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: costo un euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da un euro.
1: Tutti in sala.

fare musica. Malika Ayane presenta il nuovo album Cicale, un disco nato senza fretta, ci dice. Uno sguardo sul mondo, sulle cose da tenere e su quelle da lasciare andare. Malika, ai nostri microfoni, racconta la genesi lenta di questo progetto, le emozioni, il tour che verrà a partire dal 1° novembre. L'intervista è di Marcella Sullo.

0: piano.
1: A 5 anni dall'ultimo lavoro, il ritorno di Malika Ayane con questo album Cicale, che già nel titolo ha una dichiarazione di intenti. Ci sono un po' di pregiudizi sulla cicala.
2: La cicala è, secondo me, un animale con un pessimo marketing. Questo l'ho capito anche perché già è bruttina, se ci pensi, però se la guardi da vicino pensi non è più brutta di altri insetti, e in più appunto vive pochissimo alla luce per essere poi giudicata come superficiale, perché canta, perché quella stagione di luce e di passione se la vive intensamente. E quindi ecco, quando ho pensato a dare un titolo a questo disco mi sono detta che dobbiamo invertire questa narrazione, perché c'è una tendenza sempre più spiccata a giudicare le cose solamente dalla parte che si vede, quando invece c'è il grosso della vita per le cicale che stanno sottoterra fino a 17 anni, ma anche per noi tutti esseri umani il grosso della vita è quello che non si vede.
1: Di solito un disco fotografa l'artista. E invece da questo lavoro a me sembra che sia semplicemente lo sguardo di Malika sulle cose.
2: È bellissimo che tu l'abbia notato, perché ultimamente, cioè dove ultimamente vuol dire anni, in cui comunque ho fatto un sacco di altre cose, no? Oltre a scrivere canzoni, ma ho proprio capito che le persone che sono connesse con le proprie emozioni, a volte io che sono una sensibilona, a volte fino a quasi a subirle, non smetteranno mai di sentirsi, di fotografarsi. Ma la conquista più bella è proprio quella di riuscire a distaccarsi da sé e guardare le cose. Quindi invece di sentirsi, sentire, essere esattamente in quello che si sta vivendo, distaccandosi completamente da sé, che sembra una cosa facile, ma non lo è per niente.
3: Le parole che ho detto sono quelle che sai.
1: Infinalmente scrivi: scegliere, raccogliere e non conservare niente.
2: Sì, esattamente. Sì, che è quella la massima forma di libertà, forse. Mi avranno aiutato tutti i traslochi degli ultimi tempi, e sicuramente, ma proprio sì, di base diciamo che così come impariamo a non essere giudiconi su quello che possiamo vedere, impariamo anche che tante volte lo sguardo che viene messo su di noi, l'attenzione e il giudizio stesso lascia il tempo che trova, non è così importante. Quindi sì, lasciar rimbalzare, vivere tutto con intensità, ma per quello che serve, per quello che merita.
1: Tanti traslochi, tanti scatoloni, questo disco di quale delle tue città ha sentito più l'influenza?
2: Paradossalmente ha sentito meno Berlino rispetto ad altre volte, nel senso che sono tornata a casa per riposare, no? Quindi per lasciare anche in quel caso fuori, magari risentire le canzoni, riascoltarle con la pace domestica, come se fosse il disco di un'altra. E però tanto di questo l'abbiamo scritto a Parigi, soprattutto con Pacifico Bonomo, molto a Milano con dei ragazzi che di Milano non sono, no? Penso a Ginevra Fugazza o Mr. Monkey e anche a Manolde, insomma tanto Milano, Roma, c'è Roma dentro, infatti
4: c'è Leo Pari.
2: Esatto, vabbè, Leo è stupendo, non posso più andare da nessuna parte senza Leo, lo amo tantissimo, anzi la parte più forte, forse la canzone più emotiva di tutte è proprio quella che abbiamo scritto insieme, che Leo è intelligentissimo, una linguaccia tagliente, però come, cioè, è stupendo, mi amplifica tanto il mio modo di sentire e gli sono grata sempre.
1: Un'ultima curiosità, ma come va con la corsa?
2: Ho fatto anche la maratona nel mentre, l'ho fatta l'anno scorso a novembre, ora mi sono iscritta a quella di Londra che è ad aprile, però sto facendo finta che le gambe non siano mie, sto correndo pochissimo e penso che, cioè, che sarà proprio nel momento del tour che sfogherò bene così, perché poi come si ascolta bene la musica, come si fa bene la musica quando si ossigena il cervello. E la cosa straordinaria è che ormai le conosco bene e quindi so già dove andare e sarà bellissimo.

0: Questa era Come la prima volta, dal nuovo album di Malika Ayane che vi abbiamo presentato a tutti in sala. Ed ora a Parigi, dove una mostra celebra il simbolo del sogno americano, la Statua della Libertà. Ora il Museo delle Arti e dei Mestieri della Ville Lumière racconta la costruzione della statua in una mostra immersiva, perché Lady Liberty fu ideata e realizzata proprio a Parigi, come ci racconta la corrispondente Alessandra De Stefano. Fly me to
1: the moon. Ci sono storie che crediamo di conoscere, luoghi mondialmente celebri, oppure monumenti che il solo nominare, spesso non avendoli mai visti da vicino, evocano paesi, città, leggende e ispirano sogni, desideri, speranze un giorno di poterli finalmente accarezzare realmente con lo sguardo. Tra le icone della terra, un posto di diritto spetta la Statua della Libertà, con i suoi 93 metri di altezza, compreso il piedistallo, senza 46, adagiata nella baia dell'Hudson, davanti a New York. Domina terra, mare e cielo, e solo intravederla nella nebbia per i tanti migranti che nei primi del Novecento scelsero la rotta verso il nuovo paradiso americano, significava avercela fatta. Mastodontica, unica, replicabile all'infinito nei souvenir di ogni genere, resta ed è essenza dell'America, anche se non tutti sanno che l'idea della Statua della Libertà venne al giurista politico e scrittore francese Édouard René de la Boulay nel 1865, e che il monumento fu ideato e realizzato dallo scultore Frédéric Auguste Bartholdi, con la collaborazione per la struttura interna di Gustave Eiffel, il genio della torre parigina. L'opera fu concepita quale dono della Francia agli Stati Uniti per celebrare l'amicizia tra le due nazioni e l'abolizione della schiavitù, in occasione del centenario dell'indipendenza americana.

americana. Il suo finanziamento fu una vera e propria epopea. L'accordo iniziale era semplice: la Francia avrebbe pagato per la statua, gli Stati Uniti per il piedistallo, ma alla fine i cittadini francesi finanziarono interamente la struttura, sborsando circa 2 milioni di franchi dell'epoca, e lo fecero attraverso una mobilitazione popolare gestita dall'Unione Franco-Americana, sovvenzionata solo grazie alle donazioni dei cittadini. Tutti contribuirono, operai, artigiani, negozianti e persino scolaresche. Vennero organizzati eventi teatrali, cene di gala e una grande lotteria pubblica venne autorizzata per raccogliere l'ingente somma. Lo scultore Bartholdi vendette modellini in miniatura della statua e ammise il pubblico a pagamento nei laboratori di Parigi per vederne la realizzazione. Nella capitale, dove sulle rive della Senna c'è una versione mini della Lady Liberty, a cui è dedicata in questi giorni una mostra unica, per un'esperienza immersiva all'interno della costruzione del simbolo di New York, proposta dal Museo delle Arti e dei Mestieri della capitale, alla scoperta di un capolavoro di ingegno tutto francese che vide la luce proprio nel cuore di Parigi, alla fine del XIX secolo, negli atelier Gaget e Gautier. Grazie allo sconfinato talento e ambizione di Bartholdi, il cui nome venne poi oscurato e travolto dal successo della sua opera. Tra proiezioni video, dispositivi 3D e scenografie reali si entra nel cuore di un progetto avveniristico per l'epoca. Grazie alle installazioni immersive si scopre la modellazione in gesso delle prime sagome, diventate poi in legno a grandezza naturale. Si scoprono una a una le 350 lastre di rame che furono assemblate sulle strutture metalliche. Lo scultore di Colmar era affascinato dall'Egitto e dalle piramidi e la sua Liberty fu un omaggio ai colossi egiziani. Nelle sue viscere però lo scheletro di ferro e uno statura flessibile progettata da Gustave Eiffel che le permette di respirare. Al centro della statua c'è un grande pilastro di ferro, da quella colonna centrale si dirama una fitta rete secondaria composta da 1800 barre e placche flessibili, sempre in ferro. Grazie alla sua geniale intuizione la statua fu più stabile. Sotto l'azione dei forti venti della baia di New York e dei cambi di temperatura, ferro e rame possono espandersi, contrarsi e oscillare senza spaccarsi, a patto di non essere in contatto. Eiffel per questo decise di applicare fogli di amianto impregnati di gomma lacca prima di imballarla per il viaggio oltreoceano, dove da quando vi giunse ha iniziato a scrivere da sola la sua eterna leggenda.

0: E questa era Paris sera toujours Paris di Zaz, dopo aver ricordato le radici decisamente francesi di uno dei simboli per eccellenza del sogno americano, la Statua della Libertà. Siete sempre all'ascolto di Radio 1, di Tutti in Sala, il settimanale di cultura e spettacolo, che dopo la musica di Malika Yane e la costruzione della Statua della Libertà vi porta adesso idealmente su Rai 1, proponendovi l'incontro con uno dei suoi protagonisti. Luca Argentero è tornato nei panni di Andrea Fanti per la quarta stagione di Doc, Nelle tue mani. È raro fare un tratto di mare così lungo nella carriera di un attore, dice, e non esclude un quinto capitolo della serie, che è in onda su Rai 1 e Rai Play. Intanto è in tour a teatro, diretto da Edoardo Leo, nello spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino? Francesca Cosentino l'ha incontrato.
1: Doc,
2: sono felicissima che sei tornata.

0: La Societat Philologiche Furlane us presente Contis Sot Spirit di Raffaele Serafini. Adattamento radiofonico per sederai dal Friul Vignesi Giulia. Vos Massimo Sumaglino. Musicis Vittorio Bella.
1: Iacum. Scusame se m'intromet, ma hai gola da fave conosce la muart. Addio c'è ossession con chi sta muart, ma c'è il de Pibiel restat.

Jakum o Jakob? C'è mi clamio. E quant so io nasut? Tal 1969 o tal 1699? O magari tal 9961? E du là? A Cividat o di un'altra bande? C'è sao a Tribil di Sore o a Culonie di Sotto? No le nie di fa. Quanche tu sei su un zombie, il chiafa al partisca le un plasè e non tu as plui nessuna sicurezza. Anzi, a dile dute, un zombie normal non pierdares nanche tempo a scrivi questi ris. Ma io non soi un zombie normal. Io soi un filosofi. Che poi sarei anche matematic, poete, critic e altri srobis che mi sarai smenteato. Va ben? Sin da guardi. Moirs, vivens e filosofie non son proprio come broa de muset. Ma ho convignarei con me che qualche similitudine e ye. I prince a son cence ciurviel e si consumin dedicando la vite o a sares mio di la morte a ciri di mangiai ciurviei dai vis. I secons a passin la vite a consumarsi il ciurviel in problemi che di moirs non varan plui. Così, chiapait un filosofi, faselu murì e resurì come zombie e velì

che avesse una mistura esplosiva di paranois e manis. Per esempio, come intanto che io so da ora mangiare con tune sedon il ciurviel di queste nutrie che ho appena chiatate muorte, dopo avevi dato una biele raclade con domani di scove, ma non covente disi dut, mi domandi di continuo se è le just che io mi ridusi a mangiare cervielis di nutrie. Vuoi dire, perché ho di mangiare queste robe slichignote? La ortodossia da loro or mi so informarmi, disco cir di nutrimi di material cerebral di quei che non son muars, perché che voi a ciri c'è che a me mi manchi e che magari mi tornerei a dare una vita come che avevi prima di morì. Venga stai, cioè, con la musa di Mone, con la boccia stuarte e la puccia di un che non si fa su una doccia di Milante Heinz. Ma in daghin il problema è tra i siei aspies di fonde e confutin la teoria primaria.

un. Il cervello non è vero che non lo hai. Lo hai, anche se disin cal funzione un po' a salse a faturis, e al dopre una percentuale più piccola del suo potenziale. Due. Anche se non avessi il cervello, non è vero per noi che mangiant un a mi torne. Soi un zombie, mica un alien. Il mio apparato digestivo fa le compagne dal vostri, e mangiant materie cerebrali al capite d'ome che mi venga il cagot. Ma in teschiette craniche, che robe lì non arriverà mai. Forse se malparà su pal nas, magari. Tre. Anche a metut divè un nuovo cerviel. Parceva resio di diventare intelligente. Al dipenderà dal cerviel che tu mangi, no? Partius une, che altre di che avevi avuto un momento poco filosofico e un evore zombesque. Lo sai, zombesque è una parola par da bon brutte, ma soi un filosofo, mica un linguista. E mi sono mangiato finte crodie la ciuccia di un batecul che ha avuto la biele idea di capitami tetane. Mi sono in una quarta che aveva il stesso sapore di che schide nutri e c'è schifo. Mi eri subito dite, e ho ieri là da urman a sgarfai sul telefonut, per scoprirci che ieri un di quei che a crodinga la tiere e plate. La evoluzione è una bale e via con che ande, e il cerviel di una nutria parie si clara al sa di uff, clop. Insomma, ho potrei là in davanti con la indagine, ma la verità è che è una sole e le sai benissimo. O mangi cerviel umans per che mi plasin. Hanno un buon sapore e anche se mi fasi invigni un tic di movimenti di bugiei, dimmi di non mangiare si può, ma è come già vai la cioccolata a un goloso che non ha di bisogno di una dieta, se lo infastidisce un evore. Però non si può essi da iedonis cence creance e, come che facevi studiante Aristotele, bisogna tigni di cont e dividi la etica morale de filosofie religiose, un evore rilevante. Gli sinti che soi anche un predi, o al mancul, o soi vistut di predi, e gli avan la ipotesi che sei dilata un cosplay di sanse o papis o vares di essi pardavon, un religioso.

Mettin donje che sdoia spies, svueda chia su mans al devente at un evore negativ. Ponin in ordine qualche dune di questis negativitas. Un pont un. Mangia un ciurviel umana vuol di copà il possessor dal stesso. Poi provata mangialu a di un la san luviv. Ma l'è stata anche pies. Sedi per le implicazioni morals sulla tortura che comportava, sedi per il fatto che si muoveva e malfaceva la parte traversa. Un pont doi.

Partant che il sarsinamento al poi di sei evitat, doprant ciurviei surdielas, robas ai sience. Olanta chioliut ai cimitieris, li che son appena sepulis, e torna in giù la motivazione primaria de qualità dal prodot, che se di glaciat, se di masse madur, non è più bon come fresc. 1.3. Mangia ciurviel uman, anche in tal cas 1.2, a vuol di mangia un to simil. E se la etica e morale universale vieta il cannibalism, figurinsi la filosofia religiosa. 1.4. Il ciurviela è un contenitore di informazioni e mangianlu, cence recuperalis, si mette in vore un atto di disprezit pal savede umanità dute e un'estraciarie di risorses.

coventi con le dindenant, no crot. Alle plui opportun, ansit, che ho chiap in considerazion, come ogni filosofi che i si puarti rispiet, anche l'isteoriis che a dispei in quest dubis. Prin, par esempli, se ciolin dal vico la idea di una evoluzione dai costums, io soi una figura evolude. Un uomo che è arrivato a passare che duce a Cirin e nessun al rive, venga a stai la muart. E un uomo evoluto, come che so io, cumò, non può essere rispietato un'etica morale universale, ma i covente un esso, etiche evolute, nulla che magari si può scopà che manco l'evolus e mangiai ur il ciurviel. Second, se occhiolin un po' di teorie sensistiche da Locke, filtrate traversi le vox metafisics di Platon e inchiesude in tei principis physics di Pitagore, al venfur che io non soi uman, o soi zombie. E allora, così come che noi si domande a un chian di svolà e un uccel di vogà, non stai a domandarmi a me di mangiare erbe o clapus. Insomma, pensiers. O hai masse pensiers, anindonge anche se non tu mi viodi. Ah, no, no, scusai, sto citando le chiancioni. Il chiave mi va via, lo sapeis? Us dicevi, non son pensiers, ma una condizione che ven iu drete de qualità di no zombie, o l'infraiz, e è vero. Ma i sint zamuars o vivin par sempre. Alle clar, bisogna tenersi di conto, che non vuol dire come un nobile, ma come che ho fatto io, che in grazia dal fatto che ho studiato anche di miedi, mi so in pratica mummificato e invece di la fright mi secchi. E qualche volta mi secchi. E mi secchi se mi secchi. Mi secchi anche se non mi secchi. C'è bulo questo. Ah, scusate, ieri partir per Giespo e un'altra volta. O stavi dicendo che vint risolto il problema dal tempo limitato? Ve lì che hai la maniera di chiatare la soluzione a tutti che altre domande filosofiche de vite. Il muart al muart la muart. E allora cui sino, di du lavignino, du lalino. Sicure magari le miorche o tacchi di che spicciulis. C'è mut mi clamio io, per esempio, Iacum o Jacob. Sulla tombe aiere scritto Jacopo, ma duci mi clamavi Iacum. C'è dilemme. Us disarai, par cumo disin

che mi plas di plui. E già vinse dai pis la domanda. La nutrie le hai finite. E la via ho veduto un di quei che accorin a pit, vistut con una felpe plena di scritti seste lutis, che si è fermata ur di una cise. Non aveva una musa di un con un ciurviel cui sa c'è bon, ma una biele raclade tal chiave. E dopo, usavarai a dire.

Jakum cui? Un zombie non è un spirit, che stava precisato. Ma le mior no dilu masse a vos alte, perché che non si sa mai che al vegne d'onge Jakum o Jacob. Tete de so nascite a ieri non savonde intercambiabili, par volta italian. E ti tiri su une naine argomentative filosofiche che non finis plui, par dimostrati che i zombie, insomma, son spirs anche lor, i crodim sulla peraule. Anche perché che è come Jakum, nasut forse par da bon, a Cividat, dal 1699, ma qualchidun al dis a tribil disore, dal 1680 vot, attacchi subito a mostrare che han un chiavon di che i grangi. E al capite che all'edin subito a studiare lì che, in che volte, esteve la cultura. Venga stai, lì dai predis. Difatti, il nestri, al finissi in te scuole cividalese ti nude dai predis somaschis. E tal 1600 disevota al chiape i vos, gli entranta d'in plen in tai lor ideai. Un anno dopo alle avignesi, a esercità. Intanto che al va in denanta studia a Muran. Di lavoro al fasse il precettor dai tre fis di Giovanni Emo, procuratore di San Marc, che viergerà la puarte per diventare professor di filosofia e moral in te università di Padua, dal 1639, cattedre che altignerà per 30 anni. Insomma, un così quadrato, predi e filosofi, non poteva fermarsi lì. E in effies, al studia anche matematiche e si dilette di poesie e di critiche. Alle però, al vadit, persone di profil un'evore bas. Di tut c'è che l'ha scritt, dome une robe e è state pubblicate in tant caliere in vite, de ortu et progressu morum atque opinionum ad mores pertinentium specimen. O pare che gli ha procurat fame e criticis, tutti dos robis che non l'ha calcoladis quasi nue. Un tichin in zombie, Jakum, aliere anche in vite. Brut, a disin, come Socrate. Ma di che brusche non tu puoi disfare di manco di stare a sentire qualche afeveli, con due de vos nasal e stonade. Aliere cence dinc, già disovin, plen di fastidis intestinali e fisics, al cirive di sta cuieti il più possibile, lassant li sbeghis cultural, sa di che altri se pasint vite ritirade. In tessos materis, però, al devie si sta al babio. Espertissim di Aristotele, al divideva etiche morale e filosofie religiose, doprant parchesta autor, nasut denan di Christ, dome la prime. E in tun cors che al durave si sains, al rivave, cence di lu, a metti dentri de dottrine aristoteliche altri spensirs che a poteva in essi anche un tic in incontraris, Vico, Pitagora, Locke, Platon. Propit parcheste schiarse ortodossie, si può dire che non è un aristotelic classic. All'accete la idea di Gionde come fin ultim dall'om, ma al critiche la etica dal stoicismo e la sua rigidità, che è sì, c'è tant biele a livello teorico, ma impossibile di chiata a livello real e pratico, dulla che spirit e quarp a son dutun. Forsit parchel al mangie cerviei pargole. Insomma, il savi Jacopo Stellini alle muart o miur. Diventa zombie, forse proprio per via dai suoi problemi intestinali, dal 1670. E al manco il queste date, e gli è sicure. C'è in tante filosofie a tor. E insomma, di tut quest petecià sui protagonisti de scontis, non resta che marca un par di aspies che io metto in doglie. A son dutis personis che ora state dedeade una scuola superiore di Udin o province, tant per scomenciare. Venga stai, di quei personaggi che duc si conosce il nome, che han fatte la storia dal Friul, ma nessuno non sa di precis c'è mut. Seconde robe, Min, il Sium, Jacob, il guardian, Giovanni, il terrorista,

Aldo Lacher, Cilie la Liende, Zhuang gli scrittori, Tunin il clandestin, Catinute la mia immaginarie, Mukai il Mac e Yakum il zombie, a Sonduch Muars. E Yesin Muars, ma protagonisti di una storia, alle Clar, a Son Spears. Parchest, li contis, nasudis e disviluppadis so da loro giudizi, non puoi dignesi altri che contis sot spirit.

Ovesse scoltat Contis Sot Spirit di Raffaele Serafini. Adattamento radiofonic per Sede Rai dal Friul Vignesie Iulie. Vos Massimo Sumaglino. Musicis Vittorio Vella.

0: E su queste musiche, su queste siglute che non parte, o al manco mi portava me, su di una biele spiagge piene di savaloni, in riva al mar, un saluti, non derive dal mar, ma derive di un lat, come che si disare sparfurlan, laco, lat, il lat dai tre comuns o lat di chiavace, anche su che ho fatto tutto un ragionamento prima delle puntate, perché che uè, ho lì in onde proprio da rive del lat, la che... Vi preparato una trasmissione dedicata a Barcolana Lake Up, che è una manifestazione dedicata a Ducci, o quasi Ducci, insomma, si fa in conto i sports che si può fare chi sul latte, che si dà vuoi il cue e domani. Per scuvierci, c'è che si può fare, hai chi con me un post di ospice, un evore di ospice, per dire la verità, ma prima di presentare, mi presenti me, un saluto dunque di bande di Marco Fornasin, accompagnate, aiutate per par tecniche di Daniel Apostu. Chi con me sul latte di Tommaso Vinoni, che non permette di là in onda de sede Rai di Trieste. Ultime robe prima di Tacaus, domando scuse per c'è che come che il dal plevan di Malborghetto non sei vecchio ma sei plen di tos e ho le rogne e quindi può darsi che qualche sbolseade che la mi sbrisserà, come a vonde chiacchierà io us presenti i nostri sospis da King Culprin che è Matteo Michielon, referente per Barcolana di Barcolana Lake Up. Allora buondì Matteo, grazie per il secondo
1: buondì.
0: Allora, Matteo è stata la persona che mi ha aiutato a mettere in pins le trasmissioni, a darmi duci con TAS, e è stata anche le prime persone dunque che hai sentito ormai più di una settimana fa, e qua anche io lo hai sentito, per cercare di organizzarmi, io e anche scugnato fai una domanda, che era, sì, dut biel, ma se plof? E lui mi ha detto, no, no plof. Beh, Matteo, tu avevi ragione, se mi facevi tu a saperlo, eri tu in contatto con qualcuno?
1: No, perché innanzitutto tu hai di crodin la scuola, se no

0: non si fa mai noi, eh.
1: Allora,
0: e quindi così.
1: E quindi è una bellissima giornata. Chi sul lato, l'obiettivo di questa trasmissione è chiaramente anche di invitare che non ascoltino a Vigny, chi sul lato avvio dice che si può fare a provare vari sport. Sono tanti srobi di fa, sarà anche un concerto di Dorogiata Scinclu, di Zindaurman, così qualche dun in scolte magari alle ingolosite, venga via di Dorogiata a provare i sport che si può fa. Intanto, se qualche dun fosse in scolte che vedi di Vigny Dorman, du l'assino e quali sono gli orari per voi, per domani, per venire a da un cook, orari in generale.
0: Come che tu has detto, sin sul lac di Chiavac o dai tre comuns, way du tal di Cumò fin sotser, fin sis, fin sietta se pos la imbarche o in canoe, par parapendio, cui calebon anche a se pos particola snavetta du tal di.
1: Quali sono state, dopo la ring più tal dettaglio, ma il lavoro organizzativo e quali sono le attività che si può fare? Se tu vorresti fare un elenco, insomma, di tutto che sarà in, veramente in curva, perché dopo vengono gli ospiti con cui c'è la ring tal dettaglio.
0: Weia si può fare un giro con la barca a vela, o si può improvvare i modelli a vela, che sempre sono che faranno la regata domani. O si può là con la canoe con i frus dal centro kayak Friuli.
1: Quindi un'e vore di attività, io Cumotti lassi liber prima di farti un'ultima domanda. Intanto ti ringrazio perché no, tu avevi anche di fare questa intervista, saluto per Furlan, perché tu avevi spore, ma in realtà tu sei là ben, un'e
0: sì,
1: vore
0: sì,
1: ben,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Tu puoi disfare ormai tu sei...
0: E non lo hai imparato a chiamare, allora mi vengo un po' di fare.
1: Allora, però io sai che prima di salutarsi tu ti inivi a presentare anche un'e altre attività che si farà chi tra un par di mesi, ci succederà al chi il... Correggimi se sbagli, il voto è il 9 di gennaio.
0: Il voto è il 9 di gennaio, è una roba tambiel, perché è differente. È una gara di nuoto in teaga glaciale dal lac. E vin già come 160 iscritti, a si spera che le aghe avete manco di 5 gradi.
1: Si spera.
0: Sì, perché se no non è più che discipline dalle aghe glaciate, okay. Ma è aghe fredde, che non uso interesse, ma se chiarde. So dai 5 gradi, fasi in chi devanti, sempre tal stesso posto, il campionato italiano, e vin i crot resting poc questia di per iscriversi.
1: Ok, quindi voto in uf di Genarchi sulla di Chiavac, grazie a Matteo Michielon per queste presentazioni, ti lascio perché sai che tu
0: sì,
1: hai
0: sì.
1: Un'ora di robis di fa, grazie Matteo.
0: Prego, grazie a Watris.
1: Allora, Ning in the van, spostissi allora plank a plank a Maranche Masse, perché il team al svole, a cognosi i vari sport che si può in fa, tacking dal CIL, no? Là che sono gli svelis de associazione Volo Libero Friuli con acropazie. C'è is acropazie, lu domandinga Gabriele Colomba dal direttivo di Volo Libero. Intanto buon di Gabriele, grazie per essere con noi a te.
2: Buon di a tutti, ciao, sei Gabriele, mandi.
1: Allora, continuus di acropazie, insomma, continuus di c'è che si può svio di wet al chill per giocare dal lac, perché magari qualcuno alle passate alla Iodut int che svolava in una maniera anche magari preoccupante, perché che il casivio tale particolare, ecco.
2: Sì, immagini che per cucaltiale disin tuvios che spara pendio scafasin robe strane, se un po' non si capisse se sono in pericolo, se non sono in pericolo, sgarantissi insomma che non è così, sono tutte smanovre disin che vengono fatte per un discorso di sicurezza. No di tre anni a queste bande, con l'associazione proprio ti vinta cata a presentare queste possibilità ai piloti da zone che possono venire e provare a smanovere sul lago, che sono disin configurazioni inusuali a venire definite in partalian disin, e quindi sono un po' tutte le robe che possono succedere al parapendio in casi un po' estremi. E noi qui sul lago, in totale sicurezza, perché vi lo specchio d'acqua sotto di noi, disegno le barche dal salvamento con personale qualificato, che eventualmente non si recupera, i riving appunto a provare con la maggior sicurezza possibile queste manovre, allenales e fai in modo che a doventi sempre più facili gestire. Tant'è che dopo, col passato al tempo, a doventi anche divertente, si chiama a chi, no, no, dome per fare manovre di sicurezza, ma si passa di singa a cercare le acrobazie,

0: e quindi si provino a fare da sfigure, coreografiche sempre un po' più difficili e così disin.
1: Puoi tu fare un esempio di qualche manovre e anche di cemut che si fa a disin mettersi in difficoltà di bessoie?
0: Allora, si simula disin la prima parte che si prova a simulare sono tutte le schiusure. Se il parapendio è sin fatto di tessuto, disin non è sin rigid in aria in determinate condizioni si può subire le schiusure. No chi sul lago è in a simulare, quindi la in skin no disin volontariamente e dopo i fasin tutti al covente per tornare a far svolare la vela normalmente, riprendere il volo normale. E che disin usude anche dopo succede al Cile in una situazione reale, intanto sei mentalmente prons e non farsi chiappare dal panico. Sapete che sta succedendo, fa subito la scorrezione adeguata, riportare la vela in volo e alle proprie come che non fosse quasi succeduto nulla, disin stu l'alleni savon.
1: Ma per allenarsi a un'attività del genere coventino des velis particulars o sono di dopraches normal, anche non sai diciamo che funziona che smont?
0: Allora, per tutto il lato da sicurezza in volo, anzi le conseat dopra la vela che si usa solitamente, perché quando si svolge normalmente, disin, tu hai la tua vela e le robe pericolose poi succede con che vela lì. Quindi alle usta le nasi con la vela che tu stai sdropando. Per entrare dopo ta scorografia e sta l'acrobazia, invece dopo un po' al tacca diventa disinconseatio lì dall'attrezzatura sapueste.
1: E facesi anche una gara che fin di settimane?
0: Sì, vin pensata a una gara di zin in una formula che cassetti godibili per tutti, perché appunto il livello dei piloti qui sul lago è in circa una ventina di piloti in che i due dischi e il livello è un evore differente tra uno e l'altro. Quindi è difficile proponi direttamente una gara di acrobazie perché alla coventare sin dai giudi sarà un po' impegnativo. Quindi vin deciduto di fare una gara in una formula un po' più apprezzabile da tutti, disin che è una semplice gara di centro in atterraggio, quindi dopo che uno ha fatto la sua manovra in aria, al provarà a centrare un bersaglio, che arriva poi d'onge dopo al
1: troppo grande che sbersaglio.
0: E a lei a fonde piccio dopo, infatti non è facile centrarlo, però dai, basta per tanti è possibile che basta arrivare d'onge, dipende. Venitro braschi sì, dipende.
1: Ma
0: no.
1: Perché capedin che non scolting troppo grandino di immaginarlo.
0: Il bersaglio sarà 2 metri, sa dire tanto.
1: Ok.
0: Sì.
1: E c'è poi stisa lì lato, insomma, è tutte che zone K per svolare?
0: Alle famose, ormai queste zone qui è diventate famose in tutto il mondo. Arrivano turisti di veramente di ogni banda dal mondo, anche grazie comunque a tutte le gare e gli eventi che sono stati proposti dall'associazione in tutti gli anni, compresi campionati del mondo, sia di distanze in volo, sia di acrobazie. L'estate fa veramente un grandissimo lavoro e quindi ha sta vinto un grande riscontro a livello nazionale. Arriva a IBL perché è un posto unico con grandissime varietà. Vengono mons basses e collinars davanti, che sono più facili per cui caltacche, appena che tu vas un momento da urto, as mons un evore alte e rocciose, e vengono un lago che anche d'ogne vin veramente un territorio che a livello pal volo l'ha veramente dute e la inta troppo al monte lo stasco virgin che disegna venca volentieri.
1: Allora Gabriele, prima di salutarti, se qualcuno alves voe di provare a buttarsi in che gas letteralmente con vuatris c'è molto di affa.
0: Allora, sono disegni 2 opzioni, che quando me che di provare a fare un volo al può prenotare un tandem, ci rinti il sito Volo Libero Friuli, all'interno è la sezione per prenotare il volo in biposto e quindi svolà con i piloti biposto da zone. E per cui che dopo ai plus, allora addirittura continua, grazie alla nostra associazione sorella di Zinca e Ali Libere Gemona, che opera tra gli stessi territori, tra le stesse strutture, a può addirittura provare a fare il corso di parapendio, che è partito proprio in questo momento, al partito generalmente dopo l'estate, al dure un 6 mesi di Zinca.
1: Benissimo, grazie. Allora un avore a Gabriele Colomba per essere stato con noi. Grazie
0: a voi, grazie a voi.
1: E come spostinsi finalmente te aghe dal lat, du là che ue di mattine, non so se si vede anche ma come, ma ue di mattine si vede un po' di barchiutis particolari.

0: Domande allora a Tommaso Pressacco, presidente Nautilago, giusto?
1: Sì.
0: Ok, buon di Tommaso. C'è Bartiotis che sono, o che ha Erin, e c'è Mut che ha funzioni.
1: Allora, sono Bartiotis che sono tale quale gli sbartis che avevano le grandi governati in equipaggio. E dome che sono comandati a distanza, quindi gli sbelli se vengono regolati, se il timone non ha nessuna propulsione meccanica nuova, e vanno a culaia. E quindi il modellista col telecomando lui al popolo portare le barche a fare determinate manovre di direzioni, e quindi fa il percorso e fa un percorso di regate tale qual a quei che fa in quelle barche normali, comunque grandi, insomma, stesse robe.
0: E se qualcuno vuole di provare, le possibilità di provare?
1: Allora, uè, domani è possibile provare, noi abbiamo 3-4 barchiotti che sono anche qui comandi a vondo semplice, cioè proprio da casa base, per cui anche un neofita al po' provare se io diciamo che funziona. Ovviamente alla di 6 IR per capo di muoversi, tipo come non sono le condizioni per poter partire. Ma noi confidiamo che fra un'ora, insomma, si distiri la termica di sud, quindi insomma si può dare anche fare. E dopodiché sono anche quei che fanno specialità di modellismo che sono lì, ti spieghi, ti danno le mani, insomma, ti danno tutte le indicazioni che correnti.
0: Che ca, chiaramente noi è le uniche attività del Nautilago, allora io ti domandi, c'è ca è le Nautilago e quali sono le altre attività che ha proponing, e, insomma, c'è Montis nel mondo del Nautilago?
1: Nautilago, io penso che sei il Circle Velic affiliato alla Federazione Italiana della Vela, poi a nord del Friuli, perché tendenzialmente sono tutti a Trieste, e Monfalcon, Lignan, che zone lì, e noi invece sì, proprio da chi e da chi sto Lagut, che dagli anni 70 è stato dedicato proprio all'amministrazione comunale, cioè di, storicamente hanno sempre dato un volo di riguardo all'attività della nautica. E noi qui si può fare dei corsi vela, poi frus, per adulti. Si impara alla in barche, ad operare una barche, dici c'è monca funzione di zero proprio, di un che non l'ha mai, cioè una smonta dalla macchina e può a capire c'è monca funziona le barche, l'aier, c'è monca stilo, c'è monca regolare gli svelis, la nomenclatura, la posso ridotto, no? Che per un che non è mai stata, è già la base. Che,
0: anche, no? Anche perché sbarchi lì a covente aier, però.
1: Eh beh, che... ovvio, sono le aier. Che però è la costanza che la mattina alle un aier anche a vonde fuori. Infatti che avvengono con i windsurf, con i kite, con i foil, con tutti i tavoli savelle lì a vonde performanti. Dopo di misdì è la termicota invece di sud che da... che permette anche a un che ha appena cominciato di no la pericola, insomma, ecco, no? E quindi di imparare per grasso le varie situazioni che può di inchiatarsi in aghe, ecco, no?
0: E allora Tommaso Pressacco, presidente Nautilago, se qualcuno vuole di svicinarsi, di provare, allora sicuramente una soluzione è che di vignica ue domang sull'ate, insomma, provare a vignita al bar al banchiù del Nautilago, domanda e prova se non si arriva a venire UE?
1: Sì, no, UE sono già gli sbalti in aghe, salvezzi venire aia, dopo mesi si può anche la fare un giro, la giornata con il giro gratuito, le onde ai nostri, che vi porta, a vi fa un giro a provare là in barge, a fare due bordos e io diciamo ok. Se no, sul nostro sito www.nautilago.com sono tutte le indicazioni per poter avvicinarsi a questo mondo, per poter telefonare, per capire, per venire a fungire, chiamarci come che funziona, iscriversi a un corso vela, partecipare a una regata, cioè tutte le varie attività sociali che facciamo. Ecco.
0: Grazie allora a Tommaso Pressacco, presidente Nautivela.
1: Grazie,
0: Nautilago, pardon, Nautilago, per essere stato con noi, grazie.
1: Nautivela è un maestro di bar. sei mio!
0: Ma tu sarai Siska. Allora, restiamo in aghe come con gli ultimi ospiti che ha rispondi in disegno alle scuole kayak Friuli, che sono Carlo Bulfone, che è anche una guida trekking, un accompagnatore di media montagna. Mandi Carlo.
2: Mandi.
0: E Martina Andenna, che oltre a essere disegno par delle scuole kayak Friuli, è anche una dei organizzatori di Barcolana Lake Up. Quindi
3: buon dì a tutti.
0: Allora, c'è fase.

0: Peso Watris in questo weekend, le domande a te Martina.
1: Beh, come che vi ho già contato prima Matteo e tutti gli ospiti che hanno fatto la prima di me, di che questa è la seconda edizione di Barcolana League Cup, che sono due dì dedicati a tutti a parte delle attività che questi territori al permette di praticare. Io i rappresenti fra tutti anche Sportland, che è il progetto di Zin, che rappresenta appunto tutti questi territori e gli sport vari che si possono fare in questi comuni qui a Tor. Quindi Tabain, i fevelin appunto dal volo libero, i fevelin dal kayak e dal rafting, dal tagliamento, tutte le vele a Tor dal lac, ma ovviamente non si smentassi la bicicletta, il trekking, la rimpinade, e insomma sono dame alcune delle attività appunto dai sport che si fa in chi si pratichi.
0: Sì, all'estate anche veramente biel per noi che si arriva a ski ue a Tor di sundis viodi proprio c'è maniere che a cambiare anche i sport che si fa in chi, perché c'è a di sering appunto l'ent che faceva kitesurf, windsurf, no non sai forse windsurf no ma kitesurf io ho vidus e l'ent che correva a Tor
1: windfoil che, okay. che si alci in proprio con la tavola che adopri l'air, no, e si alci e che è dove metta là che effettivamente, no, oltre la swimming diciamo che le dite prima Matteo che ha attaccata chiappa pit in questi territori, ma anche chi chiacchierin fra di non cumò adorano gli strispalis sono effettivamente gli svelis che salpin tallat il volo libero che hanno svele per sorre dal chiaf sicuramente saranno un evore di biciclette scappassin da ordinon e quindi effettivamente è un territorio che Barducce che riguarda il sport è incredibile, ha caratteristiche in particolare.
0: Allora, Carlo, io sai che Wedi Minore se l'Asa fa un giro turistico dalla in pagoda, giusti?
2: Con la canoa canadese.
0: Con la canoa canadese, scusami. Avete fatto questo giro turistico, cioè si può dire a livello naturalistico, disin. C'è la tese, qual è la sua storia, la sua formazione, anche se magari una grossa parte da Int lo savarà, ma c'è la tisa, quali sono le sue caratteristiche, anche per c'è isal un buon posto per fare gare di nuoto in aghe glaciate.
2: Sì, allora, noi abbiamo fatto un'escursione con la canoa canadese, con un gruppo di persone, anche assolutamente principianti. Abbiamo fatto un giro e abbiamo tabato sia...
0: Scusa se ti fermi, sì. Se anche disponibile a fare un altro giro dal dopo di misdì, quindi se qualcuno vuole di venire a provare, io ho un altro invito a venire qui sul lat, insomma, le bande dal camping per capirsi il posto giusto per venire a fare un giro e per provare, scusa se ti ho interrotto.
2: Sì, sicuramente, ho sentito anche dopo di misdì. Abbiamo fatto questa escursione fra, ovviamente, in tre guidi, poi un gruppo di persone, e ho ventabazzi sicuramente sia da parte di sicurezza e di tecniche, ma anche appunto essendo dentro in un ambiente, ho ventabazzi di cercare l'aspetto naturalistico, no? Magari un po' di geologia, diciamo che si è formato il lat, o comunque di tutti gli aspetti, le as, a laghe, alle bestie, alle flore, fauna, eccetera, e a ciò che succede dopo che abbiamo fatto, no, la centrale idroelettrica di Somplat, no? Che tira dentro aghe fredde, l'art praticamente non si scialde quasi mai, neanche in astat, ed effettivamente è perfetto per fare nuoto in acque, no, fredis.
0: E c'è temperature aie? Come ho puio manco le aghe?
2: Lui è il tira dentro aghe praticamente di Verzegni, se avrà vodis grass e l'aghe di dall'art, non lo avrà preso dai 12, 13, 14, no? Anche in astat, non va di pui. L'unica banda che si schialda un po' di più è la banda a sud, Caio, infatti tutto il cannetto, tutti gli besties, gli rassis, dicono che sono tutti Caio, no? Perché è chiaro in un ambiente favorevole Caio piuttosto che lassù, insomma.
0: Allora, vince a carattere di canoe canadese, sai che domani si giocherà di raftball. C'è Robeise, Carlo.
2: E la raftball, lei è praticamente un partire di ballon, disin, sì. Per cui avevo un campo con i portutis e si giù con un gomoncin, un gomon single, tendenzialmente giù in a squadre di tre, quindi 3 contro 3, e si gira attorno con la pagaia, si ha dei pagaia, e dopo con la bale bisogna fare gol o porte.
0: Una specie di canoe polo, per cui che conosco.
2: Praticamente una canoe polo.
0: Ok, sì. Anche che sarà via Arte Duc, quindi se qualcuno al passe per qua e vuole di provare,

0: A si potrà venire
1: sì,
0: qua.
1: Sì, domani alla Viata Duc, quindi qua che ho sei un gruppo a Vonde Grand per fare due squadre tutti, si va in aghe, si giù un momento, mi aggiora tre cose d'ore e dopo via cambio.
0: Allora, prima di salutare anche te ti domandi, c'è che hai domandato a tutti gli altri, se qualcuno vez voi di cognossi, se di la scuola Kayak Friuli e in generale tutte le attività che fa se, due la podia là,

0: Craft, che sarà su un gommon single, e lo facciamo sul Tiliment.
1: Che è un buon posto per fare rafting.
0: Allora, perfetto. Allora, magari non sarà proprio l'adrenalina pure come può essere altri posti, però paesaggisticamente è veramente clamoroso, è bellissimo.
1: In che tratti fate rafting?
0: Non facciamo Chimam Pinchang oppure Poartis Ospedale, Ospedale Glemona, Ospedalette.
1: Ok. Ultime ospite, torniamo a chiacchierà con Martina Andenna, tanche organizzatore, par de organizzazione. Si arrivasse ai film praticamente, ho vinto a Carat tanti sport, ma sarà anche altri, feste, musiche, sarà, lo hai detto in vertidure, ma insomma quali saranno i moments di feste che saranno anche
2: sì,
1: dal fine settimana?
2: Che stanno, ho deciso di sburtare anche un evore sulla musica, un concerto che alle la date fra l'altro dall'Alto Friuli sì. Par Doro Ghiat e quindi sì un evore
1: di presentazione contenti. Praticamente anche dal new
2: sì,
1: album
2: esatto.
1: Dharma
2: e sì veramente contenti di cassetti che avete già di accogliere i nostri invit e domani investite vari in la musica dal DJ di Gravi DJ e quindi anche lì una buona musica che hanno compagne per tutta la manifestazione perché domani dopo di mesdì sarà la gara appunto di Model Vela insieme a quel di volo libero e insieme alle escursioni di Scuola Kaik Friuli accompagnate dalla musica di Doro Ghiat e di Gravi DJ fino a Finta Spermiations dopo di mesi.
1: Allora, non lo hai detto, ma chi alle sport, alle la musica sono anche un posto di gazebos di chiosco, alle di gustare, sì. Alle di mangiare, alle un come non mi vengerà mai sulle parole, neanche partalian, ma per provare le esperienze dal volo libero, insomma, dal parapendio, alle un simulatore, ecco, dal volo libero, se vuoi di provarlo, c'è lassù.
2: Sì, se tu mi permetti, sì. Se volevi, innanzitutto, prima di tutto ringraziare Regata Barcolana, che ha deciso di che l'altri anni di venire appunto su in questi territori e di portare il spirito di Barcolana in Alto Friuli, quindi dal mar arriva fin dal lago di Chiavac e di portare il spirito appunto di Barcolana cassù. E insieme alla comunità di montagne de Chiarnie e la comunità di montagne del Gemoneis che hanno financing anche praticamente tutte le iniziative insieme ovviamente ai comuni dai tre comuni di Vieraschi e quindi Trasaghis, Bordan e Chiavac e quindi sì, un evore bravo rose che Barcolana avete ci di venire cassù e insieme a chi diciamo che tu dicevi stai stand a son e ringrazio anche la Proloco di Avasinis che ha portato i dolls di Cerciada loro famose manifestazione di Avost e la rete del Gemonese che si è di poco costituita e che ha presente tutte le attività dal territorio per promuovere a livello turistico la nostra Bielecce.
1: Io torno a invitare tutti che non ascoltano a venire ue domani sul lat dai tre comuni o lat di Chiavace decidete Watris. Martina, passerà se qualcuno vuoi di dare un cook a livello di informazioni sulla podia là?
2: Ma io allora i porti di laghi a chiesa me queste volte e vi invidi a seguire Sportland FVG su Facebook e su Instagram che è la pagina che promuove appunto a livello turistico tutti i territori e che quindi ha tutti l'anno aggiornati tutte le manifestazioni e le attività di poter fare chi a Tor.
1: Allora senti in so di no le voci di Doro Ghiat chi ha cinque sul lat dai tre comuni venite a Viodilo, venite a partecipare a Barcolana Lake Up, grazie a tutti i nostri ospiti, mandi alle prossime.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Elisabetta Zaccolo in studio per questa terza edizione del nostro giornale radio. Oltre 50 milioni di euro, il valore dell'assestamento autunnale di bilancio. Il testo è stato licenziato dalla giunta regionale e ora passerà al vaglio del Consiglio. Ci sono anche fondi per i ristori alle aziende agricole contro il caro energia e finanziamenti alle infrastrutture per la ricerca scientifica.
2: Si appresta ad approdare in aula l'assestamento autunnale, una manovrina da 56 milioni che darà una boccata d'ossigeno a cittadini e imprese a fronte del caro carburanti attraverso l'aumento della scontistica.

0: logistica e sostegno alla liquidità delle aziende. Ma ci saranno risorse anche per proseguire l'opera di efficientamento energetico degli edifici privati e produttivi e fondi per far fronte alle urgenze della sicurezza nelle scuole. Nel dettaglio delle principali voci di spesa, la manovra prevede 10 milioni a copertura dei maggiori costi dell'energia a carico delle imprese agricole e altri 10 milioni nel fondo di rotazione per le iniziative economiche. Sul fronte della sostenibilità, la misura punta all'efficientamento energetico per privati e imprese con 2 milioni e mezzo di euro, riservandone altri 4 alla diffusione di fonti energetiche rinnovabili e 2 per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare privato. Nel multisettoriale trovano spazio anche altri contributi, come per esempio gli indennizi alle imprese agricole per i danni cagionati dalla fauna selvatica, ma anche l'intervento normativo per garantire la continuità dei lavori di ristrutturazione dell'Istituto Superiore Nordio di Trieste, in attesa delle necessarie coperture a livello statale. 2 milioni sono il contributo Elettra Sincrotrone Trieste per la realizzazione di linee luce nella nuova struttura di ricerca Elettra 2.0, ma è previsto anche un contributo straordinario per l'adeguamento del rugby stadium di proprietà del Comune di Udine per renderlo idoneo all'utilizzo per le sessioni di allenamento della Nazionale Italiana di Rugby. Nel DDL spazio pure alle modifiche alla normativa per trasformare i canili in centri di transito con l'obiettivo di aumentare l'adottabilità degli animali e ridurre i costi a carico della collettività. Il disegno di legge approderà in commissione consiliare la prossima settimana dal 6 all'8 ottobre e in aula il 15 e 16 ottobre. Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Non solo medici e infermieri, nella sanità regionale cresce il ruolo dei professionisti della riabilitazione, della prevenzione e delle aree tecnico-sanitarie. A Udine il confronto sul futuro di queste professioni tra sanità territoriale, formazione e nuove responsabilità. Al centro il congresso Oltre le riforme, promosso dall'Ordine regionale.
2: Non solo medici e infermieri. Tecnici sanitari, professionisti della riabilitazione e della prevenzione sono una componente sempre più importante del servizio sanitario regionale. A Udine il confronto sulle trasformazioni in corso e sul futuro di queste professioni. È il congresso Oltre le riforme, promosso dall'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche. Una giornata che riunisce professionisti, istituzioni e mondo della formazione per discutere delle sfide che attendono la sanità regionale. Al centro lo sviluppo della sanità territoriale e l'attuazione della riforma dell'assistenza territoriale prevista dal decreto ministeriale 77 del 2022. Marvin Rida, presidente dell'Ordine dei Tecnici Sanitari e delle professioni sanitarie del Friuli Venezia Giulia.
3: Le professioni vanno conosciute una per una per poter comprendere qual è il patrimonio di ogni professione e qual è il contributo che ogni professione può portare al sistema sanitario regionale. Solo in questa maniera allora è possibile veramente avere una mappa concettuale di quelle che sono tutte le diverse competenze presenti sulla regione e in questo modo allora è possibile fare in modo che ogni professione possa veramente esercitare a pieno le proprie funzioni.
2: Un capitolo importante riguarda poi la formazione e l'attrattività. Il sistema sanitario deve infatti confrontarsi con il bisogno di nuove professionalità e con la necessità di rendere questi percorsi più attrattivi per le nuove generazioni. L'obiettivo è guardare oltre le riforme già avviate e rafforzare il contributo di queste professioni alla costruzione di una sanità sempre più vicina ai cittadini e ai loro bisogni. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: I grandi temi delle relazioni internazionali e i conflitti in corso al centro di un incontro a Udine organizzato dall'Ateneo Friulano e da Confindustria con l'ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.
4: L'Europa stretta tra guerre, competizione globale, energia e la necessità di tornare a crescere. E da Udine, davanti a oltre 200 tra imprenditori, manager e professionisti, che Paolo Gentiloni prova a tracciare una rotta per il futuro dell'Unione. L'ex presidente del Consiglio ed ex commissario europeo agli affari economici è l'ospite della riunione dell'Executive Master in Business Administration, organizzato dall'Università di Udine insieme a Confindustria. Il progetto, nato in Friuli Venezia Giulia, si è progressivamente allargato, assumendo una dimensione che va oltre il territorio regionale, diventando di fatto un progetto di sviluppo e formazione di respiro nazionale. Al centro della lezione magistrale del presidente Gentiloni, un'Europa chiamata a misurarsi contemporaneamente con le guerre, i rapporti con gli Stati Uniti, la competizione della Cina, la transizione energetica e il verde e il tema sempre più centrale della difesa comune. Paolo Gentiloni, ex commissario

0: Commissario europeo per l'economia.
1: Deve partire facendo dei passi avanti nei settori in cui ancora questa integrazione europea è molto indietro. Penso alla difesa, penso all'energia, penso alle politiche economiche. Noi abbiamo fatto tanta strada in alcuni campi, ma in altri campi siamo ancora così indietro che mettiamo tutto un po' a rischio in un mondo così complicato e turbolento come quello attuale.
0: L'incontro diventa così anche un confronto tra formazione e impresa, dove il valore del percorso sta anche nelle relazioni costruite e ritrovate, che possono diventare uno strumento e uno stimolo per crescere insieme. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 13. A Trieste 24 gradi, il mare è poco mosso con una temperatura di 23 gradi. A Gorizia, Pordenone e Udine 24 gradi e mezzo. A Piancavallo 14 e mezzo, a Tarvisio 16, a Sappada 16,5 decimi, a Forni di Sopra 19, a Tolmezzo 21, sul Monte Lussari 10 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 14 e mezzo, a Grado e Lignano 23 gradi, la temperatura del mare è di 21 gradi sia a Grado che a Lignano. Le previsioni dell'ARPA regionale: stasera avremo cielo in genere sereno, sulla costa e sulle zone orientali soffierà borino, domani cielo sereno poco nuvoloso, verso sera aumento della nuvolosità, a Trieste nella notte e fino al primo mattino soffierà borino, poi brezza, temperature massime sopra la norma con marcata escursione termica giornaliera. 7 anni fa, oggi, l'assassinio dei due agenti di polizia, Rotta e De Menego, all'interno della questura di Trieste. Stamani le commemorazioni ufficiali con l'autorità, poi una partita di calcetto in loro ricordo a Miramare.
3: Buonasera.
4: Buonasera.
3: Dopo tanto tempo i figli delle stelle
4: si tornano.
3: Sono tornati.
4: Siamo qui.
3: E quindi... Voi dormite sani tranquilli.
2: Queste le voci di Pierluigi Rotta, 34 anni, e Matteo De Menego, che di anni ne aveva 31. Era il 4 ottobre quando i due agenti di polizia furono uccisi da Leandro Augusto Stefan Meran dentro la questura di Trieste. Meran era stato fermato per il furto di uno scooter. Nell'ufficio della questura era apparso collaborativo, ma una volta in corridoio era riuscito a impossessarsi della pistola di uno dei due. Li aveva uccisi entrambi e, utilizzando anche la pistola sottratta all'altro agente, aveva sparato una sequenza di 16 colpi verso gli altri uomini della questura, fino ad essere immobilizzato all'esterno. A distanza di 7 anni si è celebrato il loro ricordo con la deposizione di una corona di alloro nella questura centrale, davanti alle autorità dello Stato. Uomini e donne sull'attenti, in un'atmosfera ancora carica di dolore. Poi una messa nella vicina chiesa della Beata Vergine del Rosario. A Miramare, nel campo della Roianese Calcio, si è scelto di ricordare i due poliziotti in un altro modo, con la 7ª edizione del Memorial Figli delle Stelle, un torneo amatoriale a 7 giocatori organizzato dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Si sono incontrate sul campo le squadre del 118 della SUGI, della Polizia, dei politici e della stampa. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Benzone e Gemona sono in questo fine settimana i luoghi del raduno interregionale della protezione civile del Nord Italia. Oggi sono previste 2 tavole rotonde, la prima dedicata all'impiego della tecnologia nel volontariato della protezione civile, la seconda invece si concentrerà sulle dinamiche transfrontaliere degli interventi, alla quale parteciperanno anche le delegazioni ufficiali di Austria e Slovenia. Domani a Gemona il raduno e la sfilata dei partecipanti, che si concluderà con l'arrivo del ministro alla protezione civile Nello Musumeci. Si va verso il ripristino dei collegamenti sciistici tra il comprensorio di Sella Nevea e quello della vicina Slovenia. In arrivo 60 milioni di euro dal governo di Lubiana, ma ci vorranno almeno 4 anni di tempo per completare i lavori.
5: Qualcosa si muove per la ristrutturazione degli impianti sciistici sloveni del Monte Canin, chiusi da 4 anni, compromettendo il collegamento in quota con quelli di Sella Nevea. Il governo di Lubiana infatti avrebbe deciso di stanziare 60 milioni di euro nei prossimi 3 anni, dopo la richiesta del comune di Bovec, proprietario delle infrastrutture sciistiche, di finanziare il progetto di rilancio della località slovena. L'operazione ruoterebbe attorno alla creazione di un consorzio capeggiato dall'impresa altoatesina Leitner, azienda leader nelle costruzioni funivarie e la compartecipazione di operatori

0: turistici sloveni dell'area. L'ufficialità del provvedimento del governo sloveno dovrebbe arrivare a fine ottobre con la firma congiunta con l'amministrazione comunale di Bovec. Una notizia accolta con un cauto ottimismo da parte della regione Friuli Venezia Giulia, che in passato aveva più volte sollecitato l'intervento del governo di Lubiana per ripristinare il collegamento sciistico transfrontaliero dopo gli ingenti investimenti fatti negli ultimi 20 anni sui propri impianti di Sellanevea. Condizione fondamentale per valorizzare l'offerta turistica invernale di un'area dove è possibile sciare da novembre fino ad aprile. Un intervento dal costo finale di 80 milioni di euro che prevederebbe la realizzazione di una nuova cabinovia per l'arroccamento da Bovec alle pendici del Monte Canin, la sostituzione delle seggiovie esistenti con nuovi impianti quadriposto e l'installazione di una rete di cannoni per la produzione di neve programmata. I tempi? Se tutto filerà liscio, nella stagione 2029-2030 il comprensorio sciistico transfrontaliero potrebbe nuovamente riaprire per la gioia degli sciatori e degli operatori turistici di Sellanevea. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Si chiama Fede ed Eresia, il progetto Due Voci espositivo al via oggi fino al 15 novembre al Castello di Valvasone, una mostra d'arte contemporanea che mette a confronto la produzione di due generazioni, la fede nelle opere di Giancarlo Magri e l'eresia in quelle del figlio Alberto Magri, rispettivamente restauratore e artista. L'esposizione è costituita da una ventina di opere, alcune delle quali inedite, realizzate con tecniche miste su tela, su carta e su pannelli in legno, affiancate da disegni e da una scultura in argilla dedicata a Domenico Scandella, detto Menocchio, il mugnaio friulano processato e infine giustiziato dall'Inquisizione nel 500, la cui storia fu ricostruita e raccontata dallo storico Carlo Ginzburg nel saggio Il formaggio e i vermi. Il progetto si inserisce nel cartellone del 35esimo Festival Internazionale di Musica Sacra. Il villaggio Barcolana apre al pubblico questo pomeriggio. A Trieste è già avviata la grande festa della vela, fatta di oltre 500 eventi e 1000 persone impegnate nell'organizzazione, con al centro la regata più affollata del mondo, che è in programma domenica 11 ottobre, attesa da circa 1300 imbarcazioni. Il momento inaugurale e istituzionale si terrà invece domani, domenica alle 19 in Piazza Unità, in occasione dell'inaugurazione del tunnel immersivo The Ocean in Me. Ed è tutto per questa terza edizione del nostro giornale radio. In segreteria ha collaborato Matteo Bazzi, per la parte tecnica in regia Tommaso Vinoni e Roberto Cavallari. Da parte di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Di vivere il festival un po' a modo loro, magari sedendosi anche a un tavolino del bar o in un ristorante, incontrando campioni di altre discipline, sì. E per quanto riguarda i nostri ospiti, potersi godere il centro storico della città. 50.000 presenze in questi 4 giorni sono un numero davvero importante, e quindi da qualche anno stiamo lavorando più sulla qualità dell'ospitalità, degli incontri, dei contenuti, e in questa direzione
5: che non in assoluto sui livelli qualitativi che non sempre, quantitativi, pardon, che non sempre possono essere accompagnati da quelli qualitativi. L'atmosfera è questa rispetto a quello che ha detto istituzionalmente per il suo ruolo, no? fino a pochi istanti fa l'amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini. Io scendo dal treno, incontro Yuri Chechi, esci dalla stazione, già c'è insomma c'è una serie di spazi proprio che attendono il pubblico per la pratica sportiva. Poi poco fa parlavamo con persone vicine alla squadra paralimpica di hockey, che proprio da queste parti, che insomma ha fatto cose anche interessanti alle ultime paralimpiadi, e molti atleti vengono proprio da qui. Due protagonisti della staffetta d'oro nello short track, non aggiungo altro, magari tra un po' saranno seduti al posto suo, caro Rossini. Bellissimo. E sono trentini anche loro. E in tutto questo c'è una città che, al di là dei nomi che abbiamo fatto, poi come molte altre zone del nostro paese, per carità, però qui si vive di sport tutto l'anno. La parola magica di questa epoca, perché dobbiamo essere moderni, è l'outdoor, sì. Soprattutto, ma non solo quello, sì. E quindi ogni stagione è buona, detto forse un po' banalmente da parte mia, ma è la verità.
4: No, è vero, ci sentiamo da questo punto di vista anche un po' fortunati, perché passiamo dallo sci durante i 4 mesi invernali e le altre discipline appunto legate alla neve, legate al freddo,

0: Per arrivare poi alle grandi discipline collegate all'acqua e soprattutto al vento, la vela, il windsurf sul Garda e poi la bicicletta che ormai ci accompagna da febbraio-marzo fino a novembre. Ecco, questa è la ragione per cui siamo un po' la provincia più sportiva d'Italia, nel senso che lo sport viene praticato dai ragazzi durante tutti i 12 mesi. Poi ci è venuto quasi naturale offrire questo contesto ai tanti amici che amano lo sport outdoor e ormai ci frequentano in questi mesi, trovando infrastrutture, trovando servizi e quindi potendo trovare appunto alcune giornate anche per rigenerarsi con lo sport e la disciplina più amata.
1: Allora, lei ne ha citate tante, Maurizio Rossini, discipline, però una volta mi dice ciclismo, mi dice bicicletta, io a questo punto ci vado a capofitto, perché ovviamente quello che si celebrerà qui Trento, in Trentino, tra 5 anni, 2031, sarà un super mondiale di ciclismo. Non è un'esaltazione nostra, come dire, di sciovinismo, è un fatto anche tecnico, perché qui ci saranno, ricordiamolo a chi ci ascolta, praticamente tutte le specialità raggruppate ovviamente su un territorio sparso diffuso. E proprio 2 giorni fa, giovedì dico bene, è stata fatta la presentazione più dettagliata nell'ambito degli eventi del Festival dello Sport. C'era un ragazzo interessante in collegamento, credo, un prospetto da seguire in futuro, no, un cannibale che divora tutto, adesso è fermo perché si è fatto attadei Pogacar ovviamente, e ha partecipato anche lui a questa presentazione.
0: Sì, ci è stata segnata esattamente un anno fa l'organizzazione, come Italia e come Trentino, dei Super Mondiali 2031. 200 maglie iridate saranno assegnate in quell'edizione. Avremo 20 discipline, quindi per capirci andiamo dalla strada,
1: la pista,
0: e per strada intendiamo ovviamente dalla cronometro,
1: crono in linea, tutto quello che c'è.
0: Bravissimo. Alla mountain bike, certo, alla BMX, alla pista,
1: i paralimpici e anche i master, che sono una realtà da non sottovalutare. Perfetto. Questo lo dico in maniera, come dire, personale, di ogni disciplina sportiva. Ci sarà
0: maschile,
1: tutto,
0: femminile, olimpico, paralimpico, quindi un'organizzazione davvero molto importante che vedrà lavorare insieme la federazione con il governo italiano, con la provincia di Trento e qui tutte le associazioni, per un comitato organizzatore davvero molto importante. È un'occasione, credo, unica per l'Italia e per il Trentino per comunicare al mondo quanto nel nostro DNA ci sia la bicicletta. La bicicletta da tanti punti di vista, dal punto di vista dello sport, e quindi un qualcosa che fa bene non solo dal punto di vista agonistico, ma anche fa bene dal punto di vista della salute, dei valori che i ragazzi interpretano facendo sport. Ma la bicicletta è anche sostenibilità, quindi non solo sport ma anche mobilità. Lo spostarsi con la bicicletta vuol dire lasciare la macchina magari un po' più ferma e contribuire quindi ad una qualità di vita più elevata. Ma la bicicletta è anche industria in Italia. Abbiamo davvero dei marchi straordinari e questo super mondiale vuole essere una vetrina per le nostre industrie e per affermarsi ulteriormente nel mondo. E quindi, insomma, credo sarà un'occasione importante. Abbiamo 5 anni per lavorare tutti insieme. Anche il mondo dei media, a partire proprio dalla RAI, sarà un alleato prezioso ed importante, perché credo sarà un'occasione speciale.
1: Io utilizzo Rossini come assist man, perché poi lui dice un sacco di cose che ascoltiamo, aggiungo qualcosa: storia, tradizione rispetto alla bicicletta. In questo weekend c'è l'Eroica in provincia di Siena, noi ce ne occuperemo più tardi, anche quello è un filone importante assolutamente. Poi ci arriviamo al 2031, si passa per il 28, perché lì giochi olimpici invernali giovanili, Dolomiti Valtellina l'edizione, però nei giochi che ormai sappiamo essere diffusi, perché così vanno organizzati, Milano Cortina l'ha dimostrato, ci sarà anche il Trentino. E poi magari, se prima di salutarla mi dà una fotografia, perché per me l'anno olimpico è olimpico fino alla fine, allora qualcosa che le rimane dei dolci giorni, possiamo dirlo, dal punto di vista agonistico, organizzativo, mediatico di Milano Cortina, ovviamente con Tesero Predazzo, con il cuore di questa zona presente.
0: Però adesso l'Olimpiadi giovanile vedrà Pinè protagonista per quanto riguarda il ghiaccio, e poi abbiamo la Val di Fiemme che torna ad essere protagonista dopo le Olimpiadi, con una comunità che davvero ha fatto dello sport e dello sci nordico un qualcosa davvero di fortemente integrato. Un'Olimpiade che ci ha lasciato davvero non solo dei ricordi bellissimi, non solo delle immagini che sono andate in tutti i paesi del mondo.
1: Non solo una trentina di medaglie, scusi, io sono un po' venale, mi perdoni.
0: Anche delle medaglie importanti, ma ci ha lasciato anche degli investimenti produttivi per il futuro, perché grazie alle Olimpiadi abbiamo ripristinato le nostre infrastrutture sportive, dai trampolini al villaggio, alla, alla

0: l'area, diciamo, dello stadio dello sci nordico, ma non solo, anche il grande villaggio a Predazzo della Guardia di Finanza, che sarà utilizzato da oggi potenziando ulteriormente le nostre squadre che lì fanno tutta la loro preparazione e quindi offrendo delle opportunità in più. E non solo, anche per quanto riguarda la mobilità, le Olimpiadi hanno portato davvero investimenti significativi sia sulla Val Sugana che sulla Val di Fiemme di Fassa. Quindi, insomma, i grandi eventi vanno davvero utilizzati anche per una legacy importante poi per il futuro.
1: A me piace più spiegato così che non con legacy, però questo è il termine che ormai stiamo adoperando, il lascito di un grande evento su un territorio.
0: L'eredità.
1: E quando si riesce a organizzare, ben venga. Ci rivediamo e ci risentiamo, visto che siamo in radio, anche se siamo qui di persona, l'anno prossimo. Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, ce l'auguriamo.
0: L'anno prossimo festeggiamo i 10 anni del Festival dello Sport di Trento, quindi ci rivediamo sicuramente qui.
1: Grazie davvero a Maurizio Rossini che ci ha accompagnato in questo terzo giorno, poi si va avanti fino a domani. Grazie davvero. Noi tra un po' ci fermiamo e avremo tanti ospiti ovviamente qui in postazione, però c'è anche il nostro battitore libero per le vie di Trento, per questo Festival dello Sport di Trento, che è Emanuele Granelli, che intercetta i tanti protagonisti anche sui temi principali del momento. E allora io comincerei proprio con le dichiarazione al suo microfono di Massimo Sartori, decano ovviamente del tennis dei coach, scopritore di Jannik Sinner. Allora, visto che siamo tutti un po' preoccupati per Jannik, ma lo aspettiamo in campo ben presto, andiamo a sentire cosa ha detto Sartori al microfono di Emanuele Granelli.
2: Massimo Sartori, che idea si è fatto sull'infortunio di Jannik Sinner e soprattutto sulle sue tempistiche di recupero? Ha saltato l'ultimo torneo di Pechino, ha detto ancora non sono in grado di competere.
3: Sì, allora, diciamo che tanto è tanto tempo che fuori, perché da Wimbledon non ha più giocato. Probabilmente l'infortunio è un pochettino più grave del previsto. Conoscendo Jannik, però, che è un perfezionista, se diciamo non è al 100%, quindi non si presenta a un torneo, si sa che non lo può vincere. Quindi le sue condizioni fisiche per lui sono la cosa più importante e da lì parti. Quando starà bene rientrerà. Adesso sarebbe una cosa bella se lui rientrasse prima di Torino, per capirci, così riuscire a giocare un po' di tornei, però secondo me ancora non c'è chiarezza di quanto tempo ci vuole per diciamo, sistemare questo infortunio.
2: È un 2026 abbastanza strano, con Alcaraz e Sinner che hanno saltato comunque gran parte, buona parte quantomeno della stagione. È un tennis sempre più logorante, bisognerebbe in qualche modo ripensarlo nel calendario, quantomeno qualcuno dice addirittura nel format.
3: Io penso che questa sia una discussione grande da fare e anche giusta. Il format sarebbe da rivedere, ma più per lo spettacolo, io penso, più che per quanto riguarda la gestione dell'anno del calendario. Il calendario oggi è veramente difficile perché si cambia continente 5 volte all'anno, sei obbligato comunque a fare determinati tornei perché se sei un giocatore di prima scelta devi farli. Io penso che questo sia il mondo moderno, sarà difficile cambiare questa idea. Di sicuro Jannik e anche Alcaraz sono due giocatori che hanno modificato la qualità di quello che vuol dire il gareggiamento per loro e l'hanno diminuito. Magari hanno messo qualche esibizione in più, però fanno qualche torneo in meno. Sono bravi a prendersi i tempi di recupero. Diciamo che nell'ultimo periodo però c'è stato, per chi guardava i tornei, con la scusa che Jannik e Alcaraz non c'erano, c'era più suspense per chi poteva vincere il torneo e quindi è stato anche seguito un po' di più il tennis, perché comunque quest'anno abbiamo Zverev che ha vinto due slam e loro ne hanno vinto uno a testa, no? Quindi è una roba un po' strana, negli ultimi anni non poteva succedere, però anche questo mette più vita, diciamo, a tutti i tornei. Il gareggiamento è tanto, si sposterà ancora, io penso, perché io vedo le mosse che stanno facendo, si sta andando verso Asia, Cina, tutta questa parte qua, quindi cambierà ancora. Però ho visto che stanno togliendo dei tornei, l'ATP sta comprando dei tornei, quindi cercherà di ridurre sicuramente la parte più bassa e alzerà il livello dei tornei perché siano molto più competitivi.
1: La gestione delle risorse e delle energie da parte dei campioni e dei campionissime è uno dei temi nel tennis, ma anche in altre discipline per la verità, così come i calendari affollati, ingolfati, e ne ha parlato appunto, come avete appena sentito, Massimo Sartori al microfono di Emanuele Granelli, che è qui con noi a Trento, parte della squadra di Rai Radio 1, intercettando protagonisti dello sport nel corso del pomeriggio. Vi assicuro e vi preannuncio che ascolteremo altre voci al suo microfono, le voci della musica che ci accompagnano, perché sono quasi le 15 e dunque quasi il momento di andare a Roma per il GR1. Noi ripartiremo, seconda ora di

Trasmissione tra ghiaccio e neve, vogliamo dire così, in modo che vi diamo un'idea, con record e medaglie d'oro olimpiche e non solo. Il quadro è questo: intanto c'è La mia ragazza, intesa ovviamente come brano di Francesca Michelin, e noi ripartiamo subito dopo il giornale radio in diretta da Trento, il Festival dello Sport di Trento, della Gazzetta dello Sport, tra poco su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con la guerra in Ucraina, la guerra fra Russia e Ucraina. Prosegue l'offensiva di Mosca che lancia un nuovo avvertimento.
3: Raccomandiamo cittadini e diplomatici stranieri a lasciare Kiev e a non viaggiare in Ucraina, avverte il Ministero degli Esteri russo. Mosca alza nuovamente la temperatura dopo aver colpito un ponte nella zona nord oggi e nei giorni scorsi un altro nella zona sud. Continua ad avere nel mirino la capitale e soprattutto le infrastrutture civili, e le forze armate russe avvertono: continueremo a compiere massicci attacchi di rappresaglia anche su siti militari in altre città.
4: There is no room for naive pass-

0: Di fronte alla Russia non è possibile un ingenuo pacifismo, commenta l'alto commissario per la politica estera dell'Europa Callas. Il riarmo è necessario, ribadisce, e Bruxelles stima che l'Ucraina potrebbe aver bisogno sino a 70 miliardi di euro in più di quanto previsto per l'anno prossimo, proprio per continuare a resistere. Guerra alle porte dell'Europa, ma anche all'interno concrete azioni preventive. Dopo che un drone russo ha violato lo spazio aereo lituano, il governo di Vilnius ha invitato la popolazione a stare attenta e individuare i rifugi più vicini, dove correre in caso di necessità. Carla Frogheri, GR1.
1: Ora dall'estero, Yemen, forti esplosioni nella capitale Sanaa, mentre i ribelli Houthi hanno segnalato raid aerei condotti dalle forze saudite. Secondo i media, legati proprio ai ribelli sostenuti dall'Iran, sarebbe stata colpita la rete di telecomunicazioni nella loro roccaforte. In precedenza, in Arabia Saudita, era stato attribuito ad un attacco degli Houthi un incendio in una raffineria di Riyadh. Si è conclusa al Museo Oceanografico di Monte Carlo la visita di Mattarella nel Principato di Monaco. Stamane l'incontro con la comunità italiana. Nelle dichiarazioni congiunte con il principe Alberto II, il presidente della Repubblica si è soffermato in particolare sull'importanza del multilateralismo in un momento difficile per i tanti conflitti globali. Ascoltiamo il capo dello Stato.
2: Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento della vita internazionale, registrando una costante piena sintonia e convergenza ispirate della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
1: In Spagna continuano le proteste per la crisi abitativa, manifestazioni in oltre 50 città, decine di migliaia di persone in piazza per chiedere la riduzione degli affitti e lo stop agli sfratti. Scontri fra la polizia e manifestanti a Valencia, sede di un congresso sugli investimenti immobiliari. Corteo anche a Madrid, da dove è partita la protesta dopo lo sfratto di un'87enne invalida. Ieri il Parlamento iberico ha bocciato la conversione in legge dei due decreti sulla casa varati dal governo. Il premier Sanchez sta valutando se convocare o meno le elezioni anticipate. A Roma ha arrestato un anarchico di 36 anni, conosciuto nell'ambiente come Ivan, per gli scontri ad un corteo dello scorso aprile.
3: Istruzione per costruire ordigni e sabotare le linee del trasporto pubblico. La Digos di Roma le ha trovate nel cellulare di un anarchico finito in carcere per detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La manifestazione del 18 aprile scorso a San Lorenzo per Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. I momenti di tensione e il lancio di bottiglie. Il vice dirigente della Digos che si accascia colpito alla fronte, ferito, hanno accertato le indagini della polizia proprio dall'arresto. Stato, le sue impronte digitali trovate sulla bottiglia, gli articoli relativi alle indagini sul dirigente colpito cercati ossessivamente, si legge nelle carte dall'indagato. Il corteo indetto dalla galassia insurrezionalista a poche settimane dalla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano nel crollo di un casale al Parco degli Acquedotti mentre fabbricavano una bomba artigianale. Spiegazioni, annotazioni, immagini su come preparare ordigni c'erano, riporta l'ordinanza anche nel telefonino del 36enne. Ilaria Dionisi, GR1.
1: Il Papa mette mano alla Curia Vaticana. Dopo una serie di indiscrezioni che si sono rincorse per mesi, il cardinale Mauro Gambetti, finora vicario generale per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale e presidente della Fabbrica di San Pietro, prenderà il posto di Monsignor Bruno Forte, teologo e arcivescovo che lascia la diocesi di Chieti Vasto. Gambetti farà il suo ingresso nella diocesi abruzzese a fine novembre dopo le celebrazioni per i 400 anni della dedicazione della Basilica Vaticana. Archivi e biblioteche aperte questo fine settimana con visite guidate, mostre e incontri. Si parte oggi con l'iniziativa Carte in Dimora, che apre al pubblico le biblioteche private all'interno di castelli, palazzi e appunto dimore storiche. Domani invece tocca alle istituzioni pubbliche con Domenica di Carta. Noi ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR alle 16.
4: Sabato Sport.
5: Ancora ben trovati in diretta da Trento, piazza Cesare Battisti, il Festival dello Sport della Gazzetta di Trento. Rai Radio 1 c'è con Sabato Sport, con voi fino alle 19. Guido Ardone al microfono. Ancora un saluto anche da chi ci permette di andare in onda: Massimiliano Malizia e Mario Leonardi. E naturalmente ci assistono anche quelli di famiglia da Roma, per così dire. C'è Stefano Belli che nel mentre è subentrato alla parte tecnica, ovviamente la regia di Ombretta Conti, e Andrea Pistorio che ringrazia.

ringraziamo e salutiamo per il lavoro fatto e che continua a fare per una scaletta che è in continuo movimento, perché così è il festival fino a domani e noi saremo ancora qui fino a domani. Prima dicevo di Extra Time domattina con la puntata dedicata esclusivamente al Gran Premio di Formula 1, il Gran Premio della Bahrain, ma in Malesia. Adesso la nostra postazione tornerà ad animarsi, in realtà è già abbastanza animata perché accanto a me ho la fisicità imponente di Filippo Corsini, che però tra poco farà spazio ai campioni dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Sarà un'ora all'insegna della neve, del ghiaccio, della velocità. Andremo di corsa, andranno velocissimi i protagonisti accanto a noi e li saluteremo tra pochissimo dopo Beyoncé e questa Irreplaceable.

0: L'avevo detto e lo ribadisco che saremmo andati veloci, velocissimi in questa ora di trasmissione, ma non perché abbiamo fretta, perché saremo velocissimi in pista e più tardi saremo velocissimi anche sulla neve. È un ghiaccio che non si scioglie. Ho la fortuna di avere qui accanto a me non uno ma due olimpionici degli ultimi giochi invernali di Milano Cortina in rappresentanza di una più ampia squadra dei sogni, anzi delle meraviglie, e poi ci arriviamo. Allora, perché spendere parole quando abbiamo tra, come dire, nel cassetto dei ricordi preziosi la voce nello specifico di uno dei nostri inviati, Diego Carmignani? 10 febbraio 2026, dite soltanto sì, confermate, era quello il giorno dei sogni, delle meraviglie. Sentiamo un attimo e poi vi saluto, ragazzi, sentiamo.
1: Con Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Siegel, i quattro che stanno battagliando. Cina avanti, Italia immediatamente dietro, con Canada e Belgio ad inseguire. Italia in questo momento d'argento, Italia che prova con la spinta di Pietro Siegel.

0: Michel, Elisa Confortola a lanciare una rincorsa al primato cinese. L'Italia che con un ottimo cambio balza in testa. Italia avanti di due lunghezze rispetto al secondo posto. Battagliano per inseguire una medaglia e un podio. Canada, Belgio e Cina. È un'Italia che sta portando a casa una medaglia d'oro. È l'ultimo giro. L'ultimo giro. E la medaglia vince d'oro dell'Italia. Oro italiano.
1: Diego Carmignani, in sottofondo l'esultanza di Daniele Masala, che in questi casi non lo teniamo davvero. E allora, in ordine tra virgolette di apparizione, al mio fianco Tomas Nadalini, benvenuto, buon pomeriggio, ciao.
2: Buon pomeriggio, grazie per averci qui.
1: Grazie a voi, a te Pietro Siegel, benvenuto.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Padroni di casa, trentini entrambi, la staffetta delle meraviglie ovviamente, all'evento erano presenti anche Chiara Betti, Elisa Confortola, la squadra, Arianna Fontana, come non nominarla, Luca Speckenhauser, bravo. Io adesso sono molto molto, come dire, a traino di Pietro Siegel, perché intanto mi dà una mano coi nomi, poi ho detto tu hai gli occhiali da sole perché qui ci stiamo fondendo. Thomas è l'unico, no, quasi all'ombra,
2: ma sono in penombra.
1: Sei in penombra. Un anno fa la stessa bellissima divisa delle Fiamme Oro ce l'aveva Simone Cerasuolo, olimpionico nel nuoto, ed era sudatissimo perché il sole bacia Trento e il sole bacia gli olimpionici e non c'è caldo che tenga, perché i brividi ci sono stati lo stesso. Thomas, parto da te nel riascoltare quel giorno.
2: Diciamo che viverlo sia a livello visivo, quindi a vedere i video, ma anche sentire la telecronaca, è un qualcosa che mi farà sempre venire la pelle d'oca e i brividi, perché qualsiasi sia lo stimolo, il senso sollecitato, quindi acustico visivo, mi porta a quel giorno,
1: alla dolcezza di quei giorni. Poi ovviamente in quei giorni accaddero tante cose diverse e poi ci arriviamo, e soprattutto, ma non solo per te Pietro, poi la radio è fatta di parole, di suoni, io lo dico sempre, di immagini, perché tu tagli il traguardo in una posizione che poi qualcuno ha voluto un po' ricamarci su. Io non sono d'accordo, era un gesto di esultanza, insomma eravate in casa. E allora cosa è successo? Un 180 gradi, una giravolta, e si è arrivato così, con quell'oro in tasca.
3: Esatto, abbiamo vinto con tanto spazio e quindi volevo lasciare un po' il segno per far riconoscere il nostro sport, perché è molto, molto bello da vedere. E quindi mi è venuta in mente quella cosa lì e l'ho fatta, mi è venuta. E spero abbia lasciato il segno, insomma, e qualcuno si sia incuriosito per capire cos'è lo short track e magari è andato a vedersi una gara.
1: Lo short track è uno sport adrenalinico spettacolare in cui tutto cambia nel bene o nel male, a volte in una frazione di secondo, ovviamente rispetto a quello che è definito il pattinaggio di velocità. Intanto aiutatemi a fare un po' di divulgazione, non la pista classica, interrogo Thomas, vediamo che lui lo vedo, no scherzo, non la pista da 400, 111,12, vedi, sa tutto Thomas Nadalini. Garanzia l'anello corto, e poi c'è la strategia, e poi c'è il posizionamento, e poi ci sono le scie, bisogna mettere il pattino davanti agli altri. Il tempo sì è un fattore, ma tra virgolette relativo, secondario quasi, no?
2: Sì, diciamo che la differenza con la pista lunga è prettamente che loro gareggiano contro il tempo, mentre noi gareggiamo contro gli avversari.
1: Da due, voi siete tutti contro tutti, e lì esattamente, se ne vedono delle belle o delle brutte.
2: Se loro è più una gara fisica, da noi nel nostro sport, oltre al fisico, ci devi mettere un sacco di tattica, quindi tu puoi essere anche il più forte fisicamente sulla carta, ma il risultato potrebbe non rispecchiare quelle che sono le tue qualità, quindi bisogna essere furbi, non solo forti.
1: Poi si arriva a questo sport anche in maniera differente, ovviamente Pietro Siegel, di famiglia, da papà Roberto, anche Arianna, naturalmente Arianna Siegel, e tutto è nato praticamente, no, in famiglia. Tu ci sei arrivato, Thomas, cominciavi dall'hockey, poi non
2: sì,
1: so,
2: io
1: giochi ancora,
2: sempre
1: ghiaccio, va bene.
2: Sì,
1: però
2: sempre da ghiaccio, diciamo che qua in Trentino sei spinto a fare più sport invernali, forse. Sarà forse l'ambiente in cui mi sono trovato io, però c'era una regola nella mia famiglia che era bisogna fare sport, poi non importa il livello, non importa per quanto, però lo sport è sempre stata una parte della mia vita, per fortuna.
1: Naturalmente, ed è poi quello che contraddistingue i protagonisti che sono qui e che sono anche nella nostra postazione. Pietro, però, papà Roberto ha nobilitato ovviamente il pattinaggio appunto di velocità, tu hai fatto una piccola variazione, hai cambiato pattini, ecco.
3: Sì, esatto, sono andato a fare la disciplina di short track, come ha appena detto Nada, detto le differenze, diciamo, per riassumere anche lo short track sono un po' delle MotoGP sul ghiaccio, no? Inclinazioni, curve, tanti sorpassi, tanti contatti e anche cadute, quindi io ho scelto quella disciplina lì perché in quel momento era la cosa migliore e niente, è andata bene,
1: e direi che è andata molto bene con questo anno baciato dai giochi olimpici invernali. E poi Nada, vorrei chiamarti anch'io così, è una prerogativa di Pietro, no posso,
2: no, chiunque giusto, può giusto, chiamarmi Nada.
1: Fissato dal successo a Montreal ai mondiali poco dopo, poche settimane dopo, no Thomas?
2: Sì, è stato un po'

0: Quello è il bello, perché noi ovviamente eravamo, quando ci siamo presentati alle Olimpiadi, eravamo un po' gli sfavoriti, nel senso che si sapeva che l'Italia nello short track potesse dire il suo, però il ranking non rispecchiava le nostre qualità, quindi ci siamo presentati alle Olimpiadi, se non erro, in sesta posizione mondiale nella staffetta mista, e quindi vincer l'oro alle Olimpiadi è stato qualcosa di bello, dimostrare ai mondiali che vincendo l'oro di nuovo ai mondiali abbiamo dimostrato che abbiamo avuto fortuna alle Olimpiadi, abbiamo dimostrato che abbiamo raggiunto il tetto del mondo e poi abbiamo difeso quello che abbiamo dimostrato alle Olimpiadi e ci siamo presi un titolo mondiale che speriamo ovviamente di difendere nella prossima stagione, però abbiamo dimostrato che non eravamo lì per caso.
1: E tra l'altro poi una ulteriore comunque conferma è arrivata alla fine del percorso di gare dello short track, perché qui parlavamo, io poi a volte do le cose un po' per scontate, la staffetta mista sui 2000, in quella maschile sui 5000 è arrivata comunque una medaglia di bronzo, il medagliere è comunque lì che ha un peso con record assoluto complessivo di medaglie per l'Italia. Non essere lì per caso, Pietro, è anche un fatto legato al giocare tra virgolette in casa, al vivere poi il villaggio olimpico, all'immergersi. Voi eravate a Milano, le Olimpiadi diffuse, tu eri già stato ovviamente a differenza di Tomas Nadalini con un'altra partecipazione alle Olimpiadi. Quanto è stato diverso per esempio non avere tutti gli atleti raggruppati, necessità, poi l'organizzazione è stata più che positiva per noi, e dal vostro punto di vista, dal tuo?
2: Sì, due Olimpiadi completamente diverse, diciamo che la prima, a parte essendo la prima esperienza, esatto, Pechino, quindi molto diversa, perché la prima esperienza è sempre particolare rispetto alle altre, ma era sotto Covid, quindi tante limitazioni, mascherine, controlli tutti i giorni, zero pubblico, ognuno stava per i fatti suoi, cercava di stare isolato il più possibile, perché se ti trovavano positivo al tampone giornaliero perdevi tutte le gare, quindi insomma c'era un'attenzione diversa e si è vissuta in modo diverso. Invece quella in casa è stata tutta un'emozione, una più bella dell'altra, più passavano i giorni più era bello, perché c'era un calore, poi l'esperienza in gara, l'entrata a San Siro con la cerimonia d'apertura, la cerimonia di chiusura, tutte le gare, insomma un altro tipo di calore, un altro tipo di esperienza e non c'è paragone. Poi noi siamo riusciti abbiamo avuto fra virgolette pure la fortuna o la bravura di vincere in casa, quindi una cosa di più non potevamo chiedere.
1: Una serata leggermente bagnata, umidiccia quella dell'inaugurazione, però felicissima. Poi eravate a San Siro all'Arco della Pace, che era vicinissimo ai nostri studi, il calderone, guarda, emozionante, davvero indelebili. Poi ovviamente il libro olimpico è fatto di tante pagine, la prima l'abbiamo ascoltata, l'oro nella staffetta mista eccezionale, il bronzo io lo metto comunque nel cassetto dei ricordi positivi, una medaglia, un podio olimpico nei 5000, in mezzo Pietro è successo, parlo a te personalmente, insomma soprattutto, ma non solo a te, un po' di tutto. Ora noi su Rai Radio 1 siamo rigorosi nel linguaggio, siamo servizio pubblico, io penso, mi prendo la responsabilità, la parola sfiga stavolta la possiamo dire, credo, sì. Anche quella, perché c'è una componente anche di quella, più qualche giudice che non lo so.
2: Purtroppo sì, è andata malino l'individuale, io però non ho rimorsi, perché sono sempre entrato in pista cercando di combattere, ho dato il 100%, quello che potevo fare l'ho fatto, e poi se qualcuno non è stato professionale non so cosa farci.
1: D'altra parte, anche per spiegare a chi ci ascolta, ma come dicevate entrambi giustamente, poi in questi momenti la popolarità di una disciplina così balza in primo piano, i contatti possono esserci, sono abbastanza frequenti. Allora è come l'incidente stradale, se c'è una colpa precisa c'è la squalifica, e chi è stato danneggiato viene, si dice, avanzato, esatto, tra virgolette, sì. Tu sei stato danneggiato, ma non è stata riconosciuta, insomma è stato stabilito un concorso di colpa e quindi hai pagato anche tu, esatto. Ho riassunto in maniera un po' ruvida,
2: sì,
1: però
2: sì. Tu stai riassumendo, presumo, l'ultima giornata delle distanze individuali 500 metri,
1: sì,
2: il contatto col canadese, sì, è andata così, però non sono io, facevo l'atleta e ho cercato di dare il meglio di me, ho subito un fallo, purtroppo non l'hanno riconosciuto come tale, anche se abbastanza palese, però questo fa parte dello sport, non è l'unico esempio, si vede anche nel calcio, tante volte le scelte sono un po' discutibili
1: e non c'è
2: anche
1: bar
2: se
1: che
2: palese.
1: Tenga, sì, anche se esatto. Chiare,
2: anche se chiare, anche se con tutti i mezzi disponibili per riguardare il momento come il VAR nel calcio, ma che abbiamo anche noi, e quindi va accettata malincuore, però va accettata e si guarda avanti.
1: Thomas, il tuo invece guardare indietro a quei giochi complessivamente, abbiamo sottolineato ovviamente i momenti principali, i momenti di grande gloria, e quello che ti sei portato, insomma, come lascito personale, professionale, sportivo.

0: agonistico, ora con un po' di mesi di distanza uno mette insomma appunto un po' di spazio e ci ragiona in maniera più a mente fredda.
1: Sì, al di là delle medaglie, di quelli che sono stati i risultati, che ovviamente sono quelli un po' più fisici e materiali, mi porterò per sempre dietro l'esperienza e i ricordi che e l'emozione che mi hanno fatto provare.
0: Questa era la prima, aggiungo,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sì, quindi, diciamo che non posso lamentarmi come sia andata, avrei preferito fare qualcosa a livello individuale, qualcosa di più, penso che potessi dire un po' la mia nei 1500 metri, anche lì scelta di discutibile, però l'ultima parola aspetta sempre agli arbitri. Però vabbè, ho cercato
0: poi
1: di non farmi scoraggiare.
0: Sì, vabbè, per quanto Pietro, per, ti resta un po', ma si
1: purtroppo per quanto amaro sia il boccone, bisogna mandarlo giù. Le gare, c'erano ancora molte gare, sapevo che non doveva incidere sulle mie prestazioni in altre distanze e poi nei 5000 metri, essendo poi una gara di squadre, devi cercare di lasciare i problemi, chiamiamoli problemi personali, al di fuori di quello che è la gara di squadra.
0: Anche perché poi io non voglio dire che 4 anni passano in fretta, perché è giusto che passino con il giusto ritmo, però Alpi Francesi arriva e arriva anche un bel sole qui, perché giustamente Pietro gli occhiali li abbiamo messi, il resto cioè un ventilatore veramente. Ci vorrebbe
2: una
0: giornata
2: come...
0: splendida, batte davvero forte. E in tutto questo poi il medagliere complessivo, no? Il record di medaglie 30, con un enorme contributo arrivato dallo short track, dal pattinaggio di velocità. L'Italia chiude al 4º posto nel medagliere, ma è 3ª come numero di medaglie. Dove voglio arrivare? Che davanti a noi, per gli ori conquistati, e quello è il parametro, lo sapete meglio di me, c'è l'Olanda, e lì tra velocità e short track hanno preso soltanto da quelle due discipline. Perché sono così? Sport nazionale assoluto? C'entrano i canali ghiacciati, c'entra qualcosa del genere, insomma voi come la leggete questo dominio olandese in queste discipline, se vi siete mai posti, perché hanno fatto man bassa?
2: Sì, allora diciamo che forse nello short track ci si aspettava di meno questo dominio e anche come storia hanno sempre dominato la pista lunga. Quest'anno non incredibilmente, perché gli atleti hanno tutte le qualità per vincere, però insomma per vincere così tanto sia nella maschile che nella femminile ci vuole la bravura, però ci vuole anche che vada tutto dritto, no? Perché a volte non basta fare la gara bene, però bisogna che tutte le cose vadano nel verso giusto, un po' come nelle moto, no? Cioè, uno può essere davanti e dominare la gara, ma a un certo punto può cadere perché perde la moto. E nella pista lunga è la classica, cioè si aspetta che loro siano così forti. Però sì, il loro sport è nazionale, quindi investono tanto, hanno tanti atleti, hanno un vivaio enorme, quindi statisticamente i campioni arrivano.
0: E lo dimostra il fatto che Alpi Francesi, anche lì giochi diffusi, non lo short track ma il pattinaggio di velocità sarà in Olanda sostanzialmente, almeno secondo, poi insomma
2: sì,
0: il tempo, la pista lunga,
2: esatto.
0: Ancora il tempo c'è, però lo diamo come programma praticamente ufficiale. E Thomas, e poi il quadriennio è già iniziato ampiamente, diciamo, ci lasceremo alle spalle tra poco il 2026, è fatto di tappe e poi si riparte tra poco per voi, credo, no? Con i primi appuntamenti agonistici.
1: Sì, noi partiremo a cavallo tra ottobre e novembre con il primo, lo chiamiamo blocco americano perché è in quella parte del mondo.
0: Vancouver,
1: in realtà è canadese,
0: sì. Tour, sì.
1: Sarà la prima tappa a Vancouver e la seconda a Montreal. E da lì comincerà la stagione dei World Tour, ovvero delle Coppe del Mondo. Quest'anno saranno 7 Coppe del Mondo, poi ci avremo campionati europei e campionati mondiali. E...
0: Dresda a gennaio e Seul a marzo, se i miei appunti non mi tradiscono.
1: Esattamente, sì.
0: E
1: sono
0: lì poi
1: europei e mondiali.
0: Europei e mondiali rispettivamente, come ovvio. E lì si tratta di fare una cosa che è un po' complicata, cioè confermarsi, perché chiaramente no il successo non è casuale, non è mai casuale. Poi rivincere o riprovare a farlo, Thomas, perché già vedo che Pietro annuisce
1: tenere la
0: in maniera
1: corona è più...
0: tenere la corona, bravo,
1: sì,
0: mi piace.
1: È più difficile che No, sì, io a livello individuale in realtà c'ho ancora da prendere qualcosa da difendere, diciamo. Quindi sì, proveremo sicuramente a difendere. Per ora abbiamo, penso, il titolo nei 5000 maschili da difendere e poi cioè, abbiamo tutto il resto è ancora da conquistare. Quindi una volta che si arriva al top, dopo bisogna cercare di rimanerci.
0: Nada, guardava Pietro Sigel, lui ha la contabilità dei successi, cosa dice? Lui
1: no,
0: il registro.
1: Lui ne ha vinto più di me, quindi è più probabile che...
0: Vabbè, sfrutta una minima differenza anagrafica, diciamo, in suo favore, da 3 anni di differenza, vede, grosso modo. Quindi.
1: Ah, dice che c'ho tempo allora.
0: Beh, assolutamente, devi avere tempo.
2: In questo quadriennio Thomas Nadalini arricchirà il suo palmares senza ombra di dubbio.
1: Ci proviamo.
2: È una bestia, quindi.
0: Stamattina a Palazzo Geremia, chi era il più, tra virgolette, no? Il più istrione col pubblico, perché poi torniamo al discorso di prima, si parla dello short track nei giochi, nelle altre circostanze importanti, poi, ed è anche colpa nostra di chi fa

questo lavoro, inevitabilmente magari vi si mette ingiustamente un po' in secondo piano, allora si è meno abituati alle luci della ribalta, ai riflettori, i riflettori solari ce l'ha tutti addosso il povero Pietro, e quindi poi incontrare il pubblico, la gente, in un momento così bello, così partecipato, che

0: gremito e è stato colpito in modo piacevole, perché vuol dire che quello che abbiamo fatto a Milano ha lasciato un po' nella mente qualcosa, perché vuol dire, perché sono venuti a vederci oggi, quindi questo vuol dire che forse qualche ricordo positivo l'abbiamo lasciato.
1: Beh, infatti ti immagino non solo con il pass bellissimo del Festival dello Sport, ma ancora con quell'oro. Faccio una cosa un po' una furbata, lo chiedo a Thomas Nadalini, perché tu potresti essere stato coinvolto più in prima persona. A proposito della responsabilità di noi giornalisti, in quei giorni festosi qualcuno, non dico che ha provato a rovinare un po' la festa, però c'è stato un po' di chiacchiera perché qualcuno magari ha interpretato male delle frasi, delle cose. Poi arrivo anche da te, perché è una cosa che ti ha riguardato un po' più in prima persona. La squadra come l'ha vissuta? Qualche, non dico tensione interna, poi ragazzi, si può essere uno squadrone in pista, in gara, in campo, fate voi la disciplina, non è detto che si debba essere, penso, no, diciamo, i migliori amici del mondo anche fuori dall'attività agonistica. Questa è legge di tutti i giorni. Thomas, preparami il terreno, poi interroghiamo il Siegel.
2: Ma diciamo che purtroppo è brutto da dire, ma a livello giornalistico il dramma fa sempre un po' più notizia, quindi ovviamente io l'ho vissuta da fuori, quindi non mi enuncio al riguardo, però diciamo che fa sempre più notizia, quindi potrebbero essersi ingigantite le cose. Dico purtroppo perché ovviamente va un po' a coprire quello che, certo, che è stato
1: l'oro luccicante.
2: Però vabbè, a me è dispiaciuto più che altro perché i giornalisti, facendo così, hanno creato un po' di tensione a livello di squadra, però alla fine succedono anche queste cose, quindi non ci si può fare nulla.
1: Pietro, tutto archiviato per te o...
0: Ma sì, ma da parte mia non c'è mai stato nulla, semplicemente prima si pretendono i successi dei ragazzi e dopo si fa di tutto per mettere i pali tra le ruote inventandosi le cose.
1: O tra, no? I pattini per restare proprio,
0: esatto.
1: No, appunto.
0: Quindi se qualcuno non è stato rispettoso nel proprio lavoro e inventandosi di sana pianta le cose,
1: ingigantendo, travisando, mettiamola un po' come vi pare,
0: non so che dire. Io quello che ho detto lo so, quello che è stato scritto poi non è così, però cosa vuoi fare, fa parte anche delle dinamiche. Se però questo non lo reputo molto corretto, non reputo corretto rovinare l'ambiente, il nostro secondo me non è stato l'unico rovinato durante le Olimpiadi, soprattutto in casa, perché secondo me se i media sono dalla nostra parte, almeno tutto il periodo...
1: Si va tutti nella stessa direzione, no?
0: Poi le accuse si possono fare dopo, invece non solo nel nostro caso, visto che qualche situazione si poteva evitare per tenere più ambienti tranquilli, e questo mi è dispiaciuto perché invece di essere uniti ci si provava pur di fare due clic in più a...
1: Ma il giochino è tutto quello poi alla fine, purtroppo.
0: Però fa parte di anche questo, fa parte dello sport, dell'essere un atleta che va alle Olimpiadi e va accettato.
1: Devi farti carico, inevitabilmente, tuo malgrado, anche di questo. Neanch'io volevo rovinare questa bella chiacchierata, questa bella sauna che per voi è finita. Thomas Nadalini, Pietro Siegel, ovviamente la staffetta delle meraviglie, Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Luca Speckenhauser. Hai visto che progressi che faccio? Oro olimpico nello short track, velocissimi nella staffetta mista su 2000 metri. Ragazzi, siete grandiosi e ovviamente in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Vi seguiremo e vi aspettiamo sempre su Rai Radio 1. Un abbraccio a voi e un applauso. Grazie.
0: Grazie a voi. Grazie.

0: Larry Reppen su Rai Radio 1, questo è Sabato Sport in diretta dal Festival dello Sport di Trento, l'evento targato Gazzetta, l'avevo detto e lo ripeto, saremo andati veloci, velocissimi, lasciamo la pista dello short track perché al posto di Thomas Nadalini e Pietro Siegel, gli olimpionici che ci hanno accompagnato fino a pochi minuti fa, al loro posto è arrivata una donna che però vale per mille, perché la donna più veloce del pianeta sugli sci. Intanto Valentina Greggio, benvenuta, buon pomeriggio, grazie davvero.
1: Mille. Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie a te per essere con noi. E di cosa parliamo prima? Di record assoluti in termini di vittorie o di velocità? Intanto parliamo di quello che fino a pochi tempo fa si chiamava il chilometro lanciato, lo sci di velocità, disciplina pazzesca, assolutamente unica, peculiare. E poi magari ci racconti qualcosa in più. E che cosa è successo in questo meraviglioso 2026 per te, tra le altre cose? Che hai toccato la velocità di, qua prendo un respiro e mi concentro, 248,270 km orari. Noi abbiamo fatto il collegamento con la Formula 1 una mezz'ora fa, okay, e praticamente siamo lì. Tu non hai le ruote, non hai il motore, sei tu, c'hai gli sci.
1: Esatto, esatto.
0: È incredibile.
1: Poi vabbè, in realtà in velocità assoluta vanno di più loro, la cosa impressionante è che probabilmente io accelero più veloce di loro, perché noi facciamo 0-200 in meno di 6 secondi.
0: E non c'è, ora non cito marche, non c'è auto X che tenga rispetto a questo tipo,
1: no,
0: di...
1: No, cioè sì, devono essere delle supercars, altrimenti io accelero più velocemente.
0: O
1: sì,
0: delle super donne, tra l'altro anche nel confronto con gli uomini, perché poi lì andiamo a scomodare un altro nome, un decano, che era proprio al posto tuo l'anno scorso qui, per noi non era novità naturalmente lo sci di velocità, c'era il big assoluto in campo maschile, anche lì ci arrivo, Valentina Greggio batte se stessa perché nel 2016, esattamente 10 anni fa, avevi stabilito quello che era il precedente record di velocità, un chilometro orario in meno.
1: 247,083, sì.
0: Siamo lì praticamente, ti sei superata di poco.
1: Più di un chilometro, esatto.
0: E poi ovviamente l'atleta più vincente nella storia della disciplina, il record di vittorie in Coppa del Mondo, sia come tappe che come trofei, campionati mondiali, un anno che poi ovviamente si apre alla nuova stagione e che per il momento puoi mettere in bacheca così. Raccontiamo anche una cosa, che la stagione era finita, nell'ultima gara condizioni meteo non ideali per tentare il record, ma la federazione dice, o forse tu hai suggerito,
1: no,
0: voglio provarci, e quindi
1: realtà,
0: che cosa succede?
1: No, in realtà è andata così, fino all'anno passato, ormai era qualche anno che si tentava il record in concomitanza con i mondiali, quindi i mondiali gara super veloce, e si parte dalla cima, ovviamente solo chi è qualificato, chi può partire dalla cima. Il problema vero è che io ai mondiali quest'anno non andavo bene, anche se sembra strano dirlo, perché poi comunque ho fatto 242, ho vinto la gara con molto margine, ma avevo dei problemi con i materiali, quindi non riuscivo a stare in posizione, come se mi sollevassero da terra, no? Un po' troppa portanza, e tentavo il decollo.

0: Perciò io vedevo
1: quello è il salto con gli sci, insomma, esatto. Ci assomiglia, però sì, poi è uno sviluppo
0: confuso,
1: diverso.
0: Ho confuso le due discipline. E, no, vedevo un po' sfumata questa chance, perché era comunque un anno particolare nel quale c'era abbastanza neve e c'erano delle buonissime condizioni per poter partire dalla cima, cosa che ormai erano 3-4 anni che non si verificavano più. Quindi lì per lì si era abbastanza disperata, non tanto per la gara in sé, ma per il fatto che avevo perso una chance, chissà per quanti altri anni, magari no, però
1: poteva esserci come non poteva esserci, esatto, questa possibilità, no?
0: E la mia fortuna, come sempre più o meno, è che anche gli uomini non sono riusciti a batterlo. Questo era un anno veramente pazzesco, era un anno in cui volevano spingere al massimo, volevano accelerare al massimo, per cui l'organizzatore della gara ha proposto di fare il tentativo di record. Quindi io mi trovavo un pochettino dei fastidi, perché assolutamente volevo partecipare a una cosa alla quale ambisco da anni, lo sto inseguendo da tantissimo tempo. Ormai sono anni che collaboro anche con Dall'Aero sullo sviluppo e la ricerca per quanto riguarda l'aerodinamica, e quindi ci tenevo veramente veramente tanto, ma con quei materiali, con i materiali dei mondiali, non sarei potuta andare, perché ovviamente avevo un problema. Quindi ho passato una settimana anche con gli ingegneri a cercare una soluzione alternativa e cercare di fare qualcosa, perché in realtà bene non avevamo ancora capito cosa stesse succedendo, perché ormai erano tanti anni che non andavamo più con le velocità, fino a 220-228 tutto andava bene,
1: robetta, diciamo,
0: sì, era abbastanza per tutti, da lì in poi si fa sul serio. E lì iniziavo ad avere dei problemi, per cui sì, è stato doppiamente pazzesco, perché io sono arrivata insomma a fare il tentativo di record e non sapevo neanche se sarei rimasta lì fino alla fine o se magari fossi tornata a casa prima, perché se non funzionavano le cose ovviamente sarei tornata a casa prima. Con mia grande sorpresa poi, vabbè, ci sono stati tantissimi problemi, perché il meteo non era favorevole, ha fatto vento fortissimo per 2 giorni, quindi stazione chiusa completa, noi non possiamo avere vento in pista. Abbiamo fatto un giorno un giro da 220 km all'ora, poi si è alzato di nuovo vento, quindi interrotto tutto. E il giorno dopo hanno detto, va bene, domani tentate, così, pronti via. Io non sapevo se i materiali funzionavano, non sapevo niente, però ero lì per quello, lo inseguivo da troppo tempo e non potevo lasciarmelo scappare, quindi sì, ho preso tantissimo coraggio inizialmente, perché proprio non sapevo cosa aspettarmi. Quando ho fatto il primo giro ho capito che comunque con i materiali andava tutto bene, ho fatto 244 poco sotto la cima, ho detto
1: ci siamo qua,
0: ok,
1: sì,
0: ci siamo. Posso farcela. Siamo tornati in partenza, il problema è che Billy, il ragazzo maschio che attualmente è il record del mondo,
1: sta
0: quindi
1: dominando le scene,
0: esatto, era
1: anni,
0: il mio riferimento. Quando ho saputo che lui ha fatto, boh, non so, 2.50-2.51, io ero in partenza, ho detto no, io non,
1: sto
0: non
1: punto
0: ce la faccio.
1: Tocca, no, ha detto a sto punto tocca a me anche.
0: tocca
1: vuol
0: a
1: dire
0: me,
1: che
0: però lì per lì ho detto no, cavolo, ha fatto troppo poco, vuol dire che non riesco a fare più di 2.47. E invece poi vedi che
1: è arrivato e resta lì in attesa di ulteriori tocchi, perché 248. La parente è abbastanza prossimo poi della cifra anche simbolica 2.50, a quello ci arriviamo, perché ovviamente la stagione andrà avanti. Valentina Greggio, detentrice del record del mondo di velocità nello sci di velocità, parla, spiega, racconta. Io intanto mentalmente prendo appunti, perché tu hai puntato molto sui materiali. Qui secondo me c'è un doppio fronte che possiamo provare a raccontare, ma la protagonista sei tu, quindi ci dai tu l'interpretazione. Simone Origone, il nome in questione era lui ovviamente, l'anno scorso, poiché lui è stato anche un po' un pioniere di questa disciplina, credo che la definizione sia giusta, ci ha spiegato anche un po' un aspetto, non voglio dire artigianale, ma quasi di ricerca personale proprio. Quello c'è, e poi c'è anche la tecnologia, anche qui espressione molto ampia. Tu mi parli di galleria del vento e c'è il dettaglio ovviamente. Ricordiamo, anzi se posso, che poi c'è lo Speed One, in cui siete un po', come dire, quelli di Kubrick, Odissea nello spazio, diciamo, tuta plastificata, e invece l'altra specialità, il downhill, che permette di utilizzare, anzi prevede l'utilizzo di materiali quasi canonici praticamente da sci alpino, anche perché poi tu da ragazzina, da bambina arrivavi da lì, un giorno, sì, hai detto no, sì. Niente pali, porte, discesa libera, io vado dritto per dritto.
0: È che sai cosa, non avendo memoria non mi ricordavo il tracciato, così è facile, tutto dritto.
1: Non quando dice, sì, vai sempre dritto,
0: esatto,
1: non puoi sbagliare
0: sempre dritto quando vedi perdi la linea, ti alzi a posto, fai due curve giusto per
1: fermare un poco.
0: No, detto così sembra facile. Sì, hai detto bene, adesso la categoria, quella con i materiali di serie, si chiama S2, se hanno preso un po' dall'automobile.

0: mobilismo S1 S2 e nella categoria S1 prevede l'utilizzo di materiali speciali, quindi sì, sono molto artigianali, non c'è nessuna azienda che produce quei materiali, quindi c'è tutta una ricerca e uno sviluppo che ogni atleta fa personalmente o tramite l'aiuto di qualche ingegnere. Io fino al, in realtà anche dopo, fino al 2016, quando ho battuto il mio primo record, era completamente tutto artigianale, ovviamente scopiazzato qua e là, come dici tu, da Simone o da altri campioni pionieri
1: che hanno un po' aperto la strada, eh?
0: Esatto. E però io sono arrivata nel 2023 che vedevo tutti progredire, avevo questa rivale molto forte svedese, andava veramente forte, però vabbè, anche una struttura fisica diversa dalla mia, era paragonabile a un uomo, per, insomma, era molto grossa, pesante e anche la sua posizione aerodinamica era molto più simile a quella di un uomo, ma vedevo che lei sviluppava molto, studiava, faceva un sacco di cambiamenti. Io mi trovavo ferma e in quel momento mi sentivo come se fossi in una stazione dei treni, passavano tutti i treni ma io non potevo mai salire su nessuno.
1: Non era mai quello giusto.
0: Non era mai il mio, quindi vedevo tutti andare avanti e io ero ferma e con le mie sole capacità non ero più in grado di studiare qualcosa di nuovo, perché qualche anno prima avevo anche studiato un casco nuovo facendomi aiutare qua e là un po' a mia immaginazione. Il problema è che non avendo qualcuno che ti dice fermamente questo è il corretto, questo è sbagliato, ho fatto un mischione di cose che alla fine non so più veramente che cosa potesse funzionare e che cosa no.
1: Poi lì però è scattato una cosa, un incontro, un incrocio che ha cambiato
0: poi
1: la tua storia agonistica.
0: A quel punto, in quell'occasione era varsa e ho detto no, così non mi piace più, ma non perché per il fatto non vinco, non gioco più come i bambini, però davvero mi sentivo,
1: se non posso più andare avanti,
0: mi sentivo in una posizione di stallo. Ero lì ferma, alla fine a me piace o potermela giocare veramente, comunque ovvio a tutti piace vincere, ma io sapevo benissimo che per le mie capacità tecniche potevo essere anch'io lì a quel punto, ma avevo bisogno di qualcuno che mi desse una mano a livello aerodinamico, a livello di studi. E quindi sì, ho provato a contattare l'azienda leader nel mondo, ma che poi è italiana, quindi io sai, punto molto sul Made in Italy, sul territorio, e ho cercato di convincerli a farmi aiutare, cioè ad aiutarmi quantomeno nello studio. Poi in realtà da lì, da cosa nasce cosa, è diventato che oltre allo studio mi sviluppano proprio loro i materiali, quindi mi trovo con i materiali veramente super fighi.
1: E quei treni iniziano a passare adesso, tornando alla metafora di
0: è
1: prima.
0: Passato, io non lo so veramente cosa ho scritto in quella mail, ma evidentemente l'ho scritta bene.
1: Avrà
0: perché
1: funzionato, funzionato. Non hai chiesto aiuto all'intelligenza artificiale,
0: no,
1: di tuo pugno.
0: Sì, sì, sì, si vede che è per quello che ha funzionato, sai, proprio di sentimento.
1: Era genuina,
0: dicevo,
1: brava,
0: no, dovete,
1: di sentimento.
0: Insomma, voi siete italiani, io italiana, supportiamo gli italiani.
1: Anche perché all'Italia, a proposito, visto che parlavi di territorio, può mancare qualcosa rispetto a questa disciplina così peculiare, rispetto allo sci di velocità. Tu come dicevi Vars in Francia, perché poi questo record straordinario è arrivato da lì, e non ci sono proprio piste da noi o sono pochissime, comunque non sono adatte per puntare all'impresa, il circuito è...
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Sono le 15.45, un buongiorno dagli studi RAI da Lorenzo Giroffi per questa edizione della Venezia Giulia. Prima di cominciare con i servizi, uno sguardo ai temi che andremo ad ascoltare nei prossimi 15 minuti assieme. La Regione stanzia oltre 12 milioni per il sostegno alle imprese contro il caro carburante e allarga la platea dei beneficiari. Predisposto dalla Prefettura di Trieste il piano di sicurezza per la Barcolana e l'arrivo di oltre 500.000 di persone per la festa della vela. A vigilare dal cielo sopra le vele anche i droni, oltre agli altri mezzi aerei. Pallanuoto Trieste debutta nella nuova stagione di A1 in casa con la panchina rinnovata e il nuovo allenatore Willy Molina alla Bianchi alle 15 contro la Olympic Roma di Mario Fiorillo. In apertura di questa edizione la manovra di assestamento di bilancio autunnale da 56 milioni di euro che inizierà il suo iter nelle commissioni consigliari la prossima settimana. Ascoltiamo i dettagli.
4: Si appresta ad approdare in aula l'assestamento autunnale, una manovrina da 56 milioni che darà una boccata d'ossigeno a cittadini e imprese a fronte del caro carburanti attraverso l'aumento della scontistica e sostegno alla liquidità delle aziende. Ma ci saranno risorse anche per proseguire l'opera di efficientamento energetico degli edifici privati e produttivi e fondi per far fronte alle urgenze della sicurezza nelle scuole. Nel dettaglio delle principali voci di spesa, la manovra prevede 10 milioni a copertura dei maggiori costi

0: dell'energia a carico delle imprese agricole e altri 10 milioni nel fondo di rotazione per le iniziative economiche. Sul fronte della sostenibilità, la misura punta all'efficientamento energetico per privati e imprese con 2 milioni e mezzo di euro, riservandone altri 4 alla diffusione di fonti energetiche rinnovabili e 2 per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare privato. Nel multisettoriale trovano spazio anche altri contributi, come per esempio gli indennizi alle imprese agricole per i danni cagionati dalla fauna selvatica, ma anche l'intervento normativo per garantire la continuità dei lavori di ristrutturazione dell'Istituto Superiore Nordio di Trieste, in attesa delle necessarie coperture a livello statale. 2 milioni sono il contributo Elettra Sincrotrone Trieste per la realizzazione di linee luce nella nuova struttura di ricerca Elettra 2.0, ma è previsto anche un contributo straordinario per l'adeguamento del rugby stadium di proprietà del Comune di Udine, per renderlo idoneo all'utilizzo per le sessioni di allenamento della Nazionale Italiana di Rugby. Nel DDL spazio pure alle modifiche alla normativa per trasformare i canili in centri di transito con l'obiettivo di aumentare l'adottabilità degli animali e ridurre i costi a carico della collettività. Il disegno di legge approderà in commissione consiliare la prossima settimana dal 6 all'8 ottobre e in aula il 15 e 16 ottobre. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Entriamo ora nel dettaglio delle misure di sostegno alle imprese per contrastare gli aumenti del carburante. La Giunta regionale ha varato un pacchetto di oltre 12 milioni di euro per abbattere i costi del carburante e ha allargato la platea dei codici Ateco beneficiari.
2: La Regione mette sul tavolo 12 milioni e 300 mila euro per sostenere le imprese del Friuli Venezia Giulia più esposte all'aumento dei costi energetici. La fetta principale, 9 milioni e 300 mila euro, servirà a rimborsare in parte la maggiore spesa per il carburante sostenuta nel 2026 rispetto all'anno precedente. E questa volta si allarga la platea delle attività che potranno chiedere il contributo. Accanto a trasporti e logistica entrano anche costruzioni, commercio ambulante, corrieri, autosoccorso, catering e ristorazione mobile, produzioni audiovisive, vigilanza, pulizie, scuole guida e assistenza domiciliare. Gli aiuti varieranno in base all'attività e alle dimensioni dell'impresa. Fino a 30.000 euro per le piccole e medie imprese e fino a 50.000 per le grandi. Il bando resterà aperto dal 6 ottobre al 6 novembre. Altri 3 milioni di euro saranno destinati ai Confidi per facilitare l'accesso al credito, soprattutto alle aziende più esposte all'aumento dei costi energetici. La Giunta ha approvato anche le tariffe degli ski pass per la stagione invernale, che tornano ad aumentare dopo la stagione 2023-2024. Per i residenti gli aumenti saranno contenuti, un euro in più. Il giornaliero per un adulto passa da 44 a 45 euro, mentre per chi arriva da fuori regione sale a 55 euro. Per i giovani tra gli 8 e i 19 anni il costo sarà di 11 euro per i residenti e 18 per i non residenti. Sotto gli 8 anni si scia gratis. Restano invariati gli stagionali e le agevolazioni per le famiglie. La stagione partirà il 5 dicembre nei 6 comprensori regionali e terminerà il 29 marzo. Andrea Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Una notizia di politica internazionale che ci riguarda da vicino, con lo sguardo rivolto ai Balcani. Il presidente del Montenegro, Milatovic, è stato ricevuto questa mattina in Vaticano da Papa Leone e successivamente dal segretario di Stato Pietro Parolin. Al centro dei colloqui l'ingresso del Montenegro e degli altri paesi dei Balcani occidentali nell'Unione Europea e la guerra in Ucraina. Passiamo ora alla commemorazione in questura dei due agenti Matteo De Menego e Pierluigi Rotto, uccisi il 4 ottobre 2019 a Trieste da Leandro Meran, che riuscì a impossessarsi della pistola di uno dei poliziotti e iniziò a sparare.
3: Buonasera.
4: Buonasera.
3: Dopo tanto tempo i figli delle stelle
4: ritornano.
3: Sono tornati.
4: Siamo qui.
3: E quindi... Voi dormite sani tranquilli.
5: Queste le voci di Pierluigi Rotta, 34 anni, e Matteo De Menego, che di anni ne aveva 31. Era il 4 ottobre quando i due agenti di polizia furono uccisi da Leandro Augusto Stefan Meran dentro la questura di Trieste. Meran era stato fermato per il furto di uno scooter. Nell'ufficio della questura era apparso collaborativo, ma una volta in corridoio era riuscito a impossessarsi della pistola di uno dei due. Li aveva uccisi entrambi e, utilizzando anche la pistola sottratta all'altra agente, aveva sparato una sequenza di 16 colpi verso gli altri uomini della questura, fino ad essere immobilizzato all'esterno. A distanza di 7 anni si è celebrato il loro ricordo con la deposizione di una corona di alloro nella questura centrale, davanti alle autorità dello Stato. Uomini e donne sull'attenti, in un'atmosfera ancora carica di dolore. Poi una messa nella vicina chiesa della Beata Vergine del Rosario. A Miramare.

0: Nel campo della Roianese Calcio si è scelto di ricordare due poliziotti in un altro modo, con la 7ª edizione del Memorial Figli delle Stelle, un torneo amatoriale a 7 giocatori organizzato dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Si sono incontrate sul campo le squadre del 118 della SUGI, della Polizia, dei politici e della stampa. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Dalla periferia di uno dei paesi più tormentati del mondo alla periferia di Trieste, a Valmaura, l'incontro con Christian Carlastari, un confronto sulle periferie del mondo, sulla pace e sul ruolo della Chiesa accanto alle comunità più fragili. Una guerra dimenticata, milioni di persone costrette a lasciare le proprie case, fame e violenza che continuano a segnare il Sud Sudan. È da qui che arriva a Trieste Monsignor Christian Carlastari, vescovo di Bentiu e missionario nel paese africano da 20 anni. Invitato da Monsignor Enrico Trevisi, lo abbiamo incontrato a Valmaura, nella periferia della città.
2: È un paese che sta ancora cercando la strada per la pace, è diventato indipendente nel 2011, ha ottenuto un'indipendenza dal Sudan, deve ancora riscoprire la propria identità. Questi conflitti che accadono in Africa passano ai paesi vicini con grande facilità, quindi l'instabilità del Sudan porta anche delle conseguenze negative al sud, pensiamo solo anche al movimento delle armi.
1: Carlastari è un uomo che la violenza l'ha conosciuta anche sulla propria pelle. Nel 2021, appena nominato vescovo di Rumbek, due uomini armati entrarono nella sua abitazione e gli spararono alle gambe. Sopravvisto all'agguato e ancora dal letto dell'ospedale, disse di perdonare i suoi attentatori.
2: Il perdono mi ha liberato soprattutto dalla paura, direi, ma anche dalla frustrazione, ecco, di quello che era successo, ma può anche liberare dalla rabbia.
1: Christian Carlastari a Valmaura, dal Sud Sudan, il suo punto di vista sulle periferie europee.
2: Il cristiano è un missionario senza far differenza, non è solo una persona che va lontano, ma è il modo in cui lavoriamo là dove siamo, superando quei confini, quelle barriere che noi magari poniamo. Dove c'è il confine, lì è il luogo dove il missionario deve lavorare.
1: Mentre nel Golfo le oltre 300 vele degli Optimist gareggiano per l'edizione 2026 della Young Barcolana, la parte del villaggio Barcolana dedicato ai gold sponsor in Piazza Unità a Trieste è già pronta.
3: La Barcolana numero 58 è ufficialmente aperta con la tradizionale cerimonia dell'alza bandiera alla società velica di Barcola e Grignano. Parte la grande festa della vela, fatta di oltre 500 eventi e 1000 persone impegnate nell'organizzazione, con al centro la regata più affollata del mondo, in programma domenica 11 ottobre, attesa da circa 1300 imbarcazioni, questa ad oggi la quota delle iscrizioni. Barcolana nasce dalla vela, ma cresce grazie alla partecipazione di una comunità sempre più ampia, ha dichiarato il presidente della società velica di Barcola e Grignano, Mitja Jaluz. Ad aprire gli eventi in mare 318 atleti della classe Optimist, regata che fa parte del circuito trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, di cui rappresenta la quarta tappa. Il circuito si concluderà a Malcesine sul Garda dal 23 al 25 ottobre. Ottimo segnale, labora attorno ai 15-20 nodi a caratterizzare la prima giornata di vela. Tra gli eventi la seconda edizione di Barcolana Skate Up, con esibizioni di skate, bike e pattinaggio nel cuore della città, al campo sportivo della parrocchia Nostra Signora di Lourdes. Tanti ragazzi e ragazze hanno animato l'area, pronti a replicare sabato nel quartiere di San Giacomo. Tantissimi anche quest'anno gli eventi nelle location regionali, partecipatissimo il cammino organizzato da Fondazione Aquileia Golden Partner di Barcolana con la media partnership di Cammini d'Italia. Aquileia porta del Mediterraneo, un pomeriggio dedicato al profondo legame tra la città e l'acqua, raccontato attraverso esperienze tra archeologia, natura e storia. Trieste, Eva Ciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Per il rilancio degli impianti sciistici del Canin, fermi da 4 anni, il governo di Lubiana ha stanziato ulteriori fondi. La riqualificazione del comprensorio sciistico sloveno potrebbe portare alla realizzazione del collegamento con la sella Nevea.
4: Qualcosa si muove per la ristrutturazione degli impianti sciistici sloveni del Monte Canin, chiusi da 4 anni, compromettendo il collegamento in quota con quelli di sella Nevea. Il governo di Lubiana infatti avrebbe deciso di stanziare 60 milioni di euro nei prossimi 3 anni, dopo la richiesta del comune di Bovez, proprietario delle infrastrutture sciistiche, di finanziare il progetto di rilancio della località slovena. L'operazione ruoterebbe attorno alla creazione di un consorzio capeggiato dall'impresa altoatesina Leitner, azienda leader nelle costruzioni funiviarie, e la compartecipazione di operatori turistici sloveni dell'area. L'ufficialità del provvedimento

0: Del governo sloveno dovrebbe arrivare a fine ottobre con la firma congiunta con l'amministrazione comunale di Bovec. Una notizia accolta con un cauto ottimismo da parte della regione Friuli Venezia Giulia, che in passato aveva più volte sollecitato l'intervento del governo di Lubiana per ripristinare il collegamento sciistico transfrontaliero dopo gli ingenti investimenti fatti negli ultimi 20 anni sui propri impianti di Sella Nevea. Condizione fondamentale per valorizzare l'offerta turistica invernale di un'area dove è possibile sciare da novembre fino ad aprile. Un intervento dal costo finale di 80 milioni di euro che prevederebbe la realizzazione di una nuova cabinovia per l'arroccamento da Bovec alle pendici del Monte Canin, la sostituzione delle seggiovie esistenti con nuovi impianti quadriposto e l'installazione di una rete di cannoni per la produzione di neve programmata. I tempi? Se tutto filerà liscio, nella stagione 2029-2030 il comprensorio sciistico transfrontaliero potrebbe nuovamente riaprire per la gioia degli sciatori e degli operatori turistici di Sella Nevea. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Passiamo ora alla terza pagina. La Contrada Teatro Stabile di Trieste questa sera accoglierà sul palco con la prima nazionale di Pugni Chiusi Sara Alzetti e Adriano Giraldi. Le musiche dal vivo saranno di Emanuele La Terza. Al Teatro dei Fabbri andrà in scena uno spettacolo ambientato nell'ottobre del 1966. Pugni Chiusi, appunto, racconta la rabbia e l'insoddisfazione di Trieste mentre il resto d'Italia viveva il boom economico. In quel periodo la città affrontava un grande declino commerciale e industriale con la profonda crisi del cantiere San Marco. Sono le 15.58, non diamo una notizia legata allo sport, che torna in città ad accogliere la pallanuoto maschile. Inizia il campionato di Serie A1 Trieste giocando in casa contro la Training Academy Olympic Roma, guidata dall'olimpionico Mario Fiorillo. In panchina per i triestini la leggenda della pallanuoto Guillermo Willy Molina, al suo primo anno in A1 da allenatore. Oltre al campionato, Trieste sarà impegnata anche in Europa, nella Conference Cup. Ricordo ora a tutti gli ascoltatori che dopo di noi ci sarà il consueto appuntamento con Sconfinamenti, che oggi ci porterà a Pirano per conoscere chi è la nuova presidente della comunità degli italiani. Altro appuntamento che vi ricordo prima di salutarvi è quella di domattina dopo il GR delle 8.30, quando andrà in onda la nostra rubrica sull'agricoltura Vita nei Campi. Vi lascio con le anticipazioni della rubrica, ringrazio per la parte tecnica Paolo Cassano, un saluto da Lorenzo Giroffi.
2: Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani dedica l'intervista di apertura all'ex rettore dell'Università di Udine Roberto Pinton su nutrizione vegetale e chimica agraria, tra necessità di limitare il consumo di suolo e prospettive di sostenibilità. A seguire il nodo dei pozzi artesiani e dell'abbassamento dei livelli delle falde acquifere. I sovesci di stagione che imitano la natura e nutrono il terreno con le leguminose. La filtrazione tangenziale su membrana del vino, un metodo senza coadiuvanti. E ancora, a cosa servono i funghi in natura? La risposta parte dal loro modo di nutrirsi. Alberi secolari sulle piste dei Malgari, un cammino in Carnia tra i giganti dei boschi. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti, con questa registrazione effettuata a Casa Tartini, sede della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano, conosceremo la nuova presidente del Sodalizio Italiano Piranese, Elena Bulfon Bernetic. E proprio con Elena Bulfon Bernetic abbiamo deciso di intraprendere un viaggio volto alla conoscenza dei nuovi vertici di alcune comunità degli italiani in Slovenia ed in Croazia che nel corso dell'anno hanno rinnovato i vari sodalizi. E Santa Domenica, Cittanova, Gallisano, Crevatini, Grisignana, Sissano saranno le nostre prossime tappe. Rinnovare non significa assolutamente rinnegare il lavoro svolto precedentemente e proprio la nostra presenza nelle varie sedi della comunità degli italiani vogliono dimostrare anche questo. Il rinnovamento è la conferma della vitalità della comunità nazionale italiana nell'Istria territorialmente slovena e croata che prosegue con i valori e la storia di un'appartenenza appunto storica e culturale. E rinnovamento non è sinonimo gioco forza di dato anagrafico, perché è sempre il gioco di squadra, al di là dell'età del presidente o della presidente, a fare la differenza. Detto ciò, buon pomeriggio a Elena Bulfon Bernetic e benvenuta ai microfoni di Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Presidente, che cosa significa per lei far parte della comunità nazionale italiana, la CNI?
1: Per me far parte della comunità nazionale italiana significa innanzitutto appartenere a una storia, a una cultura e a una lingua che fanno profondamente parte di ciò che io in realtà sono. Non significa soltanto parlare italiano, è un insieme di tradizioni, di memoria, di legami con il territorio e con le persone. È un legame proprio di terra, dico io, di radici. Come un albero che cresce in un campo e lì si trova bene e se cresce bene, se ha acqua, nutrimenti, continua a proliferare. E io qui mi trovo bene. Credo significhi anche avere una responsabilità, custodire questa identità, ma soprattutto trasmetterla alle nuove generazioni. E questo è per me molto importante, perché è importante che continui a essere qualcosa di vivo e non soltanto una testimonianza del passato. Dunque bisogna guardare anche dal presente al futuro, non dimenticando mai però il passato.
0: Quando ha capito di far parte della comunità nazionale italiana?
1: In realtà non credo ci sia stato un momento preciso. Da bambina non frequentavo la comunità. Io sono nata a Capodistria e vivevo a Castelvenere. Poi ci siamo trasferiti a Capodistria da Castelvenere e poi a Gajon, sul monte. E infine, quando avevo 8 anni, siamo ritornati a Castelvenere, che io reputo la mia casa, quella casa della mia infanzia e della mia adolescenza. Vivendo qui, al tempo, la comunità non c'era. La comunità degli italiani si trovava a Buie e i miei genitori lavoravano e avevano una sola macchina in casa e quindi la comunità non faceva veramente parte della nostra quotidianità. A casa però noi parlavamo il dialetto istroveneto, quella è la nostra lingua familiare, qualcosa di assolutamente naturale. E ci si riuniva nella corte dei nonni, mi ricordo, dei vicini, si parlava, si giocava, si mangiava qualcosa, le nonne, le vicine preparavano qualche dolce e noi piccoli, ovvero ragazzi, giocavamo, magari ci spostavamo da una corte all'altra e così passavamo il tempo. Però allo stesso tempo mi ricordo che non si parlava di tutto, certi argomenti erano tabù. Io, per esempio, non ho mai sentito

0: parlare da piccola dell'esodo o dell'italianità. L'italianità era una cosa nostra, di casa. L'esodo io non ne ho mai sentito parlare da piccola. Erano temi che appartenevano alla storia delle nostre famiglie, ma non si raccontavano ai bambini, come se fosse un segreto. Ricordo però molto bene mio nonno, che più volte diceva che lui la sua Istria non l'avrebbe mai voluta lasciare, parlando con gli altri, perché sentiva che quella era la sua casa e per lui sarebbe stata una gran sofferenza dover lasciarla. Lo ripeteva, mi ricordo, con tono deciso, e spesso anche batteva il pugno sul tavolo, si arrabbiava, mentre mia nonna avrebbe voluto andare via in Italia, no? Nel dopoguerra. Tra loro c'è stato sempre questo io vado, io no, no? Come molte famiglie. E lui non volle, lui rimase, e così rimase lì anche a Castelvenere tutta la famiglia. Infatti lui non si spostò mai da Castelvenere. Lui è nato a Castelvenere ed è morto a Castelvenere. Il suo soprannome era Mario Carniel, perché pare che i miei avi venissero dalla Carnia, sì. E lui però non si è mai, lui non ha fatto mai un viaggio, lui non è mai andato da nessuna parte. Non voleva andare. E parlava l'italiano, lui ha fatto le scuole, 5 classi elementari, era molto bravo in matematica e parlava male il croato. Qui, lì non si trovava a disagio, no? Suo fratello invece aveva fatto una scelta diversa ed era partito nel dopoguerra. Due scelte diverse all'interno della stessa famiglia, come è accaduto in tante famiglie istriane. Credo che la vera consapevolezza mia sia arrivata crescendo, forse già durante l'adolescenza. Ho cominciato a sentire sempre più forte questo legame con la lingua e con la cultura italiana, e a capire che quello che avevo vissuto fino ad allora come qualcosa di naturale. Il nostro dialetto, le nostre abitudini, le nostre tradizioni, il modo di parlare, di vivere, cioè non doveva essere una vergogna, ma doveva essere un motivo d'orgoglio. Dunque è da lì che ho iniziato a sentirmi davvero italiana come identità. E questo faceva parte, sì, di un'identità e di una storia che era poi che è diventata man mano sempre più grande e sempre più importante nella mia vita. È stato allora magari che ho iniziato davvero a comprendere cosa significasse per me appartenere alla comunità nazionale italiana, da adolescente direi.
1: Io di questo la ringrazio veramente di cuore, di questa testimonianza, perché è una testimonianza della sua famiglia, una testimonianza particolare che io immagino possa far comprendere a chi ci sta ascoltando da molto lontano, non conosce la storia dell'Istria, soprattutto a partire dal 1945 in poi, perché molto spesso si è, come dire, si sono usati meglio dei termini errati nei confronti dei nostri connazionali che sono rimasti a casa propria, perché noi dobbiamo sempre sottolineare che sono rimasti a casa propria, e quindi la sua testimonianza dà ancora più forza e più vigore a quella che è stata la presenza, che è la presenza della comunità nazionale italiana. Senza suo nonno, senza tanti nonni, li possiamo definire così, probabilmente oggi non ci sarebbe la comunità nazionale italiana, noi non ci troveremmo qui, io insieme a lei, a raccontare la sua storia, a parlare della comunità degli italiani di Pirano. E quindi grazie veramente di cuore per questa testimonianza, perché sono tante le famiglie che si sono divise, magari a metà, e tanti sono rimasti a casa propria, tanti proprio perché volevano rimanere nella propria terra. E quindi la lettura che molto spesso noi diamo a chi è rimasto in Istria, Fiume e Dalmazia è una lettura distorta, va veramente capita e approfondita in maniera veramente forte, possiamo definirlo così. Lei ha citato i Carnielli, i Carnielli venivano definiti così, la popolazione che ha, fra virgolette, colonizzato in senso buono economico ovviamente l'Istria, cioè i carnici, coloro che venivano dalla Carnia e che appunto venivano chiamati i Carnielli. Grazie veramente per questa sua testimonianza. Ma si parlava prima appunto di abbandonare la terra natia, abbandonare la propria casa, ovviamente lei è molto giovane, non si può parlare

0: dell'esodo, noi parliamo di un lasciare la propria casa in epoche completamente diverse. Ecco, non ha mai pensato nel corso degli anni di lasciare la sua località natia, magari per venire in Italia?
1: In realtà no, io sono, mi reputo sempre una abitante dell'Istria, istriana. Io so che ci sono i confini che la dividono, però io ho abitato sempre da una parte o dall'altra di questi confini, che faccio finta che non ci siano, no? Non ho mai sentito l'Italia come un luogo nel quale avrei dovuto trasferirmi per poter vivere pienamente la mia identità italiana. Io appartengo a questo territorio, sono italiana di qui, in Istria, ed è proprio questa una delle caratteristiche della nostra comunità nazionale italiana. La nostra presenza qui ha radici profonde, radici storiche. Naturalmente l'Italia rappresenta per noi un riferimento culturale e linguistico fondamentale, ma la mia casa è qui, proprio tra questi confini. Forse anche in questo ritrovo, qualcosa di quello che diceva mio nonno. Lui la sua Istria non la voleva lasciare, e anch'io sento profondamente questo legame con la mia terra, queste radici profonde nel terreno, no? E vorrei, siccome ho tre figlie, tramandare anche a loro questo sentimento, diciamo, di amore per la propria terra.
0: Sconfinamenti ha frequentato nel corso di questi almeno 10 anni, da quando curo questa trasmissione, molte scuole, soprattutto le scuole superiori, le scuole medie superiori italiane in Slovenia e in Croazia, e ci siamo veramente accorti che la gioventù sente queste radici, sente di appartenere a questa terra, anche se sono ormai cittadini del mondo, li potremmo definire così, viaggiano in tutto il mondo con una facilità che per me, che ho una certa età, faccio fatica a comprendere, però quando parlano della loro terra, quando parlano dell'Istria, parlano in maniera veramente diversa, parlano con il cuore come lo ha fatto lei. Però ricorda forse quando e in quale modo decise di impegnarsi in comunità?
1: In realtà il mio legame con la comunità non è proprio tanto lontano come dicevo prima, no? Avendo trascorso la mia infanzia e la mia giovinezza a Castelvenere, ricordo che insieme ad altri connazionali abbiamo partecipato alla nascita della comunità degli italiani di Castelvenere, no? Era nel 1998, se non erro, e io avevo poco più di 20 anni, e aiutato mio papà, che quella volta fu il primo presidente Egidio Bulfon della comunità. Quindi posso dire che l'impegno comunitario ha fatto parte della mia vita da quel momento, forse più conciso, no? Successivamente poi mi sono in parte trasferita dalla parte slovena e ho lavorato in varie istituzioni scolastiche italiane del nostro territorio, come la scuola dell'infanzia La Cucinella, la scuola elementare Vincenzo Diego De Castro Pirano, poi la Dante Alighieri di Isola, il ginnasio Antonio Sema di Pirano, il ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria. E poi in quegli anni, proprio insieme alla mia collega, ex collega Mariella Battista, spronata dalla allora presidente, o forse non era presidente, ma comunque faceva la coordinatrice culturale Fulvia Zudic, per non mi ricordo se che funzione avesse in realtà, sono stata mentore di un gruppo di bambini dai 4 agli 8 anni che avevamo quella volta chiamato Inventa Storie. È stata una bella esperienza che ci ha dato anche grandi soddisfazioni, perché con questi bambini abbiamo partecipato al concorso internazionale per albi illustrati sulle ali delle farfalle, nato proprio a Bordano in provincia di Udine, dove siamo stati anche premiati. Poi la vita mi ha portata in altre direzioni, sono diventata mamma 3 volte, ho cambiato lavoro, oggi un'azienda, e per molti anni mi sono dedicata soprattutto alla mia famiglia e al mio lavoro, no? Ho partecipato, devo dire sinceramente, meno attivamente alla vita della comunità, anche perché non avevo tempo. Non ho mai sentito però un'interruzione di questo legame, e quest'anno ho deciso di rimettermi

In gioco candidandomi alle elezioni della comunità con il nostro gruppo Siamo di qua. E in un certo senso il cerchio si è chiuso. Da quella ragazza che a 20 anni partecipava alla nascita della comunità di Castelvenere con mio padre come primo presidente, sono arrivata oggi alla presidenza della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Eccomi qua.

0: Io ricordo chi ci sta ascoltando che i microfoni di Sconfinamenti si aprono per questa registrazione a Casa Tartini. Siamo nella sede della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano perché stiamo conoscendo la nuova presidente del sodalizio italiano piranese, Elena Bulfaun-Bernetic. Proprio con Elena Bulfaun-Bernetic abbiamo deciso di intraprendere un viaggio volto alla conoscenza dei nuovi vertici di alcune comunità degli italiani in Slovenia ed in Croazia che nel corso dell'anno hanno rinnovato i vari sodalizi. E Santa Domenica, Cittanova, Gallesano, Crevatini, Grisignana, Sissano saranno le nostre prossime tappe. Presidente, che cosa rappresenta per lei la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano?
1: Per me la comunità dovrebbe essere la casa di tutti i connazionali, cioè una casa. E uso volutamente questa parola, il luogo nel quale ci si incontra, si parla la nostra lingua, si coltivano cultura, si scambiano opinioni, si ascolta musica, si fanno concerti, lì c'è la nostra storia, lì ci sono le nostre tradizioni, ma soprattutto si costruiscono, come dicevo un attimo fa, relazioni tra connazionali. E dovrebbe essere un luogo pacifico, secondo me, tranquillo, sereno, in cui, ok, è normale, ci possono essere anche divergenze d'opinioni, ci può discutere, ma l'importante è dopo trovare sempre un punto d'incontro e riuscire a risolvere i problemi col colloquio, comunicando, pensando al nostro futuro, al bene comune. Casa Tartini rende tutto questo ancora più significativo perché ci lega a una figura straordinaria come Giuseppe Tartini e alla storia stessa di Pirano. Vorrei, questa è la mia opinione, che la nostra comunità fosse sempre più una casa aperta ai soci, ai giovani soprattutto,

0: alle famiglie, ma anche a chi vuole conoscerci, un luogo nel quale le persone abbiano piacere di entrare, incontrarsi, partecipare, sentirsi ben voluti, insomma, una casa aperta, accogliente, come dovrebbe essere una casa di famiglia, no? Perché se tu bussi a una porta e ti apre qualcuno col sorriso, tu entri con più voglia e più ottimismo e hai dentro già un benessere. Invece se entri in una casa magari che non è così aperta, non trovi questo riscontro, no? E magari ti senti un po' a disagio, no? In una casa uno si deve sentire a proprio agio.
1: Elena Buffon Bernetis, perché ha accettato il ruolo di presidente?
0: All'inizio non è che proprio io abbia voluto accettarlo, perché avendo tanti impegni sia lavorativi che familiari, sapevo che questa è una grande responsabilità, cioè una mia vita, e sono una persona però che vuole anche fare del bene, no? E ho detto proviamo, voglio tentare a fare del bene e speriamo di riuscirci. Io ci metto sempre l'impegno, no? Dopo dipende anche un po' dagli altri, perché una persona non può fare tutto. Se supportata, aiutata, forse anche sì, ma insieme si fa molto di più rispetto che uno da solo, no? E come puoi sbattere la testa contro il muro se invece si va insieme, si va passo a passo. Secondo me, anche se i passi sono piccoli, si arriva agli obiettivi, ai traguardi, e ci si sente meglio rispetto se uno va magari di corsa e non avendo ben chiari gli obiettivi che vuole raggiungere. Insomma, è stata una decisione importante perché ero consapevole dell'impegno e della responsabilità che comportava. Forse però devo dire non completamente, perché le cose le scopro ancora man mano, e sono passati 2 mesi, poco più, da quando sono diventata presidente. La comunità degli italiani Giuseppe Tartini è una comunità grande, complessa. Devo dire che non l'ho fatto in piena coscienza, lo ammetto, mentirei se lo dicessi. Non sapevo a cosa andassi incontro, ma volevo dare un mio contributo, è come dire cercare di fare del bene. Ho accettato perché credo nella nostra comunità e perché penso che quando arriva il momento quello sia giusto, e sia giusto anche assumersi una parte di responsabilità e non limitarsi a osservare dall'esterno. Io ho sentito che potevo mettere a disposizione la mia esperienza, le mie idee e soprattutto la voglia di fare. Il gruppo con cui lavoro è un bel gruppo, speriamo mi aiuti, perché senza il loro aiuto io potrò fare ben poco. L'ho fatto sapendo però che una presidente, come ho detto prima, non può fare tutto da sola, e lo sottolineo, una presidente non può fare tutto da sola, ma deve avere l'aiuto dei membri dell'assemblea, dell'ufficio professionale, dei connazionali, di tutta la gente, degli amici. Insomma, ogni aiuto è benvenuto. Insieme si può fare, insieme se può. Soli si fa ben poco. Se devo far male, allora è meglio è meglio tornare a fare quello che facevo prima. Credo molto nel lavoro di squadra, nella condivisione delle responsabilità e nel coinvolgimento delle persone. Una comunità funziona quando ciascuno sente di poterne essere parte e di poter dare il proprio contributo. E ognuno però deve anche assumersi le proprie responsabilità ed aiutarsi l'un l'altro, perché sennò non potrà funzionare.
1: Ma secondo lei quanto è importante la presenza della comunità degli italiani Giuseppe Tartini a Pirano?
0: È fondamentale. Pirano non sarebbe la stessa senza la sua componente italiana, perché la lingua e la cultura italiana fanno parte della storia e dell'identità della città. Si lotta per il bilinguismo.

si dice che non si parla più l'italiano, ma io affronto questo argomento parlando in italiano. Non trovo.

veramente importante. Quest'anno celebreremo i suoi 50 anni di attività, e una presenza solida che tramanda le nostre canzoni e il nostro, la nostra cultura anche, le nostre tradizioni, l'ho detto? Sì, l'ho detto. E accanto a queste realtà consolidate stiamo cercando di dare sempre maggiore spazio anche ai bambini, ai ragazzi, perché considero questo uno degli aspetti essenziali per il futuro della comunità. Abbiamo gruppi, attivisti, mentori, tante persone che dedicano tempo ed energia alla nostra attività. E dietro tutto questo c'è naturalmente anche il lavoro delle persone che quotidianamente fanno funzionare la comunità e Casa Tartini, l'ufficio amministrativo, per esempio. È una realtà molto viva e anche molto più complessa di quanto possa apparire all'esterno, la nostra comunità.

0: Le faccio una domanda un po' più personale. Qual è l'impegno di un presidente di comunità?
1: Un impegno molto ampio. C'è naturalmente la rappresentanza istituzionale, che è la parte più visibile, ma dietro c'è moltissimo lavoro che spesso non si vede: l'organizzazione, programmazione, le riunioni, i rapporti con le istituzioni, il collegamento, no, tra di esse, la gestione delle attività, progetti, questioni amministrative, poi c'è il patrimonio, eventi, eccetera. E poi ci sono soprattutto le persone. Bisogna ascoltare, cercare di mettere insieme le esigenze, le sensibilità diverse, trovare le soluzioni, creare le condizioni affinché ciascuno possa dare il proprio contributo. Spesso questo non è facile, perché sappiamo che siamo tutti esseri umani, spesso non ci troviamo d'accordo su tutto, ma questo fa parte della vita, no? E, vabbè, sto imparando pian piano anch'io ogni giorno cosa significa ricoprire questo ruolo. Una cosa però mi è molto chiara già da subito: il presidente rappresenta la comunità.

0: comunità, ma non è la comunità. Per questo ritengo fondamentale distribuire le responsabilità e valorizzare le competenze e lavorare insieme. Infatti io, i membri della mia assemblea, ho fatto delle deleghe, no? Perché da sola non riesco a gestire tutto, vado, non so, sull'orlo di una crisi di nervi. Così un po' distribuito i ruoli, ognuno si prende le proprie responsabilità e spero che in questi 4 anni questa cosa funzioni. Io auspico che funzioni, perché è giusto che ognuno svolga il proprio ruolo.
1: È un lavoro volontario il suo, le faccio una domanda un po' particolare: fare il presidente di comunità, impegnarsi nella comunità degli italiani, è una domanda che faccio sempre a tutti, è un, fra virgolette, un lavoro, perché la responsabilità è comunque molto alta, ma è tutto volontariato.
0: È tutto volontariato, sì, e scopro che questo lavoro sarebbe un lavoro per una persona. E dopo un paio di settimane, quando sono entrata, da quando sono entrata in questo ruolo, mi sono detta: ma questo è un lavoro per una persona che magari è già in pensione e che ha tempo da dedicarsi, da dedicare e impegnare, perché, lo dico apertamente, io lavoro 8 ore al giorno, no? Ho famiglia, figlie, seguo in tutto ancora la comunità, è un grande impegno. Un grandissimo impegno che io spero di riuscire a portare a termine, però dico subito: non sono superwoman, da sola non posso fare tutto. Ecco.
1: Certamente, lei difatti ha degli obiettivi ben precisi, insieme ovviamente, come diceva prima, alla sua squadra.
0: Certo, noi ci siamo prefissati degli obiettivi, soprattutto vorremmo far entrare i giovani di nuovo in comunità. Questo è uno degli obiettivi che sento avere anche le altre comunità, perché i giovani, una volta quando finiscono per esempio l'età scolastica, poi spariscono, no? Non hanno, ma poi da grandi ritornano, sentono di nuovo questo amore, chiamiamolo così, questo desiderio di tornare a casa, no? Questo è come quando vai forse a lavorare all'estero e non vedi l'ora di tornare a casa, no? Perché non tutti siamo dei giramondo, girovaghi, siamo legati alle nostre radici. Io per esempio mi piace andare, ma mi piace ancora di più tornare. Quando torno verso la mia terra sento proprio dei brividi, un'emozione forte. E non potrei mai andarmene, no? Per sempre, mai, forse ci potrebbe essere qualche opportunità, ma qualche per forza, forse l'unica questa cosa qua, sì. Con la mia squadra sì, ci siamo dati l'obiettivo anche di lavorare su Casa Tartini. Perché l'ultima volta che è stata ristrutturata è stata nel 2019, stiamo facendo dei piccoli lavori, ma il problema è sempre quello economico, bisogna tenere un edificio storico che bisogna mantenere, questo è un onere particolarmente pesante dal lato economico. Siamo pur sempre un'associazione. Vogliamo, insomma, anche col percorso museale, vogliamo collaborare, vogliamo con le istituzioni, con le comunità, collaborare con tutte le comunità, perché secondo me la comunità non è solo la comunità Giuseppe Tartini di Pirano, la comunità siamo tutte le comunità degli italiani insieme, no? È importante incontrarci, è importante collaborare, fare degli scambi, invitarci tra di noi magari, e avere delle opportunità nuove per conoscerci e creare nuove amicizie anche, e saldare quelle vecchie anche, perché si collabora già con molte comunità.
1: Lei ha fatto un ragionamento molto, molto intelligente, che abbiamo riscontrato anche nel corso di questi 10 anni all'interno di altre comunità. C'è un vuoto, no? Un vuoto generazionale, sono i ragazzi dai

0: 18-19 fino ai 30-35, l'età formativa, l'età dell'università, l'età del trovare lavoro, magari di sposarsi, di mettere radici familiari. E poi, come ricordava giustamente lei, c'è questo richiamo della foresta, lo potremmo definire così, e poi ritornano in comunità. Questo ovviamente fa ben sperare non soltanto per la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, ma fa ben sperare per la comunità nazionale italiana. C'è bisogno di ricambio, e ricambio c'è, l'abbiamo di fronte a noi, la nuova presidente della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Quindi, come dicevo prima, la pianta, mutuando le sue parole, la pianta è salda, è molto salda, quindi le radici sono ben affondate nel terreno, e quindi il futuro è un futuro che, a mio modesto parere, a mio modesto avviso, è un futuro che sarà sicuramente positivo, con alti e bassi, come in tutte le famiglie, però sarà sicuramente un futuro veramente anche radioso, io penso. Senta, siamo quasi al termine di questa nostra conversazione, molto interessante, di questo veramente la ringrazio, perché ha parlato più con il cuore che non da presidente, e questo mi ha fatto molto piacere, e questo immagino possa aver fatto piacere anche a chi ci sta ascoltando, ripeto, anche da molti, da lì di molto lontani, e che non conosce appieno la realtà della comunità nazionale italiana in Istria, Fiume e Dalmazia. Quindi possiamo invitare chi ci ascolta a venire a Pirano, e soprattutto, perché venire nella sede della comunità degli italiani?
1: Assolutissimamente sì, venite a Pirano perché è una città straordinaria, nella quale culture, lingue, storie diverse si incontrano ormai da secoli. E quando sarete a Pirano, venite a trovarci Casa Tartini, proprio nella piazza che porta il nome del nostro grande violinista e compositore. Lì vedrete la sua statua col suo violino, e se lo guardate davanti, alla sua destra, vedrete la nostra casa. Entrate pure in Casa Tartini e conoscete anche Giuseppe Tartini, perché abbiamo il percorso museale. C'è lì anche il suo violino originale. Conoscerete così la sua storia, il suo legame col Pirano, e conoscerete anche una parte dell'anima italiana della nostra città. Mi piacerebbe che chi entra nella nostra sede non la percepisse semplicemente come un museo, come la sede di un'associazione, ma come una casa viva, abitata da persone, da attività, musica, lingua, cultura e storia. Quindi l'invito è molto semplice: quando venite a Pirano, entrate a Casa Tartini e noi saremo felici di accogliervi. Venite pure, non siate timidi, anche i giovani, che sono un po' restii sempre a entrare in case che sono, a dirlo, per loro vecchie, e che anche nei musei, no? Forse fanno un po' fatica a entrare, perché o hanno paura, timore, ma a scuola li educano, secondo me frequentano i musei, e dunque anche in Casa Tartini possono venire tranquilli e sereni. Conosceranno pezzi della nostra storia.
0: Elena Buffon Bernettis, presidente della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, innanzitutto grazie per non solo le ultime parole che lei ha voluto spendere e regalare a chi ci sta ascoltando in questo momento, ma soprattutto grazie per la sua testimonianza di italianità culturale, linguistica, di appartenenza. Noi diciamo sempre a questi microfoni che la comunità nazionale italiana, le comunità degli italiani con tutte le altre istituzioni culturali non fanno politica, non si occupano di politica, di amministrazione, eccetera, eccetera, ma fanno quella che viene definita politica alta, cioè quella culturale. Mantengono le radici della cultura italiana in alcune isole dell'Istrioto, isole linguistiche ovviamente della lingua dell'Istrioto, insomma sono i nostri rappresentanti. Quando vedrete garrire il tricolore da un palazzo, non è una sede consolare, ma è una comunità degli italiani, e come giustamente ha ricordato la Presidente, entrate, andate a conoscerli e uscirete veramente molto molto arricchiti. Elena Buffon Bernettis, grazie veramente di cuore per essere stata ai nostri microfoni, grazie per le parole che lei ha speso nei confronti proprio della sua comunità. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie a voi ancora una volta per l'invito.
0: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Sembra quasi che si sia voltato qualcosa al contrario, però
2: è ridato gregario, però, lo vedremo,
1: sarà
2: così,
1: sarà così con
2: quella splendida maglia.
1: E questo la dice lunga su che campioni ci sono in questo momento.
2: Cristiano Piccinelli, poi ci sono ovviamente, oltre al tuo prezioso contributo su questo punto in particolare, ci sono anche le cose che accadono in questi minuti, tante e diverse.
3: Allora, siamo a 12 chilometri dall'esaurirsi della prova in linea elite per quanto riguarda gli europei. 12 km al traguardo, c'è al comando Demi Vollering, che ha vinto il mondiale, con 35 secondi di vantaggio su Puk Pietersen, Paesi Bassi, anche lei credo che si sfilerà perché è, diciamo così, colei che ha fatto, diciamo, ha dato il là all'attacco della campionessa del mondo. Poi però c'è anche Lisa Longoburghini, splendido bronzo in quel di Montreal, Nieva Doma, Niedermayer e Reusser, il gota sostanzialmente del ciclismo. Fatta eccezione per le americane, però ecco, Elisa Longoborghini è lì a giocarsi anche una medaglia europea. Tornando sul discorso invece che ha un po', diciamo così, anticipato il nostro ospite Beppe Martinelli, parlava della mancanza di una squadra italiana, è una cosa insomma di cui si parla da tempo, è una cosa di cui si parla anche, diciamo, adesso non in maniera così precisa, ma dalle proposte che sono arrivate dal presidente UCI Lapertien, perché insomma ci sono all'idea, almeno in divenire, delle possibili cambiamenti sui calendari, addirittura sulla riduzione delle gare a tappe dal punto di vista dei giorni di gara.

0: su anche una sorta di salary cap, un tetto salariale per le squadre. Ecco, di tutte queste novità c'è qualcosa che ti convince e che potrebbe aprire magari la strada, la volontà anche ovviamente imprenditoriale italiana di costruire di nuovo una squadra tricolore?
1: Ma sai, sì, c'è stato adesso un seminario importante lì a Montreal, dove sono emerse praticamente delle volontà per poter cambiare qualcosa, per fare in modo che i migliori corridori siano nelle migliori gare. Ma è da anni che si dice questo, però dopo ognuno gestisce un po' a casa sua, fa un po' quello che vuole. Cioè, nelle squadre sono diventate talmente importanti e talmente grandi nelle dimensioni proprio, che fra poco avremo gli under 19 con la maglia della squadra World Tour. Perciò credo che noi abbiamo perso troppi treni, e credo che sarà difficile per noi in Italia che nasca a breve una squadra World Tour.
2: Cristiano, sarebbe già per prego. No,
1: sarebbe già importante se nascessero due o tre squadre professional bene.
0: Allora, a livello diciamo magari di quella di Cancellara, per capirsi, la Tudor, che è professional, che però ha un budget importante.
1: Che è professional, però ha il budget quasi di una World Tour. Sarebbe il massimo una cosa del genere, come era l'Alpes in qualche anno fa.
0: Eh sì, anche perché insomma questa necessità, anche perché poi alla fine si rischia e si sta rischiando che due o tre squadre stiano dominando e poi ci siano delle squadre che invece fanno fatica, così per dire, ad arrivare alla fine del mese, perché succede anche questo.
1: No, sicuramente andando avanti così diventeranno sempre più grandi chi ha veramente uno sponsor internazionale o addirittura supersonico, come può essere la UAE o come può essere qualcun altro, e le altre lotteranno per essere della partita. Io mi auguro di no, perché un tetto salariale, secondo il mio punto di vista, dovrebbe esserci almeno a livello delle squadre più importanti, però la vedo difficile davvero che cambi qualcosa a breve.
2: Beppe Martinelli, col suo prezioso contributo, come sempre abbiamo messo insieme tutti i pezzi, dall'eroica poi ai grandi livelli, ai grandi trionfi, ai protagonisti dell'oggi e del domani. Grazie sempre su Rai Radio.
1: Grazie
2: 1, buon festival, è stato un piacere averla con noi. Cristiano Piccinelli, naturalmente una risentirci, perché
0: sì, insomma, ci sarà il Giro di Lombardia la prossima settimana, lo seguiremo ovviamente con la speranza magari che, come è successo per il Giro dell'Emilia, visto che non c'è Pogacar, che ha vinto gli ultimi 5, quest'anno non lo vincerà sicuramente.
2: Siano sparigliate le carte e quindi qualcosa di nuovo succederà. Grazie a Cristiano Piccinelli, grazie ancora, grazie. Davvero a Beppe,
1: grazie
2: Martinelli,
1: a voi,
2: grazie.
1: Davvero.

0: rievocato in qualche modo i good old days, i vecchi giorni di gloria in qualche caso per il ciclismo italiano, che torneranno, che abbiamo continuato ad attraversare, perché parlavamo anche della pista e non solo delle prove su strada in linea. In tutto questo io torno a ringraziare, anche se li ho citati inizio ora, però Massimiliano Malizia e Mario Leonardi, grazie anche alla nostra squadra romana, però fanno continuamente un gran lavoro qui per sistemare ogni avvicendamento. Sarò rapido perché vorrei proporvi proprio al volo, si avvicina l'appuntamento con l'informazione delle 17, questo è il Festival degli Invincibili, questo è il titolo: si è grandi campioni o campionessi anche quando si è vinti, sconfitti. La nostra nazionale di pallavolo femminile, Julio Velasco, guru del nostro sport, il CT delle Azzurre, è stato intercettato dal nostro Emanuele Granelli, battitore libero qui a Trento, per parlare di diversi temi. Ne abbiamo fatto una piccola sintesi, un minutino, tutto da gustare, proprio per quanto riguarda la sconfitta contro la Turchia. Questo argento europeo è sempre un podio, è sempre una medaglia, poi ci si aspetta sempre il massimo dalle ragazze, ma sentiamo cosa ha detto a Emanuele Granelli Julio Velasco, eccolo qui.
1: Felice non credo, non si è felice quando si perde, però sì, soddisfatto, nel senso che hanno dato il loro massimo, io gli ho detto che ero orgoglioso di loro, però nemmeno, secondo me c'è da cercare cose ben concrete, non troppo generali, cioè quali sono le cose, ma quello lo facciamo anche dopo di vincere, anche perché la lettura che si ha delle vittorie e delle sconfitte è sempre molto fuorviante. Noi quando abbiamo vinto con la Turchia ha fatto più punti di noi nel mondiale, e qua noi abbiamo perso, abbiamo fatto più punti della Turchia, però questo è un sport a set, non è un sport la somma dei punti, e quindi è così semplicemente. Però quando si vince nessuno ha analizzato i set che abbiamo perso quando abbiamo vinto il mondiale con la Turchia, neanche una parola, peggio di quando abbiamo perso, per cui la lettura non deve essere così semplice: se vince va tutto bene, se perde va tutto male. Bisogna analizzarle con la mente fredda, non subito, con calma, e poi trovare delle conseguenze per sapere su che cosa lavorare, semplicemente.
0: E unendoci un parere personale, poi le analisi di Velasco sono sempre così sincere e particolareggiate, accurate, che andrebbero messe per iscritto e fatte sentire nelle scuole, lette magari anche dove, nei luoghi dove si fa sport. Non abbiamo né vinto né perso, abbiamo pareggiato ieri con la nostra nazionale di calcio a Parigi. Proprio da lì ripartiremo nel prossimo blocco di Sabato Sport in diretta da Trento, anche qui sapore adolescenziale evidentemente, perché era uno dei primi successi dei Blu Vertigo, almeno uno dei successi che contavano davvero con queste altre forme di vita. Poi Saxa Rubra, GR1, quello delle 17, ripartiamo ancora con Sabato Sport in diretta da Trento, a tra poco.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Spagna prosegue la mobilitazione contro la crisi abitativa. Manifestazioni in numerose città, decine di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere la riduzione degli affitti e il blocco degli sfratti. A Valencia scontri fra polizia e manifestanti, una persona è stata arrestata e 9 agenti sono rimasti feriti. Corteo anche a Madrid, aperto da uno striscione con la scritta "Ora sciopero generale", a scatenare le proteste lo sfratto di una 87enne invalida. Ieri il Parlamento iberico ha bocciato 2 decreti sull'emergenza casa varati dal governo. Il premier Sanchez sta valutando se andare o meno a elezioni anticipate. Il conflitto tra Russia e Ucraina, nuovo avvertimento da parte di Mosca, i diplomatici e i cittadini stranieri che si trovano a Kiev sono stati invitati a lasciare la città dove un drone russo ha colpito e distrutto un ponte. Il bilancio di oggi è di una vittima nella regione di Lugansk e un morto nella zona filorussa di Belgorod. Terra dei fuochi, la premier Meloni annuncia sui social uno stanziamento di 200 milioni di euro in più per le bonifiche e il risanamento del territorio fra le misure approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri. Parliamo, osserva, di un'area che da troppi anni paga le conseguenze dell'inquinamento e di cittadini che hanno diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro. Inoltre, aggiunge Giorgia Meloni, semplifichiamo e velocizziamo le procedure per risanare anche altri siti contaminati su tutto il territorio nazionale. È stato individuato e arrestato l'uomo accusato di aver ferito un funzionario di polizia lo scorso aprile a Roma durante un corteo in sostegno dell'anarchico detenuto Cospito.
3: Appunti e immagini spiegavano come colpire gli obiettivi, linee ferroviarie da mandare in tilt, carceri da sabotare. C'erano anche le regole per fabbricare bombe nel telefono di un 36enne originario della provincia di Napoli, legato ad ambienti anarchici, arrestato dalla polizia per terrorismo. Dovrà rispondere anche di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate. Per la procura capitolina sarebbe stato lui a lanciare la bottiglia che ha ferito al volo.

0: il vice dirigente della Digos di Roma durante la manifestazione del 18 aprile a San Lorenzo, organizzata per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, il militante anarchico dal 2022 detenuto al 41 bis. Gli agenti hanno individuato il 36enne in carcere a Rebibbia grazie ai filmati acquisiti durante il corteo, ma decisive sono state le perquisizioni che hanno permesso di sequestrare il cellulare. Fabrizia Ralla, GR1.
1: A Messina è stato iscritto nel registro degli indagati il fidanzato 29enne della donna di 31 anni specializzata in medicina trovata morta nella sua abitazione a Barcellona a Pozzo di Gotto. Era stato lo stesso giovane convivente con la vittima da alcune settimane a dare l'allarme al 118. La pista privilegiata dagli investigatori resta quella di un'overdose. 13° anniversario del naufragio al largo di Lampedusa in cui morirono 368 migranti sull'isola, la cerimonia in ricordo delle vittime, il servizio di Lucia Basso.
2: Un canto di dolore e una richiesta d'aiuto ad accompagnare la marcia verso la porta d'Europa nella giornata della memoria e dell'accoglienza qui a Lampedusa. 13 anni fa, mezzo miglio dall'isola dei Conigli, il naufragio che provocò 368 vittime e 155 sopravvissuti. Oggi il ricordo si mescola all'emozione dei familiari, come i padri di Selin e Tosmon, 13 e 14 anni, giovani eritrei partiti senza genitori. Kaasa e Michele sono qui per la prima volta.
3: Lei è andata perché andavano le altre persone e poi lei è andata con loro, non lo sapeva niente di queste cose perché era piccola bambina a 13 anni.
2: Nel Mediterraneo intanto si continua a morire, solo 3 giorni fa l'ennesimo naufragio. Prima della marcia in videocollegamento il cardinale Matteo Zuppi, alla commemorazione anche tanti studenti arrivati da tutta Italia.
4: Ricordare tutta questa gente che è morta in mare.
2: Poi con alle spalle il Mediterraneo, la preghiera interreligiosa e la lettura dei nomi delle vittime.
1: Incendi in Sardegna, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme su 3 fronti nelle province di Cagliari, Sassari e Nuoro. Operazioni di spegnimento in corso anche a Genova per un vasto fronte sulle alture del ponente cittadino. In via precauzionale gli abitanti di alcune case sono stati fatti allontanare. La nostra ultima notizia, prossimo GR1 alle 18, potete riascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Buon proseguimento d'ascolto.
5: Solo parole, proprio così, con Noemi.
6: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
7: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
5: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
6: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
5: Un pezzo fortissimo.
6: Quanto l'amo.
8: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
10: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sabato Sport.
12: Alle 17:06, di nuovo collegati da Trento, il Festival dello Sport di Trento e della Gazzetta dello Sport, Rai Radio 1, la nostra postazione in piazza Cesare Battisti. Andiamo in onda con Massimiliano Malizia e Mario Leonardi. Vado a salutare a Roma in questo momento Marco Mascia e poi ovviamente il resto della squadra che non cambia: Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione, Guido Ordoni al microfono. E come probabilmente potrete sentire in sottofondo, la piazza si è ulteriormente animata ora che il sole è un po' calato e la temperatura è scesa. Non siamo soli, ovviamente, con la nostra postazione di Radio Rai, ci sono altri stand, per così dire, con tanti appassionati a caccia di autografi o di gadget in questo preciso momento, ed ecco perché insomma in sottofondo arriva questo po' di entusiasmo, fa parte del racconto dal vivo evidentemente. Poi l'altro tratto distintivo, almeno uno dei tratti distintivi di questo festival, alla sua non edizione, è che il calcio ha un valore paritario rispetto agli altri. Certo, ci sono tantissimi ospiti calcistici con grandi campioni del passato, del presente, allenatori, però si guarda tutto discipline. Poi sì, certo, c'è anche il calcio ed è proprio di questo che parleremo di

qui a poco, perché ieri sera abbiamo conquistato questo ottimo pareggio con la nostra nazionale a Parigi in casa della Francia di Zidane. Ne parleremo. Io ricordo che ovviamente poi si tornerà in campo per la quarta e ultima partita di questa ampia finestra di Nations League lunedì sera, dopodomani 20:45 dall'Ara di Bologna torniamo ad affrontare, ma in casa ovviamente questa volta, la Turchia. E poi ci sono tutte le altre, sembra un po' un mini europeo con partite sempre molto ravvicinate. Allora, per gli appassionati, così anche se in una puntata speciale torniamo un po' alle incombenze quotidiane, oggi c'è il terzo girone della Lega A della Serie A di Nations League, insomma conoscete ormai da tempo il meccanismo. Questa sera i campioni d'Europa e del mondo in carica della Spagna che ospiteranno la Repubblica Ceca, ma ancor prima alle 18 e dunque tra poco meno di un'ora un comunque molto interessante sulla carta Croazia e Inghilterra, poi le altre leghe, le serie cosiddette minori con i meccanismi di retrocessione e promozione per la Serie B cosiddetta questa sera Macedonia del Nord, Scozia e Svizzera, Slovenia, e poi via via le altre, anche un finale che arriva dalla Lega C con la Finlandia che ha battuto l'Albania 2-1. A proposito di nazionali, come giustamente mi comunica anche a distanza, mi ricorda a distanza la nostra Ombretta Conti, lunedì poi sarà un pomeriggio particolarmente azzurro, non solo la sera la nazionale di Mancini, ma il nostro racconto comincerà già alle 18:25 con un'apertura anticipata di zona Cesarini, perché sarà una giornata importantissima anche per l'Under 21. C'è la Polonia a Pescara, l'ultima gara del girone, bisogna vincere per cercare di agguantare il primo posto di qualificazione nel girone che porterà intanto le prime e poi la migliore delle seconde all'Europeo di categoria del prossimo anno, quindi da non sbagliare assolutamente questa gara per i ragazzi di Baldini. Lunedì giornata azzurra invece questo sabato che va avanti, giornata dai mille volti e dai mille colori, perché più tardi torneremo sulle discipline olimpiche, anche quelle che hanno una storia meno lunga alle spalle ma sono molto interessanti nello specifico. L'ultima ora sarà dedicata praticamente in toto all'atletica, anche all'atletica paralimpica, con diversi grandissimi protagonisti di questi anni. Tra poco il calcio con uno dei nostri inviati, la nazionale al seguito della maglia azzurra. Subito invece gli Uberphonic con questa Anger Never

0: per quanto possa essere in qualche modo irrituale, originale, tornare sulle aperture dei quotidiani sportivi, ne dico la già questa mattina a quest'ora del pomeriggio ormai inoltrato, però la media ponderata dei tre principali quotidiani sportivi è di un deciso apprezzamento per quello che abbiamo visto ieri a Parigi, in Italia che forse comincia, anzi continua a conquistare un po' più di entusiasmo dopo i troppi momenti difficili alle spalle, perché uscire certo indenni da Parigi al cospetto di una delle squadre più forti d'Europa e del mondo, che comunque in una fase poi di rilancio, di rinnovamento con la guida di Zidane, e parlo ovviamente della Francia, ma anche per l'atteggiamento visto in campo da parte degli azzurri di Roberto Mancini. Insomma, torniamo su questo pari 1-1, siamo andati sotto e l'abbiamo ripresa nel terzo impegno del girone di Nations League, lo facciamo con uno dei nostri inviati al seguito della nazionale da Trento. Buon pomeriggio a Daniele Fortuna, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori, buon pomeriggio anche a Trento, a chi ci ascolta da lì.
0: Daniele, tu sai meglio di me che la parola forse più abusata in queste settimane, in questi mesi di nuovo corso di Mancini bis è percorso, processo, e allora un po' più processo non in termini ovviamente giudiziari, ma in termini di crescita sportiva, e quale gradino, quale tassello anzi è stato aggiunto con la partita di ieri sera che avete raccontato in diretta ovviamente con Francesco Repice, che era forse da considerare una prima ultra parziale piccola prova di maturità, perché ovviamente l'esordio da dimenticare contro il Belgio, l'esploit di Bursa contro una Turchia in oggettiva difficoltà, e lo è stata anche ieri al cospetto del Belgio di De Bruyne, e ieri che cosa ha aggiunto di nuovo di più su questa terza uscita della nazionale di Mancini?
1: Beh, intanto citavi le prime pagine di questa mattina dei giornali, dei quotidiani sportivi, e una settimana fa i titoli erano certamente diversi, eh. Una settimana è cambiato completamente il mondo, anche questo ci fa un po' pensare sul tipo di approccio che dovremmo avere nei giudizi, perché sembrava tutto da buttare via dopo la sconfitta con il Belgio, e in effetti l'Italia aveva fatto un pessimo primo tempo, non sembrava una squadra, giocatori scollegati, squadra lunghissima, poi diciamo una parziale ripresa, qualche bagliore nel secondo tempo, però poi la vittoria ultra meritata per 2-0 del Belgio all'Olimpico, e una settimana dopo stiamo già parlando di una nazionale che ha preso consapevolezza, ha preso coscienza di se stessa, e questo è un passo importante su questa strada che sta percorrendo l'Italia, però siamo veramente all'inizio, lo ripetono tutti, e tre partite sono poche, appunto l'equilibrio dei giudizi da parte di tutti, e deve essere un equilibrio anche da parte del gruppo, della nazionale, a partire da Mancini e dal suo staff, ma poi a finire anche con tutti i giocatori. Certo, l'Italia ieri ha cercato di non farsi schiacciare troppo dalla Francia, è chiaro che doveva restare lì nel primo tempo quando c'era questo possesso palla continuo, incessante, quasi ipnotico, ma poi la Francia si fermava ai 20 metri e poi l'Italia ha avuto le due migliori occasioni per passare anche nel primo tempo, però lì l'Italia doveva cercare di uscire con il pallone tra i piedi, a rasoterra, senza farsi prendere dalle angosce, senza lanciare, buttare via il pallone lì in avanti, e l'ha fatto correndo anche qualche rischio, e nel secondo tempo è andata sotto, ma poi con un grande anticipo di Bastoni è riuscita a recuperare la partita. Un primo passo, direi, però aspettiamo tante riprove, a cominciare dalla partita di lunedì qui a Bologna, dove siamo arrivati con Massimo Basciaveo che ci sta seguendo e sta garantendo l'assistenza tecnica in tutte queste giornate della nazionale. In questo momento la nazionale si allena sul campo del Bologna a Casteldebole, allenamento per modo di dire, perché scenderanno in campo i giocatori che non sono stati impiegati ieri allo Stade de France, e magari in serata potremo avere qualche novità sulle condizioni fisiche generali del gruppo, che comunque sembrano buone, non ci sono allarmi particolari.
0: Daniele Fortuna, poi tra un po' ci proporrai anche alcune delle voci del dopogara, perché qualcuno l'abbiamo ascoltata più o meno nell'immediato, nei nostri appuntamenti, nei nostri spazi dedicati alle

0: informazione sportiva, poi abbiamo qualche minuto in più per approfondire. Ancora prima però ripetiamo un po' il copione del dopo Bursa, perché storia nella storia, per quanto sia il quadro complessivo quello fondamentale, importante, è inevitabilmente ancora quella di Bastoni, perché continua a attraversare un anno tra riscatto, redenzione, come la vogliamo definire, per chi crede a questo tipo di chiave interpretativa, insomma, dopo la gara con la Turchia ancora ieri sera.
1: Un gol ancora più significativo, non che non lo sia stato quello di Bursa, perché ha aperto la partita, l'1-0, però ieri in quel modo lì, perché comunque un difensore che va a pressare con che intelligenza a recuperare un pallone sulla tre quarti e poi se ne va da solo e batte Maignan, insomma, redenzione, sì, bisognerà vedere, ma non c'è nemmeno bisogno poi di redimere. Sì, almeno questo è il mio parere. Certamente l'errore in marcatura a Zenica di Bastoni poi era costato caro all'Italia. Quello lui ha detto che non se lo dimenticherà, però in un certo modo e simbolicamente si è ripreso la maglia della nazionale, lui che è uno dei veterani, gran partita anche in marcatura, questo è un altro argomento, la ricerca di una coppia di difensori centrali che possa assomigliare, possa ricordare magari Chiellini e i Bonucci della prima gestione di Roberto Mancini, e ieri con Scalvini, con Mancini, Gianluca in panchina, insomma, hanno fatto bene tutti e due.
0: E invece arrivo a Mancini, Roberto, il CT, sentiamo che cosa ti ha detto ieri nella post partita di Francia Italia. Mancini al microfono di Daniele Fortuna, ascoltiamolo.
2: Il rimpianto è quello che quando sono rimasti in 10 abbiamo cercato di vincerla, perché insomma c'erano le possibilità, però va bene, alla fine il punto va bene, nel senso che nel complesso è stata una partita difficile dove abbiamo dovuto comunque soffrire un po' nel primo tempo quando hanno avuto la palla, anche se non avevamo creato molto, anzi nel primo tempo abbiamo avuto noi un paio di occasioni clamorose, il secondo tempo è stato un po' più equilibrato, poi loro chiaro sono una squadra pazzesca, quindi insomma hanno giocatori incredibili, uno contro uno hanno inventato un gol impossibile, però la squadra comunque non voleva perdere, è andata a far pressing, perché il gol viene fuori da un pressing alto di Basto, quindi insomma quella era la voglia e questa è la strada.
3: E alla palleggio, avete risposto al palleggio nel primo tempo, perché magari rischiando qualche cosa provate a uscire con i palloni rasoterra per dare
2: questo, e questo è quello che dobbiamo fare, anche nelle difficoltà dobbiamo rischiare e solo così possiamo crescere, quindi nonostante noi comunque avessimo, rispetto a loro avessimo cambiato veramente pochi giocatori rispetto alla partita scorsa.
3: Qualche nome glielo devo fare, però è il debutto di Vergara, insomma è già un debutto molto interessante, va a contribuire nell'azione del gol del pareggio. Caiode ha, insomma, non sembra un giocatore della seconda presenza con la maglia della nazionale.
2: No, lui sta facendo bene, credo che l'esperienza in Premier League lo stia migliorando tantissimo, credo di diventerà veramente un bravo giocatore.
3: Di Vergara invece?
2: Vergara ha qualità, è giovane, debutta, non era mica semplice entrare in una partita così, però ha fatto, insomma, ha spinto, ha tentato di andare in attacco, ha fatto delle cose buone, non è stato bravo anche lui.
3: In conclusione, lo diciamo a bassa voce, ma forse è un po' più avanti l'Italia di quello che si aspettava?
2: No, noi dobbiamo continuare a cercare di migliorarci, noi miglioriamo solo attraverso queste partite così difficili.
0: L'inevitabile, condivisibile cautela del Mancio sotto questo aspetto, e poi a quell'interessante debutto, come l'ha giustamente definito Daniele Fortuna, ovvero quello di Vergara, su questo debutto torneremo di qui a poco. Il palleggio, la capacità di palleggio, Daniele, la capacità, anche la necessità di osare, di rischiare qualche volta, la capacità di velocizzare, un po' il mini manifesto, ora sto attento ai termini di questa fase un po' più di risalita, credo che sia l'azione fosse il secondo gol di Bursa, quella molto in velocità, poi finalizzata da Frattesi, istantanee, e poi i nomi. Tu parlavi dei centrali di difesa, ti chiedo se quella di ieri può essere ritenuta, insomma, una copia abbastanza conforme dell'11 che potrà avere in futuro in mente Mancini per le sfide che contano, ammesso che poi ci sia la formazione tipo, definizione anni 80, diciamo i titolarissimi, i 14-15 che bene o male devono rappresentare una garanzia, il punto di partenza. Mancini anche a quella quadratura, secondo te?
1: La domanda che ho fatto a Mancini nell'albergo alla Défense ieri a Parigi, cioè poteva essere la Francia anche un'indicazione, una primissima indicazione per avere un'idea sulla formazione titolare, e lui mi ha risposto che è troppo presto, perché poi mancano anche dei giocatori, e senza citarli, ma li cito io, per esempio ieri non c'era Raspadori, ma non c'è Di Marco, Cristante, e poi quelli che arriveranno.

0: No, palestra, e c'è un si profila un dualismo interessante lì sulla fascia destra tra terzini e giovani e velocissimi come Caiode e come Palestra, e può essere anche un passaggio di consegne con il terzino destro invece degli europei del 2021 con Giovanni Di Lorenzo. Ancora no, direi, perché la sua esperienza potrà tornare utile. Al momento però sì, non è stata una conferma coraggiosa quella di Caiode ieri allo Stade de France, è stata una conferma inevitabile da parte di Mancini. Quindi per la formazione titolare bisognerà veramente aspettare magari le partite di marzo, sperando che l'Italia sia ai quarti di finale di Nations League, cioè che finisca il gruppo a novembre tra le prime due.
1: E poi quello ovviamente ci riporterà ai prossimi appuntamenti, in primis la Turchia bis a Bologna, da dove è collegato il nostro Daniele Fortuna. Potevamo provare a vincerla, a osare, quando ci siamo trovati con l'uomo in più abbiamo rischiato di andare sotto anche in maniera più pesante, poi ci ha messo le mani Gigio Donnarumma. E se siete tutti d'accordo, tra Bologna, Roma e Trento, da dove mi trovo io, andiamo a sentire proprio le parole con Daniele Fortuna del portierone azzurro dopo questo pari di Parigi. Donnarumma.
2: Sì, perché abbiamo dimostrato di avere personalità, venire qui a giocare una partita importante non era tutte le squadre. La dimostrazione che siamo forti e vogliamo competere contro tutti e che dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo aperto un nuovo percorso, quindi dobbiamo dimostrare che siamo questi sempre e andare avanti così, lavorare.
0: E siccome ci sono giovani interessanti e Caiode sembra già un veterano di questa nazionale, a questo punto ti chiedo, si può pensare al secondo posto e ad andare avanti in Nations League?
2: Perché no? Sicuramente ce la metteremo tutta, sicuramente possiamo fare ancora passi in avanti. Abbiamo un'altra partita importante da due giorni, bisogna andare lì e cercare di vincere la partita, poi tutto può succedere, ma sicuramente ce la metteremo tutta per arrivare il più avanti possibile.
0: Bisogna crederci
2: sempre.
1: Oh, perdono, ho oscurato le ultime parole di Gigio Donnarumma, però il senso era più che chiaro. Daniele Fortuna, la tua aggiunta su questo, e poi naturalmente, perché abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, se vuoi arrivare al terzo sonoro che ci proporrai, al terzo protagonista, seppur per parte della gara. Intanto Donnarumma, secondo te?
0: Allora Donnarumma, secondo Donnarumma, rispetto a Mancini, quella di ieri costituisce il pareggio di ieri costituisce un passo in avanti, piccolo passo in avanti in questo percorso di crescita della nazionale italiana. Poi bisogna dire una cosa, non è un portiere sottovalutato, tutt'altro. Anche Mancini ieri ha ribadito che è forse il portiere più forte del mondo, lo sappiamo, però poi questo è l'ingrato destino dei portieri, perché Ulisse è il mago al quale tutti guardano per il suo tocco magico, per quel calcio di punizione, per la capacità di mandare i compagni in profondità con il tacco, e insomma è di un portiere invece che fa quelle magie lì, perché comunque alcuni sono stati veramente interventi clamorosi, quello su Rabiot per esempio, ma poi la respinta sul tiro ravvicinato di Dembélé, insomma ha fatto grandi cose Donnarumma, e ha salvato l'Italia, quindi il fuoriclasse. Quando si dice che l'Italia non ha fuoriclasse, lo ha detto anche Mancini, quindi è il gruppo con la squadra si può vincere, non dimentichiamoci di Donnarumma, non fa 100 e passa gol come Cristiano Ronaldo, però porta tanti punti all'Italia e tanti risultati, tanti pareggi o vittorie, l'abbiamo visto in passato. Ricordo sempre, da giovanissimo è stato premiato come miglior giocatore dell'Europeo del 2021, i rigori parati a Wembley con la Spagna e con l'Inghilterra in finale. Abbiamo visto Antonio Vergara, un debutto molto molto atteso anche da parte del giocatore del Napoli, che non ha troppo spazio nemmeno con il club. Ieri era emozionatissimo alla fine della partita, il suo contributo nell'azione del gol del pareggio, perché lui spinge, poi perde il pallone, Upamecano riesce a rilanciare, però lui è lì a tentare di pressare, poi arriva Bastoni in pressing alto e segna. E dunque ascoltiamo le parole di Antonio Vergara.
3: Diciamo che non è da tutti debuttare in nazionale in Francia, in questo stadio, quindi sì, l'emozione resta, è un giorno da ricordare.
4: Puoi dire anche di aver partecipato al gol del pareggio, perché comunque vai lì, insomma, lotti e perdi il pallone, però poi entri anche tu in quell'azione lì.
3: Ah, diciamo che è stato più bravo Bastoni, quindi il merito è suo, io ho perso palla e ho riaggredito.
4: E la cosa più bella dell'Italia oggi? Personalità, riconoscibilità nel gioco?
3: Beh, io penso personalità e voglia di giocarsela a viso aperto con tutti.

0: Beh, io la vedo bene, soprattutto il fatto di quanto riguarda la personalità e il fatto di giocarsi al viso aperto.
1: E temi che ci porterebbero molto lontani, anche perché nella prima volta che li affrontiamo non giocano nei club, non è questione di Vergara, di Allegri, per carità, vale per tutti. E poi sì, li consideriamo giovani a 23 anni, magari ad altre latitudini a quell'età hanno già dei titoli in tasca con le nazionali. Però non abbiamo tempo, il tempo ce l'ho per ricordare e come l'appuntamento intanto domani nel corso di Domenica Sport con Daniele Fortuna in duo ovviamente con Francesco Repice in questi giorni al seguito della maglia azzurra, ci sarai tu domani, Daniele, in collegamento. Ovviamente lunedì la partita Italia la Turchia alla Dallara di Bologna a precedere l'Under 21, ma per quanto riguarda i ragazzi di Mancini la sfida serale alle 20:45. Daniele Fortuna, grazie e buon lavoro nei prossimi giorni con la nazionale, un saluto a te.
2: Ciao Guido, un saluto a tutti.
1: Grazie, grazie a Daniele Fortuna. Sono i Pinguini Tattici Nucleari ad accompagnarci alla mini pausa dello stacco della mezz'ora, 17:29, previsioni meteo, un po' di pubblicità, sorry, scusa, lo siento, tre lingue per esprimere lo stesso concetto e poi ripartiamo in diretta da Trento per il Festival dello Sport a tra pochissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
1: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
0: Domani alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte

0: del paese. Fanno eccezione un po' di nubi ancora sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna meridionale, con rovesci possibili nel Cagliaritano. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per domani. Sarà una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia, in estensione poi anche nella forma di temporale alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
4: Sì?
3: Giura che non lo dirai.
5: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
6: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
7: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
8: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
9: Smettila di prendermi a calcio.
8: Fermati, Bourne.
7: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
13: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
15: Sabato Sport.
16: Di nuovo con voi alle 17:36 minuti in punto e con il sole lentamente inizia a calare anche la temperatura qui a Trento in piazza Cesare Battisti, la postazione di Rai Radio 1, il Festival dello Sport di Trento e della Gazzetta dello Sport. Non è ancora il momento delle luci della sera perché il nostro pomeriggio va avanti fino alle 19 in vostra compagnia, un pomeriggio alle spalle molto articolato perché abbiamo parlato di tante cose, abbiamo dedicato un bel segmento di trasmissione proprio al ciclismo. I cani, la provincia di Siena a Gaiole in Chianti e le grandi corse internazionali. Ovviamente avevamo dato con Cristiano Piccinelli, che ci ha accompagnato in quei minuti, un aggiornamento in tempo reale, in corso d'opera, sulla prova in linea femminile degli europei a Lubiana. Ebbene, la gara è finita e a vincere è stata proprio l'olandese Demi Vollering, che ha preceduto al traguardo staccandola in realtà di alcuni secondi la connazionale Peters e poi la svizzera Reusser. Ai piedi del podio, quarta, peccato, Elisa Longoborghini, che invece nei recenti mondiali a Montreal in Canada sul podio c'era salita e come, con la medaglia di bronzo. Quanto alla vincitrice, appunto l'olandese Vollering, una stagione, un 2026 da incorniciare, incredibile, con il Tour de France, il Giro d'Italia, il campionato del mondo come dicevamo, adesso è arrivato anche il titolo europeo a Lubiana in Slovenia. Questo è il verdetto della gara, poi molto altro. Torneremo sotto l'ampia e rassicurante ombra dei cinque cerchi con le discipline storiche, va bene, più avanti l'atletica e anche l'atletica paralimpica. Invece tra un po', se i tempi sono giusti, perché qui a Trento l'avete capito si costruisce tutto in tempo reale, invece una disciplina che è entrata da poco sotto l'ombra di cinque cerchi ed è particolarmente appassionante. Accogliamo, anzi io vedo cose buone che succedono in lontananza, quindi anche per i tempi tecnici pochi che saranno, il poco tempo che sarà necessario, il rocchettino frizzante, io almeno così lo ricordo, quello di Avril Lavigne con I'm With You.

0: Sai, poi alla fine sono così le sorprese. Io mi aspettavo un rocchettino frizzante, era più una ballad. È come quando cambia il vento, come quando cambia l'onda. Poi il vento lo hai anche portato. Ci sono arrivato così, con un po' di opportunismo, accanto a me un protagonista, un pioniere, un portabandiera di una disciplina che da un paio di edizioni è entrata nella grande famiglia olimpica, che suscita grande curiosità, grande fascino, che avrà un futuro ancora olimpico davanti. E lui molte cose interessanti le ha fatte. Leonardo Fioravanti, grazie, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Grazie, felicissimo di essere qui a Trento per la prima volta per il Festival dello Sport, qui con voi su Rai Radio, e facciamoci una chiacchierata,
0: felici noi intanto, e ti ringraziamo davvero, perché lo spiegavo prima in diretta, non abbiamo misteri, tutto si costruisce all'impronta. Ti abbiamo un po' strapazzato e un po' modificato i tuoi programmi, possiamo ringraziare credo anche Silvia, dico bene, la tua manager, che ti ha scortato fin qui, giustamente, perché tu fino a pochi minuti fa eri fuori onda, non nel senso radiofonico ma nel senso dell'incontro che ti ha visto protagonista qui al Palazzo della Provincia. Io ho tirato fuori questo termine per un surfista pioniere perché tu hai tante prime volte all'attivo. Andando a ritroso, la più bella, comunque una delle più belle, la più significativa, è storia recentissima: giugno, primo italiano a vincere una tappa della World Surf League a El Salvador, nessuno ci era mai riuscito, peraltro un successo che ti aveva portato, ma adesso mi spieghi tutto tu, così mi aiuti,
1: certo.
0: In vetta al ranking, ora sei sempre lì nelle prime posizioni sostanzialmente.
1: Certo. È stato un momento incredibile, la mia prima vittoria a quel livello dopo 9 anni nel circuito, dove già avevo fatto delle finali ma mai ero riuscito a vincere una tappa, emozionante, e da lì è stato bello, perché la tappa, la settimana dopo siamo andati in Brasile, dove ho fatto un'altra finale, sono arrivato secondo e ho preso per la prima volta la maglia gialla cosiddetta, ovvero il primo posto nel ranking. Da lì sono passate 3 tappe dove adesso sono secondo al mondo, l'ho ripersa, adesso sono secondo, quindi la prossima è in Portogallo, però al momento è stata una stagione bellissima, la mia migliore finora, e ne mancano 3 fino alla fine della stagione, quindi ce la metteremo tutta per riprendere questa maglia gialla alla fine.
0: Io poi sono dell'idea che in questo caso si usa il plurale, sei nelle prime posizioni, e già questo insomma è un'attestazione del lavoro che hai fatto agonisticamente in questi anni. Poi a proposito di plurale, io dicevo le

0: prime volte, perché sei stato anche il primo ormai qualche anno fa, il primo italiano ad avere accesso al circuito della World Surf League, per non parlare delle due apparizioni olimpiche che poi possono essere andate secondo le tue aspettative in maniera diversa, ma chi fa sport ad altissimo livello sa che il gioco è questo sostanzialmente.
1: 100%.
0: Però Tokyo 2021, ovviamente Tokyo 2020 è l'anno 2021, e Parigi eri un po' lontano da Parigi. Noi eravamo a Parigi, non mi sembra di averti visto.
1: Eh sì, era dall'altra parte del mondo.
0: 8.000 chilometri ci mal contati, diciamo.
1: Esatto,
0: Polinesia francese.
1: Ovviamente l'esperienza olimpica è stata incredibile. La prima che ho fatto a Tokyo avevo solamente 21-22, quindi è stata veramente una bellissima esperienza, che vincere una medaglia sarebbe stato un sogno, ma non me l'aspettavo, diciamo. Invece Parigi, già avevo più esperienza, prima di Parigi avevo fatto una bellissima stagione, quindi avevo delle grandi chance. Le cose non sono andate come volevo, però come hai detto benissimo, quello è lo sport. E diciamo che in quell'anno, nel 2024, ho imparato tantissimo anche nel fatto che le cose succedono con il tempo e bisogna a volte avere pazienza e girare la pagina velocemente, perché quello è lo sport.
0: Atleta già maturo anche mentalmente, come sentite, poi se nella grande famiglia di protagonisti che vivono un obiettivo, poi magari le cose vanno in maniera diversa, poi magari arriva quando non te l'aspetti, perché anche questo, come dire, è il rovescio della medaglia, è proprio il caso di dire. Nativo di Cerveteri, se dico bene,
1: sì,
0: nato
1: sì,
0: letteralmente sulla tavola da serra. Poi un conto è nascere sin da bambino, da piccolino, e un conto arrivare a questi livelli.
1: 100%.
0: In mezzo cosa c'è? Faccio una sintesi.
1: In mezzo, allora, sono stato fortunato di avere una famiglia, soprattutto una mamma che ha lasciato la sua vita per seguirmi, per inseguire questo sogno che già avevo quando ero molto piccolo. Quindi mamma Serena, grazie veramente, sarò per sempre grato di lei. E poi ho viaggiato tantissimo quando ero giovane, ho vissuto uno stile di vita molto diverso per un ragazzo, per un bambino di 12, 13, 14 anni, però quella è stata la mia scuola, viaggiare, imparare lingue diverse, culture diverse e mettermi a confronto con i migliori giovani australiani, americani, brasiliani, che ovviamente vivono di surf tutti i giorni della loro vita. E da lì tante cose sono successe, degli infortuni gravi, dei momenti belli, delle vittorie, delle sconfitte, ma hanno creato, diciamo, non solo il Leonardo surfista, ma il Leonardo di persona, atleta e umana.
0: Poi il viaggiare ti torna utile, perché come avrete intuito dalle tappe della World Surf League praticamente giri il mondo da una settimana all'altra alle varie latitudini, quindi sostanzialmente c'è anche quell'elasticità, quell'apertura mentale.
1: 100%.
0: Che verrebbe facile il paragone con l'apertura del mare sostanzialmente, che poi è l'elemento distintivo. Dal punto di vista tecnico, chi ci segue, mi ascolta un po' più spesso, sa che io sono un grande fan della divulgazione sportiva e qualche minimo elemento. Si gareggia in coppie, in batterie, in gruppi, c'è ovviamente una giuria, e questo è un elemento fondamentale, perché gli sport a tempo, a misura, hanno il loro bel fattore oggettivo. Qua sì, c'è dell'oggettività, però c'è sempre un qualcuno che poi deve dare un punteggio,
1: 100%.
0: Con tutto ciò che ne consegue, e poi naturalmente si ha un tempo a disposizione, bisogna trovare letteralmente l'onda giusta. È facile
1: 100%.
0: Dire, ma è così.
1: Quando entri in acqua in 30 minuti devi performare contro il tuo avversario, a volte e molto spesso sei tu contro l'oceano, contro il mare, contro le onde e non contro il tuo avversario. E a volte le onde arrivano facilmente, a volte ti senti di stare controcorrente, lo dico sempre, perché ti senti che stai sempre controcorrente, che dovunque disposti l'onda arriva dalla parte opposta, e quando è così sei fuori ritmo e purtroppo fa parte del surf. Ma quella è una cosa che bisogna imparare, che non c'è un libro che te lo insegna, devi trovare una connessione con l'oceano, con il mare, per leggere l'oceano in un modo intuitivo che non è impossibile da spiegare, ma te lo puoi solo sentire e usare il tuo istinto per capire come funziona l'oceano.
0: No, mi veniva in mente che c'è molto di introspettivo, anzi spendo questa parola, come dire, a cuor leggero, addirittura di filosofico. Io vivo un'altra disciplina acquatica, ben più tranquilla, diciamo, e secondo me già l'acqua è un elemento che ti porta intanto a trovare una concentrazione dentro di te, poi puoi cavalcare l'onda, puoi immergerti, insomma, l'elemento può esserci il cloro, il sale, l'elemento
1: certo,
0: è quello.
1: Certo. Beh, più che altro la cosa bella è stare nelle onde, nel mare. Ieri, tra l'altro, ho surfato 7 ore, ho fatto delle onde incredibili e sono arrivato questa mattina a Milano. E quando sei lì dentro, sei nel tuo mondo. Certo, sei molto concentrato, ma sei anche veramente nel tuo mondo, presente in acqua e pensi solo a

0: quello, non hai telefonino, non hai niente che ti fa perdere concentrazione, o non solo concentrazione, ma te la godi veramente dall'inizio alla fine. E questa è la parte migliore del surf, che secondo me qualsiasi surfista a qualsiasi livello, quando sta in acqua, si diverte.
1: La prima cosa che
2: certo, se ti trovi a mal partito, ma quello è un altro discorso. Mare, elemento straordinario, forza straordinaria, che va rispettato, va 100%. Compreso, va letto e interpretato.
0: No, maggior parte delle volte ti diverti, a volte succede che la corrente vera entra o che il mare cresce dal nulla, e lì devi rispettarlo, devi capire che è il tuo momento di uscire.
1: E fare un passo indietro, ricordandoci che siamo anche qui ora, non voglio andare davvero nel filosofico, siamo sempre piccoli rispetto, già la parola oceano per me già rappresenta appunto un'immensità.
0: 100%.
1: 2021, però facendo qualche passo indietro ancora, la prima cosa che pensasti quando, ragazzi, il surf è disciplina olimpica, cioè...
0: Incredibile, guarda, io sono cresciuto in una famiglia che lo sport è stato sempre essenziale e importante, e soprattutto sul televisore, che se ci sta la Formula 1 ti guardi la Formula 1, la MotoGP, la MotoGP, le partite, le Olimpiadi, tutta l'estate, il mese di luglio soprattutto, ogni 4 anni guardavamo tutti gli sport. Quindi quando ho saputo che il surf sarebbe diventato una disciplina olimpica, subito ho avuto un nuovo sogno che si era lì, cioè che è entrato nella mia mente, è un'ossessione per diventare un atleta olimpico. Fortunatamente sono diventato un atleta olimpico 2 volte, adesso l'ossessione rimane la medaglia, che nell'ultima Olimpiade la volevo troppo. La prossima bisogna trovare l'equilibrio giusto e arrivarci in modo giusto per vedere se l'oceano vuole regalarmene una. No.
1: Il Pacifico in quel caso, sai, San Clemente è un po' lontana da Los Angeles. Beh, Los Angeles è una megalopoli,
0: un'oretta,
1: quindi diciamo,
0: un'oretta e mezza.
1: È un'oretta che per lì è poco. Ovviamente faccio riferimento a quella che sarà la sede delle gare di surf,
0: certo,
1: nei giochi tra 2 anni, 2028. Siamo a metà del percorso, a metà del quadriennio olimpico. Poi, andando a scavare un po' di più, perché mi cerco di farmi anche un po' i fatti tuoi,
0: grande,
1: garbatamente. Leonardo Fioravanti porta con sé un po' di cose in giro per il mondo. Uno è un numero particolare, prima hai fatto l'esempio della MotoGP, non casualmente c'è un numero 46 che ovviamente segna la storia di uno dei più grandi protagonisti, uno dei più grandi sportivi di sempre, Valentino Rossi. Basta la parola, basta il numero. E poi l'altro lo sveliamo dopo. Vabbè, facciamo così poi arriviamo allo sport che tutto domina e che incombe su tutto.
0: Certo,
1: Valentino,
0: certo.
1: Rossi, idolo assoluto, l'hai conosciuto, hai fatto un giretto con
0: lui? Sì, benissimo, un giretto non mi ha mai portato, però mi ha invitato al suo ranch tantissime volte.
1: A Puglia,
0: purtroppo non sono riuscito ad andare perché con le tempistiche,
1: certo.
0: Però un giorno ci andrò sicuramente. Però il 46 l'ho scelto grazie a Valentino, che è sempre stato il mio idolo e è una leggenda dello sport italiano e lo sport in generale. E gli ho mandato un messaggio prima di scegliere il 46, quando mi sono qualificato nel 2017 al circuito mondiale, che dovevo scegliere un numero perché il 46 è il numero di Valentino. Quindi gli ho scritto un messaggio, mi ha risposto, mi ha detto: per me è un onore vederti indossare il 46, quindi è stato super carino. E da lì ho sempre cercato di dare il mio meglio per tenere quel numero comunque il più alto possibile.
1: Tenere alta quella bandiera,
0: perché è un numero spettacolare.
1: Ma segui sempre la MotoGP o dopo lui ti sei...
0: Guarda, seguo tanto, ma devo dire che dopo Valentino ho perso un pochettino l'ossessione per la MotoGP, però la seguo comunque.
1: Però gli altri ragazzotti, c'è il Bezzi, c'è Nea Bastianini,
0: certo.
1: Bagnaia, che insomma ha dato tanto qualche tempo fa.
0: Digia, mio amico, certo.
1: No, una grande scuola di piloti italiani. E poi l'altro simboletto che comunque vuoi onorare, quello che ti porta alla fede calcistica, però questa cosa me la devi spiegare. Cerveteri, famiglia di romanisti, tu vieni fuori nerazzurro, va benissimo, per altre influenze, nerazzurro interista è chiaro, per altre influenze familiari siamo solo alla quinta, quindi campionato, per carità, zitti tutti. Però qui c'è un derby familiare alle porte, perché con buona pace della Lazio, che ha fatto un grande avvio, la classifica dice che quest'anno dovreste vedervela un po' voi due, eh?
0: Guarda, secondo me l'Inter in Italia è un passo avanti a tutte le altre squadre, e queste parole sicuramente tanta gente non ne andrà d'accordo.
1: Però
0: l'Inter è una squadra incredibile che seguo da quando ho 6 anni, che sono anche grande amico di Marco Materazzi, che mi ha dato ancora più passione per l'Inter, perché ci ha fatto vivere dei momenti spettacolari, e secondo me sarà una bellissima stagione con Chivu, che ovviamente ha segnato una grandissima storia del calcio dell'Inter. Quindi c'è tanta storia, tanta passione, e sarà una bella stagione.
1: Sull'Italia io non ho nulla da eccepire, perché lo dicono i fatti, allora faccio proprio il cattivo, così adesso te ne vai, Rabuia, no, scherzo. In Europa però

0: parlo solo dell'Inter, è tutto il movimento italiano che a livello di Coppa Europea deve crescere.
1: Certo, 100%. Guarda, l'Inter se la può giocare a quel livello perché l'abbiamo visto negli ultimi anni che ha fatto dei grandissimi risultati ed andava molto vicino a vincere la Champions quasi due anni di fila. 2000.
0: E... sì, diciamo a breve distanza, sì, a breve stretto distanza. Giro.
1: Però è ovvio che le altre squadre, quando metti un Real Madrid con Mourinho, che Mourinho è un grande, o guardi come gioca il PSG che ha vinto la Champions 2 anni di fila, c'è tanto lavoro da fare, però la cosa bella dello sport è che tutto può succedere.
0: Dobbiamo risalire la corrente in Europa. Prossimi appuntamenti per te con la stagione, come dicevi poco fa, insomma, come accennavi, per riepilogare i prossimi impegni?
1: Certo, mancano 3 tappe alla fine della stagione. La prossima è in Portogallo, a Peniche, il 16 ottobre. È, diciamo, la gara che io mi sento più a casa, perché è l'unica tappa in Europa, sarà una bellissima tappa con un tifo incredibile, tanti italiani vengono sempre a tifarmi, quindi è un momento spettacolare. Poi Filippine e si finisce tutto alle Hawaii, dove il titolo mondiale si giocherà.
0: E lì sarà decisiva. Ma il mare, solo per stare un po' a fare, come si dice, fare il morto a galla, te lo godi mai? Oppure se vedi l'acqua devi necessariamente...
1: Di solito se c'è l'acqua ci stanno le onde, se ci stanno le onde...
0: Se c'è una tavola e se c'è Leonardo Fioravanti va a finire in un certo modo. Grazie davvero, pioniere, apripista, portabandiera del nostro sport, del nostro surf. Cammino verso Los Angeles, ma ovviamente tanto ancora deve accadere. Prima un applauso a Leonardo Fioravanti, grazie, lo salutiamo, la postazione di Rai Radio 1, è stato un piacere.
1: Grazie
0: Leo, ci vediamo, grazie, un abbraccio a te. Siamo arrivati praticamente in coda a questa penultima ora di trasmissione, anche qui torniamo a Roma per il GR1 e poi ripartiamo ancora con voi, ancora con le discipline olimpiche, l'atletica, l'atletica paralimpica, abbiamo grandi protagonisti che verranno a trovarci. E allora Jay-Z con Alicia Keys, Empire State of Mind, e poi il GR1 e ancora noi da Trento con voi fino alle 19, a tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Serata azzurra. A Pescara, l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Lunedì 5 ottobre alle 18:10 Italia-Polonia Under 21, alle 20:35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Studio Valerio Perna, Spagna. All'indomani della bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa del governo Sanchez, proseguono le mobilitazioni in diverse città del paese.
3: Secondo le autorità, circa 70.000 persone sfilano per le vie di Madrid per protestare contro il caro affitti e la crisi abitativa. Una stima molto diversa da quella del sindacato degli inquilini, che ha organizzato la protesta e parla invece di 500.000 partecipanti. Nella capitale restano le tende piantate giorni fa nella centrale Puerta del Sol, dopo lo sfratto dell'87enne Maria Carmen Abascal. Le immagini della donna hanno contribuito a dare impulso alla mobilitazione. Con le chiavi di casa in mano e sollevate verso il cielo, i manifestanti annunciano anche uno sciopero generale. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo di Pedro Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Le mobilitazioni hanno coinvolto anche altre città spagnole, come Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ospita un congresso sugli investimenti immobiliari. Il bilancio è di 5 manifestanti arrestati e 9 poliziotti feriti. La questione della casa arriva così al centro del dibattito politico spagnolo. Lunedì il premier Sanchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla possibilità di indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino. Il governo di Kiev fa sapere di voler iniziare dalla prossima settimana la costruzione di collegamenti galleggianti per connettere le due rive della capitale, dopo che un drone russo ha distrutto un ponte sul fiume Dnipro. Mosca invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città. Si registra inoltre una vittima nella regione di Lugansk e un morto nella zona filorussa di Belgorod. La visita di Mattarella nel Principato di Monaco, stamane l'incontro con la comunità italiana. Nelle dichiarazioni congiunte con il principe Alberto II, il presidente della Repubblica si è soffermato sull'importanza del multilateralismo a fronte di tanti conflitti globali. Ascoltiamo il capo dello Stato.
4: Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento della vita internazionale, registrando una costante e piena sintonia e convergenza ispirate a voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
2: Il caso Garlasco. La difesa di Andrea Sempio prepara una memoria dopo la nuova chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Da Pavia ha trasmessi gli atti alla Procura Generale di Milano per la possibile revisione del processo per Alberto Stasi. La sua legale, Giada Bocellari, ha parlato di un altro elemento che farà particolare scalpore. Dopo la vicenda dei test del DNA della vittima del settembre 2007, non comunicati agli inquirenti di allora. A Roma un esponente anarchico è finito in carcere per i tafferugli a una manifestazione della scorsa primavera.
5: La manifestazione del 18 aprile scorso a San Lorenzo per Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. I momenti di tensione e il lancio di bottiglie, il vice dirigente della Digos che si accascia colpito alla fronte, ferito, hanno accertato le indagini della polizia coordinata dalla procura capitolina proprio dall'arrestato, un 36enne originario della provincia di Napoli, detto Ivan. Le sue impronte digitali trovate sulla bottiglia, gli articoli relativi alle indagini sul dirigente colpito cercati ossessivamente, si legge nelle carte dall'indagato. Corteo 1, Digos 0, abbottigliate quando volete, il titolo di un video pubblicato sui social dopo il corteo indetto dalla galassia insurrezionalista. Spiegazioni, annotazioni, immagini su come preparare ordigni c'erano, riporta l'ordinanza anche nel telefonino del 36enne. Istruzioni sugli esplosivi confezionati all'interno di un pezzo di tubo, sulle mine anticarro per colpire la rete ferroviaria, linee telefoniche, elettriche e gli istituti penitenziari. Ilaria Dionisi, GR1.
2: Il meteo, fine settimana all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale. Rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo, con picchi fino a 28 gradi. Tennis, Jannik Sinner salterà anche il torneo Masters 1000 di Shanghai, in calendario dal 7 al 18 ottobre. L'altoatesino, assente da Wimbledon, vede sempre più a rischio il primato nella classifica ATP. A insediarlo il tedesco Zverev, che oggi negli ottavi a Pechino ha battuto in due set il cinese Shang. A Tokyo invece eliminati sia Arnaldi, KO in due parziali contro Alcaraz, sia Berrettini. E per questa edizione è tutto, il prossimo GR1 alle 19.
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti,
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
6: Sabato Sport.
7: Ancora con voi 5 minuti dopo le 18 e sempre ben trovati su Rai Radio 1 in diretta da Guido Ardoni al microfono. Torniamo a salutare ancora la nostra squadra qui da Trento, Massimiliano Malizia, Mario Leonardi, e torniamo anche a Roma a Saxarubra perché c'è Stefano Velli e gli altri colleghi che ci assistono alla parte tecnica con Betta Conti in regia, Andrea Pistorio in redazione. Il sabato del villaggio, il villaggio dello sport, il festival targato Trento e Gazzetta dello Sport. Noi imbocchiamo il rettilineo finale della nostra lunga diretta, ancora con voi fino alle 19, e di qui in avanti la grande, la grandissima atletica, la regina degli sport, i tanti volti che può esprimere dell'atletica paralimpica, porte girevole sul nostro palco, nella nostra postazione in piazza Cesare Battisti. Allora ripartiremo tra pochissimo con un campione di peso, poi mi perdonerete perché l'accostamento era fin troppo facile. Intanto andiamo a sentire, al contrario, le cattive abitudini. Lui ha l'ottima abitudine di vincere, quelle cattive abitudini le lasciamo a Mace con Salmo e con la Pesce.

0: E allora, nel traffico di persone, ovviamente, non di veicoli, nel centro di Trento, alla fine poi si trova sempre la strada per arrivare nella postazione di Rai Radio 1 in piazza Cesare Battisti. La strada per la vittoria la conosce bene uno dei più grandi protagonisti della nostra atletica, ovviamente nel getto del peso, ovviamente perché il mio lavoro è anche ricordare storie scontate, cose scontate. Campione europeo due volte, l'ultima a Birmingham è storia di poche settimane fa. Leonardo Fabbri, che bello averti qui, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Grazie a te naturalmente. Molti dei protagonisti che sono stati al nostro microfono, nella nostra postazione, sono arrivati dopo l'incontro col pubblico organizzato dalla Gazzetta. Tu invece sarai protagonista questa sera, quindi adesso fai l'antipasto, l'aperitivo, fai un po' tu a seconda dell'orario. L'orario
1: mi
0: è quello
1: piace
0: giusto,
1: molto fare aperitivo,
0: naturalmente.
1: Quindi dai.
0: Ovviamente primatista italiano, naturalmente abbiamo ricordato i due titoli europei, ovviamente una stagione che ti ha visto ancora una volta protagonista, e poi stai arrivando sempre di più anche anagraficamente, oltre che tecnicamente, stabilmente sopra i 22, a quella maturità che poi nella tua disciplina può essere tanto, perché è una disciplina molto molto particolare.
1: Sì, no, infatti spesso mi fermo a proposito di questa cosa a ragionare sul fatto che comunque ho 29 anni. Però se vai a vedere finali mondiali, europee o anche tutte le varie Diamond League, sono il secondo più giovane. Quindi questa cosa mi dà molta speranza, anche vedere un Joe Kovacs che ha fatto 23 a 34 anni per la prima volta, un Krauser che ancora, a parte per quest'anno che ha avuto problemi, lancia comunque sempre tanto. Quindi dai, la maturità e l'esperienza sono fondamentali. Anche perché noi rispetto magari ad altre discipline patiamo anche il fatto che quando hai 18 anni lanci il 5 kg, poi passi a lanciare il 6 kg a 20 anni, e quindi ci vuole un po', insomma, per metabolizzare il 7 kg, insomma, una bella bestia, una palla da 7 kg da vedere magari sembra una roba leggera, la muoviamo veloce, ma pesa non poco.
0: Tu a quel 7 kg banalmente dai del tu, anzi forse dai addirittura un nome. Ho letto un po' di cose di te che mi hanno molto molto incuriosito, quella sfera ovviamente che poi devi portare, che intanto hai portato, fammi fare sempre, come dire, la parte istituzionale a 22,98. Prima citavi due ragazzotti americani, principali avversari, diciamo rivali, ma i nemici di questa fase. Tra due anni loro saranno in casa, non sono proprio californiani però sono statunitensi entrambi. Quel 23 è vicino, è abbastanza vicino, ci arriviamo. E no, mi incuriosiva la storia del nome di quella sfera. Dai, è un dettaglio però.
1: Allora sì, ora detta così sembro stupido.
0: No, ma guarda che invece quello però, è la tua controparte, no? È l'altra però, metà, sì, della mela,
1: cioè. Sì, alla fine è uno strumento, alla fine è il mio strumento con cui lavoro a tutti gli effetti, ed è bello, vivo, diciamo, ho imparato a vivere un po' tutto con romanticismo, con emozioni, no? E questa cosa, proprio anche nel parlarci, mi dà emozioni. Alla fine penso che tutte le cose che diano emozioni, alla fine ti portino un qualcosa in più rispetto a un qualcosa fatto così, giusto perché si deve fare.
0: Può essere unico per tante cose agonisticamente, non sei il solo in questo. Io faccio associazioni di idee strampalate. Qui a Trento c'è tra gli altri Gianrico Carofiglio, uno scrittore, nei suoi romanzi un personaggio da del tu al sacco, da box lo chiama sacco, quindi vedi, alla fine è tutto assolutamente normale e consentito. Le prime e le seconde volte di Leonardo Fabbri, dove arrivo? Roma, il titolo in casa fantastico, Birmingham la conferma ancora più difficile, stupendo, ancor più ravvicinati perché in quel caso non passarono due anni ma credo poche settimane, non vorrei sbagliare, pochi mesi, il primo titolo italiano che andava tolto, che fu tolto poi dopo 37 anni a un altro fiorentino, a un tuo idolo addirittura, e poi poco dopo quegli altri pochi quei centimetri in più che ti portano sempre più verso il 23.
1: Allora, tra le due, ti parlo dei titoli europei, Roma è stata una favola, perché
0: è stato
1: comunque
0: un europeo pazzesco,
1: cioè, pazzesco
0: tutti,
1: comunque vincere a Roma il mio primo titolo, e tanta pressione perché comunque anche lì ero super favorito, potevo solo perdere, ero in casa, quindi
0: l'Olimpico
1: ho vissuto l'Olimpio, sono sceso dall'autobus, c'era una marea di gente, ho detto porca puttana, oggi c'è da far bene perché se no. Però poi una volta che ho iniziato proprio tutta la mia routine in campo, riscaldamento, lì ero proprio, ho detto ok,
0: quei piccoli gesti che ti dicono adesso è il mio momento, adesso sono pronto,
1: esatto. Alla fine appunto nelle gare penso che, io credo molto nella routine, credo sia una cosa molto importante nel farti centrare, che sia nella vita di tutti i giorni, allenamento, gara, la routine penso sia una cosa molto importante. È importante non essere troppo rigidi, ma è importante avere delle idee chiare in mente, perché la continuità poi è quella cosa che secondo me fatta bene ti fa fare i risultati. E appunto tutto il pre-Roma è stato strano, perché vai lì, fai la conferenza stampa, fai l'intervista, un sacco di interviste, era la prima volta in vita mia che facevo
0: un gran bel circo, nel senso tante, più nobile, sì, dell'espressione,
1: che
0: dai.
1: Poi per carità mi rendo conto che comunque sono cose anche che servono, però diciamo è stata la mia prima volta e facevo tutte queste cose e magari fino al giorno prima della gara l'ho patita molto. Poi appunto una volta entrati in gara, fai tutta la tua routine, ti metti la musica, ti riscaldi, inizi a visualizzare il lancio.
0: Ci dai un genere, un autore o un qualcosa di musicale così per inquadrare? Cioè si va più sul relax, si va sulla carica,
1: no,
0: sull'adrenalina?
1: Metal.
0: Io non
1: sono un metal rock proprio zero, ma prima delle gare mi gasano da fare schifo, proprio tipo... tipo nei film, proprio quelli di guerra, epici, roba strana, che se ascolto adesso...
0: Adrenalina, insomma,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: la
1: sì.
0: Riservi solo a quei momenti.
1: Solo a quei momenti là.
0: Guarda, io ripescherei qualcosa dalla nostra scaletta, abbiamo tanti generi un po' diversi ovviamente, poi magari vediamo, allestiamo qualcosa. Poi tutto ha un'origine, ovviamente c'è anche Birmingham, il secondo capitolo, perché abbiamo lasciato in sospeso dopo il primo, la riconferma diciamo sempre più difficile. Volevo arrivare a un altro punto, tutto ha un'origine, è un tratto comune a molti atleti, a molti dei tuoi colleghi delle più svariate discipline che sono stati qui accanto a me oggi. Da dove si arriva? Da una famiglia, da un esempio, da un'origine, da una natura, da un papà velocista, una mamma nuotatrice, esce fuori un pesista, poi questo me lo devi spiegare, però ovviamente io ci scherzo anche un po' su. È la radice dello sport, poi a mille volti però è la stessa.
1: Ma sì, alla fine mi sono sempre sentito destinato, insomma, a diventare un atleta, a fare poi la vita che ho fatto, ma perché io veramente i primi ricordi della televisione, a parte i cartoni animati, sono le Olimpiadi. Quindi ogni occasione era buona per mettersi sul divano e guardare qualsiasi evento sportivo dessero in televisione. E poi mio babbo si allenava con Alessandro Andrei, che aveva il
0: record, il primatista di qui
1: che
0: sopra,
1: aveva il record italiano, il
0: non
1: mondiale.
0: Più primatista per colpa tua,
1: per colpa mia. Che però è stato il primo a chiamarmi.
0: Grande, questa è una cosa
1: veramente
0: bellissima.
1: È stato il mio, è sempre stato il mio idolo, quindi è
0: tuo concittadino,
1: è una roba molto bella,
0: no?
1: E insomma mio babbo si allenava con lui, cioè mio babbo velocista, lui pesista, facevano la velocità insieme. Comunque noi, nessuno qua ci crederà, però siamo molto veloci noi nei 30 metri e facevano
0: perché
1: le prove
0: insieme,
1: perché
0: c'è quell'esplosività del
1: tutta
0: gesto,
1: forza esplosiva, sì, vedi. L'allenamento nostro è principalmente forza esplosiva e tecnica. E insomma mi parlava, cioè lui ha vinto le Olimpiadi, ha fatto il record del mondo, c'è il record italiano che è imbattibile, è una roba spaventosa, capite? Quindi
0: 22,91
1: che è stato per tanto tempo il mio PIN sul telefono.
0: Poi hai cambiato telefono, hai cambiato PIN?
1: No, cambiato PIN.
0: Ecco.
1: Cambiato PIN, quindi ecco appunto fin da piccino, sempre come se fossi stato ecco indirizzato in questa strada. Ma senza pressioni, proprio voglia mia, ci ho creduto tanto, un'idea che mi piaceva effettivamente, anche perché mio babbo non ha mai fatto le Olimpiadi e spesso

0: rimarcato questa cosa, che ho sempre voluto fare le Olimpiadi. Mio babbo è uno da 19, quindi per carità, niente, niente di eccezionale, cioè, da dire faccio le Olimpiadi. No, ma neanche io. Però ho capito, non è un tempo da Olimpiadi, e quindi anche per questo ho coltivato questo sogno e sono grato, perché insomma sto facendo una vita bellissima.
1: Allora, tu sei il più grande suggeritore di domande in maniera involontaria, caro Leo Fabbri. A proposito di Olimpiadi, a proposito di strada, diciamo, alla quale facevi riferimento, ogni strada ha le sue curve. Noi poi, se facciamo soltanto i trionfi, siamo celebrativi, autocelebrativi, e tu le curve le hai avute, le tue due necessarie, voglio dire, no, fisiologiche, le partecipazioni ai giochi. A Tokyo eri non un ragazzino, eri un 24enne, se ben ricordo, però la prima edizione particolarissima, un anno dopo tutto chiuso eccetera. Parigi arriva Leo Fabbri, che è il predestinato, è il vincitore sulla carta, poi le cose vanno in maniera di serata assurda, quella serata bagnata, serata sfortunata invece per te. Poi anche quello fa parte di un bagaglio successivamente, è fatale, è così.
0: Ah sì, alla fine nello sport, nella vita, è importantissimo sbagliare. Cioè, io ho tratto questa conclusione da Parigi. È brutto ovviamente sbagliare le Olimpiadi. Ora faccio Ambra, purtroppo, mi spiace, anche lei sa.
1: Ambra tra poco sarà qui, anzi la saluto, intanto la ringrazio con molto piacere, perché
0: sa anche lei bene.
1: L'atletica a mille e lei ha regalato momenti, poi ne parleremo, stupendi, e inevitabilmente anche lei ha affrontato momenti, come dire, meno fortunati, dai.
0: Sì. Però è veramente importante sbagliare per poi diventare più forti dopo, cioè non usarla come scusa, non piangersi addosso, ma penso che sia quella cosa che veramente ti fa fare il salto di qualità. E ci ho messo un po' a sbloccare questo salto di qualità dopo Parigi, è stata una botta particolare, soprattutto per come è andata, appunto, perché sì, qualcosa ho sbagliato io, ma ci sono stati anche eventi esterni, anche se sono
1: il
0: stati
1: disallineamento,
0: due...
1: a volte quello è il disallineamento,
0: sì.
1: Anche
0: se è durata solo due lanci, perché effettivamente poi la pioggia ci ha rovinato solo gli ultimi due lanci, però ho capito, cioè io entravo in pedana in quegli ultimi due lanci, vedevo la riga dei 22 vicinissima, ci credevo tantissimo, quando sono scivolato lì non si può dire, ma i porchi, insomma, sono...
1: Oggi ne abbiamo sentite tanti a questi microfoni, quindi voglio dire, ormai è tutto sloganato.
0: E poi, quindi, insomma, ne sono venute più quelli della pioggia, ecco, quella sera lì.
1: Una pioggia, diciamo, di imprecazioni, per essere, come per trasformare. A Birmingham invece ci sei arrivato alla grande, come piace a te, crescendo pian piano, con la misura sempre più giusta.
0: Sì, a Birmingham purtroppo non arrivi mai all'appuntamento importante nelle condizioni ideali, e penso soprattutto noi del lancio del peso maschile e femminile siamo quelli, perché fai due gare in un giorno, e anche se a livello fisico comunque non è stancante il lancio del peso, soprattutto io ho fatto un lancio solo, quindi, ma proprio a livello mentale sono dei gesti veramente tanto dinamici ed esplosivi, perché il gesto dura un secondo, che te proprio mentalmente finisci una gara che è come se avessi fatto una maratona. Un lancio
1: perché
0: solo
1: ti svuota tutto, in quella rotazione, in quel gesto, in quello slancio.
0: Sì, proprio appunto i tempi di reazione sono talmente dinamici e veloci a livello mentale che ti stancano. E l'orario è stato terribile, perché hanno messo la qualifica a mezzogiorno e 40 e la finale alle 8 e mezza di sera, quindi pochissimo tempo. Io, anche se ho fatto un lancio, sono tornato in camera d'hotel due ore dopo, certo, e un'ora e mezza dopo sono ripartito. Quindi quello, però nonostante quello sono stato bravo, mi sono piaciuto tanto, fatto una gara in crescendo, poi gli ultimi lanci un po' di stanchezza, però bello aver vinto,
1: un 22-31 in sana 31, progressione, che voglio dire, che insomma resti sempre sopra quella linea che ti permette di avere uno standard ormai molto alto, puntando al nuovo PIN del telefonino,
0: esatto.
1: Poi quello lo aggiorniamo appena possibile. Allora, quando ci incontriamo, incrociamo radiofonicamente, come è capitato più volte con Leo Fabbri, o di persona, con mio grande piacere, noi parliamo di misure, di gare, di medaglie, di successi, e poi alla fine, nel momento in cui si parla della Fiorentina, perché è inevitabile, perché è scritto della tua Fiorentina. Tra l'altro, a Firenze tu mi insegni, il calcio storico è quasi, non so se posso dire, una religione, e tu sei stato, come dire, hai ricevuto un riconoscimento importantissimo anche lì, da dei giovanotti che hanno una fisicità, diciamo, che tu puoi ben comprendere, no? Poi è una disciplina anche quella, uno sport particolarissimo.
0: Particolare,
1: anzi, però mi hai cambiato faccia sulla Fiorentina, di la verità. No,
0: ma perché mi hanno fatto arrabbiare, hanno messo la Fiorentina all'8 di sera, io sono alle 8 e mezza, quindi non riesco a vederli.
1: Andiamo subito
0: a
1: chiedere.
0: Non so chi ha organizzato, ma come direbbe Buffon, c'ha un bidone della
1: spazzatura, proprio un cuore tenero, ecco. Però vedi un fiorentino che cita un simbolo della Juve, qui siamo proprio al di sopra, gli idoli Buffon, sono idoli di tutti, dai, di tutti.
0: Buffon, dai, tra l'altro Buffon io l'ho conosciuto a Coverciano, mi ha detto mi conosce, il mio grande fan, perché c'ha mamma ex primatista di lancio del disco e babbo ex lanciatore.
1: E quindi, vedi, quindi anche lì la radice familiare di cui parlavamo. E Vanoli, ritorno Vanoli, grosso, non ha funzionato, dai. Mille ragioni, poi lì c'è stata insomma qualche discussione di troppo, i risultati non arrivavano, è sì, quella la situazione. Però è partito molto
0: con
1: bene.
0: Con Vanoli, dai, alla fine a me piace il calcio, piace vedere le partite, però mi piace, anche se la squadra perde, mi piace vedere che comunque lotta, capito? Cioè, tipo con il Napoli, hanno fatto 1-1, ma finita la partita erano tutti per terra, con i rampi, i morti, capito? Cioè, io voglio vedere queste robe qua, non vedere che perdono, testa bassa, escano, che non corri, non combini niente. Quindi dai, Vanoli c'ha quella garra in più, magari...
1: Era finita troppo presto e troppo bruscamente, quell'anno prima, senza nulla togliere a Fabio Grosso, campione del mondo, certo, quel rigore, quel gol, per carità, la storia
0: certo,
1: resta.
0: Certo, certo, certo. Però sì, non mi è piaciuto tanto come è stato mandato via Vanoli, perché insomma, l'anno scorso ha fatto un miracolo, perché veramente la Fiorentina, io fino a marzo credevo andasse in Serie B, cioè ero lì che dicevo tutti i miei amici, no, io il prossimo anno mi guardo il centenario della Fiorentina in Serie B, ma come
1: lo stadio che finalmente capito, arriverà a completarsi, stanno a buon punto, insomma anno importante eppure.
0: E quindi mi è dispiaciuto, comunque anche umanamente è una cosa brutta, fai un miracolo così, ti cacciano via così all'ultimo, ti tengano sul valà, insomma, fino all'ultimo.
1: In sospeso, sì, sulle spine.
0: Non è bello, però dai, il fatto che abbia accettato, insomma, poi mi dessero 1,5 milioni, accetterei anch'io, nonostante tutto.
1: Beh, voi vivete di altre però, cifre, esatto, il cuore lo mettete tutto fino in fondo, sì, però questa è
0: storia. Però dai, sono fiducioso, speriamo.
1: Ma Stantuono diventerà un campione, secondo te?
0: Secondo me è veramente forte. Io quando è arrivato ho detto sì, dai, bene, però...
1: Eri scettico, no? Chissà, invece a me piaceva molto.
0: Chissà perché... se effettivamente può fare la differenza uno così, no? Perché comunque anche... Poi per carità, quando giochi nel Real Madrid, visto l'anno scorso ha fatto 1-2 gol, forse uno in campionato e due in Coppa.
1: Quindi non così prolifico.
0: Magari se uno così in Spagna fa fatica, in Serie A, con le difese ci abbiamo noi. E invece fenomeno.
1: Si è sbloccato anche subito.
0: Fenomeno.
1: Insomma,
0: non so se c'è qualche tifoso del Venezia qua, ma fa... fatto una roba.
1: Beh, potrebbe. Venezia, intanto possiamo dire che ci sono tantissime persone che tra un po', anzi adesso, ti riserveranno un grande applauso. Senza Moise Kean, vabbè, pazienza. No, io vorrei parlare tutto il pomeriggio della Viola, però dai, poi dobbiamo. E poi abbiamo tra l'altro una campionessa e anche un campione, dovrebbe essere in zona, ne aspettiamo due per il gran finale.
0: Kean, il primo anno di Palladino è mica, cioè io mi svegliavo la mattina e facevo l'esultanza sua, cioè ero veramente gasato. L'anno scorso so se sono gli infortuni o che, ma
1: l'anno scorso è andata storta per tutto, dai.
0: Poi capito, finché le cose vanno bene, anche certi atteggiamenti che magari non sono proprio atteggiamenti che piacciono alla gente, ma l'anno scorso insomma non è piaciuto tanto, non è piaciuto tanto come è stato gestito ora prima di partire, che un giorno dicono non lo cediamo assolutamente, poi lo cedi. E dai, spero Beto si sblocchi. Pellegrino spero di conoscerlo, non lo conosco, è qua, gasa tantissimo, scordinatissimo, ma anche lì cioè lo vedi correre,
1: così,
0: è veramente brutto da vedere, però secondo me diventerà un grande attaccante, speriamo, come qualche altro argentino.
1: Allora,
0: tra
1: mille anni Leo Fabbri smetterà col getto del peso, è già preso come commentatore sportivo perché davvero è un pozzo di scienza, non solo sulla Fiorentina, però questi X anni lasciamoli andare,
0: i prossimi due
1: sono importantissimi verso Los Angeles, ma in mezzo molte altre cose, quel numero, il 23, lo teniamo lì, poi la cabala, insomma ognuno ha la sua ricostruzione, complimenti. Europeo
0: grazie.
1: Due volte, primatista italiano e tante altre cose, un ragazzone, un grande, davvero grazie a Leo Fabbri, al quale facciamo
0: grazie
1: un grande
0: a tutti.
1: Applauso qui in piazza Cesare Battisti. Noi ci fermiamo, andiamo allo stacco della mezz'ora, lo facciamo con Kate Bush e Babushka, voi restate con noi, anche voi qui fisicamente, perché le grandi stelle dell'atletica arriveranno tra poco su questo palco e si andrà avanti ancora fino alle 19 su Radio 1, a tra poco, grazie Leo, un abbraccio a te.
0: Grazie a tutti. Bravo. Grazie.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Aiuti a famiglie e imprese per il caro carburanti, efficientamento energetico, interventi per la sicurezza nelle scuole, i capitoli della manovra d'autunno.
2: I tecnici sanitari e i professionisti della riabilitazione si confrontano a Udine sulle trasformazioni in corso e il futuro di queste professioni.
1: All'Europa servono passi avanti su difesa, energie e politiche economiche. L'ex premier Gentiloni a Udine rilancia la prospettiva di una federazione europea.
2: Dopo 9 anni torna a Udine il Pride Friuli Venezia Giulia, manifestazione alla quale partecipano oltre 2000 persone, organizzata dalla comunità LGBTQ+.
1: La città di Trieste e le autorità rendono omaggio alla memoria degli agenti Rotta e De Menego, uccisi in questura il 4 ottobre di 7 anni fa. Per ricordarli, una cerimonia, una messa e un torneo di calcio.
2: Nel segno di Zorro, l'inaugurazione fra poco delle giornate del cinema muto di Pordenone, l'eroe mascherato di un secolo fa era Douglas Fairbanks.
1: Con l'apertura del villaggio Barcolana al via la 58esima edizione della Coppa d'Autunno, domenica 11 ottobre la regata con oltre 1300 imbarcazioni, domani l'inaugurazione ufficiale con il tunnel immersivo sull'oceano.
2: Un cordiale buon pomeriggio da parte di Lorenzo Giroffi e di Elisabetta Zaccolo in studio per quest'ultima edizione del nostro giornale radio. Oltre 50 milioni di euro il valore dell'assestamento autunnale di bilancio. Il testo è stato licenziato dalla Giunta regionale e ora passerà al vaglio del Consiglio. Ci sono anche fondi per i ristori alle aziende agricole contro il caro energia e finanziamenti alle infrastrutture per la ricerca scientifica.
3: Si appresta ad approdare in aula l'assestamento autunnale, una manovrina da 56 milioni che darà una boccata d'ossigeno a cittadini e imprese a fronte del caro carburanti attraverso l'aumento della scontistica e sostegno alla liquidità delle aziende. Ma ci saranno risorse anche per proseguire l'opera di efficientamento energetico degli edifici privati e produttivi e fondi per far fronte alle urgenze della sicurezza nelle scuole. Nel dettaglio delle principali voci di spesa, la manovra prevede 10 milioni a copertura dei maggiori costi dell'energia a carico delle imprese agricole e altri 10 milioni nel fondo di rotazione per le iniziative economiche. Sul fronte della sostenibilità, la misura punta all'efficientamento energetico per privati e imprese con 2 milioni e mezzo di euro, riservandone altri 4 alla diffusione di fonti energetiche rinnovabili e 2 per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare privato. Nel multisettoriale trovano spazio anche altri contributi, come per esempio gli indennizi alle imprese agricole per i danni cagionati dalla fauna selvatica, ma anche l'intervento normativo per garantire la continuità dei lavori di ristrutturazione dell'Istituto Superiore Nordio di Trieste, in attesa delle necessarie coperture a livello statale. 2 milioni sono il contributo a Elettra Sincrotrone Trieste per la realizzazione di linee luce nella nuova struttura di ricerca Elettra 2.0, ma è previsto anche un contributo straordinario per l'adeguamento del rugby stadium di proprietà del Comune di Udine per renderlo idoneo all'utilizzo per le sessioni di allenamento della Nazionale Italiana di Rugby. Nel DDL spazio pure alle modifiche alla normativa per trasformare i canili in centri di transito con l'obiettivo di aumentare l'adottabilità degli animali e ridurre i costi a carico della collettività. Il disegno di legge approderà in commissione consiliare la prossima settimana dal 6 all'8 ottobre e in aula il 15 e 16 ottobre. Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Non solo medici e infermieri nella

0: La sanità regionale cresce il ruolo dei professionisti della riabilitazione e della prevenzione delle aree tecnico-sanitarie. A Udine, il confronto sul futuro di queste professioni tra sanità territoriale, formazione e nuove responsabilità. Al centro, il congresso Oltre le riforme, promosso dall'Ordine regionale.
1: Non solo ospedali. La sfida è portare sempre più assistenza vicino ai cittadini. E in questo percorso un ruolo importante è affidato anche alle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. A Udine il confronto parte dalla sanità territoriale e dall'attuazione della riforma prevista dal decreto ministeriale 77. Una riorganizzazione che chiede maggiore integrazione tra professionisti e servizi e valorizza competenze diverse, dalla diagnostica alla riabilitazione, dalla prevenzione all'assistenza sul territorio. Marvin Rida, presidente Ordine Regionale Tecnici Sanitari e delle professioni sanitarie.
2: Le professioni vanno conosciute una per una per poter comprendere qual è il patrimonio di ogni professione e qual è il contributo che ogni professione può portare al sistema sanitario regionale. Solo in questa maniera allora è possibile veramente avere una mappa concettuale di quelle che sono tutte le diverse competenze presenti sulla regione. E in questo modo allora è possibile fare in modo che ogni professione possa veramente esercitare a pieno le proprie funzioni.
1: Ma c'è anche il nodo della formazione. Servono nuovi professionisti e percorsi capaci di attrarre le giovani generazioni. Tra i temi affrontati, l'autonomia e la responsabilità professionale, ma anche il fascicolo sanitario elettronico, sempre più importante per garantire continuità alle cure. L'obiettivo, oltre le riforme, e costruire una sanità territoriale più integrata e vicina ai bisogni delle persone. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: I temi delle relazioni internazionali e i conflitti in corso al centro di un incontro nel capoluogo friulano organizzato dall'Università di Udine e da Confindustria con l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.
4: L'Europa stretta tra guerre, competizione globale, energia e la necessità di tornare a crescere. E da Udine, davanti a oltre 200 tra imprenditori, manager e professionisti, che Paolo Gentiloni prova a tracciare una rotta per il futuro dell'Unione. L'ex presidente del Consiglio ed ex commissario europeo agli affari economici è l'ospite della riunione dell'Executive Master in Business Administration, organizzato dall'Università di Udine insieme a Confindustria. Il progetto, nato in Friuli Venezia Giulia, si è progressivamente allargato, assumendo una dimensione che va oltre il territorio regionale, diventando di fatto un progetto di sviluppo e formazione di respiro nazionale. Al centro della lezione magistrale del presidente Gentiloni, un'Europa chiamata a misurarsi contemporaneamente con le guerre, i rapporti con gli Stati Uniti, la competizione della Cina, la transizione energetica e il verde e il tema sempre più centrale della difesa comune. Paolo Gentiloni, ex commissario europeo per l'economia.
5: Deve partire facendo dei passi avanti nei settori in cui ancora questa integrazione europea è molto indietro. Penso alla difesa, penso all'energia, penso alle politiche economiche. Noi abbiamo fatto tanta strada in alcuni campi, ma in altri campi siamo ancora così indietro che mettiamo tutto un po' a rischio in un mondo così complicato e turbolento come quello attuale.
4: L'incontro diventa così anche un confronto tra formazione e impresa, dove il valore del percorso sta anche nelle relazioni costruite e ritrovate, che possono diventare uno strumento e uno stimolo per crescere insieme. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Siamo gli italiani che hanno aperto le loro case quando siamo arrivati qui. All'inizio pensavamo temporaneamente, ma questa guerra continua e ci serve appoggio e comprensione. Si decide oggi il destino dell'Europa, la libertà, e non solo di un paese ma di tutto il continente, una resa, non la possiamo accettare, anche se sarà duro. Lo ha detto oggi a Udine l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Igor Brusilo, partecipando a una cerimonia per i 20 anni dell'Associazione Culturale Ucraina Friuli, che si è tenuta al centro umanitario presso il centro commerciale Città Fiera di Martignacco, con rappresentanti delle amministrazioni regionali e comunali, esponenti di forze politiche e civili.
3: A 9 anni di distanza torna a Udine il Pride Friuli Venezia Giulia, manifestazione organizzata dalla comunità LGBTQI+, e patrocinata dal comune, alla quale partecipano oltre 2000 persone.
6: Una splendida giornata di sole autunnale ha accolto l'FVG Gay Pride a Udine. Più di 2500 persone hanno sfilato lungo le vie del centro in un lungo corteo partito dal Parco Moretti e aperto dallo slogan Affrontando il clima ostile. La rivendicazione dei diritti civili e sociali contro ogni forma di discriminazione è il messaggio da far passare. Alice Chiaruttini, presidente Friuli Venezia Giulia Pride.
7: Momenti come il Pride servono proprio per mantenere alta l'attenzione.

0: Sulle nostre vite discriminate e sulle nostre esistenze.
1: Dai tre carri che accompagnano il corteo, suoni e colori si mescolano con le bandiere arcobaleno, striscioni, cartelli e danze. Musica, canti e balli incuriosiscono e coinvolgono, senza però distogliere l'attenzione dagli obiettivi della manifestazione. Autodeterminazione a partire dalle persone trans, riconoscimento delle famiglie e delle relazioni di ogni tipo, educazione, giustizia sociale e climatica. Alla sua sesta edizione, il Friuli Venezia Giulia Pride è tornato a Udine a 10 anni di distanza dalla prima volta. Un ritorno però segnato dalle polemiche politiche dopo la decisione del comune di patrocinare la manifestazione. Arianna Facchini, assessore comunale alle pari opportunità. Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: 7 anni fa, oggi, l'assassinio di 2 agenti di polizia, Rotta e De Menego, all'interno della questura di Trieste. Stamani le commemorazioni ufficiali con le autorità e poi una partita di calcetto in loro ricordo a Miramare.
3: Buonasera.
4: Buonasera.
3: Dopo tanto tempo i figli delle stelle
4: ritornano.
3: Sono tornati.
4: Siamo qui
3: e quindi voi dormite sani tranquilli.
5: Queste le voci di Pierluigi Rotta, 34 anni, e Matteo De Menego, che di anni ne aveva 31. Era il 4 ottobre quando i 2 agenti di polizia furono uccisi da Leandro Augusto Stefan Meran dentro la questura di Trieste. Meran era stato fermato per il furto di uno scooter. Nell'ufficio della questura era apparso collaborativo, ma una volta in corridoio era riuscito a impossessarsi della pistola di uno dei 2. Li aveva uccisi entrambi e, utilizzando anche la pistola sottratta all'altra agente, aveva sparato una sequenza di 16 colpi verso gli altri uomini della questura, fino ad essere immobilizzato all'esterno. A distanza di 7 anni si è celebrato il loro ricordo con la deposizione di una corona di alloro nella questura centrale, davanti alle autorità dello Stato. Uomini e donne sull'attenti, in un'atmosfera ancora carica di dolore. Poi una messa nella vicina chiesa della Beata Vergine del Rosario. A Miramare, nel campo della Roianese Calcio, si è scelto di ricordare i 2 poliziotti in un altro modo, con la 7ª edizione del Memorial Figli delle Stelle, un torneo amatoriale a 7 giocatori organizzato dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Si sono incontrate sul campo le squadre del 118 della SUGI, della Polizia, dei politici e della stampa. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 17, a Trieste 23 gradi, il mare poco mosso con una temperatura di 23 gradi e mezzo, a Gorizia 24, a Udine 25, a Pordenone 25 e mezzo, a Piancavallo 13 e mezzo, a Sappada 16, a Forni di Sopra 16 e mezzo, a Tarvisio 17, a Tolmezzo 22, sul Monte Lussari e sullo Zoncolan 12 gradi e mezzo. A Grado 23, a Lignano 23,5. La temperatura del mare in entrambe le località è di 21 gradi.
2: E ora le previsioni dell'ARPA regionale. Domani, cielo sereno, poco nuvoloso. Verso sera, aumento della nuvolosità medio-alta. Trieste, nella notte fino al primo mattino, soffierà borino, poi brezza. Temperature massime sopra la norma, con marcata escursione termica giornaliera.
6: Una notizia di cronaca: ben 5 tentativi di truffa sono stati sventati a Pordenone, bloccando il trucco del finto maresciallo, cui si aggiunge un ulteriore episodio bloccato ad Arzene, dove la vittima ha sventato la tecnica dell'abbraccio. Il capoluogo è finito al centro di una raffica di telefonate ingannevoli. In 5 distinti episodi concentrati nei quartieri residenziali della città, alcuni anziani sono stati contattati al telefono da un malfattore che si qualificava falsamente come un maresciallo. Scenario diverso, ma medesima prontezza di riflessi ad Arzene, dove i malviventi hanno agito direttamente in strada con la cosiddetta tecnica, appunto, dell'abbraccio.
2: La vittima è stata avvicinata da una sconosciuta che, simulando una finta familiarità e abbracciandola, ha tentato di sfilargli con destrezza la collana d'oro. Anche in questo caso l'attenzione diffusa sul fenomeno delle forze dell'ordine ha evitato il peggio, permettendo di respingere la minaccia. A fare la differenza, e pedendo che i reati venissero portati a compimento, è stato il lavoro di informazione svolto dai carabinieri del comando provinciale di Pordenone attraverso incontri pubblici e vademecum diffusi nelle parrocchie e nei centri anziani. Fortunatamente tutti e 6 tentativi sono andati a vuoto. Le potenziali vittime hanno ricordato proprio i consigli e i monitori espressi dai militari nei loro incontri sul territorio. Gli anziani hanno subito allertato il 112 e attivato il pronto intervento della centrale operativa dei carabinieri di Pordenone.
6: Parte dalla Barcolana la terza edizione del Festival del Volontariato e della Psicologia di Comunità, promosso dall'ASPIC regionale, che all'incontro a Trieste ha anticipato una proposta per il ricambio generazionale per coinvolgere i giovani nel mondo dell'associazionismo.
7: Ci stiamo inventando tanti anche giochi nell'ambito della vela per avvicinare quella che è la gioventù, che sarà il nostro futuro.
8: Si occupa di vela inclusiva Gianluca Beretta ed anche lui sta cercando modi per assicurare un futuro all'associazione, perché il contributo del volontariato è fondamentale non solo nel mondo dell'associazionismo, ma è oggi anche una parte insostituibile dell'offerta dei servizi delle amministrazioni pubbliche.
7: Quello che stiamo cercando di fare è dare delle emozioni di volta in volta. Le emozioni un po' ce le creiamo, quindi poi un po' la regata, il momento, il famoso terzo tempo, che dopo aver fatto fatica ci troviamo e condividiamo tutte le fatiche della giornata.
8: Ci sono tanti modi per intercettare le generazioni giovani. L'ASPIC, l'Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell'Individuo e della Comunità, ne ha lanciato uno proprio dalla Barcolana, che ha come motto Be Community, un questionario realizzato insieme all'Università di Udine che punta a raccogliere le aspettative, le proposte e i bisogni dei ragazzi tra i 16 e i 28 anni. I dati saranno restituiti ai comuni attraverso report territoriali, pensati come base per future politiche giovanili. La presidente di ASPIC, Anna Degano.
9: E l'obiettivo qual è? Quello di costruire le comunità giovani che contribuiranno proprio alla governance della comunità attraverso le idee e attraverso anche delle azioni concrete. L'obiettivo è che loro prendano in mano l'identità e la comunicazione delle identità, proprio delle personalità delle associazioni attraverso i social.
8: La conferenza Passa il timone, giovani e associazioni, è stato il primo di una serie di incontri che si chiuderanno con il festival volontario Be the Link, in programma il 28 novembre a Udine. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Spostiamoci a Pordenone, dove fra poco ci sarà l'inaugurazione ufficiale delle giornate del cinema muto, apertura nel segno di Zorro.
10: Oltre un secolo più tardi, Douglas Fairbanks torna a incrociare la spada sul grande schermo. Lo fa in un doppio ruolo, quello di Zorro e del figlio in Don't Kill Son of Zorro, sul grande schermo del Teatro Verdi di Pordenone. Sarà lui il protagonista della serata inaugurale delle giornate del cinema muto nel nuovo restauro del Danish Film Institute, con l'accompagnamento musicale di Andrei Goričar, eseguito dal vivo in anteprima assoluta dalla RTV Slovenia Symphony Orchestra di Lubiana. Il perché della scelta lo spiega il direttore artistico Jay Weisberg.
11: Fairbanks sempre porta la gioia e un senso dell'avventura.
10: Le prime proiezioni sono partite già nel pomeriggio e contemporaneamente è iniziata la caccia alle rarità alla Film Fair. Paolo Antonio D'Andrea, responsabile Film Fair.
12: Arrivano un po' da tutto il mondo, perché gli ospiti del festival ci tengono sempre a portare con sé a Pordenone le loro chicche. Questo è un album delle star dei film, qui vedete per esempio Greta Garbo, erano in formato sigaretta come andava di moda all'epoca. E qui potete vedere delle figurine, che erano altre cose diffusissime al tempo, in cui ci sono i maggiori attori, non solo del muto in questo caso, ma anche del sonoro. In generale le cose più ricercate sono proprio questi pezzi d'epoca, che ovviamente si possono trovare solo qui.
10: Tra una locandina e un programma di sala, tanti volumi dedicati ai capolavori del cinema, ma non solo. C'è pure quello che racconta il peggio degli anni 70 in 120 film e quello che indaga il rapporto tutto speciale fra Stanlio e Ollio e Trieste, che riservò loro un'accoglienza calorosa fin dal primo cameo in un film proiettato sullo schermo del Politeama Rossetti. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: C'è un ex campione del calcio, oggi dirigente dell'Udinese, una donna che ha fatto del volontariato e della cultura una parte importante della propria vita, e un'imprenditrice che da ruda ha costruito la sua esperienza nel settore dell'autodemolizione. Sono Andrea Carnevale, Luisa Venuti e Ivana Petean, i tre vincitori dell'11ª edizione del concorso Nonno Più, protagonisti al Palamostre di Udine della 16ª festa dei nonni e dei nipoti organizzata dall'associazione 50 e più, associazione degli over 50 aderente a Confcommercio. A loro si è aggiunto il riconoscimento speciale a Roberto Pinton, professore ed ex rettore dell'Università di Udine. Carnevale è stato premiato per lo sport, Venuti per il volontariato e Petean per l'attività imprenditoriale. Spazio poi ai bambini delle scuole primarie udinesi, protagonisti del concorso I nonni raccontano, riservato alle classi quarte. I riconoscimenti sono andati alla Boschetti Alberti, alla Arturo Zardini
8: Albini, alla Ippolito Nievo e alla Ada Negri.
2: Si va verso il ripristino dei collegamenti sciistici tra il comprensorio di Sella Nevea e quello della vicina Slovenia. In arrivo 60 milioni di euro dal governo di Lubiana.

0: qualcosa si muove per la ristrutturazione degli impianti sciistici sloveni del Monte Canin, chiusi da 4 anni, compromettendo il collegamento in quota con quelli di Sellanevea. Il governo di Lubiana infatti avrebbe deciso di stanziare 60 milioni di euro nei prossimi 3 anni, dopo la richiesta del comune di Bovez, proprietario delle infrastrutture sciistiche, di finanziare il progetto di rilancio della località slovena. L'operazione ruoterebbe attorno alla creazione di un consorzio capeggiato dall'impresa altoatesina Leitner, azienda leader nelle costruzioni funivarie, e la compartecipazione di operatori turistici sloveni dell'area. L'ufficialità del provvedimento del governo sloveno dovrebbe arrivare a fine ottobre con la firma congiunta con l'amministrazione comunale di Bovez. Una notizia accolta con un cauto ottimismo da parte della regione Friuli Venezia Giulia, che in passato aveva più volte sollecitato l'intervento del governo di Lubiana per ripristinare il collegamento sciistico transfrontaliero dopo gli ingenti investimenti fatti negli ultimi 20 anni sui propri impianti di Sellanevea. Condizione fondamentale per valorizzare l'offerta turistica invernale di un'area dove è possibile sciare da novembre fino ad aprile. Un intervento dal costo finale di 80 milioni di euro, che prevederebbe la realizzazione di una nuova cabinovia per l'arroccamento da Bovez alle pendici del Monte Canin, la sostituzione delle seggiovie esistenti con nuovi impianti quadriposto e l'installazione di una rete di cannoni per la produzione di neve programmata. I tempi, se tutto filerà liscio, nella stagione 2029-2030 il comprensorio sciistico transfrontaliero potrebbe nuovamente riaprire per la gioia degli sciatori e degli operatori turistici di Sellanevea. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il villaggio Barcolana apre al pubblico ha già aperto al pubblico questo pomeriggio. A Trieste è avviata la grande festa della vela, fatta di oltre 500 eventi e 1000 persone impegnate nell'organizzazione, con al centro la regata più affollata del mondo, in programma domenica 11 ottobre. 1300 le imbarcazioni che vi partecipano. Il momento inaugurale istituzionale si terrà invece domenica alle 19 in Piazza Unità, in occasione dell'inaugurazione del tunnel immersivo The Ocean in Me. A Monfalcone una mattinata dedicata al movimento e alla prevenzione con Movite, l'iniziativa organizzata da Starbene Group, realtà attiva da 40 anni nel campo della salute e del benessere. Tra gli ospiti anche il campione olimpico Stefano Baldini e i velisti di Luna Rossa, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini.
2: 40 anni dedicati al movimento, inteso non soltanto come attività fisica ma come strumento di prevenzione e benessere. Il percorso di Starbene Group al centro di Movite a Monfalcone, iniziativa sostenuta da 8 comuni del territorio, una comunità di gente che vuol stare bene. Roberto Travan, direttore generale Starbene Group.
3: La comunità la senti che cresce piano piano, passo dopo passo. La crescita nostra con la crescita delle persone. La crescita delle persone cresce la comunità. E oggi un po' c'è l'esempio. Abbiamo cercato di avere vicino la maggior parte delle persone che sono stati con noi da quasi 40 anni.
2: Un principio messo anche in pratica. Durante una pausa i partecipanti si sono alzati e hanno fatto qualche minuto di movimento insieme. Dal rapporto tra allenamento e salute alla prevenzione dell'infiammazione cronica. Diversi temi affrontati con medici, preparatori e campioni dello sport. Tra gli ospiti la sciatrice paralimpica Martina Vozza, il campione olimpico della maratona Stefano Baldini e 2 protagonisti della vela italiana, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini. Per loro allenarsi non significa soltanto mare, il lavoro a terra è fondamentale per sostenere gli sforzi richiesti da imbarcazioni sempre più veloci. Gianluigi Ugolini.
4: Portiamo avanti 2 percorsi, 2 programmi parallelamente, che sono la Coppa America con Luna Rossa, il programma di Coppa America con Luna Rossa e il programma olimpico con la federazione con l'aeronautica militare. Al momento stanno portando i loro frutti.
2: Preparazione, ma anche capacità di adattarsi a barche molto diverse, dal Nacra 17, il catamarano olimpico sul quale gareggiano insieme, al AC40 di Luna Rossa, dove sono entrambi trimmer. Maria Giubilei.
5: E la differenza principale secondo me è che quando sei su una C40 sei seduto lì dentro e non ti arriva tanta acqua.
2: 2 percorsi portati avanti in parallelo e 2 grandi obiettivi, la Coppa America con Luna Rossa a Napoli nel 2027 e sul Nacra 17 la corsa verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.
5: Sicuramente portiamo il messaggio che lo sport può riempire la nostra vita e che una vita in movimento alla fine fa sempre bene.
2: Monfalcone, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Domattina su Radio 1, subito dopo il nostro notiziario del mattino, torna la rubrica Vita nei Campi. Sentiamo un'anticipazione.

0: Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani dedica l'intervista di apertura all'ex rettore dell'Università di Udine Roberto Pinton su nutrizione vegetale e chimica agraria tra necessità di limitare il consumo di suolo e prospettive di sostenibilità. A seguire il nodo dei pozzi artesiani e dell'abbassamento dei livelli delle falde acquifere. I sovesci di stagione che imitano la natura e nutrono il terreno con le leguminose. La filtrazione tangenziale su membrana del vino, un metodo senza coadiuvanti. E ancora, a cosa servono i funghi in natura? La risposta parte dal loro modo di nutrirsi. Alberi secolari sulle piste dei Malgari, un cammino in Carnia tra i giganti dei boschi. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ed è tutto per questa edizione. In segreteria ha collaborato Matteo Bazzi, per la parte tecnica in regia Roberto Cavallari e Bruno Montevecchi. Da parte di Lorenzo Giroffi ed Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: My body's ready, e quante volte abbiamo ribadito questo concetto traslando, no? Il corpo dei grandi atleti, delle atlete che deve essere pronto per gli appuntamenti che contano. Ci avviciniamo alla chiusura di questa lunga diretta, poi piacevolmente travolti dalle discipline olimpiche, non olimpiche, più diverse, da medagli, da campioni e da campionessi, ovviamente il calcio, così anche qui, come dicevo prima, torniamo alla ordinaria, per così dire, amministrazione, pure perché il risultato clamoroso, quello che sta maturando nella Serie A della Nations League, in uno dei gironi della Lega A, si gioca a Fiume. La Croazia è sotto di 4 reti contro l'Inghilterra all'intervallo, praticamente scatenati tre leoni con i soliti noti che conoscete perfettamente: Harry Kane, Bellingham, Gordon e Bukayo Saka, per un parziale già molto molto pesante. Nello stesso girone, per gli appassionati, ricordiamo, questa sera alle 20.45 c'è Spagna Repubblica Ceca. Per chi non l'avesse ancora capito, l'appuntamento con gli azzurri, il quarto e ultimo di questa finestra di Nations League, di questa massima sosta per il campionato. Lunedì sera ci sarà Italia-Turchia a Bologna. Grazie davvero a chi ha lavorato con noi qui da Trento al Festival di Trento e della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Malizia e Mario Leonardi, e poi naturalmente la nostra squadra da Roma in regia Ombretta Conti, e poi Marco Mascia e tutti gli altri colleghi tecnici che si sono alternati alla console di Saxarubra. Grazie davvero Andrea Pistorio per il lavoro sempre preziosissimo in queste circostanze straordinarie, quando siamo al di fuori dei nostri studi e incontriamo la gente, il pubblico e gli ascoltatori, come è accaduto oggi in piazza Cesare Battisti. Da Guido Ardone grazie per averci seguito. Gli appuntamenti di domani li ho già ricordati, ma lo faccio ancora volentieri, perché ovviamente su Radio 1 con la MotoGP, con il Gran Premio del Giappone alle 7, poi Extra Time 8.55 qui da Trento, all'interno Formula 1, Gran Premio del Bahrain ma in Malesia, domenica Sport da Saxarubra dalle 14 in poi, ovviamente per tutto ciò che c'è da raccontare. Grazie davvero per averci seguito. Alex Warren e questa Fever Dream ci accompagnano al lungo GR1 delle 19, importante appuntamento con l'informazione. Saluti da Trento e restate con noi su Rai Radio 1. Alla prossima.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: ore 19.
1: GR1.
2: La crisi della casa infiamma la Spagna, cortei in oltre 50 città, folla in piazza Madrid, scontri a Valencia, invocato lo sciopero generale. Capitali isolate, infrastrutture essenziali annientate, la strategia di Putin in Ucraina, Mosca colpisce un altro ponte a Kiev e invita diplomatici e stranieri a lasciarla, Zelensky, reagiremo. Manovra e punti fermi del governo, risorse per famiglie e imprese per il caro energia, rapporto deficit-PIL sotto il 3%, la maggioranza con noi conti in ordine, le opposizioni no allo scostamento per il riarmo, nodo leadership nel campo largo. Garlasco ancora un colpo di scena, dopo i test negativi sul DNA, sulla bicicletta di Stasi, la difesa annuncia nuovi elementi, uno farà scalpore. L'intelligenza artificiale mostra il lato più tenero. Da OpenAI a Meta arrivano mascotte da cartone animato per gli agenti capaci di intervenire al posto nostro. Misterioso, carismatico e pericoloso, Mr. Chams ora ha un volto, quello di Alexander Skarsgård. I Rolling Stones lanciano il video di una delle hit di Foreign Tongues. Tennis, allarme Sinner, Jannik salta anche il Masters 1000 di Shanghai, a rischio il suo primato nel ranking. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alle manifestazioni in Spagna in migliaia, in piazza in diverse città, il giorno dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti contro l'emergenza abitativa del governo Sanchez.
3: Uno striscione in testa al corteo annuncia l'obiettivo dei manifestanti: organizzare uno sciopero generale di 8 giorni per fare naufragare 8 anni di governo progressista. Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti degli ultimi anni.
4: Spagna tiene un congresso sequestrato.
3: Il congresso spagnolo è stato sequestrato dagli speculatori immobiliari, scandisce un esponente del sindacato degli inquilini, secondo cui oggi sono scese in strada a Madrid 500.000 persone. 70.000 invece la stima delle autorità. Le proteste, iniziate dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen Abascal, diventata ormai un simbolo della battaglia per il diritto alla casa, si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo di Pedro Sánchez per affrontare la crisi abitativa. La mobilitazione ha coinvolto anche altre città spagnole, come Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ospita un congresso sugli investimenti immobiliari. Il bilancio è di 5 manifestanti arrestati e 9 poliziotti feriti. Lunedì il premier Sanchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla possibilità di indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, non colpiremo obiettivi civili in Russia, ma continueremo ad attaccare gli impianti petroliferi. Così poco fa Zelensky all'agenzia Reuters. Intanto Mosca avverte i diplomatici e gli stranieri presenti a Kiev: lasciate la città, e continua a bersagliare la capitale. La corrispondente. Pezzo di Liana Mistretti.
5: La conferma arriva da Mosca. L'esercito russo ha colpito uno dei maggiori ponti stradali sul Dnipro a nord di Kiev. Per il terzo giorno consecutivo nel mirino delle forze russe i ponti strategici della capitale ucraina. Per Mosca si tratta di infrastrutture utilizzate dall'esercito di Kiev per gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari. Ma sono ponti che ogni giorno permettono a centinaia di migliaia di persone di spostarsi da un

0: una parte all'altra della città, in una quotidianità che con l'avvicinarsi dell'inverno diventa sempre più difficile. Secondo il New York Times, il Cremlino avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole di guerra per colpire le infrastrutture civili con l'obiettivo di mettere in ginocchio la rete energetica del paese e lasciare al buio e al freddo gli ucraini il prossimo inverno. Il Ministero degli Esteri russo, in un comunicato, è tornato a chiedere agli stranieri e ai diplomatici che si trovano a Kiev di lasciare la città e di non recarsi nel paese, ma al momento dall'Ucraina non è previsto alcun piano ufficiale di evacuazione. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Non si arrestano i combattimenti nemmeno nello Yemen. Siamo dunque al Medio Oriente. Forti esplosioni nella capitale yemenita Sanaa, mentre i media legati agli Houthi, ribelli filo-iraniani, denunciano un attacco contro la rete di telecomunicazioni nel territorio sotto il loro controllo, attribuendolo all'offensiva aerea delle forze filo-saudite. A Riyadh, invece, un raid degli stessi Houthi avrebbe provocato un incendio in una raffineria. E dunque il Medio Oriente resta al centro dell'agenda di Donald Trump. La guerra contro l'Iran finirà dopo le elezioni di metà mandato, ha detto il presidente americano durante un comizio in Alabama. Da New York il corrispondente.
2: Una riunione non annunciata dei più stretti collaboratori di Trump, presieduta dal vice Vance, si sarebbe tenuta ieri, secondo Axios, nella residenza di Camp David, per esaminare i prossimi passi nella guerra contro l'Iran e il conflitto tra Houthi, filo-iraniani e Arabia Saudita. A colloquio il segretario di Stato Rubio, il segretario alla difesa Exet, l'inviato speciale Witkoff, il direttore della CIA Ratcliffe e il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Kane. L'ultimo incontro del genere, scrive Axios, fu nell'estate dello scorso anno, subito prima della guerra dei 12 giorni di Israele contro Teheran, che si concluse col bombardamento americano dei siti nucleari della Repubblica Islamica. La Casa Bianca non commenta, il presidente però in questi giorni è tornato a ipotizzare nuovi bombardamenti contro l'Iran e segnali in tal senso non mancano. Una terza portaerei, la Roosevelt, è appena partita in direzione Medio Oriente, arriverà nelle prossime settimane insieme ad altri 10.000 soldati. Poi ci sono i prezzi del petrolio, ancora alti anche se il greggio è tornato con l'aiuto americano a transitare in quantità maggiori per lo stretto di Hormuz. È la prova, secondo Bloomberg, che gli investitori si attendono comunque una reazione militare iraniana e una nuova escalation. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Seconda giornata nel Principato di Monaco per il presidente Mattarella, che in mattinata ha incontrato la comunità italiana. Tutela dell'ambiente e multilateralismo al centro delle dichiarazioni del capo dello Stato insieme al principe Alberto II.
3: I legami storici, la profonda amicizia tra Italia e Principato, ma soprattutto una visione comune su tanti dossier. Il presidente Mattarella chiude la sua visita di Stato ribadendo la vicinanza tra i due paesi. Ultima tappa, il museo oceanografico, eccellenza monegasca in campo di protezione marina. Occasione per tornare insieme al principe Alberto sulla necessità di un Mediterraneo finalmente libero da conflitti e violenze.
4: Concordemente. Il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
3: Bene, la cooperazione contro la criminalità economico e finanziaria, prosegue Mattarella, sottolineando poi la piena condivisione anche sui temi internazionali. È comune, osserva, la ricerca del dialogo per la soluzione delle crisi nel segno di un indispensabile multilateralismo.
4: Una costante piena sintonia e convergenza ispirate della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
3: Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
1: Rai Radio 1, le 19:07 minuti. Tra le misure approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri c'è anche un intervento importante per la Terra dei Fuochi. Lo rivendica sui social Giorgia Meloni, che continua: abbiamo stanziato 200 milioni di euro in più per le bonifiche, semplificando e rendendo più rapide inoltre le procedure per gli altri siti contaminati sul territorio nazionale. E l'esecutivo ha inviato alle Camere il documento di programmazione finanziaria e la relazione per lo scostamento di bilancio da 29 miliardi tra energia e difesa.
5: Sul fronte energetico sono previsti circa 14 miliardi per sostenere famiglie, studenti, imprese e pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle aziende energivore, allo sviluppo delle rinnovabili e all'efficientamento energetico di scuole e ospedali. Le risorse destinate alla difesa, invece, andranno a rafforzare capacità operative e tecnologiche militari, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede NATO. Il governo conferma inoltre l'obiettivo di riportare il rapporto deficit PIL sotto il 3%, un passaggio che potrebbe

0: favorire l'uscita del paese dalla procedura europea per deficit eccessivo. Resta però l'incognita dello scenario internazionale. Le tensioni geopolitiche potrebbero mantenere elevati i prezzi di petrolio e gas con ripercussioni sull'inflazione e sulla crescita. Secondo uno degli scenari ipotizzati dall'esecutivo, un nuovo shock energetico potrebbe costare all'Italia fino a 0,3 punti del PIL nel biennio 2027-2028. Lorenzo Opice, GR1.
1: E siamo alla politica, con il centrodestra che dibatte delle misure allo studio in vista della manovra, mentre nel centrosinistra si accende il confronto sulle primarie. E a Firenze, seconda giornata della Leopolda di Matteo Renzi.
2: Continuare a litigare nel centrosinistra significa regalare il paese e il Quirinale a Giorgia Meloni. Così Matteo Renzi dalla kermesse fiorentina, che poi sul tema alleanze si rivolge direttamente a Giuseppe Conte. Non ho bisogno di dare garanzie, assicura, nel merito noi ci siamo. Conte, che rispondendo ad Elly Schlein, ribadisce: il leader venga scelto attraverso le primarie, quindi l'affonda Meloni sulle questioni economiche.
3: Fa uno scostamento e trova 14 miliardi da mettere sulle armi di spesa aggiuntiva. È una follia.
2: Anche la segretaria dei Dem attacca la premier sulle spese militari. Non si era mai visto un aumento così. Noi non ci stiamo, dice, e assicura: con noi al governo porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia rivendica l'azione del governo per coniugare responsabilità e crescita con i conti in ordine. Marta Schifone.
4: Il governo Meloni continuerà a tagliare le tasse, a sostenere il reddito delle famiglie, la difesa del potere d'acquisto dei cittadini e il sostegno a chi lavora e produce.
2: La Lega insiste su una legge di bilancio coraggiosa, anche con una tassazione che coinvolga le grandi banche. Forza Italia conferma l'impegno per ridurre le tasse al ceto medio e Noi Moderati definisce la flessibilità necessaria per contrastare l'inflazione. Alessandro Allegra, GR1.
1: Il cardinale Mauro Gambetti, finora arciprete della Basilica di San Pietro, è stato nominato arcivescovo di Chieti Vasto, posto lasciato libero per raggiunti limiti di età dal teologo Bruno Forte.
5: La curia di Leone XIV prende lentamente forma. Gambetti, francescano conventuale voluto da Francesco, lascia dopo essere stato per 5 anni vicario generale per la città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale e presidente della fabbrica di San Pietro. Succede al teologo e arcivescovo Monsignor Bruno Forte nella diocesi di Chieti Vasto. Il cardinale dovrebbe fare il suo ingresso a fine novembre e comunque dopo le celebrazioni per i 400 anni della Basilica Vaticana. Diverse le iniziative di Gambetti per la Basilica di San Pietro, che negli anni hanno ottimizzato i costi e allo stesso tempo hanno fatto sorgere qualche malumore all'interno del piccolo Stato. Comunque è solo l'ultima delle decisioni del Papa, che dall'inizio del pontificato ha nominato il prefetto del Dicastero della Carità, Monsignor de San Martin, Monsignor Iannone al Dicastero per i Vescovi, Suor Smerilli al Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale, il prefetto della Casa Pontificia, Monsignor Reich, e il sostituto alla Segreteria di Stato, Monsignor Rudelli. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Lampedusa ricorda la strage del 3 ottobre, 13 anni fa, il naufragio in cui morirono 368 migranti, una delle più gravi tragedie nel Mediterraneo. Oggi, nella giornata della memoria e dell'accoglienza, la marcia con familiari delle vittime, superstiti e studenti. Monito del presidente della CEI, Cardinale Zuppi: la dignità umana non ha passaporto. La cronaca con il caso Garlasco. Mentre il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, la difesa di Alberto Stasi annuncia altre prove utili a ottenere la revisione del processo.
6: Abbiamo nuovi elementi a nostro favore che non riguardano le indagini svolte nel 2007, subito dopo il delitto, ma che faranno comunque molto scalpore. A dirlo è l'avvocata di Alberto Stasi, Giada Boccellari, che dopo la chiusura delle indagini nei confronti del nuovo indagato Andrea Sempio lavora alla richiesta di revisione del processo per il suo assistito. Intanto gli ex consulenti di Stasi, Francesco Maria Avato e Matteo Fabbri, annunciano querela nei confronti del consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra. Secondo quest'ultimo, i due avrebbero saputo delle 2 controanalisi negative che smentivano la presenza del DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi. Test effettuati dai RIS ma mai finiti agli atti dell'inchiesta ed emersi soltanto con la chiusura indagini. Mai saputo nulla, ribadiscono Avato e Fabbri, che chiedono di essere ascoltati dagli inquirenti. A non credere alla sussistenza delle prove presentate contro di lui è proprio Andrea Sempio, che in una lunga intervista ribadisce la sua innocenza e spiega: porto scarpe numero 44, oggi come all'epoca del delitto, 2 taglie più grandi dell'impronta lasciata in casa Poggi e ora attribuita proprio a lui. Simone Zazzera, GR1.
1: Arrestato a Roma per terrorismo un 36enne originario della provincia di Napoli, appartenente ad ambienti anarchici. Nel suo telefono la polizia ha scoperto istruzioni per fabbricare esplosivi e sabotare ferrovie.

0: e carceri. È accusato anche di aver ferito il vice dirigente della Digos, sempre nella capitale, il 18 aprile scorso, durante un corteo per Alfredo Cospito, militante anarchico dal 2022, sottoposto al regime di carcere duro. Cocaina aromatizzata a vari gusti di frutta. Nel corso di una perquisizione nel Varesotto, la Guardia di Finanza ha sequestrato una partita di droga confezionata per attrarre consumatori giovani.
1: Circa 20 kg di cocaina aromatizzata alla fragola, all'uva, al cocco e al melone e porzionata in panetti con l'effigie di Superman, oltre a marijuana, hashish, ecstasy, eroina ed LSD per un valore complessivo di 5 milioni di euro. Nel corso di un pattugliamento nei pressi di un bosco in provincia di Varese, la Guardia di Finanza ha fermato tre persone, due cittadini spagnoli e un italiano, che si stavano scambiando una valigia con un cospicuo quantitativo di droga e ha provveduto al trasferimento in carcere. Ma perché aromatizzare la cocaina? Ce lo spiega il colonnello Alessandro Lucchini della Guardia di Finanza di Varese.
2: È quello che noi comunemente chiamiamo il fenomeno del marketing criminale. Questo evidentemente da un lato per renderla più appetibile, più accattivante verso una clientela più giovane, dall'altro più in generale per allontanare dal consumatore lo spettro dei gravi danni, gravissimi danni che la cocaina produce al cervello e al fisico di chi ne fa uso.
1: Giancarlo Rossi, GR1.
0: La nuova tendenza delle big dell'intelligenza artificiale, accompagnare i propri prodotti con mascotte rassicuranti che ammiccano al mondo dei bambini.
3: Prima la presentazione di Jolly, tenero pupazzone in stile Teletubbies, voluto da Meta. Poi i quattro dolcissimi personaggi animati di OpenAI, una nuvola, una rana, un cono e un cuore. Interfaccia carine e coccolose, volute per il lancio dei rispettivi nuovi servizi agentici. Non certo una novità nel settore tecnologico, eppure, in una fase di grande timore, la conferma chiara di una strategia che prova ad umanizzare l'intelligenza artificiale. Stefano Epifani, presidente Fondazione Sostenibilità Digitale.
4: Questi strumenti rappresentano la apoteosi dell'ipocrisia di Big Tech, che da una parte gridano allarmi e dall'altra cercando di inserire degli oggetti che possiamo ritenere amichevoli, innocui, all'interno delle nostre case. L'aspetto dei cuccioli serve sia per attirare i bambini, che sono dei driver d'acquisto sempre più importanti, sia per abbattere le difese e la diffidenza da parte degli adulti,
3: a scapito dei nostri dati più intimi.
4: Questi strumenti, per offrire servizi sempre più personalizzati, devono entrare sempre più intimamente nella nostra privacy e di conseguenza consentiranno di costruire profili comportamentali e soprattutto profili di acquisto sempre più specifici.
3: Mauro Zanda, GR1.
0: Il celebre concerto di Colonia di Keith Jarrett torna domani all'alba sulla terrazza del Pincio nella capitale con la pianista siciliana Gilda Butta, protagonista in serata anche dell'appuntamento conclusivo del festival Piano City Roma in Piazza del Campidoglio. La nostra intervista.
5: La magia dell'alba romana al Pincio si sposa con la meraviglia del concerto di Colonia di Keith Jarrett. Signora Butta, la partitura è scritta, dunque le note ci sono tutte. Ma è possibile l'interpretazione di un concerto che fu improvvisato completamente?
6: Assolutamente sì. La modalità di suonare del singolo pianista inevitabilmente cambia. Ognuno di noi ha un suono diverso, ha una modalità di fraseggio diversa. Di sicuro sarà nuovo, perché ogni volta è completamente diverso. Tutte le volte che l'ho suonato, secondo me il Pincio sarà bellissimo.
5: Domani sera invece lei sarà impegnata nel concerto conclusivo di Piano City Roma al Campidoglio con un altro repertorio, ovvero le colonne sonore di Ennio Morricone, di cui lei è stata a lungo la pianista di riferimento.
6: Sì, dividerò il palcoscenico con due artiste meravigliose, Leonora Armellini e Rita Marcutulli, tre pianiste completamente differenti. Io suonerò la musica di Ennio, che in questo caso mi dà un'emozione un po' diversa, perché suonare al Campidoglio, quindi vedere la casa dove lui ha vissuto, dove io andavo a prendere le partiture, secondo me sarà ancora più emozionante.
5: Claudia Fayens, GR1.
0: E ora parliamo del nuovo video pubblicato dai Rolling Stones per Mr. Charm, una delle hit dell'ultimo album, Foreign Tongues. Ora, del brano che parla di un pericoloso personaggio capace di ammaliare le persone con il suo carisma, esisteva solo il video della registrazione in studio. Ora, invece, Mr. Charm ha un volto ed è quello di Alexander Skarsgård, figlio d'arte, noto per serie come Succession e True Blood, e intanto cinema. Per la pagina sportiva c'è in studio Alessio Maldini.
7: Tennis in apertura col forfè di Yannick Sinner al Masters 1000 di Shanghai. Dunque slitta ancora il ritorno del campione altoatesino, sempre alle prese con un'infiammazione al ginocchio. Sono dispiaciuto ma non posso giocare, il messaggio di Sinner che non gioca da Wimbledon e che adesso rischia di perdere la prima posizione del ranking. E su questo ulteriore rinvio sentiamo le parole della sciatrice, campionessa olimpionica Federica Brignone.
8: Ho avuto occasione un po' di conoscerlo un po' meglio lì al Jay Medical e è stato molto piacevole. Quello che ho visto è una persona molto quadrata, è anche molto giocosa e mi fa piacere quello che fa ancora, cioè fa tantissime cose per giocare, per divertirsi, oltre che essere molto molto quadrato per quello che è il suo allenamento. Quindi se non sarà questo torneo sarà il prossimo, ma rientrerà fortissimo.
7: E a Tokyo ATP 500 finito per Arnaldi e Berrettini sconfitti da Alcaraz e De Vallejo con lo stesso risultato 7-6-6-1. Questo intenso weekend inizio ottobre proseguirà fino a lunedì, giorno d'Italia-Turchia di Nations League. Domani mattina invece scenderanno in pista piloti della MotoGP per il Gran Premio del Giappone e quelli della Formula 1 per il Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia per la guerra nel Golfo. In prima fila a Sepang ci sarà una Ferrari.
9: Dei 22 piloti in griglia solo 10 avevano già corso a Sepang e appena 3 ci avevano vinto, e due di questi, Verstappen e Hamilton, sono in prima fila, il terzo è Alonso azzoppato da un Aston Martin deprimente, l'uno, l'olandese, è in pole con la Red Bull, l'altro, il baronetto inglese, è pronto ad azzannarlo alla prima curva con la Ferrari. In un mondo di piloti bambini e di baby fenomeni, un riconoscimento al valore dell'esperienza, ma anche all'esperienza del valore di due fenomeni, Max e Lewis, che si detestano cordialmente pur riconoscendo vicendevolmente il valore dell'altro. Il duello tra le due tigri in Malesia fa da cornice ad un'altra sfida, quella per il titolo, che oramai, salvo cataclismi, si restringe al duo Mercedes, Antonelli e Russell. Kimi, nonostante il pasticcio in Q2, partirà terzo, George scatterà invece settimo. Per il leader del mondiale, l'occasione per provare a riallungare dopo il successo di Russell a Baku, nel contesto però di una gara dove la gestione delle gomme sarà la chiave, oltre al gran caldo, e dove paradossalmente anche la pioggia potrebbe sconvolgere i piani, senza dimenticare poi gli altri protagonisti, Leclerc, quarto con la Ferrari, il duo McLaren in terza fila e perché no Hajar con la Red Bull, partirà ottavo. Vero, ma si era pur sempre qualificato terzo. Manuel Codignoni, GR1.
7: Domani mattina la radiocronaca del Gran Premio di Formula 1 andrà in onda esclusivamente su Radio 1 Sport alle 8.55. Prima alle 7, ma su questa rete la cronaca del Gran Premio del Giappone di MotoGP. Dalla pole scatterà Martin, vicino al pilota dell'Aprilia, la Ducati di Marc Marquez, che oggi ha vinto la Sprint Race.
10: Marc non sbaglia, gli avversari nella lotta mondiale sì, e così Marquez ringrazia e vince. L'iridato di Cervera è ancora una volta iperaggressivo alla prima curva, dove dopo essere scattato dalla seconda posizione in griglia infila il poleman Martin per prendersi la prima posizione. Poco dopo Alex Marquez fa strike e falcia di Gian Antonio Acosta. Restano le Aprilia di Martinetto e Bezzecchi a inseguire Marc, ma il riminese paga l'azzardo sulla gomma media e scivola progressivamente indietro, chiudendo mestamente sesto. Jorge prova a tenere il ritmo di Marc, ma va in difficoltà nel terzo finale di gara quando subisce la rimonta degli arrembanti Bastianini e Moreira. All'ultima tornata combatte con l'italiano della KTM, entrambi superano i limiti della pista e vengono retrocessi. Secondo è così il rookie brasiliano della Honda LCR. In classifica Martino rimane in testa, ma Marca accorcia ed è lontano solo 7 punti, mentre Bezzecchi scivola a meno 45. Luca Cesaretti, GR1.
7: E lunedì, come dicevamo, tornerà in campo la nazionale per la quarta partita di Nations League. Gli azzurri, dopo il convincente pareggio di Parigi contro la Francia, ospiteranno a Bologna la Turchia, con l'obiettivo di bissare il successo di Bursa.
11: Senza remore l'Italia non ha rinunciato a se stessa, al suo palleggio rischioso contro quello a volte sovrabbondante della Francia. La coerenza ha pagato con il pareggio di rimonta nel debutto di Zidane nel suo Stade France. La strada è giusta, ha commentato Roberto Mancini.
12: E questo è quello che dobbiamo fare. Anche nelle difficoltà dobbiamo rischiare, solo così possiamo crescere.
11: L'Italia dei giovani, Caiode, si è confermato nella dedizione e nell'intraprendenza. Due partite in azzurro con il piglio del giocatore esperto, è stato fuori categoria Donnarumma. L'Italia è terza nel gruppo A a 4 punti, dietro al Belgio 6 e alla Francia 7. Il secondo posto però non è impossibile.
13: Perché no? Sicuramente ce la metteremo tutta, sicuramente possiamo fare ancora passi in avanti. Abbiamo un'altra partita importante da 2 giorni, bisogna andare lì e cercare di vincere la partita, poi tutto può succedere, ma sicuramente ce la metteremo tutta per arrivare il più avanti possibile.
11: Parigi con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
7: E per lo sport è tutto.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Carlo Boninsegna. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.

0: Preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
1: Buonasera. Nel giorno di Simchat Torah, che oggi festeggiamo, il giorno della gioia della Torah, noi ebrei facciamo una cosa che a prima vista sembra un po' strana. Finiamo di leggere il libro, il Pentateuco, la Torah, e lo ricominciamo subito. Si leggono gli ultimi versi del Deuteronomio e immediatamente si riapre il rotolo della Torah per leggere i primi versi della Genesi. La tradizione nota anche in questa continuità un dettaglio nelle lettere. L'ultima parola della Torah, Israel, finisce con la lettera Lamed. La prima Bereshit comincia con la Bet. Se alla fine si fa seguire l'inizio, le due lettere formano la parola Lev, cuore. È come dire che il cuore del libro sta nel punto in cui la fine si congiunge con l'inizio e si sceglie di non smettere. Fra la fine e l'inizio non si lascia nemmeno una pausa. Per questo si balla in cerchio, con i rotoli della Torah in braccio avvolti nei loro mantelli, senza aprirli. Non si festeggia perché si è capito tutto. Il legame con il libro non passa soltanto dalla comprensione. Il 7 ottobre del 2023 era Simchat Torah e la gioia è stata spezzata dal massacro. Il testo che riapriremo è lo stesso, ma noi non lo siamo. Ricominciare non è ripetere e non è dimenticare, è portare sulla stessa pagina anche la strada più dolorosa che abbiamo fatto.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte del paese. Fanno eccezione un po' di nubi ancora sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna meridionale, con rovesci possibili nel Cagliaritano. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per domani. Sarà una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia, in estensione poi anche nella forma di temporale alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. Pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
7: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
6: Domani alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Radio 1 Musica.
9: 19:28, buonasera e benvenuti a Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione, coordinamento tecnico c'è Stefano Valli, io sono Gabriele Brocari. Questa sera fino alle 23:30 proviamo a fare una cosa che con la musica è sempre possibile fare, cioè mettere in fila tante belle canzoni, anche lontane tra di loro, e scoprire che in qualche modo stavano un po' già parlando la stessa lingua. A noi piace la musica perché ha una caratteristica particolarmente straordinaria, perché non conosce epoche, non rispetta i confini, non ha una grande considerazione delle categorie, delle etichette, anche perché una canzone nata 50 anni fa può improvvisamente raccontarci qualcosa di molto contemporaneo, anche come un artista, ad esempio.

che arriva da un'altra generazione può diventare un riferimento per qualcuno che oggi ha appena cominciato a scrivere musica. E poi un suono, soprattutto se nasce dall'altra parte dell'oceano, può trasformarsi passando attraverso Napoli, Londra, Los Angeles, Milano in qualcosa di diverso. Infatti questa sera attraverseremo tutti questi incroci. Ci sarà il soul, ci sarà il rock, ci sarà la disco music sabato sera, poi ci sarà il pop.

invece sono rimasti nella memoria, e poi arriveremo fino alla West Coast, alle sue glorie, alla sua parabola. Insomma, sarà un bel viaggio, e un viaggio che parte però da Napoli, una Napoli che però non ha mai avuto molta voglia di essere semplicemente Napoli, è una città che nella musica ha sempre preso quello che arrivava da fuori, lo ha attraversato proprio con la sua lingua, con il suo ritmo, con la sua cultura, anche, e poi restituito, trasformato al mondo. Una storia che spesso chiamiamo Neapolitan Power, il dialogo tra canzone napoletana, soul, funk, jazz, rock, elettronica. Quella tradizione passa anche attraverso la pista da ballo, il vinile, il campionamento, l'elettronica, è uno dei nomi che più chiaramente rappresentano questo nuovo capitolo, è quello dei Nugene. Noi ci riascoltiamo con il nuovo singolo Carré per ricominciare insieme questa puntata di Radio 1 Musica. Buon ascolto.

Enea con Care, che vuol dire insomma cadere. Questo è soltanto il primo indizio della nostra serata, perché questa sera proveremo a seguire un po' il filo di una musica che non considera il passato un museo, ma è praticamente una specie di archivio dal quale continuare a prendere le idee. A noi piace tanto, soprattutto quello di Napoli, che è un caso esemplare, perché cambiano le generazioni, cambiano le tecnologie, cambiano i luoghi dove si ascolta la musica, ma rimane questa precisa capacità di contaminare. E più avanti nella serata incontreremo una band che appartiene a un'altra generazione ancora di questa storia, ma adesso il nostro viaggio però ci porta completamente altrove, alla fine degli anni 90, quando una canzone pop poteva diventare un successo internazionale e trasformare almeno per qualche mese una cantante sconosciuta in una star planetaria. È un po' il territorio delle One Hit Wonder, no? Le cosiddette meteore, quelle canzoni che finiscono per diventare molto più famose dei loro interpreti e che proprio per questo rimangono nella memoria anche quando il resto della carriera dell'artista viene progressivamente dimenticato. Una delle storie più emblematiche di questo fenomeno è quella di Jennifer Page, che tutti quanti voi ricordate soprattutto per questa canzone, non certo per il suo nome. Questa è Crush.

Paperface con Crush. Eravamo alla fine degli anni 90, una stagione nella quale il pop internazionale aveva trovato questa lingua comune, no? Le radio trasmettevano praticamente gli stessi singoli in paesi diversi, questi videoclip che facevano circolare volti e canzoni a una velocità mai vista prima. Oggi la stiamo rivedendo sui social, ma all'epoca queste melodie molto efficaci potevano trasformare un artista sconosciuto in una, appunto, presenza planetaria come Jennifer Page, di cui abbiamo perso le tracce. Crush appartiene proprio a quel mondo, ci permette però anche di introdurre uno dei temi che torneranno più avanti quando parleremo con uno scrittore, perché ci ha scritto un libro sugli One Hit Wonders. Parleremo proprio sul fatto di cosa si possa significare davvero avere una sola canzone rimasta nella memoria, una sola opera. Una fortuna, naturalmente, perché non sono molti gli artisti che possono dire di aver lasciato un segno, un titolo riconoscibile da milioni di persone, ma può essere anche una strana forma di destino, no? Perché poi alla fine il pubblico finisce per ricordare la canzone e dimenticare tutto quello che c'era intorno. E la storia della musica è un po' piena di questi casi, e questa sera ne incontreremo diversi, alcune chicche da non perdere. Intanto lasciamo gli anni 90 e arriviamo in California, altro argomento che tratteremo verso la fine della nostra puntata di Radio 1 Musica, dove la storia è completamente diversa, ma il tema della memoria musicale rimane lo stesso. Noi ci ascoltiamo i Jefferson Starship, è una di quelle band che ha vissuto varie vite. Questa è la loro Crazy Feeling. Yeah.

Jefferson Starship con Crazy Feeling, li abbiamo conosciuti come aeroplani, erano nati appunto come Jefferson Airplane, poi si sono anche loro un po' modernizzati con questo nuovo indizio che abbiamo dato, perché parleremo di California, è uno di quei luoghi che nella storia della musica sono diventati proprio un genere a sé, no? Non soltanto uno stato americano, ma proprio un immaginario fatto di rock. In questo caso anche avete sentito, no? C'è la psicadelia, c'è il folk, c'è il country, le grandi armonie vocali, gli studi di registrazione, questi grandissimi musicisti, poi la straordinaria qualità di mettere insieme tanti linguaggi differenti. Gli Jefferson Starship arrivano proprio da quella storia e ne rappresentano un po' una delle tante trasformazioni, perché poi la scena californiana non è mai rimasta uguale a se stessa e ha continuato a cambiare insieme proprio agli artisti che la abitavano. E noi più avanti, nell'ultima parte della serata, vi consiglio di non perderla, torneremo su questo mondo parlando con Enzo Guaitamacchi, che ha scritto proprio un libro che riguarda questo argomento. Parleremo appunto di West Coast Music, della sua gloria, ma anche del suo declino. Per ora però facciamo un altro passo e lasciamo la California della love music, della sua gloria, ma andiamo verso quella pista da ballo internazionale, no? Dove il soul, il funk e la disco hanno cominciato a mescolarsi in modo sempre più evidente. E qui troviamo alcune produzioni italiane che hanno fatto scuola nel mondo. Possiamo dire che non si poteva ancora parlare di italo disco, ma c'era già la dance italiana che spopolava. Qui troviamo Jimmy Ross con un brano dal titolo First Two Love Affair, che sentite ci ricorda qualcosa. E questa è una di quelle cose che ti rimane in mente. Tutto italiano questo brano di Jimmy Ross.

Two Love Affair con Jimmy Ross, lui in realtà si chiama James Albert Abram, noto anche come Mel Turner, è stato un cantante e un compositore statunitense però di origine trinidadiana. Lui nasce in effetti a Trinidad e Tobago e poi si arruolò nella Marina degli Stati Uniti, girò un po' il mondo e le sue doti vocali lo portarono poi in Europa a lavorare innanzitutto prima in Belgio e poi in Italia, quando incontrò appunto Stefano Pulga e Luciano Ninzatti, che erano praticamente gli autori del progetto Cano e di tanti altri progetti dance italiani per la Full Time Records, una di quelle etichette che in Italia insomma hanno fatto veramente, hanno reso famosi diversi artisti. E questo brano ebbe poi un remix famosissimo da parte di un DJ newyorkese che era appunto Larry Levan e arrivò direttamente in testa alle classifiche di tutto il mondo. E lui è scomparso purtroppo all'età di 63 anni nel 2000, però questo brano ancora lo ricordiamo con piacere, anche perché poi la disco music è stata uno dei grandi laboratori della musica popolare del Novecento, ha preso elementi che arrivavano dal soul, dal funk, dal rhythm blues, dall'elettronica e anche dalla musica orchestrale e li ha trasformati in qualcosa di veramente nuovo, pensato per il corpo prima ancora che per ascolto domestico. Ma una volta arrivata in Europa questa musica ha vissuto anche una seconda vita con questi produttori che abbiamo appunto citato, musicisti e soprattutto i DJ che hanno recuperato e continuano a farlo brani che non avevano avuto successo enorme al momento della pubblicazione, li hanno trasformati in dischi di culto. Poi parleremo anche di un momento in cui i sample, i campioni hanno dato nuova vita anche a brani che pochi conoscevano, un meccanismo che ritroviamo più volte perché una delle cose più interessanti della musica è proprio la sua capacità di tornare. Adesso da questa pista da ballo torniamo alla canzone italiana con un autore che molti amano, che ha costruito gran parte della propria storia proprio sulla capacità di trasformare

situazioni personali in qualcosa nel quale il pubblico possa riconoscere, se avremo una bella pagina dedicata alla musica d'autore. Intanto ci ascoltiamo Ligabue.

Luciano Ligabue con qualcosa per te, la sua ultima ballata. La canzone d'autore funziona spesso così, da qualcosa di estremamente preciso, una persona, una situazione, anche un ricordo e se vogliamo un sentimento soprattutto, deve riuscire nel giro di pochi minuti a trasformarlo in qualcosa che appartenga alla fine a chi ascolta. È un equilibrio difficile, perché se una canzone poi è troppo personale rischia di rimanere un po' chiusa, no? Dentro la storia di chi l'ha scritta, mentre se cerca a tutti i costi di essere universale invece può diventare molto generica. Anche questo è un tema che spesso abbiamo trattato quando parliamo appunto di cantautorato. La forza sta proprio nella capacità di raccontare una cosa precisa, però lasciando dello spazio perché qualcun altro possa entrarci dentro, ed è un tema che appunto tornerà più avanti quando incontreremo un altro grandissimo personaggio della musica d'autore, e anzi ne incontreremo tre solo idealmente, ovviamente, perché non sono più tra noi, ma che ci daranno tre modi diversi di intendere la canzone italiana e il rapporto tra parole e musica. Per adesso restiamo ancora qualche minuto all'interno del discorso sulla scrittura, lo facciamo attraverso un artista che ha dimostrato come anche il pop più immediato possa contenere una quantità enorme di storia musicale, anche perché poi della black music parleremo ancora molto nella serata di stasera. Se guardiamo quello che abbiamo ascoltato fin qui sembra quasi impossibile trovare il filo comune, c'è Napoli, il pop degli anni 90, il rock californiano, la disco music, Ligabue e adesso Stevie Wonder. Eppure il filo c'è ed è quello della

contaminazione, della capacità proprio di perdere anche gli elementi che uno dava per scontato e assumerne altri, trasformarli in un linguaggio personale. Stevie Wonder è uno degli esempi più straordinari di questa libertà, perché nella sua musica convivono soul, funk, pop, jazz, gospel e una quantità enorme di altre influenze senza che nessuna di queste riesca a definirlo completamente. Questo è il suo personale omaggio alla musica di Bob Marley, ed è Master Blaster, il grande Stevie Wonder.

Sono le 22 minuti, questa è Rai Radio 1, state viaggiando insieme a noi sulle note di Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione, c'è Stefano Velli alla parte tecnica, Gabriele Brocani al microfono che vi sta parlando. Siamo ripartiti dai Jungle con questo brano di successo degli ultimi tempi che si intitola The Wave, l'onda, ed è proprio un titolo che sembra quasi descrivere quello che stiamo facendo questa sera. La musica infatti procede per onde, anche quelle che ascoltate attraverso la radio, qualcosa nasce, attraversa una generazione, sembra scomparire e poi torna, magari tanti anni dopo, dentro il lavoro di un artista che all'epoca non era nemmeno nato. I Jungle hanno costruito questo linguaggio attraverso un meccanismo del genere, mettendo insieme il soul, il funk, la disco, l'elettronica e anche molto bel pop, dimostrando un po' che il passato può essere utilizzato senza necessariamente trasformarsi in nostalgia. Differenza importante, perché recuperare un suono non significa necessariamente voler tornare all'epoca in cui che era bella la musica dei nostri tempi. Invece no, quel suono è nato, ma bisogna riconoscerne la forza, trovare un modo contemporaneo per utilizzarlo, e quello che succede continuamente nella musica sarà proprio uno dei temi della nostra serata. Adesso però il viaggio prosegue attraverso Kelly Rowland, grandissima voce, un artista che appartiene a una generazione cresciuta proprio nel punto d'incontro tra pop, R&B e cultura musicale americana.

meravigliosa la voce di Kelly Rowland con questa storia, ci siamo fatti cullare questo ritmo molto sensuale. Anche qui troviamo una forma di contaminazione che ormai c'è molto familiare, con una canzone pop che utilizza il linguaggio dell'R&B, lo mette al servizio proprio di una storia, di un'emozione e di una melodia immediatamente riconoscibile, perché la musica pop ha soprattutto questa di caratteristica: deve essere accessibile, deve arrivare rapidamente, ma quando è costruita bene riesce proprio a contenere molto più di quanto sempre. E questo vale anche per la musica che fa parte del mondo del rock, perché dalla voce di Kelly Rowland passiamo adesso a una band di Nashville, tra l'altro ha appena pubblicato un nuovo singolo dal loro ultimo album. Noi però li ascoltiamo con un brano storico della loro carriera. Parliamo dei Kings of Leon, il loro rock americano che, pur partendo appunto da radici molto diverse, ha imparato nel tempo a dialogare con il country, con il blues, il folk e anche con una certa idea di pop atmosferico. Eccoli con Pyro, Kings of Leon.

Kings of Leon con Pyro. La cosa interessante di una band come questa è proprio il modo in cui il rock può cambiare forma senza perdere completamente il proprio carattere. Kings of Leon arrivano da questa tradizione americana molto legata al sud, al blues, al country, al rock, ma nel corso della loro carriera ha progressivamente allargato il proprio linguaggio fino a costruire queste canzoni molto atmosferiche, molto aperte. Pyro infatti è proprio un esempio perfetto di questa trasformazione, perché non cerca soltanto l'impatto immediato del riff o della chitarra, ma lavora sul clima, no? Sulla tensione, sull'attesa. E da qui possiamo tornare in Italia, anzi torniamo a Napoli, ma a una Napoli contemporanea nella quale la lingua e la tradizione vengono utilizzate non come un limite ma come materiale per costruire qualcosa di nuovo. E vi faccio ascoltare un brano di un artista che fa parte di quel mondo un po' segreto di Napoli, che si chiama Enzo Cervo. Questo brano si chiama Solomò e la nostra serata prende una forma più precisa, perché dietro brani apparentemente lontani tra loro c'è sempre la stessa domanda: come si costruisce un'identità musicale? Si può partire da una città, da una lingua, da un genere, da una tradizione? Questa è Solomò, Enzo Cervo.

0: Signore e signori, lui è Enzo Cervo, l'anagrafe Vincenzo Cervo, noto anche con lo pseudonimo di Geremia Blu, un personaggio molto particolare, legato anche a doppio filo con origine del movimento musicale Napolitan Power ai primi anni 70, perché è stato anche il cantante dei Batracovio Macchia, la prima band del giovanissimo Pino Daniele all'epoca, che suonava la chitarra, basso, insomma, oltre al sodalizio artistico sul palco, la figura di Enzo Cervo è stata fondamentale anche dal punto di vista logistico e aggregativo per l'intera scena napoletana, perché era il proprietario della storica grotta in vico San Nicola alle Fontanelle nel Rione Sanità, che era uno spazio interrato che divenne poi la sala prove del gruppo e diventò un vero crocevia per tantissimi talenti dell'epoca. E insieme a Pino Daniele e ad Enzo Cervo nei Batracomio Macchia c'erano artisti come Enzo Vitabile, Rino Zurzo, insomma, Rosario Germano e tanti altri, Ernesto Vitolo, che hanno poi creato un po' la grande ossatura di quella che appunto era il Napolitan Power. Tra l'altro Enzo Cervo ci ha lasciato veramente in modo prematuro nel 90, però ha lasciato delle gemme rare per collezionisti, tra cui questo album dal titolo Musicae dell'81, arrangiato e suonato insieme a molti degli stessi membri della Scuola Napoletana. E la Scuola Napoletana, che ovviamente continua a rinnovarsi, perché Napoli sarà poi una delle grandi coordinate della nostra serata, sarà una Napoli raccontata da generazioni e prospettive diverse, perché poi più tardi incontreremo una delle band che negli anni 90 ha rinnovato ancora un po' il linguaggio, quello dei 24 Grana, ma oggi invece parliamo con uno che invece ha creato anche lui un nuovo linguaggio per quello che comunque rimane sempre un po' quel filo conduttore con Napolitan Power, ed è Sabba, che è collegato con noi. Ciao Salvatore.
1: Ciao, grazie per l'invito. Ciao.
0: Allora, ti è piaciuto riascoltare Enzo Cervo, eh?
1: È stato meraviglioso, meraviglioso, bellissimo. Tutto quello che in qualche modo mi riconnette un po' alla mia terra, io che comunque ho per lavoro, per concerti, ho viaggiato tanto, oggi mi fa un effetto incredibile, sicuramente molto diverso da quello che mi piaceva anni fa, quando, insomma, prima di cominciare a girare un po' anche all'estero con i concerti e con...
0: Quindi ti stai riappropriando sempre più violentemente delle tue radici, diciamo, di quel genere, di quella roba, di quelle cose che comunque hai assimilato, che porti dentro in un DNA che rimane poi ben scritto.
1: Assolutamente. No? Più sono stato fuori, più ho vissuto un po' a Roma, ho vissuto un po' a Milano, ma più sono stato lontano, quindi proprio all'estero, con concerti e con progetti diversi, e più mi sono avvicinato alle mie radici, alla mia terra, anche perché io sono nato un po' da lì, con le mie prime collaborazioni con Franco Del Prete, che è stato uno dei pionieri del Napoletan Power.
0: Sì. Ci saremmo arrivati, perché quello è comunque quel gancio che ti tiene legato un po' alla grande tradizione musicale appunto di quel periodo. Però tu hai appena pubblicato un album, che è il tuo primo, si chiama

0: verità. E
1: sì, sì.
0: Mantieni un tono sempre molto profondo e confidenziale, però molto adatto anche alla radio. Insomma, sono brani che hanno una bella, sono molto orecchiabili, che fanno parte di varie dimensioni tue interne, no? Perché il singolo che stiamo per ascoltare,
1: sì,
0: è sicuramente una delle storie che ti ha toccato di più recentemente.
1: Sono molto felice che tu mi dica queste due cose, innanzitutto perché il disco, le canzoni non sono nate con l'obiettivo di poter funzionare, ecco, quindi questo poi a prescindere che possano funzionare per la radio o per altri contesti, sono nate per un'esigenza quasi terapeutica, e appunto quindi qui mi ricollego anche alla canzone che stiamo per ascoltare, che è dedicata a mia madre che ho perso 3 anni fa,
0: sì.
1: E sono felice di questo, così come sono felice del fatto che tu abbia notato, insomma, l'eterogeneità, no? Sia
0: sì,
1: musicale che lirica delle canzoni, proprio perché è stato il racconto, questo disco, attraverso le canzoni, di mondi diversi che sono entrati dentro di me, che hanno fatto breccia dentro di me in questi 20 anni di musica.
0: Ecco, questa è la prima canzone che tu hai scritto per questo disco, che ricordiamo uscirà il 9 ottobre, se non ricordo male.
1: E sì,
0: che
1: tra pochissimi giorni.
0: E
1: sì,
0: quindi attraversa un po', idealmente, un po' tutto il tuo disco, la figura di tua madre.
1: Sì, perché il disco, come ti dicevo, nasce da un'idea, ripeto, quasi terapeutica, quindi
0: sì,
1: rappresenta poi alla fine tutto quello che in natura umana è il passaggio inevitabile che si fa dal dolore alla ricostruzione di sé, all'accettazione, all'idea di lasciare andare, fino poi alla rinascita e alla luce,
0: ecco,
1: e quindi alla riscoperta dell'amore attraverso, che so, la spiritualità o, come nel mio caso,
0: sì,
1: la musica come terapia.
0: Perché poi questo brano contiene un passaggio chiave di speranza, quando dici ma la luce torna solo per te, insomma c'è un momento proprio,
1: sì,
0: in cui durante,
1: sì,
0: la scrittura hai sentito che il dolore per la perdita stava iniziando anche a trasformarsi in una nuova energia, anche una cura, no?
1: Lo dico proprio senza mezzi termini anche alle persone che invito al mio concerto, che sarà il 23 ottobre al Teatro Bolivar, di presentazione dell'album.
0: Sì.
1: Spero che per voi sia di ispirazione, perché attraversare il dolore e arrivare poi, ecco, a ritrovare una nuova luce, nel mio caso attraverso la musica, ma lo si può fare anche semplicemente raccontando, no, quello che si è vissuto, senza costringersi a dover vivere da soli in solitudine quello che si sta vivendo, in realtà può essere, magari, perché no, di ispirazione per qualcun altro, e dargli la sensazione, l'energia, la forza di credere che magari attraverso una propria skill, nel mio caso,
0: sì,
1: insomma, è stata la musica, ma ripeto, possono essere tante, si possa rinascere, si possa ripartire e ricominciare a vivere.
0: Beh, mi sembra bellissima come introduzione, ce l'ascoltiamo questa ballata profonda che parla di perdita, ma anche di memoria e di rinascita.
1: Ma anche di rinascita.
0: E questa è,
1: sì,
0: Ma con Sabba.
2: Beh, sì, è stata una serata proprio da un spettacolo incredibile, ti giuro. È bellissimo.
3: Ma sono sceso giù all'inferno. And I close my eyes. Forse è fermato tempo.

0: questa è Ma, la canzone, il singolo che anticipa l'uscita dell'album Averità il 9 di ottobre. Il singolo apre appunto questo album, che è l'album d'esordio di Sabba, che è collegato con noi. Anche insomma, parlare di esordio mi sembra un po' particolare, perché tu sei veramente, sei bravissimo, ti abbiamo già insomma seguito nelle tue vicende di carriera, però mi sembra un disco che ho ascoltato con attenzione, fatto alla vecchia maniera, con tanti musicisti, con tante belle arrangiamenti, le voci, tutto curato in maniera maniacale, devo dire.
1: Sì, mi sono divertito tantissimo, ho coinvolto tantissimi musicisti, alcuni dei migliori che conoscevo, una sezione fiati, un coro gospel, violini,
0: Gospel Voices,
1: sì. Ci siamo divertiti, perché poi alla fine arrivi a, effettivamente sì, è strano anche per me dire che questo è il mio primo disco, ma è il mio primo disco da solista in effetti,
0: certo,
1: pur avendo fatto già tante cose, ma è veramente un disco in cui abbiamo, come avrai notato sicuramente anche tu, io, abbiamo avuto proprio un approccio quasi infantile, cioè sì, ci siamo divertiti e basta, a fare musica,
0: sì. E poi devo dire, insomma, tu hai fatto delle esperienze già con gente, abbiamo detto Franco Del Prete, Daniele Se, penso Gragnaniello, insomma parliamo ovviamente di pesi massimi, no, della musica, quindi sì. Diciamo, le lezioni come sentiamo le hai apprese molto bene, e soprattutto ci hai messo molto del tuo, poi c'è questa voce, questo blues straziante che tiene fuori, che sì, veramente
1: effetti, guarda, io sì, sono nato proprio dal fuoco del blues campano, perché sì, poi quella è una cosa che è entrata nella nostra terra in maniera prorompente, quindi ho iniziato proprio facendo i miei primi gruppi blues con i miei amici del liceo. Ho conosciuto Mario Insenga dei Blue Staff, con cui ho ancora oggi ho l'onore di lavorare,
0: fantastico, e cantante
1: batterista, sì, cantante fantastico, con cui ancora oggi ho l'onore di condividere il palco proprio con Daniele Sepe, e poi Franco Del Prete, perché poi con gli Showmen, sai, sì, lì c'era tanto blues, rhythm and blues, e con Daniele lo stesso, perché anche con Daniele abbiamo molte digressioni che vanno in quella direzione lì. Ho suonato la chitarra blues, insomma, in tante occasioni, e quindi alla fine era un po' un amore che andava consolidato, sì. Quindi in questo disco, diciamo, la matrice è un po' questa strana, come dire, malinconia luminosa, però, sì, no? Sì. Che dà luce, che dà energia.
0: No, posso dire che è un viaggio, cioè un pravete, si va proprio attraverso tanti tanti momenti musicali, tanti, abbiamo detto appunto, è un disco molto eterogeneo, però si sente che sono tutti momenti museali in cui tu ti trovi perfettamente a tuo agio, che li hai frequentati, masticati bene tutti.
1: Grazie di cuore.
0: Io infatti mi sono preso la libertà di chiudere la nostra chiacchierata con il brano Fenomeni, che
1: è un
0: funkettone.
1: Blues.
0: Esatto, sì, c'ha un groove che è perfetto, insomma, siamo a sabato sera, sono 8:30, va bene, no?
1: Sabato sera c'è Putim Sfugano,
0: esatto. E allora noi ricordiamo, poi ovviamente sarà bellissimo venirti a vedere anche dal vivo, perché sappiamo che la dimensione live rimane comunque per te qualcosa di essenziale,
1: sì,
0: no? E quindi siamo
1: assolutamente
0: anche curiosi di vedere, io sono curioso di sentire poi come porterai dal vivo anche pezzi molto elaborati, devo dire, cioè cose.
1: Guarda, veramente... ti dico solo 12 musicisti, 4 coristi, 3 fiatisti, 4 musicisti alle mie spalle, ospiti.
0: Immaginavo.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Allora, noi ringraziandoti Sabba e ricordando l'appuntamento appunto con l'uscita del tuo disco, c'è anche un bel video molto toccante, devo dire, perché lì c'è anche la tua piccola nipotina, no?
1: Sì, per noi è stata, guarda, ti racconto velocemente.

0: sorella ci siamo abbracciati, abbiamo pianto e ci siamo detti contemporaneamente la stessa frase: è tornata.
1: Ah, vedi,
0: abbiamo scoperto che era femminuccia, e rivedo in mia nipote Carmen, rivediamo un po' tutti, devo dire la verità, l'energia prorompente che aveva mia madre, che in qualche modo, anche continuando a fare musica io e facendola in questo modo libero e energico e passionale, come spero insomma che si evinca da queste canzoni, spero in qualche modo di riuscire a portare avanti un po' della sua spiritualità, ma anche un po' anche della sua energia, della sua prorompenza.
1: Ci riuscirai sicuramente. Grazie Sabba, e
0: grazie,
1: continua a fare questa ottima musica. Ci ascoltiamo la tua Fenomeni e ti auguriamo tutto il meglio. Ciao.
0: Grazie, ciao.

quando ce n'è una. Mi hanno riempito di mazzate, però non mi hanno mai spiegato. E mo' che avesse fatto male, capo se tu canzai suona. Suona significa sbagliare, suona è perché sei perdonato. Si vuoi

magia di Sabba, i suoi fenomeni, un altro brano che fa parte di questo suo nuovo disco. Gli ho voluto dare uno spazio perché è veramente molto bravo Sabba con due B, cercatelo perché, e seguitelo perché è veramente una delle voci della musica, diciamo, al momento più interessanti. E dopo aver ascoltato Fenomeni, che aver parlato di una canzone e del percorso che c'è dietro, la cosa più naturale che possiamo fare in radio è anche verificare quello che ci siamo detti. Una canzone non ha bisogno di essere spiegata completamente, perché a un certo punto deve riuscire a parlare da sola. E da qui torniamo ancora una volta al tema della contaminazione, che il prossimo brano mette insieme due grandi artisti della nostra musica, ovvero i Tiro Mancino, quelli di Federico Zampaglione, e Simona Molinari, e porta nella canzone italiana questa forma musicale che invece nasce dall'altra parte dell'Atlantico, che è la bossa nova, uno degli esempi più belli di come un linguaggio possa viaggiare, cambiare paese, cambiare interpreti, poi continuare a essere riconoscibile pur mantenendo una forma nuova. Questa è Nuvola.

0: Teddy Swims, una voce contemporanea che guarda in modo molto evidente a una tradizione che arriva da lontano e continua a essere reinterpretata da ogni nuova generazione. Questa è la sua più recente, Mr. Know It All, signor so tutto io. Alle 20:40 torniamo a parlare di quello che è stato il fenomeno del Napolitan Power e di tutta un po' la sua evoluzione. Vi abbiamo fatto ascoltare Enzo Cervo con una chicca che appartiene a quella Napoli segreta che poi ha dato vita veramente a tantissime forme d'arte. Abbiamo incontrato poco fa Sabba con il suo esordio discografico, anche quello molto contaminato da quel linguaggio, ma la musica cresce quando le tradizioni si incontrano, non quando vengono conservate, anzi quando qualcuno le prende, le ascolta, le comprende e poi prova a farne qualcosa di proprio. Ed è quello che è successo continuamente nella storia della musica napoletana e sarà infatti questo uno degli argomenti della conversazione con i 24 grane. Noi abbiamo collegato con noi dall'Inghilterra Armando Cini. Ciao Armando.
1: Ciao, buonasera.
0: Innanzitutto,
1: sono Armando.
0: Ah, sei Armando, sei giusto?
1: Sì, confermo.
0: Esatto, infatti uno dei fondatori della band. Insomma, noi conosciamo i 24 grana per il loro lungo percorso che appartiene a una generazione diversa da quella del Napolitan Power classico, ma nasce un po' dalla stessa esigenza, no? Prendere una tradizione e dimostrare che può ancora parlare al presente, giusto?
1: Ah sì, assolutamente. Noi sin dagli esordi agli inizi degli anni 90, in effetti, abbiamo cercato esattamente di fare quello, di fare incontrare quella che era la nostra tradizione, che poi alla fine è quello che viviamo tutti i giorni nei nostri rapporti sociali, nel vivere la nostra città, con le influenze musicali che ci hanno fatto crescere sostanzialmente, quindi rock, dub, musica elettronica, era quel connubio che cercavamo di trovare. Credo che ci siamo riusciti,
0: sì.
1: È quello che cerchiamo di fare ancora.
0: E quello che fate voi, insomma, dopo 30 anni di musica vissuta proprio anche all'insegna di una ricerca di un linguaggio sonoro, di una sintesi capace di attraversare generi e generazioni, voi state adesso inaugurando un nuovo capitolo della vostra storia, no? Che è, diciamo, una scrittura un po' cambiata. Siete più cinematografici, siete forse un po' più introspettivi, no? E cercate di raccontare la realtà senza troppi filtri.
1: Ma guarda, l'urgenza narrativa alla fine è simile, quindi l'esigenza di raccontare noi stessi e il nostro rapporto col mondo che ci circonda, questa è alla fine qualcosa che non è cambiato tantissimo nel corso di 30 anni, però sicuramente, insomma, siamo più maturi, quindi il modo di raccontare certe cose è cambiato, e in questo preciso momento, diciamo, con l'uscita di questo nuovo album, ci siamo concentrati molto sul nostro rapporto con la città, con Napoli in particolare e soprattutto con le periferie,
0: ecco,
1: le periferie delle città, periferie del mondo.
0: Infatti l'album si chiama Bidonville, esce il 16 di ottobre, sarà disponibile anche in edizione fisica, perché voi siete come noi, insomma, amanti anche dell'esperienza tattile.
1: Ah, sì, assolutamente. Certo.
0: E in cui questo concetto, no, di dimensione urbana diventa un po' in realtà una scusa, cioè una metafora per raccontare la nostra società che veramente vive appunto grandi contraddizioni.
1: Ma sì, certamente, insomma, si racconta sia l'oggettività del mondo che c'è intorno e allo stesso tempo la si usa questa oggettività un po' per raccontare noi stessi e i rapporti umani che viviamo, insomma, le nostre sensazioni. E indubbiamente negli ultimi anni, poi se vedi insomma i fenomeni che si stanno verificando un po' in tutte le città nel
0: sì.
1: mondo e a Napoli, la nostra città in particolare, i cambiamenti sono radicali, cambiamenti che cambiano proprio la struttura, alle volte anche l'identità delle città, e sto parlando, insomma, della turistificazione di massa,
0: ecco.
1: La gentrificazione, sì.
0: Sì, e poi soprattutto, ecco, questo focus che fate voi, no? Perché, insomma, la Bidonville è un concetto che riguarda appunto le periferie italiane, ma li troviamo in ogni parte del mondo, no? Ed è sono sempre gli stessi problemi, no? Cioè dove mancano le infrastrutture, dove mancano gli spazi sociali, dove c'è tanta povertà, sofferenza, no? E tutto questo poi alla fine rischia.

0: di generare violenza.
1: Ma assolutamente, questa è, diciamo, in un certo senso è una storia che raccontiamo da tempo, se pensi anche da Metaversus nel 99, sì. Si parlava molto di questa tendenza all'individualismo, a concentrarsi un po' su se stessi, ed è un fenomeno che ritroviamo ancora oggi, che in qualche modo ci distrae da quelle che sono le dinamiche che alla fine stanno cancellando quasi del tutto spazi di umanità e di socialità in ogni parte del mondo, e gli effetti li vediamo, sono dietro l'angolo, sono sotto casa, sono a qualche migliaia di chilometri da noi, dove voglio dire vediamo gli effetti di questa disumanizzazione.
0: Li vediamo continuamente, purtroppo. E questa vostra nuova canzone, che anticipo l'uscita dell'album, spiegacela un po', perché arriva proprio nell'anno della celebrazione per i vostri 30 anni di carriera, perché se non ricordo male, insomma, che 30 anni fa usciva Loop o era Metaversus, non ricordo.
1: Esattamente, bene. No, 30 anni fa esattamente fu il nostro esordio discografico con un mini CD omonimo, Loop del 97. Nel 96 però fu la nostra prima uscita discografica, e quindi diciamo possiamo dire che il 2006
0: è
1: ufficialmente il trentennale dell'esordio.
0: Esatto.
1: Sì, la nuova canzone, quella con cui diciamo abbiamo anticipato l'album, si chiama Stadera.
0: Sì.
1: Ed è un racconto per immagini, dicevi prima tu, insomma, sì, la scrittura è diventata un po' più cinematografica in un certo
0: voi
1: senso.
0: Siete finiti spesso in dei film, soprattutto in docufilm, no? Quello ricordo i Nisidiani, soprattutto cose.
1: Sì. Quindi uscito recentemente i Nisidiani, che mi hanno scelto tre
0: brani
1: a far parte della colonna sonora di questo documentario molto interessante. Tra l'altro è un'esperienza
0: bella,
1: di scrittori e autori molto bella, molto interessante. Nel caso di Nisida, il documentario, non so se hai avuto occasione di vedere.
0: No, ancora no, però è stato presentato a Venezia, no? Credo nella giornata degli autori. Quindi non mancheremo di vederlo, speriamo appunto che possa essere distribuito in maniera abbastanza capillare. Però intanto ascoltiamoci Stadera e poi ne parliamo. 24 gradi.

0: questa è Stadera, la canzone che anticipa il nuovo lavoro discografico, 11 brani inediti, che arriva proprio nell'anno della celebrazione, tra pochi giorni. Parliamo di Bidonville, nuovo lavoro dei 24 Grana. Sono tanti i messaggi che stiamo ricevendo al nostro contatto telefonico, perché sono molti, 335-699-2949, che ovviamente hanno attraversato insieme ai 24 Grana tutto quel fantastico periodo in cui proprio tutto il reggae, l'elettronica, il dub, il rock si mischiava per raccontare le periferie, anche disagi, trasformazioni sociali, e i 24 Grana hanno sempre fatto una loro poetica molto riconoscibile. Noi siamo sempre collegati con Armando Cotugno, che dovrebbe essere a Londra sempre, non ti sposti, vero Armando?
1: Per adesso sì, penso che insomma per il futuro che vedo qui rimango vicino Londra, diciamo, la vicino periferia di Londra, okay. Parlando di periferie.
0: Avete registrato anche, mi ricordo, qualcosa agli Abbey Road Studio, nel senso se avete fatto qualcosa per il vostro album, diciamo, antologico, no? Era
1: più... Sì, l'album uscì nel 2020, nel sì. 2019 registrammo sì un brano qui a Londra, agli Abbey Road Studios. Sì, fu una bellissima esperienza, un po' diciamo troncata poi dalla pandemia.
0: Da quello che è successo sì. dopo. E tu, Francesco, Renato e Giuseppe siete sempre rimasti comunque una band anche nella vita, nel senso uniti nel bene e nel male.
1: Ma non penso potrebbe essere altrimenti. Beh. Nel senso che è difficile stare in una band. siamo quattro personalità anche molto diverse tra di noi. Se siamo resistiti, se resistiamo da 30 anni, poi in realtà insomma l'esperienza discografica sì, è partita nel 96, ma l'esperienza di vita è il suonare insieme è partita da quando eravamo.
0: Quanti live avete fatto 24 ore, insomma, ce lo ricordiamo, non so che avete pure perso il conto, però noi aspettiamo di vedervi di nuovo dal vivo, magari presentandoci questo nuovo lavoro Bidonville molto presto. Se vuoi darci già degli appuntamenti, se avete già comunque dei release party pronti da realizzare.
1: Guarda, per adesso ti dico che sicuramente il 30 dicembre suoneremo a Napoli, nella nostra città. Ti posso anticipare che suoneremo a Roma sicuramente. Altre anticipazioni non te le do perché vogliamo cacciare il calendario tutti insieme, però è una cosa che aspettiamo con grandissima anticipazione.
0: Anche noi l'aspettiamo, Armando. Anche noi non vediamo l'ora. Grazie Armando, salutaci il resto della banda, i 24 Grana sono stati con noi questa sera a Radio 1 Musica a presentarci Bidonville in arrivo prestissimo, nuovo album di inediti che uscirà appunto nei prossimi giorni. Intanto abbiamo ascoltato questa fantastica canzone dal titolo Stadera. Grazie Armando, ciao.
1: Grazie a voi, ciao.
0: E noi sulle note di questa meraviglia firmata da Leonard Cohen ci avviciniamo al segnale orario e poi GR1. Torneremo subito dopo con altre belle canzoni, altri begli incontri. Questo è First We Take Manhattan.

0: The Monkey and the Plywood.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 21.
3: GR1.
4: Buona serata da Massimo Cecchini. Guerra in Ucraina in apertura di giornale. Mosca conferma l'attacco al ponte nord di Kiev sul fiume Dnipro. Era utilizzato, sostiene, per il passaggio delle truppe. Il Cremlino inoltre ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di una nuova strategia contro gli obiettivi.

0: dispositivi civili dalle strade agli ospedali per costringere la popolazione ad abbandonare le città e annuncia intensificheremo gli attacchi alle raffinerie russe. Nuovi interrogativi sul volo Fly Dubai dopo l'accoltellamento del comandante da parte del copilota. Secondo Haaretz, Israele aveva ricevuto in anticipo dalla compagnia l'elenco dell'equipaggio. Mossad e il Ministero dei Trasporti controllano i nominativi del personale straniero e segnalano eventuali anomalie. Ora resta da capire se l'identità dell'aggressore fosse stata verificata e perché non sia scattato un allarme. In Spagna una marea umana nelle strade, il rumore delle chiavi e la richiesta di sciopero generale. Dopo la bocciatura dei decreti Sanchez sulla casa, la protesta dilaga in decine di città.
1: Secondo le autorità, circa 70.000 persone sfilano per le vie di Madrid per protestare contro il caro affitti e la crisi abitativa. Una stima molto diversa da quella del sindacato degli inquilini, che ha organizzato la protesta e parla invece di 500.000 partecipanti. Nella capitale restano le tende piantate giorni fa nella centrale Puerta del Sol, dopo lo sfratto dell'87enne Maria Carmen Abascal. Le immagini della donna hanno contribuito a dare impulso alla mobilitazione. Con le chiavi di casa in mano e sollevate verso il cielo, i manifestanti annunciano anche uno sciopero generale. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo di Pedro Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Le mobilitazioni hanno coinvolto anche altre città spagnole come Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ospita un congresso sugli investimenti immobiliari. Il bilancio è di 5 manifestanti arrestati e 9 poliziotti feriti. La questione della casa arriva così al centro del dibattito politico spagnolo. Lunedì il premier Sanchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla possibilità di indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Negli Stati Uniti buffe era sugli spot celebrativi di Donald Trump. Secondo il New York Times sarebbero costati 20 milioni di dollari ai contribuenti con fondi del Dipartimento per la Sicurezza Interna. Democratici e alcuni repubblicani contestano l'operazione. La Casa Bianca replica: nessuna propaganda, sono messaggi di servizio pubblico. In Italia, con la cronaca, caso Garlasco, si accende lo scontro tra le parti. La difesa di Stasi annuncia elementi destinati a fare scalpore. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta, ribadisce la sua estraneità ai fatti.
2: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, torna a ribadire la propria innocenza. In una lunga intervista televisiva smonta l'ipotesi del movente, l'odio dopo un rifiuto sessuale da parte della vittima. Ancora, sull'impronta 33 isolata sul muro lungo la scala che porta alla cantina dove fu trovato il corpo della vittima, secondo i magistrati pavesi lasciata dal palmo della sua mano, non è attribuibile a nessuno, sottolinea Sempio, che si dice sollevato dalla chiusura delle indagini nei suoi confronti. Non ci sono elementi per un mio rinvio a giudizio, sostiene il 38enne. La sua vicenda si intreccia inevitabilmente con quella di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto. I difensori dell'ex bocconiano annunciano nuovi clamorosi elementi e si dicono pronti a querelare Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, per aver affermato che periti e legali di Stasi furono informati dal RIS di Parma, già nel 2007, dei due test negativi che riguardavano la traccia di DNA trovata sui pedali della bicicletta di Stasi, attribuita allora con certezza alla vittima. L'avvocatessa Giada Bocellari ribadisce: non ci sono mai stati consegnati. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
0: Ancora cronaca, grave incidente durante una festa di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Un bambino di 10 anni è precipitato da un terrazzino della sala ricevimenti. Il padre è caduto a sua volta nel tentativo di soccorrerlo. Trasportato in elicottero in ospedale in prognosi riservata, il figlio ha riportato la frattura di una gamba. Economia, Intesa San Paolo rilancia sul Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro. Ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. E in chiusura parliamo di libri. Marcello Fois vince il premio Campiello 2026 con L'immensa distrazione, edito da Einaudi. La proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. 83 voti e una vittoria per un soffio. Al centro del romanzo la saga dei Manfredini, famiglia emiliana che dalla povertà costruisce un impero. Alla sua morte Ettore ripercorre in pochi secondi quasi un secolo di vita tra successi, legami, segreti e colpe irrisolti. Le parole di Fois.
3: Il cuore si ferma quando il romanzo inizia e la testa si ferma quando il romanzo finisce. Quindi il romanzo dura i 40 secondi di questo corridoio tra il

0: l'arresto cardiaco e la morte cerebrale.
1: 21 e 5 minuti, la linea torna a Gabriele Brocani con Radio 1 Musica, il prossimo GR1 alle 22.
2: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Lunedì 5 ottobre alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Radio 1 Musica.

21 e 9 minuti, questa era Radio 1, Radio 1 Musica, programma cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è Marco Mascia alla parte tecnica, Gabriele Brocani al microfono vi sta parlando. Ci siamo lasciati con First We Take Manhattan di Leonard Cohen. Da Manhattan siamo passati al Texas, perché poi la musica americana è fatta soprattutto di geografia e ogni territorio porta con sé proprio questo modo diverso di raccontare la propria identità. Il Texas è country, blues, rock e folk, ma è una terra nella quale questi linguaggi hanno continuato ad incontrarsi, e oggi c'è tutta una nuova generazione di artisti che prende questa tradizione e la rilegge anche con strumenti e produzioni e sensibilità completamente contemporanee. Quello che abbiamo trovato in questa voce, quella di Ella Langley con la sua Choosing.

0: Texas e torniamo in Italia. Lo facciamo rallentando un po' il passo perché arriviamo a uno degli autori che ha costruito la propria forza senza inseguire necessariamente la dimensione della hit, lavorando soprattutto sulla parola, sull'osservazione, sulla capacità di raccontare il mondo attraverso dettagli apparentemente piccoli. Un brano che è una canzone che appartiene a questo modo di intendere la scrittura, non ha bisogno di spiegare tutto, lascia spazio all'ascoltatore, ci fa entrare in quello che è il mondo dei grandi cantautori. Lo facciamo con questo brano di Gian Maria Testa che si intitola Tela di Ragno.
1: Sono

la voce e lo stile di un grandissimo cantautore, Gian Maria Testa, una figura importante per il discorso che stiamo per aprire con gli artisti, cantautori che non sempre hanno occupato il centro della scena ma hanno lasciato una traccia veramente profonda in chi li ha ascoltati. Gian Maria Testa ha avuto anche grandi successi fuori dai confini nazionali e io voglio ricordarvi un appuntamento che si terrà domani al Parco Schuster. Se vi capita appunto di stare a Roma, domani sera alle 21:30 ci sarà questa Come Mongolfiere, un omaggio a Gian Maria Testa, meglio omage, con l'orchestra Lunata, con Tiberio Farracane in concerto, e ci saranno 10 canzoni di Gian Maria Testa, 10 tappe di un racconto immaginario

0: costruito un po' attorno al tema del viaggio, degli incontri e della ricerca di un possibile approdo, ed è c'è un narratore al centro del viaggio che sembra non sapere dove andare e seguendo binari che non ha scelto attraverso luoghi, persone, episodi della vita, insomma la ricerca di un approdo. Come mongolfiere è un'idea di Maurizio Gregori e Saverio Beccacciola e porta di nuovo la musica di Gian Maria Testa, e quindi se siete a Roma domani a Parco Schuster, ingresso libero per questo evento. E a proposito di eventi, un evento importantissimo che arriva fa qualche ora, anzi un paio, sono stati già dati i nomi dei partecipanti e soprattutto degli ospiti del prossimo premio Pigro. Ovviamente parliamo di un premio importantissimo, di un premio dedicato ovviamente alla memoria di Ivan Graziani. Ne parliamo proprio con Anna Bischi, collegata con noi. Ciao Anna, buona serata.
1: Ciao, buonasera a voi, grazie.
0: E allora, Anna Bischi, questo, tu sei ovviamente, oltre che la moglie di Ivan, l'ideatrice di questo premio Pigro, no? E lui è stato un grande artista, unico nel nostro panorama, insomma, oltre ad essere un chitarrista straordinario, un compositore molto colto, un narratore graffiante, a distanza di anni, qual è l'aspetto un po' della personalità della sua musica che ti manca di più sentire in giro oggi?
1: Ma guarda, forse sai, le prime cose, i pezzi più nascosti, quelli che non conosce il pubblico, insomma, sì, perlomeno il grande pubblico, e che secondo me invece sono pieni di poesia, sono belli, sono acerbi, però insomma, per me meravigliosi.
0: Ecco,
1: quello mi manca
0: con
1: molto.
0: Quest'idea tu hai messo su questo progetto che è da tempo ormai diventato punto di riferimento per la musica emergente e d'autore, no? Quando hai capito che il modo migliore per onorare proprio la sua memoria non era solo guardare indietro, ma anche dare insomma una possibilità concreta ai giovani di conoscerlo e poi insomma di sperimentarsi.
1: Certo, questo praticamente lo ha deciso lui, perché lui durante le sue tournée molto spesso lasciava il microfono aperto e diceva: sì, il palco è mio per questa sera, lo condivido con voi questo microfono e venite a cantare, a recitare una poesia, a dire quello che volete, il microfono è vostro per 10 minuti, 5 minuti, così. Sì. Quindi ricordando queste parole abbiamo pensato appunto di sfruttare questo microfono, no, di
0: sì,
1: Ivan,
0: sì,
1: di far cantare i ragazzi insomma che hanno pezzi da proporre, ecco.
0: Perché l'impegno di Ivan Graziani era proprio molto profuso nel sostenere anche i giovani, no? La nuova musica era sempre, sì, molto curioso di scoprire. Insomma, chi partecipa a questo premio di solito porta molta originalità, anche coraggio, no? Quello che cercate voi, no? Quando arrivano questi ragazzi e cercate una scintilla che vi fa dire: ecco, questo Ivan ad esempio lo avrebbe apprezzato.
1: Sì, devo dire che soprattutto sono ragazzi che sono convinti di venire a esibirsi in questo premio, capito? Non è che cercano la notorietà, cercano proprio il contatto con Ivan, ecco, e quindi è una cosa che mi dà veramente una grande soddisfazione, mi fa continuare ad andare avanti, perché sono 29 edizioni.
0: Sì, sono tante. Sì, praticamente sì. Oggi e domani, perché domani poi ovviamente è la serata finale, e
1: sì,
0: ci sono tantissimi ospiti, sì, li vado a citare: Irene Grandi, Filippo Graziani, sì, ovviamente Giordana Angi, Caroline Pagani, Mauro Ermanno Giovanardi, Alberio Cao e i tenore Ususule di Siniscola, credo di averlo letto bene,
1: sì.
0: Presenta la nostra collega di Radio 2 che è Martina Martorano, e tutto questo ovviamente in una 2 giorni che è di festa soprattutto, no?
1: Sì, sì, sì, ma poi soprattutto bello quest'anno perché abbiamo stretto questa collaborazione con l'università,
0: sì, sicché
1: abbiamo avuto oggi nelle semifinali una rappresentanza dell'università, i ragazzi che studiano musica e che sono iscritti al DAMS e di varie classi, insomma, e con un grande entusiasmo. Quindi anche questo per me è quello che il Pigro vuole fare, insomma.
0: Esatto. Insomma, sì, ci sono novità, appuntamenti anche legati a questa edizione, ci sono anche iniziative per celebrare un po' la storia di Ivan che vuoi magari anticipare, che domani magari sentiremo sul palco?
1: Sì, sì, sì, ci sono, insomma, abbiamo fatto Teramo ha stretto un patto di amicizia con il comune di Alghero,
0: sì,
1: e il sindaco ha in mente di stringere patti d'amicizia con tutte le città che Ivan ha cantato nelle sue canzoni, che ha nominato nelle sue canzoni, sicché per citarne qualcuno: Firenze, Lugano, okay,

0: Urbino, Modena, insomma, Siracusa e via dicendo. Quindi stiamo cercando di lavorare in questo progetto. Poi c'è anche un progetto molto, molto più ampio, che è quello di un museo dedicato
1: bello,
0: a Ivan.
1: Bello, con tutte le sue cose, i suoi disegni, le sue, meraviglioso.
0: Un museo immersivo, quindi insomma, ecco, stanno loro lavorando a questa cosa, insomma.
1: E allora l'appuntamento ovviamente domani sera a Teramo, come ovviamente dove posto migliore per riproporre ancora una volta questo bel premio che è stato ovviamente grazie a Ivan Graziani animato gianco prima di nascere, insomma è nato molto prima di queste edizioni. Anna Bischi, grazie per averci ancora una volta riportato ovviamente nel mondo di Ivan Graziani. Noi adesso ci ascoltiamo una bellissima canzone che Radici nel vento e ti auguriamo ovviamente buon
0: bravissimo
1: premio,
0: bello, bellissimo che abbiate scelto un pezzo così. Grazie a voi. Ma davvero
1: grazie a
0: tutto
1: te
0: il cuore.
1: E grazie sempre a Ivan, ciao,
0: grazie e buona serata.

Meraviglioso, Radici nel vento, un brano perfetto per il nostro percorso. Tutta la serata sta cercando proprio questo equilibrio, avere radici senza restare immobili. E Ivan Graziani è stato un artista veramente capace di muoversi tra cantautorato, rock, chitarra e anche racconto, con una personalità veramente forte. E il premio Pigro, di cui abbiamo parlato poco fa con Anna Bischi, rappresenta anche un modo per continuare proprio a mantenere aperto il dialogo tra la sua musica e le generazioni successive. È un tema che tornerà più volte, perché la memoria non è soltanto ricordare ciò che è successo, ma anche permettere a qualcosa che è già successo, prima di continuare a produrre significato nel presente. Da Graziani adesso arriviamo a Lucio Battisti, che è un altro artista che ha fatto della trasformazione proprio una parte fondamentale del proprio percorso. Lo ascoltiamo con un brano dal titolo L'interprete di un film, uno degli esempi più evidenti di un artista che non ha mai smesso di fermarsi dentro una formula che aveva già funzionato. La sua storia è anche un po' una storia di cambiamento, di ricerca, di progressivo allontanamento dalle aspettative del pubblico. Con questa chitarra che ricorda molto Another Brick in the Wall, ci ascoltiamo Lucio Battisti. Subito dopo arrivano le notizie di Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati alle 21.32, vediamo la situazione su strade e autostrade. Andiamo sulla tangenziale est di Milano. Il ripristino di un incidente crea code per un chilometro tra lo svincolo Gobba e lo svincolo di Lambrate. Siamo in direzione della 1 Milano-Napoli. Ci spostiamo, andiamo in A14 Pescara-Bari. Anche qui il ripristino di un incidente tra Termoli, Molise e Vasto Sud verso Pescara. Restiamo in A14 però perché dobbiamo segnalare un incidente che è avvenuto allo svincolo di Faenza. Siamo in entrata per chi in direzione di Bologna, ma riguarda anche l'uscita per chi proviene da Ancona. Andiamo poi a Napoli sulla tangenziale, code traffico tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Prima di chiudere però arriva un aggiornamento in A24, l'invito alla prudenza, vengono segnalati animali su strada tra lo svincolo di Assergi e Colledara San Gabriele. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Gire Cat Burns, perché il tempo cambia, cambiano i suoni, cambiano le modalità di produzione, ma rimane un po' una delle funzioni fondamentali della canzone pop, quello di prendere una situazione quotidiana, spesso piccolissima, e trasformarla in qualcosa nel quale di chi ascolta possa riconoscersi. Infatti questa è Small Talk, parla proprio di quella zona delle relazioni nella quale le parole sembrano semplici ma spesso nascondono tutto quello che non riusciamo a dire. Tema molto molto contemporaneo. La musica continua a raccontare storie e noi invece torniamo al pop britannico degli anni Ottanta con gli Spandau Ballet, un momento in cui produzione, immagine, arrangiamento e scrittura cominciano a diventare parti inseparabili dello stesso linguaggio. Ci ascoltiamo Be Free With Your Love.

21:36, siete sempre con Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono, un programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è Stefano Velli ora alla parte tecnica. Siamo ripartiti dalla musica contemporanea con Charlie

grandissimo successo, anzi proprio recensioni negative della critica dell'epoca, non riuscì neanche a entrare nella top 40 delle classifiche del Regno Unito, e noi anche di questo parleremo, perché ci sono ovviamente degli spazi a cui abbiamo dedicato, relegato anche degli artisti che non come gli Spandau Ballet, che poi alla fine ce l'hanno fatta, ma ad artisti che invece, nonostante gli sforzi, sono stati completamente ignorati da pubblico e critica, tranne che poi essere tornati in auge grazie magari all'idea, all'intuizione di un DJ. Questo brano ci fa cambiare totalmente atmosfera, e atmosfera è la parola giusta, non è usata a caso. Rimaniamo sì nel Regno Unito, però ce ne andiamo in un mondo completamente diverso, quello dei Joy Division, una di quelle band che ha dimostrato che non serve riempire una canzone di elementi per renderla potente, a volte proprio lo spazio tra una nota e l'altra. Attenzione, le note le sentite, sono particolarmente cupe, la voce di Ian Curtis è molto riconoscibile, questa è una lezione che ha attraversato generazioni intere e ha influenzato tantissimi artisti. Il brano appunto Atmosphere dei Joy Division qui su Rai Radio 1.

meravigliosa e straniante la musica di Joy Division in questa atmosfera ascoltata nella puntata di questa sera di Radio 1 Musica. Alle 21.46 abbiamo parlato di artisti che, nonostante il pubblico commerciale non conosce bene, però hanno creato veramente tantissime derivazioni. Parliamo di una band che è stata veramente seminale nella storia del rock. Parliamo dei Gang of Four, considerati dei veri e propri giganti di influenza. Sono formati nel 77 a Leeds, pensate, hanno realizzato tantissimi dischi, hanno anche inventato una formula sonora rivoluzionaria, perché hanno preso la rabbia e il minimalismo del post-punk che andava in quel periodo e lo hanno fuso con il funk, il groove, la musica da ballare, insomma. Andy Gill, che è, diciamo, colui che ha un po' inventato questo modo nuovo, e soprattutto il suo modo di suonare la chitarra molto affilata, molto metallica, e poi con le loro linee di basso pulsanti hanno veramente creato il genere dance punk. Il loro disco d'esordio del 79, Entertainment, non è un disco di passaggio, perché è universalmente riconosciuto da riviste come Rolling Stones, come Pitchfork, come New Musical Express, come uno dei migliori album post punk di tutti i tempi, inserito anche nelle classifiche dei dischi più importanti della storia della musica. E possiamo dire che i Gang of Four hanno avuto veramente un'influenza fortissima negli anni 90 e 2000, e addirittura Flea dei Red Hot Chili Peppers ha sempre definito i Gang of Four come la sua primaria fonte di ispirazione. Tra l'altro Andy Gill produsse proprio il primo album dei Red Hot Chili Peppers nell'84. Anche Tom Morello, con i suoi Rage Against Machine, ha plasmato un po' il suo modo di suonare la chitarra su quello di Andy Gill. Insomma, parliamo di un gruppo che, anche se non hanno mai scalato le vette del pop commerciale, comunque hanno veramente fatto alcuni dei dischi più importanti della storia del rock. Sono stati loro proprio a inventare questo matrimonio perfetto tra la rabbia del post-funk e il divertimento anche del funk e della musica da ballare. Ci riascoltiamo con questa Is It Love, Gang of Four.

E questo è il ritmo, diventa protagonista con il rock, si avvicina alla fisicità della musica da ballo grazie ai Gang of Four. Questo Love che sentite è stato poi riutilizzato negli anni 2000 per un tormentone di disco che tutti ricordiamo, si chiamava proprio From Disco to Disco, e c'era campionata proprio questa parola Love, l'amore, era proprio il brano che abbiamo ascoltato dai Gang of Four. Arriviamo così all'ultimo brano di questa altra tranche di Radio Nuova Musica, noi continueremo ovviamente fino alle 23:30. Questo brano è una dichiarazione di appartenenza, una canzone che non racconta semplicemente una storia, ma prova a raccontare il rapporto che abbiamo con la musica. La proposta scritta un artista di cui conosciamo pochissimo, perché è famoso solo per questo brano. In realtà poi lui è più famoso come turnista, visto che ha suonato con Tina Turner, Joe Cocker, Jimmy Page. E il disco è un'opera veramente molto maestosa, ambiziosa, celebrata della storia del pop progressivo orchestrale. Esce nel 76, si chiama semplicemente Music ed è John Miles che lo scrive in circa mezz'ora a pianoforte. Nasce come una vera e propria dichiarazione d'amore incondizionata per la musica in tutte le sue forme, ed è strutturata un po' come una suite, dura quasi 6 minuti, è strutturata come una sinfonia rock, proprio in 3 atti, perché c'è questa apertura solenne, questa ballata intima e malinconica, poi c'è un'esplosione orchestrale con il cambio di tempo, diventa con un ritmo incalzante, diventa un pop rock, una ritmica travolgente. Grande merito va ad Alan Parsons, che ha creato i suoni di questo disco, d'altronde lo ha prodotto. E poi col finale, l'epilogo monumentale che unisce proprio la potenza del rock progressivo di quel periodo all'epicità sinfonica. Ce l'ascoltiamo allora con Music, John Miles. Arriveremo al segnale orario e poi torniamo con Radio 1 Musica.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, la crisi della casa riempie le piazze spagnole. Migliaia di persone protestano dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez. A Madrid decine di migliaia chiedono lo sciopero generale, scontri e arresti a Valencia. Intanto il Premier valuta elezioni anticipate, ma gli alleati frenano prima le misure sulle abitazioni, poi il voto. Aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca conferma di aver colpito il ponte Nol sul Dnipro, che secondo il Cremlino veniva utilizzato per il trasferimento delle truppe ucraine, e invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di colpire infrastrutture e obiettivi civili per spingere la popolazione ad abbandonare le città, e annuncia una risposta: più attacchi ucraini contro le raffinerie oltre confine. Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi contro l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti filo-iraniani annunciano di aver colpito con missili e droni un impianto petrolifero a Riyadh, provocando un incendio. È il secondo attacco di questo tipo in due settimane contro il colosso Saudi Aramco. E le crisi internazionali pesano anche sul prezzo dei carburanti, alimentano le proteste in diverse regioni italiane. In Calabria prosegue la mobilitazione degli agricoltori. Seguiamo Angela Galloro.
3: Dobbiamo vivere, non sopravvivere!
4: Dobbiamo vivere! Vogliamo la dignità!
5: E staremo qua fin quando non vedremo miglioramenti. Bravo. Non ci muoveremo.
6: I motori accesi fin dal primo mattino. Gli striscioni è un presidio che porta in scena ormai da 4 giorni tutta la rabbia del mondo agricolo calabrese.
7: Non ci sta appoggiando proprio nessuno, di nessuna categoria. Di nessuna categoria, ci hanno abbandonato a noi stessi.
6: Gli agricoltori al quadrivio di Spezzano Albanese lamentano l'indifferenza da parte delle associazioni di categoria di fronte alle loro richieste. Un calo necessario del prezzo del gasolio e una garanzia sui prezzi sostenibili delle materie prime. Il via vai di sindaci e amministratori della zona conforta chi da giorni ha lasciato il lavoro e la famiglia per stabilirsi qui in protesta. Lo sciopero degli agricoltori continua a oltranza in attesa.
2: L'economia, intesa a San Paolo, mette sul piatto altri 25 centesimi per ogni azione di Monte dei Paschi e porta così a 31 miliardi e 400 milioni il valore complessivo dell'offerta in caso di adesione totale. Resta però il vincolo sul piano Lovaglio. Se l'assemblea di MPS approverà le operazioni alternative previste dall'amministratore delegato, l'offerta decadrà. Caso Garlasco, la legale di Alberto Stasi, Giada Bocellari, che dopo la chiusura delle indagini nei confronti del nuovo indagato Andrea Sempio lavora alla richiesta di revisione del processo, parla di un nuovo elemento che farà particolarmente scalpore. La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, ha spiegato l'avvocata. Intanto la difesa di Sempio prepara una memoria. E torniamo all'estero, in Brasile, la chiusura della campagna elettorale per le presidenziali. Domani seggi aperti per il primo turno con la sfida tra il capo di Stato uscente Lula e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro, l'inviata.
8: Il presidente in carica Lula ha scelto Sao Paolo, il più grande collegio elettorale del Brasile, con oltre 34 milioni di elettori, per chiudere la campagna per la presidenza. Il Partito dei Lavoratori in questi ultimi giorni ha dimostrato ancora una grandissima capacità di mobilitazione. Sao Paolo è uno stato chiave, dove la sfida è apertissima. I sondaggi danno qui Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, al 41%, davanti a Lula col 40%. A livello nazionale, invece, il presidente registrare 5 punti di vantaggio, ma sotto la soglia per vincere al primo turno. Flavio Bolsonaro ha scelto invece l'interno paulista, una motocarreata nell'area tradizionalmente più conservatrice, per andare poi a Rio de Janeiro ad attendere i risultati del voto. Il Brasile arriva alle urne quasi perfettamente diviso, il secondo turno resta apertissimo, i sondaggi fotografano un paese spaccato, descrivono un'elezione di rigetto più che un entusiasmo per uno dei due candidati. Stefania Battistini da San Paolo per il GR1.
2: Il meteo, fine settimana all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale. Rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo, con picchi fino a 28 gradi. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 7 al 18 ottobre. L'altoatesino, fermo da Wimbledon, vede sempre più a rischio il primato nel ranking ATP. A insediarlo Zverev, che a Pechino ha superato in 2 set il cinese Zhang. A Tokyo invece eliminati Arnaldi, battuto da Alcaraz, e Berrettini. E la linea torna alla musica di Radio 1, prossimo GR1 alle 23.
0: Solo parole, proprio così, con Noemi.
1: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
9: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
0: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
9: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
0: Un pezzo fortissimo.
9: Quanto l'amo.
10: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
11: Radio 1 Musica.

LP, Laura Pergolizzi con la sua Don't Stop alle 22:09 in diretta con Gabriele Broccani, che sta parlando in Radio 1 Musica, programma cura di Andrea Cacciagrano con Carolina De Laurentiis in redazione, c'è Stefano Velli alla parte tecnica. Siamo rientrati con questo brano che è un po' il piccolo manifesto, soprattutto se pensiamo quanto è cambiato il modo di fare musica negli anni. Oggi per un artista fermarsi significa diventare passato immediato, e quindi il pubblico cambia, cambiano le piattaforme, cambiano i linguaggi, cambiano i modi attraverso i quali una canzone arriva alle persone, ma bisogna continuare a cercare, e lei, LP, lo fa partendo dalla sua voce che è molto riconoscibile, ha qualcosa di rock, qualcosa di soul, qualcosa di pop, ma soprattutto ha la capacità di stare proprio dentro la canzone senza perdere quella componente fisica quasi istintiva, no? Che rende immediatamente riconoscibile un interprete. E a proposito di questo concetto, noi tra poco entriamo nel vivo proprio di un altro di quegli indizi che abbiamo lanciato all'inizio di puntata, ovvero le meteore, oppure artisti di grande talento che bruciano il loro successo nell'arco di pochissimo tempo. E chi più di tutti, ad esempio, di questo personaggio si chiama Finlay Quay, che è considerato a tutti gli effetti una meteora, ma ha avuto veramente una parabola artistica molto luminosa, anche se rapida e tragica, negli anni 90. Lui è classe 97, è scozzese ma di origini ghanesi, pubblica l'album d'esordio che si chiama Maverick Strike a soli 23 anni, e fu un successo devastante perché univa in maniera geniale il reggae, il dub, il soul, il pop, il trip hop, tant'è che soprattutto grazie a questo brano che stiamo per ascoltare e altri due vinse il prestigioso Brit Award come Best British Male Solo Artist. Il disco diventò pluripremiato, dischi di platino, insomma sembrava destinato a diventare la nuova stella polare della musica britannica. Però e noi ce lo ascoltiamo, perché dopo quel botto iniziale la stella di Finlay Quay si eclissa quasi subito. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che veramente ci porta in un territorio molto molto introspettivo, fatto di suoni, di spazi, e questa è proprio la sua fantastica Even After All, Finlay Quay.

0: Eh sì, il mondo del reggae, del dub, del soul, del pop e del trip hop vive in questo meraviglioso brano che è Even After All, appunto, di Finley Quay, che abbiamo ascoltato. Insomma, altri due successi, Sunday Shining e Your Love Gets Sweeter, vanno un po' annoverati, però soprattutto per gli addetti ai lavori, immagino che chi non segue proprio la musica a livello di cronaca rimane comunque un po' distante da questo personaggio, che comunque aveva veramente un grandissimo talento. Purtroppo poi i problemi personali, dipendenze da droghe, alcol, arresti, guai giudiziari lo hanno portato più volte sulle pagine di cronaca anziché su quelle di critica musicali. E però la cosa affascinante di questa meteora è che il talento era reale, radicato nel sangue. Per poi Finley Quay, molti non sanno, è nipote di due giganti che sono Fela Kuti e Caleb Quay, che è stato chitarrista storico di Elton John. Quindi abbiamo inserito anche lui in questo appuntamento che vuole un po' ripercorrere, anche insomma vivere delle vicende particolari. Invece adesso io vi avevo promesso che avremmo fatto comunque una piccola escursione, no? Perché ci interessa in modo particolare la storia, le storie discografiche di successi ripetibili oppure mancati. E chi meglio di Guido Festinese ce le può raccontare? Buonasera, Guido.
1: Non so se è meglio di chiunque altro, ma comunque buonasera a te, buonasera a chiunque ci ascolti.
0: Beh, dai Guido, insomma, inutile parlare, dire chi sei, insomma, giornalista, docente, saggista, scrittore, ovviamente la musica per te è una delle cose, diciamo, forse il core business, no? Soprattutto nel jazz, per tantissimi anni, insomma, su tante riviste specializzate.
1: Su molti fronti, sì.
0: E poi anche certo. La radio, insomma, quindi conosci benissimo, insomma, la materia. E mi piaceva, insomma, con te fare una chiacchierata su quello appunto che è il fenomeno

0: no, del singolo colpo. Nel tuo libro, sì, che è One Single Shot, che racconti 52 storie discografiche di successi irripetibili, parli un po' del fatto che c'è un'analogia tra il cecchino che ha una sola pallottola, no? Che mi è piaciuta molto, sì, questa cosa. O le persone che ce l'hanno fatta per l'unica volta nella vita. Insomma, cosa ti ha spinto un po' a raccogliere, a raccontare 52 storie di dischi unici e ripetibili?
1: Allora, il numero magico, il 52, è stato così uno scherzo scaramantico per dire ok, scriviamo 52 storie, tante quante sono le settimane dell'anno, così uno se li gusta e magari si va pure a cercare un disco la settimana.
0: Bravo, ottima idea. 52.
1: E poi guarda, me l'hanno chiesto tante persone, ma perché uno si imbarca a scrivere 450 pagine di storie di figure che spesso sono assolutamente poco note? E a quel punto mi sono auto-intervistato, ecco, e mi sono risposto con 5 motivi sul perché ho scritto questo libro.
0: Sì.
1: Primo motivo: combattere la cosiddetta soglia di attenzione del pesce rosso.
0: Bello.
1: Che oggi è vigente,
0: sì,
1: cioè questa fobia e passione per lo scrollare su un telefono,
0: esatto,
1: e non concentrarsi mai su niente.
0: No,
1: noi, credo anche te, veniamo, sì, da una generazione che si comprava un 33,
0: esatto,
1: giri e si aspettava 20 minuti per gustarsi una facciata come si doveva e poi lo girava altri 20 minuti.
0: Io lo faccio ancora, devo dire, Guido, però insomma,
1: e anche
0: immagino
1: io,
0: siamo dei dinosauri.
1: Io lo faccio anche, sì, sì, anche con i compact disc, che a volte sono 72-75,
0: esatto,
1: minuti. Primo,
0: esatto,
1: motivo. Secondo motivo, due padri nobili, uno è Leopardi addirittura, che diceva il troppo,
0: sì,
1: è il padre del nulla,
0: vero,
1: e l'altro è Thelonious Monk, che diceva la stessa cosa,
0: sì,
1: in un altro modo, ovvero less is more,
0: esatto,
1: il meno è il più,
0: sì,
1: mentre invece noi viviamo in un'era di information overload, di sovraccarico informativo, e quindi si perdono tante storie.
0: Però c'è il gusto della retromania, poi ne approfondiamo, perché adesso va molto di moda, no? Gli algoritmi di streaming ci pescano dal passato e anche queste storie che tu racconti a volte possono uscire così per un algoritmo impazzito. Però continua con i motivi,
1: sì,
0: che poi
1: ne approfondiamo. Terzo motivo, guarda caso, è proprio quanto stai dicendo. Volevo combattere l'illogica dell'algoritmo. Io mi indigno profondamente quando un algoritmo mi dice,
0: sì,
1: ti è piaciuto questo?
0: Allora ti
1: deve piacere
0: pure
1: quest'altra cosa. E perché?
0: Sulla base di quale? Vabbè, però insomma,
1: esatto,
0: c'ha un senso, diciamo, digitale, ma ha un senso. Poi l'altra,
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: un altro,
1: certo,
0: motivo.
1: Quarto motivo,
0: sì,
1: motivo personale.
0: Okay.
1: Come tutte le persone, come te, ad esempio,
0: sì,
1: che facciamo questo mestiere,
0: sì,
1: a un certo punto arriva il momento critico in cui tua moglie, la tua compagna, il tuo compagno o chi,
0: sì,
1: ti dice,
0: ho già
1: scegli
0: capito,
1: o
0: ho
1: i
0: già
1: dischi,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: i libri o me,
0: già ho capito, sì,
1: ok,
0: sì,
1: si chiama superfetazione dei materiali o anche autoproliferazione dei materiali.
0: È vero, è vero.
1: Quindi contro questa logica mi sono messo contro me stesso,
0: sì,
1: e ho detto ora mi scelgo cose che non possono aumentare, perché,
0: okay,
1: ne hanno fatto uno solo.
0: Bene, quindi insomma,
1: siamo, quanti siamo? A tre?
0: Siamo a quattro,
1: sì,
0: manca l'ultimo.
1: Manca l'ultimo,
0: sì,
1: l'ultimo è il più semplice di tutti quanti.
0: Vero.
1: È un buon motivo per raccontare belle storie,
0: è
1: a volte
0: vero,
1: divertenti, a volte tragiche.
0: A volte tragiche.
1: È bello raccontare storie.
0: È vero, appunto. Quindi questi sono i motivi che ti hanno spinto a raccogliere e raccontare. Però perché quelle 52 storie? Cioè hanno un filo, perché io l'ho letto, insomma, tante storie ovviamente non le conoscevo, di qualcosa avevo ovviamente già avuto notizia,
1: sì,
0: ma la maggior parte di queste sono veramente oscure, cioè sono dei viaggi proprio da perdersi in un mondo che poi spesso poi riaffiora attraverso altre figure che si incrociano, però alcune storie sono veramente seppellite.
1: Sì, sì, sì, certo. Prendiamo ad esempio Oliver. Ad esempio.
0: Sì.
1: Oliver è un chitarrista, diciamo, di livello hendrixiano come,
0: sì,
1: come valore, che non conosce assolutamente nessuno.
0: Un fenomeno della chitarra, però,
1: sì,
0: sconosciuto.
1: Un fenomeno. Allora, questo signore qua, che a tutt'oggi fa l'agricoltore in una sperduta fattoria del Galles, suo fratello,
0: sì,
1: faceva il tecnico del suono a Londra ed è stato il tecnico del suono che ha fatto diversi dischi di Jimi Hendrix.
0: Pensa,
1: tanto per capirti,
0: ecco, ecco. Quindi
1: tutti
0: parliamo ovviamente dei primi anni 60,

0: se stiamo
1: esattamente parlando. Esattamente. E Oliver era uno che nel fienile di casa registrava delle cose che sembra che siano state incise fra 20 anni.
0: È bellissima questa cosa, e sono testimoniate su un disco.
1: Sì, sono testimoniate. Guarda, mi sono premurato, giusto per aiutare anche un po' i miei 16 lettori, che ogni disco di cui tratto si trova in vinile e pensate un po', pure in CD.
0: CD, benissimo, benissimo. E quindi non c'è il QR code che tu avvicini al telefono,
1: no,
0: una cosa
1: di
0: sì. Ok, quindi un minimo dovete cercarvelo, ok? Quindi è anche quello,
1: certo,
0: insomma,
1: certo.
0: Un modo per essere interattivi con queste storie. Senti, tra le 50, concludi, perché questa cosa di Oliver è bellissima, una storia bellissima.
1: Questa cosa di Oliver è così, che poi ne vengono stampate 100 copie con le copertine sbagliate, per cui è assolutamente illeggibile la copertina, uno non capisce neppure che si tratti di un disco. E a domanda se voleva andare in tour, a un certo punto pensate che viene contattato Oliver, non si sa come una copia finisce in mano
0: a chi?
1: Finisce in mano a un chitarrista piuttosto importante che si chiama J.J. Cale,
0: e
1: che tu conoscerai benissimo, e gli dice: vieni in tour con me, e lui non gli risponde nemmeno.
0: Prende,
1: va in Grecia da fricchettone, torna e si rimette a fare l'agricoltore.
0: Vabbè, c'è da dire che anche J.J. Cale, se non avesse avuto poi chi gli ha praticamente saccheggiato il repertorio, forse avrebbe fatto tanti meno concerti, anche un po', diciamo, più scalcinati. Poi insomma, un personaggio veramente da scoprire, perché è uno che ha veramente portato il suo blues a tutto il mondo, anche attraverso altri. Allora, io tra le vicende del libro ci sono nomi internazionali, c'è anche qualcosa di casa nostra. Tu non vai mai oltre la metà degli anni 70, e io ho inserito nella scritta di questa sera un piccolo estratto che ascoltiamo insieme. Vai Stefano.

0: La voce che ascoltate è quella di Donatella Bardi, il brano è tratto da Puddara è un vulcano, 1975, io l'ho scoperto attraverso le pagine del libro di Guido Festinese perché la trovo una, veramente una gemma di pop progressivo italiano dell'epoca che cavalcava quella fantastica stagione milanese, no? poi ho scoperto grazie appunto ai tuoi racconti anche le sue frequentazioni, no? E questa Donatella Bardi è particolarissima, no?
1: È particolarissima perché se avete fatto caso ha contemporaneamente, non so se sei d'accordo, grinta sì. nella voce e una dolcezza sì, quasi sì. estenuata, è leggerissima, sì, ha sì. una leggerezza pesantissima.
0: È vero, è proprio quello il contrasto che crea appunto questo sound molto in linea, no, con il prog di quegli anni, e perché comunque conosciamo anche musicisti che ci hanno lavorato, e la sua voce è totalmente quasi si estranea e crea questo spazio fantastico che la
1: sì,
0: pone
1: sì, una voce elfica quasi.
0: Esatto. La sua storia è triste purtroppo perché è scomparsa presto e poi non ha avuto il successo che forse meritava, no?
1: Ma lei stava un po' dietro, stava dietro nell'ombra esattamente come un'altra signora di cui parlo che fa il

0: suo disco a 16 anni, che è Emily, poi magari ne parliamo. Lei ha avuto una storia che è praticamente la storia del movimentismo fricchettone degli anni 70, in fin dei conti. No?
1: Compagna anche di Alberto Camerini per un periodo, no?
0: Certamente, e poi è stata anche con la compagna di Claudio Rocchi a un certo punto. E la cosa curiosa è che tutti questi musicisti, cioè Camerini, Rocchi, Finardi, Fabbri, erano tutta questa gente qua, frequentava il liceo Beccaria, dove il professore era Roberto Vecchioni.
1: Ora tutto torna, insomma, era quel movimento lì, e quindi
0: era quel momento
1: arrivata
0: lì,
1: un passo dal mainstream, perché poi è svanita nell'oblio, però un disco che secondo me andrebbe veramente recuperato, perché c'è anche molto folk, è tutto veramente molto molto interessante, anche se poi io
0: sì c'è molto country rock.
1: Parlaci dell'altra invece, dell'altra voce che hai, fuori.
0: Emily è un altro personaggio molto particolare, intanto perché ha questa figura, uno dice Emily Dickinson, no? La grande poetessa. Ebbene sì, nel senso che se guardate la copertina vi sembra di vedere una raffigurazione di Emily Dickinson, perché vedete una bellissima signora con un vestito lungo ottocentesco. E la storia qua è curiosa, perché Emily incide il suo unico disco a 16 anni, ed è un disco di una maturità sconvolgente. Non mette neppure il cognome in copertina, si chiamava Emily Bindinger. Fa questo disco in Francia, e io non sono riuscito a ricostruire il perché una ragazza di 16 anni fosse a incidere a Parigi a 16 anni. Ok? Bene, lo fa con gli accompagnatori di Michel Polnareff, che si mettono a suonare praticamente folk rock progressivo. E la cosa curiosa è che quando scompare e riappare, sentite un po' chi è? È diventata la principale corista di Leonard Cohen, ma non lo sa nessuno.
1: Anche di Buster Poindexter, vero? Perché io l'avevo detta questa cosa. Anche di Buster Poindexter, poi voci voce fantastica.
0: E poi la voce che sentite nei film Pallottole su Broadway e Everybody Says I Love You di Woody Allen. Quindi è un'altra signora che amava stare un passo indietro.
1: È vero.
0: E sono però poi faceva la sostanza di quelli grandi.
1: Il suo disco so che è molto ricercato, no? Che è rimasto l'unico pubblicato nel 72. Si chiamava semplicemente così, Emily come lei, e appunto con questa progressive band francese è diventata una rarità da collezionisti, no? E quindi insomma forse una di quelle cose che rendono ancora più affascinante la storia e poi soprattutto anche la carriera di una artista che poi comunque ha fatto, tornando agli Stati Uniti, come dicevi appunto, ha fatto cose di grandissimo livello con grandissimi artisti. Leonard Cohen abbiamo suonato anche prima, e quindi stiamo parlando ovviamente di un artista totalmente riconosciuta, no, dai suoi colleghi, come di grande talento. Quindi questo e tanto altro all'interno di questo bellissimo libro One Single Shot, 52 storie discografiche di successi ripetibili. Immagino tu stia già lavorando a qualche altra cosa, perché questo libro è uscito già da un po'.
0: Intanto possiamo dire ai nostri ascoltatori che se avessero voglia, se non gli bastano 450 pagine di queste storie, una volta al mese ho cominciato a fare sul Giornale della Musica online di Torino, giornaledellamusica.it. Una volta al mese aggiungo un'altra storia,
1: bello,
0: quindi insomma, avete un aggiornamento
1: bellissimo, ottima idea, come un fogliettone di quelli che si facevano una volta al
0: mese. Esattamente,
1: molto
0: e
1: bello.
0: Poi in cantiere c'è un altro libro che spero non sia un utilissimo appoggio per i tavoli traballanti come questo, che è molto solido. E sto pensando di scrivere, anzi sto già scrivendo una cosa che ha a che fare praticamente con la settimana enigmistica. Un libro di storie di musica strane ma vere.
1: Molto bello. E allora ringraziamo Guido Festinese per questo bellissimo intervento questa sera a Radio 1 Musica. Grazie Guido, e ti auguriamo
0: tante belle cose. Grazie a te, grazie a chi ci ha ascoltato.
1: Torneremo a disturbarti quando abbiamo queste curiosità particolari, un po' morbose, che riguardano la musica scomparsa, ok?
0: Benissimo.
1: Grazie.

0: saluto a tutti quanti.
1: Grazie, noi continuiamo. Grazie. Con la musica, con canzoni che ci riportano a un'epoca, ci riportano un'immagine, e questa è proprio una di quelle. Basta infatti la sua voce, quel timbro ruvido quasi consumato, queste sonorità, e si entra immediatamente nel paesaggio degli anni

Band Visayas, lei non la possiamo considerare una meteora perché sarebbe ingiusto, anche se poi la maggior parte di voi la conoscono per questa canzone che ha raggiunto veramente i vertici delle classifiche. Questo nel 1981 fece saltare tutti i banchi delle classifiche, ma è stata soprattutto una delle donne che ha scritto tante belle canzoni, forse le più raffinate richieste d'America. Ha firmato successi per Barbara Streisand, Kenny Rogers, Frank Sinatra. Sono una voce graffiante ma anche un'autrice molto importante, sicuramente più nota e amata come autrice. Però questa canzone Bette Davis Eyes ci piace di ascoltarla perché ci permette di capire quanto la produzione musicale di un'epoca contribuisca anche alla nostra memoria. Infatti non ricordiamo solo la melodia, poi ricordiamo proprio i suoni, i sintetizzatori, il modo di registrare le batterie, le chitarre, insomma, quel tipo di riverbero e anche il modo in cui una voce veniva trattata in studio. La produzione diventa parte della composizione e poi gli anni 80 sono stati proprio uno dei momenti nei quali questa cosa è diventata più evidente. Il suono del disco cominciava a essere quasi importante quanto la canzone stessa, e appunto Bette Davis Eyes è una fotografia di quel passaggio. E in detto con la fotografia c'è anche il cinema, moda, videoclip, immaginario pop, si collega con tutto. E dentro quella stessa stagione, ma la guardiamo da un'altra angolazione, c'erano anche degli artisti che facevano del pop europeo molto interessante, che però poi alla fine abbiamo conosciuto solo per qualche momento. Questa è Girls Got a Brand New Toy, una produzione inglese con un gruppo che sicuramente nessuno ricorda, sono TXT.

TXT, Girls Got a Brand New Toy. La ragazza ha un nuovo giocattolo e qui sì, nel mondo degli anni Ottanta del pop europeo, fatto di produzioni elettroniche, di sintetizzatori, di immediatezza melodica, c'è anche una nuova grammatica, perché è un periodo in cui la musica cambia, anche perché cambiano gli strumenti, ma le macchine elettroniche diventano sempre più accessibili, il sintetizzatore entra praticamente stabilmente in tutte le band, la batteria elettronica anche, che modifica il modo di costruire il ritmo, e soprattutto poi i videoclip che cominciano a trasformare queste canzoni in una serie di immagini, perché la musica non si ascolta più, si guarda, ed è una trasformazione enorme, perché da quel momento l'artista deve costruire anche una propria identità visiva, il look, la copertina, il videoclip. E i TXT riuscivano molto bene, una bella immagine, anche il modo di stare davanti alla telecamera diventano poi parte dello stesso racconto. Oggi ci sembra normale che una canzone viva completamente su due fronti, su audio e video, ma quella rivoluzione ha avuto proprio un inizio preciso, era proprio negli anni Ottanta. Molti suoni che oggi consideriamo vintage nascono proprio in quel periodo. Però adesso cambiamo totalmente registro e passiamo ad una voce che invece sembra arrivare da un luogo che completamente diverso, perché adesso entriamo in un mondo dove anche la temperatura si alza, perché lasciamo il pop elettronico e torniamo a scaldare il suono con una musica nella quale tutto dipende dalla voce, dal fraseggio, dalla capacità di lasciare spazio alle emozioni. È il soul, questa particolare caratteristica che può essere molto sofisticato e contemporaneamente molto diretto, non ha bisogno di spiegare troppo. Randy Crawford.

Che meraviglia, una voce che entra, racconta la situazione, improvvisamente quella situazione diventa anche la nostra. Rainy Night in Georgia, uno di quei brani nei quali l'atmosfera diventa un personaggio. La pioggia, la notte, la distanza, la solitudine non sono semplicemente elementi del testo, ma diventano veramente parte del suono. E lei, Randy Crawford, la conosciamo, insomma, ha questa voce capace di stare proprio lì, in quella zona nella quale la tecnica scompare, rimane praticamente l'emozione, nonostante lei sia tecnicamente forse una delle più brave. È un tipo di interpretazione che ha influenzato generazioni di cantanti, e infatti quando arriviamo alla musica europea quel modo di intendere la voce non è scomparso, ha semplicemente cambiato abito. Infatti il prossimo brano segue quasi questo filo invisibile, perché la produzione è diversa, il modo di registrare è diverso, il pubblico è diverso, ma al centro c'è ancora una cosa antichissima, una voce che deve riuscire proprio a trasformare una melodia in qualcosa di personale, e lui lo riesce a fare benissimo. John Legend con la sua Daylight.

Daylight, John Legend. Lui ha veramente costruito buona parte della sua identità proprio sul rapporto con la grande tradizione soul, R&B, portandola dentro una forma pop, se vogliamo, molto contemporanea. Questo ci permette di tornare al concetto che ha un po' attraversato tutta questa puntata di Radio 1 Musica, no? La tradizione non è la ripetizione del passato. Cioè, se un musicista si limitasse a riprodurre esattamente quello che è stato fatto prima, avremmo un museo, quindi non una vera tradizione. La tradizione funziona quando qualcuno la prende, come dicono i grandi, l'attraversa e la modifica. È un po' quello che è successo al blues quando è diventato rock, è successo al soul quando ha incontrato il pop, ed è successo anche alla disco music quando è entrata nell'elettronica. È quello che continua a succedere ancora oggi. Ma per capire davvero questa continuità bisogna tornare alle voci che hanno costruito quelle fondamenta. Una di quelle voci è questa di James Carr, The Dark End of the Street.

James Carr, uno di quegli artisti che ricordano quanto il soul possa essere una musica profondamente fisica, un'esperienza veramente fisica. The Dark End of the Street, che non ha bisogno di grandi effetti per arrivare, no? Attenzione è tutta nella voce, nella melodia, nel modo in cui le parole sembrano pesare. Poi il Southern Soul, no? Quello legato a Memphis, a Muscle Shoals, per farvi capire, quella parte degli Stati Uniti dove il gospel, il blues, il country, l'R&B hanno vissuto per

decenni uno accanto all'altro, ha prodotto veramente interpreti straordinari. Questa è la cosa più interessante, la convivenza di linguaggi, perché il soul americano non è stato mai soltanto soul. Dentro ci trovate veramente di tutto, del gospel della chiesa, del blues della strada, il country della provincia, il jazz della città. E proprio da quel territorio arriva anche uno degli artisti che più di tutti ha dimostrato quanto una canzone possa essere trasformata attraverso l'arrangiamento. Sentite che meraviglia, questa è una di quelle canzoni che ricordano che una reinterpretazione può diventare quasi una nuova composizione. Prende un brano di Burt Bacharach e lo trasforma in una versione meravigliosa, completamente allungata, respira, diventa un paesaggio sonoro. L'orchestra che qui acquista un ruolo enorme, con questo ritmo che prende spazio, e poi la sua voce, questo vocione che entra in una dimensione quasi narrativa. Isaac Hayes con questa meraviglia che è appunto Walk

Isaac Hayes ha confessato di aver visto tantissime volte, oltre una dozzina, il film C'era una volta il West di Sergio Leone, di essersi innamorato delle atmosfere musicali di Ennio Morricone, da cui un po' si è ispirato. Se sentite questo arrangiamento, si avvicina molto più al mondo di Morricone che non di Bacharach, però possiamo dire che Isaac Hayes poi ci ha messo del suo, perché è stato fondamentale anche per capire quanto il soul potesse essere contemporaneamente sia musica da ascoltare ma anche da vivere fisicamente. Insomma, ha vinto anche un premio Oscar per la colonna sonora di Shaft, e quindi insomma il groove, il basso, le sezioni orchestrali da qui prendono tutta un'altra storia, e quindi, perché una canzone poi alla fine è solo un modo per cominciare una nuova avventura. Ogni interprete la riapre, la rilegge, ci mette dentro la propria storia. Di Walk on By l'hanno cantata tantissimo, però questa secondo me rimane forse una delle più belle interpretazioni. E il soul torna ancora una volta a parlare di cosa semplicissima e complicatissima: mettere insieme due persone. Questo è Johnny Taylor con la sua voce, sempre per quanto riguarda il territorio soul, What About My Love. Arriviamo al segnale orario e il GR delle 23, e poi torniamo insieme per l'ultima mezz'ora.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, proteste in diverse città della Spagna dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti contro l'emergenza abitativa del governo Sanchez. A Madrid decine di migliaia chiedono lo sciopero generale, scontri e arresti a Valencia. Intanto il Premier valuta elezioni anticipate, ma gli alleati frenano prima le misure sulle abitazioni, poi il voto. La guerra in Ucraina, i russi rivendicano l'attacco al ponte Sieverny sul fiume Dnieper a Kiev. È un passaggio utilizzato dalle truppe e dai rifornimenti militari diretti al fronte. Questa la giustificazione di Mosca. Nuovo avvertimento ai diplomatici e agli stranieri nella capitale ucraina con l'esortazione a lasciare la città. In risposta, il presidente Zelensky annuncia attacchi sempre più intensi contro gli impianti petroliferi russi. In Germania le celebrazioni per il 36esimo anniversario della riunificazione tra Est e Ovest, seguita al crollo del muro di Berlino. Una ricorrenza segnata dalla crisi economica, dalla preoccupazione per l'ascesa dell'estrema destra e dai timori di guerra. L'inviata.
3: 36 anni da quel giorno di ottobre in cui la Germania smise di essere un paese diviso a metà. A Brema si celebra la giornata della riunificazione tedesca, presenti il cancelliere Merz e il presidente Steinmeier, che ha detto: gli estremisti minacciano la libertà, la democrazia e l'unità del paese. Una Germania attraversata da forti contraddizioni, quella che oggi festeggia e quella che scende in piazza. Chi è nato nella Germania Ovest si sente di un'unica nazione, spiega lei, ma all'est non è così per tutti, ci sono meno prospettive per i giovani, più insoddisfazione. E molti credono alle promesse dell'estrema destra che stravince. A Berlino continuano le proteste contro il riarmo, la leva obbligatoria, i tagli al welfare, le misure contro gli immigrati. Vogliono far sentire la propria voce

0: Al governo federale, sindacati, studenti, catene umane di pacifisti in 40 città, dalla capitale a Monaco, da Colonia a Norimberga. I giovani si sentono in pericolo, abbiamo la quarta spesa militare al mondo e si parla di aumentarla. Spero come giovane e soprattutto come tedesca e donna di colore che smetteremo di combatterci l'un l'altro, dice la cantante esordiente Scaf Barbie, che si è appena esibita sul palco. Tutti possiamo dare un contributo a questa società. Da Berlino, Maria Grazia Fiorani per il GR1.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Un'aggressione in pieno centro davanti a centinaia di persone che non sarebbero intervenute. A Siderno, nella Locride, un minorenne di origine indiana è stato picchiato da un gruppo di giovanissimi. Le violenze filmate e diffuse sui social.
2: Un ragazzo a terra, altri suoi coetanei che lo riempiono di calci. Tutto ripreso col telefonino per un video destinato a diventare virale. L'aggressione sul corso di Siderno, se non fosse stato per l'eco sui social, sarebbe passata inosservata.
3: Eravamo chiusi e quindi non ci siamo accorti di nulla.
2: I carabinieri hanno identificato i ragazzi coinvolti, 5 giovani dai 12 ai 17 anni. Le loro posizioni sono ora al vaglio della procura per i minorenni di Reggio Calabria e i carabinieri che indagano dovranno rivedere l'accaduto al rallentatore. Il video documenta una parte dell'accaduto, resta da chiarire cosa abbia preceduto il pestaggio e se il ragazzo fosse già stato preso di mira. La sindaca Maria Teresa Fragomeni ha condannato l'episodio e ha richiamato il ruolo delle famiglie e della scuola nella prevenzione.
4: Bisogna stare ancora più accanto a questi ragazzi, ognuno, ripeto, per la propria parte.
2: Il ragazzo vittima dell'aggressione, residente a Bianco, sarebbe domiciliato a Siderno. Nei prossimi giorni i servizi sociali del comune lo contatteranno per prospettare un intervento d'aiuto.
5: Michele Carlino, GR1.
1: Paradossi dell'era digitale. Foto vera di un paesaggio nelle Dolomiti respinta dall'algoritmo perché sentenza generata dall'intelligenza artificiale.
6: Un borgo dolomitico si staglia fiero in una valle avvolta dalla nebbia al tramonto. Sullo sfondo le cime imponenti emergono tra le nuvole. Troppo bella per essere vera, deve aver pensato, si fa per dire, l'algoritmo. Ma lo scatto è autentico al 100%. Colle Santa Lucia nelle Dolomiti bellunesi, immortalato con amore e cura dal fotografo amatoriale Fabrizio Penso, che lo ha inviato ad una piattaforma internazionale di immagini stock, salvo sentirsi spiegare che l'algoritmo l'ha classificato come fake e generato IA. L'autore ha cercato di dimostrare l'autenticità dello scatto inviando altre immagini del paese e riferimenti turistici ufficiali, ma evidentemente senza riuscire a convincere il sistema. Un episodio definito surreale dal fotografo, che svela alcuni paradossi tipici delle intelligenze artificiali e del cattivo uso che ne facciamo, trasferendo compiti mentali a risorse esterne digitali, scambiando una macchina per un essere duttile e senziente, che per eccesso di zelo può persino negare l'esistenza di un luogo reale. Mauro Zanda, GR1.
1: In chiusura ai libri, Marcello Fois vince il premio Campiello 2026 con L'immensa distrazione, edito da Einaudi. La proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia, 83 voti e vittoria per un soffio. Al centro del romanzo, la saga dei Manfredini, famiglia emiliana che dalla povertà costruisce un impero. Alla sua morte, Ettore ripercorre in pochi secondi quasi un secolo di vita, tra successi, legami, segreti e colpe irrisolte. È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte.
7: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
8: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
9: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
10: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
11: Che ci pensa a fermarsi?
9: Una serie di Michele Placido.
12: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
9: Levatino. Il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
13: Radio 1 Musica.

La voce di Xena Spyro con la sua Great Expectation ci riporta in diretta alle 23:09 minuti in quest'ultima parte di Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è Marco Mascia alla parte tecnica e ci sono io, Gabriele Brocani, che ancora continuo a raccontarvi, no, tante storie sulla musica, ma non solo, perché abbiamo vissuto queste ore insieme andando in tanti ambiti, in tanti spazi. Abbiamo ascoltato questa voce che ci ha portato dentro una generazione che veramente non ha più bisogno di scegliere tra una sola tradizione e l'altra, perché la tradizione è stata un po', diciamo, la nostra chiave di lettura per molte canzoni. Una cosa che si sente molto nella musica contemporanea, no? Un artista che può crescere ascoltando sia Amy Winehouse, il rock, il soul classico, il pop, il cantautorato, la musica elettronica. Tutto questo poi entra inevitabilmente nella scrittura e nello stile di questi giovani artisti. Il risultato è proprio questo: una musica nella quale le categorie diventano sfumate, ma ci rimane centrale questa cosa, la voce, perché puoi cambiare la produzione, puoi cambiare gli strumenti, puoi lavorare con un computer o con un'orchestra, ma quando una voce riesce a comunicare qualcosa in modo immediato, quella è ancora la parte più difficile da sostituire. Non c'è intelligenza artificiale che tenga, e anche per questo che quando ascoltiamo una voce nuova come quella di Xena Spyro cerchiamo inconsciamente qualcosa che ci ricordi altre voci, non per trovare una copia ma per riconoscere una vera e propria tradizione. Tra poco entriamo nella grande storia della West Coast Music, ma prima un altro artista che ha una dimensione sospesa, un brano che non ha bisogno di correre, che sembra muoversi in uno spazio veramente molto intimo, e la notte nella musica è sempre stata una specie di territorio privilegiato. La notte è il momento delle confessioni, dei viaggi, delle città e anche dei pensieri che tornano quando non abbiamo più niente che ci distragga. Lui ce le racconta bene in questa canzone, Magnus Ferrell.

Si chiama Magnus Ferrell, questa è la sua A Sleep Talking, veramente una dimensione sospesa, no? E perché abbiamo detto che la notte è il momento delle confessioni, dei viaggi, però noi ci spostiamo adesso in un altro paesaggio notturno, che è quello della California, praticamente dalle autostrade americane, dalle armonie vocali e dalle chitarre arriviamo proprio a uno che è forse un prodotto che proprio rappresenta la sintesi del suono californiano, comunque un mondo che per decenni ha rappresentato una delle grandi immagini della musica americana, no? Quando parliamo di West Coast non parliamo solo di un luogo sulla cartina, ma parliamo di un suono e di un immaginario. Abbiamo aperto questa serata intorno alle 19:30 con un brano dei Jefferson Airplane, in quel caso erano i Jefferson Starship, e erano praticamente anche loro al centro di una California, quella degli anni 70, che è diventata una dei grandi laboratori della musica americana, dove il rock, il country, il folk, il blues, soprattutto le armonie vocali si incontrano proprio in questi studi, quelli di Los Angeles e anche nei luoghi diventati leggendari come Laurel Canyon, che era proprio questo sobborgo dove molti degli artisti allora spiantati vivevano per via degli affitti bassi, e da lì si è creata una sorta di community da cui sono nati grandissimi artisti, anche perché quella musica poi ha contribuito a definire un'idea molto precisa di rock americano, sofisticato ma accessibile, no? Costruito con grande attenzione soprattutto agli arrangiamenti, alle chitarre e alle armonie vocali, come abbiamo detto, e anche alla scrittura. Dietro quella perfezione c'era una storia molto più complessa, perché la West Coast è stata sì un fenomeno musicale ma anche industriale, culturale, perché ha rappresentato proprio un momento preciso della discografia americana, quando gli album avevano un peso enorme e alcuni artisti avevano costruito appunto delle carriere molto lunghe con il pubblico, forse la più lunga, quella costruita da questa formazione che rappresenta forse uno dei punti più alti di quel fenomeno, e loro sono gli Eagles.

con gli Eagles. Vi consiglio, se non avete ancora visto il documentario ufficiale, quello lunghissimo in due parti, si chiama History of the Eagles, uscito già una quindicina di anni fa, è uno dei migliori documentari rock mai realizzati, perché è strutturato in due fasi molto molto importanti. La prima parte è quella sulla l'ascesa, la gloria, che racconta proprio la nascita della band a Los Angeles all'inizio degli anni 70, questo passaggio dal country rock d'autore a questo suono maestoso e patinato come l'album di Hotel California, no? Fino ad arrivare alle tensioni interne devastanti e poi lo scioglimento nel 1980. Quindi la seconda parte poi si occupa della reunion e copre gli anni di separazione con le carriere soliste di Don Airey, insomma una delle voci più belle della musica del rock, di Glenn Frey, la reunion del 1994 per il tour Hell Freeze Over, fino ad arrivare alla chiusura proprio del capitolo Eagles. Un punto di forza particolare, perché proprio nel documentario, al di là di molti documentari geografici celebrativi, i membri della band e anche gli ex membri parlano proprio con una schiettezza disarmante, non nascondono proprio gli scontri di ego e poi l'uso massiccio di droga, anche tutto quello che ovviamente faceva parte di quel mondo. Però la cosa bella è che ci sono questi filmati inediti in Super 8 girati proprio da loro durante i primi tour, proprio a Laurel Canyon, e queste immagini mai viste delle retroscene di studio e di concerti. Adesso, rimanendo sempre negli Stati Uniti, ascoltiamo una delle reinterpretazioni più impressionanti della storia recente. Parliamo di una canzone che ci permette di parlare di una cosa che nella musica ritorna continuamente, che è la capacità di appropriarsi di una canzone senza tradirla. Questa era già una canzone potentissima della Nine Inch Nails, e lui, Johnny Cash, non la trasforma semplicemente in una cover, la porta dentro il proprio mondo, e la sua voce è proprio segnata dal tempo, cambia completamente la percezione delle parole. Quelle parole fanno parte di questo Heart, Johnny Cash.

Sì, non basta cantare una canzone, bisogna trovare proprio il punto esatto nella quale quella canzone, nel quale quella canzone incontra proprio la propria storia, perché Johnny Cash è riuscito proprio in questo. E dopo Johnny Cash chiudiamo questa puntata con uno di quegli artisti che sembrano avere una curiosità più grande delle categorie. Sarà presto in Italia, non ve lo perdete. Parliamo di Joe Jackson, è uno dei musicisti che più difficilmente possono essere veramente racchiusi dentro una definizione, perché lui parte dal post-punk, dalla new wave, e nel corso della sua carriera attraversa jazz, swing, pop, musica orchestrale, canzone d'autore. E perché ci ascoltiamo una canzone che si chiama Happy Ending? Perché chiudiamo la puntata proprio, no, con una forma pop sofisticata, teatrale, quasi cinematografica. Questo titolo ci regala questa ironia, no? Ci avviciniamo, anzi, alla fine con questa canzone che appunto è Happy Ending. Io ringrazio Andrea Cacciacarano per la cura del programma, Marco Mascia, grazie da Gabriele Brocchi, buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Possibile pioggia nella notte sulle coste della Sardegna sud-orientale, con cielo invece sereno o poco nuvoloso su tutto il resto del territorio. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per domani. Sarà una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sud-orientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati 23:30, traffico regolare su tutta la rete autostradale, vediamo le chiusure attive questa notte in A8, è chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento con la 4 Milano Viale Certosa verso Milano, poi andiamo in A13 dove segnaliamo tratto chiuso per lavori tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, in A7 tratto chiuso tra Vignole e lo svincolo Ronco Scrivia in direzione di Genova, in A1 il tratto chiuso questa notte è tra lo svincolo di Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze. Ci spostiamo, andiamo in A9, anche qui un cantiere tratto chiuso tra Como Nord e Como Centro verso Leinate. Prima di chiudere però andiamo sulla statale 1, la via Aurelia, anche qui per un cantiere tratto chiuso tra Castiglioncello e Rosignano Solvay in entrambe le direzioni, questa chiusura dalle 9 alle 13 di oggi. È tutto da Rai Mobilità, buon ascolto.
0: In collaborazione con il CIS. Best seller.
3: Bentornati a Best Seller, il club del libro di Radio 1. In studio, Maurelia Carafa.

un nuovo modo per parlare di Ulisse e Telemaco. In Io sono nessuno, l'Odissea viene trasformata in un romanzo di formazione, protagonista un adolescente di oggi. Tra solitudine, disagio, rapporto con la figura paterna, l'autore del libro è Andrea Maggi, insegnante e volto noto della TV, amatissimo dai

0: autobiografico, ma il protagonista mi assomiglia molto. Ha un animo molto poetico e, come tutti gli adolescenti, molto ermetico, ed è un sognatore. Gli piace vedere le cose attraverso gli occhi del cuore.
1: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
2: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
1: Lo vedi?
2: Mio padre sta per tornare.
3: Qual è l'insegnamento dell'Odissea per i ragazzi di oggi?
0: C'è un insegnamento per i ragazzi e un insegnamento per gli adulti. L'insegnamento dei ragazzi è che bisogna andare in cerca dei propri sogni, come Telemaco va in cerca del proprio padre. E per gli adulti, ecco, il grande insegnamento, soprattutto per noi maschietti, dei padri, è che bisogna credere nei figli. Odisseo, per tornare a riaffermarsi come re di Itaca, ha bisogno del ritorno di Telemaco, altrimenti è condannato a restare un naufrago.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: Diciamo una formazione, una crescita per entrambi, per il padre e per il figlio.
0: Sì, non esiste padre senza figlio, non esiste figlio senza padre, ma in questo dobbiamo dare il giusto peso ad entrambi i ruoli. Cioè, il padre deve essere consapevole di avere una grande responsabilità nei confronti del figlio, e il figlio deve aiutare il padre a credere in se stesso, oggi più che mai, in un momento in cui la figura del padre è molto fragile, spesso è assente.
3: Nella formazione quanto contano la lettura e la scrittura?
0: Contano tantissimo, soprattutto la lettura, perché è un momento in cui dedichiamo del tempo a noi stessi, e il tempo è una risorsa non infinita e dobbiamo saperla spendere nella maniera migliore. La lettura è uno dei migliori investimenti che possiamo fare. Per la scrittura vale la stessa cosa.
3: I suoi studenti hanno visto l'Odissea di Nolan?
0: Credo che siano un po' troppo piccoli, però insomma il film di Nolan ha avuto il pregio di aver rimesso sul piatto il tema dell'Odissea. C'è stata una interpretazione, ma è un bene di fatto, sia che sia piaciuto che non sia piaciuto, che questo film faccia riparlare di Odisseo, perché Odisseo è una figura universale in cui tutti possiamo riconoscerci e da cui possiamo imparare molto.
3: Lei si è messo nei panni di un adolescente. Quale sarebbe la musica preferita del suo personaggio?
0: Oh, questa è una bella domanda. Ma la musica preferita del mio personaggio, di Andrea, è Il rumore del mare. Ed è una musica straordinaria, che può diventare una musica conciliante, ma può diventare anche una musica spaventosa. Il mare è tante cose, può consolare, ma può fare anche paura. E la musica è anche questo, è linguaggio.
3: E serve a trasformare la paura in coraggio?
0: Ebbene, non c'è coraggio senza paura, perché lo stesso Odissea ce lo insegna. Nel momento peggiore, per esempio, in cui deve affrontare Polifemo, lui si sente nessuno. Da qui il titolo Io sono nessuno. Quanti adolescenti, almeno una volta nella loro vita, hanno detto a se stessi Io sono nessuno? Ma è proprio da lì che dobbiamo trarre le risorse per diventare qualcuno.

0: da un viaggio nel mito rivisitato a uno degli autori contemporanei più amati del crime. Siamo in un'isola selvaggia della Sardegna, un lussuoso matrimonio super blindato con solo 10 invitati e una trappola mortale da cui è impossibile fuggire. Pier Giorgio Puligi torna in libreria con Il fattore gatto, esplicito omaggio ad Agatha Christie, un nuovo caso per il libraio Montecristo e i suoi inseparabili felini. Silvio Vitelli ha intervistato l'autore.
1: Che tipo è Marzio Montecristo? Ha l'occasione di vendere tutti i volumi della sua libreria per un matrimonio di lusso, eppure non è entusiasta. Perché?
2: Una persona che sicuramente non ha il senso degli affari. Ha deciso di aprire una piccola libreria indipendente specializzata nella vendita soltanto di romanzi gialli, e da lì lui non vuole assolutamente aprirsi ad altri generi letterari. Quando riceve questa offerta, che qualsiasi altra persona avrebbe accettato senza battere ciglio, lui in realtà è un po' restio, perché non ama l'ambiente del jet set, non ama in generale i matrimoni, quindi non è ben disposto.
1: Terzo capitolo della sua trilogia dedicata agli investigatori del martedì, gruppo di lettura di romanzi polizieschi. Come li vede oggi questi gruppi di lettura?
2: Beh, i gruppi di lettura stanno letteralmente sostenendo molte librerie, soprattutto librerie di quartiere. Si sta diffondendo questo bisogno di stare insieme, ci si vede dal vivo.

0: In un mondo che è sempre più virtuale, invece gli incontri di persona danno in qualche modo arricchimento.
1: Questa volta c'è più Agatha Christie che mai, non solo Miss Marple e Poirot, gli inseparabili gatti del libraio Montecristo, lo accompagnano sull'isola di Serpentara, dove però arriva un misterioso omicidio che rovina tutto, scatenando così la ricerca del colpevole in un contesto tra i più appartati possibili, come è appunto un'isola. Siamo a 10 piccoli indiani.
0: Esattamente, questo era l'omaggio letterario che volevo rendere alla regina del giallo. Agatha l'aveva chiamata Nigger Island, no, qui siamo in una piccola isoletta della Sardegna meridionale, l'isola di Serpentara, che normalmente è un'isola disabitata, dove i padroni, gli unici padroni sono i conigli selvatici o i delfini che si aggirano intorno all'isola. L'isola viene, diciamo così, affittata per qualche settimana per celebrare questo matrimonio tra due rampolli di due grandi dinastie bancarie europee.
1: Quale migliore celebrazione nel 50° anniversario della morte di Agatha Christie? Quando era solo un lettore e non ancora uno scrittore, era amante di questo genere di classico giallo.
0: Assolutamente, sono anche un collezionista in realtà di tutte le opere di Agatha Christie, quindi questo omaggio è principalmente un omaggio da lettore e da appassionato.
1: E il decimo romanzo che ambienta nella sua Sardegna è più un grazie alla terra di origine o c'è dell'altro?
0: Sicuramente c'è tanta gratitudine nei confronti dell'isola che mi ha dato i natali, però c'è anche la voglia di far conoscere il più possibile questa terra che agli occhi di tanti è ancora un po' misteriosa, ancora un po' ambigua.
1: La Sardegna aiuta anche col giallo?
0: Assolutamente, perché tornando alle isole è un luogo da cui tu non puoi scappare, un microcosmo perfetto per raccontare le storie gialle e anche un laboratorio di narrativa, perché la particolarità della Sardegna è che è un mini continente, questa eterogeneità di culture diverse, sfumature diverse dell'essere sardi è super interessante da raccontare.
1: Si aspettava il successo di vendite che Le avventure di Montecristo sta dimostrando, e come se lo spiega? Può essere il fascino dell'antico?
0: Tornare in un'atmosfera di romanzo un po' più classico, un po' vintage, dà una sensazione di rassicurazione, è quasi consolatorio, ecco, leggere di romanzi in cui al delitto viene sempre proposta una soluzione che ristabilisce un ordine sociale, per certi versi anche un ordine morale. E poi dalla mia, diciamo, un superpotere che sono i gatti, sono molto amati, ecco, attirano tanti lettori.
2: Un'altra isola, epoca e ambientazione completamente diverse. Dalla Sicilia, il racconto delle gelsominaie che sono riuscite a trasformare la fatica in emancipazione nell'Italia del dopoguerra. La storia di Grazia, la giovane protagonista, diventa la storia di tutte le donne oppresse in cerca di riscatto. La lunga estate dei gelsomini è il romanzo d'esordio di Licia Tumminello. L'ascoltiamo. La protagonista è Grazia. Ci parla di lei.
3: Ha dovuto abbandonare i suoi sogni di fanciulla per iniziare un lavoro che chissà quando sarebbe terminato. E lei sognava anzi di fare la maestra perché era molto brava a scuola, ma nella sua famiglia non era necessaria una ragazza istruita. Servivano i soldi per mangiare e quindi è stata avviata a questo mestiere di gelsominaia. Ma lei lo prende di buon grado perché più piuttosto che puzzare di pesce come i suoi genitori che erano pescatori o di zolfo come suo fratello che lavorava nelle zolfatare, preferiva profumare di fiori come la zia con la quale mano nella mano inizia il suo mestiere.
2: I gelsomini appena iniziano a sbocciare non conoscono riposo, fioriscono e fioriscono in continuazione dal lunedì alla domenica, pioggia o sole, tramontana o scirocco, e tutte le notti vanno raccolti senza saltarne una. Licia Tumminello sembra quasi di sentire il loro profumo inebriante che si perde nel buio della notte fino ai colori dell'alba estiva, ma per le gelsominaie quello è l'aspetto che conta meno. Quali sono le loro reali condizioni di lavoro?
3: È una vita di stenti, perché da giugno a ottobre o a novembre ogni notte dovevano recarsi nei gelsomineti per raccogliere le corolle e quindi i fiori, solo i fiori di gelsomino, riempire le ceste, portarle alla pesa e riscuotere il controvalore. Erano donne pagate a cottimo, soltanto donne, perché il lavoro era considerato delicato, servivano mani delicate per raccogliere questo fiore così bianco, così puro, così delicato, ma in realtà era un lavoro estenuante. La raccolta si svolgeva nei campi

0: intrisi di acqua, perché i gelsomini andavano innaffiati abbondantemente per fiorire, e questi terreni pieni d'acqua, quindi questi acquitrini, e portavano malattie per gli insetti, le zanzare, i pappataci. Le donne quindi si ammalavano spesso per un salario da fame, perché un chilo di gelsomini veniva pagato ancora nel 45, quindi prima della ribellione delle gelsominaie, veniva pagato 25 lire, laddove un chilo di pane ne costava 50.
1: Però questo è un libro che parla anche di riscatto, riscatto che passa proprio attraverso la figura di Grazia e che riesce a coinvolgere le sue colleghe.
0: Sì, sì, ho voluto, quando ho appreso di questa storia, che è una storia vera, il primo sciopero delle donne in Sicilia, quindi una storia anche importante, mi sono detta che non poteva rimanere nell'oblio, una storia troppo importante. Lo sciopero viene organizzato da Grazia, ma Grazia giunge allo sciopero soltanto dopo un percorso di presa di consapevolezza che passa attraverso i soprusi e le ingiustizie di cui lei e le sue compagne sono soggette, soffrono, e passa anche attraverso la ritrovata amicizia con un suo compagno di scuola, Francesco, che era andato a studiare a Roma, si era laureato in medicina e torna a Milazzo come medico all'ospedale.
1: Una figura di uomo molto diversa da quella del marito di Grazia.
0: Sicuramente. Il marito di Grazia, Michele, è simbolo un po' del patriarcato, perché è tradizionalista, è geloso, è possessivo. Francesco, per contro, è l'uomo moderno, emancipato, che pur avendo assorbito da bambino anche lui i principi tradizionali del patriarcato, però li ha superati. Racconta Grazia delle rivendicazioni sindacali, racconta delle mondine. In questo modo Grazia riacquista soprattutto il rispetto della propria persona, della propria dignità.

Rinascita e riscatto, in qualche modo anche nel libro di Luca Carboni, Luca non parlava mai. Tornato alla musica dal vivo, a incontrare il suo pubblico dopo la malattia, il cantautore bolognese vive appunto una rinascita che passa attraverso l'arte. L'intervista è di Marcella Sullo. Io non

0: nessuno.
1: Luca Carboni è rinato, si gode i suoi 40 anni di musica in totale libertà, senza l'ansia di nuove note da scrivere, con gioia, riabbracciando il suo pubblico con la sua storia personale e artistica. Dopo anni trascorsi lontano dai palchi, un passo alla volta ha rimesso in circolo la sua carriera, la sua poesia, grazie anche all'aiuto di Cesare Cremonini, che ha riacceso la fiamma della passione con un brano che li unisce, San Luca e la loro città, Bologna. Quella stessa Bologna per Carboni è stata la culla di una pausa dove il tempo si è dilatato e ha favorito la nascita di un libro, Luca non parlava mai. Luca Carboni, questo libro nasce dal tempo a disposizione, ma anche dalla pace che regala la pittura.
2: Sì, devo dire che tutto quello che ho fatto di recente, tra cui anche il libro, è in qualche modo figlio di un periodo molto particolare della mia vita, anche difficile, ma che mi ha dato anche l'opportunità di vivere il tempo in un modo diverso, in un modo nuovo, sganciato dai progetti, e quindi ho scoperto tante cose di me, ho avuto una nuova consapevolezza del mio rapporto con la vita, col tempo che passa, con una dimensione nuova, sganciata da tutte le logiche che vivevo prima. Quindi sì, devo dire, ho vissuto nei colori, nella pittura, anche se c'era appunto la paura, la sofferenza, però ho vissuto qualcosa che mi ha insegnato e mi ha dato altre prospettive.
3: Stellina dei cantautori, stellina di tutta la gente, stellina delle canzoni.
1: Un rincorrersi di ricordi, dettagli che riaffiorano nella memoria.

0: anche grazie alle agende di papà.
1: Alla fine le agende di mio padre sono diventate una parte fondamentale di questo racconto. Mio padre annotava con precisione tutte le cose che facevamo in casa, quello che facevano i suoi figli, sua moglie, i miei nonni, e quindi andando a rileggere tutti i suoi appunti mentre scrivevo questo libro, ho potuto ricostruire con grande precisione i momenti importanti anche della mia vita, di cui avevo un po' dimenticato i contorni, il contesto preciso, la data, e quindi li ho potuti rivivere e riraccontare in un modo ancora più intenso, più profondo.
0: Sono state tante le occasioni per promuovere il libro, l'ultima a Pordenone Legge, ma c'è stato anche il ritorno alla musica dal vivo, un'emozione forte. Com'è stato ritrovare il rumore del pubblico?
1: Devo dire, un rumore dolcissimo, fatto di calore, di amore. Ho ricevuto davvero tanta energia, tanti stimoli da questo incontro, dopo tanto tempo con la gente. È qualcosa che non posso più dimenticare ed è un grande stimolo per fare ancora qualcosa di importante. Ringrazio sempre tutti e non vedo l'ora di rincontrarli al più presto.

best seller a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio, organizzazione di Gianna Clemente, la regia è di Leonardo Gragnoli. Potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica bestseller@rai.it. Da Morelia Carafa, a risentirci.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Il popolo delle chiavi in piazza in Spagna, continua la protesta dopo il no ai decreti casa, cortei in numerose città, striscioni per lo sciopero generale, scontri a Valencia. Fino all'ultimo voto, elezioni in Brasile in un clima di incertezza. Secondo gli ultimi sondaggi è testa a testa tra Lula e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente. Manovra al via l'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo, la Lega, la legge di bilancio sia coraggiosa. Le opposizioni all'attacco sulle spese per il riarmo, nel campo largo, nodo leadership e primarie. Il suono delle campane ad Assisi e San Francesco torna festa nazionale in occasione dell'ottavo centenario della morte del poverello. Alle cerimonie presente Mattarella. Ottobre a due facce, meteo in Grecia, nel sud dell'Egeo nubi fragili e allagamenti. In Italia gente in spiaggia in Sardegna, nel nostro paese ancora un weekend con temperature sopra la media. Il concerto che superò la cortina di ferro. 40 anni dopo quella notte indimenticabile, torna nelle sale Queen Budapest. Storico live, fu l'ultimo tour con un carismatico e sfrontato Freddie Mercury. Aspettando Yannick, Sinner salta anche il Master di Shanghai. È fermo da 3 mesi. Zverev vicino a diventare il numero 1 del ranking. Domenica mattina con i motori, alle 7 il Moto Mondiale in Giappone, alle 9 la Formula 1 in Malesia. Buonasera da Francesca Giannini. In apertura alla crisi abitativa, il caro affitti in Spagna. Ancora manifestazioni di protesta dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. In piazza a Madrid anche decine di esponenti di estrema destra, con alcuni che hanno fatto il saluto nazista e tentato di raggiungere l'accampamento degli attivisti alla Puerta del Sol. Il primo ministro Sanchez valuta elezioni anticipate, gli alleati però frenano. Prima le misure sulle abitazioni, poi il voto.
3: Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti negli ultimi anni. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì delle misure proposte dal governo socialista di Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che i deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori.

0: incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa, ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Lunedì Sanchez dovrebbe decidere se indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Brasile al voto per il primo turno delle presidenziali. La sfida è tra Lula, a caccia della conferma, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex capo di Stato Jair, condannato per il tentato golpe del 2023. L'inviata Stefania Battistini.
2: Il presidente in carica Lula ha scelto Sao Paulo, il più grande collegio elettorale del Brasile, con oltre 34 milioni di elettori, per chiudere la campagna per la presidenza. Il Partito dei Lavoratori in questi ultimi giorni ha dimostrato ancora una grandissima capacità di mobilitazione. Sao Paulo è uno stato chiave, dove la sfida è apertissima. I sondaggi danno qui Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, al 41%, davanti a Lula col 40%. A livello nazionale invece il presidente registrare 5 punti di vantaggio ma sotto la soglia per vincere al primo turno. Flavio Bolsonaro ha scelto invece l'Interno Paulista, una motocarreata nell'area tradizionalmente più conservatrice, insieme al popolare governatore Tarcísio de Freitas, per andare poi a Rio de Janeiro ad attendere i risultati del voto. Il Brasile arriva alle urne quasi perfettamente diviso, il secondo turno resta apertissimo, i sondaggi fotografano un paese spaccato, descrivono un'elezione di rigetto più che un entusiasmo per uno dei due candidati. Si parla di voto del rifiuto e voto del male minore.
1: La guerra in Ucraina, i russi rivendicano l'attacco al ponte Severny sul fiume Dnipr a Kiev. È un passaggio utilizzato dalle truppe e dai rifornimenti militari diretti al fronte. È la giustificazione di Mosca, che lancia un nuovo avvertimento ai diplomatici e agli stranieri nella capitale ucraina, esortandoli a lasciare la città. In risposta, il presidente Zelensky annuncia attacchi sempre più intensi contro gli impianti petroliferi russi. Medio Oriente, pesante ondata di attacchi sauditi contro la capitale dello Yemen, Sana'a, controllata dai ribelli Houthi, che rivendicano un raid contro una raffineria di petrolio vicino a Riyadh. Negli Stati Uniti crescono le voci su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran. Secondo il sito Axios, si è tenuta una riunione riservata a Camp David con il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il segretario alla difesa Hexet e i capi della CIA e delle forze armate, mentre nelle prossime ore il presidente Trump parlerà in un comizio elettorale in Ohio. Conclusa la visita del presidente Mattarella nel Principato di Monaco, il capo dello Stato ha incontrato la comunità italiana e poi, nelle dichiarazioni insieme al principe Alberto, ha parlato di ambiente.
3: Si chiude nel segno della tutela dell'ambiente la visita di Stato del presidente Mattarella nel Principato al Museo Oceanografico Eccellenza Monegasca nel campo della protezione marina. Il capo dello Stato torna a incontrarsi con il principe Alberto e insieme ribadiscono la necessità di un Mediterraneo finalmente libero da conflitti e violenze.
4: Concordemente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
3: Sono storici e indissolubili i legami tra l'Italia e il Principato, bene la cooperazione contro la criminalità economica e finanziaria, prosegue Mattarella sottolineando poi la piena sintonia anche sui dossier internazionali. È comune, osserva, la ricerca del dialogo per la soluzione delle crisi nel segno di un indispensabile multilateralismo.
4: Una costante piena sintonia e convergenza ispirate a voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
3: Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
1: Governo al lavoro sulla manovra, entro il 20 ottobre previsto l'ok al disegno di legge di bilancio.
5: La manovra non sarà espansiva, viste le turbolenze che arrivano dallo shock energetico e la necessità di uscire dalla procedura di infrazione europea. Parte la caccia alle risorse per i tre pilastri della legge di bilancio, l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. L'IRPEF dovrebbe scendere dal 43% al 33% tra i 40.000 e i 50.000 euro di reddito. Per gli under 35 si valuta la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Lo sgravio per le ristrutturazioni per l'efficientamento energetico dovrebbe passare dal 50 al 65%. C'è poi il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei

0: Ministri entro il 20 ottobre, poi sarà trasmesso al Parlamento che aprirà la sessione di bilancio. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E mentre il centrodestra discute delle misure allo studio in vista della manovra, nel centrosinistra si accende il confronto sulle primarie e a Firenze, seconda giornata della Leopolda di Matteo Renzi.
2: Se vince la destra aumenteranno la spesa militare, con noi il governo porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria, così la segretaria del PD Elly Schlein. Cambieremo la politica estera, rincara Giuseppe Conte, che sulle spese per gli armamenti aggiunge: con l'inflazione che abbiamo, dice, destinare 14 miliardi nella difesa è follia pura. Poi, rispondendo alla segretaria Dem, dice: dopo le sue parole non c'è alternativa alle primarie. La leadership del centrosinistra è l'ultimo dei problemi, taglia corto Matteo Renzi dalla Leopolda.
3: Io dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare sulle discussioni di merito, noi ci siamo. Facciamo un contratto alla tedesca, dove sappiamo cosa fai tu, quando lo fai, perché lo fai, ma smettiamola con queste discussioni interne che lasciano il tempo che trovano.
2: Dalla maggioranza Fratelli d'Italia insiste su responsabilità e conti in ordine e sul taglio delle tasse in difesa del potere d'acquisto dei cittadini, sostenendo chi lavora e produce. La Lega invoca una legge di bilancio coraggiosa e che vada oltre la flessibilità voluta dall'Europa. Claudio Borghi.
4: Più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi, il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
2: Extra profitti su cui frena Forza Italia, che guarda invece alla riduzione delle tasse per il ceto medio e alla detassazione delle tredicesime. Alessandra Allegra, GR1.
1: Intesa San Paolo rilancia su Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contante della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. Questa è Rai Radio 1, 12:10, ora la cronaca con il delitto di Garlasco. Il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, mentre la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi utili a ottenere la revisione del processo per l'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi.
5: Una prova nuova in grado di incidere in modo determinante su uno dei 7 punti che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale lavorano i legali dell'ex fidanzato della vittima, Antonio De Renzis e Giada Boccellari.
6: Ci sono degli elementi che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi, che vi stupiranno molto.
5: La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, spiega la legale, e non riguarda neanche le indagini svolte subito dopo il delitto nel 2007, come l'altra novità eclatante emersa dalla chiusura delle indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio. Le due controanalisi effettuate dal RIS sul materiale trovato sui pedali della bicicletta di Stasi, un primo test lo aveva indicato come sangue della vittima, salvo poi essere smentito dagli esami effettuati il giorno dopo, risultati negativi e mai finiti agli atti dell'inchiesta. Intanto Sempio continua a professare la sua innocenza, dicendosi scettico sulla possibilità che le prove raccolte contro di lui bastino a rinviarlo a giudizio. L'impronta 33, sostiene, non è attribuibile a nessuno e io ho sempre portato scarpe numero 44, mentre l'assassino, ricorda, lasciò a terra un'impronta taglia 42. Simone Zazzera, GR1.
1: A Roma ha fermato un uomo accusato di aver ferito al volto un poliziotto della Digos durante una manifestazione anarchica del 18 aprile scorso. Nei suoi dispositivi elettronici trovate istruzioni per la preparazione di ordigni e tecniche di sabotaggio. E a Salerno è stato arrestato uno studente universitario di 21 anni e anche nel suo caso sono stati trovati nei suoi dispositivi elettronici documenti con istruzioni per la fabbricazione di ordigni, oltre al possesso di 2 pistole e 2 coltelli. Il ragazzo sarebbe vicino al radicalismo islamico. Le inchieste sulle stragi mafiose del 92, in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. Accogliendo la richiesta della procura, il GIP di Caltanissetta, Santi Bologna, ha archiviato il filone relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti come causa degli attentati. Una decisione arrivata per insufficienza di prove in un'indagine rimasta senza indagati. Ma nel provvedimento il giudice descrive il clima di ostilità ed emarginazione all'interno della Procura di Palermo nel biennio 1990-92, in cui furono costretti a lavorare i 2 magistrati uccisi. 4 ottobre, festa nazionale, l'Italia celebra San Francesco. Assisi è pronta per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del poverello.
7: Eccezionali celebrazioni quest'anno ad Assisi per la ricorrenza di San Francesco, tornato ad essere festa nazionale.

0: nazionale. Ad 800 anni esatti dalla morte del patrono d'Italia, a rendergli omaggio nella sua basilica arriva anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con lui, per la prima volta, i rappresentanti istituzionali di tutte le regioni d'Italia. Eccezionalmente, in questo ottocentenario, infatti, non sarà una sola regione ad offrire l'olio per la lampada che arde sulla tomba del santo, ma l'Italia intera. L'accensione avverrà nel corso della cerimonia, che sarà caratterizzata dalla celebrazione eucaristica officiata alle 9:45 dal presidente della CEI, Cardinal Matteo Zuppi, e trasmesso in diretta dalla RAI. Poi, alle 11:20, dalla loggia della Basilica, il presidente Mattarella rivolgerà il suo discorso per la festa di San Francesco, così come farà il custode del Sacro Convento Fra Marco Moroni a nome della famiglia francescana. A mezzogiorno verrà trasmesso l'Angelus, in cui Papa Leone farà riferimento all'ottocentenario del transito di San Francesco. Da Assisi, Osvaldo Baldacci per il GR1.
1: Ancora un forfait per Sinner, il numero uno al mondo ha rinunciato anche al Master 1000 di Shanghai per problemi al ginocchio. Avanza l'ipotesi di un rientro solo il prossimo anno.
2: La strada rimane quella della massima prudenza, nessun rientro affrettato finché l'infiammazione ai tendini del ginocchio destro continuerà a dare fastidio. Ma con il forfait a Shanghai diventano tre i mesi dall'ultima partita ufficiale di Sinner, la finale di Wimbledon, e una data certa per rivederlo in campo ancora non c'è. Nebulosa la situazione anche per chi lo conosce perfettamente come il suo primo allenatore, Massimo Sartori.
3: Probabilmente l'infortunio è un pochettino più grave del previsto, sarebbe una cosa bella se lui rientrasse prima di Torino.
2: Un tennis così a lungo senza Sinner non fa stare tranquilla neanche una campionessa della racchetta come Roberta Vinci.
4: Il fatto di non vederlo sui campi preoccupa, però se non è al 100% è giusto e corretto non rientrare per accelerare magari i tempi di recupero.
2: La missione di Sinner: ripartire dopo l'infortunio, e nessuno potrebbe spiegarlo meglio di Federica Brignone.
5: Allora, visto il J Medical, non ha bisogno sicuramente del mio consiglio e ha gente intorno a lui che sa consigliargli meglio di me. Quindi un grandissimo in bocca al lupo a Gianni, che se non sarà il questo torneo sarà il prossimo, ma rientrerà fortissimo.
2: Emanuele Granelli, GR1.
1: Ora in Grecia, l'isola di Creta da venerdì alle prese con una violenta ondata di maltempo che ha già provocato una vittima, la fuga dei turisti e ingenti danni. L'allerta resta elevata fino alla giornata di oggi per il rischio di nuovi nubifragi e frane.
6: Fino a venerdì scorso i turisti si godevano spiagge da sogno, passeggiate in montagna e rovine millenarie, ma poi Creta, meta tra le più amate del Mediterraneo, colpita da un'ondata di maltempo estremo, ha improvvisamente cambiato volto. Strade trasformate in torrenti furiosi, automobili trascinate fino al mare, detriti ovunque. Un pastore è morto travolto dalle acque in una zona montuosa dell'entroterra. Una donna è stata ricoverata in ospedale e alcuni vacanzieri messi in salvo sulla costa sudorientale. A Retimno sono caduti 361 mm di pioggia in meno di 24 ore, circa 9 volte la media mensile di ottobre. Un evento decisamente anomalo per l'inizio di ottobre. Luca Mercalli, climatologo.
7: Come sempre, non possiamo mai dare la colpa al 100% al riscaldamento globale, che però ha un'azione di amplificazione. Semplicemente l'aumento della temperatura globale e soprattutto quella del Mediterraneo, molto più caldo della media, rifornisce di vapore acqueo le perturbazioni e può aumentare l'intensità della pioggia.
6: Eleonora Belviso, GR1.
1: In Italia invece l'autunno appena iniziato sembra di fatto il proseguimento della torrida estate, e c'è chi ne approfitta, come in Sardegna, dove la spiaggia del Poetto a Cagliari è tutt'altro che svuotata.
8: Una giornata al mare.
9: 28 gradi e nonostante il vento che rinforza, la spiaggia del Poetto è ancora piena. Sono molti quelli che scelgono di approfittare del mare ancora caldo a fine stagione per un ultimo bagno.
10: Sempre al mare a ottobre, anche novembre se capita.
11: E l'acqua è ancora calda,
10: Visto il caldo di quest'estate è molto meglio adesso.
12: Abbiamo dei bambini piccoli e sapevamo che qui il clima sarebbe stato mite, e poi i prezzi non sono quelli di luglio e agosto.
9: C'è chi sceglie la spiaggia libera e chi preferisce lettino e ombrellone, da soli o con la famiglia. Ma attenzione a riservare, perché sempre di più la fine dell'estate diventa attrattiva per i turisti. Secondo i dati dell'Osservatorio regionale e delle associazioni di categoria, le prenotazioni sono aumentate di circa 17 punti percentuali rispetto a settembre scorso e le strutture ricettive sono complete per più della metà dei posti disponibili, dato alto rispetto alla stagione. Anche i turisti stranieri non rinunciano a godersi la spiaggia, magari risparmiando un po'. Da Cagliari, Camilla Pischiutta, GR1.
1: E sentiamo allora cosa aspettarsi sul fronte meteo per i prossimi giorni. Facciamo il punto con Viviana Cretella, tenendo

0: dell'aeronautica militare.
1: Ancora tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio, faranno eccezione rovesci che durante le ore centrali interesseranno le zone alpine centro-occidentali, la Sicilia meridionale e alcune aree tra Toscana centro-meridionale e Lazio. Situazione che a inizio settimana tenderà a peggiorare, specie al nord, temperature ancora superiori alla media del periodo.
0: Ora la musica per i suoi 40 anni, l'incredibile concerto dei Queen a Budapest durante il The Magic Tour arriva nelle sale cinematografiche dal 7 all'11 ottobre, completamente restaurato e con un nuovo mixaggio audio.
2: Una data epica, 27 luglio del 1986. I Queen si esibiscono a Budapest, prima rock band a varcare la cortina di ferro quando il rock era un sorvegliato speciale. E basterebbe questo per correre a vedere Queen Budapest in sala. Ma c'è qualcosa che lo rende ancora più prezioso. Sarebbe stato l'ultimo tour della band con Freddie Mercury. Una performance che resta nella storia. I Queen mandano in visibilio il pubblico con una scaletta ricchissima. Freddie è magnifico, vestito di bianco con finiture rosse, carismatico, sfrontato, trascinatore di folle. E per chi conosce bene quelle immagini, la novità sta nel loro nuovo splendore. Il film è restaurato in 4K a partire dalle riprese originali in 35 mm presso gli studi neozelandesi di Sir Peter Jackson, con un nuovo missaggio audio realizzato dalle registrazioni multitraccia originali. E per chi volesse ripetere l'esperienza tra le pareti domestiche, il 6 novembre uscirà anche la colonna sonora. Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Daniele Di Noi e Gianluca Liberati. Restate con noi, ora su Radio 1 c'è lo sport. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
3: GR1 Sport.
4: In studio Giuseppe Bisantis, abbiamo sentito poco fa nella prima parte del giornale del nuovo forfait di Jannik Sinner. Niente torneo di Shanghai, problemi al ginocchio non sono risolti e si parla di un rientro solo nel nuovo anno. Ora ci occupiamo di motori perché fra poco si va in pista. E allora, in ordine cronologico, alle 7 c'è il Moto Mondiale, si corre nel circuito di Motegi in Giappone.
5: Marco Bezzecchi spera che la notte porti consiglio, come spesso accaduto a inizio stagione, dove un sabato deludente ha fatto seguito una domenica vincente. Gli servirà perché ieri la scelta della gomma media al posteriore, unico delle prime quattro file, gli ha compromesso la sprint, dove dopo un buon avvio ha chiuso mestamente sesto, scivolando così a meno 45 in campionato. E punti non vorrà cederne nemmeno Martin, che scatterà dalla pole, ma nella sprint si è fatto infilare da Marca al via per poi alzare bandiera bianca alla distanza, dove anzi è stato risucchiato da Bastianini e Moreira. La lotta con l'italiano poi gli ha fatto perdere un'altra posizione. Secondo al traguardo è stato classificato terzo per aver superato i track limits all'ultima tornata. Così il brasiliano Moreira, la Honda e Lucio Cecchinello hanno festeggiato il primo podio con la seconda posizione, ma Jorge ha lasciato sul piatto altre due lunghezze. Ora ne ha solo 7 di margine sul 9 volte campione del mondo. Luca Cesaretti, GR1.
4: Praticamente subito dopo, alle 9 italiane, scatta la Formula 1, Gran Premio della Bahrain, ma si corre in Malesia, Sepang.
6: Una prima fila rovente e non solo per le torride temperature malesi. Quei due là davanti, Verstappen e Hamilton, si detestano cordialmente, per dirla in modo diplomatico, e pur riconoscendo vicendevolmente il rispettivo valore, alla prima curva se la giocheranno come fosse l'ultimo giro dell'ultima corsa del campionato, cosa peraltro già successa, ricordate, Abu Dhabi 2021. Ma anche detto che dei 22 piloti in griglia a Sepang solo 10 ci avevano già corso e appena 3 ci avevano vinto. Due di questi, Verstappen e Hamilton appunto, sono in prima fila, il terzo è Alonso, azzoppato da una Aston Martin deprimente. In un mondo di piloti bambini e di baby fenomeni, un riconoscimento al valore dell'esperienza, ma anche all'esperienza del valore di due fenomeni. Il duello tra le due tigri in Malesia fa poi da cornice ad un'altra sfida, quella per il titolo, che oramai, salvo cataclismi, si restringe al duo Mercedes, Antonelli e Russell. Kimi partirà terzo, George scatterà settimo, per il leader del mondiale dunque occasione per provare a riallungare, nel contesto però di una gara dove la gestione delle gomme sarà la chiave, oltre al gran caldo, e dove paradossalmente pure la pioggia potrebbe sconvolgere i piani, senza dimenticare poi gli altri protagonisti, Leclerc, quarto con la Ferrari, il duo McLaren in terza fila e perché no Ajar, partirà ottavo con la Red Bull, ma si era pur sempre qualificato terzo. Il via alle 9, Manuel Codignoni, GR1.
4: Il calcio, la nazionale è già a Bologna, dove lunedì, sempre per la Nation League, affronterà la Turchia ultima nelle gironi a 0 punti e con la panchina di Montella più che in bilico. Già venduti 25.000 biglietti, ma il Dallara va verso il Pienone. Merito della

0: Bella prestazione degli azzurri a Parigi. Uno dei nostri inviati, Daniele Fortuna, ha sentito il commissario tecnico Roberto Mancini.
1: Alla pari con la Francia, anche qualche cosa di più, e va via da Parigi l'Italia anche con qualche rimpianto, secondo lei?
2: Il rimpianto è quello che quando sono rimasti in 10 abbiamo cercato di vincerla, perché insomma c'erano le possibilità, però va bene, alla fine il punto va bene, nel senso che nel complesso è stata una partita difficile dove abbiamo dovuto comunque soffrire un po' nel primo tempo quando hanno avuto la palla, anche se non avevano creato molto, anzi per il tempo abbiamo avuto noi un paio di occasioni clamorose. Il secondo tempo è stato un po' più equilibrato, poi loro chiaro sono una squadra pazzesca, però la squadra comunque non voleva perdere, è andata a far pressing perché il gol viene fuori da un pressing alto, quindi quella era la voglia e questa è la strada.
1: In conclusione, lo diciamo a bassa voce, ma forse è un po' più avanti l'Italia di quello che si aspettava?
2: No, noi dobbiamo continuare a cercare di migliorarci, noi miglioriamo solo attraverso queste partite così difficili.
0: Nelle altre partite della Lega A di Nation League, quelle giocate ieri, fa rumore il 7-0 inflitto dall'Inghilterra alla Croazia. Si è giocato a Rijeka con lo stadio aperto a causa squalifica solo per i bambini e per un centinaio di tifosi ospiti. Per gli inglesi, doppietta di Kane e Saka e poi Gordon, Bellingham e Rogers. Nello stesso gruppo, il gruppo 3, in serata la Spagna, campione del mondo, ha vinto in modo meno roboante sulla Repubblica Ceca, 3-1 a Oviedo con reti di Yamal, Rodri nel primo tempo e poi nella ripresa il gol cieco con Slama, l'espulsione di Kreci e nella finale la rete di Merino. Mezzanotte, 24 minuti, 35 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: 25 minuti dopo la mezzanotte, traffico regolare su tutta la rete autostradale. Vediamo i cantieri attivi questa notte in A9 tratto chiuso. Qui siamo tra Como Nord e Como Centro verso Lenate, poi la 8 Milano Varese, è chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento con la 4 Milano Viale Certosa proprio verso Milano. In A4 in questo momento inizia ad essere chiuso il tratto per un cantiere tra allacciamento est tangenziale di Mestre e allacciamento tangenziale ovest verso Milano. Parliamo del passante di Mestre in A13. Tratto chiuso tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova e in A7 lavori e tratto chiuso tra Vignole e Roncoscrivia verso Genova, anche in A1 un cantiere tratto chiuso tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1, India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su Rai Play Sound.
3: Confessioni.
6: Bentrovati a Confessioni, benvenuto Pino Quartullo.
7: Grazie, qui, salve.
6: Qui proviamo ad andare oltre il personaggio che tutti conoscono per intercettare l'uomo, la persona che vive dentro, fuori e dietro il personaggio. Attore, regista, sceneggiatore, drammaturgo, hai passato praticamente una vita sul palcoscenico, ma quando si spegne la luce e non c'è più nessuno ad applaudire, chi è Pino Quartullo?
7: Beh, architetto, una persona che... mi sono laureato in architettura e mi piace fare i progetti e quindi naturalmente sto sempre alla ricerca di nuove idee, nuove cose, non soltanto per il teatro e per il cinema, ma anche per la vita. Sono sposato, ho una figlia, quindi bisogna essere sempre alla ricerca di qualcosa.
6: Aspetta, perché partiamo, come dire, dalle radici. Il tuo sogno da bambino non era quello di disegnare palazzi, vero?
7: No, mio padre era ingegnere, quindi a casa sono abituato che si costruiva molto, però io sognavo di fare attore, certo, sempre sognavo di fare attore. Poi ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, siccome però avevo superato il limite d'età per entrare come attore, avendo fatto appunto l'università, sono entrato come regista e ho scoperto che fare il regista forse mi piaceva anche di più che fare l'attore.
6: Hai avuto un maestro prestigioso,

0: vari maestri. In accademia ho avuto sia Camilleri, Andrea come insegnante di regia e Monica Vitti come insegnante di recitazione. E poi ho avuto il grande Gigi Proietti al laboratorio.
1: Parliamo di questi incontri, di Gigi Proietti, cosa ti rimane?
0: Beh, Gigi è stato non soltanto il mio maestro, è stato poi anche un grande amico, è stato anche il mio testimone di nozze. È una persona che mi ha fatto capire che dovevo giocare su un personaggio tipico mio, ossia di uno che si presenta molto bene, molto aitante, forte così, e poi in realtà non mantiene le aspettative, quindi in chiave di commedia. E ho lavorato, ho fatto 3 spettacoli importanti con lui a Brancaccio, ho fatto dei varietà televisivi con Falqui, con Trapani, quindi abbiamo lavorato molto insieme ed è stato una persona che ha saputo insegnare a chiunque a trovare se stesso, ha insegnato la classe, l'eleganza, cosa che magari vedendo Gigi uno pensa sempre che no, uno un po' spiritoso, così cacciarone, invece è una persona molto precisa, molto attenta, con grande eleganza e molto gusto, quindi è stato importantissimo l'incontro con lui.
1: Monica Vitti
0: in accademia, lei era come una madre. Gigi è stato un padre, lei è stata una madre per tutti noi, lei non aveva figli, quindi e lei per esempio ci ha insegnato una cosa importante. Quando vai in accademia, sai, tutti fanno dizione, tutti parlano perfettamente italiano, lei ci ha insegnato un po' a sporcare e ha detto che la sua carriera ha avuto un grande impatto perché aveva una voce che era un po' rauca, quindi lei ha detto dovreste giocare ognuno di voi sui propri difetti, dovrete individuare delle peculiarità, delle cose che vi caratterizzano, altrimenti siete tutti uguali.
1: La tua qual è?
0: La mia, chiaramente essere un po' laziale, quindi con un po' di cadenza, perché ogni attore poi ha un'appartenenza regionale, no? Ci sono attori che recitano lucani.
1: Ah, laziale quindi in termini regionali,
0: non sportivo.
1: Perché, altrimenti
0: no,
1: i nostri ascoltatori romanisti...
0: Noi sono romanisti, infatti.
1: Ah, ecco.
0: No, laziale nel senso sono di Civitavecchia e poi ho vissuto a Roma e quindi chiaramente si sente, no, questa appartenenza in certi momenti, in certi spettacoli, quando parlo si sente che non sono di Vicenza o siciliano. Perché ognuno poi parla col proprio dialetto, ognuno c'ha, e quindi questa è la mia caratteristica.
1: Un incontro sul set del tuo primo film con Alberto Sordi.
0: Sì.
1: Che ricordi hai di quel momento?
0: E venne proprio il regista Monicelli e vide in varietà con Proietti e mi chiese appunto di fare un ruolo nel Marchese del Grillo. E io facevo il capo delle guardie che faceva delle corse con delle rane e tutti i soldati puntavano sulla rane, per cui ero sul set dentro il Quirinale davanti a Monicelli, tutti in costume, e arriva Alberto Sordi, che non avevo mai incontrato in vita mia, e mi fa: che stai a fare qua? E io sono diventato viola e ho detto: ma veramente devo fare la scena? Che stai a fare qua? E ho capito che era la prima battuta che lui mi avrebbe detto e quindi voleva ripassare le battute prima di girare la scena.
1: Senti Pino, dall'accademia Silvio D'Amico a Hollywood, che cosa è successo?
0: Grazie a Monica Vitti, lei fece una trasmissione televisiva sempre con la Rai, con Rai 1, e in cui presentava dei giovani registi, e io con Stefano Reali feci un cortometraggio che si intitolava Exit, e questo cortometraggio piacque molto a Hollywood e andò, arrivò al finalista agli Oscar, ebbe una nomination all'Oscar con questo cortometraggio, quindi grazie a Monica Vitti ho avuto anche questo privilegio di...
1: Sì, però c'è, come dire, c'è un aneddoto su questa storia qui, tu sei arrivato...
0: Ti sei documentata.
1: Raccontala tutta, raccontiamola,
0: sì,
1: tutta.
0: Che non avevamo i soldi per affittare una limousine per andare a Los Angeles, davanti agli Oscar, quindi c'erano tutte limousine nere e la Rai ci ha detto: guarda, arrangiatevi, trovate una macchina, e noi affittammo una Panda Celeste che era a Los Angeles, e quindi tra le varie limousine c'erano io e lo sceneggiatore Luca Toscani e siamo arrivati con una Panda Celeste.
1: Ricordiamolo, il corto era Exit e sì. Siete arrivati in finale.
0: Sì, sì, ha avuto una nomination all'Oscar. Siamo arrivati secondi per pochi punti.
1: Bene, Vittorio Gassman, altro gigante.
0: Vittorio Gassman, il primo giorno di riprese, il mio lungometraggio, quando eravamo repressi, ho diretto il mio primo giorno da regista sul set Vittorio Gassman, che faceva un sessuologo, e lui era stato già, pensa, il produttore teatrale della commedia quando eravamo repressi. Quando ho fatto il film, io ho scritto questo ruolo e lui se l'era tutto riaggiustato, mettendo citazioni colte naturalmente sul sesso, che doveva essere molto noioso perché il sesso è noioso, quindi delle cose molto ironiche, e quindi però eravamo molto amici.

0: Dice, non lo conoscevo perché eravamo stati insieme, era anche il padre dell'attore protagonista con cui aveva fatto lo spettacolo a teatro, che ha avuto molto successo, e quindi è stato un grande onore, un grande privilegio dirigerlo il primo giorno di ripresa.
1: Entriamo nel campo.

0: e ora è presidente della Lucana Film Commission, quindi è un po' la quella che cura un po' il cinema nella Basilicata.
1: Parlami di questo, se vuoi, se puoi, del tuo rapporto con Elena Sofia. Che amore è stato?
0: Beh, un amore bello, perché è stato un amore intenso, perché dopo pochissimo che ci frequentavamo lei è rimasta incinta, quindi è stato un amore
1: travolgente,
0: un tornado, perché poi voglio dire,
1: quanti anni avevi?
0: 39 io.
1: Diciamo. Non eri proprio giovanissimo.
0: Non era nei miei piani, diciamo, ma è stato molto bello comunque, sia avere una storia con lei, sia avere una figlia da lei, e siamo tutti molto felici di Emma. Emma è un regalo meraviglioso della vita.
1: Pensi di aver amato di più o di essere stato più amato?
0: Come faccio a sapere quanto sono stato amato? Io ho amato e amo ancora, però forse il mio modo di amare non è proprio come quello delle donne. Le donne sono più dedite, sono più profonde, sono più totali. Forse noi uomini siamo più distratti. Io per esempio sono molto distratto dal lavoro, e questa è una cosa che purtroppo alle donne dà un po' fastidio, perché si sentono un po' spesso messe un po' in secondo piano, ma non è così. È che
1: sei migliorato nel corso degli anni? Allora, dovremmo chiederlo alla tua
0: non
1: compagna.
0: Non credo. Visto quello che sta facendo in questi giorni, però anche le donne con cui sono state molto impegnate sul lavoro, quindi non soltanto io. Non sono stato mai con delle casalinghe, ecco, quindi ho avuto sempre delle donne molto attive, molto impegnate sul lavoro, anche loro.
1: Senti, Pino, hai qualche rimpianto per quanto riguarda la tua vita professionale, qualche occasione persa?
0: Sì, Ferz Nopstad, che era stato mio aiuto regista in due film, mi aveva proposto di fare Bagno Turco, il suo primo film, però io purtroppo dovevo fare un altro film mio e non ho potuto farlo, e mi è dispiaciuto tantissimo, perché da quel film poi Ferzan si è dimostrato essere uno dei più grandi registi italiani, quindi ho perso una bella occasione. E lui mi ha detto: bene, non hai voluto fare questo film, non lavorerai mai più con me. Me l'ha detto scherzosamente, ma purtroppo è anche vero.
1: Beh, è stata un'occasione persa, però ne hai avute tante,
0: sì,
1: altre.
0: Certo. Adesso sto girando due film, uno con Michele Andreozzi, un altro con Pierluigi Diallo, sto facendo Un Predicatore in un film e Il padre della sposa di Diana del Bufalo nell'altro.
1: Comunque approfittiamo per fare un appello a Obstech.
0: Ma lo sai, io dico sempre, ogni film mi dico, ti ricordo che... E lui dice, sì, lo so, ma non, con me non lavorerai mai più, mi ha detto. È così.
1: Senti, hai mai pensato, hai mai avuto un momento in cui hai pensato forse non mi chiameranno più, forse la mia carriera, insomma, conosce un momento down?
0: Ma durante il Covid non è stato semplice, perché io avevo in scena uno spettacolo con Enzo Iacchetti, Olivo Burghi, che stava andando benissimo, e purtroppo lui non l'ha più ripreso, e quello è stato un progetto che mi è dispiaciuto moltissimo abbandonare, e ho avuto due anni in cui sono stato senza lavoro e sono stato un po' aiutato da mio fratello, devo ammetterlo che mio fratello è stato molto importante in quel momento, però adesso sto recuperando molto bene.
1: Hai paura del tempo che passa?
0: Beh sì, da sempre, per quello che faccio tante cose, perché ho paura che poi appunto il tempo finisce e non ho fatto, vorrei leggere di più, vorrei vedere più film, vorrei avere più tempo, purtroppo però il tempo vola, è sempre più veloce il tempo è come un cavallo che sulla spiaggia tu lo vedi che è piccolo all'orizzonte, no? Vedi questo puntino, questo cavallo, e poi si avvicina sempre più veloce e diventa sempre più grande, e alla fine ti travolge, e quindi sento questo cavallo molto vicino.
1: Senti, ho incontrato diciamo diverse donne nel mondo dello spettacolo, e c'è un po' questa paura che quando si invecchia, o comunque quando si diventa più grandi, è difficile trovare dei ruoli adatti, ma questo vale anche per gli uomini dello spettacolo?
0: Forse un po' meno per gli uomini, perché di solito gli attori e le attrici, la gran parte, la fotogenia, la bellezza è molto importante, quindi è chiaro che con l'età magari qualcuno invecchia, però i ruoli nei film ci sono ruoli di tutte le età, magari non si fa più i protagonisti, si fanno i padri, come appunto sto facendo il padre di Diana del Bufalo, fai il padre e fai la madre, poi fai le nonne, e comunque sono dei ruoli bellissimi, quindi bisogna cercare soprattutto di rimanere

0: accettare il tempo che passa e essere, come dire, padroni e consapevoli di quello che uno diventa nel tempo.
1: Che rapporto hai con la solitudine?
0: Buono, mi piace tanto essere solo, devo dire. E anche a San Francesco piaceva molto essere solo.
1: Adesso poi arriviamo.
0: Piace molto essere solo. Se essere solo mi dà modo di programmare meglio il tempo, di pianificare le cose, di pensare agli errori che ho fatto, a quelli che non devo fare. Ma non mi sento, ecco, non provo la solitudine, non ce l'ho mai avuto questo problema.
1: Le amicizie vere nel mondo dello spettacolo sono possibili?
0: È difficile, perché faccio un esempio, no? Quando tu fai il regista e hai degli amici attori e delle amiche attrici, e però tu non le chiami per lavorare con te, questa amicizia un po' si
1: inclina.
0: Sì, qualcosa cambia. È più facile essere amici di persone che non stanno nello stesso ambiente di lavoro.
1: C'è una persona con cui vorresti, diciamo, ricucire un rapporto anche di amicizia prima che sia troppo tardi, magari chiedergli scusa oppure, insomma, ritrovare una certa armonia?
0: Ma non lo so, perché io ho mantenuto buoni rapporti con tutti. E
1: qualcuno che vorresti perdonare oppure da cui vorresti essere perdonato?
0: Forse dovrei chiedere perdono a tante donne. Sì, quello, a tante.
1: Aspetta che qui mi fermo. Cosa vuol dire hai fatto soffrire un po' le donne?
0: Beh, perché appunto questa smania di solitudine, di libertà, poi è stato un po' il motivo per cui tante storie sono finite, e anche delle belle storie, per cui mi sono sposato quando ho capito che, quando ero ormai grande, e ho capito che poi stare da soli non è tanto bello, e quindi anche ora a me piace anche molto stare con mia moglie, stare con gli amici, cioè mi è sempre piaciuto, però ecco, ora sempre di più la solitudine magari mi sarebbe pesata, e quindi forse certe storie non le avrei interrotte ora, se avessi vissuto ora certe storie della gioventù.
1: Parliamo di fedeltà, pensi di essere un uomo fedele?
0: Ti sembra che io possa dire la verità, se non fosse
1: allora
0: vero?
1: Allora,
0: no, scherzo, no,
1: magari...
0: certo che sono fedele. Io credo che quando una storia finisce è inutile stare lì a, come dire, a mentire, a fare, inventarsi delle cose. Una storia finisce, uno se ne parla e finisce. Però la fedeltà è una cosa molto bella. È un grande valore come l'amicizia, certo.
1: Senti, Pino, l'abbiamo accennato, ne abbiamo parlato prima, e intanto hai fatto delle cose importanti, tra cui anche doppia, perché noi parliamo sempre del cinema, del teatro, ma non parliamo anche di un settore molto bello, molto interessante,
0: sì,
1: che è il doppiaggio. Tu hai doppiato personaggi pazzeschi.
0: Beh, soprattutto mi è capitato quando ho lavorato con Cecchi Gori e con Rita Rusic, stavano producendo due miei film. Lei mi ha detto: abbiamo preso un film di un matto a Los Angeles, che sembri te, che era Jim Carrey, e io ho doppiato sia The Mask che Scemo e più Scemo, e quindi io ho sempre doppiato me stesso nei film quando serviva di doppiare qualche momento, qualche scena. Non ho mai doppiato per intero così un personaggio, e mi sono divertito tantissimo, perché sono dei ruoli che ti permettono di fare con la voce cose che io non pensavo neanche di poter fare.
1: Ma mi fai un po'...
0: Certo, è arrivato il momento di fare casino! E devi essere, ricordati, devi essere sempre sfumeggiante.
1: E questo, ecco, era?
0: Diciamo, questo era The Mask, Jim Carrey in The Mask. Ecco, diciamo che io nella vita non parlo così, quindi quando doppio qualcun altro è come se entrassi nel corpo di un'altra persona. Sì, come attore ho interpretato dei ruoli, ma quando doppi, tu non doppi un personaggio, cioè tu non entri nel personaggio, tu devi proprio fare la voce, reinventare la voce dell'attore che l'ha fatta in inglese, in americano in questo caso. Quindi è stata una bella esperienza, anche Scemo più Scemo è stato molto divertente, perché poi faceva delle cose assurde, mi ricordo faceva dei rutti, io dovevo parlare sul rutto, quindi era una cosa complicata, dovevo mangiare, bere Coca-Cola, facevo delle cose assurde, e ho perso tre volte la voce per doppiare Scemo più Scemo.
1: Domande velocissime: quando hai paura chi chiami?
0: Mia moglie.
1: E quando sei felice?
0: Mia moglie. Poi anche mia figlia in seconda battuta.
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio.

vegetariana. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Eva.
1: Senti, parliamo del tuo ultimo lavoro. A un certo punto diventi santo, ecco.
2: Magari. Oddio, tutti i santi erano anche peccatori, quindi sì, anche io potrei diventare santo. Soprattutto San Francesco potrebbe farmi mettere una buona parola per una beatitudine, visto che dal 2024 sto girando con uno spettacolo che è un omaggio a lui, un omaggio all'ultima parte della sua vita, quando lui è entrato in crisi. Perché tutti raccontano sempre, i grandi registi hanno raccontato sempre la prima parte della vita di San Francesco: Rossellini, Zeffirelli, La Cavani. Ecco, io ho raccontato una parte un po' meno allegra, no? Meno conosciuta, perché secondo me il pubblico si immedesima molto più, è molto più partecipe alla vita di San Francesco con questo nostro spettacolo. Noi vediamo il pubblico molto coinvolto, perché lui è tornato dalla Terra Santa, dove era stato a cercare di portare la pace col sultano. Già allora, pensa, 800 anni fa andavamo in Terra Santa.
1: Sì, perché ricorrono gli 800 anni,
2: esatto,
1: dalla sua morte.
2: Sono sabato 3, domenica 4 ottobre, sono gli 800 anni che è morto. E quindi lui torna alla Terra Santa, stava malissimo, viene anche contestato dai suoi confratelli, si sente abbandonato da Gesù, che gli aveva dato un incarico di rifondare, di restaurare la propria chiesa, e lui l'aveva fatto, aveva restaurato proprio come un muratore la chiesa di San Damiano, solo che non aveva capito che era una metafora, restaurare la chiesa che stava cadendo in rovina. Intendeva la chiesa che era in quel momento un po' lontana dal popolo, perché il popolo era analfabeta, la chiesa parlava in latino nelle chiese, e lui riporta invece con linguaggio volgare, volgare nel senso in lingua volgare, la parola di Cristo. E quindi lui, quando è morto, aveva 70.000 seguaci.
1: Oggi, 70.000
2: followers, esatto, oggi li chiameremo followers. Forse se avessero avuto i cellulari sarebbero stati molto di più, perché sarebbe arrivato ancora più lontano, anche se San Francesco ha viaggiato moltissimo. È uno spettacolo poi anche coinvolgente, perché ha molte musiche, canzoni, ci sono musiche dei Maneskin, musiche di Giovanni.

0: Buonotti è un santo moderno, perché era già vicino ai più deboli, cercava di essere solidale con chi aveva bisogno, rispettoso della natura, degli altri, e dice: quando qualcuno ti sta non condividi quello che fa, non devi osteggiarlo, non devi entrare in guerra, devi mostrarti invece una persona mite, e da te lui deve prendere insegnamento. È per quello che tutti noi amiamo San Francesco, perché tutti noi vorremmo essere come lui.
1: Senti Pino, se potessi tornare al Pino di 30 anni fa e dirgli anche una sola frase, cosa gli diresti?
0: Quando hai una nomination all'Oscar, rimani a Los Angeles, perché magari hai più opportunità, visto che Steven Spielberg aveva preso il mio cortometraggio e l'aveva portato a far vedere ai suoi allievi alla UCLA. Io invece non sono andato a Los Angeles dopo la nomination, sono rimasto a fare teatro in Italia, quindi direi: ma magari prova a stare un po' anche a Los Angeles.
1: E allora diresti: Pino, trovati una casa.
0: Esatto, e poi allora c'erano molti italiani. C'erano molti italiani, c'era Fernando Ghia, che era finalista nello stesso anno in cui ero nominato io. C'era Fernando Ghia con The Mission, c'era Morricone, c'era Rambaldi, c'erano tutti italiani che stavano a Los Angeles. C'era Mille Notti, era nominato per i costumi dell'Otello di Zeffirelli. Quindi ci sarebbe stata anche un'opportunità di poter rimanere lì, però sai, la paura di un'altra lingua. Io ero un po' legato alla mia compagnia dei giovani attori con cui avevo iniziato a fare teatro, e poi avevo scritto anche un film con Sergio Leone. Beh, in quegli anni, quindi speravo di fare un film con Sergio Leone, poi purtroppo non si è concretizzato, ma ho avuto anche l'onore e il privilegio di stare per un anno a contatto di Sergio Leone e scrivere con lui un film sulla mummia, pensa, un film sulla mummia che si ambienta a Roma.
1: Beh, chissà, magari si farà un giorno.
0: Magari, sì.
1: Senti, siamo arrivati alla domanda che faccio sempre quando vorrei che per un momento sparissero i microfoni, le telecamere quando ci sono, gli spettatori, gli ascoltatori. Insomma, Pino, qual è la verità che hai impiegato una vita intera ad ammettere a te stesso?
0: Ma quello di accettarsi come si è, non cercare di sembrare qualcun altro, ma esporre i propri difetti, che era l'insegnamento poi di Gigi, quello, e di Monica Vitti, quello di lavorare sulle proprie caratteristiche, sui propri difetti. E quindi quando io sto con una donna o quando conosco un amico, la prima cosa che faccio è aprire i miei cassetti e dire tutte le mie i miei particolari segreti, diciamo.
1: Pino, prima di lasciarci, diamo appuntamento a Teatro Quirino a Roma.
0: Sì, sabato 3,
1: questa sera,
0: sabato 3 e stasera
1: e domenica.
0: domenica 4 ottobre al Quirino, e poi andremo ancora in giro, saremo anche a Assisi a dicembre in altre città d'Italia
1: con il viaggio di Francesco.
0: Pino,
1: grazie per essere stato con noi. Io concludo sempre con una riflessione che non so se tu potrai condividere. Una confessione lascia sempre qualcosa a chi la fa e a chi l'ascolta. Che ne pensi?
0: Assolutamente sì, perché è condividere comunque qualcosa, una confessione, no? Perché tutti noi abbiamo qualcosa da confessare, e anche San Francesco confessava molto, e noi ci sentiamo di condividere una confessione e ci sentiamo più in sintonia.
1: Grazie Pino. Questa è Confessioni, noi ci ritroviamo sempre su Radio 1 sabato mattina alle 6:30, in replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound.

Radio 1, un mondo da sentire. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Un fiume di persone si è riversato per le strade di Madrid per manifestare per il diritto alla casa dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. Migliaia hanno invaso le piazze con striscioni che invocano lo sciopero generale, chiavi in mano, simbolo della protesta. Il premier socialista Sanchez pensa al voto anticipato, ma gli alleati della maggioranza frenano prima le misure sulla casa. La guerra in Ucraina, Mosca attacca il ponte nord di Kiev. Colpiamo infrastrutture usate per far passare le truppe ucraine, spiegano dal Cremlino. Poi lanciano un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri affinché lascino Kiev. La replica di Zelensky: aumenteremo gli attacchi alle raffinerie russe, ha minacciato, sostenendo di avere le prove documentali che la strategia offensiva di Putin miri a colpire i civili. Intesa San Paolo rilancia su Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. Manovra al via l'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo, la Lega la legge di bilancio sia coraggiosa, le opposizioni all'attacco sulle spese per il riarmo, nel campo largo nodo leadership e primarie. Il caso Garlasco, l'avvocata di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, ha annunciato nuovi elementi che dimostrano l'innocenza del suo assistito, una prova in grado di incidere in modo determinante che stiamo inserendo nella richiesta di revisione del processo, ha detto Giada Bocellari, anticipando che non ha nulla a che fare con le indagini del 2007. Sport, Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton, Antonelli e Leclerc in seconda fila, MotoGP, Marc Marquez, Ducati vince la sprint in Giappone. Per il tennis, nuovo problema per Sinner, che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro è fermo da quasi 3 mesi, da quando a metà luglio ha trionfato per il secondo anno consecutivo a Wimbledon. Noi ci fermiamo qui, ora c'è Stereonote Brasil.
3: Qui siamo noi di Stereonotte Brasil, con voi Max De Tomas in questa puntata 1190 di questo programma che va in onda dal 2001 qui su Rai Radio 1. Siamo uno dei programmi più antichi di questa emittente. Ebbene, il primo brano di Stereonotte Brasil di questa notte è Maria Gadú con Axé a cappella insieme a Danny Black.

Danny Black, Maria Gadù, brano di Danny Black tratto da Mais Uma Pagina, si intitola Asche a Cappella. È un brano che comunque contiene molti elementi della musica afrodiscendente e ovviamente anche del pop. Ringrazio il nostro carissimo tecnico Luciano Pecoraro che è con noi questa notte. Salutiamo anche il nostro regista Federico Scoppio. Il programma è a cura di Andrea Cacciagrano. Che cosa succede in questa notte, ma soprattutto in questo weekend? In questa notte di sabato 3, anzi diciamo di domenica 4, perché siamo già a domenica 4, il musicista e arrangiatore fiorentino Johnny Dall'Orto, in compagnia del cantante brasiliano Giuba Darò, ci presenterà il suo ultimo e sorprendente lavoro completamente immerso nella realtà musicale brasiliana, intitolato Macho Beta Orchestra. Con Francesco Bettini, direttore artistico di Bologna Jazz Festival, parleremo della programmazione musicale di questo importante festival che, insieme ad altre manifestazioni, ospiterà molti progetti legati al Brasile e al Sud America. Con la fotografa venezuelana Fabiola Ferrero, i cui scatti sono esposti in questi giorni in una mostra, Las Grietas, al Museo di Roma in Trastevere, racconteremo il dramma del recente terremoto avvenuto in questo bellissimo paese sudamericano, prendendo spunto dal libro della scrittrice, dello scrittore brasiliano Raul Ruffo. Da questa sera lanceremo la rubrica La canzone si racconta, narrando la storia di alcune fra le più belle canzoni brasiliane. Nella notte di domenica 4, quella notte che va da domenica 4 a lunedì 5, sarà con noi Luigi Ferracci, che è musicista, percussionista, artista visivo. Dopo la formazione all'Accademia di Belle Arti di Roma, ha approfondito in Brasile la musica e le tradizioni afro-brasiliane, sviluppando un percorso tra percussioni, arte e cultura. Da Rio de Janeiro ci collegheremo con il giornalista Rocco Cotroneo, che ci darà le ultime notizie su questo importante momento sociale e politico che il Brasile sta vivendo. La nostra programmazione musicale sarà ricca di importanti novità, fra queste ascolteremo molti brani candidati al Latin Grammy 2026, che si svolge a Las Vegas il 12 novembre. Non mancheranno i classici della musica brasiliana, le

incursioni nel mondo sonoro sudamericano. Interagite con noi, fatelo attraverso i nostri social. Mi trovate su Instagram e su Facebook. Io mi chiamo Max De Tomassi. Secondo brano di questa notte, Erasmo Carlos con Emicida, la tradizione con il futuro. Termos y condiciones.

Erasmo Carlos e Mi Siedo, una canzone romantica che a me piace davvero moltissimo. Si intitola Termosi con gli Sons, il secondo brano di questa notte di Serenotte Brasil, tratto dall'album Amor e Isso, l'amore è questo. Ebbene, sapete che noi di Serenotte Brasil abbiamo spesso dei contatti, riceviamo spesso dei suggerimenti dagli ascoltatori, ma anche da DJ, da personaggi che gravitano nel mondo della musica che conosciamo da tanto tempo. Ebbene, una persona che da molto tempo frequenta Serenotte Brasile e ci ascolta, DJ Farrappo, Giorgio Cencetti, ci ha mandato

dato questa segnalazione che era uscito questo album al quale lui ha partecipato, album che si intitola Macho Beta Orchestra. Bene, l'album è realizzato da un musicista molto in gamba che si chiama Johnny Dall'Orto, con la collaborazione di un musicista brasiliano che vive in Italia da tantissimo tempo, che si chiama Gil Badarò. Macho Beta Orchestra è il titolo di questo album. Loro fra qualche istante ci presenteranno questo meraviglioso, sorprendente lavoro che a me piace tantissimo e che entra sicuramente a far parte della playlist di Stereonotte Brasil. Adesso ci ascoltiamo Elsa Soares, questo simbolo della forza femminile brasiliana, con Teleco Teco numero 2, brano registrato in un album degli anni 50 o dei primi anni 60, intitolato semplicemente Elsa Soares, batterista Wilson das Neves. Due parole su questo batterista. Chico Barque Giolanda diceva che non sale sul palco, per lui il vero lusso è salire sul palco con il batterista Wilson das Neves. Tant'è che quando ha cominciato a poter lavorare con lui si è sentito un uomo davvero realizzato, e diceva che non sale sul palco senza Wilson das Neves. Purtroppo questo batterista, che aveva certo una certa età, purtroppo se n'è andato un po' di tempo fa, ma è un simbolo importantissimo della musica brasiliana, delle composizioni e della batteria e della ritmica. Elsa Soares ha dedicato, o meglio ha intitolato quest'album anche a lui, evidentemente per l'importanza che questo batterista rivestiva all'epoca della registrazione di questo album. Elsa Soares, Teleco Teco numero 2, e poi Johnny Dall'Orto e Gil Badarò.

0: come abbiamo annunciato, sono con noi questa sera Johnny Dall'Orto e Giu Badarò, di questo gruppo che amiamo tantissimo, che ha appena lanciato un nuovo album, Macho Beta Orchestra. Buonanotte ragazzi.
1: Buonanotte a te e a tutti i cari radioascoltatori.
0: Carissimo Johnny, allora Johnny, tu sei ascoltatore di Stereonotte Brasile oppure no? Ti è capitato qualche
1: sì.
0: volta di sentirci?
1: Però poi crollo dal sonno.
0: Come? Ah, ti vieni preso dal sonno.
1: Crollo dal sonno.
0: No, lo sai perché te lo dico? Perché molti musicisti, tornando a casa dopo i concerti, ci ascoltano e quindi ci hanno conosciuto in questo modo, in questa modalità, rientrando verso casa, no? Tu sei un compositore, un polistrumentista, sei un cantante fiorentino, lavori dalla seconda metà degli anni 90, hai lavorato con gli Articolo 31, hai lavorato con tante persone del mondo della musica toscana, per esempio con Irene Grandi, e hai addirittura suonato il basso in un album di Mina. Che esperienza è stata questa?
1: Allora sì, la cosa di Mina, insomma,

0: ma è parecchio complicata, nel senso che lei stava cercando dei giovani nuovi autori attraverso Manuel sì. Agnelli, che conosceva Marco Parente, con cui suonavo, per cui avendo scelto poi un pezzo del Parente è andata a finire che sì, ho suonato basso su un pezzo sì. cantato da Mina, però non
1: l'ho mai visto. E vabbè, però lo puoi dire, sta nel tuo curriculum, è giusto.
0: Vabbè, sì, no, certo, no, come no. va bene.
1: Senti, questa Macho Beta Orchestra, no? Come nasce? Sì. Come nasce questa idea?
0: Nasce dal fatto che qua a Firenze c'è un sacco di appassionati di musica brasiliana.
1: Bene.
0: Non solo il sottoscritto.
1: Sì.
0: Brasiliani e non. E siccome appunto mi era capitato di suonare con più persone, ho detto, ma perché allora non cercare di fare un disco tutti insieme con del materiale originale? Ho
1: sì.
0: fatto una specie di call, come si dice, insomma, ho chiamato vari amici dicendo, oh, ma ti va di partecipare a vario titolo, a questo e quello, e praticamente poi mi sono ritrovato con non tantissima gente, qui presente amico Gil Badarò,
1: sì.
0: Oba,
1: ciao Gil,
0: inossidabile, che ha partecipato al disco attivamente cantando la maggior parte dei pezzi e scrivendo 3 pezzi su 10 di questo disco, e poi molte altre persone, ora l'elenco è lungo, non voglio stare a annoiare, però
1: certo.
0: Attivamente, diciamo, non poi così tante, tant'è vero che poi diciamo gli altri pezzi li ho filmati soltanto io.
1: Allora, ecco. Faccio una piccola breve.
0: Se Macho Alfa, che è stata invece una collaborazione, è vero Giro, una cosa bravo. Più partecipata, dove ha collaborato anche Giorgio Cencetti,
1: certo.
0: Rapo, che ha prodotto il disco.
1: Esatto, allora io ho conosciuto Macho Beta Orchestra tramite Cencetti, tramite DJ Farrapo, no? E devo dirvi che mi ha colpito immediatamente la grafica di questo progetto. Sapete che noi operatori radiofonici che lavoriamo con la musica tra virgolette di nicchia come quella brasiliana, quando riceviamo materiale, ne riceviamo sempre tanto, a volte diciamo la grafica riesce in qualche modo a sedurci più di altre espressioni, e anche il titolo dell'album può in qualche modo chiamarci ad avere maggiore attenzione. Allora, la grafica è bellissima, Macho Beta Orchestra, già mi mette una mosca, no? nel naso, dico, caspita, Macho Beta, che vuol dire Macho Beta? Macho è il maschio, no? Maschio Beta, invece di maschio Alfa, no? Che,
0: sì,
1: che è il famoso
0: infatti,
1: maschio Alfa, che diciamo ha un atteggiamento, sì, un comportamento un po' antiquato, no? Che dicevate?
0: Diciamo tutti noi individui di rango inferiore, non solo maci,
1: esatto,
0: insomma, di qualsiasi genere, anche ibrido, che però non si sentono diciamo in una posizione di dominanza.
1: Esattamente.
0: Alfa.
1: Quindi ecco. Quando ho iniziato ad ascoltare l'album, questa era la mia prefazione, l'ho ascoltato insomma con notevole interesse. Certo che insomma noi abbiamo la possibilità di ascoltare tutto, tante cose, e alcune cose ci piacciono molto, altre così molto meno, e devo dire che io quando ho ascoltato questo album ho detto, ma questi ragazzi ma da dove vengono fuori? Cioè voi avete fatto un lavoro che non so, 20 anni fa sarebbe stato pubblicato dal più grande major, oggi invece questo è un lavoro indipendente.
0: Questo è un imbarazzo.
1: Come?
0: Mi imbarazzi così, troppi
1: no.
0: complimenti.
1: Guarda, è un lavoro bellissimo, ve lo dico subito, prima di ascoltare il disco, perché insomma gli ascoltatori poi potranno in qualche modo decidere loro se in effetti quello che sto suggerendo è realtà. Sentiamoci la prima canzone, Macho Beta Orchestra Amigo.

0: Macho Beta Orchestra, amico europeo. Stiamo conoscendo questo album intitolato Macho Beta Orchestra. Ci sono con noi Johnny Dall'Orto, Gio Badarò. Gio Badarò è brasiliano, vero?
1: Sì, do Brasil, Porto Alegre.
0: Sei, beh, allora non sei proprio brasiliano, sei un po' argentino, un po' uruguaiano, dai, su. No.
1: Meglio no. Gaúcho.
0: Sei gaúcho, sei un ibrido, gaúcho. No? Allora, gaúcho è tra l'altro una espressione che a Firenze si è conosciuta moltissimo negli anni 90, perché c'era un locale molto famoso, una churrascaria all'interno della quale si faceva musica e poi si spostava d'estate, se non sbaglio, all'Isola d'Elba. Era comunque un punto di riferimento di coloro che nell'Italia centrale, nell'Italia toscana, amava il Brasile. È vero, Giu?
1: Sì. Io ero cantante del gruppo do Maracanã.
0: Sì.
1: Ma poi un principio dessa storia.
0: Tu riesci a parlare, tu riesci a parlare italiano, sì?
1: Sì.
0: Da quant'è che sei qui?
1: Penso 38 anni.
0: Ecco, quindi lo parli benissimo. Vai con l'italiano. Vai con l'italiano brasiliano. Quindi tu sei un brasiliano che vive qui da 38 anni e che ha anche cantato in questo locale, che era un punto di riferimento della divulgazione della cultura musicale brasiliana.
1: Sì, perfetto. Da lì, da Maracanã, si stava in Cangaúcho, poi da Rincão Gaúcho a Isola d'Elba. È stata veramente un'esperienza molto, molto interessante.
0: Come ti trovi qui in Italia dopo, voglio dire, essere nato a Porto Alegre, un Brasile, tra virgolette, più avanzato dal punto di vista sociale, no? Sicuramente il sud del Brasile è un Brasile più sviluppato. Come ti trovi?
1: Sì, veramente è un po' quasi, diciamo, come qua, no? C'è una differenza tra nord e sud.
0: Sì.
1: Però questo mio periodo qua, questo tempo, non è che sono stato sempre in Italia. Ho viaggiato tutta l'Europa, incluso Grecia, Egitto.
0: Sì.
1: Quello disco che ho fatto, Mani Pulite. E poi ho fatto un altro disco e ora viaggio tanto, no?
0: Bene.
1: E adesso con questa nuova esperienza con Johnny, con Macho Beta, speriamo di ricominciare a fare il pubblico italiano comincia a sentire la musica dal vivo.
0: Sì, guarda, c'è una canzone bellissima. C'è una canzone bellissima che hai scritto te, che si chiama Você Mentiu, no?
1: Sì.
0: Molto bella, fra un po' l'ascoltiamo. Però adesso ho chiesto sia a Giu che a Johnny, ho chiesto una canzone che per voi significa qualche cosa, e tu, Giu, hai scelto un brano di Maria Bethânia che si intitola Alibi, un brano scritto da Djavan. Che cosa vuol dire per te questa canzone, l'interprete e l'autore?
1: Bene, tanto l'autore Djavan è già un grande cantautore.
0: Sì.
1: Poi la interpretazione di Maria Bethânia è unica.
0: Sì.
1: Maria Bethânia con quella voce, ma c'è un modo di cantare che è particolare, e allora tanto la melodia come la musica è dentro di me.
0: Djavan, secondo te, sai che quest'anno compie 50 anni di carriera e sta facendo concerti negli stadi addirittura, che ne dici?
1: Sì.
0: È un grande, no?
1: Sì, è felice, molto contento, perché ancora rimane la vera musica nell'aria, no?
0: Sì.
1: Perché sappiamo che il Brasile in questi ultimi 20 anni, come quasi tutto il mondo, ha avuto un cambio, diciamo, no, che è stato un grande cambio, addirittura in tutto il senso,
0: certo,
1: anche letterario, praticamente le parole, le musiche di oggi, di questi ultimi 20 anni, non è comparato alla musica di Djavan, di Gilberto Gil, di Gil Badarò.
0: Sì.
1: Che è stato veloce.
0: Senti, c'è un testo bellissimo, questa canzone, che dice: quando si ha l'alibi di essere nato avido e aver convissuto invalido senza aver avuto qualche cosa di importante, no? Essere riuscita ad avere l'amore, la forza dell'amore.
1: Sì, e diciamo che Djavan, per esempio, no? Djavan viene da Praça da Sé,
0: sì,
1: in São Paulo,
0: sì,
1: e parte da lì, faceva brinco, in quell'epoca si diceva hippie, no?
0: Addirittura?
1: E poi parte da lì então não era muito fácil entrare como hoje.
0: Sì.
1: Però con quello talento,
0: esatto,
1: era molto
0: arrivi
1: ovunque, difficile non farlo passare.
0: Sono d'accordo con te. Sentiamoci la canzone Maria Bethania Alibi, scelta da Giu Badarò, e poi torniamo a parlare con la Macho Beta Orchestra e con il grande ideatore, questo signor Johnny. A fra poco.

0: Maria Bethania Alibi di Dijavan, scelta da Giu Badarò. Johnny, ci sei?
1: Eccomi.
0: Allora, mi sembra che insomma la Toscana e gli afrodiscendenti toscani, o come dire i discendenti brasiliani che vivono in Toscana, stiano in qualche modo facendo sentire la loro voce con questa, con questo album che si intitola Macho Beta Orchestra. Voi che cosa pensate di fare per divulgare questo lavoro? Perché oggi è facile produrre, anche se da parte vostra c'è stato sicuramente uno sforzo

0: economico, perché i musicisti che hanno partecipato sono tanti, però oggi è un pochino più difficile imporsi nella programmazione radiofonica.
1: Sì, ora devo dire che questo ci sta dando grande mano DJ Farrafo, che lui è molto bravo a tenere i contatti con le radio, a differenza mia, per esempio.
0: Sì.
1: E noi, sai,

0: difficoltà ad andare avanti per accertamenti vari, per carità, necessari, però capisci che anche si riducono un po' di spazio poi per la musica dal vivo, insomma, sì, di conseguenza. Ma però principalmente suoniamo in tre, perché appunto poi i budget sono bassi e non possiamo permetterci, certo, di andare a suonare in cinque come dovrebbe essere. Abbiamo un disco quasi pronto, insomma, per me la cosa poi di andare avanti è questo. Ormai la cosa si sta un po', diciamo, sta diventando una band principalmente.
1: Bene, benissimo. Io adesso mi vorrei sentire, secondo me, il piatto forte, anche se ci sono altre bellissime canzoni, ma il piatto forte, questa canzone si intitola Vosse Mincio, secondo me è un singolo. Io tra l'altro chiedo agli ascoltatori di scriverci proprio per farci sapere che cosa pensano di questa canzone, che secondo me ha proprio tutte le carte in regola per essere un singolo dell'estate. Macho Beta Orchestra, Vossi Mincio, e poi la commentiamo con Johnny e G. Baldarò.

0: Macho Beta Orchestra, Você Mentiu, Johnny e Gil Badarò, che commentano questa canzone scritta da Gil Badarò. Gil, come ti è venuta in mente questa canzone Você Mentiu? Qualche ragazza ti ha tradito?
1: Ma entra in tutti i sensi, no? Perché Você Mentiu, e poi un messaggio è bello sapere che il tempo fa le persone cambiare. Cioè, uno ha questa speranza che questa speranza che le persone si rendano conto del valore delle parole, no?
0: Sì.
1: E poi si rendendo conto di questo, e nel futuro le persone c'è la possibilità di cambiare.
0: Bene, bene. Sì, sì, ma la canzone a me piace tantissimo, secondo me dovreste puntare su questa come singolo. Johnny, che ne dici?
2: Beh, sì, assolutamente, infatti era il secondo singolo, insomma il secondo video che è uscito, e ci sono anche molti remix su quella canzone, quindi dai,
0: Vediamo
2: che quest'estate funzioni, che qualche radio la passi.
0: Mandaci questo remix perché ci fa piacere ascoltarlo. Senti, tu, io ti ho chiesto di scegliere una canzone brasiliana che per te rappresentava qualche cosa, no? E tu, lontano dal tema del vostro album di Macho Beta Orchestra, che è un album di grande allegria, di grande così spensieratezza, di grande ritmo, hai scelto una canzone invece molto introspettiva e seria che si intitola Haiti, che è, attraverso la descrizione del mondo sociale e politico di Haiti, è un po' un paragone che Caetano Veloso e Gilberto Gil fanno nei confronti del Brasile, no? Una metafora. Perché hai scelto questa canzone?
2: Ma l'ho scelta, vabbè, innanzitutto perché è un animo cupo, infatti questo disco è uscito miracolosamente allegro, non so come, ma va benissimo così. E poi

0: perché è stato quello che mi ha fatto, come dire, scoprire che la musica brasiliana non era soltanto quello che avevo sentito,
1: certo,
0: nel 1994,
1: certo,
0: nel Giurassico, quando io già ascoltavo un po' di musica brasiliana, che per me si limitava però ai grandi eroi della bossa nova, e invece poi scoprire che la musica brasiliana si era evoluta, e come. Sì, quel disco l'ho amato tantissimo,
1: sì.
0: E soprattutto da bassista, quel brano lì c'ha una base ritmica,
1: bravo,
0: oggi se lo riascolti, ora lo riascolteremo tutti insieme.
1: È modernissimo questa canzone intitolata AIC. Ce l'ascoltiamo, Caetano Veloso e Gilberto Gil, scelto da Johnny, il leader di questa Macho Beta Orchestra che stiamo conoscendo questa notte. Quando vuoi.

Caetano Veloso, Gilberto Giu, Aici. Giu Badarò, volevo parlare un attimo con te, tu che sei il cantante, che hai scritto diverse canzoni della Macho Beta Orchestra. Tu hai iniziato a lavorare in Brasile, nel tuo Porto Alegre, che è una

0: città diversa da Rio de Janeiro, da Bahia, dove ci sono stati dei grandissimi autori, per esempio, non so, fra i cantautori Adriana Calcagnotto è una bravissima artista brasiliana che poi si è affermata in tutto quanto il Brasile, no? E poi ci sono anche altri poeti, insomma.
1: Elis Regina,
0: è vero, hai ragione, scusa, come posso dimenticare? Lupicinio Rodriguez, esattamente. Un grande scrittore, poi c'è stato, adesso mi sfugge il nome. Non è Manuel Bandeira, è un altro scrittore del sud. Ah, Quintana, Mario Quintana, che è del sud del Brasile, sì, giusto? Che è un eccellente scrittore. Dimmi una cosa: si sente la differenza per un gaúcho e la difficoltà di entrare nel circuito nazionale brasiliano? Ed è per questo che tu sei venuto in Italia?
1: Diciamo che la musica, già a quello periodo si parla di tantissimi anni fa.
0: Sì.
1: Io già avevo già cominciato ad andare all'Uruguay, l'Argentina.
0: Perché voi siete più vicini, no?
1: Sì, cioè facciamo frontera.
0: Certo.
1: Con questi tre paesi, Uruguay, Paraguay e Argentina.
0: Sì.
1: E allora poi in quello periodo, il periodo della dittatura.
0: Certo.
1: Evidentemente l'apertura musicale non era tutto questa, non ti dava grande speranza. Tanto è che da lì Uruguay e Argentina, e poi subito delle conoscenze mi hanno portato subito a Roma.
0: Sì.
1: Poi Roma, Napoli, Firenze, ma la risposta reale è che il Brasile in quel periodo era abbastanza un po'.
0: Era complicato. Tra l'altro, tu sei stato, diciamo, facilitato anche dal fatto che, essendo un brasiliano del sud, di Porto Alegre, dove c'è una fortissima influenza dell'immigrazione italiana, forse tu, diciamo, quando sei arrivato in Italia non hai trovato tanto diverso il posto in cui arrivavi rispetto a quello in cui abitavi?
1: Ah, no, perché già il Rio Grande do Sul c'è già città veramente italianissima,
0: certo.
1: Do Sul. E poi bellissimo, perché l'integrazione italiana ha condiviso che il Brasile è parte del Rio Grande do Sul, quella è la potenza che è, per questo addirittura voleva essere indipendente.
0: Certo.
1: Ma tutto con il contributo italiano.
0: Indubbiamente.
1: Cioè il vino, l'uva.
0: Anita Garibaldi.
1: Tantissime. Anita Garibaldi.
0: Che era di quelle parti.
1: Laguna,
0: no?
1: Santa Catarina.
0: Appunto.
1: Intanto ci sono tantissime storie. Insomma, per me è stato a parte la curiosità di conoscere Roma,
0: sì.
1: Napoli, Firenze, dove.
0: Beh, no, certo.
1: Non è stato tanto difficile. Infatti si vede che di gaúcho qui ci sono pochi.
0: Sì, però insomma è un gaúcho che si integra facilmente con l'italiano, tant'è che poi è successo anche a Gimporto, un altro gaúcho che è venuto qui in Italia e che
1: grande,
0: sta qui da,
1: mio amico.
0: Da 38 anni.
1: Un abbraccio a Gimporto.
0: Gimporto querido, un abbraccio. Senti,
1: abbraccio.
0: Fammi parlare con Johnny Dall'Orto. Johnny,
1: perfetto.
0: Ci sei?
1: Allora
0: Johnny, questo brano che stiamo per ascoltare è Ninguém Como Você, Nessuno, sì, Come Te, scritto da te. Se non sbaglio anche da Gil Badarò. Dimmi una cosa, ma di che cosa parla questa canzone? Nessuno come te.
2: Ma è niente, di una signora che mi ha lasciato, non è stata scelta da prima, però insomma ci sono rimasto parecchio male.
0: Succede, succede a tutti.
2: No, perché mi ci trovavo tanto bene, per questo non c'è nessuno come lei.
0: Ti capisco perfettamente. Sentiamoci la canzone e poi torniamo a parlare con loro.

0: Gang Gang come você, Macho Beta Orchestra. Stiamo parlando con Johnny Dall'Orto, Gil Badarò, un italiano, un toscano e un brasiliano ormai naturalizzato italiano. Dimmi una cosa, Gil, ci sei?
1: Oba.
0: Secondo te, no, che sei un brasiliano che vivi al sud, che hai vissuto al sud del Brasile, che sicuramente ci torni ogni tanto, chi è più machista, l'italiano o il brasiliano?
1: Italiano.
0: Allora, spiegami per quale motivo l'italiano è più maschilista del brasiliano. Vai.
1: Ma già parte già dalla storia, già bene, abbiamo avuto 7 imperatori. Da questa cultura, da lì già qui c'è già il capo famiglia.
0: Scusa, ma perché il Brasile ci ha avuto l'imperatrice?
1: Vero. Brasile, guarda, le brasiliane sono buona, simpatica, ma voci contare.
0: Vabbè, adesso però voglio sentire per par condicio Johnny Dall'Orto. Johnny, chi è più maschilista, l'italiano o il brasiliano?
2: Vi devo confessare che non sono mai stato in Brasile.
0: No, Johnny, dai su. Ma dai su, ma come si fa?
1: Viene da lui.
0: Ma tu mi vieni qua a fare la Macho Beta Orca, è tutto fatto. È tutta roba fake, è intelligenza artificiale, roba fatta in Cina?
1: No, ma cioè è tutta roba di brasiliani, di Brasile che filtra fa. Infatti ho scritto un nuovo pezzo che si chiama Brasil Sognato, dove spiego questa cosa, che il mio Brasile è tutto fatto di pezzi di emigrati.
0: Sì.
1: Che poi ricompongo.
0: A sto punto il più machista sei te, no? Che hai messo insieme tutti questi brasiliani e hai fatto il leader. Questo è il maschilismo puro. È vero o no?
1: No, è un progetto collettivista, non c'era comunque molto machismo dietro tutto questo.
0: Va bene.
1: Beh, non sono stati retribuiti molti.
0: Va bene, guarda, tutto questo per introdurre il prossimo brano vostro da Macho Beta Alfa, che si intitola Sem Macho Alfa, che in sostanza vuol dire proprio quello, no? Che non c'è bisogno.
1: Esatto, è la canzone che dà il nome al progetto.
0: Non c'è bisogno di un macho alfa per realizzare un progetto di questa entità e di questa bellezza. Ce l'ascoltiamo.

0: Saint Macho Alpha, Macho Beta Orchestra con i nostri amici Johnny Dall'Orto, Giu Badarò. Adesso ci lasciamo con una canzone che si intitola Horizonci, che è la canzone più morbida, più romantica di questo album, che ripeto, come ho detto in apertura, è davvero un disco bellissimo. Consiglio agli ascoltatori di seguirlo, di ascoltare traccia dopo traccia. Questo album farà parte della nostra playlist, perché ci sono delle canzoni semplicemente meravigliose, come
1: ma
0: quella.
1: Grazie.
0: Sì. Allora, ditemi un po' una cosa. A questo punto, che cosa vi aspettate per questo album Macho Beta Orchestra nel 2026-2027?
1: Beh, che sia ascoltato, insomma, e che ci porti tanti concerti, un nuovo disco a cui, come ti accennavo, stiamo già lavorando, siamo a buon punto.
0: Sì, va bene, però questo qui è un album che va promosso, perché è davvero un bel lavoro, quindi vi auguro una splendida risoluzione, un splendido cammino per questo album Macho Beta Orchestra. Vi ringrazio, salutatemi tutti gli altri musicisti brasiliani che hanno partecipato, invitateli ad ascoltare sempre Stereonotte Brasile. Grazie a Johnny Dall'Orto, molto obrigado.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Giu Badarò.
1: Un abbraccio.
0: Buona noite.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La crisi abitativa e il caro affitti in Spagna. Ancora manifestazioni di protesta dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. In piazza Madrid anche decine di esponenti di estrema destra, con alcuni che hanno fatto il saluto nazista e tentato di raggiungere l'accampamento degli attivisti alla Puerta del Sol. Il primo ministro Sanchez valuta elezioni anticipate, gli alleati però frenano prima le misure sulle abitazioni, poi il voto.
3: Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti negli ultimi anni. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì delle misure proposte dal governo socialista di Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa, ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Lunedì Sanchez dovrebbe decidere se indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Mosca attacca il ponte nord di Kiev. Colpiamo infrastrutture usate per far passare le truppe ucraine, spiegano dal Cremlino. Poi lanciano un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri affinché lascino Kiev. La replica di Zelensky: aumenteremo il raid sulle raffinerie russe, ha minacciato sostenendo di avere le prove documentali che la strategia offensiva di Putin miri a colpire i civili. In Italia, governo al lavoro sulla manovra. Entro il 20 ottobre è previsto l'ok al disegno di legge di bilancio.
4: La manovra non sarà espansiva, viste le turbolenze che arrivano dallo shock energetico e la necessità di uscire dalla procedura di infrazione europea. Parte la caccia alle risorse per i tre pilastri della legge di bilancio: l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. L'IRPEF dovrebbe scendere dal 43 al 33% tra i 40.000 e i 50.000 euro di reddito. Per gli under 35 si valuta la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Lo sgravio per le ristrutturazioni per l'efficientamento energetico dovrebbe passare dal 50 al 65%. C'è poi il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre, poi sarà trasmesso al Parlamento, che aprirà la sessione di bilancio. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Intesa San Paolo rilancia sul Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. Il delitto di Garlasco: il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, mentre la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi utili a ottenere la revisione del processo.
5: Una prova nuova in grado di incidere in modo determinante su uno dei 7 punti che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale lavorano i legali dell'ex fidanzato della vittima, Antonio De Renzis e Giada Boccellari.
6: Ci sono degli elementi che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi, che vi stupiranno molto.
5: La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, spiega la legale, e non riguarda neanche le indagini svolte subito dopo il delitto nel 2007, come l'altra novità eclatante emersa dalla chiusura delle indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio.